0: vuol dire mettere a confronto delle cose, non credere mai di essere proprietari della verità e essere immuni dal principale pericolo della rete, che è oggi quello che gli algoritmi ti danno le informazioni per confermare quello in cui già credi, anche se questo non è fondato, ma tu trovi tutto, anche ciò che non è vero, ma che ti conferma in quello che tu pensi. Allora io spero che siano degli spiriti liberi. Grazie.
1: Bordin, e chiudiamo il nostro incontro.
2: Non saprei davvero aggiungere cose migliori a quelle appena dette. La speranza è che con la frequentazione della rete sì, ci sono tutti quei rischi, però c'è un aspetto che è affascinante, cioè almeno forse fra i 20 e i 30 anni, che riescono a costruirsi una sorta di loro palinsesto che mischia vari media. Si può oramai da un tablet puoi vedere la televisione, puoi accedere a tanti altri, puoi leggere un quotidiano, puoi vedere i social network. Ecco, loro si costruiscono, vedo molti trentenni e ventenni che si costruiscono, secondo i loro interessi, un palinsesto che poi in effetti però li rende del tutto autonomi dall'edicola e dallo stesso telecomando, insomma, fanno tutto lì.
1: Grazie. Spero che questo primo passaggio, sono tre gli incontri promessi, non sia che l'inizio. Grazie, sei stato con noi. Grazie a Massimo Bordin, grazie a Ferruccio De Bortoli.
3: Ecco, questo era il dibattito dal titolo Il giornalismo necessario. Stiamo ricordando da Radio Radicale questa notte Massimo Bordin scomparso nell'aprile del 2019 in occasione di quello che sarebbe stato il suo 75esimo compleanno. Ora andiamo avanti ancora con un altro documento tratto dal nostro archivio per ricordarlo. Si tratta del dibattito dal titolo Lezioni di democrazia. Massimo Bordin come ospite, come i politici ci ingannano, un dibattito registrato a Viterbo il 21 settembre 2018, promosso nell'ambito delle lezioni di democrazia che si svolsero in quei giorni, organizzato da Fondazione Caffeina Cultura, con gli interventi di Giacomo Barelli, consigliere del comune di Viterbo, e Massimo Bordin. Ascoltiamo.
4: Allora, buonasera a tutti. Se facciamo un po' di silenzio al volo, iniziamo il secondo appuntamento dopo quello del professor Orsina con lezioni di democrazia. Io vi ricordo che sono 3 giorni organizzati dalla Fondazione Caffeina qui all'interno del Teatro Caffeina, appunto denominate lezioni di democrazia, dove avremo oggi il professor Orsina, il direttore Bordin, stasera il direttore Mentana e nei giorni prossimi, diciamo così, altri personaggi che, come Udi Freddi piuttosto che Mattia Feltri ed altri, che in qualche modo affronteranno questo tema, diciamo, della democrazia a 360 gradi, ognuno dalla sua prospettiva. Oggi noi abbiamo dato il titolo a questo incontro con il direttore Bordin, che era, diciamo così, ripreso da un libro che presentammo a Caffeina insieme nel 2014. Il libro era uscito nel 2014, che era appunto questo libro qua che trovate all'ingresso. Ne parlavamo prima col direttore, che a mio avviso è ancora attualissimo, anche se ovviamente sono passati 4 anni. E il titolo era Complotto, il sottotitolo era Come i politici ci ingannano. Noi abbiamo giocato un po' con questo titolo e abbiamo detto come i politici continuano ad ingannarci 4 anni dopo, un po' diciamo così come i tre moschettieri 20 anni dopo. E volevo cominciare questa, diciamo così, chiacchierata, non essendo io giornalista, quindi per me è una chiacchierata, facendo un piccolo riferimento giornaliero. Oggi, digitando, a proposito del complotto, che ovviamente nella storia della democrazia e delle democrazie ha avuto sempre un ruolo fondamentale, digitando oggi Google, la prima cosa che si trova sul complotto, questo per capire quanto poi questa tesi, è quella di stamattina, il complotto vero è quello di Cristiano Ronaldo, che grida al complotto dell'UEFA, dell'organizzazione calcistica, in quanto secondo lui dietro questa vicenda c'era appunto. Detto questo, volevo partire subito con una domanda che riprende invece il titolo Lezioni di democrazia, partendo da un personaggio che potrebbe entrare nel libro, che è il ministro Fraccaro, perché Massimo Bordin saprà, se non lo sa glielo dico io perché ce l'ha insegnato Casaleggio in questi giorni, che noi siamo primi nel mondo, essendo stati i primi ad aver messo in atto il Ministero della Democrazia Diretta. Questo Ministero della Democrazia Diretta è condotto dall'onorevole oggi ministro Fraccaro, e leggendo in questi giorni uno dei tuoi tanti Bordin line, diciamo così, sono rimasto colpito da come immaginavi questo Ministero della Democrazia Diretta dal punto di vista fisico, e in qualche modo, giocando su questa immaginazione e sul personaggio che tu definisci un bellissimo personaggio letterario, la segretaria che risponde al telefono della Democrazia Diretta, e quindi la prima cosa è, veramente l'Italia è la prima ad aver messo in campo il Ministero della Democrazia Diretta, quindi stiamo andando in una direzione giusta.
2: Ma non saprei, no, in effetti il Ministero della Democrazia Diretta non si era mai sentito, e anche per spezzare una lancia a favore del Ministro Fraccaro e di chi ce l'ha messo, va detto che in realtà l'intestazione del Ministero è meno buffa poi di quanto appare, perché è Ministero dei Rapporti col Parlamento e della Democrazia Diretta, il che tutto sommato non sarebbe in sé nemmeno una cattiva idea, perché, lo dico io che ho diretto, non dirigo più, poi continuo a essere chiamato direttore perché pare che sia un titolo, non... ma insomma, proprio uno che ha diretto Radio Radicale sa bene che uno dei problemi dell'attuazione costituzionale in questo paese è proprio la democrazia diretta, cioè il referendum. E quindi, se, e tante altre forme che pure esistono, per esempio le proposte di legge di iniziativa popolare, quella per cui si raccolgono 300.000 firme, 50.000 firme, poi si portano al Parlamento, il Parlamento me le mette lì e lì finiscono, fanno polvere. Quindi che il problema degli istituti di democrazia diretta da rafforzare in combinazione con la democrazia delegata, che è quella che poi caratterizza la nostra Costituzione, non è in sé una cattiva idea, anzi. Poi possono esserci però delle differenze. Per esempio, il Movimento 5 Stelle ha una forte tendenza a valutare molto l'istituto del referendum propositivo. Questo è un tema delicato, perché quando i padri costituenti, quelli che hanno fatto la nostra Costituzione, hanno inserito l'istituto del referendum nella Costituzione, ne parlano solo come referendum abrogativo. Il referendum abrogativo è sostanzialmente una garanzia delle minoranze nei confronti di eventuali abusi del potere, per cui per esempio se si fa una legge che colpisce una particolare un comportamento, una minoranza religiosa, etica, eccetera, queste hanno il diritto di porre il loro problema ai cittadini, raccogliere le firme e poi chiedere che siano i cittadini a pronunciarsi piuttosto che il Parlamento su questo. Quindi diciamo è un istituto sostanzialmente che tende ad allargare le libertà. Il referendum propositivo è un'altra cosa. Faccio l'esempio di scuola, la pena di morte. Non si può fare in Italia un referendum sulla pena di morte perché è esclusa dalla Costituzione. Però non si può fare nemmeno un referendum propositivo, anche quello è escluso dalla Costituzione. Quindi se fai una modifica costituzionale sul referendum propositivo, nulla ti impedisce, se la maggioranza è orientata in quel senso, a farne un altro che toglie la impossibilità di... Quindi, ecco, quello per esempio sarebbe qualcosa di imbarazzante e pericoloso, poi ci sono anche leggi europee che la vietano, è un caso un po' limite, però... per far capire. Viceversa, su scala locale, su questioni locali che riguardano, che ne so, la viabilità, la sanità, allora lì forse si può parlare. Quindi gli istituti di democrazia diretta in sé non sono un male, secondo me, tutt'altro, tutt'altro. Però mi pare che
5: il Movimento 5 Stelle abbia una concezione un po' palingenetica, si potrebbe dire, un parolone però per la verità, insomma, di una cosa che cambia tutto. Può cambiare tutto, ma può diventare anche una cosa abbastanza pericolosa. Per esempio, il nostro articolo 1 della Costituzione, o il 2, non mi ricordo, parla del potere che appartiene al popolo. Esatto, poi mette un punto, ma continua. Invece noi sentiamo sempre solo la prima frase. La frase seguente è la frase, nemmeno un punto, mette una virgola. Che lo esercita secondo le norme di questa Costituzione. Quindi anche il potere del popolo non è assoluto, anzi, è delegato a un sistema che peraltro è parlamentare, ha poca democrazia diretta, farebbe bene ad averne di più, ma insomma è un sistema con delle regole. Quindi insomma questo è un po' l'argomento. Poi i sistemi possono essere tanti, per esempio un paese che non so quanto sia simpatico ai 5 Stelle, credo non tanto, però il sistema degli Stati Uniti è un sistema che ha forti iniezioni di democrazia diretta, con il referendum, con la possibilità, la usano pochissimo per la verità, ma addirittura con la possibilità di revocare una carica istituzionale, che può essere un parlamentare o un governatore di uno Stato, dopo averlo eletto, se una serie di cittadini, dopo un anno, non so, c'è un minimo di tempo mi pare, non sono contenti di quello che questo va combinando, possono chiedere, naturalmente con una serie di regole, di andare a votare. È poco usato, però è una cosa significativa. Altri paesi la democrazia diretta ce l'hanno molto meno. Quindi i sistemi sono diversi. Quello che un po' preoccupa a me, poi non so se sia una preoccupazione giusta o meno, io penso di sì, ma potrei sbagliarmi, nella combinazione che propongono i 5 Stelle è l'abbinamento fra democrazia diretta e sistema digitale. Anche lì le modifiche tecnologiche, ormai siamo nel 2000, in effetti è un po' umiliante, la matita, scherzo, è una cosa un po' un metodo desueto, diciamo. Il voto elettronico però ha già dei problemi, figuriamoci il voto digitale, dove non abbiamo risolto il problema della controllabilità, della tracciabilità, e il voto è un atto segreto del cittadino, deve essere in piena libertà nella sua proporre. Quindi quello è un altro punto delicato. Comunque io ho l'impressione, mi sbaglierò, che diciamo per i rapporti col Parlamento già così, ma sulla democrazia diretta mi pare che per ora non ci siano produzioni di leggi in campo, quindi non resta che vedere poi cosa ne sarà.
4: Andremo un po' appunto per suggestioni più che per provocazioni. Ovviamente nel caso appunto del voto, in realtà il complotto, pure la matita ha fatto proprio da parte del 5 Stelle gridare al complotto, no? La matita che si cancella. In realtà in Italia tutto, anche quello che non è digitale, può dare adito al controllo. Io, partendo sempre dal libro del 2014, dico che del 2014 perché poi il commento che ti chiedo, direttore, è a questa cosa che ti leggo, che solo alla fine di queste poche righe dico di chi è la frase, che poi si capirà. La frase è questa, insomma, la dichiarazione è questa: la massoneria è ovunque, è vero, ma più che comandare si infiltra, la criminalità organizzata si è internazionalizzata e l'Italia è un mercato in contrazione marginale, la burocrazia che in apparenza comanda è in realtà un automa impazzito senza controllo. Chi comanda allora in questo paese? Ovviamente arriva la politica economica, la detta la Germania, la politica estera gli Stati Uniti che ci usano come portaerei nel Mediterraneo, la politica industriale la Francia e non solo, la politica sociale la imposta spesso con leggi incomprensibili l'Unione Europea, non poteva mancare la BCE, la politica di bilancio la impone la BCE e ovviamente l'indirizzo morale e religioso, il Vaticano. Questa dichiarazione era appunto di Beppe Grillo il 25 dicembre 2013, quando ancora, insomma, nonostante i successi non erano così diciamo importanti, e quindi non era nella stanza dei bottoni. E quindi anche su questo complotto Secondo te c'è ancora adesso? I 5 Stelle credono che ci sia ancora adesso? Sono ancora valide queste cose? Cercano di estirparle? Insomma, è una dichiarazione che poteva fare pure domani mattina.
5: Sì, ma è un po', per dirla sinceramente, è un po' un'antologia di

Intendiamoci, è su una cosa preliminare, se no si determina un equivoco. Le teorie complottiste funzionano, come si può dire, a monte e a valle della politica. C'è il potere che usa la teoria del complotto, vedremo fra un attimo come. E c'è però anche l'antipotere, l'opposizione, che per carità ne fa quasi una componente, ne fa quasi una componente programmatica. La teoria del complotto del potere in Italia, almeno secondo me, poi anche qui posso sbagliarmi, nasce abbastanza presto nella storia della Repubblica, parlo della Repubblica, a metà degli anni 50, quando l'uomo che ha forgiato la Democrazia Cristiana, che ha governato poi per un periodo lunghissimo, cioè Amintore Fanfani, che cambia la DC di De Gasperi, ne fa una macchina parastatale formidabile, e poi però, avendo accentrato troppo potere, era contemporaneamente segretario del partito e presidente del Consiglio, poi si era concesso anche la Farnesina, quindi era anche ministro degli esteri. In un partito come la Democrazia Cristiana, piena di correnti, lo fanno fuori rapidamente. E quindi lì non era un complotto, era una cosa abbastanza semplice, era un partito che voleva spartire il potere e non voleva l'uomo solo al comando, diciamo così. E invece no. Fanfani fa un famoso discorso al congresso del suo partito quando si presenta da sconfitto e capisce che deve cambiare, che il partito cambierà la direzione del partito e la direzione del governo. Dice una cosa indicativa, dice: in realtà la crisi politica del mio governo e quindi il fatto che io mi sono dovuto dimettere è stato deciso da un convegno, da una riunione di banchieri svizzeri a Zermatt. Dio solo sa perché a Zermatt, era più semplice, non lo so, a Zurigo, cioè, no, a Zermatt si sono riuniti questi banchieri svizzeri e hanno deciso che il governo italiano doveva cambiare. È un po' il debutto di quello che poi è diventato uno spot nazionale, vuoi per il governo, vuoi per l'opposizione, perché anche l'opposizione ha una sua teoria del complotto. E la teoria del complotto dell'opposizione è: noi non abbiamo mai governato perché c'è sempre stata la mano degli Stati Uniti sul nostro paese e quindi ci hanno impedito. Oh, intendiamoci bene, in qualsiasi teoria del complotto c'è sempre qualcosa di vero, perché se no non funzionerebbe, insomma, dovrebbe essere, ce ne sono anche di completamente fantasiose, però insomma quelle più serie hanno sempre un briciolo di verità. E naturalmente questa teoria dell'opposizione di sinistra in Italia ha più di un briciolo di verità, è evidente che c'è stato anche un intervento americano, però in realtà diventa anche una giustificazione, perché quando uno poi chiedeva, oramai il problema non si pone più in questi termini, ma quando nella Prima Repubblica poneva un problema semplice e gli diceva sì, vabbè, però questo discorso avrebbe maggiore impatto se voi qualche volta aveste vinto le elezioni e ci fossero state delle manovre per farvi fuori. Ma il problema qua è che voi le elezioni non avete mai vinte, quindi anche, diciamo, questo aspetto tenetelo in conto, perché se no la teoria del complotto diventa una giustificazione per delle sconfitte politiche che invece portano anche la vostra responsabilità, perché non siete riusciti a convincere gli italiani a votarvi. Quindi la teoria del complotto da parte del potere ha sempre una forma di giustificazione. È sempre una forma di giustificazione per le proprie inadeguatezze, vale per il potere governante e per il potere di opposizione. Poi c'è invece una teoria del complotto antisistema, che è più apocalittica e che ha degli schemi fissi. Anche qui, insomma, è abbastanza impressionante, però ci sono delle continuità. Lasciamo perdere gli ebrei, e però dovremmo pensarci, perché tutte le volte che ricompare l'antisemitismo come caratteristica non è mai un buon segno. Ma pensiamo a un'altra

0: pensiamo ai massoni e alla Chiesa. È una storia vecchia come il mondo, praticamente. L'inventore è un gesuita francese, che non mi ricordo mai come si chiama, che però fece un libro all'inizio dell'Ottocento che, come dire, fece scuola. E il libro addebitava la rivoluzione francese a un complotto massonico. E il complotto massonico, estendendosi, perché i massoni sono un'organizzazione segreta, non si sa chi sono, eccetera, secondo il gesuita, erano arrivati anche al Vaticano. Per cui, e lo trovate nei libri, anche nei romanzi, c'è per esempio un libro famoso di Gide, I sotterranei del Vaticano, dove si racconta, a margine, insomma, cos'era la Francia della fine dell'Ottocento, dove c'era una parte dei cattolici francesi, molto radicalizzati, che sostenevano addirittura che il Papa che stava a Roma in realtà non era il vero Papa, era un massone travestito, che la Chiesa sarebbe andata a rotoli, cose che, diciamo in forma un po' meno rozza, ma nemmeno tanto, abbiamo risentito, continuiamo a risentire, anche questi sono segnali di come, diciamo, alcuni classici compongano queste teorie del complotto, vuoi per il potere, vuoi per l'antipotere.
1: Con questa specie di ricordo, anche qui, sempre dal libro, poi magari sostituiamo... con il richiamo ai complotti, il leader della destra lo sostituiamo al 2014, al 2018. Ha cercato, si diceva qui, di allontanare da sé la responsabilità del governante inadeguato, dopo aver dimostrato l'abilità del propagandista elettorale. I discorsi complottistici gli sono serviti per ritagliarsi l'immagine della vittima perseguitata dai magistrati e quindi mobilitare i seguaci contro il nemico. Se ci fermiamo alla prima parte di questa cosa, che all'epoca riguardava Silvio Berlusconi, e pensiamo invece al leader della nuova destra, per esempio quello di oggi, che è Salvini, a mio avviso questo passaggio del libro è tuttora valido, e ovviamente non mi riferisco, anche se si affacciano pure quelli, ai complotti dei magistrati, ma mi riferisco a un utilizzo in qualche modo spregiudicato e anche con qualche, diciamo così, vena complottistica di quello che può essere l'atteggiamento di invadere la televisione, come ho letto la questione dei migranti, o come hai scritto su una delle tue boarding line, i rom che diventano i soggetti mediaticamente utili in qualche modo per catturare le paure piuttosto che fare la propaganda su alcune tesi, o addirittura come su argomenti di attualità, appunto quella delle navi, dei migranti, il complotto da parte delle ONG, il pagamento da parte dell'Europa, o addirittura andiamo a parlare di complotto intorno a eventi tragici come quello del ponte di Genova, eccetera, eccetera. L'hai detto in qualche modo parlando del come utilizzano sia il potere sia l'opposizione. Quello che era vero all'epoca, nel 2014, è ancora oggi addirittura amplificato, cioè questa nuova classe politica, in particolare quella che in questo momento governa, utilizza queste cose e quindi ci continua ad ingannare, dandoci appunto in pasto queste cose rispetto a quella che è magari una inadeguatezza, una difficoltà nel risolvere i problemi di oggi.
0: Beh, sì, se queste teorie esistono da più di due secoli, è difficile che poi spariscano del tutto, questo è vero. Devo dire però che poi tutto sommato l'attuale leader della destra non gioca tanto sul complotto, gioca più sulla paura, gioca più sul senso di insicurezza. Questo, diciamoci la verità, è un classico di qualsiasi politica di destra, che fa della sicurezza un suo cavallo di battaglia. Io ricordo uno slogan dell'antico MSI, il Movimento Sociale Italiano, il partito sostanzialmente neofascista in Italia, che erano dei grandi cartelloni elettorali dove c'era scritto "aiutateci a difendervi", che era un po' anche uno slogan efficace dal punto di vista di questa ideologia, adesso si dice ideologia securitaria, insomma puntare sulla sicurezza e sulle paure della gente, che poi sono perfettamente legittime, radicate e non sempre infondate. Il problema però è che poi bisogna in qualche modo offrire dei risultati, e questo è un pochino più complicato, e allora lì diventa fondamentale l'uso della comunicazione, l'informazione. Mi spiego con un esempio. Non è che sotto il fascismo non ci fossero più furti, probabilmente ce n'erano di meno perché era una società con più forze di polizia, un maggiore controllo sociale, c'era il capocaseggiato, eccetera. Però ad avere meno rischi di furto, poi dovevi sacrificare altre cose che forse erano più importanti, cioè la possibilità di poter parlare, di poter esprimere le tue opinioni, eccetera. Ma in realtà anche allora i furti c'erano, insomma, gli omicidi c'erano. E allora cosa si faceva? Si limitava il danno, si bloccava l'informazione, perché poi se viene rapinata una casa a Roma, non è che a Viterbo lo vengono a sapere se qualcuno non glielo dice. E quindi questo aspetto della politica non riguarda tanto il complotto, riguarda la comunicazione, riguarda le misure di sicurezza molto accentuate, che poi finiscono per inevitabilmente ledere anche diritti di libertà, che paghiamo un po' tutti. Alcuni siamo anche disposti a pagarlo. Chi di noi si lamenta adesso per prendere un aereo devi passare al microscopio, ti riguardano tutto. Però nessuno si lamenta, perché nessuno ha piacere poi di correre rischi così alti. Quindi è anche un gioco, insomma, di dare e avere, che non deve mai travalicare una certa soglia, né da una parte né dall'altra. È un po' il gioco della politica. Da questo punto di vista credo che il complotto c'entri poco. Invece, sulla questione Berlusconi, quello resta, diciamoci la verità, io la penso così, poi non è detto. Ragione. Dicevamo prima, non è che tutti i complotti sono proprio del tutto folli, che in Italia, e non in Italia di più, è stato un ruolo di protagonismo della magistratura abbastanza ridondante in alcuni casi, e beh, questo è innegabile. Da costruirci poi una teoria per cui la magistratura aspira al controllo, alla direzione politica del paese? No, perché non credo nemmeno che ci pensino. I magistrati sono persone sicure, ne possiamo pensare di tutto il male possibile, ma non possiamo dire che non siano accorti, quindi perché devono crearsi un problema del genere, quando invece possono tranquillamente controllare, far pesare il loro potere. Anche qui, poi quanto lo facciano pesare è un problema di delicati equilibri, la famosa separazione dei poteri, che però non vale solo da una parte, vale da tutte e due. Ecco, questo ai magistrati non fa piacere sentirlo, però è un po' anche così, insomma.
1: Cambiando un po' argomento, ma diciamo, avendo un allacciamento territoriale, se il direttore fosse arrivato ieri, avresti ancora potuto ammirare in una chiesa qua giù una mostra su Aldo Moro. Ovviamente rispetto, anche in questo libro all'epoca era trattato, nel 2014 già erano tantissimi anni, era trattata la questione appunto del complotto, Aldo Moro, eccetera. La novità di cui oggi ci troviamo a parlare qui è quella appunto che l'ennesima commissione parlamentare si è occupata del caso Aldo Moro. Il presidente era all'epoca l'onorevole Fioroni, che è di Viterbo, e quindi c'è un ulteriore collegamento territoriale. Ovviamente io ho avuto modo di parlarne con te all'epoca e di leggere poi in questi anni, anche recentemente, diciamo, la tua opinione su, non solo sugli esiti, e magari anche di quello se ci racconti, di questa commissione, cioè della tua opinione sugli esiti di questa commissione, quindi su quelle che in qualche modo, quelle verità indicibili di questo termine che Fioroni ha mutuato da Scarpinato e poi ci racconterai che non si possono dire e che probabilmente questa commissione non ha nemmeno raggiunto, ma anche su quella che è poi in qualche modo la tesi complottistica storica che, come Sciascia aveva avuto modo di dire nel suo libro, nell'affair Moro, quindi già anni e nella sua relazione di minoranza di una delle altre commissioni su Moro, insomma, in qualche modo era già confutata. Quindi la domanda è questa: dal 2014 al 2018, altra commissione su Moro, ancora oggi leggiamo verità indicibili. Quindi questo affair Moro non si chiude mai, quindi come dici tu non sarà nemmeno l'ultima. Perché se...
0: No, temo di no, ma non lo so, io devo prima avvertire la cortese platea di avere sulla storia di Moro, della sua uccisione, del suo rapimento, delle idee che evidentemente non saranno originali, saranno folli. Però io non mi so spiegare una cosa. Le Brigate Rosse sono state un'organizzazione che, diciamo così, nata con la prima azione armata nel 72, è andata avanti in un modo o nell'altro fino alla metà degli anni 80. In questo largo lasso di tempo, le Brigate Rosse hanno fatto di tutto. Hanno ammazzato magistrati e la loro scorta, hanno rapito magistrati, perfino un generale, quello è stato l'unico ad essere liberato, ma forse perché era americano. In ogni caso hanno dato prova di essere un'organizzazione terroristica, forse è un termine sbagliato, perché non facevano attentati casuali, si potrebbe dire guerrigliera, però sembra quasi un complimento, quindi non si usa questo termine, anche se tecnicamente sarebbe il più proprio. E tutte queste azioni che hanno fatto, ripeto, anche eclatanti, tenere un magistrato sequestrato per più di un mese, non è un'operazione semplice. Uccidere un magistrato, parlo del caso Coco, in questo caso il procuratore di Genova, e anche la sua scorta, non è un atto irrilevante. In nessuno di questi casi qualcuno ha detto non possono essere state le Brigate Rosse. In nessuno di questi casi qualcuno ha avuto dei dubbi sulla composizione del comando, sulle vere intenzioni. Rapito Moro, è scattato un meccanismo per me inspiegabile, è scattato addirittura ancora con l'attentato appena compiuto. Le prime edizioni straordinarie dei giornali, pubblicate quindi scritte poche ore dopo il fatto, pubblicavano già alcuni articoli che dicevano la precisione, la terribile esecutività di questo attentato mostra che non possono essere state le Brigate Rosse, deve esserci stato qualcun altro, forse qualche terrorista tedesco, non si sa poi perché i tedeschi, però è così. Allora c'era il terrorismo, il terrorista tedesco, e molto si è andato avanti su questo. Questa storia non è mai finita e siamo in una situazione che è francamente paradossale. Con questi brigadisti che molte volte farebbero meglio a tacere, sono il primo a dirlo, ma da un certo punto di vista mi viene quasi da capirli, perché che dicono? Dicono no, scusate, adesso possiamo anche discutere se abbiamo fatto bene o male, ma siamo stati noi, l'abbiamo fatto noi e siamo le Brigate Rosse, ci conoscete. Insomma, e tutti che gli rispondono, no, non siete stati voi, voi non potete averlo fatto. Questo è un po' folle, insomma, questo dovrebbe incuriosire il cronista. Invece siamo pieni di, io oramai ho a casa due mensole più lunghe di questi, di libri sul caso Moro, dove veramente ho collezionato di tutto, ma nell'ultimo periodo c'è stata un'accelerazione e escono fuori delle cose francamente incredibili. C'è stato un professore universitario che ha scritto, gliel'hanno pubblicato, il Fatto Quotidiano gliel'ha pubblicato, un articolo così concepito. Dice, io l'ho sempre pensato, però adesso che c'è la commissione vorrei esporre questo mio dubbio. Ma siamo proprio sicuri che Moro è stato rapito in via Fani? Perché non è così, perché non è così, perché Moro è stato rapito da un'altra parte, è stato fatto scendere prima e poi, dice, perché hanno ammazzato la scorta allora? Così, perché erano cattivi? Dice, no, perché la scorta aveva riconosciuto il personaggio misterioso che ha convinto Moro ad andare da un'altra parte. Tutto bello, tutto interessante, ma non solo non c'è una prova che è una, ma ci sono i testimoni oculari che hanno visto questi che pigliavano Moro e lo mettevano in un'altra macchina. E invece, malgrado questo, si dice anche questo e si scrive e si dibatte. Quindi, per me, l'unica spiegazione che mi do, e ometto di commentare l'ultima commissione perché tu citavi Borderline, forse ho anche esagerato, non lo so, insomma, però, no, però ci sono delle cose che, vabbè, magari un sorriso per... a un certo punto il Presidente e gli altri, come, che poi non è colpa solo del Presidente, anche gli altri, alcuni, si erano convinti che la ricostruzione dell'uccisione di Moro non, era sbagliata. Anche lì ci sono stati dunque i processi che hanno avuto per oggetto il rapimento, la detenzione, l'uccisione di Moro, sono stati 5. Quindi sono stati 5 processi di primo grado, 5 processi di appello, 5 processi di Cassazione. In totale quindi se ne sono occupate 15 corti di giustizia, 10 di esse con giuria popolare. Dopo questi 15 processi, diciamo, 15 dibattimenti è la cosa più giusta, se guardate i sondaggi, una minoranza della popolazione e un'infima minoranza del mondo giornalistico e del mondo politico è convinta che Moro sia stato ucciso a via Montalcini e lì detenuto. Non ci credono, dicono no, Moro è stato da un'altra parte, quale? E ti danno tutta una serie di teorie. Il fatto che ci siano state 15 sentenze che dicono quello, dopo un dibattimento, le prove, cioè, sembra non avere alcun effetto. E allora, per concludere, la spiegazione che mi do di un fenomeno che altrimenti sarebbe inspiegabile è che in realtà il delitto Moro ha fatto scattare nell'opinione pubblica e in primo luogo nella stampa, perché sono stati loro a iniziare, un meccanismo che potremmo chiamare dell'inadeguatezza dell'autore. Cioè, è la domanda che poi vera ci si è posti è: ma è possibile mai che questi sono arrivati a rapire Moro? E in effetti è una domanda, da questo punto di vista, senza evocare complotti o altro, anche se nata, perché la mia conclusione sul caso Moro, sarò un cinico, è che in realtà le Brigate Rosse hanno fatto quella strage, hanno rapito Moro, hanno cominciato a interrogarlo e hanno avuto la sensazione che non sapevano più che farci. Una sconfitta politica terribile. E se è questa la percezione, in modo magari distorto, dell'opinione pubblica sul caso Moro, diventa insomma in parte una consolazione, vuol dire va bene, almeno se tutti sono convinti che quella è stata un'azione completamente dissennata. Insomma. L'ultima cosa però, bisognerebbe sganciare, l'ha detto un politico, non mi ricordo chi, ma era un'osservazione molto acuta, bisognerebbe sganciare, dice, con uno slogan lo ha detto, Moro dal caso Moro, perché Moro è stato un grande politico. Poi lo si può criticare per mille motivi, però è stato un politico che ha segnato la storia della Repubblica per i primi quanti, insomma, tanti anni, per i primi 30 anni. E ora la sua figura è ridotta al protagonista di un giallo, è assolutamente riduttivo, questo è uno dei guai procurati dalle infinite commissioni d'inchiesta e dagli infiniti libri sui complotti.
1: Questo, diciamo, è assolutamente vero, e lo dico io che sono appunto classe 76, e quindi diciamo, quando si parla di Aldo Moro si parla soprattutto appunto dell'affare Moro, del delitto di Moro, e ovviamente nessuno di quelli della mia età ha mai, diciamo così, approfondito il Moro statista, perché ovviamente tutto è in qualche modo oscurato da quello che è il delitto, che è molto più interessante dal punto di vista mediatico, eccetera. Invece, voglio togliere questa una domanda quasi personale su un personaggio che nessuno di voi ricorda e che io, seguendo Bordin, sono andato. Partiamo dal sindaco De Magistris. Quando non era sindaco, faceva il magistrato e... in un'inchiesta importante, era, poi si dimostrò forse una grande bufala, un grande complotto, una grande stupidaggine, si avvaleva all'epoca di un certo Gioacchino Genchi. Gioacchino Genchi, poi era il direttore, insomma, era appunto un consulente all'epoca di De Magistris, e io, andando a scorrere una serie di vecchie interviste, c'è una bellissima cosa a Radio Radicale tra il direttore Marco Pannella e Gioacchino Genchi, che venne a fare una discussione, credo la domenica, raccontando una serie di cose che insomma da far rabbrividire. Questo per dire insomma che a volte la teoria dei complotti è in qualche modo, diciamo così, si incastrano anche personaggi particolari della Repubblica, personaggi che però poi hanno lavorato con all'epoca magistrati sulla cresta dell'onda, oggi addirittura sindaco per ben due volte di Napoli, che appunto si avvaleva di questo personaggio, che se il direttore ci ricorda chi era, insomma, e che cosa non solo raccontò in quella sede, ma aveva intercettato, perché questo era il suo lavoro, no, nel corso della sua carriera all'interno della Polizia di Stato.
0: Sì, sì, no, io ho conosciuto Gioacchino Genchi, per la verità l'ho conosciuto per caso, però ci siamo messi a parlare, ho scoperto che il personaggio era più complicato di quello che mi appariva dalle cose che leggevo, dalle cose che vedevo faceva, dai suoi rapporti, e quindi un po' mi appassionai al personaggio. Genchi è una figura particolare di un momento particolare. Ufficiale di polizia, c'è un particolare che si può, perché poi il cronista deve sempre cercare i dettagli. Genchi è di Castelbuono. Castelbuono è un paese delle Madonie in Sicilia, che è uno strano paese, perché se ci andate trovate, intanto è appunto mezza collina. Poi trovate tutto ordinato, un traffico ordinatissimo, nessuno, perché sembra quasi un paesino svizzero, quindi del tutto anomalo rispetto a quello che c'è intorno. È anche un paese colto, poi hanno strane abitudini, c'è una produzione di panettoni prodotti in provincia di Palermo, un po' strano, però invece ha anche successo, quindi gente anche un po' estrosa, diciamo. E Genchi è un ottimo rappresentante, diciamo così, del genio sloshi, con una fortissima capacità di utilizzare la tecnologia in una situazione nella quale, non dico che stavamo ancora al cancelliere scrivete e quello con la penna biro verbalizzava, ma insomma quasi. Per cui le intercettazioni ambientali, che sono complicate perché devi piazzare microfoni a casa o nella macchina di gente che non se ne deve accorgere, quindi ci vuole anche un'abilità di questo tipo. Benissimo, tutte cose che Genchi sapeva fare benissimo, padroneggiava la tecnologia, aveva una macchina che era un insieme di diavolerie, c'era praticamente tutto, antenne, cose... microfono, una cosa pazzesca, la chiamava la Genchi Mobile, non so se il personaggio era così. Questo diventa consulente prima della procura di Palermo, poi di altre procure, perché i PM si parlano fra loro, dice sai c'è uno di Castelbuono bravissimo che conosce il codice perché è laureato in legge, è un funzionario di polizia, però è una specie di Steve Jobs delle intercettazioni, e quindi Genchi diventa una piccola potenza. Fra l'altro, siccome le intercettazioni lui si fa alla sua brava società a cui vengono dati gli incarichi, prende un grande appartamento a Palermo e lo riempie non solo di diavolerie, di macchine, eccetera, ma anche di intercettazioni, che poi lui deve sbobinare, di cui poi non so se ha conservato, la cosa è oggetto anche di qualche indagine. Però, insomma, c'è il rischio di un archivio parallelo addirittura e della potenza di una persona che lavora per De Magistris e intercetta mezzo mondo politico napoletano o in quel caso lucano, mi pare, lavora per la Procura di Palermo, ma insomma, e il complotto qui nemmeno c'entra la tecnologia. Poi per la verità, siccome forse anche il personaggio era un po' esuberante, aveva piacere che si notasse il suo successo, alla fine ha avuto poi anche dei problemi, forse più di quanti ne meritasse, ho avuto il dubbio, per cui l'hanno mandato via dalla polizia, ma adesso fa l'avvocato e poi credo che ancora si occupi di queste vicende. Però insomma il personaggio rappresenta qualcosa alla quale ci dobbiamo abituare e in realtà queste cose diventano sempre più invasive. Adesso l'ultimo ritrovato della tecnica, lo avete forse visto citato in qualche giornale, sono questi Trojan, che deriva chiaramente da cavallo di Troia. Ma perché? Perché è un sistema che permette di introdursi nel computer di un signore che magari sta al tavolo del bar, a tre tavoli di bar lontani, gli infili questa con un sistema di mail, non so come tecnicamente si faccia, e quel computer tu potrai leggertelo tutto e potrà anche servirti come microfono quando quello parla col computer acceso. Quindi diventa un'invasione generale, cioè non, però è uno strumento che dal punto di vista dei risultati che produce è effettivamente notevole. Anche qui è un problema di misura, non c'è da prendere posizioni estremistiche del tipo no, questo non si deve usare. Però è evidente che debbono esserci delle garanzie sul suo uso e soprattutto sulla pubblicità poi del materiale utilizzato, perché è quello un tema pure di particolare delicatezza, insomma, ecco.
1: Ti avevo chiesto questa cosa di Genchi perché era una cosa molto, da un certo punto di vista, oggi divertente. All'epoca mise in subbuglio tutto, credo, se non ricordo male, arrivò anche un avviso di garanzia Prodi, c'era tutta una questione che partiva da quell'inchiesta.
0: Quella era un'inchiesta di De Magistris, diciamo così, un po' azzardata, che non ha dato poi grandi risultati. Però in realtà sì, su De Magistris girava una battuta quando era pubblico ministero, che lui non è che cercasse le notizie di reato, apriva la guida monaci, vedeva quali erano i principali personaggi del distretto dove operava e quelli metteva comunque a prescindere sotto controllo. È un sistema, diciamo, codice non lo consente, ma insomma, e naturalmente non faceva così, però a volte dava l'impressione che avrebbe potuto anche farlo.
1: Andando, diciamo così, verso la fine, un'altra cosa che mi ha sempre colpito, questo perché poi tutte queste cose costruiscono e arredano la nostra democrazia, no? I giornalisti, ne parlammo con te anche all'epoca, noi poi riceviamo, non solo le fake news vengono oggi da internet, Facebook, i social, eccetera, ma c'è un fenomeno meno conosciuto, ma forse più grave o comunque più complottistico, a volte poi invece si dimostra reale, che è quello appunto di giornalisti al servizio dei servizi, scusa il gioco di parole. E ti faccio due casi. Per uno recente e uno un pochino più datato. Ovviamente quello più datato è l'agente Betulla, Renato Farina, che scrive sul giornale che, insomma, diciamo così, poi se ci racconti questa cosa, sembrava essere stata al servizio appunto dei servizi dell'epoca, e quindi per scrivere delle fake news che all'epoca non si chiamavano tali. Un'altra cosa che leggevo in questi giorni, sempre di rapporti tra stampa e servizi, un giornalista del Sole 24 Ore che ha fatto un'inchiesta, mi pare del 2017, dove ha scoperto la Banca Popolare Veneta dei finanziamenti, che la banca, un conto corrente dei servizi segreti con cui la Banca Popolare Veneta pagava, eccetera, eccetera, e questo giornalista poi ha avuto una serie, o dice di aver avuto una serie di problemi, nel senso che telefoni intercettati, mail che non funzionano più, articoli su Facebook che escono dopo svariati minuti. E noi, diciamo così, come popolo, la parte di democrazia intesa come popolo, a volte compriamo i giornali, magari ce li scegliamo pure, se di destra, di sinistra, di centro, eccetera, e poi magari ci troviamo a doverci confrontare anche con queste situazioni, come quella dell'agente Betulla o come quella di servizi che pagano per fare...
0: Ma, guarda, io adesso dico una cosa che non vorrei fosse mal interpretata. Quindi cerco di dirla il meglio possibile, non so se ci riesco. Nei tanti guai che ha l'informazione in Italia, e l'informazione della carta stampata e radiotelevisiva di più, in realtà questo del rapporto fra giornalisti e servizi oggi forse non è un problema così forte, perché tu facevi un caso, un caso penoso, diciamo la verità, perché fra l'altro, diciamo, il collega, perché l'hanno anche riammesso, sì, no, l'hanno riammesso, no, scrivere aveva diritto anche prima, non aveva, però va bene, l'hanno riammesso nell'ordine, va bene così, i figli avranno la mutua anche loro, va bene, non stiamo a fare grandi cose, però insomma lì la cosa era molto grave. Non tanto per i lettori, perché poi lui in realtà era accusato da un magistrato milanese di avere fatto un'operazione davvero poco corretta, cioè di essere andato come cronista a informarsi su un processo dove erano implicati alcuni dei servizi. E poi di avere riferito ai servizi in via privata, senza quello che questi stavano facendo. Il che non è un bel agire. Poi si è scoperto che in realtà lui aveva una continuità di prestazioni anche all'estero per i servizi attraverso informazioni che raccoglieva in Medio Oriente, dove era andato qualche volta. Ora, la cosa in sé non sarebbe nemmeno gravissima, perché magari quelle informazioni erano pure interessanti, ma è gravissima per la professione, perché se tu fai passare l'idea che un giornalista italiano può essere anche contemporaneamente un agente dei servizi italiani, quindi non necessariamente un militare, ma comunque un componente del sistema di sicurezza del paese, tu metti a rischio tutta una categoria, perché qualsiasi giornalista italiano che lavora all'estero si troverà molto a rischio. Certo, una cosa è il Lussemburgo e un'altra cosa è il Libano, però ovviamente quello che va in Libano non ha piacere che, diciamo, l'ambiente libanese possa pensare che, e quindi la cosa è di una gravità molto maggiore per i giornalisti che per i lettori. Quanto invece al rapporto scorretto, le cose scorrette che un giornalista può fare, a me preoccupano molto di più i rapporti organici che i giornalisti hanno col mondo economico. Perché poi, sai, i servizi, a parte tutto, non è che poi ti offrono qualcosa di particolarmente allettante, insomma, sempre burocrazia statale è, quindi non è che può, più di manica larga, non devono rendicontare, ma invece no, il potere economico. E lì ci fu una iniziativa fatta, una delle ultime fatte da, così abbiamo l'occasione anche di ricordare Vincino, che ci ha lasciato da poco tempo. E proprio Vincino e altri mattacchioni come lui fecero per un supplemento del giornale che allora facevano, che si chiamava Cuore, dedicato a un'antologia, dopo la morte di Gardini, a un'antologia che la stampa italiana, delle cose che la stampa italiana è grandi firme, ma veramente grandi firme, non poveri cronisti squattrinati, avevano scritto su Gardini. E usciva fuori una descrizione del personaggio, che era sì anche un personaggio sicuramente interessante, ma era trattato come un re rinascimentale, un signore rinascimentale dalla stampa, e non dalla stampa, diciamo, di basso profilo o tecnica, no, grandi giornali, Repubblica, Corriere, L'Espresso anche. Quindi questa è la cosa che è più preoccupante, secondo me, e questo credo che continui. L'esempio del Sole 24 Ore è invece un altro caso ancora. Lì è una vicenda, se ho capito bene, che riguarda un lavoro di inchiesta fatto da questo giornalista assolutamente perfetto, perché ha notato un'anomalia: in una piccola banca del settentrione si scaricano i conti di uno dei due servizi di sicurezza italiani. Viene da chiedersi, ma perché proprio lì? Che cosa è? Poi vai a capire, insomma.
1: Prima ti faccio la domanda finale, con in mezzo una velocissima, ma questa è sempre, diciamo così, quasi di gossip, però riguarda sempre un mistero, un complotto di gossip in questo senso. Lessi anni fa, e l'ho riletto prima di venire qua a fare questa chiacchierata, su una delle questioni, la lite storica tra Marco Pannella e Emma Bonino, lessi su Vanity Fair che questa lite c'era il mistero della pubblicazione di un libro. Io così, diciamo, prima della domanda finale ti volevo chiedere, ma secondo te questa cosa corrisponde alla realtà, oppure, diciamo, i motivi di questa rottura sono ben altri e quella appunto è una notizia da Vanity Fair?
0: No, ma Vanity Fair poi nel suo genere è anche un giornale che pubblica anche cose interessanti, insomma, mica. Però vabbè, insomma, io questa storia, che ti devo dire, io quel libro non l'ho mai visto, non l'ho letto, non so, quel libro mi pare fosse un carteggio fra Pannella e un suo giovane amico. Non lo so, non so se sia quella la ragione della rottura, dello scontro fra Emma Bonino e Pannella, non credo, onestamente credo che ci fossero motivi diversi, politici, però in realtà sì, c'è anche una differenza caratteriale, ma quella si vede a occhio, insomma. Pannella era un tipo estroso da tutti i punti di vista, se ci pensate un attimo è il politico italiano più vicino al concetto di rockstar che a quello di, anche per il modo di vita un po' sregolato, le sigarette, le amicizie, la sessualità, eccetera, tutte le cose che a un leader di un gruppo musicale si danno quasi per scontate. Per un politico è un po' diverso, ma anche lì i tempi stanno cambiando. Bonino invece è una persona di una rigidezza piemontese, liberale, antica, che insomma ha un altro tipo di rapporto col mondo, quindi che ci fosse qualche differenza caratteriale si vedeva a occhio nudo, però credo che la rottura sia politica, insomma.
1: L'ultima domanda è questa, a te che sei ormai da anni la voce della rassegna stampa di Radio Radicale, ovviamente, quindi non solo della lettura, ma della lettura con commento della carta stampata, ma la tua opinione, credi veramente che diciamo così, il cittadino, insomma l'elettore, che poi diventa elettore, sia così poco intelligente per cui fenomeni che vanno dall'elezione di Trump con quella società che si chiama Cambridge qualcosa, che attraverso Facebook Cambridge si manipolava, gli hacker russi che avrebbero in qualche modo addirittura adesso attaccato pure Mattarella su quella vicenda dell'impeachment, eccetera, passando da altre forme di manipolazione più o meno complottistica, il punto qui non è il complotto ma eventualmente la manipolazione, il movimento Movimento 5 Stelle, la piattaforma Rousseau, chi ci sta dietro, alcuni dicono che addirittura sia nemmeno così tanto avanzata tecnicamente, eccetera. Ma appunto, per te che tanti di noi la mattina seguiamo, e appunto per il commento, la lettura commentata dei giornali, eccetera, credi che veramente siamo così indifesi per cui questa roba, seppur fosse vera e non frutto di complotto, possa veramente indirizzare le politiche, quindi i governi addirittura degli Stati Uniti o ben più piccoli come quelli dell'Italia, o la Brexit addirittura come era in alcuni casi?
0: Beh, il problema non saprei, ecco, non saprei dirti. Senza dubbio hai ragione, sono d'accordo con te nel dire che il fenomeno viene enfatizzato. È evidente che ci sono radici profonde, politiche, anche qui. Non sono certo gli hacker di Putin a aver determinato, possono averlo aiutato, quindi che ci sia attenzione ai nuovi media e alla loro possibile manipolazione, questo mi sembra giusto da tanti punti di vista, però non solo dal punto di vista delle notizie, insomma, no, pensiamo alla sicurezza delle nostre carte di credito, della nostra privacy, quindi ci sono tanti motivi per... Invece, ecco, proprio l'esempio di Trump a me è sempre un po' stupito, perché lì la stampa proprio ha delle responsabilità. Qua ci voleva Teodori, vedi, l'abbiamo citato prima. Però in realtà quella vittoria elettorale è spiegabilissima, perché Trump ha vinto in alcuni piccoli stati dove si è spostata una quota parte di elettorato piccola, ma che però ha determinato la sconfitta dei democratici. In parole povere, il successo dei candidati terzi, c'erano un verde e un altro che non mi ricordo bene che fosse, ah sì, un ultraliberista, sì, si potrebbe dire, più liberista di Trump. E questi due, l'uno e l'altro, hanno preso quei voti, quel 5-6% che ha castigato Hillary Clinton, che non è riuscita a fare il pieno dei propri voti. Quindi un fenomeno, non c'entra nemmeno la grande ondata populista, che non, sostanzialmente se uno si va a rivedere i dati non è così, non c'è stata la grande ondata, c'è stato quel piccolo spostamento e poi Trump che è riuscito, però questo sì, a riconfermare tutti i voti repubblicani. Ma se non ci fosse stato quello spostamento, di poco avrebbe vinto Hillary. Quindi lì è delicato, sicuramente non credo che gli hacker russi siano stati decisivi, però quando uno spostamento è di pochi voti, in effetti il problema della trasparenza e del meccanismo elettorale, quello sì, quello è una cosa importante, perché insomma questo si sa, quando un'elezione si risolve con uno scarto minimo si presta a infiniti ricorsi, a voci, cose, però prove in realtà ancora non ne sono venute.
1: Allora io ringrazio Massimo Bordin, gli strappo soltanto una promessa, che è quella, essendo l'iniziativa di oggi patrocinata anche dall'Ordine degli Avvocati, di tornare per l'Ordine a parlare invece di alcune cose che riguardano il processo, la trattativa e alcune vicende. Questa strappo una promessa come Ordine degli Avvocati. Grazie e buonasera a tutti.
2: Ecco, con questa registrazione ci fermiamo con questa parte della programmazione di Radio Radicale di questa notte, realizzata con i documenti d'archivio. Abbiamo ricordato Massimo Bordin, che è stato tra l'altro direttore di Radio Radicale per molti anni, scomparso nell'aprile del 2019 in questa giornata, in questo 18 agosto, che sarebbe stato il suo 75esimo compleanno. Ora andiamo avanti con la programmazione di questa notte di Radio Radicale, ascoltiamo l'intervista realizzata da Gabriele Rossi con Simona Giannetti sulla sua visita al carcere di Monza.
3: E ora invece parliamo di cosa sta facendo in questo mese il Partito Radicale con la con l'agosto in carcere, l'iniziativa che il Partito Radicale svolge andando nei carceri italiani ogni giorno, uno diverso se non più di uno, per incontrare e vedere le condizioni di vita nei carceri italiani. Stiamo seguendo da quando è iniziata l'iniziativa, per l'appunto ogni giorno, proponendovi durante i nostri notiziari le varie interviste di chi è stato presente nei carceri, e oggi abbiamo con noi in collegamento in diretta Simona Giannetti, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale, che ha visitato il carcere di Monza. Buongiorno Simona.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora, qual è la situazione che hai trovato nell'istituto penitenziario di Monza?
4: Allora, il carcere di Monza è un carcere altamente sovraffollato, come del resto sappiamo essere un po' tutte le carceri italiane, quindi assolutamente da diversi anni ormai, non certo in uno stato di emergenza. Abbiamo una capienza, per capirci, una capienza regolamentare di 413 posti con una presenza di 737 detenuti. Capienza regolamentare che però in questo momento non corrisponde alla capienza, alla disponibilità delle celle, anche per interventi che il carcere sta attuando, e questo è, l'abbiamo anche rilevato, ed è un dato positivo che vorrei segnalare, e sta attuando per risolvere l'annoso problema delle cimici. Nel carcere di Monza ci sono state, scusate, il problema delle cimici, e quindi per risolverlo stanno chiudendole una sezione, la disinfestano, cambiano anche i materassi, con ovviamente l'obiettivo di rendere la sezione certamente utilizzabile, perché altrimenti avevamo detenuti che avevano anche seri problemi di punture. Quindi questo ha creato un ulteriore problema di sovraffollamento, che è quasi vicino al 200%, siamo al 190% di sovraffollamento. In carcere a Monza, quindi, il sovraffollamento si nota evidentemente, soprattutto hanno cercato di risolverlo in questa maniera, cioè ci sono due grandi situazioni di detenzione. Una, le celle, chiamiamole ordinarie, quindi quelle chiuse secondo la circolare che chiude le celle durante la giornata, ovviamente durante la notte, consentendo ai detenuti di uscire solo.
2: E grazie a Gabriele Rossi. Ora andiamo avanti con il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale. Si tratta della presentazione del libro dal titolo Lavoro Democratico, una legge per la piena e buona occupazione, in particolare per giovani e donne, a cura di Laura Pennacchi e Giorgio Fazio. Registrazione del 21 luglio 2026. Ascolteremo l'indirizzo di saluto di Anna Rossomando, vicepresidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico del Senato della Repubblica, poi Marina Calloni, Milano Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, poi gli interventi degli autori Laura Pennacchi e Giorgio Fazio, e nel dibattito partecipano tra gli altri Anna Bonafoni, Gianni Cuperlo, Massimo Egidi, Cecilia Guerra, Emanuele Felice, Maria Rosaria Ferrarese, Viaria Gribaudo, Simone Oggioni, Francesco Raparelli, Marco Saracino. Ascoltiamo.
5: L'onore di cominciare, perché la vicepresidente Rossomando è un po' in ritardo, quindi non vorrei far aspettare ulteriormente il pubblico. Quindi volevo introdurre la giornata di oggi, la presentazione del libro sul lavoro democratico, quindi mi rivolgo ringraziamenti anche al governatore emerito Visto, onorevoli senatrici, senatori, colleghe e colleghi e gentili ospiti. Quindi volevo innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento ai curatori di questo libro, che cercheremo di introdurre, che è composto da questa legge per la buona e la buona anche occupazione. Quindi sappiamo che c'è differenza tra lavoro e occupazione, e che appunto è Laura Pennacchi, che è stata anche deputata oltre che sottosegretaria al Tesoro, e appunto Giorgio Fazio, che è ricercatore alla Sapienza Università di Roma. Quindi, come presidente della Società Italiana di Teoria Critica, che abbiamo sostenuto questa ricerca, è un grande onore naturalmente contribuire in questa sede alla presentazione della nostra ricerca, che sappiamo è multidisciplinare, ma soprattutto è nato da un colloquio continuo tra istituzioni, associazionismo, società civile e centri di ricerca. Il titolo richiama naturalmente immediatamente il primo articolo della nostra Costituzione, che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e non è naturalmente soltanto una dichiarazione di tipo identitario, è un principio che quindi come tale è la base della nostra Costituzione. Quindi come lo intendiamo, l'abbiamo inteso, non è inteso come occupazione, ma è inteso come il lavoro che è legato alla qualità della nostra vita democratica. Perché una Repubblica fondata sul lavoro, una Repubblica nella quale la qualità della democrazia si riconosce non soltanto da come si vota, quindi appunto il principio rappresentativo, ma anche da come si viva e come si lavora. Il volume quindi rappresenta il punto di arrivo di un percorso di ricerca e di confronto che è stato avviato dalla nostra società a partire dal 2022, nostra società esiste dal 2014, con il seminario permanente di filosofia del lavoro, grazie appunto a Pennacchi e a Fazio, che si svolge soprattutto in diverse sedi, ma sostanzialmente presso il Dipartimento di Filosofia della Sapienza Università di Roma. E hanno partecipato a questa ricerca studiose e studiosi provenienti da numerose università italiane, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo, anche del sindacato e della società civile. Quindi è stato il percorso, questo volume, di un lavoro comune che appunto abbiamo sperimentato un po' anche delle modalità di collaborazione tra diverse esigenze. Quindi molti centri di ricerca, molte università hanno partecipato e una prima fase di questo lavoro è stata presentata anche il 25 luglio dello scorso anno alla Biblioteca della Camera dei Deputati. Oggi questo lavoro è un volume abbastanza sostanzioso, pubblicato da Castelvecchi, e soprattutto l'interesse nostro, nonostante sappiamo, ci sono chiari anche i limiti soprattutto di implementazione, però è un primo tentativo per dare un nostro contributo al dibattito pubblico, ovviamente anche al dibattito accademico e non di meno al dibattito parlamentare. Dicevo, parlavo prima di metodo che ha guidato questo percorso, dove università, ricerca, associazionismo e istituzioni hanno lavorato insieme. Insieme perché? Per costruire una comunità di ricerca e di confronto civico, com'è il nostro ideale appunto di anche elementi deliberativi proveniente da questo confronto. È quindi una modalità di lavoro prezioso perché sostanzialmente riteniamo che, come Società Italiana di Teoria Critica, che la democrazia viva della qualità delle sue istituzioni, ma anche dalla capacità della cultura, della ricerca e della società civile di concorrere responsabilmente alla costruzione, quello che definiremmo il bene comune. Il tema che ci unisce oggi è il lavoro, ma naturalmente non un lavoro qualsiasi o un'occupazione qualsiasi, perché in un tempo segnato dalla precarietà, dall'aumento delle disuguaglianze, dall'incertezza che soprattutto accompagna giovani generazioni, il lavoro, l'occupazione torna a essere una delle grandi questioni della nostra democrazia, soprattutto in un tempo dove la svolta digitale crea naturalmente problemi nella vita quotidiana e naturalmente nell'organizzazione sociale. Ma, e come noi l'abbiamo inteso, il lavoro non è soltanto una questione di fonte di reddito, è il luogo nel quale l'ambito del lavoro in senso ampio si costituisce l'autonomia, la dignità, il riconoscimento, l'appartenenza, ma anche il futuro. Per questo noi parliamo anche, rispetto a quello che è il nostro concetto di lavoro, collegata allo sviluppo delle capacità e delle istituzioni democratiche, parliamo anche, come sotto diciamo così, espressione di buona occupazione, che non è certamente uno slogan, è un criterio normativo. Noi veniamo dalla scuola di Francoforte, quindi dalla tradizione anche di Habermas, che qui vogliamo anche ricordare a pochi mesi dalla sua scomparsa. E quindi per buona occupazione noi intendiamo un lavoro dignitoso, stabile, che venga adeguatamente retribuito, che sia socialmente utile e ambientalmente sostenibile. Quindi è un lavoro che consente alle persone di sviluppare le proprie capacità, di contribuire alla vita della comunità e di partecipare pienamente alla società democratica. Quindi il lavoro, come noi lo concepiamo, non è soltanto un diritto individuale, è un bene pubblico. Quando è di qualità, produce coesione sociale, rafforza la fiducia reciproca e rende più solide le istituzioni democratiche. Quindi investire in quella che noi abbiamo definito la buona occupazione significa anche investire nella qualità della democrazia, nella qualità della vita quotidiana dei cittadini e delle cittadine o anche di coloro che non hanno la cittadinanza politica. E in questa prospettiva, quindi, il nostro che acquista rilievo, perché rivolgiamoci in particolar modo a giovani e alle donne? Perché naturalmente ci sono degli ostacoli strutturali nell'accesso all'occupazione stabile,

contribuire, non sappiamo in modo decisivo, a definire il profilo democratico della nostra Repubblica. Tra i loro contributi ricordiamo soprattutto per l'articolo 3, per l'impegno sostenuto con particolare anche determinazione da Lina Merlin e Teresa Mattei, che era, raccoglieva, no, nel gruppo dei sette anche i vari, le varie proposte che veniva dal gruppo dei 75, affinché il principio di non discriminazione sulla base di non discriminazione sulla base del sesso trovasse un esplicito riconoscimento nell'articolo 3 della Costituzione. Però vorrei leggerlo anche in maniera più estesa. Quindi riconoscere, era riconoscendo questo, si dava un valore al coraggio politico, ma soprattutto alla lungimiranza, che è una questione fondamentale anche nella democrazia, la lungimiranza politica. L'articolo 3, e soprattutto io insegno filosofia politica e sociale a Milano Bicocca, l'articolo 3 è spesso ricordato come l'articolo dell'uguaglianza, naturalmente è così, afferma nella sua prima parte il principio dell'uguaglianza formale e nella seconda parte, come aveva voluto anche Calamandrei, affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto anche la libertà e l'uguaglianza delle persone, impiniscono quindi il pieno sviluppo della persona umana, che è l'altro concetto fondamentale che era stato introdotto, e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ma proprio questo testo, e in particolar modo mi riferisco all'articolo 3, ci invita a riflettere su un altro aspetto che a mio parere merita di essere sottolineato. L'articolo 3, infatti, non parla soltanto di uguaglianza sostanziale, nella seconda parte, ma parla, a mio parere, anche di questo concetto di libertà sostanziale, che a mio parere è legato anche alla questione del lavoro. Quindi non basta che la libertà formale, la libertà di e la libertà da, come diceva Berlin, la libertà positiva e negativa, non venga soltanto riconosciuta sul piano formale se le condizioni economiche e sociali impediscono l'esercizio stesso della libertà. La Costituzione quindi ci propone un'idea esigente, non soltanto dell'uguaglianza ma anche della libertà, una libertà che non consiste soltanto nell'essere liberi da impedimenti, ma nell'essere liberi insieme con gli altri e per gli altri, quindi una libertà, quella che io chiamerei una libertà per e una libertà con. Quindi è una libertà che si realizza, e soprattutto questo rispetto alle nuove forme di libertà egotica, mi pare importante riproporre questo concetto. Quindi è una libertà che si realizza nelle relazioni sociali, interazione, nella cooperazione, nella partecipazione alla vita della comunità e nella possibilità per ciascuno, uomo o donna, di sviluppare pienamente le proprie capacità. Ovviamente riferimento qui a Amartya Sen, che tanto ha influenzato anche il pensiero e il lavoro di Laura Pennacchi. Per questo, libertà, il trinomio di eredità appunto dell'illuminismo rivoluzionario, libertà, uguaglianza e solidarietà, riconosciuti anche poi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non sono principi separati, ma si sostengono reciprocamente. Quindi non vi è libertà effettiva senza uguaglianza sostanziale e non vi è uguaglianza autentica senza una libertà concretamente esercitabile. E la democrazia non vive soltanto diritti programmati, i diritti sono esigibili, quindi bisogna pretendere che vengano rispettati, ma nella possibilità concreta di esercitarli. Questa è quello l'idea di lavoro che noi abbiamo sostenuta. In questa prospettiva, quindi, il lavoro assume un significato che va al di là della dimensione meramente economica, perché il lavoro rende possibile l'autonomia, alimenta la partecipazione democratica, costituisce legami sociali, riconosce il valore delle persone. Quindi concetto esteso di lavoro che sappiamo poi è andato anche antropologicamente modificandosi con la rivoluzione digitale. Quindi il lavoro rende concreta quella cittadinanza sostanziale che la Costituzione affida alla responsabilità della nostra Repubblica. Le istituzioni democratiche quindi non hanno soltanto il compito di amministrare il presente, ma devono essere lungimiranti, hanno anche la responsabilità di rendere credibile il futuro. Una buona politica del lavoro è anzitutto una politica che restituisce speranza, voglio usare proprio questo concetto, no? Che forse con

0: Ernst Bloch era diventato un po', era stato dimenticato. Perché è un principio speranza, come dobbiamo assolutamente riconcepirlo? Perché restituisce questa idea del cambiamento, la possibilità di non acquietarsi al presente, e quindi restituisce alle persone la possibilità di progettare la propria vita e di contribuire col proprio lavoro, con le proprie azioni, con lo stare insieme alla crescita della comunità. E questo orizzonte quindi che si colloca la proposta di legge, ed è una proposta che, appunto, dicevo prima, nasce dalla ricerca, dal confronto interdisciplinare, ma anche dal rapporto con sindacati, con le associazioni, con le istituzioni, e dal dialogo continuo con diversi ambiti, perché noi lavoriamo come Società Italiana di Teoria Critica proprio a differenza di altre società scientifiche formata da, diciamo così, più competenze filosofiche e sociali, sociologiche non soltanto, proprio sul fatto che non possiamo, la filosofia non può avere steccati, e soprattutto si deve tutte le volte riconoscere i propri limiti attraverso processi di riflessione sulle proprie mancanze. Quindi sostanzialmente vorremmo con questo anche un po' contribuire a quel dibattito parlamentare del nostro Paese, quindi un momento in cui la politica viene ridotta a, appunto, abbiamo visto anche le ultime produzioni di intelligenza artificiale, no? Dove ovviamente c'è della violenza nelle riproduzioni anche di queste forme, diciamo così, di odio, quindi noi non siamo, non esiste diritto all'odio, e quindi quello che vogliamo impostare è invece un dialogo che però è un dialogo che resiste. E quindi naturalmente io vorrei, con questa mia introduzione, rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le studiose e gli studiosi, a coloro che hanno partecipato a questo percorso, e naturalmente alla curatrice Laura Pennacchi e a Giorgio Fazio, che veramente sono stati resilienti e costanti, e vabbè, su Laura e anche Giorgio non ci sono discussioni su questo, proprio perché con determinazione hanno portato a termine questo progetto, ma soprattutto con generosità. Quindi, come dicevo, l'articolo 1 ci ricorda che la Repubblica è fondata sul lavoro, e l'articolo 3, nella rilettura che ho cercato di fare, una concezione non soltanto di uguaglianza formale sostanziale, ma anche di libertà sostanziale, rimanda appunto a questo concetto concreto di libertà e solidarietà, oltre che d'uguaglianza, attraverso la partecipazione di tutte e di tutti alla vita politica, economica e sociale del Paese, proprio per evitare quelle derive violente, come dicevo prima, nuove forme di sopraffazione e sfruttamento, quello che noi in una recente ricerca abbiamo definito come le vite danneggiate, ricordando quello che appunto Adorno scriveva in Minima Moralia, che ci troviamo di fronte sempre più a vite danneggiate. Quindi non possiamo sottrarci anche nel vedere queste nuove forme di sfruttamento che vediamo tutti i giorni sulle strade davanti a noi. E questo in fondo è il significato del lavoro, come abbiamo detto, e anche, anche quindi in maniera derivativa della buona occupazione, cioè fare del lavoro il luogo nel quale libertà, uguaglianza, ma anche la solidarietà si realizzano appunto attraverso queste forme di cooperazione, e dove anche la democrazia trova ogni giorno il suo fondamento. Come diceva John Dewey, la democrazia è una pratica quotidiana di vita, e su questo non dobbiamo dimenticarci. Ed è con questo spirito, con l'auspicio che questo volume possa iniziare un confronto. Chiaramente ci sono molte cose su cui bisognerebbe ritornare avanti, però bisogna sempre, noi siamo, diciamo così, bisogna comunque cominciare anche con qualcosa per poter aprire il dibattito, un dibattito pubblico, accademico, sociale, il lavoro con le istituzioni, perché noi crediamo anche nel valore delle istituzioni, che devono essere garantite nelle loro procedure, nella loro anche significato. E naturalmente cedo ora, con questa premessa, la parola a Laura Pennacchi e a Giorgia Fazio, e poi chiederò agli autori e alle autrici che sono presenti di poter intervenire con un contributo di non più di 5 minuti, così come anche agli altri ospiti. Vi ringrazio.
1: Ma dirò subito che la proposta di legge che è raccolta in questo volume collettivo e anche le riflessioni che attorno ad essa sia coloro che hanno partecipato alla costruzione della proposta di legge, sia coloro che la commentano, tutto questo è al tempo stesso, secondo me, molto fuori corrente e al tempo stesso di grandissima attualità. Perché dico questo? Fuori corrente è eclatante, le espressioni piena e buona occupazione che risalgono nettissimamente a Keynes e alla sua scuola, al suo entourage, sono largamente cadute in disuso e nell'oblio più totale, con l'avvento soprattutto del neoliberismo, della lunga fase neoliberista che ancora oggi lascia delle tracce intorno a noi. Deaton, premio Nobel Deaton, e Tony Atkinson, grande amico di tanti di noi, hanno documentato che proprio il fatto che siano cadute nell'oblio queste parole piene buona occupazione è all'origine della esplosione della diseguaglianza di cui ha parlato molto Marina, perché proprio il fatto che la disoccupazione, secondo loro, la disoccupazione non è stata più contrastata dai governi una volta che le parole sono cadute in disuso, è proprio la componente occupazionale, la riduzione del lavoro nella valore aggiunto nazionale, nel valore aggiunto complessivo addirittura 10 punti e più, proprio derivante dalla riduzione dell'occupazione, sarebbe all'origine dell'esplosione delle diseguaglianze. Questo è un elemento poco notato anche da coloro che in questi anni hanno molto insistito sulla questione delle diseguaglianze, ma ne hanno insistito soprattutto in termini di redistribuzione, di un problema redistributivo. Invece la nostra convinzione, quella che ci ha animato nel condurre questa ricerca e ci animerà nell'andare avanti, è che anche la diseguaglianza è un problema che attiene all'assetto delle strutture e quindi è un problema allocativo, va studiato come tale. Noi nel libro, che abbiamo chiamato appunto Lavoro Democratico, anche per un omaggio esplicito alla scuola di cui ci sentiamo parte, che è, come ha ricordato Marina Calloni, la scuola di Francoforte, il lungo rapporto anche fisico diretto che abbiamo avuto con il grande filosofo Habermas, che ci ha lasciato da poco. In questo percorso c'è dunque un duplice rovesciamento. Il primo rovesciamento riguarda la convinzione che abbiamo maturato che l'occupazione non si alimenta stimolando soltanto il lato dell'offerta di lavoro, sostanzialmente con le politiche che l'Unione Europea ha praticato per decenni di flexicurity. La politica di flexicurity anche stava dietro anche al Job Act che fu applicato in Italia. Sostanzialmente politiche di flexicurity che puntano soprattutto a elevare l'occupabilità dei lavoratori, elevandone la formazione, le abilità. Sostanzialmente queste politiche di flexicurity a noi sono apparse un derivato della visione neoclassica del lavoro, che postula che sia il mercato che risolve tutti i problemi che insorgono anche dal lato del lavoro, salvo attriti. E gli attriti sono un'insufficiente preparazione dei lavoratori, un'insufficiente formazione, e dunque si rimedia a questi attriti elevandone l'occupabilità. Ma la nostra convinzione, ormai questa sì, invece è diventata un'occupazione, una preoccupazione, una convinzione molto più diffusa, è che se non c'è domanda di lavoro, hai voglia a elevare occupabilità, l'occupazione non cresce. L'altro rovesciamento che noi abbiamo operato nelle nostre convinzioni è che, a prescindere da tutto questo, quando c'è crisi, come nei tempi odierni che possiamo chiamare di crisi permanente e di policrisi, anche di crisi con più caratteristiche, e quando ci sono grandi trasformazioni, questo è il punto che vorrei maggiormente sottoporre alla vostra attenzione, la domanda da sola non si attiva. Bisogna agire su fattori che sono alla base delle trasformazioni e cambiare il modello di sviluppo. Anche queste sono parole che sono cadute in disuso e che dobbiamo reimporre. Questa è la nostra convinzione nel dibattito pubblico e nella riflessione intellettuale. Cambiare il modello di sviluppo. Che ci sia bisogno di cambiare. Pensiamo all'Europa, in particolare alla Germania, che è il paese quantitativamente e qualitativamente più rilevante dell'Europa. Il modello di sviluppo che ha seguito la Germania e di conseguenza un po' tutta l'Europa e certamente l'Italia è stato molto trainato sulle esportazioni, basato sulle esportazioni, che oggi trovano un limite molto rilevante nelle trasformazioni e nella riduzione della globalizzazione mondiale, ma trovano un limite molto rilevante anche proprio nell'evoluzione delle economie e delle società, delle domande che pongono le società, dei nuovi bisogni sociali che rischiano di rimanere largamente insoddisfatti. Quindi bisogna cambiarlo il modello di sviluppo, pensiamo appunto alle grandi trasformazioni ecologiche, alle grandi trasformazioni tecnologiche, alle grandi trasformazioni sociali che stanno avvenendo ovunque. Tutto ciò, quindi questo secondo rovesciamento, sia il primo sia il secondo rovesciamento, riportano in auge, in primo piano, parole chiave che sono progetto, piano, anche la parola piano ritorna assolutamente in primo piano, e anche creazione diretta di lavoro. Nei contesti nei quali oggi viviamo, dobbiamo immaginare che il lavoro possa essere anche creato direttamente da un operatore pubblico che deve configurarsi non solo come employer of last resort, ma in determinate circostanze come employer of first resort. Pensiamo ai grandi bisogni insoddisfatti che sono intorno a noi, i territori, il degrado ambientale e territoriale dei territori, le aree interne, un paese fragilissimo che alle prime piogge va in malora, si sfascia tutto, il sud che è rimasto come lo descriveva Gaetano Salvemini, uno sfasciume pendulo sul mare. Pensiamo alle coste, ai fiumi, a tutto quello che c'è da ricostruire, da rifare a questo livello, alle città, ai beni archeologici degradati e non sufficientemente valorizzati, i beni culturali. C'è una mole enorme di attività nelle quali va impegnata la ridefinizione del nuovo modello di sviluppo. Questo significa che il connubio lavoro, investimenti, nuovo modello di sviluppo, Il connubio fra questi tre termini è quello centrale. Arriviamo così a un altro aspetto cruciale dei nostri tempi, che non è solo dei nostri tempi, ma che nei nostri tempi si riproduce molto fortemente, la problematicità del processo di investimento capitalistico, cosa che era stata al centro dell'attenzione dell'ultimo Keynes, dopo la grande crisi del 29. Keynes, che era molto preoccupato da una tendenza strutturale del capitalismo al sottoutilizzo delle sue risorse fondamentali, lavoro e capitale, non lavoro soltanto, ma anche il capitale. Keynes già vedeva questa tendenza strutturale al sottoutilizzo, questa tendenza strutturale al sottoutilizzo venne molto sottolineata dagli studiosi della cerchia di Keynes che si occuparono della stagnazione secolare, della secular stagnation, molto ripresa negli anni 70 quando ci fu la prima grande crisi petrolifera e poi alla fine degli anni 70 la seconda grande crisi petrolifera dalla socialdemocrazia svedese, che con il piano Meidner puntavano a rilanciare investimenti che non volevano assolutamente farsi, essere fatti, assolutamente renitenti agli investimenti, per evitare, già allora, diceva Meidner, che dalla crisi energetica si uscisse soltanto con la compressione dei salari e la riduzione dell'occupazione. Oggi queste problematiche ritornano e c'è anche un ritorno, una domanda sui rischi di stagnazione persistente dai quali alcuni studiosi sostengono che per difendersi dai quali si lanciano le guerre. E quindi c'è questo grande problema delle guerre e anche la corsa forsennata dell'intelligenza artificiale, per la quale forse è venuto il tempo che ci poniamo interrogativi, quegli interrogativi che furono posti dalle autorità internazionali. Pensate al grande ruolo che svolse la Roosevelt, Eleanor Roosevelt, sull'uso del nucleare. E quando fu deciso che l'energia nucleare andava assolutamente contenuta e che soprattutto non dovesse mai finire in qualche modo nelle mani di soggetti privati. Fu deciso questo, perché oggi non si può decidere questa cosa di fronte a una prominente escalation dell'intelligenza artificiale, decidere che non può... Che le decisioni sul suo sviluppo non possono stare nelle mani di soggetti privati. E sull'intelligenza artificiale, di cui noi ci occupiamo proponendo di costituire un Consiglio nazionale per l'intelligenza artificiale, di costituire a livello europeo quel CERN dell'intelligenza artificiale di cui parla il Nobel Parisi, e anche di fare commissioni paritetiche nei luoghi di lavoro per discutere, rilanciando anche forme di democrazia economica molto forte nei luoghi di lavoro, l'applicazione, l'estensione, le modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ma quello che va anche sottolineato, che ha ragione, a mio parere, il Nobel Acemoglu quando dice che dell'intelligenza artificiale non ci si può occupare solo per suggerirne un controllo, ma bisogna anche pensare a un diverso, totalmente diverso utilizzo. Nel caso a cui pensa Acemoglu, un utilizzo non finalizzato alla sostituzione del lavoro e all'automazione crescente, ma alla maggiore estrinsecazione delle possibilità del lavoro legate legate alla, al suo valore e alla sua dignità. Acemoglu dice anche che il Papa, nella enciclica Magnifica Humanitas, è timido rispetto a queste proposte. Io penso che Acemoglu si sbagli, che un Papa che dice che l'espressione, il motto disarmare va esteso dalle guerre all'intelligenza artificiale non è veramente timido. È quello che si sostiene che il progresso tecnico non è neutrale, e questa tesi è una tesi molto impegnativa, è facile a dirsi, ma molto impegnativa nella sostanza delle politiche che essa richiede. Quindi siamo davvero a una svolta, come dicono tante intellettualità molto rilevanti anche da questo punto di vista. Se teniamo presente l'insieme di queste questioni, siamo anche in grado di recuperare pienamente il significato del dettato costituzionale e la sua vocazione personalistica. Quell'articolo 1 così perentorio hanno sbagliato, perché adesso ci sono pochi che tentano di dirlo, ma per esempio negli anni passati anche Chiara Saraceno sosteneva che era figlio del Novecento, e non lo dovevamo prendere così in fondo sul serio, figlio del Novecento, il secolo del lavoro. No, non è così. Quell'articolo 1 è stato, se si guarda ai dibattiti nella Costituente, è stato pensato, ponderato. Per esempio Fanfani vedeva nel fatto di porre all'inizio l'articolo 1 del lavoro, e in tutti i 5 articoli fondamentali la proprietà non è mai nominata, vedeva proprio un argine alle costituzioni dell'Ottocento, che invece si basavano molto di più sulla difesa della proprietà piuttosto che del lavoro. Quindi c'è anche una centralità antropologica, personalistica, etica, sociale, economica e politica del lavoro che noi riproponiamo. Un po', dicevo prima, chiacchierando con il governatore emerito, è proprio un po' come sosteneva Marcuse negli anni 30, impressionato da morire dalla lettura dei manoscritti economico-filosofici di Marx, che erano appena stati pubblicati in Unione Sovietica. E lui scrive in un saggio bellissimo che si può agevolmente leggere, scrive: il lavoro è ciò che fa accadere l'esistenza. E questo è vero tutt'oggi, però dobbiamo accettare tutte le sfide che sono anche di fronte a noi, compresa la sfida della creazione diretta di lavoro, che appunto finora non è mai stata lanciata così nettamente come noi facciamo. Grazie.
0: Grazie Laura, cioè, è veramente un programma, cioè creare qualcosa che non c'è ed è possibile. Quindi darei la parola al co-curatore Giorgio Fazio di Sapienza Università di Roma, che con Laura, come dicevo poc'anzi, anche dirigono da alcuni anni il seminario di filosofia del lavoro. Trovate sul nostro, non è per fare pubblicità, però se volete vedere un po' le informazioni che facciamo come Società Italiana in Teoria Critica, abbiamo una pagina web o altrimenti anche una pagina Facebook dove mettiamo sempre tutte le informazioni sui nostri lavori, e abbiamo quell'indirizzario per cui magari poi possiamo, se qualcuno è interessato, possiamo aggiungere anche i vostri nominativi in maniera tale che siate informati anche sullo sviluppo di questa ricerca oltre che di altri lavori. Grazie.
2: Sì, grazie Marina. Sì, il libro Lavoro democratico che discutiamo oggi ruota attorno a una proposta legislativa che è molto ambiziosa e complessa, che è il frutto dell'elaborazione di un gruppo di ricerca interdisciplinare di cui hanno fatto parte giuristi, economisti, sociologi, filosofi, sindacalisti, rappresentanti della società civile, coordinati per mesi da Laura Pennacchi. Il risultato di questa collaborazione rispecchia la pluralità di competenze e di apporti intellettuali presenti nel gruppo, e vorrei dire che per chi come me ha promosso negli ultimi anni, nell'ambito della Società Italiana di Teoria Critica, un seminario permanente di filosofia del lavoro insieme ad altre colleghi, colleghe e colleghi di altri dipartimenti di filosofia, questa esperienza di collaborazione interdisciplinare è stata un'avventura intellettuale molto formativa, perché ci ha permesso di mettere a fuoco la portata e le ricadute delle riflessioni filosofiche che portiamo avanti da alcuni anni in questo seminario, e ha fornito ulteriore nutrimento per successive ricerche e riflessioni. È accaduto quindi quello che raramente avviene nei dipartimenti universitari, ossia l'apertura a una ricerca di taglio interdisciplinare e poi lo sforzo di portare i risultati di questa ricerca fuori dall'ambito accademico, con l'obiettivo di fornire strumenti di analisi e visioni generali alla politica e alla società, affinché queste analisi e queste visioni si traducano in leggi, in proposte concrete. Il libro che oggi presentiamo si divide in tre parti. C'è un'introduzione generale che spiega i presupposti teorici che definiscono l'indirizzo complessivo di questa proposta legislativa e il suo rimando fondamentale ai principi della nostra Carta Costituzionale. Segue poi una sezione in cui sono esposti e approfonditi i differenti contenuti della legge. Dopo la riproduzione dei 9 capi di questa proposta legislativa, segue un'ultima sezione che raccoglie commenti di studiose e studiosi di massimo rilievo. L'insieme di misure di questa proposta legislativa mira a delineare un cambio di paradigma radicale nella politica del lavoro, innanzitutto. Il fulcro di questo mutamento è il rilancio, ma anche il ripensamento dell'intervento pubblico, non solo nel suo ruolo di indirizzo e di programmazione, ma anche di creatore diretto di occupazione buona e di qualità. La sperimentazione di creazione diretta di lavoro è rivolta in particolare a giovani e donne, i soggetti maggiormente colpiti, specie in Italia, dai fenomeni della disoccupazione, della precarietà, della sottooccupazione, e viene declinata in 2 componenti distinte. La prima riguarda un piano pluriennale di espansione dell'occupazione nel settore pubblico, volto a intervenire nelle aree critiche per la fornitura di servizi pubblici e a potenziare comparti come quelli della sanità, dei servizi socio-assistenziali, dell'istruzione e della ricerca, delle forze dell'ordine e delle amministrazioni locali. L'obiettivo qui è quello di raggiungere in pochi anni un numero di dipendenti pubblici pari almeno alla media europea del rapporto tra dipendenti pubblici e popolazione. La seconda componente riguarda una sperimentazione denominata sviluppo locale, solidale e sostenibile. La legge stabilisce che i soggetti attuatori di questa seconda gamba di creazione diretta di lavoro sono gli enti locali. Si immaginano quindi percorsi sperimentali con un'ampia base partecipativa che superino ogni approccio centralistico e top-down, quindi l'intervento pubblico è pensato ma anche riformulato anche per superare i limiti di impostazioni eccessivamente centralistiche e burocratizzate. Si punta a promuovere la creazione di nuova occupazione a partire da processi di mappatura deliberativa dei bisogni realizzati dagli enti locali insieme agli attori sociali del territorio, in particolare del terzo settore, e la nuova occupazione qui deve essere generata in ambiti di sviluppo di interesse pubblico come la protezione del territorio, la rigenerazione urbana e ambientale, il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e museale, i servizi socio-educativi e di assistenza. La sperimentazione di creazione diretta di lavoro in queste due gambe si rivolge non solo a disoccupati di lungo periodo e con basse qualifiche, qui anche la differenza di questa proposta dalle misure di Job Guarantee, ma anche a disoccupati o inoccupati laureati e con alte qualifiche. Essa punta a realizzare l'obiettivo della piena e buona occupazione, e con buona occupazione si intende un lavoro idoneo a realizzare la personalità e le aspirazioni dei singoli, in coerenza con le attitudini e la propria formazione, assistito da livelli adeguati di reddito, da protezione, da soddisfacente condizione lavorativa e qualificato anche, questo è un punto che ritorna in molti saggi, dall'inclusione nei processi decisionali di ideazione e organizzazione dell'attività lavorativa e dei suoi scopi. Buon lavoro è quello che unisce quindi sicurezza, autonomia, democrazia nei luoghi di lavoro, utilità sociale. Nella legge sono presentate tante altre proposte, su cui si soffermeranno anche altri relatori, altre relatrici che hanno scritto questa proposta legislativa. Vengono per esempio proposti nuovi indicatori macroeconomici per misurare in modo più efficace e veritiero i fenomeni della disoccupazione e della sottooccupazione rispetto a quanto avviene oggi nelle statistiche ufficiali. Si individuano una serie di misure per rendere realmente efficaci le politiche indirette del lavoro, cioè gli aiuti alle imprese nel creare effettivamente nuovo lavoro. Si presentano una serie di misure per la trasformazione in chiave cooperativa delle imprese in crisi, nuove politiche della formazione e previdenziali, politiche di condivisione delle responsabilità familiari, delle tutele per il lavoro autonomo e libero professionale, per una transizione digitale democratica. Vorrei ora brevemente però richiamare in che senso questa proposta legislativa mira a realizzare un fondamentale cambio di paradigma che non riguarda solo le politiche del lavoro, ma, come richiamava adesso Laura Pennacchi, più complessivamente il modello di sviluppo e la stessa nostra concezione della democrazia. Questa legge punta a reagire all'ormai conclamato fallimento delle politiche neoliberiste che hanno ispirato tutte le riforme del mercato del lavoro degli ultimi decenni e cui effetti sono stati l'impoverimento e la svalorizzazione del lavoro, la sua precarizzazione, un tasso endemico di inoccupazione e disoccupazione involontaria. Secondo il paradigma neoliberista, la disoccupazione sarebbe, lo diceva Laura prima, il risultato di un mancato incontro tra la domanda espressa dal mercato del lavoro e le caratteristiche dell'offerta di lavoro, e la soluzione di questo fallimento dovrebbe essere ricercata in via prioritaria intervenendo sull'offerta di lavoro per far sì che essa si possa adeguare agli standard richiesti di volta in volta dal mercato. Da questo principio discende la centralità delle politiche per l'occupabilità, la produzione continua di orientamenti, formazioni, aggiornamenti rivolti a chi vuole entrare nel mercato del lavoro, a cui è addossata la responsabilità di entrare appunto nel mercato del lavoro e di promuovere la propria posizione. Da molti anni i dati ci dicono altro. Il fatto che giovani e donne rimangano fuori dal mercato del lavoro dipende da criticità strutturali dell'economia che permangono nonostante il livello di qualificazione dei soggetti in cerca di lavoro. Le donne italiane sono più istruite degli uomini, eppure trovano con più fatica un impiego, anche per stereotipi di genere, per difficoltà a coniugare lavoro e cura, per minore accesso a canali informali di networking e lobbying. Le decine di migliaia di giovani che ogni anno emigrano per cercare all'estero un lavoro stabile, dignitoso, meglio retribuito, lo fanno perché in Italia non possono coltivare i loro talenti. Si capisce quindi come sia un costrutto ideologico quello che riconduce tutti i problemi all'occupabilità. se il lavoro di qualità manca è perché il mercato capitalistico è strutturalmente incapace, lasciato a se stesso, di assorbire manodopera qualificata o di fornire occupazioni pagate dignitosamente. Ma la legge muove anche da un'altra constatazione: si allarga di anno in anno la quantità di bisogni sociali che rimangono insoddisfatti, e questo perché alla cosiddetta mano invisibile del mercato non interessano quei bisogni, in quanto non generano profitti, soprattutto a breve termine. Occuparsi di bisogni sociali che rimangono insoddisfatti vuol dire favorire la coesione sociale, facendo partecipare persone al mondo del lavoro e fornendo servizi e attività locali, da cui l'importanza di basare la sperimentazione su una regia nazionale e su antenne locali, il cui primo compito deve essere quello di raccogliere bisogni nei territori e proposte su come fornire risposte. Ma quando parliamo di bisogni sociali insoddisfatti, parliamo oggi soprattutto dei problemi drammatici che emergono sullo sfondo delle grandi transizioni epocali che segnano la nostra età: la transizione ecologica, la transizione digitale, la transizione demografica. Queste transizioni generano crisi e urgenti domande di intervento pubblico. Di queste crisi parliamo quando facciamo riferimento all'assistenza ad anziani e a soggetti vulnerabili, alla protezione del territorio, alla rigenerazione urbana e ambientale, alla necessità di implementare nuovi servizi socio-educativi, al recupero cooperativistico di imprese delocalizzate in crisi, all'esigenza di una formazione continua dei lavoratori e delle lavoratrici, alla democratizzazione dei processi di digitalizzazione delle imprese. Il programma di una piena e buona occupazione è unito quindi a quello di un nuovo modello di sviluppo che rovesci le priorità, come si scrive nel libro, dall'obiettivo di alimentare la crescita economica nella speranza che ne segua un nuovo lavoro. Si punta alla creazione diretta di lavoro per rispondere a bisogni sociali insoddisfatti, per attivare una nuova qualità di sviluppo che rimetta al centro le lotte alle disuguaglianze economiche, sociali, di riconoscimento, territoriali e la soddisfazione di bisogni sociali. Vorrei accennare da ultimo al modo in cui questa proposta legislativa si ispira ai principi della Costituzione, ripensando il nesso tra creazione di lavoro di qualità, coesione sociale e democrazia. Tutte le proposte contenute in questa legge mirano a mettere al centro di un nuovo modello di sviluppo la persona che lavora, la sua aspirazione all'autonomia e alla libertà, una libertà sociale, come diceva prima Marina Calloni. Riprendo qui le parole del sindacalista Bruno Trentin: una democrazia non potrà dirsi pienamente tale fino a quando nella parte della vita che le persone dedicano al lavoro non le siano restituite quegli spazi di libertà che sono essenziali per la loro progressiva autorealizzazione. Possiamo tradurre questo principio nel modo seguente: le persone possono trovare risorse, motivazioni, fiducia epistemica per poter partecipare alla vita democratica e ai suoi conflitti solo se sperimentano nei loro rapporti di lavoro esperienze di autonomia, di riconoscimento, di solidarietà, se si sentono di poter partecipare in modo paritario e giusto alla divisione sociale del lavoro, guadagnando per questa via consapevolezza dei problemi comuni e dei propri interessi, se sentono che la loro opera abbia un'utilità sociale, contribuisce a preservare e a rinnovare le nostre forme di vita culturali alla luce delle nostre idee più profonde di benessere individuale e collettivo. Per molti versi l'idea di lavoro che emerge da questa proposta legislativa si lascia accostare a quelle di riparazione e di cura, cura dell'ambiente, della comunità, delle persone, cura del mondo. Grazie.
3: No, vabbè, intanto un ringraziamento e un doppie scuse che vi porgo. Il ringraziamento è per avermi dato l'opportunità di, appunto, di ospitare qui al Senato la presentazione di questo libro, che è, poi in sostanza è la presentazione di una legge, quindi una proposta molto articolata. Naturalmente, a parte, come dire, l'amicizia che mi lega con Laura Pennacchi da tempi immemorabili, che si è intrecciata anche con altre diverse occasioni di lavoro. Quindi il ringraziamento sicuramente a Laura e agli autori del libro, a tutti i contributi che sono stati dati, di cui adesso ho ascoltato una parte. Io appunto faccio delle brevi considerazioni per, come dire, rafforzare la motivazione di aver volentieri ospitato qui in Senato. Io mi devo scusare prima di tutto per il ritardo e secondariamente perché dovrò lasciare i lavori, perché come forse avrete sentito abbiamo tipo il quinto decreto sicurezza in discussione in prima e in seconda commissione, di cui io sono faccio parte della seconda commissione, quindi siamo impegnati in un ostruzionismo e combattimento palmo a palmo, anche perché a seconda della cronaca della giornata arrivano degli emendamenti nuovi del governo e quindi, diciamo, aprendo i giornali poi vediamo che cosa viene depositato in commissione. Ma non è così distante, diciamo, dagli argomenti di cui tratta il libro, cioè quello su cui è stata attirata maggiormente la mia attenzione è questo. Innanzitutto l'argomento in sé naturalmente non è nuovo, perché sono anni che Laura Pennacchi e molti studiosi ragionano sulla critica al neoliberismo, ponendo un'alternativa ovviamente in termini teorici. Però mi pare che in questa particolare fase, soprattutto nel nostro paese, sia particolarmente importante e utile che il libro, come dire, non solo c'è un'analisi e una critica articolata, ma c'è una proposta articolata, che è una proposta di legge, quindi c'è un programma che, diciamo, nella parte a cui appartengo ha particolarmente pregio, perché diciamo che quotidianamente veniamo accusati di non avere delle proposte, cioè di fare delle critiche al neoliberismo e alle conseguenze nefaste, ormai dobbiamo risalire dal 2008 in poi, per poi dire però va bene, ma la proposta qual è? Quindi qui c'è una proposta quindi particolarmente apprezzata e apprezzabile. Naturalmente sui presupposti, cioè, teorici e analitici è stato detto e verrà detto molto oggi, quindi li richiamo solo per argomentare. C'è il capovolgimento del rapporto tradizionale tra crescita e occupazione, perché discutiamo molto, anche nel centro-sinistra si discute molto, cioè tra chi più pone l'accento sulla crescita come motore di sviluppo e viceversa invece creare occupazione e creare lavoro, cioè piena e buona occupazione. Questo è uno slogan che è stato assunto anche in pieno dalla CGL. Però a me ha particolarmente colpito, e ne è stato anche detto nell'ultima parte dell'intervento precedente, il rapporto tra questo concetto e la democrazia, perché noi stiamo vivendo, a mio avviso, un drammatico momento di attacco alle democrazie liberali come le abbiamo conosciute, che fanno leva su alcuni punti di crisi che indubbiamente ci sono, diciamo, nel vivere quotidianamente la democrazia e i suoi principi, e fanno i conti comunque con un successo, diciamo, elettorale, che poi quanto sia come dire consolidato, quanto possa durare, cioè vediamo come oltreoceano è stato costruito il successo elettorale di Trump e non solo, insomma, adesso anche in Italia ci siamo anche allietati da alcuni simpatici video di cui, appunto, sempre per stare alle cronache, nelle ultime 24 ore siamo stati anche impegnati su questo. Però tornando ai concetti, cioè il fatto che la qualità della democrazia, ma anche il senso di appartenere a una democrazia, ecco, questo, il fatto di sentirsi come parte e appartenenti a questo modello di democrazia, dipende molto anche da che tipo di lavoro che tipo di occupazione. E la crisi non tanto e soltanto occupazionale, ma di come il lavoro si svolge oggi, è direttamente collegato alla crisi, diciamo, democratica, del senso di appartenenza e dell'effettiva partecipazione. Perché se il lavoro è precario, se è parcellizzato, se non ci sono, perché le considerazioni che poi seguono appunto fanno riferimento in modo anche molto interessante al fatto che una buona e piena occupazione, un lavoro come luogo di realizzazione è il luogo dove non soltanto stai meglio, come dire, l'aspetto esistenziale, la felicità di stampo, diciamo, americano prima di Trump, c'è l'idea della felicità, diciamo, costituzionalizzata, ma è un punto fondamentale nella maturazione di una partecipazione democratica, di una consapevolezza e quindi di una maturazione di, possiamo dire, di cittadinanza. Ecco, quindi questo legame, ecco, io penso che su questo noi dovremmo non solo riflettere, ma proprio considerarlo un'emergenza, perché poi, come dire, le risposte anche da parte degli italiani spesso sorprendono in senso positivo, ma se non affrontiamo alla radice questo tema e questo problema, noi non ne veniamo fuori. Cioè, anche, diciamo così, il pensiero progressista in campo economico e sociale delle democrazie occidentali, se non affronta di petto questo tema, io credo che non ha grandi possibilità di vincere questa battaglia epocale che ormai è chiaro che stiamo combattendo. Allora, in questo senso, tutti i richiami alla Costituzione, io credo che il padre e le madri costituenti, quando hanno scritto fondata sul lavoro, avevano chiarissimo questo concetto, anche se ovviamente vivevano un momento diverso, cioè avevano vissuto i momenti di speranza, di liberazione nel lavoro, le lotte, i movimenti operai che poi erano stati, come dire, soppressi, diciamo, con la forza dal regime fascista. Cioè, stiamo parlando della ormai epoca guardata, insomma, quasi con disprezzo, novecentesca, ovviamente un quadro diverso, ma però il concetto è assolutamente questo. E quindi quando si dice che il lavoro produce non solo reddito, ma identità, riconoscimento sociale, capacità, relazioni, appartenenza, autonomia, possibilità di progettare il futuro. E quindi in questo senso, appunto, viene richiamato il concetto di formazione della soggettività democratica. E ultima considerazione che ho trovato, appunto, da non economista, che quindi incontra questi argomenti o in queste occasioni, comunque quando ci sono dibattiti e approfondimenti, ma sono questioni che non devono rimanere, insomma, tra gli economisti o tra i sociologi. Cioè, chi si occupa di politica non può prescindere, credo, da questa discussione, da questi approfondimenti. Altri argomenti usati nei dibattiti, insomma, a cui assistiamo, cioè il discorso, la continua contrapposizione, no, ma in realtà l'occupazione è cresciuta. L'occupazione è cresciuta, si sta bene, vedrete che tra poco staremo tutti meglissimo, e quindi siete, come al solito, cioè chi critica è una critica pretestuosa. Ecco, qui invece c'è, dal punto di vista, diciamo, tecnico-scientifico, ci sono degli elementi per invece sorreggere le argomentazioni per cui non è vero che andiamo verso il meglissimo, perché si dice che i tradizionali indicatori della disoccupazione non fotografano pienamente la realtà, cioè non sono più adeguati, perché ci sono gli inattivi scoraggiati, le forze di lavoro potenziali, il part-time involontario, la discontinuità lavorativa e il lavoro povero, di cui, ecco, quello certamente un po' più difficile dire che non c'è. Ecco, quindi molti elementi per una proposta che sia completa, concreta e che ci dà molti, come dire, strumenti per dare un'alternativa e per aggregare anche delle larghe forze democratiche e costituzionali, perché qui davvero non è retorica richiamarci alla Costituzione, cioè costruire un largo fronte costituzionale, però appunto non in senso enfatico o che potrebbe essere accusato, diciamo così, di retorica, ma molto concreto, perché, e chiudo con questo, è stato più volte, lo ricordiamo spesso, ma in questo momento, in questo periodo, diciamo che ha ancora più senso, quella parte programmatica dell'articolo 3 della Costituzione, ma soprattutto è sempre qui la grande lungimiranza, perché probabilmente in quel momento molto progressivo e di rottura che è stata la scrittura della Costituzione, perché la Costituzione ha costituito un momento di rottura con il passato, quando ci si richiama all'uguaglianza sostanziale, ovviamente in opposizione a un'uguaglianza meramente formale, evidentemente ci si vuole lasciare alle spalle dal punto di vista dell'analisi sociale, eccetera, o meglio, non ci si può accontentare dell'idea meramente liberale e non, diciamo, accompagnata dalla democrazia sostanziale che aveva caratterizzato il periodo precedente, che era ancora la fine del Novecento e i primi del Novecento, in cui ancora sicuramente si sentivano gli eco quando hanno scritto la Costituzione. Quindi vi ringrazio, mi scuso ancora una volta, naturalmente poi in autunno con meno caldo pensiamo di farlo a Torino, dove questo tema, diciamo, è quanto mai attuale, soprattutto con riferimento, diciamo, qui c'è un grande sottinteso, ma una grande battaglia di Laura. Io ho un sacco di esempi su il New Deal che io riutilizzo continuamente da chiacchierate di Laura, cioè il ruolo dello Stato, il ruolo appunto pubblico, la deindustrializzazione che sta vivendo la regione in cui io vivo, che è il Piemonte, cioè è paradigmatica di come non si deve fare, cioè non ovviamente per un nuovo statalismo, ma come si suol dire, più Stato e più mercato. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie di cuore anche per l'ospitalità, perché chiaramente per noi è un'occasione importante per mettere insieme studiosi, parlamentari, pubblico interessato e associazioni. Grazie davvero. Allora, è una promessa questa di Torino?
4: Sì. Perché voi fate a me, ovviamente. Perché ci sono Mario Gioni che è quello che ci dà una grande.
0: Bene, grazie. Ecco, perché uno dei nostri obiettivi è quello di creare un dibattito e quindi ovviamente questo è importante per corroborare e migliorare anche questa proposta, che naturalmente ha ampi margini di miglioramento, ha degli margini di miglioramento, quindi grazie a tutti se vorrete discuterli.
4: Assolutamente.
0: Grazie, grazie senatrice. Adesso vorrei dare la parola a Giuseppe Soriero, e che è un grazie particolare qua. Un grazie particolare non soltanto come uno degli autori del libro, ma perché è anche presidente della appunto associazione ex parlamentari della Repubblica Italiana, che ha contribuito alla realizzazione proprio anche materiale di questo libro. Quindi grazie anche a nome della Società Italiana di Teoria Critica.
5: Grazie, grazie a voi, a Laura, con cui abbiamo ragionato in tempo e abbiamo seguito assieme a lei l'evoluzione della riflessione, elaborazione poi della stampa di questo interessantissimo volume. È per noi veramente un piacere, un onore aver partecipato con vivo interesse al confronto sulla proposta di legge La piena e buona occupazione, che anche metodologicamente ha dato per noi un'indicazione nuova. Ricordo il compianto nostro precedente presidente Gargani, Giuseppe Gargani, aveva sottolineato subito la novità della proposta, non solo per i contenuti ma per l'indicazione metodologica, e cioè non solo un elaborato, non solo una relazione, non solo un convegno, ma un percorso politico-culturale. In una fase in cui il modello di sviluppo italiano ed europeo è tutto in discussione e c'è un vero e proprio scompiglio anche nell'indicare, individuare, percepire, ragionare sugli scenari europei e internazionali.

morale di una nuova etica pubblica. Così abbiamo vissuto la nostra partecipazione a un'elaborazione alla quale abbiamo contribuito con un semplice commento a doppia firma, però era la prima volta che si elaborava un testo a nome dell'associazione a doppia firma del presidente in carica e del segretario in carica. Poi qui c'è Mario Barbi, tanto sensibile a queste tematiche, altri colleghi con cui ragioniamo su come dare un seguito, è la prima proposta concreta che avanzo, che ci possa essere anche per noi un seguito. Non ci limitiamo ad aver contribuito alla stampa, vorremmo invitarvi a discutere in un seminario a fine ottobre magari, per individuare bene le sfaccettature di una politica del lavoro nel momento in cui si va sfaltando una caratteristica unitaria dello Stato. Questo propongo che possa essere il seminario, l'oggetto del seminario, per attualizzare anche una discussione che ha altri momenti e che io rapidamente ricordo solo con due titoli. Il primo, a proposito dello sfaldamento della democrazia e delle notizie ancora trasmesse ieri sera da una televisione che a reti unificate bombardava sul tema della sicurezza, attenti, connettendolo automaticamente a quello della violenza, quasi a dire italiani siete sicuri solo se cominciate a diventare violenti. La vicenda dell'aggressione, dell'uccisione a Bologna e ancor prima per tre giorni tutta la gran cassa attorno al gioielliere, alla possibile grazia da erogare al gioielliere. In una involuzione quindi del sistema democratico, che io non traccio in termini, per essere rapido, in termini apocalittici, me ne guardo proprio dall'essere prono a una visione apocalittica che anche certe volte a sinistra ha albergato e non sempre ha dato il massimo di lucidità alle letture e alle teorie, ma richiamando una frase forte che era propria di Keynes nel 39, nella Lectio Magistralis tenuta con i giovani studenti dell'Università di Dublino, pubblicata in un libretto molto interessante mesi fa dalla Fondazione La Malfa: siamo forse nelle mani, di nuovo nelle mani di pazzi scatenati. Era presente, anche se ben ricordo, il governatore emerito della Banca d'Italia: siamo forse di nuovo nelle mani di pazzi scatenati, cioè c'è qualcosa che sta sfuggendo a una capacità di controllo più ampio del sistema democratico, o possiamo sottovalutare quanto sta avvenendo a proposito di involuzioni, se addirittura il Censis nell'ultimo rapporto pubblicato pochi mesi fa ha detto che, convinzione inaudita del 30% degli italiani, è che le autocrazie siano oggi più adatte allo spirito dei tempi. Scusate se è poco. Allora, concludo con un riferimento che riguardi il tema prospettico di un possibile seminario comune tra l'associazione dei parlamentari, degli ex parlamentari, e la vostra struttura di coordinamento, perché vorremmo ragionare non solo sulla forza dell'articolo 3, ma anche dell'articolo 5. Una è indivisibile. Per cogliere in tempo quanto sta avvenendo, io mi auguro che possa essere arginato una spinta forte che sta andando avanti sotto traccia per rispondere alla crisi europea e alla crisi dei sistemi nazionali con una via semplificata di un regionalismo forte che in qualche misura sia salvifico rispetto all'incapacità di affrontare

0: con più coraggio il tema degli Stati Uniti d'Europa, ma è un grande tema che io cito solo come titolo. Perché ho voluto ricordare questo aspetto? Perché mentre noi ragioniamo su obiettivi strategici importantissimi, stamattina a Montecitorio, alla chetichella e sotto traccia, sta per essere affrontato niente di meno il tema del riconoscimento con voto parlamentare delle singole intese stipulate tra il governo e alcune regioni, Lombardia, Veneto e anche Emilia e Romagna. E autonomia differenziata, e davvero ci si può illudere che dinanzi a quella grave crisi di cui ha parlato Laura, di cui ha parlato lei, di cui ha parlato Fazio, che segna l'Europa rispetto al grande tema, un nuovo welfare, quali grandi scenari si possono profilare per intercettare l'utilizzo dei fondi PNRR con la creazione di nuovi posti di lavoro, che è il titolo che voi date alla vostra proposta. C'è chi pensa che il problema possa essere derubricato. È difficile l'obiettivo strategico, riformare l'Europa, spingere verso gli Stati Uniti d'Europa, ma noi intanto ci accontentiamo di sistemare le cose un po' in Lombardia, un po' in Veneto, un po' in Emilia, nell'illusione che gli italiani possano contare di più nella loro faccia regionale e non più nel loro volto europeo. Io non ci credo, ma è una sfida comune che è politica, istituzionale e culturale, che io vi invito a riproporre assieme con un seminario in autunno. Vi ringrazio.
1: Certo, è una delle sfide chiaramente questo del rapporto tra Unione Europea, che è un progetto politico ancora in corso, il problema del regionalismo che salta fuori in Italia e poi il problema appunto dello Stato italiano. Io adesso appunto, poi il problema che appunto emerge è anche il fatto che noi parliamo di lavoro, parliamo di emergenze, di policrisi di ogni tipo, invece sembra che il problema sia quello della sicurezza, l'aspetto securitario. Infatti ci sono un sacco di eventi che ci stanno, diciamo così, cambiando la prospettiva rispetto invece a quelli che sono i problemi reali. Quindi sono stati troppi elementi proprio in questo senso, quindi anche questo dobbiamo cercare appunto di stare grazie. Molto attenti.
0: La ringrazio. È un impegno comune il seminario.
1: Sì, è un impegno comune. Comunque ringrazio ancora lei e i suoi colleghi dell'associazione per aver reso materialmente possibile assieme appunto a noi il libro. Bene, grazie tante. Darei la parola adesso a Stefano Petrucciani, che è, diciamo così, oltre che vicepresidente della Società Italiana di Teoria Critica, è stato per qualche decennio anche direttore del Dipartimento di Filosofia alla Sapienza Università di Roma e comunque con noi ha fondato questa associazione, insomma, questa società. Grazie Stefano, e nel libro è anche autore con un titolo impegnativo, e cioè Diritto al lavoro e autorealizzazione personale. Mi sembra molto marcusiana come tema, ma comunque. Prego Stefano.
2: Sì, grazie dell'invito a dire qualche parola.
1: Come sappiamo, dell'invito, organizziamo noi.
2: Vabbè, no, invito a parlare, tu mi e Laura mi avete chiesto di dire qualcosa, cosa che faccio molto volentieri. Mi sposterei, diciamo così, sulla quella che è la mia competenza, cioè sullo sfondo teorico o addirittura filosofico delle riflessioni sul lavoro che sono svolte in questo volume, per sottolineare rapidamente un paio di punti, diciamo così, che mi sembrano interessanti e forse originali e non scontati per quanto riguarda la concezione teorica del lavoro. Allora, perché credo che sia necessario approfondire lo schema concettuale di fondo che sta alla base di queste nostre riflessioni anche operative e progetti di legge, e cioè quale concezione del lavoro. Allora, A questo proposito, due punti vorrei sottolineare che mi sembrano molto importanti. Innanzitutto, è decisivo operare una rottura rispetto alla concezione del lavoro che è stata propria, diciamo, della grande tradizione economica e che è stata, della teoria economica, che è stata teorizzata in modo ovviamente geniale dal fondatore dell'economia politica classica, cioè Adam Smith. Allora, per Smith, nella sua Ricchezza delle Nazioni, il lavoro è da vedersi sostanzialmente come un costo, ovvero una disutilità. Lavorare significa sobbarcarsi un onere, sobbarcarsi un sacrificio, dice Adam Smith, rinunciare a una porzione del proprio tempo, del proprio riposo e della propria libertà. Quindi il lavoro è una disutilità dal punto di vista di questo genio fondatore dell'economia moderna, e che noi ci accogliamo per guadagnare in cambio una utilità, cioè per esempio un reddito con il quale possiamo vivere più o meno agiatamente. Ecco, allora, questa concezione, che è largamente diffusa, diciamo che potremmo definire una concezione strettamente economicistica del lavoro, deve essere, a mio modo di vedere, completamente superata. E in questo superamento ci aiuta già il buon vecchio Marx, il quale in pagine molto interessanti dei suoi appunti, dei suoi brogliacci degli anni 50 dell'Ottocento, che furono poi pubblicati negli anni 50 del Novecento, postumi con il titolo Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica, ingaggiava, diciamo, un piccolo confronto con queste tesi di Adam Smith per dire: ma no, guarda Smith, il lavoro come sacrificio è forse il lavoro sfruttato della società capitalistica, ma in realtà l'individuo ha bisogno, dice, questo è molto carino, Marx dice, l'individuo ha bisogno di rinunciare al riposo, di sacrificare il riposo. Sacrificare il riposo non è un male, è anche un bene, è qualcosa di cui l'individuo ha addirittura un bisogno. E quindi c'è una positività del lavoro che appunto l'ottica strettamente economicistica non riesce a cogliere. Detto ciò, sempre con tutto il rispetto per Adam Smith, che è un genio fondatore dell'economia politica classica e quindi va sempre tanto di cappello. Ecco. Però, ecco, quindi Marx ci aiuta a criticare la concezione di Adam Smith, però, a mio modo di vedere, anche Marx ci porta in qualche modo verso un vicolo cieco. Perché? Perché, anche qui, sempre in un testo che Marx non aveva nessuna intenzione di pubblicare, cioè negli appunti manoscritti che egli verga a Parigi nel 1844 e che furono poi pubblicati anche qui quasi un secolo dopo, nel 1932 circa, più o meno, adesso ricordo, col titolo Manoscritti economico-filosofici o Manoscritti parigini del 1844, Marx cosa fa? Introduce una netta, e negli scritti di quella, introduce una netta dicotomia tra lavoro alienato e lavoro liberato, diciamo così. Allora, il lavoro nella società capitalistica è il lavoro alienato, perché il lavoratore non si riconosce nel prodotto, non si riconosce nella sua attività, viene persino privato della cooperazione con gli altri lavoratori, eccetera, eccetera. Quindi lavoro nella società capitalistica uguale lavoro alienato, lavoro, come pensa Marx, in una società futura uguale lavoro gratificante, lavoro liberato, lavoro comunitario e cooperativo, eccetera, eccetera. Bene, allora, in questa dicotomia, diciamo, lavoro alienato, lavoro liberato, poi ci ritroviamo anche molti spunti della scuola di Francoforte, per esempio del Marcuse, che è stato citato precedentemente, eccetera. Ecco, allora, però qual è il problema? Che se si insiste troppo su queste pur fondamentali, diciamo, considerazioni, se si segue questa strada di dicotomizzare, diciamo così, la concezione del lavoro in un lavoro alienato da una parte, in un lavoro autorealizzante o liberato dall'altra, a mio modo di vedere si perde proprio quell'idea forte che Marx aveva sostenuto discutendo con Adam Smith, e cioè l'idea della positività del lavoro anche, diciamo così, nelle condizioni della società capitalistica, della società attuale, perché il lavoro ha una funzione per l'individuo che è fondamentale di costruzione della sua personalità e non possiamo, diciamo, trascurare questo elemento per limitarci, diciamo, a criticare certi modi in cui il lavoro è organizzato, a proporne di diversi, eccetera. Cioè, e qui anche, per esempio, le riflessioni adesso che faceva giustamente Giorgio Fazio all'inizio, le riflessioni sul fatto che, certo, noi desideriamo che il lavoro sia quanto più un lavoro partecipato, un lavoro non passivo, un lavoro quanto meno possibile eterodiretto, certamente vogliamo una buona occupazione, vogliamo un lavoro migliore possibile, però questa ricerca del lavoro migliore possibile non ci deve far dimenticare che c'è anche una positività del lavoro, cioè anche il lavoro eterodiretto, come poi inevitabilmente, diciamo, un'infinità di lavori sono, saranno e devono essere, diciamo, anche il lavoro eterodiretto ha una sua positività, purché, diciamo così, a mio modo di vedere, purché siano rispettate delle condizioni imprescindibili, vorrei dire costituzionali, cioè quelle condizioni che ogni lavoro deve essere messo in condizione di godere e di rispettare. Quali sono queste condizioni? Sono, lo diceva già Giorgio, insomma, nel suo intervento, Giorgio Fazio, sono innanzitutto che il lavoro non deve essere ricattabile e quindi protezioni dalla disoccupazione, perché queste sono essenziali per rendere il lavoratore non ricattabile dal datore di lavoro. Poi, protezioni giuridiche del lavoratore sul lavoro, perché queste sono essenziali perché il lavoratore non sia dipendente dall'arbitrio o dal capriccio o magari dalla molestia che gli può venire dal datore di lavoro. Poi, appunto, una retribuzione adeguata e naturalmente condizioni di sicurezza, perché nessun lavoro deve essere tale da mettere a rischio, diciamo così, la salute, la sanità, la conservazione fisica della persona, eccetera. Allora, date queste condizioni, sulle quali a mio modo di vedere non si discute, nel senso che sono condizioni irrinunciabili, direi costituzionali, di qualsiasi rapporto di lavoro, se ci sono rapporti di lavoro che non rispettano queste condizioni, non devono esistere, punto. Ecco, date queste condizioni, il lavoro è qualcosa, secondo me, di in sé positivo, nel senso che ha una ricaduta positiva sulle personalità individuali, e quindi questa riflessione, appunto, che sostiene ovviamente le convinzioni di Laura, di Giorgio e di tutti noi, no? Va fortemente valorizzata, nel senso che noi, se andiamo a fare una battaglia in difesa, appunto, della buona e piena occupazione, la facciamo proprio perché consideriamo il lavoro non come un bene strumentale, cioè voglio il lavoro perché voglio il reddito al quale il lavoro mi dà accesso, perché se considerassimo il lavoro come un bene strumentale, allora, come tante volte abbiamo discusso anche con Laura, allora andrebbe benissimo anche un reddito di cittadinanza, sarebbe la stessa cosa, diciamo, impegnarsi per creare lavoro oppure impegnarsi per distribuire un reddito di cittadinanza, ma non è la stessa cosa, perché il lavoro non è soltanto un bene strumentale, il lavoro è anche un bene, diciamo, intrinseco, naturalmente, in differenti misure, perché ci sono lavori più piacevoli, più gratificanti, meno gratificanti, ma è anche un bene intrinseco rispetto allo sviluppo della personalità individuale e direi anche purché sia sempre svolto all'interno di quelle condizioni costituzionali essenziali, indispensabili, perché fuori di quelle, certo, il lavoro non è più un bene, ma diventa, appunto, oppressione, sfruttamento, puro sacrificio, appunto, come sosteneva lo Adam Smith criticato da Marx. Grazie.
1: problema di cui avevamo discusso a lungo anche era il riconoscimento del lavoro, e molto spesso appunto il dibattito anche femminista era quello del non riconoscimento del lavoro della riproduzione sociale, che era tutto il dibattito anche di Nancy Fraser e degli altri, ma anche Axel Honneth, che nel libro sul lavoro riconosce quello che Adam Smith non aveva riconosciuto, cioè che anche il lavoro di servizio, tra virgolette, era pieno, a piena, diciamo così, diritto, anche una questione di riconoscimento del lavoro. Quindi come noi, anche nel nostro lavoro, come abbiamo cercato anche di riconoscere il lavoro in tutte le sue varie dimensioni, che quindi non siano anche sfruttamento, come diceva Stefano, che è tutto un altro filone che abbiamo molto dibattuto. E su questo volevo magari invitare, un po' facendo diciamo così, relatore ospiti, magari anche, se vuole, Marta Bonafoni, che è consigliera regionale. E, prego, non so se questa, appunto, prego. Sì, ok. Va bene.
3: Volevo valorizzare il lavoro fatto in questi mesi insieme. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per questo invito. No, dicevo, per carità, sono consigliera regionale in questo momento in una regione così complessa come il Lazio, che non gode, diciamo, di grande aspettativa rispetto ai temi che state affrontando, ma mi interessava di più questa mattina restituire una gratitudine al gruppo di lavoro di Laura, il vostro, insomma, questa pubblicazione, perché evidentemente questa pubblicazione arriva dopo mesi di un'interlocuzione intorno alla proposta di legge che ha visto i leader del centrosinistra coinvolti, a partire dalla nostra segretaria Liz Schlein, e quindi in qualche maniera un lavoro che io credo in autunno dovremmo ritrovarci, no? Per poter portare fuori da queste stanze questa importantissima questione, perché d'accordo il confronto tra di noi, ma mi pare oggi più interessante andare a capire fuori da qui dove agganciamo i bisogni delle persone e le richieste che ci arrivano. E prima Laura, nella sua relazione introduttiva, diceva siamo fuori corrente ma allo stesso tempo dentro un tema di grandissima attualità. Io credo sia verissima la grandissima attualità, e il fuori corrente sia vero nella misura in cui appunto il primo sfoglio delle pagine dei quotidiani, dei siti, dei TG oggi racconta altro, ma non siamo fuori corrente rispetto alla vita delle persone, perché invece queste questioni sono stringenti. Nel momento in cui ci si sveglia e poi si va a dormire, quella insicurezza, se possiamo anche rimettere questa parola al centro di ragionamenti non ideologici, non propagandistici, ma che entrino dentro il cuore della crisi democratica, e quindi la precarietà, no? L'insicurezza e anche, diciamo, il tempo che ci tocca vivere di disuguaglianza possano trovare delle risposte. E io trovo che dentro l'articolato della proposta di legge, nelle riflessioni degli autori, delle autrici prima, e poi nei commenti, perché ho avuto modo di sbirciarlo ancora soltanto il libro, ma insomma nella parte finale, ci sia molte delle indicazioni che noi dobbiamo prendere di qui in avanti. Lo dicevamo con il Forum Industria, Simone Gianni, eravamo a chiudere la 3 giorni della Festa Nazionale sulle Politiche Industriali a Carrara questo weekend. Io credo che esattamente come in quell'occasione, Simone, oggi noi abbiamo a che fare con il tema dell'identità e del risentimento, no? E ce l'abbiamo continuamente. Le destre sovraniste e nazionaliste lavorano per costruire consenso dentro l'identità, chiaramente un'identità che non ci corrisponde, che è un'identità escludente, e il risentimento, che arriva esattamente dove lo Stato, il lavoro, l'industria sono venuti meno. Io credo che voi oggi ci stiate suggerendo una cosa sacrosanta, cioè che il lavoro deve tornare punto identitario di coesione, di riconoscimento, di partecipazione di un grande progetto sociale e democratico qual è il nostro paese, e contemporaneamente che il risentimento, e quindi il voto per l'antisistema o il non voto, ormai il voto è dissenso, vota chi ha, vota chi può, vota chi sa, noi dobbiamo recuperare quel terreno a partire dal combinato disposto, lo dicevate benissimo, fra l'articolo 1 e l'articolo 3 della nostra Costituzione. Articolo 3 in particolare, comma 2, quindi rimozione degli ostacoli, il lavoro straordinario delle costituenti, non a caso coloro che durante la guerra e la dittatura fecero per la prima volta l'esperienza di entrare nei luoghi del lavoro, allo stesso tempo senza dismettere invece il lavoro di cura e le esigenze, no, che avevano all'interno delle proprie case. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Democratica e fondata sul lavoro si tengono, se non è fondata sul lavoro non è democratica e viceversa. Per questo credo che voi oggi ci stiate proponendo il cuore di una multidimensionalità di questioni che noi dobbiamo affrontare, e in questi 3 anni di segreteria, nel lavoro che abbiamo fatto, noi abbiamo provato a mettere il lavoro come, diciamo, lente di lettura e di risposta di tutte le questioni che abbiamo avanzato, per anche un po' restituire un'identità chiara al Partito Democratico. Naturalmente la questione del lavoro, il salario minimo, ma anche il tempo liberato, il congedo paritario, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, la redistribuzione delle grandi disuguaglianze fra donne e uomini, la restituzione di una possibilità di vita felice, no? Anche per gli uomini, rispetto all'affettività, al rapporto con i bambini e le bambine, con i loro figli. Credo che si tenga tutto insieme. Ancora, quando diciamo sanità pubblica, diciamo esattamente di reinvestire sul personale pubblico, che siano gli infermieri, ne mancano 100.000, il personale medico, il terzo settore. Noi abbiamo un settore fondamentale nel sistema di cura dei nostri anziani, dei nostri bambini, delle persone con disabilità, sono persone che si occupano di fragilità, essendo fragili anch'esse, perché il lavoro sociale è troppo spesso un lavoro povero. E qui, diciamo, lo Stato come agente di creazione di lavoro, io credo, non siete gli unici a fare questo ragionamento oggi, e credo che noi dobbiamo aprire le orecchie rispetto a chi, penso ad esempio a Massimo Fiorio, ci sta dicendo che un nuovo ruolo dello Stato può essere anche e deve essere creatore da questo punto di vista di buona e piena occupazione. La scuola, io tra poco mi muoverò perché abbiamo un'iniziativa al partito proprio sul tempo pieno della scuola, ma noi abbiamo un paese totalmente diseguale, dove da Roma in giù non esiste quasi neanche il tempo classico della scuola, non esiste il tempo mensa nelle scuole, perché manca il personale pubblico, perché manca uno stipendio remunerato adeguatamente. Lo sviluppo, le due transizioni, quella ecologica e quella digitale, e io dico anche i diritti civili legati ai diritti sociali, perché quando tu dai una risposta di lavoro, quei diritti si estendono, quando non la dai, quei diritti in qualche maniera fanno un passo indietro. Chiudo davvero tornando a ringraziarvi e rimettendo anch'io al centro di questa nostra mattinata di scambio quello che diceva Marina Calloni all'inizio, no? La libertà. Ecco, io penso, credo che i partiti progressisti, la coalizione che oggi si candida con mille fatiche ma con molta e tenace determinazione ad essere l'alternativa in questo paese, stiano lavorando esattamente su questo, su provare non solo a tornare a dare risposte di dettaglio alle persone, alle comunità, alle famiglie, alle imprese, ma di dare una risposta più lunga, di lunga visione. Dentro quella libertà c'è la promessa di una vita dignitosa, c'è la promessa di una vita felice, in qualche maniera promessa che noi non solo abbiamo violato, ma abbiamo smesso di evocare. E per questo credo, e vi saluto qui, che noi questo libro lo dovremo portare in giro, non nel senso deteriore del termine, ma lo dobbiamo letteralmente portare fra le persone, in mezzo alla società. La nostra intenzione dopo settembre è esattamente questa, quella di fare un lavoro di coalizione che però non sia un lavoro con la sola coalizione politica, ma che sia un lavoro insieme alla grande coalizione sociale che durante il referendum, non a caso a difesa della Costituzione, è tornata a farci vincere, a far vincere l'Italia e non una parte, e che però noi abbiamo bisogno di coinvolgere adesso quando entriamo nei nodi di quello che andiamo e vogliamo andare a fare. E penso che, insomma, questo indice di questo bel libro possa darci molte indicazioni di dove andare e di quale compagnia in qualche maniera frequentare nei prossimi mesi. Grazie e buona prosecuzione.
1: Grazie. La società civile esiste, quindi come tale bisogna rimobilitarla soprattutto su temi che non siano la sicurezza, la paura o una forma di insicurezza che buttano sostanzialmente sulla questione sicurezza o sugli immigrati, quando invece l'insicurezza è legata naturalmente a questa vita che non è più degna di essere vissuta col lavoro povero. Quindi bisogna probabilmente ribaricentrare un po' quelle che sono anche i bisogni del paese e anche i sentimenti delle persone. Grazie tante. Io adesso chiamerei un'altra autrice del libro, e cioè Valentina Cardinali, che ha scritto un testo, adesso lo leggo. Il titolo è Piena e buona occupazione per giovani e donne, la, tra virgolette, necessità di una sperimentazione. Adesso magari ci direi perché le virgolette, no? Ok, grazie.
4: Grazie a voi, grazie diciamo per la giornata, grazie a Laura per aver coordinato con pazienza e con tenacia, come è stato detto, questo percorso. Allora, perché necessità? Rispondo subito a Marina Soni nei 5 minuti, perché questo è un tema che, insomma, come abbiamo ricordato, ha lunga vita, una riflessione da tanto tempo, però necessità perché è ora, è adesso. Cioè, non è un caso che il libro in questo momento, come ricordava Marta, possa essere non solo uno strumento di riflessione di un dibattito culturale, ma uno strumento di carattere operativo che serve alla politica in questo momento, perché lì c'è non solo una visione del mondo, ma c'è una probabile soluzione ad un problema che la politica tutta e non di parte deve affrontare adesso, in questo momento, nei prossimi anni, cioè aumentare i posti di lavoro, e lo deve fare con delle idee nuove, perché siamo arrivati alla nostra situazione attuale con un gap di persone fuori dal lavoro e di punti di PIL mancanti che si chiamano giovani e donne, proprio perché all'interno anche del contesto, diciamo, interpretativo che abbiamo visto, però le misure utilizzate per la creazione di posti di lavoro non hanno funzionato. E lo dico, io faccio questo di mestiere, sono analista delle politiche pubbliche, quindi molto laicamente, quindi al di là delle parti politiche, le politiche del lavoro nel nostro paese hanno vissuto delle stagioni, hanno vissuto e continuano a vivere di, diciamo, in qualche modo innamoramenti di misure più o meno salvifiche legate a un orizzonte temporale molto ristretto che spesso è inferiore alla legislatura. Sta di fatto che le parole che diceva Laura prima, no? Visione, programma, piano, no? Che richiamano un impegno e anche una possibilità di guardare lontano e di dare con la speranza, ricordava Marta prima, l'abbiamo dimenticato. Perché nessuno è più sicuro di potersi prendere una responsabilità, no? Di dare una visione. E quindi, tra le tante misure che non hanno funzionato, perché una piena e buona occupazione adesso torna come input? Perché c'è bisogno di tentare anche questa strada, anche per chi probabilmente non ci ha creduto prima, anche perché ha un timore, no, diciamo, di questi paroloni un po' troppo impegnativi, ma è una strada che va tentata adesso, perché noi da oggi al 2050 perderemo 7 milioni e mezzo di persone in età da lavoro, che non saranno sostituite né da nuovi nati, perché la natalità è bassissima, né da diciamo migrazioni qualificate, non torniamo su un tema caldissimo, ok? Quindi, diciamo, la nostra forza produttiva in 20 anni perderà 7 milioni e mezzo di persone, e che non saranno quindi rigenerate. Il nostro mercato del lavoro e quindi il nostro sistema economico perderà 7 milioni e mezzo di capacità contributiva, mentre altrettante quote andranno a incrementare le generazioni degli anziani, grandi anziani, no? Perché la transizione demografica, ringraziando Dio siamo un paese a speranza di vita molto lunga e a qualità della vita, dirà che, insomma, cresceremo in numero, e il peso, il sostegno delle cosiddette politiche passive per la componente anziana e grande anziana della popolazione sarà necessario, sarà crescente, ma mancherà la base contributiva. E questo è un problema che va al di là delle ideologie tra il neoliberismo e il keynesismo, cioè un problema proprio di visione, di modello che vogliamo dare. Quindi la transizione demografica noi riusciremo ad affrontarla tenendo in equilibrio il sistema se riusciremo a tirar dentro nel mercato del lavoro le persone che adesso sono fuori, cioè i giovani e le donne. Ma non sono fuori per qualche motivo. Io, una battaglia che faccio da sempre, questo voler sempre interpretare le persone che sono fuori dal mercato del lavoro con la categoria dello scoraggiamento, no? Come per dire no, insomma, ci abbiamo provato ma il sistema non ce lo consente. L'incidenza dello scoraggiamento sull'inattività è del 3%, cioè proprio una motivazione diciamo assolutamente risibile rispetto a quello che è il vero problema di chi sta fuori dal mercato del lavoro, perché ci sta e perché non entra. Qui c'è una grandissima questione di genere, questo paese prima o poi dovrà in qualche modo cercare di affrontarla. I motivi sono fondamentalmente opposti: gli uomini sono fuori dal mercato del lavoro per ragioni di compatibilità e di livello salariale, c'è un grande tema del costo opportunità, mi conviene o non mi conviene fare un certo tipo di lavoro, mi conviene, i giovani soprattutto maschi sono fuori per studio, formazione, quindi per migliorare se stessi, per entrare in quel circuito neoliberista, no? In cui dovranno essere sempre più pronti a entrare. Le donne dai 25 in poi sono fuori dal mercato del lavoro perché hanno o un genitore o un figlio o uno zio o un carico di cura da sostenere in prima persona. Il problema, questo è un problema veramente grande, non è solo una questione di giustizia sociale, è un problema di equità di genere, è un problema proprio del paese, perché con i numeri della transizione demografica che dicevo prima, se non si investe, ricordava Laura, e non si guarda questo tema dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento della non autosufficienza in un'ottica di investimento e di modello di sviluppo, continueremo a pensare che il nostro sistema è un sistema che, diciamo, è un paese che invecchia, dove però questo problema qui continuerà a restare a carico delle donne. Quindi aumenteremo le indennità di accompagnamento, aumenteremo, sono 16 miliardi quest'anno, no? Di sussidi improduttivi, neanche non rendicontabili, cioè continueremo a tenere a lato quello che è probabilmente il perno di una politica di sviluppo, cioè la cura delle persone, le terremo di lato e faremo sì che continuerà a essere il problema tipicamente femminile di donne che non solo non entrano nel mercato del lavoro, ma lo lasciano. Io dico solo una piccola cosa. I carichi di cura, che fino a poco fa ci dicevano i dati, fanno sì che una donna su sei esca dal mercato del lavoro tra i 25 e i 34, adesso hanno lasciato anche quella classe lì. Adesso il problema è sulla mia generazione, sulle over 45, fino addirittura ai 65 anni. Abbiamo generazioni di donne che hanno smesso di lavorare, sono andate in prepensionamento, perché si trovano a gestire addirittura quattro generazioni in casa: il marito anziano, loro stessi, i figli, i nipoti, perché il welfare è ancora familiare. Quindi dentro questo scenario che sembra apocalittico, ma è già qui, è dentro, è domani, allora non possiamo perdere altre persone, non possiamo proprio permetterci come paese di lasciare persone fuori dal mercato del lavoro. Giovani e donne devono entrare nel tessuto produttivo per la propria realizzazione, eccetera, ma anche perché il sistema lo richiede, l'equilibrio dei conti pubblici lo stesso, per cui piena e buona occupazione, ma con la consapevolezza che il momento è adesso e non c'è probabilmente un motivo per cui non possa essere tentata anche questa strada della creazione dell'occupazione, anche questa strada accanto alle misure ordinarie, perché consentirebbe di raggiungere quelle che la politica sinora non ha raggiunto, di intercettare quei bisogni e quei problemi che fino adesso non sono stati evidentemente ancora soddisfatti, altrimenti non saremmo qui a fare queste proposte. Grazie.
1: Grazie tante anche per il contributo nel libro. Chiamerei adesso il professor Massimo Gidi, prego. Vuole farla dopo Gidi?
5: Sì, no, dopo Gidi.
1: Ok.
5: Ora il professor Massimo Gidi.
1: Eravamo d'accordo col governatore che avrebbe fatto dei segnali, quindi abbiamo percepito. Grazie.

0: Dunque, scusate un po' l'imbarazzo perché i temi sono tantissimi e io non credo di essere la persona esperta in quasi la grande maggioranza di questi temi, per cui provo semplicemente a porre dei problemi per quello che è stata la mia impressione generale. Dietro uno dei temi che è stato trattato con molta attenzione, oltre a quello del lavoro, è quella della democrazia. Ora, io credo che, da come emerge anche dal libro, ci sia un certo ottimismo che non condivido sullo stato della democrazia e su come potersi muovere per poter, diciamo, avere da fare delle proposte che siano credibili e politicamente praticabili. Io credo che il punto chiave è che non abbiamo capito che in questo momento la democrazia è attraversata da un conflitto, da una serie di conflitti che normalmente vengono, come dire, istituzionalizzati dai partiti. Il compito dei partiti normalmente è quello di trasformare il conflitto sociale in una normale relazione di tipo istituzionale. E poi viene risolta col dibattito, con la lotta politica, eccetera. In questo momento il passaggio tra il conflitto sociale e il conflitto istituzionalizzato attraverso i partiti non avviene più nel modo in cui avveniva, per esempio, 30-40 anni fa. È cambiato in un modo sostanziale. E quindi il problema è che c'è una difficoltà, a mio parere, molto grave nel poter, come dire, rispecchiare quel conflitto e dargli una soluzione. Non è una cosa banale, perché nessuno parla di conflitto invece. Si parla della democrazia, ma non si parla del conflitto che è intrinseco alla democrazia, che è funzione, in cui la democrazia ha una funzione fondamentale, e cioè quello di renderlo, come dire, renderlo un processo controllato e capace di dare delle soluzioni sociali. C'è una vasta area di popolazioni in Europa, negli Stati Uniti molto di più, che grazie a processi di, come dire, di internazionalizzazione dei mercati, che non sono stati controllati istituzionalmente, si è trovata in difficoltà economica, in difficoltà politica, in problemi di reazione, quindi di complessa controsistema, e che è stata in certi casi assorbita molto bene dalla destra. Negli Stati Uniti questo è assolutamente evidente, che ha assorbito quindi e non ha però trasformato nel modo appropriato il conflitto, l'ha usato per incrementarlo ulteriormente. Sta accadendo anche in Italia, sta accadendo anche in Europa. È un mio personale, non so, sono io solo che sono preoccupato di questa cosa o è il problema questo? Cioè, attenzione, noi abbiamo anche parlato qui, ho sentito parlare molto di crescita della disuguaglianza, ma quella disuguaglianza che conta di più è quella di quella parte di popolazione che non vede più una prospettiva di crescita per il futuro. Ed è quella popolazione, diciamo, di ceto e di reddito medio-basso, che è in difficoltà in Italia, in Europa, e che si rivolge ai partiti che la accontentano nel breve periodo, ma non sanno dare una prospettiva di lungo periodo e quindi una prospettiva di risoluzione del conflitto attraverso la crescita. Quindi io vi pongo il problema, io non vengo qui a raccontare niente che, come dire, che non voglio insegnare niente a nessuno, io sto studiando queste cose, vi pongo il problema che io non so risolvere e che è un problema profondamente politico. Qual è il passaggio? Quali sono i passaggi e i modi con cui l'Europa potrà rispondere a questo tipo di problematica, anche tenendo conto che dal punto di vista della sua crescita interna, tecnologica, eccetera, è in grave ritardo e quindi che questo grave ritardo, che potrebbe essere un volano per il futuro, in questo momento non mi pare venga inteso come un volano per il futuro. Potrei andare avanti così una mezz'oretta, ma vi
1: Prossimo seminario,
0: dispenso.
1: tanto dovremo fare tanti seminari, quindi prossima volta. Grazie. Governatore Visco, prego.
2: Grazie a Laura per avermi costretto a venire.
1: l'ha convinta.
2: Quando mi ha mandato il titolo di questa di legge e così via, e quando ho sfogliato velocemente il PDF, ho scritto a Laura: mi sembra una proposta interessante, molto velleitaria. Lei ha detto utopistica, ma il problema di fondo qui è: io va tutto bene, la piena e buona occupazione, in particolare per giovani e donne, anche come è stato detto, alla luce degli sviluppi demografici e altro, è un soggetto sicuramente rilevante. Quello che viene prima, cioè la legge, è un punto interrogativo, cioè non si sa bene se la legge crei poi dopo questa piena buona occupazione, o se in realtà forse il titolo migliore lì è una politica per la buona, piena occupazione, eccetera. Quindi già c'è questa differenza. Se uno va a leggere l'articolato della legge, beh, sicuramente non c'è niente che, a mio modo di vedere, si possa contraddire rispetto a quello che viene proposto, detto, eccetera, se non che la domanda che ci si pone immediatamente è: con quali soldi, per che cosa e in che modo, cioè ciò che interessa la politica più che le norme di per sé. Io credo che le norme che abbiamo oggi in essere, a partire da quelle costituzionali e dallo Statuto dei lavoratori, eccetera, siano già sufficienti per indirizzare la politica in questa direzione. Viviamo in un mondo, come è stato detto, assolutamente molto più complicato oggi di quello che fosse 50 anni fa, e quando lo Statuto dei lavoratori è stato introdotto, un mondo che vede sostanzialmente una classe media in affanno, come è stato detto, e quindi una classe media che è in affanno non solo da noi, ma e soprattutto anche nelle economie più avanzate. E Trump sicuramente discende dal fatto che quella classe media in affanno, essendo insicura sul futuro, sulle opportunità, sugli sviluppi anche per loro e per i loro figli e figli, si sente in qualche modo protetta da enunciati politici che chiaramente sono spesso solamente di slogan, ma che coprono una insicurezza che sicuramente esiste. Il punto è: in questa fase in cui c'è una crisi della globalizzazione, non perché la globalizzazione fosse cattiva di per sé, ma perché le conseguenze di disuguaglianza che ha generato non sono state trattate a livello politico, secondo me quello che manca è proprio la politica. Una politica che non ha un orizzonte sufficientemente lungo, perché da Blair in poi quello che si fa è si va a vedere cosa vuole la gente, e quindi si disegna la politica sulla base di quelle che uno immagina siano i desideri degli elettori, e contemporaneamente si va a ripetere e a mettere in atto ciò che si immagina possa poi portare a confermare un voto favorevole, anziché andare a avere una visione più lunga. Mancano i progetti, manca, come diceva anche chiaramente Laura, una visione programmatica, una visione di medio termine, e in questo poi alla fine abbiamo le riflessioni legate al lavoro di cui si è parlato. È un lavoro, ma non è la piena occupazione, c'è. Laura parla citando Pierluigi Sciocca, sì, dicevi lo spaventoso equilibrio di sottooccupazione. Secondo me c'è uno spaventoso squilibrio di piena occupazione, che è una cosa diversa. In Italia credo che le famose leggi sulla flessibilità del lavoro, Biagi, Treu, degli anni 90, sono state utilizzate non per trasformare l'impresa e quindi fare investimenti e attraverso questi investimenti utilizzare meglio il lavoro, ma per utilizzare il lavoro per mantenere la competitività media, lasciando l'attività produttiva invariata e quindi non facendo fronte ai grandi cambiamenti sia della apertura dei mercati internazionali sia del cambiamento tecnologico. Quindi, secondo me, quello che manca e mancata e continua a mancare per quegli obiettivi lì è proprio la politica. Quindi io credo che le leggi, secondo me, va benissimo, tutto l'enunciato che c'è, sicuramente tutto quello che è stato detto sia sul piano teorico, filosofico e di prospettiva anche democratica, però quello che non è chiaro è come si fa tutto questo, con quali soldi. 30 anni fa, forse di più, 35, scrissi un piccolo saggio con Fabrizio Barca, c'era un capitolo che si chiamava Eccesso di debito, carenza di Stato. Cioè, qui di fatto non c'è manco lo stato minimo spesso, però quello che è carente è proprio il modo in cui lo Stato cerca di affrontare questo problema del lavoro, per esempio con l'istruzione, per esempio con l'educazione. Molte delle persone che non partecipano al mercato del lavoro non è che sono scoraggiate, proprio non sono interessate spesso, è mancata la scuola, è mancata l'educazione come noi immaginiamo dovrebbe essere, e io credo che investire in conoscenza vuol dire anche investire in scuole che poi attirino le persone, i giovani, e poi dopo li formino, e poi dopo si crei una coscienza anche civile che affronti questi problemi in una prospettiva di più lungo termine. La creazione diretta del lavoro non è molto chiara in queste cose. Si parla, bisogna creare direttamente lavoro per coloro che non ce l'hanno, lo vorrebbero avere, sono sottoccupati, eccetera, eccetera. Ma il problema di fondo è lo Stato deve occupare, è l'occupatore di l'ultima istanza o no? Io ho molti dubbi su questo, devo dire. Credo che le responsabilità dello Stato siano proprio quelle forti di avere un ruolo indiretto nella promuovere gli investimenti, anche investimenti pubblici, se vogliamo, in infrastrutture e così via, ma poi il lavoro è una conseguenza di questo, non si parte da questo, così come ho dei dubbi su quella famosa inversione che Laura stessa ha sottolineato tra la crescita che genera occupazione o l'occupazione che genera crescita. Non credo che ci sia, abbiamo un problema di livello e un problema di dinamica, quindi ci sono dei problemi sicuramente politiche per investimenti, politiche per la ricerca. Spesso si è detto anche cose intelligenti qua dentro sull'intelligenza artificiale, io condivido quanto è stato detto anche a proposito della non moderazione o non, c'era un'altra cosa dell'attuale pontefice, timidezza. Non è timido, credo che quello che dice è ragionevole. Le mie idee sull'intelligenza artificiale le ho messe, pubblicate adesso su Bancaria o su Moneta e Credito, chi le vuole andare a vedere le vede. La mia impressione è che in quest'ambito in realtà c'è, cioè, il problema di fondo è la concentrazione di un potere di mercato che diventa potere politico, non solo negli Stati Uniti ma globale, perché c'è la politica dietro, e la disuguaglianza straordinaria che alla lunga porta a avere magari il lavoro pieno ma assolutamente marginale e non sufficiente per addirittura compensare questi grandissimi sviluppi di produttività promessi dall'intelligenza artificiale. Quindi va governata, il problema dell'intelligenza è il governo dell'intelligenza artificiale, ancor prima che immaginare il centro europeo dell'intelligenza artificiale che il mio amico Giorgio Parisi promuove. Credo che bisogna pensare a come favorire una crescita della ricerca, dell'applicazione della ricerca in Europa, che è mancata. I ricercatori europei sono all'avanguardia su questo. Quello che manca è quella che si chiama la commercializzazione dell'intelligenza artificiale, che viene fatta in America e che però viene fatta in un modo che non è governato. E quindi bisogna governarla con metodi, principi e politiche. Quindi, per chiudere, ritorno sulle politiche più che sulle leggi. Secondo me questo è quello che è necessario oggi. Grazie.
1: Grazie governatore. In effetti problema di cui lei parlava, della politica che ci troviamo di fronte negli ultimi decenni, una politica poco lungimirante, cioè che non riesce, soprattutto in momenti di grande sfide che quindi richiedono anche investimenti, invece una politica che è legata alle elezioni, quindi legata al consenso, per cui di fatto non si riescono a fare delle grandi scelte, perché il problema è del voto, no? Quindi devo anche in qualche maniera fare una propaganda. Adesso appunto abbiamo visto anche il documento di Vannacci con l'intelligenza artificiale, in cui di fatto cerca di prendere voti, soprattutto quando c'è insicurezza, disaffezione, risentimento. E l'altra cosa che lei giustamente diceva, perché ci tocca da molto vicino, è riguarda il mancato investimento non solo sulla scuola ma anche sulla la ricerca. Col PNR abbiamo veramente formato un sacco di persone straordinarie, con grandissime qualità, capacità, che adesso non hanno lavoro, non hanno impiego, e quindi c'è un problema anche di come queste persone non vadano all'estero, bensì vengono riutilizzate anche, cioè riutilizzate, valorizzate anche per quello che stiamo facendo. E l'altra questione, naturalmente, ho visto, sono uscita anche questi giorni dell'Unione Europea sul governo e l'intelligenza artificiale, però l'AI Act, però penso che sia una questione anche di un investimento sulle piattaforme pubbliche dell'intelligenza artificiale, perché ora noi siamo schiavi di tutte le big tech, noi li puniamo, però siamo dipendenti da Google e da tutti gli altri. Quindi anche l'Unione Europea, che deve ripensare per formare, a mio parere, i cittadini europei anche a delle piattaforme pubbliche, forse anche quello. Comunque magari ne riparliamo, scusatevi tanto, ma sono tanti gli stimoli. Bene, grazie. Adesso io darei la parola ad un'altra autrice del libro, Rossana Dettori, che ha scritto l'ultimo commento del libro, che è sul nuovo ruolo dell'attore pubblico per la piena e buona occupazione. Grazie.
3: Grazie a voi. Sarò veloce. Intanto vorrei iniziare dicendo che oggi troppo spesso, quando parliamo di lavoro, la discussione la riduciamo a una fredda analisi di numeri e di percentuali. Quanti posti di lavoro sono stati creati? Quanto è salito o sceso il tasso di disoccupazione? Ma se seguiamo il filo del pensiero di Laura Pennacchi e di Giorgio Fazio, questa narrazione nasconde una realtà ben più complessa. Oggi non basta più contare i posti di lavoro. Dobbiamo chiederci di quale lavoro stiamo parlando, perché dietro a dati quantitativamente apparentemente positivi si c'erano contratti a termine, part-time involontari, che riguardano in maniera particolare le donne, precarietà cronica e la drammatica realtà di chi, pur lavorando, è povero. La tesi della proposta di legge è netta: il mercato da solo non è in grado di garantire la quantità né tantomeno la qualità dell'occupazione. La visione neoliberista che ha dominato gli ultimi decenni ha ridotto il lavoro a una merce qualsiasi e ha relegato lo Stato al ruolo di semplice spettatore o al massimo di soccorritore a posteriori, chiamato a pagare gli ammortizzatori sociali quando il danno è già stato creato. Nella proposta di legge sia Laura che Giorgio ci propongono un ribaltamento radicale di questa logica. Ci dicono che la disoccupazione e la precarietà non sono destini inevitabili, ma precise scelte politiche, di cui sino ad ora abbiamo parlato, i vari interlocutori hanno parlato. Per questo il settore pubblico deve tornare a fare programmazione economica, assumendo il ruolo coraggioso di datore di lavoro pubblico. Significa questo che lo Stato deve impegnarsi a offrire un impiego dignitoso, giustamente retribuito e tutelato, a chiunque voglia e sia in grado di lavorare, stabilendo uno standard pubblico di diritti e salari dignitosi. Lo Stato deve alzare l'asticella per l'intero sistema economico, costringendo il settore privatizzato a competere verso l'alto e non più al ribasso sulla pelle delle persone. Per fare questo dobbiamo scardinare un profondo pregiudizio ideologico, l'idea che la spesa pubblica sia solo un costo improduttivo e che solo il privato crei ricchezza. Investire nel lavoro pubblico, nella sanità, nella scuola, nella ricerca, non è una spesa a perdere, ma il più potente moltiplicatore economico di cui disponiamo. Ed è proprio qui che si inserisce una riflessione che, di Laura e Giorgio, che è la necessità di rimettere al centro il lavoro di cura inteso in senso molto più ampio e profondo. Per decenni l'economia capitalistica ha considerato le attività di cura come qualcosa di secondario, una questione privata o domestica, storicamente scaricata sulle spalle delle donne e sistematicamente svalutata, sia a livello salariale che sociale. Laura e Giorgio ribaltano questa prospettiva. La cura non è un costo o un settore marginale, ma la precondizione stessa per la sussistenza della società e dell'economia. Quando parliamo di lavoro di cura,

0: di cura significa liberare il tempo delle donne dal carico non retribuito del lavoro di casa, abbassare i divari di genere e riconoscere che una società è ricca non quando produce più merci superflue, ma quando sa prendersi cura dei propri cittadini. Questa centralità della cura della relazione umana diventa il nostro principale baluardo democratico e resistenziale contro la solitudine sociale, che è la vera epidemia invisibile del nostro tempo. La precarietà e l'ipercompetitività del mercato hanno isolato gli individui, trasformando le lavoratrici e i lavoratori in soggetti in perenne conflitto tra loro, generando ansia e depressione, soprattutto tra le giovani generazioni. Il lavoro pubblico di cura ha quindi una funzione terapeutica fondamentale, ricostruire la comunità. Quando lo Stato assume le persone per cooperare insieme a un progetto collettivo, sia essa la gestione di un asilodino, il supporto psicologico territoriale o la rigenerazione sociale di una periferia, si innesca qualcosa che nessun mercato privato potrà mai comprare. Si ricrea il tessuto relazionale e si restituisce alle persone l'orgoglio di sentirsi utili e protette all'interno di un destino comune, chiamasi democrazia. Questa deve essere la nostra risposta anche rispetto all'avanzata dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi. Non possiamo lasciare che sia il profitto tecnologico a decidere chi è utile e chi è eccedente. Lo Stato deve governare l'innovazione, convogliando le risorse proprie verso questi ambiti legati all'empatia, all'ascolto e alla vicinanza, che nessuna macchina potrà mai replicare. E infine, quest'idea di cura si sposa perfettamente con la più grande urgenza del nostro tempo, la crisi climatica. Abbinare la cura delle persone alla cura della terra ci porta direttamente alla proposta di una piena occupazione verde. Dobbiamo orientare il lavoro garantito verso la cura dei beni comuni, la messa in sicurezza di un territorio fragile dal dissesto idrogeologico, le bonifiche, la riforestazione, l'efficientamento energetico delle scuole e delle case popolari. Questi sono lavori ad alta intensità di manodopera, non delocalizzabili. Curare la terra e curare le persone diventano due facce della stessa medaglia. In conclusione, la proposta ci ricorda che il lavoro non è una merce, ma il fondamento stesso della democrazia, che ci permette di essere cittadini e cittadine libere, uguali e interconnesse, dando piena attuazione agli articoli 1 e 3 della nostra Costituzione. Restituire al pubblico il compito di garantire una piena, buona e solidale occupazione non è un'utopia nostalgica, ma l'unico progetto concreto per costruire un futuro in cui la sostenibilità ambientale e la cura reciproca camminino di pari passo con la dignità umana e la coesione sociale. Dare lavoro è per davvero il fondamento per continuare a garantire la democrazia nel nostro paese. Grazie.
1: Anche per averci ricordato l'interdipendenza non solo con altri soggetti umani, ma naturalmente con l'ambiente, con quella che in Ecuador chiamano la madre terra, insomma. Quindi, prego. Darei la parola a Francesco Rapparelli tra ricerca e politica, riprendendo quello che abbiamo detto prima, insomma. Grazie.
2: Grazie a Marina Calloni, a Giorgio Fazio, a Laura Pennacchi per l'invito, per l'occasione. Io trovo enormemente interessante e avvincente la proposta nei suoi capi, nei suoi articoli, l'ho studiata a fondo e credo che debba essere una proposta sulla quale lavorare nei prossimi mesi, in particolare nel cantiere che dovrebbe definire il programma per l'alternativa. Lo dico perché politicamente mi sto occupando del Comitato Scientifico di Sinistra Italiana e quindi dei temi che potrebbero e dovrebbero avere valenza programmatica nei prossimi mesi. Rapidamente mi vorrei soffermare su due punti, un punto di natura più storica, politica, e un punto invece relativo al problema che ci ha posto il governatore emerito, e cioè il tema delle risorse, indicando a mio avviso alcune questioni che pretendono di essere affrontate.

0: assieme alla proposta di legge. La riflessione di natura storica e politica che vi propongo è la seguente: evidentemente non può essere risolta nella proposta di legge, ma può far parte, diciamo, dello slancio politico che dovremmo avere, che possiamo avere. Il testo, la proposta di legge è schiettamente keynesiana, radicalmente keynesiana. Ora, il keynesismo a cui fate riferimento incrocia, intreccia in maniera virtuosa, a mio avviso, il Marcuse, l'avete nominato a più riprese, il lettore del giovane Marx, i manoscritti vengono pubblicati nel 1932 e recensiti meravigliosamente da Marcuse. A seguire il testo molto rilevante a cui faceva riferimento Laura all'inizio, il testo sui fondamenti filosofici del concetto di lavoro, Keynes, Marcuse, gli anni 30. Non possiamo non cogliere in questi due autori l'urgenza di riflettere a partire da una serie di passaggi storici decisivi. La prima guerra mondiale per un verso, il 1917 per l'altro, l'inizio della pianificazione ancora, la crisi del 29. Diciamo, questa costellazione di eventi storici non è stata una base, diciamo così, marginale della riflessione dell'economista e del filosofo, ma credo sia stata una base, del tutto decisiva, nel senso che, la minaccia rossa, con le sue tinte totalitarie o autoritarie, a seconda dei termini che decidiamo di usare, non è stata una minaccia marginale nella costruzione del discorso riformista degli anni 30, del grande riformismo del New Deal e dell'opera teorica, scientifica, ma anche politica di Keynes. Altrettanto non possiamo non dimenticare che Marcuse rimane tutto sommato un critico efferato del capitalismo, e cioè il suo concetto di lavoro, per quanto segnato nel 1932, 33, 34, non solo dal giovane Marx, ma dal confronto con l'antropologia filosofica, dalla ripresa dell'interlocuzione con Heidegger a partire dal 1928, diciamo, non possiamo dimenticare che appunto Marcuse è lo stesso Marcuse del Soviet dei soldati nel 1919 a Berlino e della sua linea radicalmente anticapitalista sviluppata poi negli anni 50 e negli anni 60. Fatta questa precisazione, perché la faccio? Perché penso che il nodo del conflitto che è stato posto prima sarà un nodo rilevante anche se le forze progressiste vanno al governo del paese. Cioè, in assenza di un'interlocuzione con un mondo che sta fuori e che ha la capacità di mobilitarsi, un programma così radicale, non ce la fa, non può farcela. E quindi, diciamo, il rapporto tra il basso e l'alto, ciò che accade fuori dai palazzi e quello che potrebbe avvenire dentro, a mio avviso, è un rapporto decisivo sul quale vale la pena, diciamo, prestare attenzione. Sulle risorse, sui soldi, cerco di essere molto rapido, mi limito a riportare, dati raccolti in questi mesi di lavoro perché credo che siano, dei dati utili. Parto dalla relazione, annuale di Banca Italia, ultima che ho avuto modo di leggere. A fine maggio, relazione annuale che si concentra sugli aiuti a fondo perduto per le imprese in Italia. Aiuti a fondo perduto che sono passati dal 2018-2019 da 6 miliardi a 18 miliardi nel 2025, da 380.000 imprese a 3,9 milioni di imprese. Sono aiuti a fondo perduto, sono risorse molto rilevanti se pensiamo all'entità di una legge di bilancio. Bene, cosa succede dal punto di vista degli investimenti privati in ricerca e sviluppo? perché sappiamo che gli investimenti pubblici in Italia sono molto bassi. Allora mi limito a riportarvi i dati del libro bianco curato, pubblicato a gennaio dal MIMIT, dal Ministero del Made in Italy, delle imprese del Made in Italy. Nel 2024 l'investimento privato in ricerca e sviluppo non ha superato la soglia dei 18 miliardi di aiuti a fondo perduto, sia ordinari che emergenziali. 17 miliardi 2024, in Germania 82 miliardi. Capite che questo punto è un punto decisivo, se lo leggiamo alla luce, è un tema sul quale il governatore emerito è intervenuto a più riprese, ma cito in ultimo le considerazioni finali di Panetta, che giustamente insisteva sul dato molto rilevante. In Italia il numero di laureati dall'inizio del secolo è aumentato, diciamo è raddoppiato, dal 15% al 30%, ciò nonostante 2.000 laureati al mese vanno via dal paese, il che vuol dire che c'è, come dice Panetta, un circolo vizioso tra un sistema produttivo che non riesce a domandare forza lavoro qualificata, quindi l'incentivo ad investire in conoscenze è scarso e quindi di conseguenza gli investimenti in tecnologie, l'adozione per esempio delle nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale è decisamente molto basso. Un altro dato e chiudo. Orsini, relazione annuale di Confindustria, quindi non sono mie lamentele, diciamo un po' scapestrate. In Italia, sapete, ci sono 575 spese fiscali. E dice giustamente Orsini che queste 575 spese fiscali erodono 120 miliardi di base imponibile. Ora, quindi, non c'è solo l'evasione fiscale in Italia, quei 110 miliardi l'anno di evasione fiscale, ma ci sono anche questi 120 miliardi di erosione di base imponibile, tanto che Orsini dice a un certo punto accordiamoci, facciamo un tavolo, stabiliamo cosa possiamo eliminare per riguadagnare almeno 20 miliardi che potrebbero essere tripartiti, dice lui, per la competitività, per la sanità, diciamo che insomma volendo le risorse si possono trovare. In ultimo le indicazioni del rapporto 2026 dell'OCSE esplicite sul problema della tassa di successione e della patrimoniale. Sulla tassa di successione, numeri che ci aiutano molto. In Italia ogni anno vengono ereditati circa 250 miliardi che producono un gettito di un miliardo. In Francia il passaggio di eredità di 300 miliardi produce un gettito di 20 miliardi. Capite? Sono tanti soldi che potrebbero essere molto utili per rendere estremamente concreta la proposta di legge che sollecitate nella nostra discussione comune. Molte grazie davvero.
1: Grazie per anche la notizia che si possono trovare le risorse, per cui possiamo tenerne conto, mi raccomando, questi dati, sì, certo, per quando faremo i prossimi seminari. Grazie. Sì. Allora io darei la parola a un altro autore, che è appunto Christian Ferrari, che ha appunto scritto nella quarta parte sui commenti un contributo sulla necessità di una svolta dopo la lunga stagione neoliberista che ha impoverito e svalorizzato il lavoro. Prego.
2: Sì, grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Io voglio partire nel ringraziare anche da parte mia Laura Pennacchi, Giorgio Fazio e tutte le persone che hanno contribuito a questo volume e soprattutto alla proposta di legge. Penso sia un lavoro davvero molto importante, non solo sul piano legislativo, ma lo voglio sottolineare soprattutto sul piano culturale, non astratto, ma culturale nel senso che contribuisce a riportare al centro il lavoro della politica economica, delle prospettive del Paese e in estrema sintesi, come è stato detto, della nostra democrazia. E il punto di partenza del cambiamento di cui abbiamo bisogno è molto chiaro. È stato detto nell'introdurre questo mio breve intervento. Noi dobbiamo fare i conti fino in fondo con una lunga stagione neoliberista che ha impoverito e svalorizzato il lavoro. Un processo, tra l'altro, che proprio qui in Italia è stato più duro che altrove. I salari reali sostanzialmente stanno, diciamo così, arretrano da decenni. Abbiamo una precarietà che resta altissima e che colpisce, è stato ricordato, soprattutto i giovani e le donne, che tra l'altro a centinaia di migliaia stanno abbandonando il nostro paese proprio per andare in cerca di un lavoro stabile e ben retribuito e anche di quel riconoscimento sociale che evidentemente qui non vedono e non trovano. E tutto questo, il punto politico, è che non è stato l'effetto collaterale di un destino cinico e baro, è stato il risultato di precise scelte politiche. Le grandi privatizzazioni, le politiche di austerità, la riduzione del perimetro pubblico, del welfare universalistico, la precarizzazione del lavoro, la frantumazione dei cicli produttivi, pensiamo al sistema degli appalti che oggi attraversa trasversalmente il nostro mondo del lavoro. Insomma, un modello economico e di sviluppo e di impresa programmaticamente fondato sulla svalutazione competitiva del lavoro. Per troppo tempo ci si è illusi che comprimere salari e diritti sarebbe stata la leva dolorosa ma necessaria per sostenere il nostro sistema produttivo, e invece è stata la ricetta che ha accelerato il declino d'Italia più di altri paesi. Ha indebolito la domanda interna, il grande, voglio dire, problema che abbiamo oggi in termini macroeconomici, ha frenato, come ricordava giustamente il governatore, investimenti e innovazioni nelle imprese, ha prodotto un lavoro sempre più povero e ha fatto esplodere le disuguaglianze sociali che poi sono la base di quella conflittualità latente, mettiamola così, che veniva ricordata, che caratterizza la nostra società. E penso che il grande merito di questa proposta di legge è innanzitutto appunto il rovesciamento di questo paradigma, ed è altrettanto chiaro che da qui poi discendono alcune scelte che per noi come CGIL sono decisive. Primo, la dico in estrema sintesi, alzare i salari reali è la grande urgenza del nostro paese, non solo per le condizioni e i diritti e gli interessi delle persone che rappresentiamo, lavoratori dipendenti, ma perché quella è la leva in qualche modo per rilanciare anche una prospettiva di crescita più solida ed equilibrata. Poi gli strumenti per farlo, non è questa la sede, insomma. Secondo, contrastare la precarietà e riaffermare un principio non della CGIL ma dell'ordinamento giuridico europeo per cui la regola del rapporto di lavoro deve tornare ad essere il lavoro stabile a tempo pieno e indeterminato, clamorosamente smentita nella realtà. Penso ad esempio il tema anche della redistribuzione del lavoro e della produttività, a maggior ragione di fronte ai processi di trasformazione e di rivoluzione tecnologica, anche attraverso la riduzione dell'orario a parità di salario. Infine, quarto, rilanciare una vera strategia di politiche industriali ed investimenti, e qui torna il ruolo pubblico proprio per guidare la transizione ecologica, energetica e digitale dei processi produttivi. Tradotto, va davvero riaperta una nuova stagione di intervento pubblico diretto in economia, non per contrapporre Stato e impresa, ma per superare quell'idea che il mercato da solo possa in qualche modo affrontare e risolvere tutte le contraddizioni che abbiamo di fronte, a partire da quella rivoluzione tecnologica che potenzialmente può davvero migliorare le condizioni di vita e di lavoro di tutte e di tutti, ma che io qui veramente sono d'accordo. Qui bisogna ritornare a un primato della politica. Non solo va governato il processo di rivoluzione tecnologica, va democratizzato e socializzato. L'enorme produttività che questi processi di cambiamento stanno in qualche modo producendo non possono essere appannaggio del solo capitale sempre più monopolistico e concentrato, come vediamo oggi, quantomeno nel modello occidentale, e devono in qualche modo essere redistribuiti al lavoro e in generale alla collettività e alla nostra società. In conclusione, l'altro punto fondamentale è tenere insieme la questione sociale con la questione democratica. Penso che questa sia la chiave di volta di tutti i nostri ragionamenti e il filo rosso che tiene. E penso che sia anche il contributo migliore che possiamo dare per salvare una democrazia come la nostra, che si sta svuotando dal di dentro, perché soffre una crisi drammatica, non di governabilità come ci vogliono raccontare anche in questi giorni e nelle discussioni anche di questo Parlamento, ma una crisi drammatica di rappresentanza, ce lo siamo detti tante volte. Non è che la gente non va più a votare perché non può eleggere un capo cui delegare i pieni poteri ogni 5 anni. La gente non va più a votare perché non crede più nella capacità della politica, delle istituzioni, della stessa democrazia di cambiare e migliorare le proprie condizioni materiali di vita e di lavoro. E anche perché, scusate, a prescindere dagli esiti elettorali, altro tratto politico di quest'ultimo trentennio, beh, insomma, le scelte e le ricette sostanzialmente sembrano non cambiare mai. Da questo punto di vista, e chiudo, mi permetto di dire che gli stessi populismi, i nazionalismi, i cosiddetti sovranismi, sono solo il termometro, la febbre, di una malattia che è ben più profonda e che è proprio questa questione sociale che sta attraversando i nostri tempi e l'incapacità delle cosiddette democrazie liberali di affrontarla, anzi direi che l'hanno aggravata proprio a colpi di ricette liberiste, di austerità, di svalutazione del lavoro, di meno Stato più mercato, eccetera, eccetera, e oggi, ahimè, anche a colpi di riarmo e di guerra permanente. Ecco, noi pensiamo che per salvare la nostra democrazia e per dare vita ad un'alternativa politica credibile occorre fare esattamente il contrario. Soprattutto bisogna lottare per la pace, che è la precondizione di tutto, anche questo dice il nostro il pontefice, e per conquistare un'autentica libertà che non è la libertà dei mercati, ma è la libertà delle persone di poter contribuire soprattutto attraverso il proprio lavoro al progresso e al miglioramento della nostra società. Grazie davvero.
1: Grazie tanto, un'altra agenda politica molto densa da parte del sindacato, e adesso darei la parola ad un altro autore, ovvero a Pietro Galeone, che ha scritto nella parte seconda un testo su formazione, pensione di garanzia, infrastrutture generazionali per la piena e buona occupazione. Titolo lungo?
3: Ma intervento breve. No, ma anzi grazie a chi è sopravvissuto dall'inizio della presentazione, grazie a Laura, ovviamente a Giorgio e a tutte coautrici e coautori, ma grazie in particolare a Laura, perché sul tema proprio di piena e buona occupazione per giovani e donne non è la prima esperienza di lavoro che facciamo, anche con Valentina. Già nello scorso governo al Ministero ci eravamo concentrati su questo tema e io, un po' anche come quota forse giovanile, ci tengo molto che sia affrontato il tema delle disuguaglianze generazionali, e ho deciso di affrontarlo, abbiamo deciso insieme al gruppo di lavoro di affrontarlo nel tema della formazione. Perché il tema della formazione? Perché oggi è diventato un po' un buco nero delle politiche del lavoro italiane, perché viene trattata un po' come quel luogo, quel calderone, scusate il gioco di parole con i nomi dell'attuale ministra, ma un po' come il calderone nel quale buttare qualsiasi problema e scaricare poi sulle spalle dei lavoratori qualsiasi inefficienza del mercato del lavoro, per cui i salari non crescono, e beh, i lavoratori non sono adeguatamente formati e quindi formiamoli e se la vedono loro. Non ci sono abbastanza occupati, occupate, formiamoli e poi naturalmente troveranno lavoro. Abbiamo visto che questo non funziona, l'attuale sistema formativo non funziona, in parte perché, come anche citava Laura, ci si concentra sempre solo sul lato dell'offerta. Mai ci si concentra su una formazione che in teoria dovrebbe essere in capo anche e soprattutto al lato della domanda, alle imprese, che sono le prime a sapere che tipo di competenza loro serve. Lo Stato, il pubblico, il lavoratore dovrebbero essere responsabilizzati di avere quelle competenze di base che servono poi per essere pronti ad acquisire le competenze specifiche dell'impresa, che però spetta l'impresa poi fornire. E come siamo arrivati a questa situazione nel capitolo, l'affrontiamo un po'. Mi faceva piacere che Marina avesse citato l'anniversario, gli 80 anni della Costituente, dalle donne costituenti in particolare. Io volevo citare un altro anniversario, e su questo mi ha anticipato un po' Giorgio, volevo essere io a citare Bruno Trentin, però quest'anno sono i 100 anni dalla nascita di Bruno Trentin. Ho visto, io purtroppo mi ero sentito con Laura, non sono riuscito, perché vivo a Milano, non sono riuscito a essere presente, però è molto interessante, tra l'altro credo a dicembre ricada insomma l'anniversario. E perché cito Bruno Trentin? Perché sulla formazione ci ha lasciato in eredità quella che è forse uno degli strumenti più interessanti, più innovativi per l'epoca, ma che lo è ancora oggi dopo più di 50 anni, dal 73, anno nella quale con Bruno Trentin, presidente dei metalmeccanici del sindacato più forte dell'epoca, hanno creato le 150 ore. 150 ore che, come ricordiamo anche nel capitolo, segnano un passaggio non solo formale, ma anche proprio sostanziale nell'approccio che poi mi piace molto come titolo, è quello del lavoro democratico, cioè le 150 ore non come occasione per i lavoratori di diventare più produttivi all'interno dell'impresa con quella formazione, ma 150 ore per la formazione di lavoratori e lavoratrici che devono superare quella distanza dal resto della popolazione, lavoratori, lavoratrici, operai e operaie, si parlava anche di inquadramento unico all'epoca, operai e operaie che non sono più un ingranaggio nell'alienato, mi piaceva che prima venisse citata anche appunto il tema di alienazione tra Marx e la visione invece poi di lavoro di Smith, quindi non un ingranaggio nella linea di produzione, ma che siano un soggetto civile, politico di questo paese, che sia in grado di scegliere autonomamente su cosa formarsi. Moltissimi l'hanno utilizzato per completare il titolo di studio, è uno degli aneddoti che racconto spesso ai ragazzi quando faccio la formazione alla scuola di politiche su questo tema, è quello del clavicembalo, cioè venne citato al tavolo di negoziazione con la parte datoriale da parte dei datori di lavoro, ironicamente dicendo sì, ma adesso gli operai vogliono imparare a suonare il clavicembalo, e quella divenne un'arma di propaganda del movimento operaio, che disse sì, noi vogliamo che gli operai imparino a suonare il clavicembalo, vogliamo che gli operai si formino per il senso della cultura che emancipa e che attraverso la formazione rende cittadini attivi, come peraltro dice la nostra Costituzione, chiunque. E quindi superando quella distinzione tra il dottore e l'operaio, per cui non è che l'operaio vuole solo il figlio dottore, ma vuole anche partecipare, sedersi allo stesso tavolo insieme al dottore. Quindi da quell'esperienza, come che è stata brevemente estesa anche ad altre categorie di lavoro e lavoratori, e che veramente rendeva il lavoro democratico, dava un senso al tempo. Il tempo che era quindi ore retribuite di formazione, quindi non tempo che viene perso nella formazione, quindi un lavoro e una formazione che si intersecano, è un lavoro che valorizza la formazione. Da allora, dopo una breve esperienza di ampliamento, si è andati verso una perdita, un impoverimento, sia per delle difficoltà oggettive del mondo sindacale, sia per, sono stati citati gli anni di crisi, anche quelli petroliferi come citava prima Laura, di fatto è stata sempre più svuotata, e oggi siamo arrivati a una formazione che di fatto, invece di colmare le disuguaglianze e di generare appunto un lavoro democratico, va ad ampliare le disuguaglianze, perché oggi nella mia generazione la componente di lavoro che si lega alla formazione, quindi se pensiamo ai contratti di formazione, l'apprendistato anche ancora si salva in alcuni elementi perché comunque è normato dalla contrattazione collettiva, ma altri strumenti formativi, penso al tirocinio su tutti, sono diventati un pretesto per sottoinquadrare e sottopagare giovani che già escono da anni di formazione, cioè abbiamo la generazione più formata in termini di numero di anni dedicati alla formazione più della storia, eppure questa formazione sembra non essere mai abbastanza, proprio perché dalla componente della domanda ci si aspetta un lavoratore perfetto, che sia già il giorno che viene assunto pronto a svolgere quel lavoro, deresponsabilizzando totalmente la componente aziendale a fornire quella formazione. E quindi in questo modo viene scaricato sulle spalle di giovani, ma non solo, lavoratori e lavoratrici, tutto il costo del mismatch, tutto il costo di questo mancato incrocio tra domanda e offerta, e viene pagato sotto forma di salari bassi, sotto forma di inquadramenti bassi e di precarietà, perché questi sono alcuni tra i contratti più precari. Poi quello, pensiamo al tirocinio, allo stage, che sia curricolare, extracurricolare, viene enormemente abusato ed è estremamente precario. Nella proposta, li cito ma non li descrivo, proprio perché così vi incentiviamo a leggere il capitolo, come pensiamo di risolverlo? Sono proposte ambiziose, veniva detto prima anche con quali risorse. Servirebbero risorse ovviamente economiche adeguate per andare a risolvere questo vulnus del mondo della formativo, che oggi è estremamente frammentario. Su questo c'è anche un po' una piccola colpa di chi il titolo quinto l'ha scritto, lasciando le politiche attive del lavoro e la formazione in capo alle regioni, 20-21 enti diversi, che non si capisce perché la certificazione che io prendo nel mio centro di formazione professionale in Emilia Romagna, appena varco il confine e sono da Piacenza, vado in Lombardia non la posso spendere più perché la certificazione è regionale e fino, insomma, ci sono le linee guida ma non sono state pienamente attuate, non capisco perché la formazione emiliana debba essere diversa e non riconosciuta rispetto alla formazione lombarda. E quindi un sistema enormemente complesso, un sistema di enti che non parlano tra loro, di enti che non sempre sono trasparenti, fondi che sono europei, gestiti a livello nazionale, erogati a livello regionale, un'enorme complicazione che di fatto rende spesso la formazione professionale inefficiente, un luogo dove crescono interessi poco, ripeto, trasparenti, e dove delle iniziative giuste, sacrosante, come i fondi interprofessionali, che sono utilissimi, che portano anche quella rappresentanza di cui parlava anche adesso Ferrari, sia effettivamente attuata anche nel mondo della formazione, ma che troppo spesso vengono sottoutilizzati. E quindi si propone di creare un sistema nazionale di formazione che vada a superare queste frammentazioni attraverso poi la piena attuazione di strumenti che in teoria già esisterebbero come il libretto formativo, valorizzando meglio i fondi interprofessionali e andando a liberare anche poi tempo dal lavoro, e quindi si lega anche a quello che diceva Marta Bonafoni prima sulla riduzione dell'orario di lavoro per pensare anche a nuovi strumenti che vadano a garantire al tempo stesso formazione di qualità lungo tutto il ciclo di vita, ma senza andare a, conciliandolo con un lavoro di qualità, con un lavoro democratico che non vada a ridurre la qualità del lavoro, il reddito percepito di persone che sempre più si parla di formazione continua, formazione permanente, e quindi pensiamo che sempre di più non solo i giovani ma anche gli adulti dovranno essere coinvolti. Si è parlato di intelligenza artificiale, tutti associano l'intelligenza artificiale alla formazione, bisogna formare i lavoratori per l'intelligenza artificiale, sì, ma con quali strumenti? Perché se lo strumento è un apprendistato che va a sottoinquadrare o sottoretribuire il lavoratore, quello è pensato per un inserimento nel mondo del lavoro, non è pensato per un aggiornamento delle competenze, e quindi serve investire su tutto questo. Noi pensiamo addirittura con un reddito di formazione se ci fossero le risorse, poi su questo si vedrà, ma appunto veramente un patto intergenerazionale che ci porta poi anche a pensare lungo tutte le generazioni di vita di quelli che oggi sono giovani ma che hanno contratti sempre più discontinui e carriere sempre più discontinue, e questo si lega al tema previdenziale. Qui chiudo. Della pensione, che viene affrontato anche nel capitolo e nella proposta di legge, dove a fianco alla proposta di pensione di garanzia, che è stata già avanzata da altri esponenti e da colleghi accademici, che non ha senso qui ricitare, viene spiegata nel manuale, e in più però legandolo ad una proposta che noi facciamo, perché ci sono contratti discontinui che pagano poco e lì serve una pensione di garanzia ed è fondamentale, ma questo noi proponiamo di aggiungere anche una flessibilità dei periodi contributivi, perché oggi un giovane che magari in un anno fa un tirocinio extracurricolare che non mette da parte nessun contributo, ma con uno stipendio, con un'indennità decentemente alta, e l'anno successivo magari ha un contratto a tempo determinato con uno stipendio più alto, possa scegliere di ridistribuire la contribuzione che ha messo in quel secondo anno per coprire anche in parte quel primo anno di contributi non messi da parte, perché che il costo contributivo debba essere tutto sulle spalle di giovani che magari stanno lavorando, perché nei fatti si svegliano la mattina, si mettono giacca e cravatta, vanno in impresa e vanno a fare quello che però sulla carta, nei fatti è lavoro ma sulla carta è uno stage, non sia poi pagato dai giovani nel futuro quando si avvicineranno, approcceranno alla pensione, in termini di periodi contributivi mancanti e quindi una penalizzazione. Quindi anche questo è una flessibilità per cercare di garantire poi ai giovani non solo un lavoro dignitoso oggi, non solo una formazione dignitosa lungo tutto il percorso della loro carriera, ma anche in futuro una pensione dignitosa. Grazie.
1: Grazie tante. In effetti la questione della formazione, non soltanto all'inizio ma anche in itinere, cioè lifelong learning, quindi rispetto anche alle continue necessità di essere, però lì è un problema anche proprio di disponibilità a imparare, ad apprendere, che era quello che abbiamo trattato anche con Trentin, no? Cioè tutto il problema anche delle formazioni nel percorso di lavoro che cambia, quindi è anche questo un problema enorme di cui anche l'università e la scuola sono chiamate a rispondere. Io chiamerei per l'ultimo intervento, poi magari chiederei se c'è qualcun altro che vuole intervenire, Simone Oggioni, se vuole intervenire. Come? Scusa, io ho letto Oggioni.
4: Grazie.
1: Perché avevo una compagna di scuola che era Oggioni, invece Oggioni.
4: Oggioni, Oggioni. Pochissimi minuti. Primo pregio del libro, Grazie Laura per averlo curato e agli autori per aver scritto. È la capacità di tenere insieme questo doppio livello, da un lato una concezione teorica del lavoro come valore e dimensione antropologica ed etica, e dall'altro lato un quadro, io su questo non sono d'accordo con Visco, invece mi è sembrato molto rigoroso sul piano macroeconomico. Cioè le premesse macroeconomiche del vostro lavoro sono molto solide. Secondo pregio, secondo me c'è una doppia sfida che va colta, che voi proponete e che io condivido, a due derive pericolose entrambe. La prima è la deriva ormai in parte alle spalle, ma sempre permanente nelle politiche economiche dell'Occidente neoliberale, quindi una critica radicale ad un approccio neoclassico, ad un approccio marginalista, ad una cultura microeconomica dell'economia del lavoro. Quindi fate una scelta di campo molto coraggiosa e molto, molto seria, ma dall'altro anche una deriva che ha contaminato la sinistra politica negli ultimi 30 anni, che ha messo in secondo piano il lavoro, e cioè la capacità di leggere a partire dalle strutture economiche il mondo. La retorica della fine del lavoro aleggia polemicamente nel lavoro che voi fate. E fate bene, ha fatto bene Laura a dirlo in premessa, che il tema della diseguaglianza è un problema innanzitutto allocativo prima che redistributivo. Sembra una banalità, sembra un dettaglio, ma anche questo è un imperativo, diciamo così, analitico, che diventa imperativo politico, che dobbiamo considerare. Altro pregio, il libro che voi pubblicate si colloca in un contesto di recessione, di stagnazione, di compressione salariale trentennale, parlo in primo luogo dell'Italia ma non solo, ma si colloca anche in un momento storico in cui qualche presa di coscienza, di consapevolezza nel dibattito economico e politico rispetto al ruolo dello Stato inizia ad affacciarsi. Io credo fortemente che dal punto di vista della storia economica sarebbe sbagliato non capire che siamo in una fase diversa, che è in qualche modo post-neoliberale e che rimette al centro l'intervento pubblico, la politica industriale, una politica commerciale più coraggiosa, anche con gli elementi regressivi e pericolosi che ciò implica. E tuttavia questo apre uno spazio molto importante per riflessioni come queste. Allora io è da qui, e poi finisco, che vorrei dare un contributo per il Forum Industria del PD che coordino insieme ad Andrea Orlando, ma anche per riflessioni che attengono ad un luogo più ampio, una comunità accademica e intellettuale più ampia, e che a me paiono fondamentali, perché il presupposto di questa vostra proposta di legge e l'impianto teorico che la sorregge, lo hai detto in maniera molto precisa, io lo voglio sottolineare, è l'idea che lo Stato non sia soltanto in ultima istanza, ma in alcune circostanze anche in prima istanza il soggetto che produce lavoro. E questo, per le proposte che noi stiamo facendo, è molto importante e non va detto tra le righe, va esplicitato. Ha almeno due elementi che io vorrei ricordare del lavoro che noi facciamo e che si interseca con il lavoro che voi fate. Il primo è il tema delle risorse, cioè una volta concepito e concettualizzato lo Stato e il livello pubblico come il soggetto che non soltanto attua politiche industriali, ma che si può assumere anche l'onere di orientare le traiettorie di sviluppo a partire da una organizzazione diretta della proprietà e della produzione, a livello europeo la proposta da fare è soltanto una: creare un'agenzia fiscale del debito, cioè uno strumento non emergenziale che crea debito a livello comune con un rating sostenibile, quindi anche in linea con i fondamentali economici dei singoli paesi, e con cui si possono fare politiche industriali ed economiche espansive. Senza questo siamo nel campo dell'emergenza, siamo nel campo dello sforamento dei patti di stabilità, di situazioni emergenziali ma che non danno una soluzione, una risposta all'altezza delle sfide che il capitalismo contemporaneo ci obbliga a riconoscere. Perché se parliamo di transizioni e non abbiamo capacità di spesa e un bilancio industriale sufficiente, stiamo parlando di aria fritta. Secondo elemento, la governance delle politiche industriali nazionali. Il tema delle risorse è fondamentale, ma anche il tema di come organizzi le politiche industriali a livello nazionale. Noi nel libro verde del PD sulle politiche industriali, che diventerà un libro bianco, cioè la proposta del programma di governo della coalizione nei prossimi mesi, diciamo cose molto semplici. La prima è che occorre riportare dentro un'agenzia statale le partecipate, perché non funziona che le partecipate statali fanno politica estera, politica energetica e politica economica senza rispondere allo Stato, e dividono appunto i profitti senza concordare gli investimenti strategici o le dismissioni strategiche con lo Stato. Secondo elemento, serve una cabina di regia, un consiglio strategico che coordina anche gli investimenti pubblici e privati, cioè una logica di programmazione. Poi è certo che il mercato ha il suo ruolo, gioca il suo ruolo, ha sue esigenze di competitività e di produttività, ma devono essere in qualche modo coerenti con un perimetro e un ragionamento di carattere strategico che lo Stato deve garantire. E poi, per rispondere ad un'altra esigenza che è emersa anche oggi, una agenzia per il trasferimento tecnologico. È vero che manca, diciamo così, la capacità di accompagnare nell'ultimo miglio le imprese dal laboratorio al mercato, e allora anche qui serve, guardando in Europa quali sono le esperienze più virtuose, io penso la Germania in questo abbia molto da insegnarci, avere un'agenzia che aiuta, no, a mettere in rete centri di ricerca, università e imprese pubbliche e private. Infine, Raparelli, dicevi basso e alto, sono d'accordo con te, movimento, istituzioni, io direi capacità pubblica di programmazione e poi internità nei processi produttivi e democrazia che nasce da quel basso, cioè la democrazia economica, per come l'ho intesa io, per come noi dovremmo essere in grado di ribadirla e farla diventare il cuore della proposta politica, è l'intersezione tra capacità di orientare pubblicamente le traiettorie di sviluppo e capacità di costruire anche una buona occupazione, una consapevolezza sulla produzione e i suoi processi, che nasce non banalmente nel basso, ma dentro i luoghi della produzione del lavoro, dentro la manifattura, dentro le realtà produttive. È chiaro che senza una soggettività politica che è in grado di frequentare questi due livelli, come diceva Machiavelli, tutto è più difficile. E però penso che la proposta di legge e il lavoro teorico e politico e strategico che sta alla base della proposta di legge ci aiuti in questa direzione. Grazie.
1: A proposito del trasferimento tecnologico, c'è anche il trasferimento sociale, e quello che è fondamentale è che i fondi PNR hanno, ribadisco, formato un grandissime, diciamo così, specialisti, un grandissimo, usiamo questo capitale, di persone molto specializzate che attualmente non riescono a entrare, no, in dialogo anche con le imprese, perché le imprese ormai da anni non hanno più centri di ricerca, e infatti se si guardano anche le statistiche dell'Unione Europea, l'Italia, le imprese non investono in trasferimento tecnologico, cioè in sviluppo tecnologico, invece l'università. Quindi secondo me su quello non bisogna perdere l'enorme ricchezza di giovani ricercatori e ricercatrici date dal PNR, perché stanno tutti emigrando in buona parte, ma non è soltanto il trasferimento tecnologico, ma anche il trasferimento sociale legato a quello che noi chiamiamo non solo la terza ma la quarta missione, e quindi su questo secondo me è uno degli elementi su cui dobbiamo assolutamente lavorare. Se c'è qualcuno dal pubblico che vuole dire qualcosa? No? Giorgio, vuol dire una parola in chiusura, poi Laura e poi chiudiamo. Niente. Allora, si presenta, dovete essere consapevoli che si presenta un autunno molto affollato di incontri, di ricerche, perché questo è stato veramente un incontro seminale, nel senso di idee che stanno venendo, nuove alleanze, e quindi chiaramente noi come Società Italiana di Teoria Critica diamo la disponibilità di continuare a lavorare con colleghe e colleghi che insomma nel nostro ambiente si occupano di lavoro, ma non soltanto, quindi siamo a piena disposizione per continuare questo lavoro proficuo. Ringraziamo naturalmente la senatrice Anna Rossomando per l'ospitalità, e quindi continueremo con i prossimi appuntamenti anche nell'autunno. Attualmente invece buone vacanze. Grazie, nonostante il calore.
5: Ecco, questa era la presentazione del libro dal titolo Lavoro democratico, una legge per la piena e buona occupazione, in particolare per giovani e donne, a cura di Laura Pennacchi, Giorgio Fazio. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora ascoltiamo Fortezza Italia a cura di Andrea Billau.
6: Radio Radicale, benvenuti a una nuova puntata di Eccellenze Afrodiscendenti. Lo spazio curato da Marilena Delli Umozza nell'ambito della rubrica Fortezza Italia. Benvenuta come sempre, Marilena.
7: Ciao Andrea, grazie.
6: Oggi abbiamo come ospite di Eccellenze Afrodiscendenti Rosanna Sparapano, che è un'attrice e nel suo ultimo film è Il bene comune di Rocco Papaleo. Benvenuta su Radio Radicale.
8: Grazie, grazie mille per avermi invitata.
6: E adesso non mi resta che dare la parola a Marilena, che conduce le danze.
7: Grazie ancora Andrea. Allora, ho deciso di intervistare Rosanna Sparapano, meglio nota come Ross Maciafu, perché è un'attrice che amo molto. Recentemente è stata fra le protagoniste del film Il bene comune di Rocco Papaleo, come dicevi bene tu Andrea, a fianco di attrici del calibro di Katia Pandolfi e Teresa Saponangelo, di cui parleremo fra pochissimo. La sua è una lunga carriera, nata prima in teatro e poi al cinema, dove ha recitato per registi come Luca Lucini, Claudio Malaponti e Fulvio Bernasconi. Fra le ultime opere teatrali a cui ha lavorato ricordiamo Jitney, del premio Pulitzer afroamericano August Wilson, e insieme a Rosanna oggi parleremo di cosa voglia dire essere un'attrice afrodiscendente nel panorama del cinema italiano ed esploreremo insieme il suo magnifico ruolo nel film Il bene comune. Quindi ancora grazie di cuore per essere qui con noi Rosanna e di nuovo benvenuta.
8: Grazie mille a voi, grazie, siete informatissimi.
7: Beh, certo. No, come stai, Rosanna?
8: No, oggi sto bene, a parte questo caldo, vabbè, ma questo è un evergreen per tutti. No, sto bene, sto molto bene.
7: Benissimo, allora cominciamo la grande. Io ti chiedo di parlare di te, della Rosanna bambina. Che sogno aveva nel cassetto? Com'è stata la sua infanzia prima di diventare l'attrice affermata che è oggi?
8: Allora, in realtà, la Rosanna bambina era una bambina da evitare, nel senso che era un tornado. Io non avrei mai voluto avere una figlia come me, dico sempre, però perché ero abbastanza vivace come bambina, ma era una vivacità insomma che coinvolgeva. Io quando ero piccola volevo fare la ballerina, pensate, il teatro è arrivato un po' per caso, un po' per fortuna, alle medie mi ricordo questo aneddoto in cui dovevamo fare Il sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare. Io avrei dovuto fare una delle ancelle di Titania, per cui avrei dovuto semplicemente tenere una foglia e fare aria a Titania, se non che Titania si ammala e mi chiedono se volevo imparare in una settimana la parte di Titania e da lì è nato un po' il seme, perché sono riuscita nell'intento e sono anche piaciuta, quindi da lì è nato, dalle medie.
7: Ma ascolta, parlami un po' di più di te bambina, nel senso dove sei cresciuta, parlami un po' di più, sono curiosa.
8: Io sono nata a Kinshasa, ma ho dei ricordi un po' frastagliati, nel senso che ho veramente delle immagini, perché a quanto ricostruito da ricordi di parenti, io a un anno sono arrivata a Milano, un anno e mezzo, adesso poco più, perché avevo contratto una malattia, insomma non digerivo bene l'acqua in Congo. Io sono nata a Kinshasa, nel Congo belga, e però ho un ricordo di un'infanzia assolutamente felice e spensierata, fino poi, vabbè, poi sono successe delle cose nella mia vita che mi hanno portato a dover essere resiliente per forza. Ma questo penso che faccia parte di ognuno di noi, la resilienza, spero.
7: Certo. E in che città sei cresciuta?
8: Io sono cresciuta a Milano. Sì, sono una milanese, non imbruttita, ma sono...
9: Ma senti, qual è stato il tuo percorso nel mondo della recitazione? Quindi alle medie hai avuto questa folgorazione, questa hai scoperto che insomma ti piaceva stare
8: ero
9: sul
8: portata.
9: Palco.
8: Sì.
9: E che scuola hai frequentato?
8: Non ho capito, scusami.
9: No, se vuoi parlarci magari delle scuole che hai frequentato, insomma il tuo percorso per poi diventare l'attrice.
8: Certo,
9: che sei
8: iniziata. Io dopo le medie appunto mi si è accesa una lampadina, ma si era solo accesa, non ho dato seguito a questa passione. Ai miei invece 17 anni decido di fare la scuola del teatro Litta, che adesso è MTM, unito insieme a quelli di Grock, e lì la mia insegnante, che è attualmente una doppiatrice che si chiama Jenny De Cesarei, mi disse: tu devi per forza coltivare questo talento, se no è uno spreco, cioè devi fare qualcosa, ti devo aiutare a fare le selezioni al piccolo. Io avevo 17 anni, per cui non avevo neanche idea di cosa si stesse parlando, di Ronconi, del piccolo, cioè ero proprio tabula rasa. E feci ai miei 18 le selezioni per entrare al piccolo, mi ricordo che eravamo in 850 persone e alla fine entrammo in 26, quindi mi è andata bene al primo colpo, diciamo.
9: Era destino.
8: Sì, e poi la cosa strana è che, cioè strana, la novità è che io ero forse la prima afrodiscendente a essere presa in un'accademia come il piccolo, che era molto classica, impostata, insomma c'era tutta una sorta di rigidità, diciamo.
9: E poi come è stata la tua carriera? Quali sono stati poi gli spettacoli anche o i film più significativi che hai girato? O ti ho interrotta e stavi dicendo altro, dimmi tu.
8: No. Allora, noi abbiamo avuto, cioè siamo stati un triennio molto fortunato in cui appunto nella nostra formazione Ronconi era molto presente, era comunque stava bene, era negli anni ancora creativi e quindi abbiamo avuto la fortuna di fare tutta la sua trilogia, il Prometeo incatenato, Le vaccanti, Le rane, io facevo anche Infinities insieme ai miei compagni. Poi facciamo delle tournée pazzesche, cioè noi siamo andate a Lione a fare Prometeo e Le baccanti, siamo andati a Epidauro in Grecia, cioè io ho vissuto il sogno, non posso assolutamente lamentarmi. A livello teatrale intendo, cioè come formazione c'è stato un bel imprinting, perché siamo andati subito in scena. Dopodiché, nel momento in cui finisce l'accademia, uno pensa, sai, boh, magari sono già, tra virgolette, un pochino introdotta, in realtà no, la realtà si presenta e tu devi, come dire, armarti di pazienza e di coraggio e di volontà per capire quali sono i primi passi da fare, come un neonato, quindi... capisci che devi fare le prime foto, il book fotografico, ma devi anche capire come fare il book, da chi farlo, da una persona fidata, capisci che le agenzie non vanno pagate, cioè ho scoperto varie cose del mondo per cui cercavo di orientarmi più o meno. Poi io quello che dico sempre è che il miglior agente dell'attore siamo noi stessi. Cioè, secondo me è così. Poi è vero anche che nel tempo hai la fortuna di trovare un agente fidato con cui ti trovi bene, con cui hai un dialogo, ma tendenzialmente uno deve anche, come dire, lavorare per se stesso. Questo io credo profondamente in questa cosa. E poi ti orienti. Io ricordo che i primi anni era un po' complicato. È stato tutto molto un po' complicato perché comunque un'attrice afrodiscendente che aveva fatto la scuola del piccolo, su Roma avevo delle difficoltà perché avevo la dizione molto impostata, quindi tendevano a scartarmi. In più, il fatto che fossi afrodiscendente, o avevano bisogno di te, o comunque ti scartavano, cioè non era proprio automatico, Adesso in realtà le cose si sono un pochino un po' più di internazionalità finalmente nelle pubblicità, nei film. Io mi rendo conto che il panorama italiano è anche cambiato, perché ci sono delle scelte artistiche diverse, viva Dio, cioè nel senso che io non faccio più magari ruoli solo come la bambina adottata o come la prostituta, cioè qui in questo film faccio l'hacker, quindi è già una grandissima rivoluzione nella mia piccola carriera. Però non dico soddisfatta, però cioè nel senso ho fatto dei passi.
9: Assolutamente, bene, bene a sentirsi anche. Vorrei chiederti un'altra cosa: quali sono gli spettacoli o i film più significativi che hai girato? E poi se mi puoi spiegare anche il passaggio da teatro a film, a cinema.
8: Sai che sento un rimando un po' disturbato, quali sono gli spettacoli? Mi sono persa lì, perdonami.
9: Allora, il passaggio dal teatro al cinema.
8: Qual è stato? Come avviene?
9: Venuto.
8: Allora, io ho anche lì ho avuto la fortuna di essere presa da Malaponti, che avevo di 19 anni e quindi frequentavo ancora la scuola, ed era appunto quel ruolo lì della bambina adottata di 16 anni. Okay. E quindi in realtà è stato, non ti dico, non è stato automatico, però fondamentalmente il punto qual è? Se hai un viso telegenico, per cui non sto dicendo che io sono telegenica, sto dicendo che comunque se tu servi in quel contesto per quel ruolo, loro cercavano una protagonista che parlasse bene, che fosse formata, mentre quello che faceva il mio fratellino, mi ricordo che non aveva formazione, era preso così dalla strada, diciamo, e però appunto lui si voleva un attimo distinguere da, cioè voleva una che dirigesse la scena e l'altro poteva anche non parlare perfettamente in dizione. Da lì poi tu tenti, cioè nel senso che il punto è promuoversi per questo mondo enorme che è il cinema, che possono essere fiction, che possono essere pubblicità. Non è facile perché, ripeto, per anni io ho avuto un pochino di difficoltà, ma probabilmente non ero pronta, non era pronto il sistema per accogliermi. Adesso sto lavorando di più, quindi forse devo continuare, no? Perché tante volte ti domandi che faccio. In realtà la perseveranza poi nel tempo paga, credo.
9: Ecco, allora parliamo di un film molto bello, il Bene Comune, che racconta un viaggio che, come nella vita, conta più della destinazione. Il tuo ultimo film, tu l'hai definito un viaggio catartico, dove sei stata travolta dalla natura. Puoi raccontarci, per chi non l'ha visto, la trama di questo film e le meravigliose ambientazioni nel Parco del Pollino?
8: Allora, chiaramente Rocco è profondamente legato al suo territorio e anche al Parco del Pollino, quindi lui ha voluto fare proprio un omaggio a questo, cioè, non lo so, non trovo le parole, a questo ambiente che è meraviglioso. Cioè, noi abbiamo in Italia dei posti talmente mozzafiato, ma a volte non ce ne rendiamo neanche conto, e magari appunto basta un film che ti fa aprire gli occhi per capire veramente da che cosa siamo circondati. Il Parco del Pollino per me è stato veramente, ma non solo per me, io penso anche per le altre mie colleghe, pazzesche, cioè era proprio una sorta di, è come entrare in un posto sacro, perché c'erano questi faggeti per arrivare al Parco del Pollino e poi questa distesa, chi ha visto il film sa perfettamente di cosa parlo. E come dice Rocco, si può dire che il paesaggio era proprio una sorta di attore in più che recitava con noi, perché chiaramente non puoi rimanere immune a questa bellezza che spesso noi mettiamo in secondo piano e anzi ne abusiamo pure. Quindi adesso non voglio fare la polemica, però veramente basterebbe poco per rendersi conto di cosa uno ha per le mani e valorizzarlo. Basta, proprio la mia morale.
9: Grazie, giusto, giusta anche questa morale. Senti, com'è stato lavorare in un cast prevalentemente al femminile con attrici come Vanessa Scalera, Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Lidia Ferri?
8: Allora, io, vabbè, non l'ho sempre detto, io all'inizio ero terrorizzata, ma terrorizzata perché non avevo ancora la consapevolezza di, cioè, del calibro, nel senso, avevo la consapevolezza del calibro

0: si era creata una specie di comunità. Poi Rocco Papaleo è fantastico nel creare una specie di mini famiglia, cioè sembravamo in gita noi come persone insieme per un mese e mezzo, quanto sono durate le riprese. Quindi è proprio, ho porto un grandissimo bel ricordo di quel film.
1: Senti, ma se potessi descrivere, ognuna di queste quattro attrici, no, che abbiamo menzionato, con magari con un aggettivo, qualche parola, insomma, tipo Vanessa,
0: allora, Scalera. Vanessa, vabbè, è un portento di talento. Io sono sempre un po' scioccata di come recita. Lei è un mostro per come recita, cioè un mostro nel senso, è talmente brava che io credo che sia una delle attrici più brave d'Italia, ma cioè sono tutte bravissime. Chiaramente hanno delle peculiarità differenti e una personalità differente, perché per dire, la Pandolfi è dolce, però anche lei è potentissima nel ruolo che fa, non voglio spoilerare però per chi magari non l'ha visto. Teresa ha un'ironia pazzesca, io credo che sia anche lei una delle attrici più brave d'Italia, ma ha questa ironia che ti rende tutto leggero, tutto, poi adesso mi sembra svelenata, però comunque io provo una grandissima ammirazione per tutte e tre. Livia è stata una grande scoperta, Livia Ferri invece, perché lei è una cantante, non è un'attrice.
1: Bellissima voce, bellissima la canzone che canta poi nel film.
0: Sì, sì, sì, e lei comunque ha dimostrato di avere un talento naturale, per me pazzesco, lei era perfetta per la parte che faceva, cioè mi è piaciuta tantissimo. Poi c'è Andrea Forte, ovviamente, però Andrea Forte è già affermato come attore ed è anche lui talentuosissimo, uno dei giovani più talentuosi che ci siano, anche lui. Mm-hmm. Rocco, poi Rocco parla da sé, io non c'ho bisogno di definire Rocco Papaleo, però ripeto, è stato proprio una sorta di mix di belle persone, bei talenti, proprio secondo me è uscito proprio un bel lavoro. Adesso non perché c'ero dentro io, giuro.
1: No, è bellissimo il film. Prima parlavi di famiglia e infatti mi è venuto in mente questo articolo che avevo letto sul Quotidiano del Sud, dove proprio, e qui ti cito, sembravamo davvero una famiglia allargata, e questa è una cosa rara, perché non sempre sul set gli attori entrano davvero in sintonia. Allora vorrei chiederti un attimino di spiegare queste parole, no? Nel senso che già ce ne hai parlato prima, però ecco, quando dici non sempre entrano in sintonia, allora in che cosa si è distinto questo, magari, lavorare a questo film rispetto ad altre tue esperienze passate?
0: Allora, il punto qual è? Io credo anche che la trasferta faccia tanto, il fatto di essere comunque tutti un po' fuori casa, fuori dalla propria zona di comfort, ok? Quindi automaticamente scatta, secondo me, nella specie umana una sorta di solidarietà inconscia, per cui cerchi di goderti al meglio del tempo che devi comunque passare assieme. E devo dire che sia Lauria che la Calabria è stata magica, cioè nel senso che ci ha, tra virgolette, un pochino costretto ad unirci, ma nel bene e nel male. Io credo che se questo film fosse stato girato magari in una zona come Roma, se fossimo stati, ognuno ci aveva la propria dimensione, non lo so, sarebbe stato forse diverso. Cioè si sarebbe mantenuto un distacco maggiore, non so se mi spiego, cioè tanto comunque io ho la mia vita e quindi non mi mischio più di tanto, so se...
1: Certo, sì, poi per chi guarderà il film, magari l'ha già visto, si può capire benissimo che cosa vuoi dire con le tue parole. Senti, tu hai definito il tuo personaggio, Ani, come un'eroina silenziosa. E ho letto anche che Rocco Papaleo ti ha consentito di cambiarle il nome, che inizialmente era diverso. Ecco, se vuoi raccontarmi di questo e anche come hai lavorato su Anni e perché l'hai definita appunto un'eroina silenziosa.
0: Allora, diciamo che la fortuna di lavorare con Rocco è che lui comunque nel personaggio, lui ti sceglie perché ti vede, ok? Vede che tu puoi potenzialmente essere quella persona lì che lui si immagina, però poi ti lascia carta bianca.

0: Quindi io mi sono scritta una specie di cronistoria, di backstory del mio personaggio, e come ognuno fa, cioè nel senso ognuno quando si cala in un ruolo si immagina che vita ha vissuto quel personaggio, eccetera, eccetera. E ho condividevo il racconto del personaggio di Annie con Rocco. Inizialmente il personaggio si doveva chiamare Kubra, ma Kubra mi sa che era già stato utilizzato per un'altra serie, e io ho semplicemente detto a Rocco: guarda che questo nome magari può confondere un po' le idee, ma non volevo decidere io il nome. Lui mi ha invece chiesto come si chiamava tua mamma, e io gli ho detto il nome Annie, e lui gli è piaciuto, e io ho dato, quindi il mio personaggio si è chiamato Annie come mia mamma. E chiaramente nel personaggio c'era un po' del mio, un po' era inventato, però mi sono immaginata questa Robin Hood, diciamo, moderna, perché un hacker è un po' un Robin Hood moderno, diciamo, che lavorava per multinazionali e poi nel frattempo sovvenzionava segretamente delle onlus a cui lei era particolarmente legata, fondate dai suoi genitori, eccetera, eccetera. Questa è tutta fantasia, ovviamente. È un sogno, un'utopia, però, anche perché non sono un hacker e non lo do. Non saprei proprio come fare, come diventare un hacker. Mi dispiace, ma sono proprio l'opposto di un hacker io.
1: Senti, Anni alla fine è un ingegnere informatico, quindi non ricopre uno di quei ruoli stereotipati che a volte vengono affibbiati, appunto come dicevi tu prima, alle attrici di origine africana in Italia, e anche per questo il film è un successo. Vorrei chiederti di approfondire ancora di più questo, anche perché è un tema che quando abbiamo avuto ospiti qui, eccellenze afrodiscendenti, ecco, abbiamo sempre approfondito gli stereotipi nel cinema, e te lo chiedo ricordando anche che è qui da noi, tra questi ospiti, abbiamo avuto il regista italo-ghanese Fred Cuorno, che sul cinema afrodiscendente italiano e gli stereotipi ha girato un bellissimo documentario, Blaxploitalian, 100 anni di afro-storia nel cinema. Prego.
0: Io conosco Fred, tra l'altro, e avevo fatto anche un piccolo estratto che poi purtroppo è andato perso, però sì, ho ben presente di cosa parli. No, allora, io penso anche, come dire, gli stereotipi in Italia ci sono da sempre, ok? Il punto qual è? È cercare di mettersi in un'ottica, credo, io parlo per me, per il mio percorso, quindi poi ognuno fa il suo e non c'è giudizio, non c'è assolutamente consiglio, semplicemente parlo per la mia esperienza. Per i mezzi che avevo io, inizialmente mi sono dovuta far strada, diciamo accettando anche dei ruoli che non mi rappresentavano, non mi facevano crescere, mi facevano sentire anche un pochino umiliata, però ho cercato di destreggiarmi nelle scelte meno quelle per cui potevo dare comunque qualcosa, un significato, potevo comunque dare uno spessore, eccetera, eccetera. Poi è chiaro che i tempi si evolvono, finalmente ci siamo accorti che l'Europa è da mo' che ha attori neri nelle compagnie teatrali, che negli spot ci sono attori neri, ma ce ne sono giapponesi, cioè nel senso il mondo è vario, bisogna prenderne atto e, come dire, accettarlo. Perché bisogna vederla come un limite, come non so se riesco ad esprimermi bene, però il punto è che proprio c'è un punto di vista per cui magari certe persone riescono anche a capire, certi registi illuminati, certi produttori, che forse è una cosa da usare anche a proprio vantaggio. Quindi io mi auguro che, non voglio adesso parlare di razzismo perché il razzismo è una storia antica che chiaramente riemerge perché non se ne va via, cioè è una società che non è pronta, lo vediamo, però ripeto, non è politica quella di cui voglio parlare. È proprio una questione anche di logica, cioè se tu utilizzi il materiale variopinto che hai, forse come dire, puoi dare un valore aggiunto. Questo è il mio pensiero. Poi ognuno, io come attrice ho cercato di destreggiarmi per quello che io avevo come mezzi, per quello che io conoscevo, e con fatica, perché io ho sofferto nel destreggiarmi, perché non avevo dei riferimenti anche di adulti neri che potessero dirmi guarda, devi fare questo percorso così, cioè non avevo dei riferimenti, andavo dritta da sola. Poi la community si crea se si vuole creare. A volte si creano delle, non lo so, io mi rendo conto che forse sono un po' rispetto ai giovanissimi di adesso, che in realtà riescono a denunciare, a parlare, a imporsi. Io ero molto più timida, ero molto più remissiva, se vuoi, che non è un bene, anzi, però sapevo, avevo quei mezzi lì e ho proseguito così, mentre sono felice dei giovani attuali che invece si prendono la parola e prendono spazio con una forza, anche una rabbia, portata da una rabbia che è giustificata, sì, però bisogna sempre cercare di mediare, credo che sia questa la ricetta, credo.
2: Allora, vi devo dire che abbiamo ancora solo 3 minuti.
1: Va bene. Pardon. Ultima domanda, grazie Andrea. Allora, Rosanna, io so che tu a maggio hai lavorato all'adattamento italiano dell'opera teatrale Jitney, firmata dal premio Pulitzer afroamericano August Wilson, e diretta in italiano da Renzo Carbonera, un cast composto da attori italiani afrodiscendenti, fra cui tu che appari fra le pagine del New York Times nell'articolo titolato, che adesso traduco in italiano però, August Wilson, come mai avete sentito, in italiano. Quindi vuoi raccontarci questa esperienza, com'è stato lavorare col cast, le atmosfere, gli attori e attrici che erano lì con te in meno di 3 minuti?
0: Allora, volevo dire, Jitney è stata un'esperienza formidabile. Adesso ritorneremo di nuovo con la produzione, appunto, Teatro di Sardegna e Piccionaia ad Atlanta, se tutto va bene, se ci riusciamo a partire. Allora, per me è stato complicato stare in un cast solo di maschi in questo caso, però mi sentivo un po' la mami, ok? La cosa meravigliosa è stata proprio quella di arrivare nella propria lingua con una regia completamente opposta al modo superandi delle compagnie afroamericane, nei cuori degli americani. Cioè, noi avevamo ogni sera standing ovation, e questa cosa qui chiaramente poi nell'ultima replica ho pianto come una matta. Ho conosciuto Steven McNeely, che è un attore di Hollywood, che ci ha fatto dei complimenti pazzeschi, per cui quello che io ho capito è che noi potremmo essere internazionali veramente. Cioè, se ci hanno ascoltato in America in italiano con, ripeto, una regia completamente differente, vuol dire che la recitazione può essere veramente un linguaggio creativo che arriva in tutto il mondo, se sai come farlo e se l'intento è quello di creare un ponte tra due popoli. Adesso mi sono espressa così molto poetica, scusa, erano 3 minuti e mi è venuta l'ansia.
2: Molto bene, è un bel finale questo. E io ringrazio Rosanna Sparapano e come sempre Marilena Dell'Io Monza.
0: Grazie mille.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: Ciao, grazie.
3: E grazie ad Andrea Billau, di nuovo un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Ora un viaggio dalla mitica Samarcanda all'Afghanistan dei talebani, si tratta di un'intervista di Cristiana Pugliese con Niccolò Sancassiani.
4: Radio Radicale, siamo di nuovo in collegamento con Niccolò Sancassiani, giornalista, viaggiatore. Niccolò, buongiorno, benvenuto a Radio Radicale.
5: Grazie ancora di avermi qui e buon Ferragosto a tutti gli ascoltatori.
4: Grazie, buon Ferragosto a te, non lo diciamo subito, tu sei a Islamabad in Pakistan, è il terzo appuntamento che abbiamo con te, il terzo, se vuoi, reportage di questo tuo lungo viaggio che, se non ho capito male, è iniziato da Libano, da Beirut, e te ha portato stato in Siria, in Iraq, attraverso il Caucaso, in Georgia, in Armenia e in altri paesi. Oggi con te vogliamo parlare dell'Afghanistan, perché questa è una giornata, un anniversario importante, il 15 agosto, il 15 agosto del 2021, sono risaliti al potere e al controllo di questo paese i talebani. Se vuoi, perdonami, insomma, questo è un paese in cui vi è un'aberrazione della storia messa tra virgolette, perché vive una condizione oggi di estrema povertà, e dove metà del paese, ossia le appartenenti al sesso femminile, sono state completamente cancellate.
5: Sì, purtroppo è così, e grazie dell'introduzione, perché ineccepibile il ritorno dei talebani, giustamente, siccome c'è stato un atto primo dal 1996 al 2001, cioè fino all'invasione americana che seguì all'11 settembre, quando insomma i talebani si rifiutarono di consegnare Osama Bin Laden agli Stati Uniti, e di lì seguì un ventennio durato appunto fino al 15 agosto di 5 anni fa di dominio americano e tentativo di instaurare una democrazia nel paese a trazione occidentale. E il mio viaggio, grazie anche per l'introduzione degli episodi precedenti, mi ha portato anche in Afghanistan, quindi diciamo che ora ce li ho tutte, i paesi dell'asse del male, come direbbe Trump o gli Stati Uniti, e in realtà questi luoghi sono fondamentali per capire come si è mosso il mondo e come continua a muoversi. Quindi io, spinto dalla mia curiosità e tenendo sempre insomma anche a conto diversi fattori culturali che comunque di questi paesi hanno in abbondanza, mi sono spinto fino in Afghanistan. Però ci eravamo lasciati, se non sbaglio, a Samarcanda, dove appunto ho fatto l'ultima diretta con voi, e quindi vorrei partire un po' da lontano, arrivando a questo appuntamento, all'anniversario di oggi, da come questa regione, che in passato era un tutt'uno, si chiamava Batriana, si chiamava Sogdiana, erano terre di contesa già ai tempi di Alessandro Magno e poi del grande gioco ottocentesco tra impero britannico e impero russo, e finalmente appunto gli eventi più recenti che conosciamo. Quindi senza affrettarci all'Afghanistan, volevo, insomma, se me lo concedi, fare un dietro front su come ci siamo arrivati qui. E il Samarcanda chiaramente è leggendaria, e non solo nella mente di tanti ascoltatori per la canzone di Vecchioni, la resa celebre, diciamo, ai più, ma è un luogo veramente al centro di quattro punti cardine, perché si trova a metà strada di fatto di quelle rotte che erano l'antica via della seta, quindi Europa, Cina, Golfo, Medio Oriente e il subcontinente indiano, quindi veramente un luogo di transito e di scambio che oggi ha ancora una sua centralità. Infatti in Nadar l'Afghanistan è molto vicino, c'è solo un fiume di mezzo che ho attraversato all'altezza del Tagikistan, in realtà confinante appunto a Samarcanda, e questo fiume è veramente uno spaccato di mondi. Da una parte c'è un'ex Repubblica Sovietica, un Islam quasi secolarizzato e timido dopo appunto decenni di Soviet, e dall'altra parte invece c'è da 5 anni a questa parte una Repubblica, un Emirato che fa dell'Islam la colonna portante assoluta. E quindi, perdonami, volevo giusto dare uno sguardo più ampio su come mi sono spostato per arrivare appunto all'Afghanistan, che è stata sicuramente una delle tappe che più mi è rimasta impressa di questo viaggio, e viste anche, diciamo, il salto nel tempo, non solo ricorrente questo giorno, ma proprio nei costumi, nei paesaggi, perché entrare oggi in Afghanistan significa entrare in uno dei paesi più isolati al mondo. Non ci sono jeans e magliette a vista, non ci sono infrastrutture quasi, anche l'elettricità razionata, e veramente sembra di tornare a spasso nel tempo. Io stesso mi sono vestito come gli afghani, in abiti tradizionali, per un po' mimetizzarmi, quindi c'era una questione di sicurezza, un po' anche per calarmi nella realtà più da vicino. E questo mi ha consentito non solo di passare per afghano, perché gli afghani hanno una diversità tribale estremamente ricca, una delle più ricche dal punto di vista etnico del pianeta, quindi ci sono, diciamo, afghani di tutti i colori e forme, e quindi è stato un modo per me anche di empatizzare di più con gli afghani, che sono un popolo estremamente gentile, e vorrei, insomma, smentire subito l'idea per cui superficialmente si associano gli afghani ai talebani. Non è così, purtroppo decenni di propaganda mediatica ci hanno in qualche modo fatto disumanizzare un popolo molto ospitale, accogliente e gentile, che soffre la presenza talebana. Menzionavi le donne, che sicuramente sono la parte più colpita della popolazione, ma non solo. E quindi questo è stato veramente l'approccio, le prime ore con cui mi sono trovato a vivere questa settimana nel paese.
4: Hai fatto benissimo a fare questa grande introduzione. Ricordiamo che tu ne hai parlato, così lo ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, con Andrea Billau e poi con Roberta Iannuzzi, e possono ritrovare queste due prime puntate sul sito di Radio Radicale. Senti, tu dicevi un popolo molto gentile, ma quanto hai potuto parlare con loro?
5: Nelle mura domestiche, purtroppo, perché la sfera pubblica è pesantemente influenzata dai talebani, che hanno un controllo capillare sul territorio. Ci sono posti di blocco dappertutto, e loro in realtà si pongono in modo gentile anche con me, quindi devo dire che non ho avuto maltrattamenti o in qualche modo ritorsioni per il fatto di essere occidentale. Anzi, erano contenti di vedere che qualcuno si avventurava nel paese, e loro ci tengono a trattare bene i pochi che si addentrano per avere anche una vetrina, no? In modo che io possa diventare, nelle loro speranze, un ambasciatore del regime, tornare a casa e raccontare che l'Afghanistan tutto sommato non è così male, che i talebani mi hanno offerto il tè. Sì, c'è anche questo, ma non toglie il fatto che, appunto, le contraddizioni e le gravi violazioni di diritti umani sono purtroppo tangibili. Quindi nelle mura domestiche gli uomini, le donne, purtroppo ho parlato con pochi di loro, è possibile trovarle solo negli ospedali, le cliniche, che sono gli unici luoghi dove ancora gli è permesso lavorare, perché per legge in Afghanistan gli uomini non possono toccare le donne, neanche i dottori, quindi le dottoresse devono essere donne, se servono donne, ma è l'unico ambito della società in cui alle donne è permesso di lavorare, altrimenti sono bannate dalla sfera pubblica lavorativa. Anche nei parchi non possono andare, il che mi è veramente straniato. Ci sono dei bellissimi giardini a Kabul, i giardini di Babur, che era questo imperatore mogul che ha costruito questo giardino paradisiaco, e che però è popolato solo da uomini, neanche da bambini, perché le famiglie, appunto, sono sotto la sempre recluse alla sfera domestica. Quindi c'è questa dimensione molto estraniante che si può provare in pochi luoghi al mondo, per fortuna, ma che vede le donne recluse. E a porte chiuse gli afghani si confidano, dicono che nessuno è soddisfatto, almeno nessuno di quelli con cui ho parlato. Immagino che se qualcuno avesse qualcosa contro gli occidentali, non mi avrebbe neanche preso in casa, ma quelli con cui ho parlato io sono da una parte estremamente rassegnati e si sentono anche abbandonati dall'Occidente per il modo in cui caoticamente è avvenuto il ripiegamento americano. Vogliamo tutti forse le immagini di 5 anni fa con i voli da Kabul che sulla pista di decollo chiunque provava in qualche modo attaccarsi all'aereo per fuggire prima che arrivassero appunto i talebani a fare giustizia. E quindi questi discorsi che ho avuto con quei locali mi hanno confermato insofferenza, ma sottolineo anche una grande considerazione del fatto che dopo 40 anni, 50 anzi, il paese è perlomeno stabile, non ci sono più violenze settarie, non è un paese in cui la sicurezza manca, perché c'è un solo gruppo che controlla per la prima volta dopo tutti questi anni, e quindi quantomeno mi ha molto colpito il fatto che alcune di queste persone mi raccontassero: mio nonno è stato in guerra, mio padre pure, e io sono per la prima volta qui a non trovarmi in una situazione analoga. E questo è qualcosa che viene riconosciuto, tra virgolette, ai talebani, e di cui loro chiaramente fanno leva per giustificare restrizioni sulla libertà e sull'ordine.
4: Allora, tu dicevi prima, cerco di dialogare con te, che le donne possono solo lavorare in ambito ospedaliero per altre donne, poiché gli uomini non possono toccare le donne. E questo è vero, naturalmente non era una contestazione la mia, ma è anche vero che alle donne ad oggi non è più permesso di studiare, quindi io non so cosa succederà tra qualche tempo, che le scuole secondarie, le donne non hanno accesso alle scuole secondarie. E mi sembra di capire dal tuo discorso che c'è un certo scollamento tra il potere talebano e quello che può essere un afghano medio. Io immagino che tu sia stato a Kabul, non so se hai visitato centri più piccoli, mentre so che ci sono dei problemi, per esempio sono sempre musulmani, ma con gli ismailiti.
5: Esatto, sì, io in realtà per arrivare a Kabul c'è un'unica grande strada che collega il nord al sud del paese e che attraversa centri rurali, quindi ho potuto anche visitare luoghi, diciamo, più provinciali, e la differenza più tangibile è che se a Kabul qualche donna, seppur molto coperta, magari si vede al mercato o comunque per strada, ecco, in provincia questo non avviene, quindi sono completamente segregati in casa. Ci sono iniziative di homeschooling, cioè di scuola a domicilio, in clandestinità, perché come giustamente ricordavi, una volta entrate nella pubertà le ragazze non possono studiare, devono lasciare la scuola, e quindi questi tentativi molto rischiosi di alcuni volontari e insegnanti privati permettono una lieve pezza, diciamo, a questo problema enorme, perché immaginatevi che nel giro appunto di 5 anni il 50% della forza lavoro del paese, cioè le donne, hanno dovuto smettere e non solo di lavorare ma anche di studiare, quindi chi non ha potuto emigrare all'estero, i talebani tra le altre cose hanno anche triplicato i costi del passaporto, di fare un passaporto, e quindi rendendo impossibile di fatto di andarsene, una prigione a cielo aperto per tanti versi. E quindi volevo solo chiudere su questo punto importante che hai ricordato. C'è questo spaccato di società tra chi governa e chi è governato, d'altronde il monopolio della forza è netto e capillare, come dicevo prima, per quanto ci sono, qualcosa si muove, è proprio notizia di luglio, quindi delle settimane in cui mi trovavo lì, che alcuni gruppi di resistenza armata, in particolare nel nord del paese, che sì, è un'area ismaelita perché confina con il Tagikistan e il corridore del Wakhan, quindi questa striscia di terra che venne donata all'emiro afghano 200 anni fa dall'impero britannico per dividere l'India, che era colonia, dall'impero russo che si espandeva. Ecco, questo territorio che è stato storicamente mai pienamente assimilato nei costumi da Kabul, oggi rappresenta una spina nel fianco etnica che si tramuta in lotta armata, quindi è molto difficile accedervi, e soprattutto ora questi gruppi hanno per qualche giorno ripreso il controllo e disarmato i talebani. Chiaramente poi la repressione è arrivata e oggi è un movimento disperso, però è stato un segnale che non è così granitico il potere come si pensava. Sempre in questi mesi, a giugno, a Herat, che è la città, il centro più orientale occidentale del paese, vicino al confine iranico, è stato scena di un'insurrezione femminile, di una protesta delle donne che anche in qualche modo influenzate dai costumi del confinante Iran, che sono certamente non liberali, ma in confronto all'Afghanistan decisamente di più, hanno rifiutato certe imposizioni sul velo e sull'essere accompagnate, insomma, nella vita pubblica dai rispettivi uomini delle famiglie. Questo ha creato una rivolta che è stata pure soffocata, però insomma qualcosa si muove, volevo anche accennare questo.
4: No, hai fatto benissimo. Io ricordo ai nostri ascoltatori, che ben lo sanno, insomma, in questo emirato esiste un ministero del vizio e della virtù. Ti volevo chiedere come gli uomini, se c'è stato modo di parlarne, con cui tu hai parlato, vedono la questione femminile.
5: Sì, il ministero del vizio e della virtù era l'ex ministero degli affari femminili, quindi il cambiamento e la riconversione è stata netta, e più netta di così non poteva essere.
4: Certo.
5: Così come il ministero della pace, che è stato abolito nel momento in cui i talebani rivendicano di aver portato la pace, quindi perché avere un ministero quando tutto il territorio è pacificato, e così come il ministero degli affari parlamentari, che ha pure stato abolito. Il Parlamento è stato chiuso, era un Parlamento nuovo di zecca, costruito con gli aiuti dell'India nel 2014 a Kabul, e oggi è un ecomostro scintillante, è rimasto vuoto. Quindi è molto interessante la risemantizzazione dei luoghi che è avvenuta nella capitale dopo la ripresa al potere dei talebani. E l'ambasciata americana, pure imbrattata di scritte, insomma, propagandistiche trionfali, no? Si vedono anche diverse pattuglie talebane in giro per le città in uniforme Marines, hanno semplicemente rimosso la bandiera a stelle strisce e indossato esattamente gli stessi abiti, guidano le stesse jeep. È veramente surreale. E tornando alla tua domanda, gli uomini vivono questa segregazione femminile con, ripeto, quelli con cui ho parlato io, sono sicuro che ci siano anche quelli che sono più d'accordo, ma con estrema sofferenza e in qualche modo avvilimento, l'impotenza di non poter fare granché di fronte a qualcosa che è irriformabile, perché si fa a una legge che è scritta nel libro, quindi non c'è possibilità di moderazione di fronte a questo, non ci sono spazi né televisivi né istituzionali, come ho detto il Parlamento è chiuso, per provare a dialogare o a riformare da questo punto di vista. Quindi ho chiesto, tra l'altro ho potuto parlare anche con un imam, quindi una guida religiosa, l'equivalente di un prete nostrano, su insomma cosa pensasse di questa situazione, e lui stesso mi ha confermato che queste misure coercitive non hanno nulla a che fare con l'Islam, che nell'Islam la donna, per quanto appunto non possa essere la concezione occidentale che noi abbiamo della donna, è sicuramente non corrispondente a quella talebana. Quindi spero che questo possa rispondere alla domanda che mi facevi, molto pertinente.
4: Assolutamente sì, mi veniva solo in mente che la concezione occidentale ce la siamo dovuta conquistare anche rispetto alla religione imperante in Europa, insomma, al di là delle diverse, chiamiamole così, fazioni. Senti, l'impressione dal punto di vista economico, perché so che è un paese poverissimo.
5: Esatto, e questa povertà è peggiorata, nel senso che oggi i due più grandi problemi del paese sono l'istruzione femminile, oltre che l'occupazione lavorativa, come dicevamo, e l'economia. L'economia che in qualche modo si basava preponderantemente sull'oppio. L'Afghanistan è il paese dei papaveri, da cui vengono estratti gli oppiacei, quindi la morfina, che poi diventa l'eroina anche, e tutto questo ha rappresentato una fonte enorme di gettito per i talebani, che gli ha permesso di riorganizzarsi durante questi 20 anni di paziente attesa e logoramento degli americani, aspettando il momento giusto per riprendere il potere. Chiaramente, una volta arrivati in sella all'Emirato, hanno dovuto, per buon segno istituzionale verso la comunità ONU, quindi tutti gli stati del mondo da cui l'Afghanistan e i talebani vorrebbero riconoscimento, ha dovuto proibire questa coltivazione, perché chiaramente un narcostato non ha nessuna chance di essere riconosciuto internazionalmente. Non che questo abbia cambiato molto, nel senso che ad oggi la Russia è l'unico paese, esatto, l'unica grande potenza ad aver riconosciuto i talebani, ma quantomeno non preclude in partenza le speranze talebane, che soffrono questo isolamento. Quindi oggi l'economia si basa, per recuperare questa entrata mancata, si stima che negli ultimi 20 anni, appunto, il 90% della produzione mondiale di oppio venisse in Afghanistan, quindi potete immaginarvi quanti miliardi portava alle loro casse. Oggi questi soldi non arrivano, nonostante una tassazione fiscale estremamente dura. Anche i piccoli carrettini ambulanti che vendono succhi di frutta vengono tassati del 30%, quindi immaginatevi che tipo di soffocamento avviene sulle famiglie e sui lavoratori. E poi ci sono molti dazi sulle importazioni con i paesi confinanti, su quei pochi traffici che arrivano. Quindi questa è l'economia, un disastro, e in realtà una leva che i talebani stanno sfruttando per consolidare il potere, perché un paese più povero, un paese meno istruito, un paese anche più facile da controllare.
4: Certo, secondo te il regime talebano su cosa si regge?
5: Sulla forza, come detto prima, su interessi stranieri, perché non è possibile che uno Stato su cui sono stati investiti miliardi di dollari, aiuti, e comunque si scioga come neve al sole in una mattina di agosto, no? 5 anni fa, tutti increduli, abbiamo guardato le notizie di questo Stato afghano che si è completamente disperso, l'esercito non pervenuto, il presidente Ghani, l'ultimo presidente afghano della Repubblica, è stato esiliato, è scappato all'estero, e da quel momento è sembrato tutto troppo semplice, non c'è stata nessuna battaglia, nessuna guerriglia, nessuna resistenza. Quindi l'idea che molti afghani mi hanno riportato, sempre a porte chiuse, è che l'Occidente possa essersi accordato, no? con i talebani. È meno costoso mantenere, chiaramente meno costoso economicamente, il prezzo dei diritti è esorbitante, ma è meno costoso che occupare, mantenere un paese sotto controllo così facendo. Quindi molti hanno visto in realtà l'abbandono americano come in realtà una consegna, e oltre all'America molto più facile da provare ci sono dei rapporti con i paesi del Golfo Sunniti, che appunto hanno sempre finanziato le casse talebane fin dai tempi in cui questi lottavano contro i mujahideen per conquistarsi il potere. Quindi questa è una storia vecchia, ma i soldi continuano ad arrivare. Quindi io penso che si basa su una omertà internazionale e su una violenza interna estremamente repressiva, e chiaramente sulla legge divina che ha presa chiaramente sulle masse, nel momento in cui una ripetizione e la fede sono strumenti formidabili per far presa sulla coscienza.
4: Ricordiamo che c'era stato l'accordo di Doha firmato proprio da Trump l'anno prima.
5: Infatti, quindi hanno avuto tutto il tempo, diciamo, per prepararsi a questa ritirata. Ma non solo i talebani l'hanno avuto anche l'esercito e le istruzioni dell'ex Repubblica Afghana, quindi è sembrato molto strano a tanti che crollasse così il castello costruito con tanta fatica in 20 anni di state building. Quindi punti interrogativi che ancora la storia non ci spiega e che la geopolitica prova ad azzardare risposte, ma di fatto la realtà è quella sul campo, con gli afghani che pagano il prezzo più alto per tutti.
4: Ti faccio un'ultima domanda, l'hai detto tu prima, l'unico paese che ha riconosciuto l'Emirato, al di là di questo accordo di Doha con Donald Trump, è la Russia. Loro sono stati in lotta con l'Unione Sovietica per molti anni, insomma c'era un regime comunista, leninista, chiamiamolo come vuoi o come pare ai nostri ascoltatori, poi per una serie di vicende la Russia decise di invaderli. E come vedono i russi oggi?
5: Allora, come accennavo prima, l'Ottocento è stato un secolo che ha interessato l'Afghanistan molto da più parti. E non solo gli inglesi, che hanno combattuto 3 guerre tra metà dell'Ottocento e inizio Novecento,
4: sì,
5: di cui la maggior parte, se voglio aggiungere, tra l'altro si firmava proprio qui a Islamabad nel 1919 il definitivo abbandono inglese delle pretese inglesi sull'Afghanistan, quindi torna anche questo connubio Pakistan-Afghanistan. Ma la Russia era l'altro attore in primis interessato a ottenere egemonia e influenza territoriale sull'Afghanistan, quindi a Kabul era comune vedere russi, vedere inglesi, e sembra lontano nel tempo, ma una delle domande che mi avevano fatto quando non mi scambiavano per afghano era: sei russo? Sei inglese? No? Cioè, quindi hanno ancora questo binomio in testa, molti di loro. E io ho letto anche incontri con uomini straordinari di Gurdjieff, che c'è un bel capitolo su Kabul in cui appunto parla di un paio di russi molto avvenienti che bazzicavano la capitale afghana. Quindi hanno lasciato un ricordo, un'impressione non particolarmente positiva, non può essere mai negativa come quella lasciata dagli inglesi sicuramente, che hanno a più riprese continuato a tenere il tarchio sul paese. E più recentemente questa alternanza di potenze straniere si è ripresentata appunto a fine Novecento. Ricordavi nel 79 l'invasione appunto sovietica, che ha portato in realtà a un indebolimento strutturale dell'URSS stessa, alcuni sostengono una delle cause del suo collasso. Ed è un sono fattori che hanno guadagnato l'Afghanistan l'epiteto di tomba degli imperi. E devo dire che questo è molto azzeccato, perché girando per il paese, ai lati delle strade, si vedono questi carri armati rovesciati, abbandonati, proprio come fossero i papaveri che accennavo prima, no? Cioè caduci. E quindi veramente è molto interessante come questo paese inconquistabile abbia dato filo da torcere a eserciti così superiori, così grandi, e pur in realtà mantenendo una sua identità molto forte, che i talebani hanno sfruttato in chiave religiosa per unificare con la forza il paese ed espandersi.
4: Senti, noi continueremo ad ascoltarti, io ti chiedo solo in chiusura cosa hai pensato lasciando questo paese.
5: Ho pensato che una tappa in Afghanistan in questo momento era comunque una posizione estremamente privilegiata da osservatore, e che sono contento di aver parlato, aver toccato con mano storie che altrimenti non avrebbero toccato forse mai. Ero anche un po' stufo, essendo cresciuto appunto con gli attacchi alle Torri Gemelle, la guerra in Afghanistan che non finiva mai, di avere un quadro diverso, una narrazione diversa rispetto a questo paese. E quindi, per quanto cruda la realtà, vederla con mano e vedere anche il tanto bello che c'è, perché comunque la natura afghana, che è schiacciata tra queste montagne dell'Hindu Kush estremamente spettacolari, piuttosto che i costumi, che per quanto restrittivi sono estremamente affascinanti, che derivano appunto da quel tribalismo estremamente frammentato di cui dicevo prima, mi hanno lasciato sicuramente un ricordo molto, molto intenso. Sono in Pakistan e tra i problemi dell'essere in Pakistan c'è anche la connettività, quindi volevo scusarmi con gli ascoltatori e con voi per l'interruzione. Ho citato già le tensioni tra questi due paesi, quindi tra appunto Islamabad e Kabul, che a fasi alterne è stato un rapporto di amore e odio, siccome in passato diedero respiro ai talebani che si rifugiarono nel confine pakistano. Anche lo stesso Osama Bin Laden fu in qualche modo giustiziato qui dagli Stati Uniti attraverso un raid aereo nel 2011, quindi è stato fucina dei talebani durante quegli anni. Oggi, paradossalmente, Islamabad accusa l'Afghanistan, cioè il regime talebano, di star fomentando frange talebani dentro appunto i confini pakistani. Quindi quello che era in qualche modo un proxy esterno è diventato in realtà un nemico interno, quindi c'è questa ambivalenza interessante. E il Pakistan, ricordo che è un paese, l'unico paese musulmano ad avere la bomba atomica, quindi ciò lo rende un attore geopolitico estremamente importante, oltre ai confini che ha, che sono Cina, India, Iran e appunto Afghanistan, quindi capite bene che non è semplice stare in mezzo a questi attori, però la diplomazia è uno dei fiori all'occhiello di Islamabad, che ha anche mediato, lo ricordo, i recenti accordi, tentativi di accordi di pace tra Iran e Stati Uniti, e che ha firmato qualche settimana fa con Turchia e Arabia Saudita un trattato di mutua difesa, quindi vicino all'Iran ma non troppo, gioca sempre questo luogo di questo ruolo di equilibrismo tra i due mondi, tra sciiti e sunniti, tra Occidente e appunto Medio Oriente. Oltre al piano geopolitico, volevo anche inserire una chicca culturale, perché il Pakistan è un paese con una natura pure veramente notevole. Il Karakorum e l'Hindu Kush sono queste montagne veramente alte, spettacolari, con vette di 7.000 metri e 8.000 metri, e nelle cui vallate resistono ancora culture autoctone super interessanti, tra cui i Kalash, che sono questo gruppo indoeuropeo che è sopravvissuto a secoli di pressione musulmana, sono ancora politeisti pagani e si vantano di essere discendenti di Alessandro, di cui passò diretto verso l'India, quindi siamo tornati a Alessandro Magno in qualche modo. E i tratti infatti di questi Kalash sono europoidi, e fa veramente effetto vedere come lo spaccato è la differenza tra la loro cultura e quella circostante. Quindi un esempio che è sconosciuto, che però magari volevo riportare, e oltre anche a quello del Buro Chaski, che è una lingua isolata, quindi una lingua che a differenza delle lingue indoeuropee non se ne conosce l'origine, un po' come il basco, diciamo, che pure sopravvive nelle vallate del Gilgit-Baltistan, che è quest'altra regione montuosa in Pakistan. Quindi è un paese anche questo molto ricco da scoprire, e io mi sto avventurando sempre con cautela per poter farne tesoro, raccontarvi, diciamo, rendervi partecipe un po' delle meraviglie che incontro sul percorso. E di nuovo grazie per lo spazio che mi è concesso.
4: Nicolò, grazie a te. Noi ricordiamo Nicolò Stancassiani, con cui torneremo a collegarci per parlare giustamente di questo paese che sta tentando di emergere come potenza regionale, il Pakistan, e dico una banalità naturalmente dalla lunga storia. Ancora grazie, ringraziamo Nicolò Stancassiani.
5: Grazie a voi e buona festa, a presto.
6: 7:10, buongiorno da Radio Radicale, abbiamo ascoltato l'intervista di Cristiana Pugliese a Nicolò Stancassiani e ora è il momento dello spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo.
7: Buongiorno, buongiorno Gabriele, bentrovati da Francesco De Leo e Carmine Corvino in regia, buongiorno Giampiero Gramaglia come sempre con noi.
8: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
7: Tanto Trump, Ucraina e Medio Oriente nei principali quotidiani internazionali del giorno, ma partiamo con un'importante esclusiva Financial Times. L'Iran punta obiettivi militari in Europa qualora Trump dovesse inasprire il conflitto. Le proposte di ritorsione contro obiettivi statunitensi al di fuori del Medio Oriente arrivano in un momento in cui molti a Teheran ritengono inevitabile una recrudescenza del conflitto, scrivono Najmeh Bozomer da Teheran e Andrew England da Londra. Secondo fonti vicine al regime, l'Iran avrebbe valutato la possibilità di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump dovesse intensificare il conflitto, mentre Teheran sta valutando le opzioni a sua disposizione per inasprire la tensione. Due fonti interne al regime hanno riferito al Financial Times che le forze iraniane hanno valutato la possibilità di colpire obiettivi statunitensi in paesi dell'Europa sud-orientale come la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'uso della propria base aerea di Bessemer per gli aerei da rifornimento USA. Uno degli informatori ha aggiunto che anche Cipro, dove a marzo una base aerea britannica è stata colpita da un drone, figurava tra i potenziali obiettivi di ritorsione nel caso di una nuova offensiva statunitense. Gli informatori hanno affermato che le forze iraniane hanno valutato separatamente la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz in caso di escalation. E queste minacce, scrive il Financial Times, riflettono il clima di sfida che regna a Teheran, dove molti esponenti del regime considerano sempre più la ripresa della guerra una questione di quando e non di se. I negoziati per la riapertura dello stretto sono in fase di stallo e la scorsa settimana la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, ha nominato esponenti della linea dura ai vertici della sicurezza e dell'esercito. Si occupa di altro South China Morning Post, i vertici della difesa statunitensi in vista in Asia per placare i timori mentre le dichiarazioni di Trump sulle esercitazioni seminano dubbi. Nelle ultime settimane, scrive il quotidiano, alti funzionari della difesa statunitense si sono recati in diverse località dell'Asia per assicurare gli alleati sull'impegno di Washington nei confronti della regione. Nonostante la guerra con l'Iran stia mettendo a dura prova le risorse americane e il presidente Trump alimenti i dubbi criticando le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud. Secondo gli analisti, le visite dell'ammiraglio Frank Bradley e del sottosegretario alla difesa per le politiche Albrecht Colby avevano proprio lo scopo di dimostrare che Washington continua a dedicare attenzione alla regione Indo-Pacifica. Vediamo la TASS. Trump vorrebbe incontrare Kim Jong-un questo autunno. Secondo fonti citate dal quotidiano Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti avrebbe discusso con i suoi consiglieri la possibilità di tenere colloqui faccia a faccia con il leader nordcoreano durante il suo prossimo viaggio in Asia, ma non è in corso alcuna pianificazione ufficiale per l'incontro. Vediamo il Medio Oriente, Times of Israel, il primo ministro e Kushner si sono scontrati in merito al proseguimento degli attacchi israeliani contro i terroristi del 7 ottobre. Fonti ufficiali riferiscono al Times of Israel che il consigliere di Trump ha contestato anche il rifiuto di Netanyahu di consentire alle reclute della polizia di lasciare Gaza per l'addestramento, poiché il Consiglio di pace ne ha bisogno per la consegna delle armi di Hamas. Vediamo un editoriale del Jerusalem Post, il trasferimento delle funzioni di ordine pubblico in Cisgiordania dall'IDF alla polizia è un errore commesso senza un piano preciso. Katz, si scrive, ha parlato del trasferimento come se la decisione fondamentale fosse già stata presa, mentre le istituzioni che dovrebbero attuarla stanno ancora cercando di stabilire se sia fattibile. Arab News. Il traffico nello stretto di Hormuz rallenta mentre persiste l'incertezza sulla via navigabile. Il Tehran Times, in una lampante dimostrazione di spavalderia imperiale scollegata dalla realtà geopolitica, il presidente Trump raddoppia la sua sconsiderata ambizione di dichiarare lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Infine l'Ucraina. Kyiv Independent, Fedorov chiede che le elezioni si tengano in tempo di guerra e afferma che Putin non dovrebbe decidere quando gli ucraini andranno alle urne. Il Kyiv Post ha un titolo che è un bollettino, 2 morti e 10 feriti dopo che la Russia ha colpito la regione di Zaporizhia e 1019 attacchi in 24 ore. Il Guardian e Le Monde si occupano di Zelensky, l'ex ministro della difesa ucraino chiede elezioni presidenziali in tempo di guerra, l'appello di Fedorov rappresenta la sfida più diretta lanciata a Zelensky, titola il Guardian. Infine Le Monde, in Ucraina Fedorov chiede lo svolgimento di elezioni e denuncia la corruzione in un atto di sfida nei confronti di Zelensky. Giampiero Gramaglia e i media statunitensi.
8: Sì, nonostante la retorica di guerra sciorinata ieri dal presidente USA Donald Trump nei confronti dell'Iran e dell'Oman, Trump ha postato un'immagine dello stretto di Hormuz con sopra la scritta territorio degli Stati Uniti, l'attenzione dei principali media americani questa mattina è quasi tutta concentrata sull'esito delle ennesime elezioni primarie svoltesi questa volta in Florida, in California, in Alaska e nel Wyoming, in vista del voto di midterm del 3 novembre. In palio c'erano candidature democratiche, ci sono anzi perché i risultati stanno ancora affluendo, candidature democratiche repubblicane al Senato e alla Camera e in qualche caso alla carica di governatore. I risultati, specie quelli che arrivano dalla California e dall'Alaska, sono ancora incerti, ma i dati, in particolare quelli della Florida e anche del Wyoming, mostrano sorprese in entrambi i campi e appaiono difficili da decifrare, da leggere in modo unitario sia fra i repubblicani che fra i democratici. C'è anche molto spazio però per la decisione di Trump di sospendere a poche ore dall'entrata in vigore e per soli 3 giorni i dazi del 50% su una parte dell'import dal Canada, in base al fatto che un accordo tra Washington e Ottawa sarebbe vicino. Ottawa però è molto prudente. Cominciamo tuttavia dalla CNN, l'unico fra i grandi media che abbiamo scorso questa mattina ad aprire con le guerre e con una notizia controcorrente rispetto a quanto si era finora detto e scritto. Secondo la CNN, che cita i dati di una società che monitora le rotte delle navi, l'Iran ha perso in modo significativo il controllo dello stretto di Hormuz e l'80% delle navi che vi transitano scelgono ormai rotte alternative a quelle suggerite dall'Iran. Certo, bisogna poi vedere quali sono i volumi di traffico attuali rispetto a quelli pre-conflitto. Sempre secondo la CNN, e qui troviamo anche eco di temi che abbiamo sentito approfonditi dal Financial Times, l'atteggiamento di Trump verso Teheran è di nuovo cambiato ed è ora più incline a schiacciare economicamente l'Iran che a negoziare, mentre in Iran la componente più radicale del regime sta prendendo il sopravvento e ha piani antagonistici rispetto agli Stati Uniti e anche rispetto all'ipotesi di trattativa. Vediamo adesso invece i giornali, i media, che aprono con il Canada o con le elezioni. Axios apre con il Canada. Trump rinvia le tariffe i dazi del 50% sull'import canadese. Il Wall Street Journal, direi ovviamente, essendo un giornale economico, apre con il Canada e meno netto di Axios, precisa che i dazi colpirebbero o avrebbero colpito soltanto il 5% dell'export canadese verso gli Stati Uniti e che la loro entrata in vigore rischiava però di innescare un conflitto commerciale più ampio. Il giornale sottolinea anche le riserve, le prudenze del Canada rispetto alle affermazioni di Trump. Poi c'è un'esclusiva del Wall Street Journal che abbiamo sentito ripresa dalla TASS, dall'agenzia russa, e cioè che

0: sfonda il Canada con i dazi canadesi, però l'attenzione è sulle primarie. In Florida viene sottolineata la vittoria di una esponente dell'ala socialista progressista fra i democratici, un risultato che viene considerato deludente per i democratici perché ne riduce le possibilità di vittoria in un seggio che poteva essere importante per il Senato. Invece il Washington Post punta su un risultato dalla California. In California, in una competizione fra democratici, ha vinto una candidata sostenuta dalla lobby pro-israeliana che era stata sconfitta la scorsa settimana in Michigan. Il politico punta anche lui l'attenzione sulla Florida, ma scrive che gli elettori respingono l'establishment democratico, ma anche respingono i candidati trumpiani. Quindi abbiamo una protesta contro il loro establishment sia fra i democratici che fra i repubblicani. Infine la Fox punta su un veterano della Marina che ha vinto in Florida la sua corsa. Lui è un candidato trumpiano e sta quindi nel filone caro alla Fox. E con questo ti restituisco la linea.
1: 7:21 in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Buongiorno a Marco Bardazzi, giornalista e scrittore, esperto di comunicazione digitale, scrive per Il Foglio. Benvenuto a Radio Radicale, Marco.
2: Buongiorno a voi.
1: Due editoriali dal Financial Times a firma di Gui Chazan da New York. Parto dal primo: il capitalismo non funziona perché i democratici si stanno orientando verso il socialismo. I candidati socialisti democratici stanno vincendo le primarie negli USA, mentre gli elettori si orientano verso politiche progressiste. Se pensavate, scrive Chazan, che il socialismo americano fosse solo gruppi di lettura marxisti e picchetti, ripensateci. Oggigiorno è altrettanto probabile che si tratti di campionati di softball, circoli di artigianato e cocktail con i compagni. Questi sono gli incentivi che i socialisti democratici d'America offrono ai giovani della generazione Z, curiosi alla ricerca di una nuova casa politica, e sembrano funzionare. Un tempo il più marginale dei gruppi marginali, il DSA, appunto, i Socialisti Democratici d'America, conta ora quasi 130.000 membri rispetto ai 5.000 di 15 anni fa, e i suoi membri stanno vincendo le primarie democratiche in tutto il paese. Qual è la tua idea, Marco?
2: Ma non c'è dubbio che questa è stata ed è l'estate del laboratorio politico americano di cui i Socialisti Democratici sono gli indiscussi protagonisti. C'è grande fermento nel mondo politico americano, anche se noi normalmente teniamo molto i riflettori soltanto su Donald Trump, che cerca di tenerli sempre su di sé. A destra i repubblicani si spaccano, il mondo MAGA si interroga, c'è voglia di terzo partito, che è sempre stato un po' un'araba fenice della politica americana, e c'è tutta una coalizione, quella che ha aiutato Trump a vincere nel 2024, che è oggi in frantumi ed è da ricostruire. A sinistra sicuramente sta succedendo qualcosa di ancora più interessante. I Socialisti Democratici, il DSA, come dicevi e come citava anche l'editoriale del Financial Times, sono sempre stati una realtà abbastanza marginale, hanno una figura di riferimento in Bernie Sanders, nel corso degli anni sono arrivati anche ad aspirare alla nomination presidenziale, ma mai avevano avuto l'attenzione che stanno avendo in questo momento, ma non solo l'attenzione, anche una serie di risultati. Gian Piero Gramaglia citava prima le primarie in Florida, dove una giovane esponente afroamericana ha vinto molto a sorpresa, arrivando appunto appoggiata dal mondo dei socialisti democratici, le primarie democratiche per il Senato, che nessuno si aspettava, contro un candidato che ha speso enormemente più di lei in campagna elettorale. L'interrogativo qui però è vedere nel lungo termine quanto questo poi possa reggere. Ci sono stati successi in vari luoghi, sicuramente in Michigan, New York, adesso in Florida, ci sono state sconfitte per i socialisti democratici, per esempio in Wyoming, ma c'è anche la grande preoccupazione da parte dell'establishment democratico che alla fine, se portare su scala nazionale questo esperimento, per esempio con una candidatura della

0: tratta di New York, Alexandria Ocasio-Cortez, alle presidenziali del 2028, non sia poi un grande regalo a Trump e al mondo MAGA, perché sicuramente c'è un mondo giovane che è interessato e disponibile a votare questi candidati, ma è molto difficile immaginarsi che su scala nazionale questa sia davvero la strada con cui i democratici possono sconfiggere il trumpismo di questi ultimi 10 anni.
1: Ancora un editoriale di Chazan: la nuova oligarchia americana. Sotto Trump una cricca di super ricchi si è infiltrata nel governo, sollevando preoccupazioni riguardo all'integrità della democrazia. Durante l'età dell'oro americana, scrive Chazan, i baroni ladri milionari agivano nell'ombra, corrompendo legislatori compiacenti affinché agissero secondo i loro interessi. Sotto la presidenza di Trump i miliardari hanno fatto ancora meglio. Alcuni fanno parte del suo gabinetto. Secondo una stima ampiamente citata, i membri del gabinetto di Trump hanno un patrimonio netto complessivo di 7,5 miliardi di dollari, il che rende la sua amministrazione la più ricca della storia americana. Includendo lo stesso Trump, la cifra raggiunge circa i 14 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti si vantano da tempo di essere la principale democrazia del mondo, ma il loro sistema di governo, scrive Chazan sul Financial Times, è sempre più nominato da un'elite economica che ha trasformato le proprie immense ricchezze in tangibile influenza politica. Cosa dici?
0: Che questa è l'altra medaglia ed è anche la vera ragione per cui, per esempio, sono cresciuti i socialisti democratici. Il capitalismo in quanto tale viene messo in discussione non solo e non tanto per i meccanismi del capitalismo che riguardano un po' la gente comune, la classe media, ma per gli eccessi che in questo momento l'America sta vivendo. Il divario tra chi ha troppo e chi ha troppo poco è diventato inaudito anche per i parametri della storia americana. La cosa che a me colpisce è, da questo punto di vista, l'aver abbandonato quello che era sempre stato un grande antidoto a questo scenario, che era l'attenzione per i meccanismi antitrust. Democratici e repubblicani non conta da quale parte politica, ma nel corso della storia hanno sempre smontato le realtà che diventavano troppo grandi. Ecco, con Donald Trump questo si è interrotto ed è sicuramente una presidenza a cui i super miliardari possono guardare con grande favore, proprio perché non mette limiti e non mette in discussione le dimensioni assolute. L'ultimo punto da dire è che questo panorama di super miliardari ha anche un grosso problema con la democrazia. Molto spesso sembrano essere disinteressati ai meccanismi democratici e sempre più attenti a un superamento della democrazia liberale con qualcosa che sicuramente non ha a che fare molto con la democrazia.
1: Io ringrazio davvero, è stato un grande piacere. Marco Bardazzi, giornalista, scrittore, esperto di comunicazione digitale, scrive per Il Foglio, continuiamo ovviamente a leggerti sul tuo quotidiano. Grazie Marco, un buon proseguimento di giornata.
0: Buona giornata a voi, grazie.
1: Allora, chiudo con il clima, prima di restituire la linea a Gabriele Rossi. El País se ne occupa, come sapete, quotidianamente. La grave siccità sta devastando il cuore dell'Europa. Raccolti ai minimi storici, restrizioni senza precedenti e un'economia in stallo. Milioni di europei subiscono limitazioni senza precedenti nell'accesso all'acqua a causa della mancanza di piogge. La scarsa portata dei grandi fiumi, scrive El País, frena il commercio, ostacola la produzione di energia e decima colture fondamentali come mais, riso, grano e soia. Abbiamo terminato, io ringrazio Carmine Corvino questa mattina in regia, torniamo domani come sempre alle 7:10, in linea ora a Gabriele Rossi.
2: Radio Radicale 7:29, abbiamo ascoltato Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo ed ora è il momento della nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale.
3: Buongiorno a chi ci ascolta. Al di là del dato di cronaca, quello che è accaduto a Ceuta costituisce un campanello d'allarme, il segno di una crisi e di una fragilità che sembra non essere colta proprio da chi, per il ruolo che ricopre e le conseguenti responsabilità, massimamente dovrebbe averne consapevolezza. e agire poi di conseguenza. Ceuta rivela la miopia di questa Unione Europea, incapace di perseguire e tutelare gli interessi dei paesi che la compongono attraverso una strategia comune. Ceuta rivela l'incapacità di un'Unione Europea che anno dopo anno invecchia, incanutisce, ha necessità urgenti di forza lavoro giovani e ancora una volta è incapace di comprendere la portata epocale della sfida che ci attende. Ai fatti di Ceuta, se sono capaci, o peggio, si vuole rispondere con illusorie soluzioni emergenziali invece di optare per visioni strategiche di respiro. Ceuta rivela come si sia incapaci, come si rinunci a una politica europea dei flussi che tenga presente le necessità e i problemi derivanti da una comune crisi demografica europea. Ceuta rivela una inquietante, profonda frammentazione politica dell'Unione Europea. Sulla carta tutti concordi nell'essere e diventare sempre più una potenza politica ed economica più integrata, in grado di resistere alle influenze, alle prepotenze, alle arroganze, alle minacce che vengono da Russia, Cina e anche dagli Stati Uniti di Trump. Nel concreto, ogni giorno l'Unione Europea si rivela una mera e impotente sommatoria di stati sovrani che non intendono rinunciare a un'oncia della loro sovranità. Ceuta dimostra che la schizofrenia in cui si è precipitati: da una parte si chiede un'Europa autorevole, attrice attiva e protagonista, e dall'altra c'è la preoccupazione dei singoli stati a quella di conservare il potere e di impedire che l'Unione Europea possa agire come una potenza. Ceuta rivela il concreto rischio che si corre, quello di una sempre più accentuata marginalizzazione geopolitica, l'irrilevanza di un'entità geografica che subisce passiva gli eventi e l'incapacità di governarli. Questo rivela Ceuta, quello che non siamo, quello che non sappiamo essere, quello che molti non vogliono essere. E questa è la situazione, questi sono i fatti. A risentirci, buona giornata.
2: Radio Radicale 7:32, abbiamo ascoltato la nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale. Ed ora leggiamo le principali notizie del giorno, quali sono, le vediamo dalle agenzie stampa. Berna: come Berlino rimanda in Italia i richiedenti asilo, la ragazza somala resta in Germania, accolta dagli evangelici. La Svizzera: come la Germania, dicevamo, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Baker, portavoce della segretaria di Stato della Migrazione. E poi ancora Hormuz, nuovo territorio statunitense, ancora scontro sullo stretto. Naturalmente queste sono state le parole di Trump ieri in un post sul suo social Truth. Ancora scontro dunque su Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Trump pubblica per l'appunto una mappa in cui dichiara lo stretto nuovo territorio americano, un'illusione che andrà corretta, replica Teheran, che dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Il tycoon, ai minimi della sua popolarità, col 64% degli americani che lo boccia anche per la crisi in Iran, decide di imporre sanzioni alla presidente della CPI, la giapponese Tomoko Kane, una decisione che mina lo stato di diritto, dicono alla Corte Penale. Gli Stati Uniti condannano i raid di Israele in Siria, non sono necessari. E poi in Israele le primarie del Likud premiano Netanyahu ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri. Sono le 7:34 ed ora andiamo ad ascoltare Stampa e Regime a cura di Andrea De Angelis.
4: Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, in regia Carmine Corvino, in studio Andrea De Angelis. I quotidiani di oggi... Mi piacerebbe raccontarvi una realtà diversa da quella che mi trovo di fronte questa mattina, ma per quanto non ci siano grandi elementi di novità rispetto alla giornata di ieri, ma forse nemmeno quella di l'altro ieri e del giorno prima ancora, l'elemento, il tema dominante sui quotidiani quest'oggi è ancora la vicenda La Vitola Ranucci, la vicenda che vede protagonista il conduttore, animatore, di Report sulla Rai, la fa letteralmente da padrona quest'oggi. In termini di visibilità sulle prime pagine, non tutte, almeno non nei maggiori quotidiani, Repubblica, Corriere della Sera, Stampa, insomma, questi decidono di aprire fortunatamente su altro, ma certo invece sui quotidiani più politici, sia quelli vicini al centrodestra che quelli vicini al centrosinistra, ancora il tema dominante resta quello. C'è poi, restando sul fronte interno, la questione interna alla Lega, con le polemiche sulla leadership di Matteo Salvini che prendono corpo giorno dopo giorno. Si è partiti lunedì con l'intervista sul Corriere della Sera del presidente della Regione Lombardia Fontana, che ha innescato una reazione a catena che sta crescendo nel corso delle giornate, non sta assolutamente affievolendosi, anzi sta crescendo e assume dei contorni che per la maggioranza di governo, soprattutto per gli equilibri interni della maggioranza di governo, rischiano di assumere contorni significativi. Ed ancora il tema dei migranti, con Ceuta e con i rapporti tra Italia, Spagna, il resto d'Europa al centro del dibattito europeo, soprattutto. Restando sul fronte interno, si parla tanto di campo largo e di primarie, e poi gli esteri dove i fronti di guerra sono quelli che dominano, il Medio Oriente da una parte e l'Ucraina dall'altra, e che rappresentano l'apertura dei quotidiani maggiori. Repubblica e Corriere aprono su questi temi, Repubblica in particolare, con cui apriremo questa rassegna stampa quest'oggi, li unisce in prima pagina come un unico tema, e per certi versi lo rappresentano un unico tema. Cos'altro segnalare in questo breve sommario? C'è la vicenda Meta, che forse meriterebbe un approfondimento maggiore dai quotidiani italiani. Lo fa sicuramente il Corriere della Sera, che dedica parte della prima pagina e due lunghi approfondimenti quest'oggi, firmati da Maurizio Ferrere e da Walter Veltroni. E lo fa la Stampa, non altri, ma cercheremo nel corso di questa rassegna di darvene comunque conto. L'apertura che vogliamo fare non è sul caso Ranucci, a cui comunque dedicheremo un ampio capitolo, inevitabilmente, ma è proprio sulle guerre, sui fronti di guerra aperti, e come anticipato lo facciamo grazie a Repubblica, che apre con questo titolo in prima pagina: nuove fiamme di guerra. Iran, Trump dichiara Hormuz territorio USA, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria, e Ucraina, attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv, 10 morti. E partiamo dal Medio Oriente, restiamo su Repubblica, andiamo a pagina 2, Repubblica dedica le intere prime pagine al Medio Oriente. Dicevo, andiamo a pagina 2. Trump, nessun negoziato, e i missili balistici dell'Iran tornano a colpire il Golfo. Il Tycoon definisce Hormuz territorio americano. Esplosioni sopra Dubai. Araghchi attacca i nemici. Ci supplicano di trattare, ma abbiamo vinto noi. E poi lo scenario: Siria, bombe dell'IDF sull'aeroporto militare. I turchi nel mirino. Operazione di Israele per impedire un rafforzamento dell'esercito di Erdogan. La condanna degli Stati Uniti: escalation non necessaria. C'è un'intervista che vogliamo segnalarvi a pagina 3 a Scott Ritter, ex analista dei Marines ed ex capo degli ispettori ONU in Iraq, che sostenne che Saddam non aveva armi di distruzione di massa. Ritter: gli Stati Uniti sono in un pantano, guerra ormai persa. L'ex capo degli ispettori ONU in Iraq, Donald, ha dimostrato di non avere capacità strategiche e ha anche finito le munizioni. L'amministrazione Trump è in un pantano, scrive Anna Lombardi, l'inviata a New York di Repubblica in questa intervista. Non ha più alcuna possibilità di vincere la guerra incautamente dichiarata all'Iran, ha dimostrato di non averne la capacità strategica e ora ha anche finito le munizioni. Teheran ha ormai la supremazia militare nella regione e ha dimostrato la sua capacità di attaccare ben oltre il Golfo. Sarebbe tempo di ammettere che la guerra è persa e trovare una via d'uscita che vada oltre il cerotto di un accordo temporaneo. Scott Ritter è l'ex analista dei Marines, ex capo degli ispettori ONU in Iraq fra il 91 e il 98, che per primo sostenne che non c'erano elementi per scatenare la guerra a Saddam Hussein, dichiarando pubblicamente che Baghdad non aveva armi di distruzione di massa. Autore nel 2005 di Iraq Confidential, pubblicato anche in Italia, l'anno dopo scrisse pure Target Iran, The Truth About the White House Plans for Regime Change, dove affermava che Israele stava tentando di spingere George Bush ad attaccare Teheran. La prima domanda, il tentativo di cambio di regime da lei preconizzato 20 anni fa c'è stato davvero? La risposta: gli Stati Uniti si sono opposti alla Repubblica Islamica e alla teocrazia della guida suprema fin dal primo giorno. Abbiamo sempre desiderato la rimozione del governo degli Ayatollah. Con George Bush quell'aspirazione teorica si trasformò in pianificazione concreta, sempre in stretta collaborazione con Israele. Insomma, Trump non ha inventato il sentimento anti-iraniano, è sempre stato lì, ma nessun altro presidente ha dato il via libera ai piani di guerra, comprendendo che si sarebbe trattato di una missione difficile e costosa. E perché allora Trump ha pensato di poterla affrontare? Perché è circondato da yes men che vogliono compiacere le sue ambizioni. E questo dipende anche dal fatto che i tagli indiscriminati di Elon Musk alle agenzie federali hanno portato al licenziamento degli esperti di Iran, insieme a tanti altri, dal Dipartimento di Stato. Vede, io sono stato a lungo un analista dei Marine e posso dire che eravamo imbattibili sul campo di battaglia. Non parlo della gestione a lunga scadenza di territori come l'Afghanistan, quella è un'altra cosa. Parlo di combattimenti. Eravamo professionisti della guerra e prima di compiere azioni ci assicuravamo di essere nelle condizioni di vincere. Nulla era lasciato al caso. Se capivamo che non avremmo potuto svolgere il compito fino in fondo, lo spiegavamo ai nostri superiori militari e civili. Dicevamo chiaro: non abbiamo la capacità di compiere questa operazione e cancellarla. Ci siamo infilati ora in una guerra dove l'unico obiettivo fattibile era uccidere Ali Khamenei. Purtroppo non c'erano esperti a spiegare al presidente: assassinare la guida suprema non farà crollare l'Iran, anzi rafforzerà i più estremisti. Nessuno a dire: questa è la ricetta per un disastro. Bisognava invece spiegarlo: non abbiamo la capacità militare di difendere Hormuz, non riusciremo a impadronirci delle scorte nucleari dell'Iran, non possiamo intraprendere questa azione perché il rischio di sconfitta è concreto e ancora il tasso di consumo di munizioni è superiore alle scorte disponibili, finiremo i Patriot. Affermare "signor Presidente" non è una buona idea, nessuno l'ha fatto e non so se più per arroganza, per ignoranza o per paura. Così Scott Ritter, intervistato da Anna Lombardi a pagina 3 di Repubblica. Andiamo a pagina 5 con il retroscena raccontato da Gabriella Colarusso. L'ex di Fatah e il capo di Hamas, il summit segreto tra nemici per conquistare la Palestina. Dalla e al-Ayya hanno discusso al Cairo del piano per battere la vecchia leadership di Abu Mazen nel voto di novembre, ma la premessa è il riconoscimento di Israele e degli accordi di Oslo, niente più brigate al-Qassam, bracci armati, Kalashnikov e sermoni. Le elezioni in Palestina, il voto in Palestina a novembre, quindi al centro del retroscena raccontato da Gabriella Colarusso. Di elezioni si parla anche a fondo pagina, quelle interne in Israele in questo caso. Netanyahu vince le primarie del Likud, vediamolo, le primarie del Likud premiano Netanyahu, i risultati hanno concesso al premier una vittoria nel modellare quanto più possibile a sua immagine la lista dei candidati in vista del voto del 27 ottobre per rinnovare la Knesset. Netanyahu è riuscito a incastonare nella lista i due suoi desiderata, tenere alti i fedelissimi, rafforzare le figure chiave della controversa riforma giudiziaria. La bassa affluenza ha giocato a suo favore, facendo leva sui meccanismi consolidati dell'ICUD, basati su alleanze e presenza capillare nel territorio. Così, quindi, a proposito delle consultazioni interne all'ICUD. Vediamo ancora, restando su Repubblica, facciamo un salto in avanti abbastanza importante dal punto di vista delle pagine, perché andiamo a pagina 22, perché c'è un tema legato al Medio Oriente, di cui pure parlano un po' tutti i quotidiani, nelle pagine economiche. Infatti andiamo a R-Economia, alle pagine economiche di Repubblica, dicevo, pagina 22, perché Massimo Ferraro scrive: gasolio, sconto azzerato, stangata sul controesodo. Gli aumenti dei prezzi hanno già mangiato l'aiuto approvato il 4 agosto. I consumatori chiedono di prorogare l'intervento almeno a fine settembre. E questo perché? Perché appunto gli effetti della guerra in Medio Oriente si fanno sentire anche sulle tasche degli italiani. E se oggi il tema lo troviamo esclusivamente sulle pagine economiche, sono pronto a scommettere che invece nei prossimi giorni lo troveremo nelle pagine di politica interna, perché sarà inevitabile che poi il governo debba in qualche modo intervenire, e staremo a vedere come. Il Corriere della Sera, restando sul Medio Oriente, pagina 2, Trump: Hormuz, territorio USA, allarme missile sugli Emirati. Teheran: l'accordo con l'Oman quasi definito, l'attacco israeliano in Siria irrita Washington. Accanto i fronti aperti dall'America, i fronti di guerra aperti dall'America, Asia e America Latina, perché è vero che c'è il Medio Oriente, ma questo si porta dietro una politica generale da parte della presidenza di Donald Trump, e gli altri due fronti sono proprio quello asiatico e quello sudamericano. Vediamo quello asiatico intanto. La svolta con le Coree per dimenticare l'Iran, così Donald divaga, striglia il Sud e loda Kim, e il ministro cinese va a Seul. Allora approfondiamolo, anche se velocemente, questo passaggio. Come da tradizione, quando si trova in difficoltà estrema, Donald Trump ricorre a una distrazione dalla realtà. Ma se un tempo questa strategia della divagazione pagava, oggi non lo aiuta più. Dietro a notizie dirompenti e spesso fake, sempre per distrarre, si cela una presidenza che annaspa, che non riesce più a imporre i suoi candidati, che lascia spazi alla Cina, che viene bocciata come ieri persino dalla sua Corte Suprema. Lunedì, alla scadenza, con un nulla di fatto, del memorandum con l'Iran, il presidente USA ha capito che gli iraniani lo avevano doppiato e battuto nell'Art of the Deal, che quell'accordo preliminare fosse fallimentare. Lo aveva detto al Corriere David Walter, ex AIA: conosco gli iraniani, temporeggiano e non cederanno mai sulle loro questioni chiave come il nucleare. Per Trump ci sarà un brutto risveglio, ci aveva detto. E che risveglio è stato quello di questa settimana per Trump? Rabbioso e incontrollato, ha finalmente capito che gli iraniani lo avevano preso in giro, ma rifiutando la sconfitta ha affibbiato le responsabilità ad altri, alla Corea del Sud, all'Oman e all'Europa, aprendo così spazi ai suoi avversari. E di ieri poi la notizia che il ministro degli esteri cinese visiterà domani per la prima volta in 5 anni Seul per un incontro con il presidente Lee Myung. Dopo gli attacchi scandalosi e gratuiti di Trump contro l'alleato sudcoreano, era inevitabile che Pechino cogliesse al balzo l'occasione per infilarsi. Del resto, davanti al violento schiaffo pubblico arrivato da Teheran, Trump ha reagito nel modo più sconclusionato possibile. In poche ore tra lunedì e ieri ha rivelato di aver interloquito con il leader nordcoreano Kim Jong-un: ho un ottimo rapporto con lui e ha risposto al mio messaggio. Allo stesso tempo ha umiliato la Corea del Sud chiedendo di interrompere esercitazioni militari congiunte che durano da 70 anni proprio per contenere la Corea del Nord, il suo arsenale nucleare, e dimostrare presenza alla Cina. Ha anche accusato Seul di non aver pagato i suoi canoni per il mantenimento delle basi americane e di non aver aiutato l'America nella guerra in Iran. La prima affermazione è falsa. La Corea del Sud ha pagato fino all'ultimo centesimo i suoi canoni anche dopo aumenti esorbitanti imposti da Trump. Sul secondo punto, gli Stati Uniti non avevano mai pianificato in anticipo un possibile coordinamento con la Corea o col Giappone o con l'Europa, mettendo tutti davanti al fatto compiuto. Per chiudere in bellezza, il presidente ha poi minacciato di obliterare l'Oman, dirimpettaio dell'Iran a Hormuz e alleato degli Stati Uniti almeno dagli anni 80. Questa è la svolta asiatica di Trump. E poi l'America Latina, Guido Olimpio. Cina, Pentagono e alleati, e adesso la Casa Bianca stringe la morsa su Cuba, L'Avana tra i dossier prioritari, una task force speciale. Anche qui si tratta di distrarre. Donald Trump cerca di uscire dalle sabbie del Golfo, ma intanto studia mosse ai tropici. È come un vecchio film che ritorna. La CIA, i partner della regione, le operazioni clandestine e sullo sfondo Cuba, isola assediata da decenni in condizioni disperate. Lo scontro con l'Iran non ha impedito alla Casa Bianca di varare iniziative dal Pacifico ai Caraibi, passi concreti, alcuni annunciati ai 420, altri messi sotto la coperta. E allora ripartiamo da lei, da Langley, la CIA. L'agenzia ha creato una task force, speciale, dedicata al dossier cubano. I suoi agenti devono aumentare le fonti, analizzare la situazione, valutare possibili candidati alternativi all'attuale leadership. A conferma dell'importanza del bersaglio, gli Stati Uniti hanno inserito L'Avana nella lista delle priorità insieme a Cina, Iran e Russia. Dettagli rivelati di recente dal New York Times. Così Guido Olimpio sul Corriere della Sera. La stampa apre sulla cronaca, lo dico da subito, ed apre sulle questioni del femminicidio, la vicenda della povera Tania Terrino, uccisa sabato scorso a Camponogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno. Tanti quotidiani ne parlano, anche se magari con poco spazio. La stampa invece decide di dedicare la propria apertura su questo tema. È un argomento di cui oggi non parleremo, ma credo fosse comunque importante darvene conto, almeno in un breve passaggio. Dicevo, La stampa a pagina 8: la tregua è finita, Iran all'offensiva, la crisi contagia Siria, Golfo e Mar Rosso, Trump sfida Teheran nello stretto territorio degli Stati Uniti, si alza la tensione che anche negli Emirati Arabi. C'è un'intervista a fondo pagina a Ahmed Fuad Al-Khatib, analista palestinese, che parla del Medio Oriente. Hamas e coloni si rafforzano a vicenda, a Gaza serve un nuovo autogoverno. All'analista palestinese, la striscia deve essere separata dalla Cisgiordania e gli europei sono prigionieri dei due stati, non vanno oltre lo status quo e le dichiarazioni vuote. Vediamo cosa dice Ahmed Fuad Al-Khatib, intervistato da Fabiana Magri. Gaza First. Ahmed Fuad Al-Khatib, palestinese americano, nato e cresciuto a Gaza City, analista dell'Atlantic Council, ha una convinzione controcorrente. Gaza è facilmente risolvibile, dovrebbe essere trattata separatamente dalla Cisgiordania. Il modello che propone è quello di uno Stato federale, un'identità nazionale comune, ma governi e sistemi di sicurezza diversi. È come pensare al Texas rispetto allo Stato di New York, spiega. Possono vivere sotto l'egida degli Stati Uniti, ma sono a tutti gli effetti due entità separate, diverse culturalmente, governate da due approcci politici completamente differenti. Ma per riuscirci, sostiene anche nel suo libro pubblicato a luglio, bisogna liberarla innanzitutto da quello che considera il peggior nemico dei palestinesi. Hamas rappresenta una minaccia esistenziale che, avverte, parte dalla Yellow Line a Gaza e si estende fino alla Green Line in Cisgiordania, dove il gruppo islamista e l'estrema destra dei coloni israeliani finiscono per alimentare la stessa escalation. La striscia, dice, ha confini ben definiti, è piccola, si affaccia sul Mediterraneo, potrebbe avere un aeroporto e un porto. Gaza è l'ideale per sperimentare il tipo di successo necessario per dimostrare in tempi brevi che, se ne hanno la possibilità, i palestinesi sono capaci di un autogoverno efficace. In Cisgiordania invece ci sono problemi come gli insediamenti, i confini, le controversie, circa 700.000 israeliani che vivono oltre la Green Line. È molto più difficile trovare una soluzione. Ho sempre promosso l'idea di creare territori sicuri, zone libere da Hamas, che offrano ai palestinesi condizioni umanitarie migliori e maggiori opportunità, ma la tempistica mi preoccupa. Non bisogna aspettare il disarmo completo o che tutto sia risolto per cominciare. Oggi non vedo ancora infrastrutture predisposte e vedo Netanyahu tirarsi indietro. Servono almeno altri due progetti pilota, concentrare tutto nel sud, come con la Gaza Humanitarian Foundation, rischia di trasformare un eventuale fallimento in quello dell'intero modello. Una comunità nel centro e una nel nord aumenterebbero invece le probabilità di successo. Così Ahmed Fuad al-Khatib, intervistato sulla stampa. Il Foglio, andiamo a pagina 2, di Medio Oriente, scrive oggi Adriano Sofri nella sua piccola posta, e ve lo leggiamo. È agosto, un cittadino italiano medio, uno della silenziosa maggioranza, si alza a mattina già fatta, beve il suo caffè, accende la sua sigaretta, se ancora insiste a fumare, e pigramente apre le notizie. Le famiglie di Kusra rimangono sotto assedio, il controllo è passato dall'esercito alla polizia, agli ordini di Ben-Gvir. Ben-Gvir dichiara che a Gaza dovremmo compiere più assassini mirati, eliminando 30 o 40 persone ogni notte, anzi, non sono nemmeno persone, non dovrebbero vivere. I sondaggi danno questa coalizione di Netanyahu un po' sotto l'ex capo di Stato Maggiore Eisenkot. Il cittadino italiano medio, in calzoncini e ciabatte com'è, reagisce d'impulso in modi molto diversi, prima di buttar via le notizie imprecando. Qualcuno non riesce a impedirsi di desiderare la morte più dolorosa ai fascisti israeliani. Qualcuno non riesce a impedirsi di desiderare la morte più dolorosa agli israeliani. Qualcuno non riesce a impedirsi di desiderare la morte più dolorosa agli ebrei. Poi cercano tutti di tornare al loro scampolo di vacanza. Così Adriano Sofri, che non credo vada commentato perché, come spesso gli capita, riesce in poche righe a raccontare molto, e lo fa ovviamente anche questa volta. Ancora sul Medio Oriente, vediamo il Messaggero, a pagina 2. Ovviamente l'apertura, il titolo, Hormuz, scontro Stati Uniti-Iran, Trump è territorio nostro, allarme missili a Dubai, ma quello che vogliamo leggervi è l'analisi, oggi affidata a Stefano Silvestri. La guerra che non doveva cominciare è una exit strategy sempre più difficile, e così come abbiamo visto l'intervista a Ritter su Repubblica, ecco come anche gli italiani, gli analisti italiani riprendano lo stesso concetto, e vediamo cosa scrive Silvestri. In molti casi le guerre più difficili da chiudere sono quelle che non avrebbero dovuto neanche iniziare. Già nel 67 lo scienziato politico Hans Morgenthau, dopo una serie di interventi armati fallimentari compiuti dagli Stati Uniti a Cuba, nella Repubblica Dominicana e in Vietnam, sosteneva che la scelta di entrare in guerra non doveva basarsi su ragioni essenzialmente ideologiche o sulla fiducia nella superpotenza militare, ma valutando attentamente cosa si vuole ottenere e le capacità necessarie a tal fine. Obiettivo: intervenire meno e con maggior successo. Il disastroso intervento americano in Libano nei primi anni 80 del secolo scorso spinse il segretario della difesa di Ronald Reagan, Weinberger, a precisare nel 1984 le condizioni che dovevano essere soddisfatte prima di impegnarsi in una guerra. Esse vennero poi riviste e completate da Colin Powell, comandante in capo delle forze armate americane e poi segretario di Stato. La dottrina Weinberger-Powell afferma che l'uso della forza militare richiede che interessi vitali del paese siano minacciati. Washington deve essere disponibile ad impegnare tutte le risorse necessarie per avere successo. Il governo deve sapere quali obiettivi politici e militari vuole raggiungere. Si deve essere disponibili a considerare in ogni momento l'impegno militare col mutare della situazione sul campo. È essenziale mantenere alto il consenso politico interno e comunque l'ingresso in guerra dovrebbe essere compiuto solo se non c'è più altra scelta. Infine, ha aggiunto Powell, bisogna sempre avere una chiara exit strategy e un forte appoggio internazionale. Purtroppo questi principi, appresi sul campo, hanno continuato spesso ad essere ignorati, anche dallo stesso Powell, sempre con pessimi risultati. Donald Trump sostiene che agli Stati Uniti conviene continuare ad ignorare quei principi prudenziali per sorprendere e spaventare gli avversari. Sinora però non sembra aver grande successo. Voleva porre fine alla guerra in Ucraina, a quelle a Gaza e nel Libano, e alla minaccia iraniana nel Golfo, e nulla di tutto ciò sta avvenendo. Il problema è che tutti questi conflitti stanno assomigliando sempre più a guerre di religione, che per definizione non possono essere concluse che dall'annientamento di uno dei contendenti. Gli israeliani vorrebbero cancellare i palestinesi, gli iraniani vorrebbero la distruzione di Israele e la scomparsa degli Stati Uniti dal Medio Oriente. I russi negano l'esistenza di una nazione ucraina indipendente, nessuno di essi ha la capacità di raggiungere l'obiettivo per cui le guerre continuano. A questo punto si può tentare solo la strada del cessate il fuoco, la guerra continua ma le armi tacciono. Col tempo, se la tregua sarà rispettata, potrebbe essere possibile arrivare ad un compromesso accettabile, anche se con grande difficoltà. Per arrivarci però bisogna avere chiarissimo cosa si vuole. Ad esempio, la minaccia terroristica contro Israele deve essere ridimensionata e controllata, i palestinesi debbono avere il diritto di esistere, l'Iran non può avere l'arma atomica e la libertà di navigazione, stretti inclusi, non deve essere messa in discussione. L'Ucraina è uno Stato pienamente sovrano, non si punta ad un mutamento di regime a Mosca o a Teheran, tutto il resto è discutibile, così Stefano Silvestri sul Messaggero. Chiudiamo il capitolo medio orientale con il Domani, a pagina 3. E lo chiudiamo sulle elezioni di ottobre in Israele, perché intanto troviamo proprio il resoconto. Netanyahu stringe la presa sul Likud, l'IDF marchia i palestinesi con i numeri. Dopo le primarie il partito del presidente è sempre più segnato da completa lealtà a Bibi, dice la politologa Gail Talshir. L'estremizzazione della politica interna si appaia con la brutalità in Cisgiordania, tra i casi i numeri a pennarello a Kabatia. E poi Gianfranco Pasquino, a fondo pagina, verso le politiche di ottobre: starà agli elettori israeliani dare un'occasione alla pace. Israele andrà alle elezioni politiche il 27 ottobre, sono elezioni cruciali nel corso di una lunga e sproporzionata rappresaglia contro Hamas, resa dei conti con Hezbollah in Libano, atti di guerra contro la teocrazia dell'Iran. Sono cruciali anzitutto per il primo ministro Netanyahu, che sotto processo per corruzione, sotto accusa dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra contro l'umanità, vuole dagli elettori non solo un mandato a rimanere in carica, ma una sorta di assoluzione popolare e populista, i voti contro le leggi. Sono cruciali per Israele come Stato e come comunità ebraica. Non è mai possibile dimenticare né sottacere che gli israeliani combattono non solo per difendere il loro territorio, ma sempre per la loro stessa esistenza, la loro sopravvivenza. In tutti i molti conflitti, dalla controversa nascita del loro Stato nel 1948, la posta in gioco è regolarmente stata proprio la vita della comunità israeliana. Naturalmente questa, pur indispensabile constatazione, non giustifica l'espansionismo territoriale di Israele, men che mai serve a condonare le attività criminali dei cosiddetti coloni, bande di uomini armati, tollerati, quando non agevolati, aiutati dai militari israeliani nei loro spossessamenti di legittime abitazioni di famiglie palestinesi. Non spiega neppure il rifiuto di considerare come soluzione praticabile di un conflitto infinito la costruzione di uno Stato palestinese. D'altronde, l'autorità nazionale palestinese ha mostrato tutti i suoi limiti, che sono enormi, a cominciare dal non controllo su Hamas nel perseguimento di questo obiettivo. Il processo di state building, sempre complicato, richiede conoscenze e competenze che i vari leader dell'autorità nazionale palestinese probabilmente non posseggono. E in quanto tempo riuscirebbero ad acquisirle sono interrogativi più che opportuni. Al momento non è credibile pensare che sarà il Peace Board guidato da Trump, che appare troppo condizionato da Netanyahu, a tracciare un percorso ben delineato, chiaro, condivisibile negli esiti, duraturo. Lo stato di guerra imminente e permanente sempre avvantaggia le destre. Il governo Netanyahu, con la punta nel ministro Ben-Gvir, non fa eccezione, anzi cavalca spudoratamente la situazione. Queste elezioni possono essere un'esperienza catartica. Il ricordo dell'Olocausto si allontana ogni giorno di più e quel senso di colpa, che soprattutto fra gli europei serviva a sostenere gli israeliani, si indebolisce, fino a quasi a svanire del tutto. Se coloro i cui parenti, amici, conoscenti, correligionari che hanno subito il genocidio procedono a loro volta in maniera sistematica all'annientamento dei palestinesi di Gaza, allora anch'essi si macchiano di genocidio. Anche per questa ragione gli atteggiamenti dell'opinione pubblica mondiale, che esiste e conta, sono considerevolmente mutati negli anni trascorsi dall'eccidio terroristico operato da Hamas il 7 ottobre del 23. Le valutazioni negative riguardanti lo Stato di Israele e la politica del suo governo sono oramai dappertutto superiori al 50%. Logicamente queste valutazioni influenzano anche i comportamenti dei leader degli stati che hanno appoggiato Israele e che oggi sono ineluttabilmente costretti a criticarlo. Praticamente, persino negli Stati Uniti, quasi soltanto il presidente mantiene il suo sostegno a Netanyahu e Israele e sicuramente si adopererà per favorirne la rielezione. I democratici USA sono molto divisi sia fra l'elettorato sia nel loro ceto politico, ma nel complesso prevalgono i critici di Israele. Perciò tanto la campagna elettorale quanto le promesse politiche dei candidati e dei partiti israeliani assumono enorme importanza. L'eventuale vittoria del leader dell'opposizione, l'ex generale Eisenkot, in testa nei sondaggi, potrebbe risultare nel superamento della politica delle armi e aprire lo spazio a nuovi sviluppi che l'Unione Europea e gli Stati Uniti sono in grado di appoggiare, facilitare, condurre quantomeno dopo il disarmo di Hamas a una situazione di non belligeranza positiva. Qualche volta è lecito intrattenere aspettative ottimistiche contando sul contributo decisivo dell'elettorato israeliano. Così Gianfranco Pasquino sul Domani. E restando al Domani, apriamo il capitolo invece ucraino, quindi da pagina 3 ci spostiamo a quella successiva, pagina 4. Sui droni la pagherete cara, la Russia minaccia in questo caso Londra, l'ambasciata russa nel Regno Unito ventila rappresaglie. Downing Street resta fermo sul sostegno totale a Kiev. Zelensky indica in Khmara il nuovo ministro della difesa, mentre c'è ancora chi scende in piazza per Fedorov. Più in basso, così l'Europa continua a mandare armi a Putin, le sanzioni non stroncano il flusso. Il caso recente, l'Austria ha individuato una rete che forniva attrezzature per aerei da guerra. Ma dal Domani torniamo a Repubblica e andiamo a pagina 6 di Repubblica e vediamola qua. L'attacco a Mosca più duro, quasi 800 droni ucraini si abbattono sulla Russia. Secondo il sindaco, 620 puntavano verso la capitale, colpite centrali e altri poli logistici di Wildberries. Il Cremlino inferisce su Kharkiv, 10 morti, Kiev, atto brutale di Russia, scrive Gianluca Di Feo accanto. Sciami enormi e invisibili, ecco perché eludono le contraeree di Putin. Kiev ne produce ormai 100.000 all'anno, sfruttano la scarsità di velivoli radar del nemico e sono sempre più sofisticati e letali. Le caratteristiche di questi nuovi droni sono tre, di questa nuova strategia, più che di questi nuovi droni, sono tre. Il primo, proprio i droni impiegati in guerra dall'Ucraina, che sono sempre di più, ne produce ormai circa 100.000 all'anno e ne lancia in media 500 al giorno. Il secondo elemento cruciale è la loro varietà, che rende difficile studiare le contromisure elettroniche e vanificare i tentativi russi di bombardare le troppe fabbriche. Ed infine il terzo punto è che questi droni sono di vari tipi, ma tutti sono piccoli e con motori a elica che emettono poco calore, così risultando invisibili ai radar o ai sensori all'infrarosso. Insomma, Gianluca Di Feo ci racconta un po' come funzionano questi nuovi droni. di Ucraina e di guerra in Ucraina, scrive anche il Corriere della Sera, pagina 6, ci arriviamo, oggi le pagine sono tutte attaccate più del solito. Dicevo, pagina 6, Corriere della Sera, raid su Mosca, strage a Kharkiv, il Cremlino minaccia Londra, sulla capitale russa 1500 droni in 8 giorni, in Ucraina 10 morti, l'ex ministro Fedorov, elezioni. A fondo pagina, attacchi ucraini al film Dau, la Biennale difende la scelta, i ministri di Kiev finanziato da un oligarca, la replica, produzione tedesca, il regista è un dissidente. Vediamo questa vicenda che trova ampio risalto anche su altri quotidiani. A molti sembrerà un film già visto qualche mese fa, e infatti più che un debutto, la polemica tra l'Ucraina e la Biennale di Venezia per la presenza in concorso alla prossima mostra del cinema del film Dau, del regista nato in Russia, Kir Zankowski, sembra il remake di quella costata 2 milioni di euro di finanziamenti europei alla Biennale per il ritorno della Russia all'esposizione d'arte. La ministra della cultura ucraina e il collega degli affari esteri hanno attaccato la Biennale per la scelta di proiettare in una delle più influenti piattaforme cinematografiche al mondo un film reo di essere stato finanziato dall'oligarca russo Adoniev, sottoposto a sanzioni da parte degli Stati Uniti e dell'Ucraina e con legami con il regime di Putin, e di legittimare così la presenza della Russia in un contesto internazionale. La Biennale si difende e bolla come false alcune delle affermazioni dei ministri. Dau, dicono, è un film di produzione tedesca con Francia e Svezia come paesi coproduttori. Kherzanowski ha rinunciato alla cittadinanza russa, la sua opposizione all'invasione russa dell'Ucraina è nota fin dall'inizio del conflitto, la Russia lo ha inserito nella sua lista di agenti stranieri accusandolo di attività dirette contro lo Stato e collegando il suo lavoro a operazioni terroristiche. Dau si pone come atto di accusa contro ogni sistema totalitario e la sua intrusione nelle vite degli individui. Quanto ad Adoniev, continua la Biennale, sebbene sia stato coinvolto in un momento del progetto in più parti, non ha contribuito al film Dau in concorso a Venezia. La Biennale ribadisce che mai escluderà dalle sue manifestazioni partecipanti in base alla provenienza geografica e alla nazionalità. Non commenta invece il ministro della cultura Giuli, che il 2 settembre sarà al Lido. Dau è l'ultimo capitolo di un progetto partito 20 anni fa, quando il regista, che non può tornare in Russia e si è sempre pronunciato contro l'invasione dell'Ucraina, decide di ricreare la vita in Unione Sovietica tra il 1938 e il 1968, concentrando oltre 400 personaggi in un set in cui era stato ricostruito il Lev Landau Institute, dal nome del fisico che progettò l'atomica sovietica. Per anni troupe e attori hanno vissuto nel finto laboratorio che ha dato origine a scandali, per scene di sesso e violenza, a 14 film e 3 serie TV ricavati da oltre 700 ore di girato. Le riprese si sono svolte in Ucraina, a Kharkiv, tra il 2008 e il 2011, ma la post-produzione ha richiesto anni. Il Dau che si vedrà a Venezia il 9 settembre è frutto di un girato vecchio al quale sono state aggiunte riprese del 2024. Altro motivo di polemica, la presenza nel film è del direttore d'orchestra greco Theodor Currensis, dal 2014 cittadino russo e fondatore dell'orchestra Musica Eterna, finanziata dai russi. Le premesse perché al Lido ci si diverta ci sono tutte, così quindi sulla stampa. Vediamo se riesco a recuperare anche Libero per concludere il capitolo sull'Ucraina. Ci sto arrivando con un po' di difficoltà, ma ci sto arrivando. Eccolo qua. Libero a pagina 15. Costanza Cavalli scrive: vacillano le certezze dei filo Putin, la Russia non sta benissimo, anche il Fatto si accorge dei problemi economici di Mosca, e si parte da un articolo proprio del Fatto che parla di meno export e più tasse sull'economia russa. E scrive Costanza Cavalli: to pure al giornale più filorusso d'Italia si accorgono che a Mosca hanno qualche grana. Ieri il Fatto Quotidiano ha pubblicato un'analisi dell'economia russa, firma Marco Palombi. Diagnosi: bene ma non benissimo. I dati citati peraltro filano. A luglio gli incassi russi da export di idrocarburi sono calati del 12% rispetto a giugno, i carichi di petrolio e gas nei porti sono scesi del 23% e hanno toccato il minimo storico. Mosca è costretta a importare benzina da Nuova Delhi. Il deficit dei primi 7 mesi vale il 2,8% del PIL contro un obiettivo dell'1,6%. Sberbank, la banca pubblica più grande del paese, non guarda più ai crediti nuovi, ristruttura i vecchi. Il capo economista della banca statale Veb Klepak a maggio aveva avvertito: non vinceremo questa guerra di logoramento. Domenica è stato licenziato dopo una telefonata dall'alto. Eppure le certezze del Fatto sono durate senza un'incrinatura per 4 anni e rotti. Nel maggio del 2024 il giornale titolava che le sanzioni erano sempre più un boomerang e che l'economia russa aveva forse superato quella tedesca. Nell'ottobre 2025 Travaglio spiegava che a rimetterci eravamo noi, che ad dar retta alle sanzioni alla Russia dovrebbe essere in default da tempo e che stava cadendo l'ultima decisiva fortificazione nel Donetsk. Mesi di assedio, precisava, che tutti scambiavano per uno stallo. 10 mesi dopo lo stallo è ancora lì. Quanto alla linea filoputiniana, il primo ad accorgersene fu Furio Colombo, che quel giornale aveva contribuito a fondarlo. Se ne andò a maggio 2022 scrivendo, a proposito del professor Orsini: non voglio essere complice. Così di Russia, o meglio delle ingerenze russe in Italia in qualche modo, scrive Libero. E noi restiamo sul Libero ed apriamo il capitolo più corposo di questa rassegna stampa, non solo quest'oggi, diciamo questa settimana o forse anche queste settimane, sicuramente questa settimana. Vale a dire il caso di Report, Ranucci La Vitola, e restiamo proprio sul Libero, che dedica l'intera prima pagina alla storia. In prima pagina il titolo a tutta pagina: ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, la RAI offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, l'obiettivo evitare contenziosi. E vediamo meglio qual è la strategia della RAI a pagina 2. Viale Mazzini al lavoro per cercare un incarico alternativo al giornalista ed evitare eventuali ritorsioni. La decisione sarà formalizzata nei prossimi giorni. Tra le ipotesi c'è il ruolo di caporedattore di Rai News. Sigfrido, l'azienda può fare quello che vuole. Intanto sicuramente stoppa la guida di Report, la RAI ha deciso, così almeno scrive Giacomo Amadori sul Libero a pagina 2. Qual è la formula? L'ufficio del personale e quello legale devono trovare la formula per evitare inciampi. L'obiettivo è di sospenderlo tra questa e la prossima settimana. E quindi prepariamoci ad altre rassegne sul caso Ranucci. Poi bisognerà trovargli velocemente una sistemazione congrua, perché nessuno intende lasciarlo in panchina per più di 40 giorni senza un incarico, dandogli la possibilità di contestare la decisione per mancanza di serie alternative. Infatti Ranucci, se non avrà un altro ruolo adeguato o comunque non avrà ricevuto 3 proposte, avrebbe da contratto gli appigli legali per accusare di inadempienza l'azienda. Tutti i dirigenti RAI sanno benissimo che, come detto, il nuovo incarico dovrà essere all'altezza del suo profilo professionale. Il passaggio successivo di competenza della direzione approfondimento sarà quello di decidere come sostituire Ranucci, con un conduttore singolo o con più conduttori. Altra ipotesi al vaglio è quella di individuare un capoautore diverso dal conduttore, separando i ruoli che Ranucci riuniva nella sua persona. Sicuramente in RAI stanno cercando un profilo adatto. Certamente non potrà essere un giornalista riconosciuto come marcatamente di centrodestra, per evitare di prestare il fianco alle accuse di chi definisce il servizio pubblico telemeloni. E Ranucci? Nel settore approfondimento non ci sono molti spazi, ma un caporedattore come lui, che da contratto nazionale non è licenziabile se non per giusta causa, sebbene abbia la qualifica di vice direttore ad personam, o può fare il capostruttura o il conduttore. Ma la conduzione è esclusa, anche per l'insanabile deterioramento del rapporto fiduciario con l'azienda, dopo che, per esempio, è emerso che Ranucci ha trasmesso all'amico faccendiere La Vitola una comunicazione personale riservata del direttore approfondimento Paolo Corsini. E allora sono in fase di valutazione altre proposte. Ranucci viene da Rai News e potrebbe fare il caporedattore di quella redazione speciale. Quando lavorava lì nel 2005, Ranucci, insieme con il collega Maurizio Torrealta, realizzò il famoso documentario Fallujah, la strage nascosta, sull'uso di fosforo bianco e bombe di napalm da parte dell'esercito degli Stati Uniti contro i civili durante la battaglia di Fallujah in Iraq nel 2004. Anche grazie a quello scoop, Ranucci si trasferì a Report l'anno successivo. Così quindi Libero sul caso Ranucci. Repubblica ci parla della vicenda a pagina 8 e ci arriviamo perché forse l'elemento di novità, pagina 8 e pagina 9, l'elemento di novità di quest'oggi è rappresentato proprio da Sigfrido Ranucci, che ha presentato il suo libro Il ritorno della casta,

è attaccare l'informazione, le parole di Sigfrido Ranucci. Di La Vitola scrive, concetto vecchio, a fondo pagina, no comment, messaggi cifrati, gli show del legale vicino a Fratelli d'Italia. Non si parla tanto ovviamente di La Vitola, ma del suo avvocato, che è l'avvocato Sergio Cola, ex parlamentare di Alleanza Nazionale. L'ex direttore dell'Avanti ha scelto come avvocato Cola, ex parlamentare di AN, che lo aveva già difeso nei processi con Berlusconi. Andiamo al Corriere della Sera. Anche qui non dobbiamo un po' sfogliarlo il giornale per arrivare al caso Ranucci. Personalmente lo considero un bene. Andiamo a pagina 10. Il ritorno di Ranucci in pubblico. La RAI può far di me ciò che vuole. Difende il rapporto con il faccendiere. Non solo lui voleva candidarmi. E paragona report al Giubileo. A fondo pagina interviene Fulvio Abbate, intervistato da Mariolina Iossa. Walter, La Vitola, è come Mandrake, una personalità narcisistica, lo vedevo quasi ogni giorno, voleva davvero Sigfrido in politica. E vediamo cosa dice quindi Fulvio Abbate. Dice, se vogliamo spingerci nel paradosso che dopo domani arrivi qualcuno a dire che il mandante del furto delle opere di Antonello da Messina è Walter La Vitola, proprio un romanzo, sembra quel pasticciaccio brutto di Via dei Quattroventi. Poi ancora, ho conosciuto La Vitola perché un'amica mi disse, ma sai chi è che ha aperto nel quartiere un ristorante di pesce? Chi? Walter La Vitola. Ho quindi cominciato a frequentare il locale quasi quotidianamente, ci andavano in tanti, ci ho visto Paolo Mieli davanti a un vassoio gigante rettangolare di spaghetti con le vongole, io ci ho portato Patti Pravo, Stefano Cappellini e Monica Giandotti, ma c'erano anche Cicchitto, Bocchino. Walter mi è stato subito simpatico e quasi subito siamo diventati amici. Ecco, posso tranquillamente dire che alla vita la voglio molto bene, perché è un uomo piacevole da frequentare ed è di una generosità inenarrabile. Quindi così Fulvio Abbate racconta il suo rapporto con La Vitola, ma il passaggio importante è quello su il progetto politico per Ranucci. Dice Abbate, penso che volesse davvero far assurgere Ranucci al ruolo di leader del campo larghissimo e non c'è dubbio che La Vitola voglia molto bene a Ranucci. La sera prima che lo arrestassero era a cena da lui, l'ho visto profondamente prostrato e dispiaciuto per aver fatto del male all'amico. Così quindi Fulvio Abbate sul Corriere della Sera. Vediamo anche altri quotidiani. Altri quotidiani sul caso Ranucci. Andiamo al Foglio. Allora, perché il Foglio apre un capitolo che è importante, che è quello non del caso Ranucci, ma di quello che si porta dietro il caso Ranucci, che è la questione anche delle parole che vengono spese per lui, soprattutto quelle utilizzate da Marco Travaglio, che lo ha paragonato a Falcone e Borsellino. Ci arriviamo. Intanto vediamo Andrea's Version di oggi. Lo leggiamo. Non mi son fatto capire e me ne scuso. Comincia. Era chiarissimo che Nano Svongolo, l'ottavo, non fosse interessato a Ranucci, tantomeno alla Vitola. Né tra tutti i rovi di una vita intellettuale spesa interamente davanti alle quinte che potesse interessarsi a quei due loschi giocatori, il Gattolo e la Volpele. Mielolo è pur sempre Mielolo. Egli rifuggì all'idea dell'orrendo sondaggio alla Page e l'ha detto, inorridì al progetto miserevole dei due magliari che l'avevano ritenuto adatto come terzo. Andava sempre a cena con loro, vero, ma detto questo, partiva, sedeva, sgusciava, ricordava.

0: ricordava i brutti tempi di Berlusconi e di Dell'Utri, mai dell'avvocato che un paio di vongole, dicono, le avessero sbivalvate pure a lui. La Vitola e Ranucci, sacchi di notizie, svongolo, cacciatore di notizie, dice Sua Maestà, vongolo appunto, di non aver mai voluto sapere di quei due. Lui andava, sgusciava, forava e ripartivano con la macchina di Ranucci. Che vita invidiabile. Va ovviamente interpretato, non sta a me farlo, lo faremo. Al foglio torneremo tra poco, perché prima del foglio vediamo il dubbio, anzi scusatemi, vediamo il Riformista, in prima pagina, a fondo perduto, testa coda di Ranucci, il nostro budget rimanga segreto, Colosimo antimafia per il taglio della scorta al conduttore, e Claudio Velardi, il Ranucci che è in noi, scrive Velardi, vediamo. Aldo Grasso sul Corriere ha scritto ieri la cosa più giusta sul caso Ranucci-La Vitola, la credibilità non si perde con una sentenza penale, si incrina prima, quando il pubblico comincia a chiedersi se dietro la voce che racconta i fatti non ci sia soprattutto il bisogno di raccontare se stessi. È così anche se c'è un punto che Grasso sfiora e va portato fino in fondo. Il problema non è Ranucci in sé, il problema è il Ranucci che è in noi. Lo dico in maniera che suonerà antipatica e supponente, ma è la verità. Io Report non l'ho mai guardato, vedo pochissima TV, mai quella generalista infestata di gente che si parla addosso. Non leggo sui giornali cronache di delitti o di processi, mi fa piuttosto schifo, la parola è questa, quel giornalismo che alleva il nostro voyeurismo, che scava nel dolore altrui e ne fa intrattenimento, che trasforma il sospetto in un genere di consumo. Sarò snob e chi se ne frega, diffido delle telecamere nascoste e degli audio carpiti, quanto del moralismo d'accatto, delle patenti di onestà distribuite da chi non ha mai avuto dubbi. Peraltro, nella vita tendo sempre a fidarmi del prossimo e ne sono lieto. Chi sospetta di tutti vive male e forse, nel frattempo mi tocco, anche meno degli altri. Il sospetto è una condanna, non una virtù civica. Resta il fatto che quella merce la compriamo noi. I mille Ranucci di ogni stagione vivono della nostra curiosità morbosa, del piacere sottile di guardare gli altri dal buco della serratura, sentendoci, per il solo fatto di guardare, migliori di loro. Il moralismo televisivo è un vizio di massa travestito da servizio pubblico. Chiediamo garanzie. Fidati, ho controllato per te, scrive Grasso, sapendo che chi ha il telecomando in mano finisce sempre assolto. Per questo la parabola di Ranucci, comunque vada in tribunale, non chiuderà niente. Un istinto così antico non si abolisce per decreto, né lo estirpa una commissione di vigilanza. Ci si può solo vaccinare con piccoli gesti di igiene mentale che sarebbe bello diffondere, e cioè chiedersi davanti a ogni esclusiva minchiata, urlata o sussurrata, ho proprio bisogno di saperla o soltanto voglia di guardarla? Finché confonderemo il sospetto con la vigilanza democratica e il voyeurismo con il diritto di sapere, ci sarà sempre un giornalista pronto a incarnare quella domanda. Si può cambiare conduttore, formula, programma. Più difficile è congedare il Ranucci che ci portiamo dentro, quello che aspetta famelico un'inchiesta avendo già emesso una sentenza. E questo il pensiero di Claudio Velardi, pensiero che personalmente mi sento di condividere pienamente, anzi. Il Messaggero, a pagina 5, eccolo qua, oltre alla cronaca, però c'è un articolo interessante di Mario Aiello, il romanzo dell'estate, lo zampino della nemesi che ribalta tutte le narrazioni del telenarciso, simbolo dell'antipotere che si fa ingolosire da un'improbabile candidatura a Palazzo Chigi. Il romanzo dell'estate, con Ranucci e La Vitola al centro della tama, è anche un romanzo della nemesi, oltre che un giallo, un racconto rosa, un apologo patologico sull'amicizia e un crime novel di Dinamite in quel di Pomezia. La nemesi nella tragedia classica prende il nome da una dea e non è una punizione casuale, è la conseguenza diretta ed inevitabile della hubris, ovvero della tracotanza dell'aver superato un limite. Ti proteggo io, dice la Vitola Ranucci nei nuovi passaggi della telefonata notturna tra i due, e Sigfrido, pur preoccupato, sembra farsi forte della vera complicità con Walter in chiave anti-PM e del credere di potersi permettere tutto. Come del resto, nelle inchieste di Report ha spesso fatto Ranucci, calpestando a colpi di presunti scoop persone e vite, provocando sofferenze individuali e familiari pur di far vincere un teorema morale prestabilito a cui vengono piegati i fatti. E poi ora c'è il rovesciamento, la Nemesi, appunto, che è una dea giusta, non li sopporta proprio questi atteggiamenti e prende le sue misure. È Nemesi pura vedere il Savonarola con il saio di Rai 3, il purificatore della società, finire al cospetto del comitato etico e doversi difendere dal codice etico della sua azienda. Il pensiero di Mario Aiello sul Messaggero. Poi vediamo ancora. La Verità. Maurizio Belpietro: Sigfrido dovrebbe lasciare il suo programma, scrive il direttore della Verità. Non sono Walter Lavitola e dunque non posso dichiararmi amico fraterno di Sigfrido Ranucci, tuttavia un consiglio amichevole al conduttore di Report lo voglio dare ugualmente. Eviti di pubblicare post sui social e si autosospenda dal programma, ne guadagnerebbe la sua immagine e ne trarrebbe vantaggio anche la trasmissione di Rai 3. Immagino che sia difficile inabissarsi mentre ogni giorno intorno in furia alla bufera. Lo stesso Ranucci ha dichiarato di sentirsi vittima della più grande character assassination della storia del giornalismo, cioè di un attacco senza precedenti alla sua reputazione professionale. Tuttavia, io non penso che insistere su questa strada sia d'aiuto a ricostruire la sua immagine. Ricordare la scomparsa di Francesco Cuccini e collegare l'impegno del cantautore morto all'età di 84 anni al periodo mostruoso che stiamo vivendo e la necessità di difendere Report, cioè il suo conduttore, non credo giovi alla causa, né a quella di Ranucci né a quella del programma. Ranucci non può continuare ad andare in onda, paragonarsi a Moro e Falcone, Borsellino e Piersanti Mattarella, che negli attentati hanno perso la vita, sembra un tantino fuori luogo. Non è obbligatorio commentare ogni notizia, ci si può prendere una pausa e, da un amico di Ranucci, lo consiglio vivamente. No, Ranucci non può pensare che finite le ferie ritornerà in sella al cavallo pazzo della Rai e quindi, invece di farsi cucinare a fuoco lento, dovrebbe prendersi una pausa, rivendicando l'intenzione di tornare appena i fatti saranno chiariti e la sua reputazione ripristinata. Non si tratta di alzare bandiera bianca e nemmeno di riconoscere di aver sbagliato qualche cosa. Si tratta di evitare la distruzione della reputazione di un settimanale d'inchiesta. Il danno fatto in queste settimane si sente perché è stata passata al setaccio una serie di servizi e alcune lacune sono emerse. Insistere continuando a far finta di nulla sarebbe un grave errore che si ripercuoterebbe in maniera pesante sul programma. Ranucci dia retta non a un amico ma a un collega che ne ha viste tante, faccia un passo indietro. Così Maurizio Belpietro Verità a proposito del caso Ranucci. Poi vediamo ancora il Domani a pagina 8. Attilio Bolzoni: Marco e Sigfrido, non nominate Falcone invano. E qui apriamo un altro capitolo all'interno del macro capitolo della vicenda Ranucci Lavitola. Scrive Bolzoni: i giornalisti dovrebbero imparare a scrivere meno o scrivere solo quando hanno davvero qualcosa da dire, altrimenti rischiano di sparare raffiche di stupidaggine e in certi casi scivolare anche nelle peggiori volgarità. L'ha fatto Marco Travaglio, polemista formidabile, collega quasi stimabilissimo, sino a quando non si è fatto prendere la mano per difendere a tutti i costi Sigfrido Ranucci, altro quasi stimabilissimo collega rispetto al quale mi sento lontano anni luce per come ho sempre inteso l'uso e il rapporto con le fonti. Comunque siamo qua in questa pazza e minacciosa estate dove non sono i giornalisti a dare le notizie, ma i giornalisti sono diventati loro stessi la notizia. Questo avviene quando il giornalismo non ha più sangue che scorre nelle sue vene quando il giornalismo non ha respiro, quando è moribondo. E veniamo a Sigfrido Ranucci. Per come mi ha insegnato la Sicilia, scrive Bolzoni, dove mi sono formato come giornalista, per me la vittima è sempre vittima. E perciò per me, fino a prova contraria, Ranucci è vittima non solo di quei malacarne già individuati, ma probabilmente anche di qualcuno più riflessivo che, approfittando della sua debolezza per la vitola, l'ha infilato dolcemente in un sacco. Detto questo, anche lui ha citato a sproposito il nome di Falcone insieme a quello di Aldo Moro, per Santi Mattarella, Paolo Borsellino, in un insensato e sconclusionato sfogo che ha aggravato poi la sua già pesante situazione attirandosi strali da ogni dove. Caro Ranucci, noi giornalisti dobbiamo volare più bassi perché siamo in basso per raccontare il basso e l'alto. Non siamo noi i protagonisti, siamo i testimoni, siamo solo e soltanto i raccontatori. Se il giornalismo diventa io e io, non è più giornalismo, ma van spettacolo nel migliore dei casi, grottesca rappresentazione di una realtà che noi dovremmo diffondere e che invece ci riduce a specchio delle nostre vanità. Così Attilio Bolzoni sul Domani, e quindi il foglio che avevamo lasciato in sospeso prima. Claudio Cerasa, in prima pagina, la verità di Maria Falcone. Grazie, meriterebbe un premio la sorella di Falcone insultata da Travaglio perché ha ricordato che il fratello combatté le storture dell'antimafia e il giornalismo del sospetto. Lezioni di Comenisti al circolo mediatico. Bisognerebbe dare un premio a Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone, per aver messo di fronte agli Ayatollah del circolo mediatico una verità drammatica ma necessaria, a lungo rimossa dal dibattito pubblico. Maria Falcone, come sapete, due giorni fa ha risposto a Marco Travaglio che, prendendo spunto da un articolo del Foglio in cui Pietro Grasso, Giuseppe Ayala e Luciano Violante sostenevano che Giovanni Falcone non sarebbe mai andato a cena con la vitola, ha fatto riemergere una serie di veleni politici riversati contro il fratello magistrato prima della sua morte. Falcone, ha scritto Travaglio, ha fatto di peggio che andare a cena con la vitola, ha lavorato nel governo di Andreotti. Cerasa prosegue ovviamente nel ringraziare e ricordare ringraziare Maria Falcone e ricordare invece l'idea di giustizia di Falcone, e conclude Cerasa: il Falcone che abbiamo rimosso e che Maria Falcone ci ha meravigliosamente ricordato in questi giorni è il magistrato antimafia che odiava la Repubblica del Sospetto e che all'antimafia delle chiacchiere preferiva quelle dei fatti. Si capisce che il partito dei mozzorecchi di oggi, di fronte a quelle elezioni, nel migliore dei casi sia costretto a travisarlo, nel peggiore dei casi a sfregiarlo o, nei casi più surreali, a manipolarlo. L'anticamera del comeinismo, quando si parla di giustizia, in fondo si costruisce anche così, rimuovendo, sporcando, sfregiando, manipolando. Viva Maria Falcone, scrive Claudio Cerasa, il direttore sul Foglio. E vabbè, visto che l'abbiamo citato, non possiamo, visto che è stato citato anche apertamente da Cerasa, non possiamo che non leggervi invece cosa scrive Marco Travaglio sul Fatto. Falcone e i mononeurone, il titolo dell'editoriale in prima pagina di Travaglio, e lo vediamo cosa scrive Travaglio. Il livello del dibattito, specie se c'è di mezzo il fatto, è così miserevole che non si può più scrivere neppure la più ovvia delle banalità. Giovanni Falcone, quando fu assassinato da Cosa Nostra, lavorava nel governo Andreotti. Dal febbraio 91 era direttore degli affari penali del Ministero della Giustizia retto da Claudio Martelli, una scelta dirompente che raffreddò i suoi rapporti con alcuni colleghi e amici. Falcone sapeva bene chi erano gli andreottiani siciliani, dai cugini Salvo, arrestati da lui, a Lima, e già nell'85 il pentito Buscetta gli aveva confidato che Andreotti era il referente di Cosa Nostra in un interrogatorio negli Stati Uniti, ma aveva rifiutato di metterlo a verbale perché non è il momento, oggi ci ucciderebbero entrambi. Lo verbalizzò solo nel 92, dopo la morte di Falcone, e Andreotti fu giudicato dalla Cassazione colpevole di associazione a delinquere con Cosa Nostra fino al 1980, ma prescritto. Eppure quella scelta controversa si rivelò vincente perché gli consentì di combattere la mafia dall'interno, cioè dal governo, imponendogli col suo prestigio, atti prima impensabili: la rotazione dei presidenti della prima sezione della Cassazione sui processi di mafia, il decreto che riportava in cella i boss scarcerati e il decreto Pentiti 41 bis, che però richiese il sacrificio di Falcone per essere approvato e quello di Borsellino per essere convertito in legge dalle Camere. Dunque sì, dice bene la sorella Maria, Falcone lavorò con Andreotti per servire lo Stato. Pur conoscendo le collusioni mafiose e o tangentizie del Premier, di vari ministri ed esponenti del pentapartito, li usò per un fine superiore che giustificava i mezzi. Questi sono i fatti storici, noti e stranoti, che ho letto in molte sentenze e raccontato in tanti libri. Ora il Foglio, dopo aver santificato i peggiori nemici di Falcone, da Carnevale a Contrada, ha intervistato Grasso, Ayala e Violante per titolare contro Ranucci. Falcone non avrebbe cenato con la Vitola. Tipica approvazione indebita, nessuno sa cosa farebbe oggi. Si sa invece che, per un bene superiore, collaborò con soggetti ben più pericolosi di la Vitola, se ci andasse pure a cena o no, chi se ne frega. Perciò ho commentato il titolo con una battuta di sei parole su quel dato di fatto e ora i soliti sciacalli imbucati, persino Gasparri, Renzi, Riotta e Colosimo per dire, mi accusano di insultare, diffamare e infangare Falcone accostandolo ad Andreotti. Oh bella, chi beatifica da sempre Andreotti e ne spaccia la sentenza di reità per assoluzione dovrebbe sostenere che a Falcone ho fatto un complimento, visto il livello del dibattito è meglio non fare battute senza spiegarle ai mononeuroni che non le capiscono. Quindi nessun passo indietro di Marco Travaglio, che invece però cerca di contestualizzare, ecco, mettiamola così, quanto scritto nei giorni scorsi. Ancora le vicende italiane, torniamo al Foglio, perché dicevo che c'è la questione all'interno della Lega che sta esplodendo in questi giorni, ne parla il Foglio in prima pagina con due articoli di Luca Roberto e di Maurizio Crippa. Dopo l'uscita di Fontana, Salvini si blinda e medita rappresaglie contro i rivoltosi. Il primo articolo, quello firmato da Roberto: i nordisti tirano dritto con la loro associazione, risposte prima di Pontida, il libro del dissidente Romeo, anzi il libro dissidente di Romeo. Il Senato intanto preoccupa Meloni. Sinceramente speriamo di risolvere tutto entro Pontida, altrimenti puntini puntini. È in questa frase, lasciata cadere un po' così nel vuoto da un alto dirigente del partito, che si racchiude l'incertezza, il procedere a tentoni nella Lega. L'intervista di Attilio Fontana ha scoperchiato malumori, ma al contempo ha portato i fedelissimi di Salvini a fare quadrato attorno al segretario, che da par suo scansa lo scontro occupandosi, come ha fatto ieri, di trasporto pubblico per gli studenti. Un scenario plausibile che è che a Pontida possa andare in scena una Lega separata in casa. Zaia, Fontana e Fedriga potrebbero salire sul palco il 20 settembre e chiedere il congresso. Per questo gli interventi sono ancora in discussione, così come c'è addirittura chi evoca rappresaglie da parte del segretario. Romeo pubblica un libro dissidente. La certezza è che Meloni non gradisce quest'ulteriore instabilità, soprattutto per i risvolti al Senato, racconta Luca Roberto, che conclude il proprio pezzo. Le apprensioni leghiste emerse in questa seconda metà dell'estate non fanno granché piacere a Giorgia Meloni e la ragione è presto detta. Alla ripresa dei lavori parlamentari, molti dossier, a partire dalla legge elettorale, ma anche il pacchetto sicurezza, quello immigrazione, saranno affrontati al Senato, ovvero il ramo del Parlamento dove risiede la base più nordista e federalista della Lega. La Premier, però, dopo lo scherzetto preferenze alla Camera di Matteo a luglio, non sembra essere disposta a tollerare regolamenti di conti in commissione o in aula. Per questo, pur nel sacro rispetto del dibattito interno, a un partito alleato spera che la situazione rientri senza altri finali alla Vannacci, perché c'è già la questione Vannacci a complicare la vita nel centrodestra. Poi Maurizio Crippa, la Lega tette al vento, scrive: bisogna saper scegliere il tempo, la saggezza di Guccini che Fontana non ha imparato. Bisogna saper scegliere il tempo, non arrivarci per contrarietà sull'onda emozionale ancora recente per l'addio di Guccini al popolo leghista d'antan, il popolo del nord e del sacro Pratone, dei Lombardi e dei Veneti, che ora pare o vuole rialzare la testa e mandare a casa il capitano in disarmo Salvini, converrebbe riflettere un poco, giusto, prima di agire, su un cruciale insegnamento del maestrone. Tu giri adesso con le tette al vento, io ci giravo già 20 anni fa. In amore, ma ancor più in politica, bisogna saper scegliere il tempo, scrive Maurizio Crippa. La sottomissione un po' che conclude, sono due elementi: la sottomissione un po' troppo furba o timida o cinica al nuovo capo che intanto spostava il luogo del mito dalla Padania alla steppa putiniana, e la fedeltà incrollabile della tribù a esplodere oggi e contraddirsi e rendere dubbia la riuscita della nuova resurrezione. L'associazione come le ramasse di un tempo con meno sogni. Da un lato le foto ai tavolini dei governatori non hanno lo stesso appeal sugli elettori, quelli in fuga verso Vannacci, ma anche gli altri perplessi come artisti sotto il tendone di un circo. Dall'altro, ai nuovi leader che politicamente hanno esperienza e mestiere e possono avere anche le ragioni, manca quel crisma dell'unzione del dio Po, quell'urlo di battaglia che era appannaggio di Bossi e che va detto del primo Salvini, la dotazione dei leader nuovi, di quelli che sanno prendere il momento giusto. Bisognava saper scegliere in tempo, adesso con le tette al vento rischia di girare solo Vannacci, Maurizio Crippa. E quindi, insomma, abbiamo visto sia Roberto che Crippa uniti in questa lettura che riporta al generale Vannacci. Vediamo il giornale a pagina 11. Claudio Durigon, intervistato, il vice segretario del Carroccio: vogliono fondare un'associazione? Strano, per Vannacci erano contrari. L'articolo firmato da Michel Dessì, l'intervista firmata da Michel Dessì. La Lega di Matteo Salvini è in subbuglio, ma una cosa sta accadendo all'interno del partito politico più longevo dell'arco parlamentare. Lo abbiamo chiesto a Claudio Durigon. Guardi, dice Durigon, io sono entrato nella Lega nel 2016 e l'ho fatto anche per le regole molto importanti che ci sono e per il rispetto verso il partito. Credo che questa polemica sia frutto soprattutto di una situazione lombarda, dove c'è una diversa interpretazione dei ruoli tra Massimiliano Romeo e alcuni membri del federale lombardo. Al di là di queste piccolezze, le dico che noi abbiamo una grande classe dirigente. Lo stesso Attilio Fontana è un rappresentante fondamentale. Penso a Massimiliano Federica, ai tanti sindaci, allo stesso Luca Zaia, che secondo me ha fatto un enorme lavoro da governatore. Sono l'esempio di come si debba andare avanti e di come si debbano creare i presupposti per dare sempre più forza alla Lega. La Lega si difende con le battaglie e non con i posti. E poi ancora, penso che la Lega sia una, e prendo proprio le parole di Zaia, che credo sia un esempio. Lo ha detto in tutte le occasioni, anche durante l'ultimo Consiglio federale. La Lega è una. Secondo me è da questo che bisogna partire. Questa associazione, quella appunto di Zaia, Federica, Fontana e via dicendo, questa associazione mi sembra strana, non ne ho certezza. So che erano contrari all'associazione che all'epoca aveva creato Vannacci e quindi mi sembra strano che possano essere oggi favorevoli ad altre associazioni. Però credo che noi dobbiamo ritrovare la nostra identità all'interno della Lega attraverso i temi e le vere battaglie. Difendere i territori è uno dei motivi per cui sono entrato nella Lega, e il territorio in qualsiasi regione italiana si difende con i temi. Io ho lanciato anche l'idea di costruire delle proposte per la finanziaria, per dare risposte ai militanti, ai cittadini, ai nostri sindaci, ai nostri governatori. Insomma, dobbiamo tornare a fare la Lega, dice Durigon sul giornale. Della Lega scrive anche La Stampa a pagina 14. La base leghista chiede rinnovamento. Il capogruppo Romeo sfida il segretario, i governatori accelerano statuto della nuova associazione prima di Pontida, l'articolo di Francesca Del Vecchio. La cosa più interessante che sta succedendo nella Lega non è più tanto che qualcuno chieda a Matteo Salvini di cambiare, ma che si stia cominciando a preparare il posto in cui farlo. È qualcosa di più sfumato di una corrente e proprio per questo potenzialmente più insidioso. Un'associazione di natura politica alla quale stanno lavorando esponenti leghisti di primo piano al nord, da Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, a Maurizio Fugatti, con Luca Zaia a fare da frontman. Come non pensare alla foto del pranzo a Mestre del novembre scorso? Dietro le quinte si sta scrivendo lo statuto e la nascita della nuova creatura che sarà annunciata prima di Pontida, il racconto di Francesca Del Vecchio sulla stampa. E poi il Corriere della Sera, a pagina 12, anche qui duello tra Salvini e nordisti, chi sta con chi dentro la Lega, e allora vengono messi in fila un po' i fedeli, i lealisti, i nordisti e i mediatori. I lealisti sono appunto Claudio Di Rigon, che abbiamo visto intervistato sul giornale, Alberto Stefani, vice segretario della Lega e governatore veneto, Andrea Crippa, deputato, anche lui vice segretario della Lega, Silvia Sardone, deputata europea, Susanna Ceccardi, anche lei deputata europea, vicepresidente dei Patrioti dell'Unione Europea, Luca Toccalini, coordinatore della Lega Giovani e deputato. I nordisti invece sono Luca Zaia, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti, Massimiliano Romeo e Simona Bordonali. I mediatori, cioè chi sta in mezzo, due, Giancarlo Giorgetti, ministro deleghista dell'economia, e Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali. C'è un'intervista ad una dei lealisti, a Silvia Sardone, a fondo pagina, firmata da Paola Di Caro. Matteo ci ha portati al 34%, ma qualcuno se ne dimentica. Pontida, no alle passerelle. Silvia Sardone, eurodeputata e vice segretaria federale della Lega, dove sta andando il suo partito? Chiede Paola Di Caro. Io so dove vado io, la risposta, di 18 agosto a un evento alla Spezia per parlare di rischio islamizzazione, di libertà delle donne dal velo, di lotta alla criminalità, perché i nostri elettori si aspettano di più su questi fronti. E poi il passaggio su Salvini e sulla Lega, forse si dimenticano del 34%, anziché forse se anziché discutere tanto si agisse alla gente interesserebbe di più, e tanti di noi lo stanno facendo. Il nostro segretario, peraltro rieletto un anno fa, ha portato il partito dal 5 al 34%, non solo il contrario, ma questo qualcuno sembra dimenticarlo, e in Veneto e in Calabria i sondaggi dicevano il contrario della realtà. Ovvio che Salvini continuerà a fare il suo lavoro e che a Pontida ci si aspetta tanta gente, tante idee, perché è l'ultimo nostro storico appuntamento prima del voto, non una passerella. Così Silvia Sardone, intervistata da Paola Di Caro sul Corriere della Sera. Chiudiamo il capitolo Lega. Con Repubblica e con due segnalazioni. La prima, pagina 12, Matteo Pucciarelli che firma un'intervista con Susanna Ceccardi, deputata europea. Scissioni, dice la Ceccardi, già viste, lo fanno solo per le poltrone. La deputata europea difende la linea del partito, 5 ministri lombardi, non si può dire che il Nord non sia rappresentato. Il nostro vice premier ha la stragrande maggioranza della Lega, i dissidi interni ci danneggiano. E poi Stefano Folli, a pagina 10, la Lega e le alternative al declino di Salvini. A parere di tanti, scrive Folli, il lungo dominio di Matteo Salvini sulla Lega è un passo dall'epilogo, frenato dagli errori politici, chiamato a pagare il prezzo dell'apertura a Vannacci, logorato dai nordisti. È già sorprendente che il cosiddetto capitano sia riuscito a restare in sella per tanto tempo, avendo portato la Lega dal 34 al 6% circa. Eppure il rebus non è di facile soluzione. Salvini ha di certo fatto il suo tempo, eppure sostituirlo è un'operazione complessa, forse poco plausibile a breve termine. È tipico di chi ha esercitato un notevole potere molto a lungo, anche quando la spinta propulsiva del leader è azzerata, la rete delle connivenze interne e degli interessi in gioco richiede intelligenza e pazienza per essere districata. C'è come ovvio l'alternativa drastica, la decapitazione metaforica, il colpo di mano, via il dente, via il dolore. Ma talvolta è più facile a dirsi che a farsi, soprattutto quando mancano pochi mesi alle elezioni e il rischio è di accelerare, non di limitare, il declino del partito. Basta guardare alla storia recente del Carroccio per farsi un'idea di come stanno le cose. La deriva nazionalista in stile Le Pen era cominciata assai prima dell'arrivo sulla scena del generale Vannacci con le sue ambizioni e i leghisti nostalgici di Bossi, compresi gli amministratori del Nord, abili nella gestione locale ma impacciati rispetto alla politica romana, avevano dimostrato ampiamente di non essere dei cuor di leone. Così quindi Stefano Folli ci racconta quanto sta accadendo nella Lega. Vediamo anche qualcosa sul centro-sinistra. Restiamo sul Corriere, torniamo sul Corriere perché eravamo su Repubblica. Andiamo sul Corriere a pagina 13. Primarie, le mosse di Schlein e lo stop di Conte ai due turni. Salis ribadisce il suo no, per i riformisti i nomi di Manfredi e Gabrielli e AVS ci pensa l'articolo di Claudio Bozza che ci racconta un po' quanto sta accadendo all'interno del centrosinistra con le primarie. Le primarie le troviamo anche sul Messaggero. PD un'ipotesi primarie a inizio 2027 per evitare i mal di pancia di chi perde. Valentina Pigliautile ci racconta in retroscena. Intanto si osservano le mosse di Salis, che alla festa dell'unità di Genova ha invitato Schlein, Conte e Fratoianni. Vediamo ancora, prima di chiudere il giornale, da Gabrielli a Ruffini a pagina 12, la carica degli aspiranti federatori senza voti. Sul campo largo, scrive Giuseppe Alberto Falci, non solo Schlein e Conte, il caos primario a sinistra scatena i sogni di gloria anche di sindaci in crisi di popolarità come Gualtieri e politici locali come Onorato, fino a Gentiloni che perse però le primarie contro Marino. Il regista è il solito Bettini che aspira a raccogliere sotto un nome tutti i cespugli moderati. Vediamolo questo articolo per concludere la rassegna di questa mattina. Nel grande gioco per la selezione del leader del centrosinistra potrebbero alla fine spuntarle i sognatori. È il girone di chi ritiene di avere le carte per raggiungere Palazzo Chigi, nonostante il grado di popolarità non sia ai massimi livelli. Eccoli i sognatori, accreditati nei palazzi della politica romana, meno forse tra la gente. Tra loro svetta Paolo Gentiloni, soprannominato Ermoviola, classe 54, romano, formazione cattolica, i primi passi nella politica tra i movimentisti della sinistra extraparlamentare, un passaggio poi con Legambiente e ancora portavoce di Francesco Rutelli, fino a diventare uno dei punti di riferimento del centro-sinistra. Ministro, premier, vicepresidente della Commissione europea, può vantare un curriculum vasto, anche se i suoi detrattori ricordano sempre le primarie per la scelta del sindaco di Roma, che portarono alla vittoria di Ignazio Marino. In quell'occasione si classificò dietro Marino e David Sassoli. Oggi si diletta dalle colonne di Repubblica a fare il padre nobile del campo largo e continua a sognare il ritorno a Palazzo Chigi. Poi Gualtieri, Alessandro Onorato, che è assessore allo sport e ai grandi eventi proprio della giunta di Gualtieri, quindi Franco Gabrielli, Ernesto Maria Ruffini, insomma, un po' tutti, così, quindi, sulle primarie del centrosinistra. Resterebbe tanto altro da raccontarvi quest'oggi. Chiudo con una segnalazione che riprendo dal Corriere della Sera, perché ve l'avevo promessa in apertura, la vicenda Meta. Il Corriere della Sera scrive: Meta processo dai social danni ai minori, due le firme, Maurizio Ferrara, educare al giudizio, scrive Ferrara, e poi Walter Veltroni, servono le regole. E velocemente, con queste due segnalazioni, chiudiamo la rassegna stampa di quest'oggi. Grazie a Lorenzo Bruschi in regia, è tutto da Andrea De Angelis, e buona prosecuzione con i programmi di Radio Radicale.
1: Radio Radicale, 9 in punto, 9 e un minuto ora, abbiamo ascoltato Stampa e Regime a cura di Andrea De Angelis, adesso è il momento del nostro notiziario del mattino. Ringraziamento a Carmine Corvino in regia, un saluto da Gabriele Rossi in studio. I temi del giorno: l'iniziativa Agosto in carcere del Partito Radicale con le visite nei diversi istituti penitenziari italiani, e poi la politica italiana con la richiesta di rinnovamento della Lega, e ancora il caso Ranucci con le parole del conduttore di Report. Gli esteri, la guerra in Ucraina con nuovi attacchi nella notte, la situazione in Medio Oriente e infine le primarie in Israele del Likud, il partito di Netanyahu. Questi sono i temi che tratteremo nel nostro notiziario del mattino. E allora partiamo subito con l'iniziativa Agosto in carcere del Partito Radicale, che prosegue con le visite delle delegazioni del partito negli istituti di tutto il paese. Ieri Bruno Mellano, già garante dei diritti delle persone private della libertà personale della regione Piemonte, si è recato in visita nell'istituto di Asti. L'ho ascoltato Cristiana Pugliese.
2: Sì, la delegazione era composta dal nostro amico e tesoriere dell'associazione radicale Marco Pannella, che è Daniele Robotti, sì, che era il capo delegazione, e dal militante iscritto al Partito Radicale di Asti, che è Paolo Giargia. Poi ovviamente mi sono aggregato anch'io, proprio perché mi interessava in modo particolare vedere l'evoluzione della casa di reclusione di Asti, che è una casa di reclusione totalmente a popolazione ad alta sicurezza. In Piemonte abbiamo 13 istituti penitenziari, 2, Saluzzo in provincia di Cuneo e Asti, sono esclusivamente ad alta sicurezza, e siccome in questa fase storica c'è una grande attenzione anche retorica di narrazione sulla sicurezza del carcere, e si parla in genere dei circuiti speciali di alta sicurezza o di 41 bis, sono voluto andare a vedere come sta vivendo questa fase di caldo estremo una struttura penitenziaria che è quella, come molte, costruita a fine degli anni Ottanta, con grandi difficoltà anche di spazi e di locali, un carcere che è stato costruito con certi criteri e che adesso dovrebbe garantire nella sicurezza però un percorso trattamentale che è difficile laddove non ci sono spazi, non ci sono laboratori, aule, officine. Sono 200, oggi erano 262 i detenuti presenti su una capienza di regolamentare di 205 posti, c'è due piccolissime sezioni che sono di media sicurezza, ma di passaggio, di transito, di collocazione nel momento dell'arresto sul territorio astigiano, e sono due piccole sezioni di 7 celle e 7 celle per 14 posti, ma sono sostanzialmente, almeno oggi, una era mezza vuota e l'altra erano collocati i 12 detenuti in semilibertà e articolo 21. Questo numeri importanti ma poco significativi rispetto a una popolazione appunto di 262 persone, e infatti una delle questioni che ci è stata posta in tutte le salse è quella degli spazi e quella delle attività formative e lavorative, anche degli operatori, anche degli ispettori, anche degli educatori, perché ovviamente tutti sanno che un carcere è anche più facilmente governabile in sicurezza laddove c'è una attività giornaliera significativa che permetta appunto di svolgere il tempo quotidiano in attività utili.
3: E permettimi di dirti, sì? Scusa se ti interrompo e poi ti faccio la domanda, e anche del numero di operatori. Quanti ce ne sono?
2: Sì, guarda, abbiamo chiesto conto anche di questo all'area amministrativa. Ci è stata segnalata una carenza di organico di almeno 15 agenti assistenti, ma la cosa più grave, che però è una realtà diffusa nel nord Italia e in particolare in Piemonte, una carenza strutturale di sovrintendenti e di ispettori, quindi c'è dei ruoli apicali della polizia penitenziaria che sono quelli che in qualche modo dovrebbero governare i padiglioni e le sezioni, e ne mancano 15, 15 su un organico che è meno di 100, quindi insomma sono carenze significative su cui poi si misura anche la fattibilità di progetti che anche dall'esterno vengono proposte, sollecitate, anche con l'attività significativa del garante comunale Domenico Massano, ma è chiaro che poi c'è da contemperare l'organizzazione con il personale.
1: Sentiamo ora com'è andata la visita al carcere di Paola in provincia di Cosenza da parte della delegazione capitanata da Umberto Limongelli, consigliere generale del Partito Radicale. Lo ha intervistato Cristiana Pugliese.
4: Allora, la delegazione era composta solo da me, che ero capo delegazione e delegazione insieme. Non sono riuscito a trovare altri volontari.
3: Pochi ma buoni!
4: Ho preferito andare lo stesso,
3: certo.
4: Per un duplice motivo. Innanzitutto per tenere fede la testimonianza doverosa dell'insegnamento pannelliano delle visite in carcere nel mese di agosto.
3: Certo.
4: E poi perché ritengo che sia utile che il partito con queste visite si faccia megafono di chi la voce non ha, e mi riferisco ai detenuti, ma mi riferisco soprattutto agli agenti di polizia penitenziaria, agli operatori in genere, che chiaramente solo attraverso i loro sindacati possono manifestare quelle che sono le criticità. Mi sono fatto portavoce dopo aver parlato con gli agenti e gli operatori in genere, avendo visitato questo carcere, che è un carcere piccolo, ma che nel suo piccolo ha comunque le stesse problematiche che mi sento di dire che purtroppo sta diventando una serie di problematiche fisiologiche rispetto a quelle che dovrebbero apparire ed essere meramente patologiche, perché è inutile dire che il problema maggiore è la capienza, il sovraffollamento. Quando si prevede una capienza di 180 posti e oggi ne erano presenti 243, fino a stamattina erano 244 perché c'è stata una scarcerazione, e di questi 243 solo 84 hanno una sentenza di condanna definitiva.
3: Pauroso.
4: Questi sono purtroppo i numeri. Poi rispetto a 4 anni fa, quando nel 2022 insieme a Mario Barbaro venimmo a fare visita allo stesso carcere, la pianta organica da 127 di 4 anni fa è diventata di 112 agenti, di cui 48, oggi 48 assenti per via di licenze, permessi, malattie e quant'altro.
3: Vabbè, quello che può capitare in una normale azienda.
4: Esattamente.
3: Poi immagino che siano tutti grandicelli, l'età media.
4: Sì, infatti, c'era qualche giovane, ma tutti quanti quelli con i quali io ho interloquito erano agenti con molta esperienza. Soprattutto parlavo con uno che ricordava i suoi 18 anni trascorsi al carcere di Sollizzano, dove chiaramente c'è differenza rispetto a Carcere di Paola, ma per un motivo molto semplice: sono dimensioni diametralmente diverse.
1: Invece Simona Giannetti, avvocato e consigliere generale del Partito Radicale, si è recata in visita nel carcere di San Vittore a Milano. Sentiamola ancora una volta al microfono di Cristiana Pugliese.
5: Intanto siamo stati ricevuti dalla direttrice, la dottoressa Pittaniello, e dalla comandante, la comandante Michela Morello, che ci hanno accompagnato per tutta la visita. Eravamo, diciamo, una delegazione abbastanza fornita. Erano con me del Partito Radicale Maria Teresa Molaschi, Samuele Resmini, e ospiti Nancy Pedersani, che è della, diciamo, della politica locale del Cremonese, interessata appunto al tema delle carceri secondo il metodo del Partito Radicale, e Chiara Di Brigida e Lorenza Cavalla, che sono, devo dire, sono le mie due collaboratrici, e quindi penso che fosse importante per loro iniziare a conoscere il tema del carcere fin da giovani. Quindi è stata una visita direi molto di sostanza. Abbiamo iniziato come sempre con i numeri, quindi abbiamo fatto una chiacchierata con la direttrice, la comandante, sono venuti i responsabili della direzione sanitaria e dell'area trattamentale con noi, e quindi per darvi anche intanto qualche numero, evidentemente, come il Partito Radicale sostiene, è chiaro che ormai parliamo di sovraffollamento come dato fisiologico, certo. Cioè non certo più come un'emergenza, anche perché noi a San Vittore come Partito Radicale andiamo praticamente ogni 3-4 mesi, perché se non è Natale, se è agosto, basta.
3: Sì, sì,
5: abbiamo
3: certo.
5: Anche una continuità nella raccolta dei dati che è molto utile, quindi il problema è che sicuramente è un aumento esponenziale, questo l'abbiamo detto, per una capienza di circa 530 posti ci sono 1226 persone, di cui 1133 uomini e 83 donne, perché appunto a San Vittore c'è anche il femminile, sì. Quindi stiamo parlando di una sovraffollamento che supera il 200%.
3: Certo.
5: Ci sono anche, c'è anche l'ICAM a Milano, quindi l'Istituto di Custodia Attenuata per le detenute madri con i loro figli, quindi dei minori, e ci sono 10 detenute madri presso l'ICAM di Milano con 8 minori, più diciamo ci sono anche 3 di queste, di queste 10 sono anche in gravidanza, quindi c'è anche il tema della, che a Milano, ecco, le donne che entrano in carcere hanno figli minori, non restano detenute in carcere ma riescono ad andare all'ICAM, cosa che non esiste nelle altre carceri d'Italia. Purtroppo laddove c'è il femminile abbiamo in carcere una qualche decina di bambini, ahimè, e questo ahimè è un po' poco, perché lo considero una grossa spina nel fianco per il nostro ordinamento, dovendo invece, a mio parere, sacrificare la detenzione della madre come detenzione domiciliare a favore della tutela del minore, come ci insegnano le convenzioni internazionali, che ha sempre la preminenza. Detto questo, un tasso di recidiva che è sempre abbastanza stabile, perché comunque purtroppo a San Vittore si esce ma poi si rientra, ci sono anche come dire, delle misure che vengono, delle alternative che vengono violate. Ora, il tema di San Vittore è questo, una costante particolare, cioè San Vittore è un carcere con un'altissima presenza di detenuti stranieri, ma ovviamente stranieri non integrati, quindi sono stranieri che arrivano nel nostro paese attraverso viaggi impegnativi, per dirlo con un eufemismo, e quindi sono stranieri con gravi problemi psichiatrici o con comportamentali. Quindi anche sui numeri il 70% sono detenuti, detenuti sono stranieri, di non solo il 70% dei detenuti è anche tossicodipendente, nel senso che gli operatori del CERT prendono in carico, appena il detenuto entra con una certificazione, i detenuti che si dichiarano tali, ovviamente poi
3: sì,
5: fanno
3: sì.
5: Gli esami, e quindi il carcere di San Vittore è un carcere molto complesso anche da gestire. Ci sono psicosi, ci sono psichiatrici, ci sono tossicodipendenze che non sono classiche, perché ci sono anche le farmacodipendenze, proprio perché ci sono tanti detenuti che stanno sulla strada, c'è parecchia povertà e quindi pur di assumere qualcosa assumono anche dei farmaci, cosa che non può essere curata a livello di disintossicazione, perché non li si può certo riabilitare come si fa con il tadone, quando ci sono sostanze stupefacenti riconosciute dalla legge, e quindi c'è anche il problema di compensare le astinenze da questo tipo di problematica. Il carcere, mi viene da dire come parentesi, è un po' sempre, noi sappiamo, lo specchio della società esterna.
1: Questa dunque è la situazione nel carcere di San Vittore. Vi ricordo che l'iniziativa Agosto in Carcere continua anche in questi giorni. Oggi delegazioni del Partito Radicale si recheranno in visita nelle carceri di Messina e di Cremona. Proseguiamo col nostro notiziario, le principali notizie dall'Italia, con la politica. Nella Lega si riaccende il dibattito sul futuro del partito. Dopo le parole del governatore lombardo Attilio Fontana, anche il senatore Massimiliano Romeo chiede un rinnovamento. Nel suo libro Fare Lega parla di un grande desiderio di rinnovamento che arriverebbe direttamente dalla base e avverte che i segnali degli ultimi tempi non possono essere ignorati. Romeo critica anche il modo in cui sono state accolte le voci interne al partito. Chi con coraggio ha cercato di farci notare errori e sbagli è stato visto troppo spesso come un nemico. Il senatore aggiunge: arroccarsi è il peccato più mortale che la Lega possa fare. Ci siamo imborghesiti, serve un ritorno al celodurismo della prima ora. In difesa della leadership di Matteo Salvini interviene invece il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che richiama il partito allo spirito di coesione. Prosegue invece la vicenda di Siegfried Ranucci, che è tornato a parlare dopo l'arresto dell'amico Walter Lavitola, sospettato di essere proprio il mandante dell'attentato avvenuto sotto l'abitazione del giornalista il 16 ottobre scorso. Presentando a Lavarone il suo nuovo libro Il ritorno della casta, Ranucci ha scelto di non commentare l'inchiesta giudiziaria. Dell'inchiesta non parlo, lo farò prima con i magistrati. Ha però definito la vicenda un attacco vergognoso. Il giornalista ha contestato anche le dichiarazioni della presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo sulla sua scorta. Non aspetta lei decidere sulla mia scorta, ha detto Ranucci. Sull'eventualità di una sostituzione alla conduzione di Report ha invece commentato: la RAI può fare quello che vuole. Passiamo al fronte immigrazione. La Svizzera riprende, dopo quasi 4 anni di blocco, i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, Magdalena Becker, ha annunciato che la pratica comincerà da fine agosto. Intanto Roma e Berlino lavorano su un accordo bilaterale sui trasferimenti dei richiedenti asilo. Sul fronte spagnolo, Madrid annuncia invece nuove strutture di accoglienza a Ceuta. Secondo il governo spagnolo, nell'exclave sarebbero rimasti circa 5.000 migranti. E con questo passiamo agli esteri, all'Ucraina. Nella notte droni di Kiev hanno colpito le regioni russe di Tula e Nizhny Novgorod, mentre la difesa aerea russa ha abbattuto 25 droni diretti verso Mosca. Il governatore di Tula ha riferito che sono stati intercettati 27 droni e che secondo le prime informazioni non risultano danni a edifici o infrastrutture. Testimoni hanno segnalato esplosioni anche a Numvaskov e l'abbattimento di droni vicino a un edificio residenziale a Zerinsk. Particolarmente grave invece la situazione a Zaporizhia, dove nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 6. Lo ha riferito, come riporta l'agenzia Unian, il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Sono stati danneggiati edifici residenziali e non residenziali. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. E nella regione, sempre di Zaporizhia, ieri l'esplosione di un drone a una fermata dell'autobus utilizzata dal personale della centrale nucleare ha provocato 2 morti e 16 feriti. L'amministrazione russa della centrale, occupata da Mosca dal marzo 2022, ha comunicato all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che 3 feriti ci sono dipendenti e subappaltatori dell'impianto, ma l'agenzia non ha specificato se l'attacco sia stato condotto dalle forze russe o ucraine. Sul fronte degli attacchi alle infrastrutture, la società energetica ucraina invece di Teck ha denunciato il danneggiamento grave di una propria centrale termoelettrica colpita ieri dalle forze russe. L'impianto ha dovuto interrompere la produzione di energia elettrica. Gli attacchi arrivano mentre cresce l'attenzione sulla sicurezza proprio delle infrastrutture energetiche ucraine in vista dell'inverno. I funzionari ucraini avvertono infatti che la Russia potrebbe intensificare gli attacchi contro le infrastrutture critiche. Dall'inizio della guerra le centrali della Ditec hanno subito ripetuti e significativi danni. In Russia intanto il presidente del partito di opposizione Yobloko, Nikolai Ryabakov, ha commentato l'esclusione della formazione delle prossime elezioni di settembre dopo che la Corte Suprema ha respinto il ricorso del partito. Sappiamo lavorare anche senza essere alla Duma, ha dichiarato ad Avvenire. Ryabakov ha detto che la vicenda giudiziaria e la campagna elettorale rappresentano solo una parte della nostra vita, pur definendo l'esclusione un episodio pesante e sgradevole, e ha poi concluso: è importante non solo per la Russia e per l'Ucraina, ma per tutto il mondo. Il leader di Yabloko ha quindi lanciato un avvertimento: se non si ferma la guerra, quello che accade tra Russia e Ucraina può sfociare in una guerra mondiale, nell'uso di armi nucleari e nella fine dell'umanità.

0: Venuti nell'ordine post-americano nel Golfo Persico. Intanto il traffico navale attraverso Hormuz è ulteriormente diminuito. Secondo alcuni dati citati da Reuters, ieri 6 navi mercantili hanno attraversato lo stretto contro le 9 del giorno precedente, una media giornaliera di 11 negli ultimi 10 giorni. Teheran avrebbe inoltre preso in considerazione la possibilità di attaccare obiettivi militari americani in Europa nel caso in cui Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. Riferisce il Financial Times, citando due fonti interne al regime iraniano. Tra i possibili obiettivi sarebbero stati valutati siti militari in Bulgaria e Cipro. Sul fronte dei rapporti con Mosca dell'Iran, la Russia avrebbe trasferito proprio nel paese componenti per droni, munizioni ed esplosivi al TNT nell'ambito di un sostegno militare destinato alla ricostruzione degli arsenali iraniani dopo la guerra con gli Stati Uniti. Lo riferisce la NBC News citando un documento di un governo europeo verificato da un funzionario occidentale. Secondo il documento, i trasferimenti sarebbero avvenuti attraverso il Mar Caspio e risalirebbero almeno a luglio. Sul piano diplomatico, gli Stati Uniti hanno imposto invece sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale, Tomoko Akane. Washington accusa Akane di aver partecipato agli sforzi della Corte per indagare, arrestare o processare esponenti di governo che non riconoscono la giurisdizione del Tribunale, in particolare nell'ambito delle indagini su cittadini americani e israeliani. Quindi, dunque, riferimento è naturalmente alla decisione della Corte su Netanyahu, arrivata alcuni anni fa, precisamente nel 2024, dove era stato chiesto un mandato d'arresto internazionale proprio contro il primo ministro israeliano. Dalla Corte hanno definito la decisione una misura che mina lo Stato di diritto. Washington, rimanendo però sulla situazione in Medio Oriente, ha invece condannato i recenti raid israeliani in Siria, definendoli non necessari. Sul fronte Gaza, invece, Hamas accusa Israele di un'intenzionale escalation dopo un attacco israeliano a Gaza City, nel quale, secondo il gruppo, sono morti 7 palestinesi, tra cui un bambino. Hamas sostiene di voler raggiungere un accordo per il cessate il fuoco, ma accusa il premier israeliano Netanyahu di ostacolare i negoziati. Secondo il gruppo, la tempistica dell'attacco, avvenuto dopo i colloqui al Cairo e mentre proseguono gli sforzi di mediazione, dimostrerebbe senza ombra di dubbio l'intenzione di Netanyahu di sabotare i negoziati. Hamas ha quindi chiesto all'amministrazione americana, ai mediatori e ai garanti di fare pressione sul governo israeliano finché rispetti l'accordo, ponga fine alle operazioni militari e impedisca a Netanyahu di ostacolare l'intesa di Sharm el-Sheikh. E nel frattempo però proprio Netanyahu ha a che fare con la politica interna israeliana, dove lunedì scorso si sono tenute le primarie del suo partito Likud, che hanno premiato il primo ministro ma hanno messo a rischio la rielezione di 5 ministri. E proprio su questo tema noi abbiamo intervistato la giornalista Sharon Nizza in collegamento da Tel Aviv, che ha commentato i risultati delle primarie.
1: Sono arrivati i risultati, Netanyahu si è detto soddisfatto di questa nuova squadra, dicendo che è la squadra che lo porterà alla vittoria e alla formazione di un governo, di un ampio governo nazionale, sempre questa formulazione che lui ha iniziato a utilizzare da un paio di mesi, dicendo anche che è quella formazione che porterà invece a escludere un governo, come dice lui, di sinistra, di Eisenkot, Yair Golan, Lieberman, no? Che sono personaggi che almeno Lieberman e Eisenkot di certo è difficile identificarli con la sinistra, ma questo è attualmente la retorica, diciamo, elettorale israeliana. Detto questo, in realtà è ancora ovviamente tutto da capire. La lista è sicuramente di gradimento di Netanyahu, nel senso che lui aveva peraltro lottato per quasi 2 mesi nell'istituzione dell'Likud, che praticamente Likud è l'unico partito israeliano ad avere delle primarie istituzionali, insomma con un meccanismo molto specifico, in cui lui ha ottenuto la possibilità di farsi bloccare 10 nomi nelle prime 2 decine, prime 3 decine, però in sostanza quindi favorendo delle nomine extra per evitare che il voto popolare degli iscritti dell'Likud determinasse più di tanto la lista, preoccupato che avrebbe favorito le figure più radicali della lista. Invece il suo tentativo, a parte aver bloccato ad alcuni suoi fedeli come il ministro degli esteri Gideon Saal, come il ministro della difesa Israel Katz, che sono stati appunto bloccati in alcuni posti nella prima decina di nomi,

0: lui ancora si riserva di nominare altri 5 nomi che fuori dal mondo dell'Likud, che si dice appunto possono essere nomi di appeal, che in qualche modo lui ha già nominato un businessman che è residente peraltro in America, noto, quindi volendo dare più diciamo spazio alle questioni economiche, insomma cercando di allontanarsi da quello che è, si può valutare che è la radicalizzazione dell'elettorato dell'Likud negli ultimi anni, che si sposta sempre più verso le posizioni che potrebbero essere di Ben-Gvir o Smotrich, ma è una diatriba interno all'Likud stesso. Nelle primarie effettivamente sono stati privilegiati dei nomi meno radicali, alcuni diciamo tra i nomi più controversi in Israele sì hanno ottenuto dei posti relativamente alti, come Tali Gottlieb, che è una parlamentare estremamente polemica in Israele, che insomma crea sempre grandi diatribe e discussioni, e che è arrivata al 13° posto, ma questo significa che in sostanza è al 23°, perché come dicevo abbiamo 10 nomi che ancora devono essere, che sono inseriti nel mezzo. E se stiamo ai sondaggi, e nei sondaggi facendo una media il Likud riceve intorno ai 25 seggi, sempre che ci si possa affidare ai sondaggi, questo vuol dire che una buona parte dei parlamentari attuali e dei ministri attuali rimarranno fuori dalla prossima Knesset, perché al momento Likud ha 32 parlamentari e 12 ministri. Già nella lista, per come si è configurata, 5 ministri sono fuori dai posti considerati reali, quindi insomma ovviamente poi è tutto da vedere se poi le proiezioni nelle elezioni rispetteranno quello che dicono i sondaggi. Likud è un partito veramente che crede nelle istituzioni democratiche, che è veramente l'unico partito in Israele che ha questo meccanismo, a parte adesso il partito dei democratici anche ha fatto le primarie, ma è diverso, cioè per esempio per partecipare alle primarie di Likud deve essere iscritto al Likud almeno da 2 anni, insomma ci sono delle condizioni, quindi c'era un grande malcontento rispetto a questa concessione fatta a Netanyahu, c'è chi invece l'apprezzava perché capiva la mentalità, okay, di Netanyahu nel voler deradicalizzare diciamo la lista, ma nel complesso c'è stato malcontento. Non c'è un altro elemento importantissimo, che ci sono dei fuoriusciti molto importanti dal Likud, appena fuoriusciti, come l'ex ministro delle comunicazioni, ex ambasciatore all'ONU Gilad Erdan, come quello che è stato lungamente speaker della Knesset Yuli Edelstein, considerate insomma figure di peso, erano figure che negli anni avevano ottenuto posti molto alti nelle primarie del Likud, che sono fuoriusciti dal Likud per formare un nuovo partito, di questi partiti jolly che si stanno ponendo come ago della bilancia, ce ne sono svariati già, che bisognerà capire se poi si uniranno tra di loro, ma comunque sono fuoriusciti, quindi probabilmente anche magari i loro fedeli non hanno forse partecipato alle primarie dell'Likud, insomma ci sono svariati elementi insomma che fanno capire che comunque è una battaglia, sarà una battaglia dura anche per Netanyahu stesso.
1: E con questa intervista a Sharon Onizza si chiude il nostro notiziario del mattino. Un ringraziamento a Carmine Corvino in regia e un saluto da Gabriele Rossi in studio. E ora vi lasciamo la replica di Stampa e Regime di questa mattina a cura di Andrea De Angelis.
2: Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, in regia Carmine Corvino in studio Andrea De Angelis. I quotidiani di oggi, mi piacerebbe raccontarvi una realtà diversa da quella che mi trovo di fronte questa mattina, ma per quanto non ci siano grandi elementi di novità rispetto alla giornata di ieri, ma forse nemmeno a quella di l'altro ieri e del giorno prima ancora, il tema dominante sui quotidiani quest'oggi è ancora la vicenda La Vitola Ranucci, la vicenda che vede protagonista il conduttore, animatore di Report sulla Rai, la fa letteralmente da padrona quest'oggi. In termini di visibilità sulle prime pagine, non tutte, almeno non nei maggiori quotidiani, Repubblica, Corriere della Sera, Stampa, insomma questi decidono di aprire fortunatamente su altro, ma certo invece sui quotidiani più politici, sia quelli vicini al centrodestra che quelli vicini al centrosinistra, ancora il tema dominante resta quello. C'è poi, restando sul sul fronte interno, la questione interna alla Lega con le polemiche sulla leadership di Matteo Salvini che prendono corpo giorno dopo giorno. Si è partiti lunedì con l'intervista sul Corriere della Sera del presidente della Regione Lombardia Fontana, che ha innescato una reazione a catena che sta crescendo nel corso delle giornate, non sta assolutamente affievolendosi, anzi sta crescendo e assume dei contorni che per la maggioranza di governo, soprattutto per gli equilibri interni della maggioranza di governo, rischiano di assumere contorni significativi. Ed ancora il tema dei migranti, con Ceuta e con i rapporti tra Italia, Spagna, il resto d'Europa al centro del dibattito europeo, soprattutto. Restando sul fronte interno, si parla tanto di campo largo e di primarie, e poi gli esteri dove i fronti di guerra sono quelli che dominano, il Medio Oriente da una parte e l'Ucraina dall'altra, e che rappresentano l'apertura dei quotidiani maggiori. Repubblica e Corriere aprono su questi temi, Repubblica in particolare, con cui apriremo questa rassegna stampa quest'oggi, li unisce in prima pagina come un unico tema, e per certi versi lo rappresentano un unico tema. Cos'altro segnalare in questo breve sommario? C'è la vicenda Meta, che forse meriterebbe un approfondimento maggiore dai quotidiani italiani. Lo fa sicuramente il Corriere della Sera, che dedica parte della prima pagina e due lunghi approfondimenti quest'oggi, firmati da Maurizio Ferrer e da Walter Veltroni. E lo fa La Stampa, non altri, ma cercheremo nel corso di questa rassegna di darvene comunque conto. L'apertura che vogliamo fare non è sul caso Ranucci, a cui comunque dedicheremo un ampio capitolo, inevitabilmente, ma è proprio sulle guerre, sui fronti di guerra aperti, e come anticipato lo facciamo grazie a Repubblica, che apre con questo titolo in prima pagina: nuove fiamme di guerra. Iran, Trump dichiara Hormuz territorio USA, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria, e Ucraina, attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv, 10 morti. E partiamo dal Medio Oriente, restiamo su Repubblica, andiamo a pagina 2, Repubblica dedica le intere prime pagine al Medio Oriente, dicevo, andiamo a pagina 2. Trump, nessun negoziato, e i missili balistici dell'Iran tornano a colpire il Golfo. Il Tycoon definisce Hormuz territorio americano, esplosioni sopra Dubai, Araghchi attacca i nemici, ci supplicano di trattare, ma abbiamo vinto noi. E poi lo scenario: Siria, bombe dell'IDF sull'aeroporto militare, i turchi nel mirino, operazioni di Israele per impedire un rafforzamento dell'esercito di Erdogan, la condanna degli Stati Uniti, escalation non necessaria. C'è un'intervista che vogliamo segnalarvi a pagina 3, a Scott Ritter, ex analista dei Marines ed ex capo degli ispettori ONU in Iraq, che sostenne che Saddam non aveva armi di distruzione di massa. Ritter: gli Stati Uniti sono in un pantano, guerra ormai persa. L'ex capo degli ispettori ONU in Iraq, Donald, ha dimostrato di non avere capacità strategiche e ha anche finito le munizioni. L'amministrazione Trump è in un pantano, scrive Anna Lombardi, l'inviata a New York di Repubblica in questa intervista. Non ha più alcuna possibilità di vincere la guerra incautamente dichiarata all'Iran, ha dimostrato di non averne la capacità strategica e ora ha anche finito le munizioni. Teheran ha ormai la supremazia militare nella regione e ha dimostrato la sua capacità di attaccare ben oltre il Golfo. Sarebbe tempo di ammettere che la guerra è persa e trovare una via d'uscita che vada oltre il cerotto di un accordo temporaneo. Scott Ritter è l'ex analista dei Marines, ex capo degli ispettori ONU in Iraq fra il 91 e il 98, che per primo sostenne che non c'erano elementi per scatenare la guerra a Saddam Hussein, dichiarando pubblicamente che Baghdad non aveva armi di distruzione di massa. Autore nel 2005 di Iraq Confidential, pubblicato anche in Italia, l'anno dopo scrisse pure Target Iran, The Truth About the White House Planes for Regime Change, dove affermava che Israele stava tentando di spingere George Bush ad attaccare Teheran. La prima domanda, il tentativo di cambio di regime da lei preconizzato 20 anni fa c'è stato davvero? La risposta: gli Stati Uniti si sono opposti alla Repubblica Islamica e alla teocrazia della guida suprema fin dal primo giorno. Abbiamo sempre desiderato la rimozione del governo degli Ayatollah. Con George Bush quell'aspirazione teorica si trasformò in pianificazione concreta, sempre in stretta collaborazione con Israele. Insomma, Trump non ha inventato il sentimento anti-iraniano, è sempre stato lì. Ma nessun altro presidente ha dato il via libera ai piani di guerra, comprendendo che si sarebbe trattato di una missione difficile e costosa. E perché allora Trump ha pensato di poterla affrontare? Perché è circondato da yes men che vogliono compiacere le sue ambizioni. E questo dipende anche dal fatto che i tagli indiscriminati di Elon Musk alle agenzie federali hanno portato al licenziamento degli esperti di Iran, insieme a tanti altri, dal Dipartimento di Stato. Vede, io sono stato a lungo un analista dei Marine e posso dire che eravamo imbattibili sul campo di battaglia. Non parlo della gestione a lunga scadenza di territori come l'Afghanistan, quella è un'altra cosa. Parlo di combattimenti. Eravamo professionisti della guerra e prima di compiere azioni ci assicuravamo di essere nelle condizioni di vincere. Nulla era lasciato al caso. Se capivamo che non avremmo potuto svolgere il compito fino in fondo, lo spiegavamo ai nostri superiori militari e civili. Dicevamo chiaro: non abbiamo la capacità di compiere questa operazione e cancellarla. Ci siamo infilati ora in una guerra dove l'unico obiettivo fattibile era uccidere Ali Khamenei. Purtroppo non c'erano esperti a spiegare al presidente: assassinare la guida suprema non farà crollare l'Iran, anzi rafforzerà i più estremisti. Nessuno a dire: questa è la ricetta per un disastro. Bisognava invece spiegarlo: non abbiamo la capacità militare di difendere Hormuz, non riusciremo a impadronirci delle scorte nucleari dell'Iran, non possiamo intraprendere questa azione perché il rischio di sconfitta è concreto. E ancora, il tasso di consumo di munizioni è superiore alle scorte disponibili, finiremo i Patriot. Affermare "signor Presidente" non è una buona idea, nessuno l'ha fatto e non so se più per arroganza, per ignoranza o per paura. Così Scott Ritter, intervistato da Anna Lombardi a pagina 3 di Repubblica. Andiamo a pagina 5 con il retroscena raccontato da Gabriella Colarusso. L'ex di Fatah e il capo di Hamas, il summit segreto tra nemici per conquistare la Palestina. Dalla e al-Ayya hanno discusso al Cairo del piano per battere la vecchia leadership di Abu Mazen nel voto di novembre, ma la premessa è il riconoscimento di Israele degli accordi di Oslo, niente più brigate al-Qassam, bracci armati, Kalashnikov e sermoni. Le elezioni in Palestina, il voto in Palestina a novembre, quindi al centro del retroscena raccontato da Gabriella Colarusso. Di elezioni si parla anche a fondo pagina, quelle interne in Israele in questo caso. Netanyahu vince le primarie del Likud, vediamolo, le primarie del Likud premiano Netanyahu, i risultati hanno concesso al premier una vittoria nel modellare quanto più possibile a sua immagine la lista dei candidati in vista del voto del 27 ottobre per rinnovare la Knesset. Netanyahu è riuscito a incastonare nella lista i due suoi desiderata: tenere alti i fedelissimi, rafforzare le figure chiave della controversa riforma giudiziaria. La bassa affluenza ha giocato a suo favore, facendo leva sui meccanismi consolidati del Likud, basati su alleanze e presenza capillare nel territorio. Così, quindi, a proposito delle consultazioni interne al Likud. Vediamo ancora, restando su Repubblica, facciamo un salto in avanti abbastanza importante dal punto di vista delle pagine, perché andiamo a pagina 22, perché c'è un tema legato al Medio Oriente di cui pure parlano un po' tutti i quotidiani, nelle pagine economiche. Infatti andiamo alla R-Economia, alle pagine economiche di Repubblica, dicevo, pagina 22, perché Massimo Ferraro scrive: gasolio, sconto azzerato, stangata sul controesodo. Gli aumenti dei prezzi hanno già mangiato l'aiuto approvato il 4 agosto. I consumatori chiedono di prorogare l'intervento almeno a fine settembre. E questo perché? Perché appunto gli effetti della guerra in Medio Oriente si fanno sentire anche sulle tasche degli italiani, e se oggi il tema lo troviamo esclusivamente sulle pagine economiche, sono pronto a scommettere che invece nei prossimi giorni lo troveremo nelle pagine di politica interna, perché sarà inevitabile che poi il governo debba in qualche modo intervenire, e staremo a vedere come. Il Corriere della Sera, restando sul Medio Oriente, pagina 2, Trump, Hormuz territorio USA, allarme missile sugli Emirati, Teheran, l'accordo con l'Oman quasi definito, l'attacco israeliano in Siria irrita Washington. Accanto i fronti aperti dall'America, i fronti di guerra aperti dall'America, Asia e America Latina, perché è vero che c'è il Medio Oriente, ma questo si porta dietro una politica generale da parte della presidenza di Donald Trump, e gli altri due fronti sono proprio quello asiatico e quello sudamericano. Vediamo quello asiatico intanto. La svolta con le Coree per dimenticare l'Iran, così Donald divaga, striglia il Sud e loda Kim, e il ministro cinese va a Seul. Allora approfondiamolo, anche se velocemente, questo passaggio. Come da tradizione, quando si trova in difficoltà estrema, Donald Trump ricorre a una distrazione dalla realtà. Ma se un tempo questa strategia della divagazione pagava, oggi non lo aiuta più. Dietro a notizie dirompenti e spesso fake, sempre per distrarre, si cela una presidenza che annaspa, che non riesce più a imporre i suoi candidati, che lascia spazio alla Cina, che viene bocciata, come ieri, persino dalla sua Corte Suprema. Lunedì, alla scadenza, con un nulla di fatto, del memorandum con l'Iran, il presidente USA ha capito che gli iraniani lo avevano doppiato e battuto nell'Art of the Deal, che quell'accordo preliminare fosse fallimentare, lo aveva detto al Corriere David Walter, ex AIA. Conosco gli iraniani, temporeggiano e non cederanno mai sulle loro questioni chiave come il nucleare. Per Trump ci sarà un brutto risveglio, ci aveva detto. E che risveglio è stato quello di questa settimana per Trump? Rabbioso e incontrollato, ha finalmente capito che gli iraniani lo avevano preso in giro, ma rifiutando la sconfitta ha affibbiato le responsabilità ad altri, alla Corea del Sud, all'Oman e all'Europa, aprendo così spazi ai suoi avversari. E di ieri poi la notizia che il ministro degli esteri cinese visiterà domani per la prima volta in 5 anni Seul per un incontro con il presidente Lee Jae-myung. Dopo gli attacchi scandalosi e gratuiti di Trump contro l'alleato sudcoreano, era inevitabile che Pechino cogliesse al balzo l'occasione per infilarsi. Del resto, davanti al violento schiaffo pubblico arrivato da Teheran, Trump ha reagito nel modo più sconclusionato possibile. In poche ore tra lunedì e ieri ha rivelato di aver interloquito con il leader nordcoreano Kim Jong-un, ho un ottimo rapporto con lui e ha risposto al mio messaggio. Allo stesso tempo ha umiliato la Corea del Sud chiedendo di interrompere esercitazioni militari congiunte che durano da 70 anni proprio per contenere la Corea del Nord, il suo arsenale nucleare, e dimostrare presenza alla Cina. Ha anche accusato Seul di non aver pagato i suoi canoni per il mantenimento delle basi americane e di non aver aiutato l'America nella guerra in Iran. La prima affermazione è falsa. Corea del Sud ha pagato fino all'ultimo centesimo i suoi canoni, anche dopo aumenti esorbitanti imposti da Trump. Sul secondo punto, gli Stati Uniti non avevano mai pianificato in anticipo un possibile coordinamento con la Corea o col Giappone o con l'Europa, mettendo tutti davanti al fatto compiuto. Per chiudere in bellezza, il presidente ha poi minacciato di obliterare l'Oman, dirimpettaio dell'Iran a Hormuz e alleato degli Stati Uniti almeno dagli anni 80. Questa è la svolta asiatica di Trump. E poi l'America Latina, Guido Olimpio, Cina, Pentagono e alleati, adesso la Casa Bianca stringe la morsa su Cuba, L'Avana tra i dossier prioritari, una task force speciale. Anche qui si tratta di distrarre. Donald Trump cerca di uscire dalle sabbie del Golfo, ma intanto studia mosse ai tropici, è come un vecchio film che ritorna. La CIA, i partner della regione, le operazioni clandestine e sullo sfondo Cuba, isola assediata da decenni in condizioni disperate. Lo scontro con l'Iran non ha impedito alla Casa Bianca di varare iniziative dal Pacifico ai Caraibi, passi concreti, alcuni annunciati ai 420, altri messi sotto la coperta. E allora ripartiamo da lei, da Langley, la CIA. L'agenzia ha creato una task force speciale dedicata al dossier cubano. I suoi agenti devono aumentare le fonti, analizzare la situazione, valutare possibili candidati alternativi all'attuale leadership. A conferma dell'importanza del bersaglio, gli Stati Uniti hanno inserito L'Avana nella lista delle priorità insieme a Cina, Iran e Russia. Dettagli rivelati di recente dal New York Times. Così Guido Olimpio sul Corriere della Sera. La stampa apre sulla cronaca, lo dico da subito, ed apre sulle questioni del femminicidio, vicenda della povera Tania Terrin, uccisa sabato scorso a Camponogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno. Tanti quotidiani ne parlano, anche se magari con poco spazio. La stampa invece decide di dedicare la propria apertura su questo tema. È un argomento di cui oggi non parleremo, ma credo fosse comunque importante darvene conto, almeno in un breve passaggio. Dicevo, La Stampa, a pagina 8, la tregua è finita, Iran all'offensiva, la crisi contagia Siria, Golfo e Mar Rosso, Trump sfida Teheran nello stretto territorio degli Stati Uniti, si alza la tensione che anche negli Emirati Arabi. C'è un'intervista a fondo pagina a Ahmed Fuad Al-Khatib, analista palestinese, che parla del Medio Oriente. Hamas e coloni si rafforzano a vicenda, a Gaza serve un nuovo autogoverno. All'analista palestinese, la striscia deve essere separata dalla Cisgiordania e gli europei sono prigionieri dei due stati, non vanno oltre lo status quo e le dichiarazioni vuote. Vediamo cosa dice Ahmed Fuad Al-Khatib, intervistato da Fabiana Magri. Gaza First. Ahmed Fuad Al-Khatib, palestinese americano, nato e cresciuto a Gaza City, analista dell'Atlantic Council, ha una convinzione controcorrente. Gaza è facilmente risolvibile, dovrebbe essere trattata separatamente dalla Cisgiordania. Il modello che propone è quello di uno Stato federale, un'identità nazionale comune, ma governi e sistemi di sicurezza diversi. È come pensare al Texas rispetto allo Stato di New York, spiega. Possono vivere sotto l'egida degli Stati Uniti, ma sono a tutti gli effetti due entità separate, diverse culturalmente, governate da due approcci politici completamente differenti. Ma per riuscirci, sostiene anche nel suo libro pubblicato a luglio, bisogna liberarla innanzitutto da quello che considera il peggior nemico dei palestinesi. Hamas rappresenta una minaccia esistenziale che, avverte, parte dalla Yellow Line a Gaza e si estende fino alla Green Line in Cisgiordania, dove il gruppo islamista e l'estrema destra dei coloni israeliani finiscono per alimentare la stessa escalation. La striscia, dice, ha confini ben definiti, è piccola, si affaccia sul Mediterraneo, potrebbe avere un aeroporto e un porto. Gaza è l'ideale per sperimentare il tipo di successo necessario per dimostrare in tempi brevi che, se ne hanno la possibilità, i palestinesi sono capaci di un autogoverno efficace. In Cisgiordania, invece, ci sono problemi come gli insediamenti, i confini, le controversie, circa 700.000 israeliani che vivono oltre la Green Line. È molto più difficile trovare una soluzione. Ho sempre promosso l'idea di creare territori sicuri, zone libere da Hamas, che offrano ai palestinesi condizioni umanitarie migliori e maggiori opportunità, ma la tempistica mi preoccupa. Non bisogna aspettare il disarmo completo o che tutto sia risolto per cominciare. Oggi non vedo ancora infrastrutture predisposte e vedo Netanyahu tirarsi indietro. Servono almeno altri due progetti pilota, concentrare tutto nel sud, come con la Gaza Humanitarian Foundation, rischia di trasformare un eventuale fallimento in quello dell'intero modello. Una comunità nel centro e una nel nord aumenterebbero invece le probabilità di successo. Così Ahmed Fuad Al-Khatib, intervistato sulla stampa. Il Foglio, andiamo a pagina 2, di Medio Oriente, scrive oggi Adriano Sofri nella sua piccola posta, e ve lo leggiamo. È agosto, un cittadino italiano medio, uno della silenziosa maggioranza, si alza a mattina già fatta, beve il suo caffè, accende la sua sigaretta, se ancora insiste a fumare, e pigramente apre le notizie. Le famiglie di Kusra rimangono sotto assedio, il controllo è passato dall'esercito alla polizia, agli ordini di Ben-Gvir. Ben-Gvir dichiara che a Gaza dovremmo compiere più assassini mirati, eliminando 30 o 40 persone ogni notte, anzi, non sono nemmeno persone, non dovrebbero vivere. I sondaggi danno questa coalizione di Netanyahu un po' sotto l'ex capo di Stato Maggiore Eisenkot. Il cittadino italiano medio, in calzoncini e ciabatte com'è, reagisce d'impulso in modi molto diversi, prima di buttar via le notizie imprecando. Qualcuno non riesce a impedirsi di desiderare la morte più dolorosa ai fascisti israeliani. Qualcuno non riesce a impedirsi di desiderare la morte più dolorosa agli israeliani. Qualcuno non riesce a impedirsi di desiderare la morte più dolorosa agli ebrei, poi cercano tutti di tornare al loro scampolo di vacanza. Così Adriano Sofri, che non credo vada commentato perché, come spesso gli capita, riesce in poche righe a raccontare molto, e lo fa ovviamente anche questa volta. Ancora sul Medio Oriente, vediamo il Messaggero, a pagina 2. Ovviamente l'apertura, il titolo, Hormuz, scontro Stati Uniti-Iran, Trump è territorio nostro, allarme missili a Dubai, ma quello che vogliamo leggervi è l'analisi oggi affidata a Stefano Silvestri. La guerra che non doveva cominciare è una exit strategy sempre più difficile, e così come abbiamo visto l'intervista a Ritter su Repubblica, ecco come anche gli italiani, gli analisti italiani riprendano lo stesso concetto, e vediamo cosa scrive Silvestri. In molti casi le guerre più difficili da chiudere sono quelle che non avrebbero dovuto neanche iniziare. Già nel 67 lo scienziato politico Hans Morgenthau, dopo una serie di interventi armati fallimentari compiuti dagli Stati Uniti a Cuba, nella Repubblica Dominicana e in Vietnam, sosteneva che la scelta di entrare in guerra non doveva basarsi su ragioni essenzialmente ideologiche o sulla fiducia nella superpotenza militare, ma valutando attentamente cosa si vuole ottenere e le capacità necessarie a tal fine. Obiettivo: intervenire meno e con maggior successo. Il disastroso intervento americano in Libano nei primi anni 80 del secolo scorso spinse il segretario alla difesa di Ronald Reagan, Weinberger, a precisare nel 1984 le condizioni che dovevano essere soddisfatte prima di impegnarsi in una guerra. Esse vennero poi riviste e completate da Colin Powell, comandante in capo delle forze armate americane e poi segretario di Stato. La dottrina Weinberger-Powell afferma che l'uso della forza militare richiede che interessi vitali del paese siano minacciati. Washington deve essere disponibile ad impegnare tutte le risorse necessarie per avere successo. Il governo deve sapere quali obiettivi politici e militari vuole raggiungere. Si deve essere disponibili a considerare in ogni momento l'impegno militare col mutare della situazione sul campo. È essenziale mantenere alto il consenso politico interno, e comunque l'ingresso in guerra dovrebbe essere compiuto solo se non c'è più altra scelta. Infine, ha aggiunto Powell, bisogna sempre avere una chiara exit strategy e un forte appoggio internazionale. Purtroppo questi principi, appresi sul campo, hanno continuato spesso ad essere ignorati, anche dallo stesso Powell, sempre con pessimi risultati. Donald Trump sostiene che agli Stati Uniti conviene continuare ad ignorare quei principi prudenziali per sorprendere e spaventare gli avversari. Sinora però non sembra avere grande successo. Voleva porre fine alla guerra in Ucraina, a quelle a Gaza e nel Libano, e alla minaccia iraniana nel Golfo, e nulla di tutto ciò sta avvenendo. Il problema è che tutti questi conflitti stanno assomigliando sempre più a guerre di religione, che per definizione non possono essere concluse che dall'annientamento di uno dei contendenti. Gli israeliani vorrebbero cancellare i palestinesi, gli iraniani vorrebbero la distruzione di Israele e la scomparsa degli Stati Uniti dal Medio Oriente, I russi negano l'esistenza di una nazione ucraina indipendente, nessuno di essi ha la capacità di raggiungere l'obiettivo per cui le guerre continuano. A questo punto si può tentare solo la strada del cessate il fuoco, la guerra continua ma le armi tacciono. Col tempo, se la tregua sarà rispettata, potrebbe essere possibile arrivare ad un compromesso accettabile, anche se con grande difficoltà. Per arrivarci però bisogna avere chiarissimo cosa si vuole. Ad esempio, la minaccia terroristica contro Israele deve essere ridimensionata e controllata, i palestinesi debbono avere il diritto di esistere, l'Iran non può avere l'arma atomica e la libertà di navigazione, stretti inclusi, non deve essere messa in discussione. L'Ucraina è uno Stato pienamente sovrano, non si punta ad un mutamento di regime a Mosca o a Teheran, tutto il resto è discutibile. Così Stefano Silvestri sul Messaggero. Chiudiamo il capitolo medio orientale con il Domani, a pagina 3. E lo chiudiamo sulle elezioni di ottobre in Israele, perché intanto troviamo proprio il resoconto. Netanyahu stringe la presa sul Likud, l'IDF marchia i palestinesi con i numeri. Dopo le primarie, il partito del presidente è sempre più segnato da completa lealtà a Bibi, dice la politologa Gail Talshir. L'estremizzazione della politica interna si appaia con la brutalità in Cisgiordania, tra i casi i numeri a pennarello a Kabatia. E poi Gianfranco Pasquino a fondo pagina, verso le politiche di ottobre: starà agli elettori israeliani dare un'occasione alla pace. Israele andrà alle elezioni politiche il 27 ottobre, sono elezioni cruciali nel corso di una lunga e sproporzionata rappresaglia contro Hamas, resa dei conti con Hezbollah in Libano, atti di guerra contro la teocrazia dell'Iran. Sono cruciali anzitutto per il primo ministro Netanyahu, che sotto processo per corruzione, sotto accusa dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra contro l'umanità, vuole dagli elettori non solo un mandato a rimanere in carica, ma una sorta di assoluzione popolare e populista, i voti contro le leggi. Sono cruciali per Israele come Stato e come comunità ebraica. Non è mai possibile dimenticare né sottacere che gli israeliani combattono non solo per difendere il loro territorio, ma sempre per la loro stessa esistenza, la loro sopravvivenza. In tutti i molti conflitti, dalla controversa nascita del loro Stato nel 1948, la posta in gioco è regolarmente stata proprio la vita della comunità israeliana. Naturalmente questa, pur indispensabile constatazione, non giustifica l'espansionismo territoriale di Israele, men che mai serve a condonare le attività criminali dei cosiddetti coloni, bande di uomini armati, tollerati, quando non agevolati, aiutati dai militari israeliani nei loro spossessamenti di legittime abitazioni di famiglie palestinesi. Non spiega neppure il rifiuto di considerare come soluzione praticabile di un conflitto infinito la costruzione di uno Stato palestinese. D'altronde, l'autorità nazionale palestinese ha mostrato tutti i suoi limiti, che sono enormi, a cominciare dal non controllo su Hamas nel perseguimento di questo obiettivo. Il processo di state building, sempre complicato, richiede conoscenze e competenze che i vari leader dell'autorità nazionale palestinese probabilmente non posseggono. E in quanto tempo riuscirebbero ad acquisirle sono interrogativi più che opportuni. Al momento non è credibile pensare che sarà il Peace Board guidato da Trump, che appare troppo condizionato da Netanyahu, a tracciare un percorso ben delineato, chiaro, condivisibile negli esiti, duraturo. Lo stato di guerra imminente e permanente sempre avvantaggia le destre. Il governo Netanyahu, con la punta nel ministro Ben-Gvir, non fa eccezione, anzi cavalca spudoratamente la situazione. Queste elezioni possono essere un'esperienza catartica. Il ricordo dell'Olocausto si allontana ogni giorno di più e quel senso di colpa, che soprattutto fra gli europei serviva a sostenere gli israeliani, si indebolisce, fino a quasi a svanire del tutto. Se coloro i cui parenti, amici, conoscenti, correligionari che hanno subito il genocidio procedono a loro volta in maniera sistematica all'annientamento dei palestinesi di Gaza, allora anch'essi si macchiano di genocidio. Anche per questa ragione gli atteggiamenti dell'opinione pubblica mondiale, che esiste e conta, sono considerevolmente mutati negli anni trascorsi dall'eccidio terroristico operato da Hamas il 7 ottobre del 23. Le valutazioni negative riguardanti lo Stato di Israele e la politica del suo governo sono oramai dappertutto superiori al 50%. Logicamente queste valutazioni influenzano anche i comportamenti dei leader degli stati che hanno appoggiato Israele e che oggi sono ineluttabilmente costretti a criticarlo. Praticamente, persino negli Stati Uniti, quasi soltanto il presidente mantiene il suo sostegno a Netanyahu e Israele e sicuramente si adopererà per favorirne la rielezione. I democratici USA sono molto divisi sia fra l'elettorato sia nel loro ceto politico, ma nel complesso prevalgono i critici di Israele. Perciò tanto la campagna elettorale quanto le promesse politiche dei candidati e dei partiti israeliani assumono enorme importanza. L'eventuale vittoria del leader dell'opposizione, l'ex generale Eisenkot, in testa nei sondaggi, potrebbe risultare nel superamento della politica delle armi e aprire lo spazio a nuovi sviluppi che l'Unione Europea e gli Stati Uniti sono in grado di appoggiare, facilitare, condurre quantomeno, dopo il disarmo di Hamas, a una situazione di non belligeranza positiva. Qualche volta è lecito intrattenere aspettative ottimistiche contando sul contributo decisivo dell'elettorato israeliano. Così Gianfranco Pasquino sul Domani. E restando al Domani, apriamo il capitolo invece ucraino, quindi da pagina 3 ci spostiamo a quella successiva, pagina 4. Sui droni la pagherete cara, la Russia minaccia in questo caso Londra, l'ambasciata russa nel Regno Unito ventila rappresaglie. Downing Street resta fermo sul sostegno totale a Kiev. Zelensky indica in Khmer il nuovo ministro della difesa, mentre c'è ancora chi scende in piazza per Fedorov. Più in basso, così l'Europa continua a mandare armi a Putin, le sanzioni non stroncano il flusso. Il caso recente, l'Austria ha individuato una rete che forniva attrezzature per aerei da guerra. Ma dal Domani torniamo a Repubblica e andiamo a pagina 6 di Repubblica e vediamola qua. L'attacco a Mosca più duro, quasi 800 droni ucraini si abbattono sulla Russia. Secondo il sindaco, 620 puntavano verso la capitale, colpite centrali e altri poli logistici di Wildberries. Il Cremlino inferisce su Kharkiv, 10 morti, Kiev, atto brutale di Russia, scrive Gianluca Di Feo accanto. Sciami enormi e invisibili, ecco perché eludono le contraeree di Putin. Kiev ne produce ormai 100.000 all'anno, sfruttano la scarsità di velivoli radar del nemico e sono sempre più sofisticati e letali. Le caratteristiche di questi nuovi droni sono tre, di questa nuova strategia, più che di questi nuovi droni, sono tre. Il primo, proprio i droni impiegati in guerra dall'Ucraina, che sono sempre di più, ne produce ormai circa 100.000 all'anno e ne lancia in media 500 al giorno. Il secondo elemento cruciale è la loro varietà, che rende difficile studiare le contromisure elettroniche e vanificare i tentativi russi di bombardare le troppe fabbriche. E infine il terzo punto è che questi droni sono di vari tipi, ma tutti sono piccoli e con motori a elica che emettono poco calore, così risultando invisibili ai radar o ai sensori all'infrarosso. Insomma, Gianluca Di Feo ci racconta un po' come funzionano questi nuovi droni. Di Ucraina e di guerra in Ucraina scrive anche il Corriere della Sera a pagina 6, ci arriviamo, oggi le pagine sono tutte attaccate più del solito. Dicevo, pagina 6, Corriere della Sera, raid su Mosca, strage a Kharkiv, il Cremlino minaccia Londra, sulla capitale russa 1500 droni in 8 giorni, in Ucraina 10 morti, l'ex ministro Fedorov, elezioni. A fondo pagina, attacchi ucraini al film Dau, la Biennale difende la scelta, i ministri di Kiev finanziato da un oligarca, la replica, produzione tedesca, il regista è un dissidente. Vediamo questa vicenda che trova ampio risalto anche su altri quotidiani. A molti sembrerà un film già visto qualche mese fa, e infatti più che un debutto la polemica tra l'Ucraina e la Biennale di Venezia per la presenza in concorso alla prossima mostra del cinema del film Dau del regista nato in Russia, Kierzankowski. Sembra il remake di quella costata 2 milioni di euro di finanziamenti europei alla Biennale per il ritorno della Russia all'esposizione d'arte. La ministra della cultura ucraina e il collega degli affari esteri hanno attaccato la Biennale per la scelta di proiettare in una delle più influenti piattaforme cinematografiche al mondo un film reo di essere stato finanziato dall'oligarca russo Adoniev, sottoposto a sanzioni da parte degli Stati Uniti e dell'Ucraina e con legami con il regime di Putin, e di legittimare così la presenza della Russia in un contesto internazionale. La Biennale si difende e bolla come false alcune delle affermazioni dei ministri. Dau, dicono, è un film di produzione tedesca con Francia e Svezia come paesi coproduttori. Kierzankowski ha rinunciato alla cittadinanza russa, la sua opposizione all'invasione russa dell'Ucraina è nota fin dall'inizio del conflitto. La Russia lo ha inserito nella sua lista di agenti stranieri, accusandolo di attività dirette contro lo Stato e collegando il suo lavoro a operazioni terroristiche. Dau si pone come atto di accusa contro ogni sistema totalitario e la sua intrusione nelle vite degli individui. Quanto ad Adoniev, continua la Biennale, sebbene sia stato coinvolto in un momento del progetto in più parti, non ha contribuito al film Dau in concorso a Venezia. La Biennale ribadisce che mai escluderà dalle sue manifestazioni partecipanti in base alla provenienza geografica e alla nazionalità. Non commenta invece il ministro della cultura Giuli, che il 2 settembre sarà al Lido. Dau è l'ultimo capitolo di un progetto partito 20 anni fa, quando il regista, che non può tornare in Russia e si è sempre pronunciato contro l'invasione dell'Ucraina, decide di ricreare la vita in Unione Sovietica tra il 1938 e il 1968, concentrando oltre 400 personaggi in un set in cui era stato ricostruito il Lev Landau Institute, dal nome del fisico che progettò l'atomica sovietica. Per anni troupe e attori hanno vissuto nel finto laboratorio, che ha dato origine a scandali per scene di sesso e violenza, a 14 film e 3 serie TV ricavati da oltre 700 ore di girato. Le riprese si sono svolte in Ucraina, a Kharkiv, tra il 2008 e il 2011, ma la post-produzione ha richiesto anni. Il Dau che si vedrà a Venezia il 9 settembre è frutto di un girato vecchio al quale sono state aggiunte riprese del 2024. Altro motivo di polemica, la presenza nel film del direttore d'orchestra greco Theodor Currensis, dal 2014 cittadino russo e fondatore dell'orchestra Musica Eterna, finanziata dai russi. Le premesse perché al Lido ci si diverta ci sono tutte. Così quindi su La Stampa. Vediamo se riesco a recuperare anche Libero per concludere il capitolo sull'Ucraina. Ci sto arrivando con un po' di difficoltà, ma ci sto arrivando. Eccolo qua. Libero a pagina 15. Costanza Cavalli scrive: vacillano le certezze dei filo Putin, la Russia non sta benissimo, anche il Fatto si accorge dei problemi economici di Mosca, e si parte da un articolo proprio del Fatto che parla di meno export e più tasse sull'economia russa. E scrive Costanza Cavalli: pure al giornale più filorusso d'Italia si accorgono che a Mosca hanno qualche grana. Ieri il Fatto Quotidiano ha pubblicato un'analisi dell'economia russa, firma Marco Palombi. Diagnosi: bene ma non benissimo. I dati citati peraltro filano. A luglio gli incassi russi da export di idrocarburi sono calati del 12% rispetto a giugno, i carichi di petrolio e gas nei porti sono scesi del 23% e hanno toccato il minimo storico. Mosca è costretta a importare benzina da Nuova Delhi. Il deficit dei primi 7 mesi vale il 2,8% del PIL contro un obiettivo dell'1,6%. Sberbank, la banca pubblica più grande del paese, non guarda più ai crediti nuovi, ristruttura i vecchi. Il capo economista della banca statale Veb Klepak a maggio aveva avvertito: non vinceremo questa guerra di logoramento. Domenica è stato licenziato dopo una telefonata dall'alto. Eppure le certezze del fatto sono durate senza un'incrinatura per 4 anni e rotti. Nel maggio del 2024 il giornale titolava che le sanzioni erano sempre più un boomerang e che l'economia russa aveva forse superato quella tedesca. Nell'ottobre 2025 Travaglio spiegava che a rimetterci eravamo noi, che a dar retta alle sanzioni russe, alle sanzioni alla Russia dovrebbe essere in default da tempo e che stava cadendo l'ultima decisiva fortificazione nel Donetsk. Mesi di assedio, precisava, che tutti scambiavano per uno stallo. 10 mesi dopo lo stallo è ancora lì. Quanto alla linea filoputiniana, il primo ad accorgersene fu Furio Colombo, che quel giornale aveva contribuito a fondarlo. Se ne andò a maggio 2022 scrivendo, a proposito del professor Orsini, «Non voglio essere complice». Così di Russia, o meglio, delle ingerenze russe in Italia, in qualche modo, scrive Libero. E noi restiamo sul Libero ed apriamo il capitolo più corposo di questa rassegna stampa, non solo quest'oggi, diciamo questa settimana, o forse anche queste settimane, sicuramente questa settimana. Vale a dire il caso di Report, Ranucci La Vitola, e restiamo proprio sul Libero, che dedica l'intera prima pagina alla storia. In prima pagina il titolo a tutta pagina: ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, la RAI offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza. L'obiettivo: evitare contenziosi. E vediamo meglio qual è la strategia della RAI a pagina 2. Viale Mazzini al lavoro per cercare un incarico alternativo al giornalista ed evitare eventuali ritorsioni. La decisione sarà formalizzata nei prossimi giorni. Tra le ipotesi c'è il ruolo di caporedattore di Rai News. Sigfrido, l'azienda può fare quello che vuole. Intanto sicuramente stoppa la guida di Report, la RAI ha deciso, così almeno scrive Giacomo Amadori sul Libero a pagina 2. Qual è la formula? L'ufficio del personale e quello legale devono trovare la formula per evitare inciampi. L'obiettivo è di sospenderlo tra questa e la prossima settimana. E quindi prepariamoci ad altre rassegne sul caso Ranucci. Poi bisognerà trovargli velocemente una sistemazione congrua, perché nessuno intende lasciarlo in panchina per più di 40 giorni senza un incarico, dandogli la possibilità di contestare la decisione per mancanza di serie alternative. Infatti Ranucci, se non avrà un altro ruolo adeguato o comunque non avrà ricevuto 3 proposte, avrebbe da contratto gli appigli legali per accusare di inadempienza l'azienda. Tutti i dirigenti RAI sanno benissimo che, come detto, il nuovo incarico dovrà essere all'altezza del suo profilo professionale. Il passaggio successivo di competenza della direzione approfondimento sarà quello di decidere come sostituire Ranucci, con un conduttore singolo o con più conduttori. Altra ipotesi al vaglio è quella di individuare un capoautore diverso dal conduttore, separando i ruoli che Ranucci riuniva nella sua persona. Sicuramente in RAI stanno cercando un profilo adatto. Certamente non potrà essere un giornalista riconosciuto come marcatamente di centrodestra, per evitare di prestare il fianco alle accuse di chi definisce il servizio pubblico telemeloni. E Ranucci? Nel settore approfondimento non ci sono molti spazi, ma un caporedattore come lui, che da contratto nazionale non è licenziabile se non per giusta causa, sebbene abbia la qualifica di vice direttore ad personam, o può fare il capostruttura o il conduttore. Ma la conduzione è esclusa anche per l'insanabile deterioramento del rapporto fiduciario con l'azienda, dopo che, per esempio, è emerso che Ranucci ha trasmesso all'amico faccendiere La Vitola una comunicazione personale riservata del direttore approfondimento Paolo Corsini. E allora sono in fase di valutazione altre proposte. Ranucci viene da Rai News e potrebbe fare il caporedattore di quella redazione speciale. Quando lavorava lì nel 2005, Ranucci, insieme con il collega Maurizio Torrealta, realizzò il famoso documentario Fallujah, la strage nascosta, sull'uso di fosforo bianco e bombe di napalm da parte dell'esercito degli Stati Uniti contro i civili durante la battaglia di Fallujah in Iraq nel 2004. Anche grazie a quello scoop, Ranucci si trasferì a Report l'anno successivo. Così quindi Libero sul caso Ranucci. Repubblica ci parla della vicenda a pagina 8 e ci arriviamo, perché forse l'elemento di novità, pagina 8 e pagina 9, l'elemento di novità di quest'oggi è rappresentato proprio da Sigfrido Ranucci, che ha presentato il suo libro Il ritorno della casta a Lavarone in provincia di Trento e quindi è tornato a parlare. Ma andiamo con ordine. Intanto pagina 8, la Vitola puntava al report, volevo produrlo io stesso, così mi sarei sistemato. Il faccendiere ha raccontato al GIP l'interesse a creare una società per vendere il programma, i tentativi di sfruttare l'iniziale difesa da parte del giornalista. E poi accanto invece proprio Ranucci, la tesi del conduttore tra i fan, una regia dietro il mandante, Walter è un caso psichiatrico, a Lavarone per presentare il suo libro, la Rai mi vuole cacciare, alla fine l'obiettivo è attaccare l'informazione, le parole di Sigfrido Ranucci. La Vitola scrive, concetto vecchio a fondo pagina, no comment e messaggi cifrati, gli show del legale vicino a Fratelli d'Italia, non si parla tanto ovviamente di La Vitola, ma del suo avvocato, che è l'avvocato Sergio Cola, ex parlamentare di Alleanza Nazionale. L'ex direttore dell'Avanti ha scelto come avvocato Cola, ex parlamentare di AN, che lo aveva già difeso nei processi con Berlusconi. Andiamo al Corriere della Sera, anche qui non dobbiamo un po' sfogliarlo il giornale per arrivare al caso Ranucci. Personalmente lo considero un bene. Andiamo a pagina 10, il ritorno di Ranucci in pubblico, la RAI può far di me ciò che vuole, difende il rapporto con il faccendiere, non solo lui voleva candidarmi, e paragona report al Giubileo. Fondo pagina interviene Fulvio Abbate, intervistato da Mariolina Iossa. Walter, la Vitola, è come Mandrake, una personalità narcisistica, lo vedevo quasi ogni giorno, voleva davvero Sigfrido in politica. E vediamo cosa dice quindi Fulvio Abbate. Dice, se vogliamo spingerci nel paradosso che dopo domani arrivi qualcuno a dire che il mandante del furto delle opere di Antonello da Messina è Walter La Vitola, proprio un romanzo, sembra quel pasticciaccio brutto di Via dei Quattroventi. Poi ancora, ho conosciuto La Vitola perché un'amica mi disse, ma sai chi è che ha aperto nel quartiere un ristorante di pesce? Chi? Walter La Vitola. Ho quindi cominciato a frequentare il locale quasi quotidianamente, ci andavano in tanti, ci ho visto Paolo Mieli davanti a un vassoio gigante rettangolare di spaghetti con le vongole, io ci ho portato Patti Pravo, Stefano Cappellini e Monica Giandotti, ma c'erano anche Cicchitto, Bocchino. Walter mi è stato subito simpatico e quasi subito siamo diventati amici. Ecco, posso tranquillamente dire che alla Vitola voglio molto bene, perché è un uomo piacevole da frequentare ed è di una generosità inenarrabile. Quindi così Fulvio Abbate racconta il suo rapporto con La Vitola, ma il passaggio importante è quello su il progetto politico per Ranucci. Dice Abbate, penso che volesse davvero far assurgere Ranucci al ruolo di leader del campo larghissimo e non c'è dubbio che La Vitola voglia molto bene a Ranucci. La sera prima che lo arrestassero era a cena da lui, l'ho visto profondamente prostrato e dispiaciuto per aver fatto del male all'amico. Così quindi Fulvio Abbate sul Corriere della Sera. Vediamo anche altri quotidiani. Altri quotidiani sul caso Ranucci. Andiamo al Foglio. Allora, perché il Foglio apre un capitolo che è importante, che è quello non del caso Ranucci, ma di quello che si porta dietro il caso Ranucci, che è la questione anche delle parole che vengono spese per lui, soprattutto quelle utilizzate da Marco Travaglio, che lo ha paragonato a Falcone e Borsellino. Ci arriviamo. Intanto vediamo Andrea's version di oggi. Lo leggiamo. Non mi son fatto capire e me ne scuso. Comincia. Era chiarissimo che Nano Svongolo, l'ottavo, non fosse interessato a Ranucci, tantomeno alla Vitola, né tra tutti i rovi di una vita intellettuale spesa interamente davanti alle quinte che potesse interessarsi a quei due loschi giocatori, il Gattolo e la Volpele. Mielolo è pur sempre Mielolo. Egli rifuggì all'idea dell'orrendo sondaggio alla Page e l'ha detto, inorridì al progetto miserevole dei due magliari che l'avevano ritenuto adatto come terzo. Andava sempre a cena con loro, vero, ma detto questo, partiva, sedeva, sgusciava, ricordava i brutti tempi di Berlusconi e di Dell'Utri, mai dell'avvocato che un paio di vongole, dicono, le avessero sbivalvate.

A fondo perduto, testa coda di Ranucci, il nostro budget rimanga segreto, Colosimo antimafia per il taglio della scorta al conduttore. E Claudio Velardi, il Ranucci che è in noi, scrive Velardi, vediamo. Aldo Grasso sul Corriere ha scritto ieri la cosa più giusta sul caso Ranucci-Lavitola. La credibilità non si perde con una sentenza penale, si incrina prima, quando il pubblico comincia a chiedersi se dietro la voce che racconta i fatti non ci sia soprattutto il bisogno di raccontare se stessi. È così anche se c'è un punto che Grasso sfiora e va portato fino in fondo. Il problema non è Ranucci in sé, il problema è il Ranucci che è in noi. Lo dico in maniera che suonerà antipatica e supponente, ma è la verità. Io Report non l'ho mai guardato, vedo pochissima TV, mai quella generalista infestata di gente che si parla addosso. Non leggo sui giornali cronache di delitti o di processi, mi fa piuttosto schifo, la parola è questa, quel giornalismo che alleva il nostro voyeurismo, che scava nel dolore altrui e ne fa intrattenimento, che trasforma il sospetto in un genere di consumo. Sarò snob e chi se ne frega. Diffido delle telecamere nascoste e degli audio carpiti, quanto del moralismo d'accatto, delle patenti di onestà distribuite da chi non ha mai avuto dubbi. Peraltro, nella vita tendo sempre a fidarmi del prossimo e ne sono lieto. Chi sospetta di tutti vive male e forse, nel frattempo mi tocco, anche meno degli altri. Il sospetto è una condanna, non una virtù civica. Resta il fatto che quella merce la compriamo noi. I mille Ranucci di ogni stagione vivono della nostra curiosità morbosa, del piacere sottile di guardare gli altri dal buco della serratura, sentendoci, per il solo fatto di guardare, migliori di loro. Il moralismo televisivo è un vizio di massa travestito da servizio pubblico. Chiediamo garanzie. Fidati, ho controllato per te, scrive Grasso, sapendo che chi ha il telecomando in mano finisce sempre assolto. Per questo la parabola di Ranucci, comunque vada in tribunale, non chiuderà niente. Un istinto così antico non si abolisce per decreto, né lo estirpa una commissione di vigilanza. Ci si può solo vaccinare con piccoli gesti di igiene mentale che sarebbe bello diffondere, e cioè chiedersi davanti a ogni esclusiva minchiata, urlata o sussurrata, ho proprio bisogno di saperla, ho soltanto voglia di guardarla? Finché confonderemo il sospetto con la vigilanza democratica e il voyeurismo con il diritto di sapere, ci sarà sempre un giornalista pronto a incarnare quella domanda. Si può cambiare conduttore, formula, programma. Più difficile è congedare il Ranucci che ci portiamo dentro, quello che aspetta famelico un'inchiesta avendo già emesso una sentenza. E questo il pensiero di Claudio Velardi, pensiero che personalmente mi sento di condividere pienamente, anzi. Il Messaggero, a pagina 5, eccolo qua, oltre alla cronaca, però c'è un articolo interessante di Mario Aiello, il romanzo dell'estate, lo zampino della nemesi che ribalta tutte le narrazioni del telenarciso, simbolo dell'antipotere che si fa ingolosire da un'improbabile candidatura a Palazzo Chigi. Il romanzo dell'estate, con Ranucci e Lavitola al centro della tama, è anche un romanzo della nemesi, oltre che un giallo, un racconto rosa, un apologo patologico sull'amicizia e un crime novel di Dinamite in quel di Pomezia. La nemesi nella tragedia classica prende il nome da una dea e non è una punizione casuale, è la conseguenza diretta ed inevitabile della hybris, ovvero della tracotanza, dell'aver superato un limite. Ti proteggo io, dice Lavitola a Ranucci nei nuovi passaggi della telefonata notturna tra i due, e Sigfrido, pur preoccupato, sembra farsi forte della vera complicità con Walter in chiave anti-PM e del credere di potersi permettere tutto. Come del resto nelle inchieste di Report ha spesso fatto Ranucci, calpestando a colpi di presunti scoop persone e vite, provocando sofferenze individuali e familiari pur di far vincere un teorema morale prestabilito a cui vengono piegati i fatti. E poi ora c'è il rovesciamento, la nemesi appunto, che è una dea giusta, non li sopporta proprio questi atteggiamenti e prende le sue misure. È nemesi pura vedere il Savonarola con il saio di Rai 3, il purificatore della società, finire al cospetto del comitato etico e doversi difendere dal codice etico, dal codice

0: peripatetico della sua azienda, il pensiero di Mario Aiello sul Messaggero. Poi vediamo ancora. Vediamo ancora La Verità, Maurizio Belpietro. Sigfrido dovrebbe lasciare il suo programma, scrive il direttore della Verità. Non sono Walter Lavitola e dunque non posso dichiararmi amico fraterno di Sigfrido Ranucci. Tuttavia, un consiglio amichevole al conduttore di Report lo voglio dare ugualmente. Eviti di pubblicare post sui social e si autosospenda dal programma. Ne guadagnerebbe la sua immagine e ne trarrebbe vantaggio anche la trasmissione di Rai 3. Immagino che sia difficile inabissarsi mentre ogni giorno intorno infuria alla bufera. Lo stesso Ranucci ha dichiarato di sentirsi vittima della più grande character assassination della storia del giornalismo, cioè di un attacco senza precedenti alla sua reputazione professionale. Tuttavia, io non penso che insistere su questa strada sia d'aiuto a ricostruire la sua immagine. Ricordare la scomparsa di Francesco Cuccini e collegare l'impegno del cantautore morto all'età di 84 anni al periodo mostruoso che stiamo vivendo e la necessità di difendere Report, cioè il suo conduttore, non credo giovi alla causa, né a quella di Ranucci, né a quella del programma. Ranucci non può continuare ad andare in onda, paragonarsi a Moro e Falcone, Borsellino e Piersanti Mattarella, che negli attentati hanno perso la vita, sembra un tantino fuori luogo. Non è obbligatorio commentare ogni notizia, ci si può prendere una pausa e, da un amico di Ranucci, lo consiglio vivamente. No, Ranucci non può pensare che finite le ferie ritornerà in sella al cavallo pazzo della Rai e quindi, invece di farsi cucinare a fuoco lento, dovrebbe prendersi una pausa, rivendicando l'intenzione di tornare appena i fatti saranno chiariti e la sua reputazione ripristinata. Non si tratta di alzare bandiera bianca e nemmeno di riconoscere di aver sbagliato qualche cosa. Si tratta di evitare la distruzione della reputazione di un settimanale d'inchiesta. Il danno fatto in queste settimane si sente perché è stata passata al setaccio una serie di servizi e alcune lacune sono emerse. Insistere continuando a far finta di nulla sarebbe un grave errore che si ripercuoterebbe in maniera pesante sul programma. Ranucci dia retta non a un amico ma a un collega che ne ha viste tante, faccia un passo indietro. Così Maurizio Belpietro Verità a proposito del caso Ranucci. Poi vediamo ancora il Domani a pagina 8. Attilio Bolzoni, Marco e Sigfrido non nominate Falcone, invano. E qui apriamo un altro capitolo all'interno del macro capitolo della vicenda Ranucci Lavitola. Scrive Bolzoni, i giornalisti dovrebbero imparare a scrivere meno o scrivere solo quando hanno davvero qualcosa da dire, altrimenti rischiano di sparare raffiche di stupidaggini e in certi casi scivolare anche nelle peggiori volgarità. L'ha fatto Marco Travaglio, polemista formidabile, collega quasi stimabilissimo, sino a quando non si è fatto prendere la mano per difendere a tutti i costi Sigfrido Ranucci, altro quasi stimabilissimo collega rispetto al quale mi sento lontano anni luce per come ho sempre inteso l'uso e il rapporto con le fonti. Comunque siamo qua in questa pazza e minacciosa estate dove non sono i giornalisti a dare le notizie, ma i giornalisti sono diventati loro stessi la notizia. Questo avviene quando il giornalismo non ha più sangue che scorre nelle sue vene, quando il giornalismo non ha respiro, quando è moribondo. E veniamo a Sigfrido Ranucci. Per come mi ha insegnato la Sicilia, scrive Bolzoni, dove mi sono formato come giornalista, per me la vittima è sempre vittima. E perciò per me, fino a prova contraria, Ranucci è vittima non solo di quei malacarne già individuati, ma probabilmente anche di qualcuno più riflessivo che, approfittando della sua debolezza per Lavitola, l'ha infilato dolcemente in un sacco. Detto questo, anche lui ha citato a sproposito il nome di Falcone insieme a quello di Aldo Moro per Santi Mattarella, Paolo Borsellino, in un insensato e sconclusionato sfogo che ha aggravato poi la sua già pesante situazione attirandosi strali da ogni dove. Caro Ranucci, noi giornalisti dobbiamo volare più bassi perché siamo in basso per raccontare il basso e l'alto. Non siamo noi i protagonisti, siamo i testimoni, siamo solo e soltanto i raccontatori. Se il giornalismo diventa io e io, non è più giornalismo, ma va in spettacolo nel migliore dei casi, grottesca rappresentazione di una realtà che noi dovremmo diffondere e che invece ci riduce a specchio delle nostre vanità. Così Attilio Bolzoni sul Domani, e quindi il foglio che avevamo lasciato in sospeso prima. Claudio Cerasa in prima pagina: la verità di Maria Falcone, grazie, meriterebbe un premio la sorella di Falcone insultata da Travaglio perché ha ricordato che il fratello combatté le storture dell'antimafia e il giornalismo del sospetto, lezioni di Comenisti al circolo mediatico. Bisognerebbe dare un premio a Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone, per aver messo di fronte agli Ayatollah del circolo mediatico una verità drammatica ma necessaria, a lungo rimossa dal dibattito pubblico. Maria Falcone, come sapete, due giorni fa ha risposto a Marco Travaglio che, prendendo spunto da un articolo del Foglio in cui Pietro Grasso, Giuseppe Aiala e Luciano Violante sostenevano che Giovanni Falcone non sarebbe mai andato a cena con la Vitola, ha fatto riemergere una serie di veleni politici riversati contro il fratello magistrato prima della sua morte. Falcone ha scritto: Travaglio ha fatto di peggio che andare a cena con la Vitola, ha lavorato nel governo di Andreotti. Cerasa prosegue ovviamente nel ringraziare e ricordare ringraziare Maria Falcone e ricordare invece l'idea di giustizia di Falcone, e conclude Cerasa: il Falcone che abbiamo rimosso e che Maria Falcone ci ha meravigliosamente ricordato in questi giorni è il magistrato antimafia che odiava la Repubblica del Sospetto e che all'antimafia delle chiacchiere preferiva quelle dei fatti. Si capisce che il partito dei mozzorecchi di oggi, di fronte a quelle elezioni, nel migliore dei casi sia costretto a travisarlo, nel peggiore dei casi a sfregiarlo, o nei casi più surreali a manipolarlo. L'anticamera del comeinismo, quando si parla di giustizia, in fondo si costruisce anche così, rimuovendo, sporcando, sfregiando, manipolando. Viva Maria Falcone, scrive Claudio Cerasa, il direttore sul Foglio. E vabbè, visto che l'abbiamo citato, non possiamo, visto che è stato citato anche da, apertamente da Cerasa, non possiamo che non leggervi invece cosa scrive Marco Travaglio sul Fatto. Falcone e i mononeurone, il titolo dell'editoriale in prima pagina di Travaglio, e lo vediamo cosa scrive Travaglio. Il livello del dibattito, specie se c'è di mezzo il fatto, è così miserevole che non si può più scrivere neppure la più ovvia delle banalità. Giovanni Falcone, quando fu assassinato da Cosa Nostra, lavorava nel governo Andreotti. Dal febbraio 91 era direttore degli affari penali del Ministero della Giustizia retto da Claudio Martelli, una scelta dirompente che raffreddò i suoi rapporti con alcuni colleghi e amici. Falcone sapeva bene chi erano gli andreottiani siciliani, dai cugini Salvo arrestati da lui a Lima, e già nell'85 il pentito Buscetta gli aveva confidato che Andreotti era il referente di Cosa Nostra in un interrogatorio negli Stati Uniti, ma aveva rifiutato di metterlo a verbale perché non è il momento, oggi ci ucciderebbero entrambi. Lo verbalizzò solo nel 92, dopo la morte di Falcone, e Andreotti fu giudicato dalla Cassazione colpevole di associazione a delinquere con Cosa Nostra fino al 1980, ma prescritto. Eppure quella scelta controversa si rivelò vincente perché gli consentì di combattere la mafia dall'interno, cioè dal governo, imponendogli col suo prestigio atti prima impensabili: la rotazione dei presidenti della prima sezione della Cassazione sui processi di mafia, il decreto che riportava in cella i boss scarcerati e il decreto pentiti 41 bis, che però richiese il sacrificio di Falcone per essere approvato e quello di Borsellino per essere convertito in legge dalle Camere. Dunque sì, dice bene la sorella Maria, Falcone lavorò con Andreotti per servire lo Stato. Pur conoscendo le collusioni mafiose e o tangentizie del Premier, di vari ministri ed esponenti del pentapartito, li usò per un fine superiore che giustificava i mezzi, Questi sono i fatti storici, noti e stranoti, che ho letto in molte sentenze e raccontato in tanti libri. Ora il Foglio, dopo aver santificato i peggiori nemici di Falcone, da Carnevale a Contrada, ha intervistato Grasso, Aiala e Violante per titolare contro Ranucci. Falcone non avrebbe cenato con la vitola. Tipica approvazione indebita, nessuno sa cosa farebbe oggi. Si sa invece che, per un bene superiore, collaborò con soggetti ben più pericolosi di la vitola, se ci andasse pure a cena o no, chi se ne frega. Perciò ho commentato il titolo con una battuta di sei parole su quel dato di fatto e ora i soliti sciacalli imbucati, persino Gasparri, Renzi, Riotta e Colosimo per dire, mi accusano di insultare, diffamare e infangare Falcone accostandolo ad Andreotti. Oh bella, chi beatifica da sempre Andreotti e ne spaccia la sentenza di reità per assoluzione dovrebbe sostenere che a Falcone ho fatto un complimento, visto il livello del dibattito è meglio non fare battute senza spiegarle ai mononeuroni che non le capiscono. Quindi nessun passo indietro di Marco Travaglio, che invece però cerca di contestualizzare, mettiamola così, quanto scritto nei giorni scorsi. Ancora le vicende italiane, torniamo al Foglio, perché dicevo che c'è la questione all'interno della Lega che sta esplodendo in questi giorni, ne parla il Foglio in prima pagina con due articoli di Luca Roberto e di Maurizio Crippa. Dopo l'uscita di Fontana, Salvini si blinda e medita rappresaglie contro i rivoltosi. Il primo articolo, quello firmato da Roberto: i nordisti tirano dritto con la loro associazione, risposte prima di Pontida, il libro del dissidente Romeo, anzi il libro dissidente di Romeo. Il Senato intanto preoccupa Meloni: sinceramente speriamo di risolvere tutto entro Pontida, altrimenti puntini puntini. È in questa frase, lasciata cadere un po' così nel vuoto da un alto dirigente del partito, che si racchiude l'incertezza, il procedere a tentoni nella Lega. L'intervista di Attilio Fontana ha scoperchiato malumori, ma al contempo ha portato i fedelissimi di Salvini a fare quadrato attorno al segretario, che da par suo scansa lo scontro occupandosi, come ha fatto ieri, di trasporto pubblico per gli studenti. Un scenario plausibile che è che a Pontida possa andare in scena una Lega separata in casa. Zaia, Fontana e Fedriga potrebbero salire sul palco il 20 settembre e chiedere il congresso. Per questo gli interventi sono ancora in discussione, così come c'è addirittura chi evoca rappresaglie da parte del segretario. Romeo pubblica un libro dissidente. La certezza è che Meloni non gradisce quest'ulteriore instabilità, soprattutto per i risvolti al Senato, racconta Luca Roberto, che conclude il proprio pezzo. Le apprensioni leghiste emerse in questa seconda metà dell'estate non fanno granché piacere a Giorgia Meloni e la ragione è presto detta. Alla ripresa dei lavori parlamentari, molti dossier, a partire dalla legge elettorale, ma anche il pacchetto sicurezza, quello immigrazione, saranno affrontati al Senato, ovvero il ramo del Parlamento dove risiede la base più nordista e federalista della Lega. La Premier, però, dopo lo scherzetto preferenze alla Camera di Matteo a luglio, non sembra essere disposta a tollerare regolamenti di conti in commissione o in aula. Per questo, pur nel sacro rispetto del dibattito interno, a un partito alleato spera che la situazione rientri senza altri finali alla Vannacci, perché c'è già la questione Vannacci a complicare la vita nel centrodestra. Poi Maurizio Crippa: la Lega tette al vento, scrive. Bisogna saper scegliere il tempo, la saggezza di Guccini che Fontana non ha imparato. Bisogna saper scegliere il tempo, non arrivarci per contrarietà. Sull'onda emozionale ancora recente per l'addio di Guccini al popolo leghista d'antan, il popolo del nord e del sacro Pratone, dei Lombard e dei Veneti, che ora pare o vuole rialzare la testa e mandare a casa il capitano in disarmo Salvini, converrebbe riflettere un poco, giusto, prima di agire, su un cruciale insegnamento del maestrone. Tu giri adesso con le tette al vento, io ci giravo già 20 anni fa. In amore, ma ancor più in politica, bisogna saper scegliere il tempo, scrive Maurizio Crippa. La sottomissione un po' che conclude, sono due elementi: la sottomissione un po' troppo furba o timida o cinica al nuovo capo che intanto spostava il luogo del mito dalla Padania alla steppa putiniana, e la fedeltà incrollabile della tribù a esplodere oggi e contraddirsi e rendere dubbia la riuscita della nuova resurrezione, l'associazione come le ramasse di un tempo con meno sogni. Da un lato le foto ai tavolini dei governatori non hanno lo stesso appeal sugli elettori, quelli in fuga verso Vannacci, ma anche gli altri perplessi come artisti sotto il tendone di un circo. Dall'altro, ai nuovi leader che politicamente hanno esperienza e mestiere e possono avere anche le ragioni, manca quel crisma dell'unzione del dio Po, quell'urlo di battaglia che era appannaggio di Bossi e che va detto del primo Salvini, la dotazione dei leader nuovi, di quelli che sanno prendere il momento giusto. Bisognava saper scegliere in tempo, adesso con le tette al vento rischia di girare solo Vannacci, Maurizio Crippa. E quindi insomma abbiamo visto sia Roberto che Crippa uniti in questa lettura che riporta al generale Vannacci. Vediamo il giornale a pagina 11. Claudio Durigon, intervistato, il vice segretario del Carroccio: vogliono fondare un'associazione? Strano, per Vannacci erano contrari. L'articolo firmato da Michel Dessì, l'intervista firmata da Michel Dessì. La Lega di Matteo Salvini è in subbuglio, ma una cosa sta accadendo all'interno del partito politico più longevo dell'arco parlamentare. Lo abbiamo chiesto a Claudio Durigon. Guardi, dice Durigon, io sono entrato nella Lega nel 2016 e l'ho fatto anche per le regole molto importanti che ci sono e per il rispetto verso il partito. Credo che questa polemica sia frutto soprattutto di una situazione lombarda, dove c'è una diversa interpretazione dei ruoli tra Massimiliano Romeo e alcuni membri del federale lombardo. Al di là di queste piccolezze, le dico che noi abbiamo una grande classe dirigente. Lo stesso Attilio Fontana è un rappresentante fondamentale. Penso a Massimiliano Federica, ai tanti sindaci, allo stesso Luca Zaia, che secondo me ha fatto un enorme lavoro da governatore. Sono l'esempio di come si debba andare avanti e di come si debbano creare i presupposti per dare sempre più forza alla Lega. La Lega si difende con le battaglie e non con i posti. E poi ancora, penso che la Lega sia una, e prendo proprio le parole di Zaia, che credo sia un esempio, lo ha detto in tutte le occasioni, anche durante l'ultimo Consiglio federale, la Lega è una. Secondo me è da questo che bisogna partire, questa associazione, quella appunto di Zaia, Federica, Fontana e via dicendo, questa associazione mi sembra strana, non ne ho certezza. So che erano contrari all'associazione che all'epoca aveva creato Vannacci e quindi mi sembra strano che possano essere oggi favorevoli ad altre associazioni. Però credo che noi dobbiamo ritrovare la nostra identità all'interno della Lega attraverso i temi e le vere battaglie. Difendere i territori è uno dei motivi per cui sono entrato nella Lega, e il territorio in qualsiasi regione italiana si difende con i temi. Io ho lanciato anche l'idea di costruire delle proposte per la finanziaria, per dare risposte ai militanti, ai cittadini, ai nostri sindaci, ai nostri governatori. Insomma, dobbiamo tornare a fare la Lega, dice Durigon sul giornale. Della Lega scrive anche La Stampa a pagina 14, la base leghista chiede rinnovamento, il capogruppo Romeo sfida il segretario, i governatori accelerano statuto della nuova associazione prima di Pontida, l'articolo di Francesca Del Vecchio. La cosa più interessante che sta succedendo nella Lega non è più tanto che qualcuno chieda a Matteo Salvini di cambiare, ma che si stia cominciando a preparare il posto in cui farlo. È qualcosa di più sfumato di una corrente e proprio per questo potenzialmente più insidioso. Un'associazione di natura politica alla quale stanno lavorando esponenti leghisti di primo piano al nord, da Attilio Fontana, Massimiliano Federica, a Maurizio Fugatti, con Luca Zaia a fare da frontman. Come non pensare alla foto del pranzo a Mestre del novembre scorso? Dietro le quinte si sta scrivendo lo statuto e la nascita della nuova creatura che sarà annunciata prima di Pontida, il racconto di Francesca Del Vecchio sulla stampa. E poi il Corriere della Sera a pagina 12, anche qui duello tra Salvini e nordisti, chi sta con chi dentro la Lega, e allora vengono messi in fila un po' i fedeli, i lealisti, i nordisti e i mediatori. I lealisti sono appunto Claudio Di Rigona, che abbiamo visto intervistato sul giornale, Alberto Stefani, vice segretario della Lega e governatore veneto, Andrea Crippa, deputato, anche lui vice segretario della Lega, Silvia Sardone, deputata europea, Susanna Ceccardi, anche lei deputata europea, vicepresidente dei patrioti dell'Unione Europea, Luca Toccalini, coordinatore della Lega Giovani e deputato. I nordisti invece sono Luca Zaia, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti, Massimiliano Romeo e Simona Bordonali. I mediatori, cioè chi sta in mezzo, due, Giancarlo Giorgetti, il ministro deleghista dell'economia, e Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali. C'è un'intervista ad una dei lealisti, a Silvia Sardone, a fondo pagina, firmata da Paola Di Caro. Matteo ci ha portati al 34%, ma qualcuno se ne dimentica. Pontida, no alle passerelle. Silvia Sardone, eurodeputata e vice segretaria federale della Lega, dove sta andando il suo partito? Chiede Paola Di Caro. Io so dove vado io, la risposta, di 18 agosto a un evento alla Spezia per parlare di rischio e islamizzazione, di libertà delle donne dal velo, di lotta alla criminalità, perché i nostri elettori si aspettano di più su questi fronti. E poi il passaggio su Salvini e sulla Lega, forse si dimenticano del 34%, anziché forse se anziché discutere tanto si agisse alla gente interesserebbe di più, e tanti di noi lo stanno facendo. Il nostro segretario, peraltro rieletto un anno fa, ha portato il partito dal 5 al 34%, non solo il contrario, ma questo qualcuno sembra dimenticarlo, e in Veneto e in Calabria i sondaggi dicevano il contrario della realtà. Ovvio che Salvini continuerà a fare il suo lavoro e che a Pontida ci si aspetta tanta gente, tante idee, perché è l'ultimo nostro storico appuntamento prima del voto, non una passerella, così Silvia Sardone intervistata da Paola Di Caro sul Corriere della Sera. Chiudiamo il capitolo Lega, e chiudiamo il capitolo Lega con Repubblica e con due segnalazioni. La prima, pagina 12, Matteo Pucciarelli che firma un'intervista con Susanna Ceccardi, deputata europea. Scissioni, dice la Ceccardi, già viste, lo fanno solo per le poltrone. La deputata europea difende la linea del partito, 5 ministri lombardi, non si può dire che il Nord non sia rappresentato. Il nostro vicepremier ha la stragrande maggioranza della Lega, i dissidi interni ci danneggiano. E poi Stefano Folli a pagina 10, la Lega e le alternative al declino di Salvini. A parere di tanti, scrive Folli, il lungo dominio di Matteo Salvini sulla Lega è un passo dall'epilogo, frenato dagli errori politici, chiamato a pagare il prezzo dell'apertura a Vannacci, logorato dai nordisti. È già sorprendente che il cosiddetto capitano sia riuscito a restare in sella per tanto tempo, avendo portato la Lega dal 34 al 6% circa. Eppure il rebus non è di facile soluzione. Salvini ha di certo fatto il suo tempo, eppure sostituirlo è un'operazione complessa, forse poco plausibile a breve termine. È tipico di chi ha esercitato un notevole potere molto a lungo, anche quando la spinta propulsiva del leader è azzerata, la rete delle connivenze interne e degli interessi in gioco richiede intelligenza e pazienza per essere districata. C'è come ovvio l'alternativa drastica, la decapitazione metaforica, il colpo di mano, via il dente, via il dolore, ma talvolta è più facile a dirsi che a farsi, soprattutto quando mancano pochi mesi alle elezioni e il rischio è di accelerare, non di limitare il declino del partito. Basta guardare alla storia recente del Carroccio per farsi un'idea di come stanno le cose. La deriva nazionalista in stile Le Pen era cominciata assai prima dell'arrivo sulla scena del generale Vannacci con le sue ambizioni, e i leghisti nostalgici di Bossi, compresi gli amministratori del Nord, abili nella gestione locale ma impacciati rispetto alla politica romana, avevano dimostrato ampiamente di non essere dei cuor di leone. Così quindi Stefano Folli ci racconta quanto sta accadendo nella Lega. Vediamo anche qualcosa sul centro-sinistra. Restiamo sul Corriere, torniamo sul Corriere perché eravamo su Repubblica. Andiamo sul Corriere a pagina 13. Primarie, le mosse di Schlein e lo stop di Conte ai due turni. Salis ribadisce il suo no, per i riformisti i nomi di Manfredi e Gabrielli e AVS ci pensa l'articolo di Claudio Bozza, che ci racconta un po' quanto sta accadendo all'interno del centrosinistra con le primarie. Le primarie le troviamo anche sul Messaggero. PD, un'ipotesi primarie a inizio 2027 per evitare i mal di pancia di chi perde. Valentina Pigliaudile ci racconta in retroscena. Intanto si osservano le mosse di Salis, che alla festa dell'Unità di Genova ha invitato Schlein, Conte e Fratoianni. Vediamo ancora, prima di chiudere il giornale, da Gabrielli a Ruffini a pagina 12, la carica degli aspiranti federatori senza voti. Sul campo largo, scrive Giuseppe Alberto Falci, non solo Schlein e Conte, il caos primario a sinistra scatena i sogni di gloria anche di sindaci in crisi di popolarità come Gualtieri e politici locali come Onorato, fino a Gentiloni, che perse però le primarie contro Marino. Il regista, il solito Bettini, che aspira a raccogliere sotto un nome tutti i cespugli moderati. Vediamolo questo articolo per concludere la rassegna di questa mattina. Nel grande gioco per la selezione del leader del centrosinistra potrebbero alla fine spuntarle i sognatori. È il girone di chi ritiene di avere le carte per raggiungere Palazzo Chigi, nonostante il grado di popolarità non sia ai massimi livelli. Eccoli i sognatori, accreditati nei palazzi della politica romana, meno forse tra la gente. Tra loro svetta Paolo Gentiloni, soprannominato Ermo Viola, classe 54, romano, formazione cattolica, i primi passi nella politica tra i movimentisti della sinistra extraparlamentare, un passaggio poi con Legambiente, e ancora portavoce di Francesco Rutelli, fino a diventare uno dei punti di riferimento del centro-sinistra. Ministro, premier, vicepresidente della Commissione europea, può vantare un curriculum vasto, anche se i suoi detrattori ricordano sempre le primarie per la scelta del sindaco di Roma, che portarono alla vittoria di Ignazio Marino. In quell'occasione si classificò dietro Marino e David Sassoli. Oggi si diletta dalle colonne di Repubblica a fare il padre nobile del campo largo e continua a sognare il ritorno a Palazzo Chigi. Poi Gualtieri, Alessandro Onorato, che è assessore allo sport e ai grandi eventi proprio della giunta di Gualtieri, quindi Franco Gabrielli, Ernesto Maria Ruffini, insomma un po' tutti così quindi sulle primarie del centrosinistra. Resterebbe tanto altro da raccontarvi quest'oggi. Chiudo con una segnalazione che riprendo dal Corriere della Sera, perché ve l'avevo promessa in apertura, la vicenda Meta. Il Corriere della Sera scrive: Meta processo dai social danni ai minori. Due le firme, Maurizio Ferrara, educare al giudizio, scrive Ferrara, e poi Walter Veltroni, servono le regole. E velocemente con queste due segnalazioni chiudiamo la rassegna stampa di quest'oggi. Grazie, è tutto da Andrea De Angelis e buona prosecuzione con i programmi di Radio Radicale.
1: Radio Radicale 10:56, abbiamo ascoltato la replica di Stampa e Regime a cura di Andrea De Angelis. Adesso un aggiornamento notizie, vediamo quali sono le ultime dalle agenzie di stampa. Partiamo dalla situazione in Medio Oriente con alcune notizie che arrivano dalla CNN. Il presidente americano Donald Trump ha cambiato strategia nei confronti dell'Iran, passando da colpire il prima possibile a strangolarlo gradualmente. Questo è quello che riporta la CNN, citando una fonte al corrente del dossier, dopo che il presidente ha ordinato la sospensione dei colloqui con Teheran. Non sono in corso né sono programmati alcuni colloqui con la Repubblica Islamica dell'Iran, ha scritto ieri Trump su Truth, confermando quindi il blocco navale contro l'Iran e sostenendo che lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Secondo alcuni funzionari sentiti dall'emittente, l'ordine di Trump al suo team negoziale, che comprende il vicepresidente J.D. Vance, gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, è quello di non trattare con Teheran, giunto dopo alcuni colloqui positivi. Tuttavia Trump non sarebbe ancora soddisfatto di fronte alla riluttanza di Teheran a cedere alle sue richieste, hanno spiegato le fonti, secondo cui il presidente americano vuole aspettare che i leader iraniani segnalino una rinnovata disponibilità ad arrivare all'accordo a cui punta prima di riprendere i negoziati. Trump e i suoi collaboratori ritengono che la pressione economica finirà per indurre l'Iran ad accettare le sue condizioni per la fine della guerra. Si attendono infatti presto, forse già in settimana, nuove pesantissime sanzioni contro l'Iran, mentre funzionari militari, tra cui lo stesso segretario alla difesa Pete Hegseth, hanno dichiarato che le forze americane nella regione sono pronte a far rispettare a tempo indeterminato il blocco navale dei porti iraniani. E proprio su questo presunta forza statunitense contro l'Iran, sembrerebbe che gli Stati Uniti stiano guadagnando terreno nella battaglia per il controllo dello stretto di Hormuz, mentre l'Iran avrebbe perso almeno in parte la capacità di imporre le proprie condizioni sulla strategica via dell'acqua. È quanto emerge dai dati di Kepler, società specializzata nel monitoraggio del traffico marittimo attraverso transponder e satelliti. Nelle ultime due settimane oltre l'80% delle navi che hanno attraversato Hormuz ha utilizzato la rotta Omanita, un corridoio di navigazione autorizzato dall'ONU al quale Teheran si oppone fermamente. Nonostante l'Iran abbia attaccato decine di navi che hanno tentato di transitare lungo la costa settentrionale dell'Oman, infatti la maggior parte delle imbarcazioni avrebbe scelto recentemente di ignorare le richieste iraniane, facendo affidamento sulla protezione delle forze navali americane. Sembra sempre più che l'Iran abbia perso almeno parzialmente il controllo dello stretto, ha affermato Falak Shahi, responsabile delle analisi sul greggio di Kepler. La situazione è cambiata nettamente rispetto a un mese fa, quando non si registrava praticamente alcun traffico lungo la rotta Omanita. Il calo dei transiti lungo il percorso preferito da Teheran avrebbe inoltre impedito all'Iran di riscuotere i pedaggi sulle navi come aveva fatto in primavera. Intanto l'Iran, sempre sul fronte di guerra, sta valutando la possibilità di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora il presidente Trump intensificasse il conflitto. Questo quanto rivela il Financial Times. Due fonti interne al regime di Teheran hanno riferito al giornale che le forze iraniane hanno analizzato l'opzione di attaccare infrastrutture statunitensi nell'Europa sudorientale, come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della sua base aerea di Bezmer per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi. Una delle fonti ha anche aggiunto che un altro possibile obiettivo sarebbe Cipro, dove una base aerea britannica è stata colpita da un drone lo scorso marzo. E proprio appunto, quindi anche Cipro potrebbe essere uno dei potenziali obiettivi di rappresaglia in caso di una nuova offensiva militare. Le stesse fonti hanno indicato che le forze iraniane hanno anche valutato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz qualora il conflitto dovesse intensificarsi. E nel frattempo, in Medio Oriente, nuovi raid aerei israeliani, operazioni di dinamitaggio in Libano, sulle alture di Ali Taher, nel distretto di Nabatiye, e sul villaggio di Mansouri, diviso in due dalla linea gialla imposta unilateralmente dalle forze di occupazione dello Stato ebraico, su oltre 600 km quadrati di territorio libanese. Lo riferisce l'Agenzia Nazionale di Informazione, secondo cui l'aviazione israeliana ha condotto in piena notte una serie di raid proprio sulle alture e su altre postazioni del distretto di Nabatiye. Le nuove violazioni arrivano mentre restano in stallo i negoziati per un secondo round di colloqui israelo-libanesi avviati a Roma, con Beirut che chiede il ritiro delle truppe israeliane dai punti ancora occupati oltre la linea di demarcazione tracciata dall'ONU nel 2000. Un nuovo incontro negoziale mediato dagli Stati Uniti è previsto ai primi di settembre, ma la delegazione del Libano non ha confermato ancora la sua presenza. Ucraina invece, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 nella città di Kherson, nel sud del paese, secondo quanto riferito dalla procura regionale. Secondo le informazioni preliminari, l'attacco ha ucciso 4 passeggeri civili, ha dichiarato la procura, aggiungendo che l'autobus stava percorrendo una strada della città frequentemente bersaglio dei raid aerei russi. Le foto diffuse dalle autorità regionali mostrano un minibus giallo con i finestrini in frantumi e il pavimento macchiato di sangue. La città di Kherson, che prima della guerra contava circa 280.000 abitanti, è stata sotto il controllo russo da marzo a novembre 2022. Le forze russe ora posizionate al di là del fiume Dnipr, che delimita la città, la colpiscono regolarmente anche con i droni. Parte della regione di Kherson rimane occupata. A più di 4 anni dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, gli attacchi sono intensificati su entrambi i lati del fronte, provocando un numero crescente di vittime civili. E invece, per quanto riguarda ancora la guerra in Ucraina, le controoffensive proprio di Kiev, nella notte le forze ucraine hanno lanciato durante tutta la nottata 453 droni su 21 regioni russe, compresa quella di Mosca, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero. Lo riferisce sul suo canale Telegram il Ministero della Difesa russo, aggiungendo che tutti i velivoli sono stati intercettati. Almeno 21 droni sono stati abbattuti mentre volavano verso Mosca, secondo il sindaco Sobyanin, citato dalla TASS. Passiamo a una notizia che arriva dalla Francia, perché Macron ha firmato la legge che legalizza l'eutanasia nel paese, secondo quanto riportato dalla Gazzetta Ufficiale. A metà luglio l'Assemblea Nazionale francese, la Camera Bassa del Parlamento, aveva approvato in via definitiva la legge che legalizza l'eutanasia per i malati terminali. Il 14 agosto il Consiglio Costituzionale francese ha dichiarato la legge costituzionale. Il Presidente della Repubblica ha firmato questa legge, si legge nel comunicato. La legge stabilisce il diritto all'eutanasia in Francia per le persone in fase avanzata o terminale di una malattia grave e incurabile che minaccia la loro vita. La procedura sarà possibile se la persona soffre di un dolore che non risponde alle cure o che diventa insopportabile una volta interrotto il trattamento. I richiedenti per l'eutanasia devono avere più di 18 anni, essere cittadini francesi o residenti legali nel paese. E nel frattempo si sta tenendo il World Economic Forum, dove è intervenuta la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, che ha parlato dello stato attuale dell'Europa e anche proprio dei conflitti in corso, dicendo che l'ordine globale è sotto pressione, le tensioni geopolitiche stanno mettendo in luce le dipendenze critiche e i punti di strozzatura, mentre l'Europa si trova ad affrontare crescenti minacce alla sicurezza alle sue porte. Quando le dipendenze economiche possono essere utilizzate come arma o quando la percezione della deterrenza si indebolisce, le preoccupazioni sulla resilienza incidono direttamente sulle decisioni economiche. Così Christine Lagarde, che poi ha continuato, per questo è necessario eliminare le barriere interne, cosa che permetterebbe a tale pressione competitiva di estendersi a tutta l'Europa. E la seconda barriera da eliminare è la frammentazione dei mercati dei capitali. E proprio sui mercati, un tema che ha voluto toccare Lagarde è stato quello là dell'intelligenza artificiale. L'Europa ha in gran parte perso la prima rivoluzione digitale, poiché i vantaggi commerciali derivanti dalla diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione non sono stati sfruttati in modo sproporzionato. Sono stati sfruttati in modo sproporzionato altrove. Non possiamo permetterci di ripetere la stessa esperienza con l'intelligenza artificiale, la seconda rivoluzione digitale. Così dunque la presidente della BCE, Christine Lagarde, su un dibattito al World Economic Forum sulle prospettive dell'economia mondiale. Torniamo in Italia, con la politica continua a tenere banco la questione della Lega, dove alcuni esponenti hanno chiesto un rinnovamento. Sulla questione si è esposto anche si è esposta anche Susanna Ceccardi, eurodeputata toscana della Lega, che ha commentato con stupore chi parla ancora di Lega Nord. Federica e Zaia non hanno mai attaccato Salvini, comunque non vedo tante ragioni politiche. Mi stupisce che ci siano istanze che dicono bisogna tornare alla Lega Nord. Non è possibile, è una stagione che non c'è più, né c'è questa vocazione nel nostro elettorato. Tornare a una stagione secessionista secondo me non è più possibile, è un'ipotesi utopica. Così, dunque, interviene anche Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega, sulla questione che sta tenendo banco in questi giorni, da ieri, insomma, su un possibile rinnovamento della Lega. E vediamo altre notizie, invece, ancora dagli esteri. Si torna sulla situazione Ceuta, 20 giorni dopo gli arrivi in massa nell'exclave spagnolo in Marocco. Si sono cominciati proprio a Ceuta i trasferimenti delle minori non accompagnate verso le nuove strutture temporanee disposte nell'ambito del piano di emergenza, per togliere dalla strada circa 500 ragazze e avviarne il trasferimento nella penisola iberica. Secondo fonti del Ministero della Gioventù e dell'Infanzia, citate da Radio Cadena Ser, l'obiettivo del piano è fornire una soluzione che non richieda necessariamente l'accoglienza diretta delle comunità autonome attraverso strutture gestite da enti specializzati. Tecnici ministeriali tuttavia segnalano che anche nello scenario più favorevole serviranno almeno uno o due mesi per i trasferimenti alla penisola. Nella notte 96 ragazze hanno già dormito in uno dei nuovi centri allestiti in tendoni dell'esercito nell'exclave. Il piano, secondo i media, prevede che nei prossimi giorni saranno accolti 500 minori, portando 800 quelli finora inseriti nel sistema di protezione dell'amministrazione di Ceuta. La pressione migratoria ha portato al collasso il sistema di accoglienza della città autonoma e inasprito la tensione provocata anche dal rifiuto di alcune regioni guidate dalle coalizioni di destra, Partito Popolare e Vox, di ospitare migranti minori non accompagnati, nonostante la normativa preveda la loro redistribuzione quando l'emergenza migratoria superi la capacità dei centri di accoglienza nelle zone di frontiera. Sono almeno 2.100 i migranti minori giunti nell'ondata via mare e via terra del 30 e del 31 luglio, finora identificati dalle forze di polizia, secondo l'ultimo bilancio del Ministero dell'Interno. E torniamo sul Medio Oriente per un ultimo aggiornamento su Hezbollah. Il partito armato libanese, alleato dell'Iran, non abbandonerà le alture strategiche di Ali Taher, che dominano la città di Nabatieh e che le forze di occupazione israeliane cercano di conquistare. Lo ha affermato il deputato del partito sciita Hassan Ezzedin, secondo cui il movimento farà fronte a ogni atto di aggressione. Le colline sono da settimane bersaglio dei raid aerei e di artiglieria israeliane, come abbiamo visto anche prima e anche nella nottata passata. E chiudiamo questo aggiornamento notizie su una notizia che arriva dagli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la sospensione per 3 giorni dei dazi del 50% che sarebbero dovuti entrare in vigore su alcuni prodotti canadesi. Il premier canadese Mark Carney ha confermato i progressi nei negoziati, ma con maggiore cautela rispetto a Trump. In un comunicato ha parlato di passi avanti importanti, sottolineando però che resta ancora molto da fare prima di arrivare a un'intesa definitiva. E infine, 72 anni fa, il 19 agosto del 1954, ci lasciava Alcide De Gasperi. Radio Radicale lo ricorderà con la sua programmazione notturna, ma anche nel pomeriggio, proponendovi la Lexio De Gasperiana, che ogni anno si tiene a Pieve Tesino, organizzata dalla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi. A tenere la Lexio ieri è stato lo storico e americanista Mario Del Pero. Il titolo: Alcide De Gasperi e gli Stati Uniti d'America. Dunque, questo qua è un evento che vi segnaleremo e che potrete ascoltare nel pomeriggio su Radio Radicale. Vi diremo più esattamente in seguito a che ora lo manderemo in onda. E adesso sono le 11:10 e quindi ci spostiamo invece alla commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. L'audizione dello scorso 21 luglio in videoconferenza di Marta Cigna, avvocata dello studio legale dell'associazione Differenza Donna nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport, e poi ancora sempre in videoconferenza Michela Mancini, giornalista e autrice del podcast La Promessa, nell'ambito del filone d'inchiesta sulla violenza di genere, sempre nel mondo dello sport. E ancora Francesca De Masi, presidente della cooperativa sociale Be Free, e di Giulia Paparelli, coordinatrice dello sportello donna presso l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma. In questo caso nell'ambito del filone d'inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute. E ancora, per finire, l'audizione di Vittorio Doretti, dirigente medico presso l'azienda USL Toscana Sud-Est e responsabile della rete Codice Rosa della regione Toscana, ancora sul rapporto tra violenza di genere e salute. E allora andiamo in commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio per ascoltare le audizioni.
2: Buongiorno, avverto che se non vi sono obiezioni la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione in videoconferenza di rappresentanti dell'Associazione Differenza Donna con riferimento al filone d'inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Ricordo che
1: parla la vicepresidente della Commissione Cecilia D'Elia del
2: Partito Democratico. Ed è aperta la partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ove si ritenesse, a richiesta sia dell'audita che della Commissione, di voler procedere alla seduta segreta, faccio presente che poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta. A nome di tutte le commissarie e commissari do il benvenuto all'avvocata Marta Cigna, legale dell'associazione, ringraziandola per la disponibilità e contribuire ai lavori della commissione. Prima di darle la parola, tengo a evidenziare che l'associazione Differenza Donna, da oltre 30 anni impegnata nella battaglia contro la violenza contro le donne, è ben nota a questa commissione, che ne ha audito i rappresentanti, in particolare la presidente Ercoli, nel contesto di tutti i filoni d'inchiesta fin qui approfonditi. L'avvocata Cigna, che opera all'interno dell'ufficio legale dell'associazione e presso lo studio legale Manente, oltre ad aver assolto un Law Master in diritti umani, ha completato una formazione specialistica in diritto dello sport. Sul tema dello sport, per conto dell'associazione, l'avvocata Cigna ha pubblicato una clip di successo dal titolo «Battiamo il silenzio», che incoraggia lo svolgimento dell'attività sportiva all'insegna di libertà, autodeterminazione e libertà dalla violenza di genere. Do quindi la parola all'avvocata, rinnovando il ringraziamento per il suo contributo e pregandola di contenere l'intervento entro i 15 minuti, al fine di consentire domande da parte dei parlamentari e di concludere entro le 10.30. Prego, avvocata.
3: Sì, buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio io moltissimo voi per questo invito e ringrazio soprattutto per l'attenzione che state dedicando a questo tema della violenza di genere in ambito sportivo, che è un fronte ancora inesplorato ma di drammatica attualità, come ovviamente voi sapete, come hanno dimostrato, no, i casi di cronaca che sono stati alla ribalta negli ultimi tempi. E grazie al coraggio di giovanissime che hanno deciso di sfidare un sistema, parlo ovviamente dei noti casi Olimpioni, che Simone Biles e Aileen Wright Reisman, che hanno denunciato le violenze sessuali reiteratamente commesse dall'ex medico federale Larry Nassar. Parlo delle ginnaste Lina Corradini e Anna Basta, che hanno denunciato maltrattamenti psicologici, umiliazioni legate al loro peso, al loro corpo, insomma condotte dalla famosissima direttrice Emanuela Maccarini. Parlo dello scandalo chiaramente noto a tutti del 2023 del bacio non consensuale imposto dall'ex federale della Federcalcio Luis Rubiales e che ha scosso l'opinione pubblica. Sono casi emblematici di un fenomeno che appunto merita attenzione. Ringrazio la vicepresidente D'Elia perché appunto sicuramente conosce bene Differenza Donna e appunto io sono qui in rappresentanza di Differenza Donna, un'associazione nazionale che oggi in Italia gestisce 16 centri antiviolenza nel Lazio, in Campania e in Basilicata, 5 case rifugio, 2 case di semi-autonomia, 2 centri antitratta, 8 sportelli di emergenza presso i codici rosa all'interno dei presidi ospedalieri della regione Lazio e 3 sportelli antiviolenza. Ha un'esperienza trentennale, come diceva la presidente D'Elia, nell'emersione e nel contrasto alla violenza maschile contro le donne. E io vi devo dare questo dato, e cioè che la dimensione del fenomeno della violenza nello sport è, diciamo, noi abbiamo il dato del sommerso che va affrontato. In tutta la nostra esperienza di differenza donna, vi dico che i casi di donne o minori che hanno denunciato violenze fisiche, sessuali o psicologiche subite in ambito sono inferiori alla decina. È un dato importante, insomma, in considerazione della mole di donne che noi accogliamo ogni anno, in tutti questi anni. Ovviamente questo, come voi immagino sapete, non significa che il fenomeno sia marginale, ma che siamo di fronte a un tasso di emersione drammaticamente basso. E quali sono le cause che noi, diciamo, riteniamo importanti? Chiaramente sono una serie di concause connesse tra loro. Il primo fattore attiene alla natura peculiare della relazione che si crea in ambito sportivo, e si tratta di un rapporto segnato da un profondo differenziale di potere tra l'atleta, l'allenatore, il medico federale, il dirigente, e quindi è un rapporto che nei casi che sono emersi, anche la giurisprudenza di legittimità della Cassazione ha riconosciuto con chiarezza questa dinamica. Vi segnalo alcune pronunce della Cassazione, la numero 13599 del 2015, per esempio, ha descritto la condotta di un allenatore il quale, avvalendosi del ruolo di allenatore a cui subdolamente aveva conferito un'ampiezza maggiore, attribuendosi anche competenze mediche non prove, induceva adolescenti a subire toccamenti in zone erogene del corpo, e chiaramente la Corte ha evidenziato come l'imputato fosse ben consapevole di essere riuscito a inculcare nelle vittime la convinzione che il loro futuro sportivo potesse dipendere da lui, e che un suo responso negativo avrebbe avuto conseguenze sulla futura possibilità di partecipare a competizioni sportive. Quindi è questo il meccanismo, no? L'atleta, chiaramente a maggior ragione se si tratta di una minorenne, percepisce l'allenatore come il custode del proprio sogno sportivo, e quindi questa percezione diventa uno strumento di coartazione psicologica che rende estremamente difficile sottrarsi alle violenze e denunciarle. Anche vi segnalo quest'altra sentenza della Cassazione Penale 18663 del 2015, in cui è stato affermato che il rapporto di affidamento, appunto, tra allenatore e atleti, rilevante ai fini dell'aggravante di quell'articolo 609 bis, sussiste anche in presenza di una differenza di età non particolarmente elevata, proprio per questa posizione di soggezione psicologica derivante dal rapporto maestro-allievo. Ancora un'altra sentenza, 35475 del 2021, ha affermato che, appunto, in questi reati e danni di atleti, l'abuso di autorità, che chiaramente viene riconosciuto, no, come elemento qualificante del reato di violenza sessuale, che voi conoscete benissimo, determina la vanificazione della libertà di autodeterminazione della vittima, chiaramente in ragione di questo differenziale di potere. Quindi il diritto penale riconosce la specificità del rapporto sportivo come terreno fertile per la violenza sessuale, ma come sappiamo la risposta repressiva, per quanto necessaria, arriva sempre dopo, no? Il problema reale è che la struttura di questo rapporto scoraggia l'emersione. Nel mondo sportivo vi è una cultura profondamente misogina, dove la violenza sessuale, l'appropriazione del corpo proprio delle atlete, no? La negazione della libertà di scelta, sono aspetti molto radicati, connaturati alla cultura sportiva. Io ricordo un caso che ho seguito personalmente, dove alcune coraggiose mamme, a seguito delle confidenze delle proprie figlie, hanno denunciato un famosissimo e rinomato, autorevole maestro di karate, che reiteratamente aveva appunto commesso violenze sessuali del tipo palpeggiamenti, strusciamenti sulle ragazze durante gli allenamenti. Io ricordo che noi producemmo una serie di messaggi in cui altri atleti più grandi, esponenti della società, rimproveravano chiaramente a queste madri questa scelta, contestavano questa scelta, in quanto si era sempre saputo che il maestro toccava il sedere, insomma, a tutte, però non si doveva arrivare, insomma, al punto di farlo, di fare perdere, no, l'autorevolezza di questa figura alla società. Questo sarebbe stato un danno più grande per loro, nella loro percezione, no? Quindi questo a dimostrazione di quanto in realtà queste dinamiche siano ampiamente tollerate e

importante fattore che connesso al problema dell'emersione è che la condizione di precarietà contrattuale incredibile nel 2026 in cui versano la stragrande maggioranza di atlete nel mondo dello sport. È intuitivo che l'assenza di solide tutele come lavoratrici, la diffusione di contratti di breve durata o con la collaborazione atipica, il timore che è dietro l'angolo, no, di perdere il posto di lavoro senza potersi in alcun modo difendere, non sono solo questioni giuslavoristiche che andrebbero affrontate ovviamente, ma incidono chiaramente sulla possibilità concreta di far valere i propri diritti anche e di denunciare violenze. No, un atleta sa che può essere esclusa dalla squadra con una semplice decisione societaria, senza un contratto, non ci sono contratti di lavoro che tutelano le attrici, quindi difficilmente troverà la forza di denunciare un abuso subito dal proprio allenatore e dal proprio dirigente. Questo è chiaro. Vi ricordo, potete ritrovare tutte le interviste del famoso caso di Laura Lugli, una pallavolista professionista di Serie A1 che comunica alla squadra di essere della propria gravidanza, probabilmente l'avrete anche intervistata e audita. Lei comunica la propria gravidanza e non solo appunto perde il posto chiaramente in squadra, ma gli viene fatta un'azione di risarcimento del danno da parte della società, perché la sua chiaramente uscita dalla squadra avrebbe determinato un danno per tutta la società e per il risultato sportivo. È chiaro che questo significa, in questo contesto chiaramente viene da chiedersi come può una giovane atleta sentirsi libera di denunciare una molestia, una violenza sessuale, quando sa che una comunicazione di una gravidanza le costa, no, la carriera. Un altro aspetto, la riforma dello sport, i cosiddetti safeguarding officer. Probabilmente chi mi ha preceduto in queste audizioni vi ha già rappresentato come nella concretezza questi strumenti sono assolutamente inefficaci. Il nodo è chiaro, no? Nella riforma del 2021 ha introdotto l'obbligo di designare un responsabile della protezione dei minori, peraltro soltanto, il safeguarding officer, con il compito della lotta contro ad ogni tipo di abuso e di violenza sui minori, ma non esiste un obbligo reale di specializzazione, di formazione per queste figure, che tra l'altro vengono disegnate anche all'interno del mondo societario, no? E quindi è chiaro che si traduce in una nomina formale, però di una persona che non possiede competenze per cogliere segnali che spesso, come voi sapete, ambigui, coperti da vergogna, coperti da paura di un abuso in atto, e quindi accogliere una rivelazione e attivare una protezione. Sono del tutto incapaci, non hanno gli strumenti. La violenza di genere non è un fenomeno intuitivo, richiede una formazione specialistica che solo chi opera professionalmente, chi ha un bagaglio esperienziale in questo settore può fornire, per saper riconoscere il ciclo della violenza, conoscere le dinamiche del trauma, accogliere senza rivittimizzare, conoscere gli strumenti giuridici che sono a disposizione. Quindi è cruciale che il meccanismo di intercettazione della violenza sia all'esterno delle società sportive e non nominato con figure che sono all'interno, no, delle società sportive. Quindi, come proposte, e chiudo velocissime, noi riteniamo che sia fondamentale creare una rete solida e strutturata con i centri antiviolenza e le realtà sportive. I centri antiviolenza, le organizzazioni, le associazioni specializzate nell'emersione e nel supporto delle vittime di questi reati esistono, sono diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, sono presidi di competenza, di esperienza. Ogni società sportiva, ogni federazione dovrebbe sapere esattamente a quale centro antiviolenza del proprio territorio rivolgersi, e il centro antiviolenza dovrebbe poter entrare in un dialogo continuativo con la realtà sportiva secondo magari dei protocolli condivisi, no? Oggi questo centro è solo lasciato alla buona volontà di realtà singole, e invece dovrebbe diventare una buona prassi diffusa. E secondo, chiaramente, la formazione.

0: delle gare in maniera stabile e continuativa ad organizzazioni specializzate nel contrasto alla violenza di genere e la formazione degli operatori sportivi, dirigenti, allenatori, istruttori, preparatori atletici e anche i safeguarding officer che ci sono, ma a questo punto li dobbiamo formare. Solo così potremo fornire alle singole realtà, alle singole società, strumenti utili e concreti per favorire l'emersione, prevenire la violenza e anche intervenire in questo modo attraverso la formazione a fare prevenzione, quindi a cercare di sradicare stereotipi e dinamiche relazionali che sono veramente radicate nell'ambito sportivo. E l'attenzione non deve limitarsi alla tutela dei minori, perché finora questa è stata l'attenzione. È indispensabile estendere questa rete di protezione anche alle donne adulte, alle atlete maggiorenne, perché chiaramente sappiamo benissimo che la violenza di genere impatta in maniera fortissima anche su chiaramente le donne maggiorenni e non solo sui minori. Questo è il mio breve, diciamo, ecco, intervento.
1: Grazie.
0: Appunto, aperta a domande.
1: Grazie. Sì, grazie avvocata. Prego le colleghe e i colleghi commissari presenti e connessi da remoto di intervenire per porre eventuali questioni. E nel frattempo io volevo chiederle, intanto la volevo ringraziare. E poi volevo chiederle se su questo lei può mandare un documento, una piccola appunto, diciamo, perché appunto oltre ci sono anche due indicazioni di lavoro, no? Che mi sembrano questo di costruire una rete con i centri antiviolenza. Lei ha fatto anche riferimento a realtà sportive che lo fanno, magari sarebbe interessante se ci sono degli esempi da indicare. E poi questo delle formazioni, perché il mondo dello sport in qualche modo ha risposto nel 2021, però si è limitato alla parte minorile e comunque appunto lei dice non sempre sono adeguatamente formati, sono persone interne alla società, quindi anche sono meno autonome forse di quel che dovrebbero essere, quindi la mia più che
0: certamente una richiesta, sì.
1: E non so se ci sono colleghi o colleghe che vogliono fare domande anche da remoto, se alzano la mano, altrimenti no. E quindi ringrazio l'avvocata Marta Cigna e dichiaro conclusa a questa audizione. Grazie mille.
0: Grazie.
1: Quindi buon lavoro. Sospendiamo. Sì, grazie mille avvocata, grazie. E sospendiamo alle 10:30, comincia l'altra audizione. Buongiorno. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione in videoconferenza di Michela Mancini, giornalista e autrice del podcast La Promessa, con riferimento al filone d'inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport.
2: Cecilia D'Elia del
1: Partito Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta la partecipazione da remoto dei componenti della commissione. Ove si ritenesse, a richiesta sia dell'audita sia della commissione, di voler procedere alla seduta segreta, faccio presente che, poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta. A nome di tutte le commissarie e commissari, do il benvenuto alla dottoressa Michela Mancini, ringraziandola per la disponibilità a contribuire ai lavori della commissione. Michela Mancini è una giornalista professionista, reporter e autrice della redazione Posca di Rai Radio 1, è specializzata in audio documentari d'inchiesta e ha focalizzato il suo lavoro sui temi legati alla criminalità organizzata, all'attualità e alla violenza di genere. Il podcast La Promessa rappresenta un'inchiesta approfondita che racconta le storie di giovani atleti e adolescenti vittime di abusi e maltrattamenti e analizza anche talune criticità della giustizia sportiva. Do quindi la parola alla dottoressa Mancini, rinnovando il ringraziamento per il suo contributo e pregandola di contenere l'intervento entro i 15 minuti al fine di consentire domande da parte dei parlamentari e di concludere entro le 11. Prego, dottoressa.
3: Buongiorno e vi ringrazio per l'invito e per questa opportunità, insomma, di poter collaborare con la Commissione provando a rendere giustizia alle storie che mi sono state regalate e che ho raccolto nel corso di lunghi mesi di inchiesta. Devo dire che, come lei ha cortesemente detto, io sono specializzata in giornalismo investigativo e per lungo tempo ho lavorato su temi della criminalità organizzata, finché poi a un certo punto mi sono, diciamo, in qualche modo resa conto che c'era alcune dinamiche che riguardavano la giustizia sportiva e di conseguenza è quello che la giustizia sportiva dovrebbe in qualche modo come dire giudicare, che andavano raccontati. Ecco, io mi sono ritrovata a raccontare un sistema a volte più complesso e in qualche modo, uso una parola forte, una parola importante, in qualche modo più omertoso della criminalità organizzata, per cui è un piacere ed è un onore essere qui e poterlo raccontare, soprattutto per le persone che mi hanno con grande coraggio raccontato le loro storie. Non tutte hanno potuto farlo dichiarando la propria identità, ho avuto molte fonti anonime che mi hanno consentito di fare un lavoro sul campo veramente molto efficace. Questo è stato possibile grazie a Radio 1, grazie al servizio pubblico, che continua ad essere, secondo me, comunque la forza del giornalismo d'inchiesta, e speriamo, insomma, che continui così. Chiedo, prima di cominciare, cioè, mi atterrò assolutamente al tempo che lei mi ha indicato, di far ascoltare questa breve clip tratta appunto dal primo episodio del podcast La Promessa.
2: Prego, qua, quando ti alzi, fai la gallina di là, mi diceva: ma tornate a casa, che fai meglio, non sei fatta per questo sport. Ha iniziato a dirmi che non sarei mai diventata la ginnasta che ero prima, che facevo schifo. Ci buttavano cose dietro, tipo attrezzi. Lo stereo ha iniziato a buttarci dietro le scarpe, prendeva di tutto quello che trovava vicino a sé, lo buttava addosso a noi. Io all'epoca di fatto avevo 12 anni, quando facevi il potenziamento una volta mi è capitato che mi ha preso per la maglietta e mi ha iniziato a trascinare per tutta la pedana, ti strattonava, ti tirava. Eravamo terrorizzate perché non avevamo manco il coraggio di scrivere sul telefono, perché lei diceva: fatemi vedere il telefono. Ad esempio la sera mi chiamava e mi diceva: guarda che io le dico per il tuo bene, perché sei una delle mie ginnaste migliori.
3: Beh, io l'ho fatto per te. E così riesci a diventare una buona ginnasta.
2: E credo in te. A un certo punto aveva portato la bilancia in palestra e iniziava a pesare. Cosa hai mangiato ieri? Un dolce? Si vede, sì, l'hai messo tutto sulle cosce. Io avevo paura. Paura, mi faceva paura. Devo arrivare prima, devo raggiungere i miei obiettivi.
3: Il sacrificio è sempre la parola chiave, diciamo, che io mi sono sempre imposta come obiettivo.
2: Io passavo più ore in palestra che a casa mia. Il mio universo prima era la ginnastica.
4: La cosa che interessa è se arrivano sul podio, e dopo che sono arrivate sul podio se arrivano prime, e quando sono arrivate prima se vengono convocate in nazionale, e se quando sono in nazionale vengono selezionate.
3: Ecco, vi ringrazio per avere reso possibile l'ascolto di questa breve clip, che mi sembrava, insomma, il modo migliore per introdurre quello che volevo raccontarvi. Allora, avete ascoltato un breve estratto della prima puntata della Promessa. L'episodio si intitola Dalla parte delle bambine, non casualmente perché le due ragazze, adesso ragazze, diciamo giovani donne, a malapena maggiorenni che parlano, sono Victoria e Alice, e sono, all'epoca dei fatti, avevano, come avete potuto sentire, 12 anni. La storia che viene raccontata da Victoria e da Alice è una storia che ha del surreale e dell'incredibile. Si svolge appunto in una palestra in provincia di Brescia, Calcinato. L'allenatrice di allora, insomma, la persona, diciamo, protagonista di questa vicenda insieme a Victoria ed Alice, è l'allenatrice Stefania Fogliata. Allora, queste due ragazze, come avete potuto ascoltare, erano completamente immerse costantemente tutto il giorno negli allenamenti, per cui come funziona spesso nelle cosiddette accademie, in queste strutture in cui ci si allena per 8-10 ore al giorno e poi si fa scuola un paio di ore alla sera. Che cosa significa questo? Significa che questa situazione accade per moltissime ragazze, per moltissimi giovani atlete, e accade già dagli ultimi due anni delle scuole elementari, per cui le ragazze lasciano le loro famiglie, spesso si trasferiscono in una città altra dalle loro famiglie, e vengono totalmente assorbite da questo mondo in cui la scuola rappresenta praticamente due ore alla sera, e non sempre appunto ci sono delle insegnanti vere e proprie, nel senso che talvolta appunto vengono le insegnanti sono le stesse allenatrici o giù di lì. Che cosa significa questo, al di là della carenza scolastica che non sto qui a sindacare, che cosa succede da un punto di vista sociale, che cosa succede a delle ragazze di 12 anni quando viene a mancare totalmente A, la famiglia, B, gli amici, C, il contesto scolastico. Succede questo, succede che quando la bolla della palestra, che è l'unica, è una bolla tossica, loro non percepiscono più che al di fuori ci sia qualcosa di diverso, perché esiste soltanto questo. Per cui non percepiscono quella bolla e quelle relazioni tossiche all'interno della bolla della ginnastica come le uniche possibili. E non si ribellano, non denunciano e non parlano nemmeno con i propri genitori. E questo è il caso proprio di Victoria e di Alice, che lì in quella palestra si conoscono ed entrambe sono protagoniste e subiscono delle violenze veramente inaudite. Io ho potuto leggere le carte processuali, oltre ad aver raccolto le loro testimonianze, perché poi tutto questo, come vi dirò, confluirà in un'indagine penale con una condanna, un patteggiamento della Stefania Fogliata, delle violenze non soltanto psicologiche, ma delle violenze fisiche, come avete potuto ascoltare dalla clip. Gli venivano lanciate delle cose addosso, venivano prese a sberle, ma devo dire che le violenze psicologiche sono quasi più incredibili, perché sono più manipolatorie, tanto che passano attraverso soprattutto il problema dell'alimentazione del corpo. Che cosa succede? Succede che le atlete inizialmente vengono pesate una volta a settimana, poi cominciano ad essere pesate una volta al giorno. Una volta al giorno, se una delle atlete viene scoperto che ha preso un chilo, 500 grammi in più, viene umiliata davanti a tutte le altre compagne di squadra, gli viene detto che non è un esempio per le bambine più piccole, fino al punto in cui queste dinamiche obbligano, diciamo, fanno sentire le ragazze talmente terrorizzate da andare in bagno, da svuotarsi a forza, prima di, talvolta anche a vomitare, talvolta prima di essere pesate. Addirittura dopo il Covid questa cosa diventa un'ossessione, e diventa un'ossessione perché l'allenatrice sostiene e dice alle ragazze che il ciclo mestruale è in arrivo, perché ovviamente sono tutte in età di pubertà, e che questo ciclo mestruale può essere assolutamente derimente sulla loro carriera, perché bisogna stare attente quando arriva il ciclo, perché il corpo e i fianchi si caricano di grasso e quindi le loro prestazioni di atletica potrebbero non essere più efficaci come quelle precedenti. Questa cosa potete immaginare da voi che pressione e che malessere può creare in alcune ragazze, soprattutto magari in chi ha un carattere più fragile, come ad esempio Victoria. Victoria si ammala profondamente di anoressia, arriva a pesare, cara commissione, 19 kg, e finisce in ospedale. Le diagnostiche praticamente le dicono che ha soltanto un mese di vita, e a quel punto decide di abbandonare la ginnastica e di farsi curare. Questo non è l'unico elemento di controllo, quello del peso, che attuava questa allenatrice. C'era anche il controllo delle loro menti, addirittura il controllo delle loro relazioni con i genitori, il controllo dei loro telefoni, e l'allenatrice controllava il cellulare delle atlete per paura che scrivessero le loro madri le vessazioni che subivano nella palestra. Per cui alcune, mi hanno raccontato addirittura che alcune atlete memorizzavano il nome delle loro madri con un altro nome, che dico Mario Rossi, così lei vedeva Mario Rossi all'interno del WhatsApp, no? Dell'elenco della messaggistica, e non apriva la chat con le madri, dove magari veniva detto talvolta che erano state sgridate, erano state picchiate e via discorrendo. Quindi le cose, vabbè, degenerano in una maniera terrorizzante per le ragazze, fino al punto in cui una delle ragazze, appunto Alice, decide di parlare con la madre, che è Giorgia Foroni, che nel 2022 va a denunciare alla Procura della Repubblica, e si apre così un'indagine nei confronti di Stefania Fogliata, che viene poi appunto condannata a 2 anni a 2 anni di reclusione. Qual è il punto però che volevo denunciare in questa sede, che l'ho fatto anche all'interno del podcast? Che la Federazione Ginnastica era al corrente di questa vicenda, già dal 2019, perché una fonte anonima mi fa vedere insomma dei documenti che attestano il fatto che questa fonte, all'interno del contesto ginnastica, aveva scritto ai vertici, diciamo, della federazione, dicendo che c'era un problema con questa allenatrice. C'era un importante problema, perché ovviamente il fatto che questa persona avesse dei problemi evidentemente anche di natura psichiatrica era una cosa nota all'interno dell'ambiente, e che le bambine venissero, fossero vittime di violenza, era una cosa altrettanto nota, perché poi magari si spostavano in altre palestre. La federazione risponde sostanzialmente che non si può fare nulla. Perché non si può fare nulla? Perché la società Nemesi, così si chiama, non è una società affiliata alla federazione. Eppure queste ragazze facevano i campionati, anche di alto livello, campionati federali. Voi mi chiederete, com'è possibile questo se la società dove si allenavano non era parte della federazione, non era registrata nella federazione? Ecco, tramite un meccanismo che si chiama il meccanismo del prestito, abbastanza comune all'interno della ginnastica, che è un meccanismo assolutamente legale, ci tengo a sottolinearlo, bizzarro, diciamo, ma legale. Cioè, venivano tesserate le atlete in altre società, società genovesi, società milanesi, che erano invece registrate ovviamente per la federazione ginnastica, e quindi gli veniva consentito di gareggiare, ma sostanzialmente era soltanto prestato quella registrazione, perché erano state cresciute e allenate in una società che è quella della Nemesi, dove invece subivano costantemente violenze. Ma questo bastava, diciamo, alla federazione per fare un passo indietro e dire noi non ce ne possiamo occupare. Quindi che cosa succede? Che dal 2019, nonostante questo, la federazione non può fare nulla. Più tardi verrà, perché poi a un certo punto la fogliata si dovrà necessariamente affiliare alla federazione, quindi poi in seguito un provvedimento di giustizia sportiva ci sarà nei confronti di Stefania Fogliata, ma veramente molto, molto tardi rispetto a quando la federazione sapeva, era a conoscenza dei problemi che c'erano. Quindi che cosa emerge da questo episodio, oltre alla violenza, oltre al malessere, oltre al fatto che queste bambine credevano in un sogno? Io non a caso ho intitolato questo podcast è la promessa, perché lo sport fa una promessa a queste giovani donne e a questi giovani uomini, anche vedremo negli episodi successivi. È una promessa importante, che è quella di un riscatto, la creazione di un'identità, tutto quello che nell'adolescenza si ha bisogno, ma poi non lo mantiene. Perché? Perché poi le squalifiche, appunto, che la giustizia sportiva dovrebbe fare, sono di pochissime dei provvedimenti nei confronti di queste allenatrici, allenatori, sono di pochissimi mesi, sono pene irrisorie rispetto alle pratiche violentissime che vengono attuate. Uno degli strumenti con cui la giustizia sportiva potrebbe procedere a risolvere determinate situazioni come queste è il cosiddetto safeguarding officer. Questo safeguarding è composto però da personale completamente riferito alle federazioni, per cui non si garantisce la terzietà e l'anonimato anche delle stesse, talvolta quando si deve denunciare qualcuno all'interno della federazione capita che lo stesso denunciato legga la mail di denuncia. Quindi pensate voi quanto può essere efficace questo strumento. Io proprio poco fa ho letto un'intervista di poche ore fa del Robodi, che si augura che la giustizia sportiva possa avere una riforma vera e propria, soprattutto che possa lavorare sulla terzietà dei giudici, perché la riforma finora è stata, diciamo, particolarmente lieve. Questo è fondamentale perché le atlete, gli atleti e le loro famiglie possono ricominciare a credere nelle federazioni e nella giustizia sportiva, perché in questo momento i procuratori, cioè sono le persone che dovrebbero fare le indagini, sono nominati dai consigli federali, per cui è come se il controllato fosse sostanzialmente nominato dal controllore. Voi potete capire che questo non può essere abbastanza per garantire la terzietà del giudizio della giustizia sportiva. Il mio tempo è praticamente è finito. Io nell'ultimo minuto vorrei dire che gli altri episodi raccontano di violenze anche sessuali che sono state subite da alcuni ragazzi, e sono state subite dalla stessa persona nell'episodio che riguarda lo sport del basket, dall'allenatore Paolo Traino, che ha è stato inizialmente condannato a Perugia per abusi sessuali, e dopo poco è andato a lavorare nella società della Stella Azzurra a Roma, nonostante fosse indagato, nonostante avesse già una condanna, un patteggiamento per materiale pedopornografico. Allora, questo è un altro problema che è importante per me sottolineare. È fondamentale che in una riforma della giustizia sportiva esistano dei registri pubblici delle persone che lavorano all'interno delle federazioni, dei registri pubblici dove, se ci sono stati dei problemi penali, questi problemi possano emergere, perché al momento la richiesta del casellario giudiziario è fatta esclusivamente alle persone che hanno un rapporto subordinato economico con la società. Se una persona ha un rapporto gratuito e volontario con la società, non ha obbligo di esibire certificati penali, ma al di sotto, se non sbaglio, guardi, adesso controllo per essere sicuro e non dare un dato sbagliato, comunque credo che fino a 10.000 euro l'anno chi lavora nello sport è considerato volontario, quindi voi potete capire quanto sommerso c'è. Ecco, ci auguriamo che un registro pubblico possa esserci, che il tanto valore della privacy venga sì tutelato, ma anche equilibrato con il diritto delle atlete e degli atleti a vivere uno sport sano, equilibrato e soprattutto sicuro.
1: Grazie dottoressa, grazie. E prego le colleghe e i colleghi presenti e connessi da remoto di intervenire per porre eventuali questioni, se ci sono. Io non ne vedo, e la ringrazio molto per la sua esperienza, per la testimonianza, anche per il lavoro che ha fatto, e cercheremo di accogliere anche, come lei ha detto, le hanno raccontato e affidato delle storie, cercheremo come commissione di fare una relazione che in qualche modo provi a dare delle risposte anche in termini soprattutto di prevenzione, no, della violenza. Non so se non ci sono domande, se lei non ha altro da aggiungere, dottoressa, io la ringrazio e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie mille.
3: Grazie a lei.
0: Grazie a lei.
1: Allora, interrompiamo di nuovo 5 minuti perché alle 11 c'è un'altra audizione. Buongiorno. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione di Francesca De Masi, presidente della cooperativa sociale Be Free, e di Giulia Paparelli, coordinatrice dello sportello donna presso l'ospedale San Camillo Fornanini di Roma, con riferimento al filone d'inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della commissione. Ricordo inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta sia delle audite sia dei commissari, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla web TV. A nome di tutte le commissarie e commissari do il benvenuto alla dottoressa De Masi e alla dottoressa Paparelli, ringraziandole per la disponibilità a contribuire ai lavori della commissione. La cooperativa sociale Be Free, anch'essa ben nota a questa commissione, è attiva dal 2007 nel contrasto alla violenza di genere, alla tratta e alle discriminazioni. Gestisce centri antiviolenza, case rifugio e sportelli in tutta Italia, inclusa l'area antitratta nel CPR di Ponte Galeria. In collaborazione con l'ospedale San Camillo Fornanini, la cooperativa gestisce lo sportello donna, che è una struttura unica nel Lazio in quanto garantisce assistenza e accoglienza in presenza 24 ore su 24. Fatta questa breve premessa, do quindi la parola alle nostre audite, rinnovando il ringraziamento per il loro contributo, pregandole di contenere l'intervento entro i 10 minuti ciascuna, al fine di consentire domande da parte dei parlamentari e di concludere entro le 11.30. Prego.
5: Grazie, grazie mille gentilissima Presidente, gentilissimi componenti della Commissione, a nome di Be Free Cooperativa contro tratta, violenza e discriminazioni vi ringraziamo tanto di questa opportunità. La connessione tra violenza di genere e salute è sempre stata un'istanza imprescindibile nel lavoro dei centri antiviolenza, sia relativamente alle conseguenze dirette della violenza sullo stato psicofisico delle donne e dei minori che la subiscono, sia nell'ambito dei tentativi di analisi, che in Italia risultano però molto scarni, dei costi indiretti della violenza stessa, in termini sociali, sanitari, giudiziari e di sicurezza, economici e lavorativi, educativi e umani, relativi alla riduzione della qualità della vita, all'isolamento sociale, alla perdita di autonomia e alla trasmissione intergenerazionale della violenza. L'unica indagine nazionale che prende in esame i costi diretti e indiretti della violenza risale al 2013. Si tratta dell'indagine di Intervita, che ora si chiama We Word, Quanto costa il silenzio, che ha rielaborato in chiave economica i dati dell'indagine Istat del 2006. Nella traccia di intervista di Istat, infatti, vi sono dei quesiti che si riferiscono esplicitamente all'accesso alle cure e agli aiuti di vario tipo alle donne che hanno subito violenza e che consentono di tentare quindi una stima dei costi della violenza di genere, soprattutto per quanto riguarda i costi monetari diretti. Tra i costi diretti annoveriamo, come dice il rapporto, costi sanitari, per esempio le prestazioni pronto soccorso, i ricoveri, le visite specialistiche, gli esami medici, costi per le consulenze psicologiche, per i farmaci, costi per l'ordine pubblico, giudiziari, costi per le spese legali, costi dei servizi socioassistenziali territoriali e anche i costi dei centri antiviolenza. Ma ci sono anche dei costi indiretti, problemi di salute fisica e psicologica a lungo termine, difficoltà nella cura della salute compromessa o peggiorata dalla violenza, precarietà abitativa, isolamento e conseguente assenza di informazioni sulle reti di sostegno, inoccupazione e mancata produttività, violenza assistita e trasmissione appunto intergenerazionale della violenza. Per una disamina della metodologia di rilevamento utilizzata da questa indagine si rimanda al testo completo che è scritto qui in nota. Quello che ci preme evidenziare in questa sede è come il risultato finale del costo medio economico e sociale della violenza di genere nel 2012 è stato di quasi 17 miliardi di euro. Di questi, 404 milioni circa si riferiscono solo ai costi sanitari. La mancanza di studi più recenti sui costi della violenza sul territorio nazionale è sicuramente un vuoto da colmare, così da poter attivare politiche più efficaci nel contrasto alla violenza di genere. Nonostante risultino più numerose le ricerche che evidenziano il forte legame tra violenza di genere e salute, che rilevano e analizzano dati importanti per la comprensione del fenomeno, anche queste ultime appaiono insufficienti. Per esempio c'è un importante articolo del 2026, Gender-Based Violence Against Women and Girls Aged More Than 15 Years, Presenting to European Emergency Departments, frutto di una ricerca coordinata dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha analizzato gli accessi ai pronto soccorso di 16 paesi europei. I dati italiani sono quelli in linea con il resto dell'Europa, dichiara Anna Carrannante, coautrice dello studio, che in Italia sono stati analizzati circa 2.000 accessi al pronto soccorso di donne vittime di violenza maschile. In quasi 60% dei casi l'aggressore era un partner o un familiare o comunque una persona appartenente alla sfera intima della vittima, e la forma di violenza più frequente, secondo questa ricerca, è quella fisica, che ha rappresentato circa i 3/4 dei casi, mentre nel 4% si è trattato di violenza sessuale. A conferma del fenomeno della violenza domestica, nell'80% dei casi l'aggressione si è consumata tra le mura di casa. Ci sono anche altri studi, per esempio quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sempre nel 2013, che afferma come gli operatori sanitari abbiano un ruolo chiave nel rispondere ai bisogni delle vittime. E ancora l'Italian Journal of Nursing, che mette in evidenza quali sono le variabili chiave che influenzano la gestione della divulgazione della violenza: ostacoli, aspetti relazionali e comunicativi e dell'ambiente. Questi studi appunto sono messi a disposizione, ma già attraverso questa breve presentazione è pertanto possibile comprendere come il sistema sanitario sia un luogo privilegiato di emersione e intercettazione di donne che hanno subito violenza, a patto che il personale sanitario abbia un'adeguata formazione e che i protocolli adottati prevedano la creazione di un setting favorevole. Per questo vorremmo concentrare questa seconda parte del nostro intervento sull'attività dello sportello donna dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, che Bifree ha pensato e realizzato insieme alla direzione generale nel lontano 2009 e che è tuttora attivo. Lo sportello donna prende avvio da una sperimentazione sul campo, nata dall'intuizione della fondatrice di Bifree, dottoressa Aurea Gargano, che ha preceduto non solo la nascita del modello Codice Rosa, ma addirittura la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'Italia nel 2013. Il fatto che un ospedale tanto importante prenda in considerazione il problema della violenza contro le donne, al punto di offrire un servizio dedicato con operatrici antiviolenza specializzate, aperto H24 tutti i giorni in presenza, dà la misura di quanto la violenza di genere sia un fenomeno sistemico e strutturale di cui tutte le istituzioni devono farsi carico. La presenza di uno sportello strutturato rimanda anche alle beneficiarie un messaggio simbolico fondamentale, cioè che quello che stanno vivendo non è una loro responsabilità o colpa, ma è il risultato dell'intreccio di elementi sociali, culturali e politici che promuovono e mantengono norme sociali e discriminazioni. Allo stesso tempo l'integrazione dell'operatrice antiviolenza all'interno dell'equipe sanitaria del pronto soccorso ha l'obiettivo di ridurre e mitigare gli ostacoli nel riconoscimento e nell'accoglienza delle donne che subiscono violenza.
6: Buongiorno a tutti e tutte. E provo a raccontare un pochino l'idea che c'è dietro la creazione dello sportello donna e i capisaldi metodologici che portiamo avanti. Alla base del progetto dello sportello donna abbiamo identificato vari elementi. In primis la necessità di offrire alle donne un'accoglienza specialistica immediata nel momento dell'acuzie, disponibile H24. Questo proprio perché abbiamo visto quanto il contesto sanitario sia un luogo privilegiato di emersione della violenza. L'importanza di formare il personale sanitario rispetto agli indicatori delle situazioni di violenza e alle competenze specifiche che la cooperativa Bifri offre, insieme ovviamente alla rete di tutti gli altri servizi antiviolenza. La necessità di approcciare le donne che arrivano allo sportello donna in una maniera diversa da quella che normalmente viene attuata negli altri servizi antiviolenza. Infatti, per la quasi totalità dobbiamo considerare che si tratta di donne che ancora non hanno preso consapevolezza della condizione di violenza che vivono, né tantomeno hanno maturato la necessità di fuoriuscirne. Quindi vengono in pronto soccorso a cercare cure mediche, non a cercare direttamente lo sportello antiviolenza. La necessità di avere un'equipe multidisciplinare all'interno del pronto soccorso che possa intervenire sia dal punto di vista medico, ma anche che abbia la possibilità di analizzare la situazione di violenza vissuta dalla donna, rilevando nell'immediato il rischio di rivittimizzazione, per poter attivare un percorso di messa in sicurezza della donna e di eventuali figli e figlie minori in tutte quelle situazioni in cui è a rischio la loro incolumità fisica e psicologica. E infine la possibilità di attivare la rete antiviolenza per indirizzare le donne che accedono al servizio e avviare fin da subito una presa in carico strutturata volta alla co-costruzione di un percorso di fuoriuscita dalla violenza. La procedura standard che viene attuata è la seguente: le utenti del pronto soccorso, che possono essere donne italiane o straniere, che sono o vittime dichiarate di violenza domestica, sessuale o anche stalking, oppure sono probabili vittime di queste forme di violenza, vengono indirizzate al servizio direttamente dal personale del triage, ovviamente rispettando il consenso da parte loro rispetto all'attivazione di un intervento antiviolenza. L'operatrice specializzata accompagna poi la donna durante tutto l'iter sanitario, le fornisce informazioni e orientamento sia rispetto alle procedure previste, ma anche rispetto alla rete di servizi che può contattare. È possibile attivare la consulenza legale con le avvocate specializzate dello studio legale di Bifri, che supportano la donna nell'attivazione degli strumenti di tutela che la normativa in tema di violenza di genere prevede, come ad esempio la richiesta di misure cautelari o l'attivazione di procedimenti presso il Tribunale Penale Civile o Minorile. L'operatrice fornisce informazioni e orientamento oltre che alla donna anche al personale sanitario e, a seconda della situazione e della volontà della persona interessata, attiva le forze dell'ordine e tutti gli altri stakeholder territoriali. Al termine dell'iter sanitario è possibile attivare una ricerca di accoglienza in emergenza, sia attraverso il circuito antiviolenza cittadino che nazionale, per tutte quelle situazioni in cui viene rilevato un rischio elevato per l'incolumità della donna e di eventuali figli minori, tenendo sempre conto della sua volontà di allontanarsi dalla situazione che sta vivendo. Nei casi in cui venga ritenuto necessario offrire alla donna un momento di riflessione o nei casi in cui appare prioritaria la messa in sicurezza, è disponibile un letto nel reparto di medicina d'urgenza che quindi permette di rallentare un pochino i tempi concitati che sono quelli tipici del pronto soccorso. Nel caso in cui invece non sia necessario un allontanamento immediato, alla donna vengono forniti riferimenti dei centri antiviolenza sul territorio a cui può rivolgersi per l'attivazione di un percorso di fuoriuscita. Rispetto alla metodologia di intervento, BeFree l'ha costruita, diciamo, sul campo, implementando un sistema operativo che prende a tema la specificità del target di riferimento e del contesto in cui l'intervento si svolge. La mission dello sportello è duplice: in primo luogo andare incontro alle donne e offrire loro le opportunità disponibili in maniera empatica, non invasiva e non giudicante; in secondo luogo mettere a disposizione dell'equipe sanitaria le competenze specifiche delle operatrici antiviolenza per garantire un approccio efficace che non si sostituisce alla volontà e alla determinazione della donna e che non assume atteggiamenti eterodirettivi, non la rivittimizza con un intervento standardizzato, ma che sia in grado di trasformare l'arrivo in pronto soccorso in un punto di partenza, proponendo alla donna di costruire insieme un progetto di allontanamento dalla situazione di violenza. È necessario tenere conto della complessità della condizione delle donne in questo specifico momento. Hanno appena intravisto un percorso di autotutela, però per intraprenderlo devono accettare una definizione, un'autodefinizione in quanto vittima di violenza da parte del partner, ovvero da parte di una persona che hanno scelto, che hanno amato e che spesso continuano ancora ad amare. I tempi per accogliere questa possibilità sono concitati e si conciliano male con la macchinosità delle procedure sanitarie, che potrebbero di fatto portare a considerare l'iter sanitario come più urgente rispetto a quello di sostegno psicosociale e legale che viene loro proposto. Per questo motivo l'operatrice affianca la donna in tutte le fasi dello screening sanitario e cerca di trasformare i tempi morti dell'attesa tipici del pronto soccorso in un tempo di conoscenza, di elaborazione e di scambio. La presenza di un'operatrice a fianco della donna, che è riconosciuta dai professionisti sanitari, determina in lei la consapevolezza di poter contare su un contesto accogliente e quindi ha anche il pregio di placarne le ansie che molto spesso caratterizzano questo momento della sua vita. La relazione di fiducia che si instaura tra la donna e l'operatrice, così come la collaborazione col personale sanitario, costituiscono il setting stesso dell'intervento, il cui obiettivo è appunto quello di trasformare il momento dell'accesso alle cure in pronto soccorso in una potenzialità. Vi abbiamo portato anche un po' di dati statistici rispetto all'intervento svolto in questi 17 anni. Lo sportello donna dal 2009 ha accolto oltre 5.000 tra donne e minori vittime di violenza, ha contribuito alla stesura delle linee guida dell'azienda sanitaria San Camillo Forlanini per l'accoglienza di donne e minori vittime di violenza, ha permesso di strutturare e di valutare un modello di accoglienza in ambito ospedaliero unico nel suo genere, con la creazione di un'equipe multidisciplinare che possa dare risposte efficaci alle molteplici esigenze rappresentate da questa particolare tipologia di pazienti. A partire dal 2016, anno in cui sono state create le linee guida per la presa in carico di donne e minori vittime di violenza, lo sportello ha accolto in media 320 nuove donne ogni anno, ad eccezione del triennio 2019-2022, quando a causa delle misure di contenimento della pandemia il servizio è stato costretto ad operare da remoto. I dati raccolti durante i periodi in cui le operatrici non erano presenti fisicamente nel pronto soccorso soccorso, ma appunto lavoravano a distanza, hanno evidenziato una netta diminuzione delle attivazioni del servizio da parte del personale sanitario, a fronte di un numero di accessi per violenza di genere che invece è aumentato rispetto agli anni precedenti, come sottolineano i dati ISTAT relativi appunto al biennio della pandemia. A partire dal mese di giugno 2022, quando siamo potute tornare ad operare in presenza, il numero di donne accolte è tornato a crescere costantemente, arrivando a una media di una nuova scheda aperta al giorno per l'anno 2025. Oggi siamo al 21 di luglio e dal 1 gennaio di quest'anno noi abbiamo già incontrato 202 nuove donne. Questo dato conferma l'importanza della presenza delle operatrici all'interno del contesto sanitario, soprattutto nei dipartimenti di emergenza e accettazione, con la finalità non solo di accogliere tutte quelle donne che dichiarano apertamente di aver subito una violenza, ma anche e soprattutto di facilitare l'emersione di quelle situazioni che invece rimangono sommerse. Ci preme sottolineare l'incremento progressivo e costante delle persone minorenni seguite dal nostro servizio, che sono passate dal 2% nei primi due anni di attività, quindi nel biennio 2009-2011, al 7% nel 2025. Il calo dell'età coinvolge anche la fascia d'età 18-30, che è passata dal 20% del biennio 2009-2011 al 30% nel 2025. La forma di violenza più diffusa sono i maltrattamenti, che nel 2025 hanno rappresentato il 45% degli accessi per violenza, seguiti dalla violenza sessuale, che è aumentata sensibilmente a partire dal 2019 e nel 2025 ha rappresentato il 21% del totale delle persone che abbiamo incontrato allo sportello, ricalcando anche qui le statistiche nazionali che sottolineano un incremento costante delle denunce per questo tipo di violenza. Questo aumento costante, a nostro avviso, può essere spiegato da un lato con una maggiore propensione da parte delle persone sopravvissute a violenza sessuale a rivolgersi ai servizi specialistici e dall'altro dalla presenza di un protocollo di accoglienza unico all'interno del San Camillo, che coniuga l'intervento medico forense col sostegno specialistico delle operatrici antiviolenza. Questo ha reso lo sportello un punto di riferimento per l'invio di questa tipologia di beneficiarie da parte di altri ospedali, delle forze dell'ordine, dei centri antiviolenza e degli enti del terzo settore in generale. Nel 2025 purtroppo non c'è stato possibile confrontare il dato relativo alle violenze sessuali con le statistiche nazionali, perché ad oggi il Ministero dell'Interno non ha ancora diffuso i dati relativi alle denunce sporte per violenza sessuale e per gli altri cosiddetti reati spia, ma ha fornito esclusivamente i dati sugli omicidi commessi in ambito familiare. Però sottolineiamo che fino al 2024 il trend nazionale era in crescita costante e questo incremento è stato confermato anche da dati recenti dell'Eurostat. Tutti questi dati sono ovviamente inseriti nella relazione. La maggior parte delle violenze sessuali sono commesse ai danni di giovani e giovanissime. Il 51% delle donne che hanno fatto accesso per violenza sessuale nel 2025 ricadevano nella fascia d'età 18-30, il 13% erano minorenni, il 21% aveva un'età tra i 31 e i 50 anni e il 6% più di 50 anni. Il 13% delle violenze sessuali che abbiamo incontrato sono state agite da più di un aggressore e il 23% è avvenuto congiuntamente all'aggressione, quindi con l'aggravante dell'uso della forza fisica. Nel 17% dei casi di violenza sessuale le operatrici hanno ipotizzato che l'aggressione fosse compiuta attraverso il ricorso al GHB o GBL, queste sostanze comunemente note come droghe dello stupro, che vengono somministrate in maniera inconsapevole perché non hanno odore, non hanno sapore e che soprattutto hanno un impatto sul ricordo di quello che è accaduto, rendendolo lacunoso. Questo dato è estremamente allarmante, soprattutto se teniamo conto di quanto la mancanza di ricordo, il 17%. e soprattutto se teniamo conto appunto di quanto la mancanza di ricordo di quello che è successo abbia un potere deterrente rispetto alla decisione di chiedere sostegno ai servizi sanitari o alle forze dell'ordine, possiamo facilmente immaginare che il numero di episodi sommersi sia notevolmente maggiore rispetto a quelli che appunto arrivano a chiedere il sostegno del nostro servizio. Per le minori si conferma una tendenza anche qui allarmante, per cui l'autore della violenza sessuale nel 100% dei casi è una persona conosciuta dalla vittima, quindi un partner, un ex partner, un familiare o un conoscente. Abbiamo incontrato anche donne che hanno subito violenza psicologica, stalking, mobbing, mutilazioni genitali femminili, tratta e sfruttamento sessuale, sequestro di persona. L'autore delle violenze nel 77% dei casi è una persona che la donna conosce, solamente il 10% delle donne dichiara di non conoscere il proprio aggressore. L'efficacia di quello che noi chiamiamo il modello San Camillo nell'accoglienza in ambito ospedaliero di donne e minori che subiscono violenza è dimostrabile non solo attraverso il dato aggregato del numero totale dei nuovi accessi, ma anche e soprattutto attraverso la valutazione degli interventi che vengono messi in atto a sostegno e a tutela delle beneficiarie. Nel 2025 le 330 donne che sono state segnalate al servizio, tra le 330 donne segnalate al servizio, 251 hanno svolto colloqui in presenza, quindi il 76%, il 12% ha svolto colloqui in forma telefonica e 40 non hanno svolto i colloqui perché sono state segnalate al servizio da terze persone, quindi non ci hanno contattate direttamente, ma siamo venute a conoscenza della loro situazione da parte di terze persone. Nel 2025, nel 66% dei casi che abbiamo seguito, abbiamo accompagnato le persone durante tutto l'iter sanitario e mediando appunto tra la persona e il personale coinvolto, e tra questi nel 3% dei casi è stato necessario attivare una ricerca di accoglienza in emergenza. Lo strumento principale di intervento sono i colloqui strutturati che hanno quindi l'obiettivo in primis di comprendere la situazione, rilevare il rischio e i bisogni specifici che la donna esprime e infine intraprendere una prima coprogettazione per un percorso di fuoriuscita. Nel 2025 i colloqui che abbiamo svolto sono stati più di 700. Abbiamo registrato sempre nel 2025 1200 telefonate e una volta presa in carico la situazione ci siamo interfacciate col personale sanitario, con le forze dell'ordine, con i centri antiviolenza, con servizi sociali, con altri servizi sociosanitari e con la rete antiviolenza, soprattutto per la ricerca di alloggi in emergenza, attivando degli incontri di rete e di scambio con tutte le figure professionali coinvolte e, per tenere conto appunto della molteplicità dei bisogni espressi dalle persone che abbiamo seguito. Le occasioni di incontri di rete e di scambio con tali figure sono stati più di 2000. Alla luce dei dati raccolti e dell'esperienza che abbiamo maturato in 17 anni di gestione dello sportello, possiamo dire che questo modello di accoglienza e di accompagnamento delle donne sopravvissute a violenza è un esempio virtuoso di come un'azienda sanitaria possa bilanciare i costi economici della violenza di genere, offrendo un servizio specializzato e tempestivo che possa trasformare il momento dell'acuzie, in cui tali costi risultano più evidenti, in una possibilità concreta di limitare quelli che invece sono i costi sociali della violenza di genere, offrendo alle donne che si trovano a subirla una concreta opportunità di fuoriuscita. Grazie.
1: Grazie a voi. Prego le colleghe e i colleghi presenti e connessi da remoto di intervenire per porre eventuali quesiti. Ne volevo porre uno io e poi do la parola all'onorevole Ferrari che ha alzato la mano. Conosco l'esperienza avendo lavorato sulla violenza nel territorio romano e volevo chiedere, qui siamo un caso in cui è un'associazione specializzata, diciamo, che lavora nei CAV a proporre all'azienda sanitaria. Negli anni, dal 2009 a oggi, l'azienda sanitaria ha avuto diverse direzioni, no? E quindi volevo capire com'è la relazione con l'azienda. Se il modello San Camillo è un modello felice anche da questo punto di vista di relazione, e diciamo fa abbastanza impressione il dato del Covid, perché appunto sappiamo che le violenze sono aumentate nel lockdown, e il fatto che ci siano stati meno accessi è indicativo dell'importanza della presenza, ma forse anche di una delega totale a voi rispetto al personale, che pure è formato, perché io so che fate formazione congiunta col personale del pronto soccorso. E quindi volevo capire, anche perché poi dopo noi sentiremo, abbiamo un'audizione di Vittoria Doretti, che invece è proprio l'esperienza in cui è l'azienda sanitaria che ha fatto il percorso. Però raccogliamo prima le domande, quindi ci sono l'onorevole Sara Ferrari e poi l'onorevole Luana Zanelli. Prego, onorevole Sara Ferrari.
7: Sì, grazie, buongiorno. Vorrei ringraziare moltissimo per questa esposizione e per il lavoro che fate in maniera così fruttuosa da molto tempo. Ho tre domande puntuali. Anch'io rispetto alla gestione dello sportello, non mi è chiaro, ma forse perché non ho sentito, chi paga sostanzialmente? Chi è che tiene in piedi le risorse? Chi trova le risorse? Da dove arrivano le risorse per questa iniziativa nel suo complesso, ma in particolare per gestire lo sportello? Due, questa è un'esperienza virtuosa, ce ne sono altre, ne ascolteremo un'altra tra poco. Volevo capire se voi siete in rete anche con altre esperienze, in modo da poter costruire un modello magari standardizzato nazionale. Tre, in un periodo così lungo di 17 anni, cosa avete visto cambiare nel fenomeno? Grazie.
1: Grazie, onorevole Zanella.
8: Dopo Sara Ferrari del Partito Democratico, Luana Zanella, Alleanza Verdi
9: Volevo
8: Sinistra.
9: Volevo chiedere rispetto alle giovani e giovanissime, no, la percentuale delle donne che adiscono questo servizio, diceva la relatrice, circa l'abbassamento dell'età media. Volevo sapere se sono prevalentemente, sicuramente sarà così, cittadine italiane, o se notate un aumento rispetto alle cittadine straniere. Seconda cosa, se secondo loro sarebbe importante che in ogni luogo dove c'è il servizio di pronto soccorso ci fosse un servizio, secondo quanto suggeriva anche la collega Ferrari, organizzato sul modello di quello che voi proponete o in base ad un confronto anche con altri modelli. E se questo secondo voi è possibile anche dal punto di vista dell'attuale finanziamenti previsti per questo tipo di servizio. Grazie.
1: Grazie onorevole Zanella, non vedo altre mani alzate, quindi do la parola per una replica.
5: Sì, inizio a rispondere a qualche domanda. Allora, rispetto alla cronistoria, no, dello sportello, ha avuto varie vicissitudini, nel senso che nel 2009 è stato attivato proprio come forma di sperimentazione e poi nel corso però del tempo anche con delle difficoltà, perché per esempio per un periodo i finanziamenti sono stati scoperti, cioè eravamo scoperte come finanziamento e quindi abbiamo continuato a mantenere il presidio in maniera volontaria. Nel corso del tempo questo intervento si è strutturato, tanto che adesso c'è un bando, cioè noi partecipiamo a un bando indetto dall'azienda ospedaliera, a cui appunto presentiamo un progetto, e questo progetto insomma, se viene vinto, poi fa proseguire l'attività. Quindi diciamo che sono messi a stanziamento dei finanziamenti, ma ovviamente con il con la tendenza della gara, cioè con la gara e quindi con il progetto migliore che vince. E appunto con la direzione sanitaria ormai sono tantissimi anni che collaboriamo, quindi diciamo che il rapporto è molto intenso, molto, molto importante, ecco.
6: Allora sì, rispetto appunto a quest'ultimo tema del rapporto con l'ospedale, sottolineo anche che le linee guida che appunto definiscono il protocollo di intervento dentro il San Camillo le abbiamo scritte ad un tavolo composto tra gli altri anche da noi, quindi c'erano la direzione strategica dell'ospedale, i tre pronto soccorsi, perché il San Camillo ha il pronto soccorso generale, l'ostetrico ginecologico e il pediatrico, e quindi il personale sanitario e diciamo le operatrici della cooperativa Bifree hanno scritto insieme le linee guida, che poi sono oggi un po' diciamo l'ossatura su cui si muove il nostro lavoro. Rispetto alla domanda relativa alla delega da parte del personale sanitario, diciamo sì, in parte c'è, anche se non la intenderei in maniera negativa, nel senso che in qualche modo la nostra presenza all'interno del pronto soccorso consente al personale sanitario di non doversi far carico dell'elemento

0: sanitario, quindi più che una delega direi che è proprio una messa in rete efficace in cui ognuno si occupa del suo pezzetto e proviamo insieme ad offrire un servizio a 360 gradi alle donne che incontriamo. Sicuramente siamo in rete con le altre esperienze, diciamo, dei pronto soccorso, soprattutto a livello cittadino, e capita che spesso, diciamo, incontriamo delle donne che magari si sono rivolte anche ad altri pronto soccorso, perché come sappiamo quando le donne si trovano a fare più accessi a volte scelgono ospedali diversi proprio per evitare, diciamo, di attirare l'attenzione su una situazione di violenza che magari non vogliono fare mai. E quindi sicuramente la messa in rete anche con gli altri servizi ospedalieri di questo tipo è fondamentale. Che cosa è cambiato nel fenomeno? Come dicevo prima, sicuramente c'è un abbassamento dell'età, anche questo è un dato che noi leggiamo diciamo in parte positivamente, nel senso che lo leggiamo come la capacità e la disponibilità da parte delle ragazze sempre più giovani di chiedere aiuto prima, quindi piuttosto che aspettare appunto anni e anni di relazione violenta si rivolgono ai servizi specialistici ma anche al pronto soccorso prima, quindi lo leggiamo in parte come un dato positivo, in parte ovviamente come un dato molto allarmante, perché quindi diciamo ci rendiamo conto che nelle giovani generazioni è ancora fortemente radicato il tema della violenza di genere e dei rapporti diseguali tra uomini e donne. Rispetto alla questione sono più italiano e più straniere, noi abbiamo assistito in questi 17 anni a un incremento di accessi da parte di donne straniere, questo anche alla luce dell'intenso lavoro di rete che abbiamo svolto con tutti quei servizi che si occupano nello specifico della salute delle popolazioni migranti, come può essere l'ospedale San Gallicano, come possono essere gli enti del terzo settore che si occupano di assistenza delle persone migranti, ma anche nello specifico territorio in cui sorge il San Camillo c'è un'intensa collaborazione con le università americane che diciamo sono colpite da un fenomeno, diciamo, molto ampio di violenza sessuale subita appunto dalle studentesse che vengono in Italia per svolgere un semestre di studio, e quindi diciamo abbiamo intensi rapporti di collaborazione da qualche anno che ci permettono di incontrare le studentesse quando arrivano, di raccontare l'esistenza di questo servizio, e quindi purtroppo quando poi gli capita di averne bisogno sanno a chi rivolgersi. E l'ultima domanda me la sono tenuta: è utile avere questo servizio ovunque? Secondo noi sì, diciamo che i dati un po' questo lo raccontano, sicuramente avrete modo anche di metterli a confronto magari con i dati di altre aziende ospedaliere dove il servizio antiviolenza è organizzato in maniera differente. Si può fare, io diciamo dal mio modestissimo punto di vista credo che la spesa economica che l'ospedale affronta per portare avanti questo servizio in fondo è irrilevante rispetto alla spesa totale che un'azienda ospedaliera come il San Camillo Forlanini ha nel corso di un anno, quindi sicuramente se andiamo a contare quanto costa l'assenza delle operatrici sicuramente conviene investire su questo piuttosto che sui costi della violenza.
1: Su questo volevo aggiungere una cosa brevissima, che appunto nelle varie vicissitudini dello sportello in cui per esempio per un periodo non siamo state H24 abbiamo davvero notato in maniera forte una diminuzione degli accessi e dei dati, quindi diciamo che la presenza H24 è qualcosa che serve tantissimo, anche relativamente per esempio ai dati statistici di cui siamo a conoscenza rispetto per esempio a quello studio condotto dall'Istituto Superiore della Sanità di cui parlavamo prima, che dice proprio che la maggior parte degli accessi delle donne arrivano al pronto soccorso in ore serali o notturne. Quindi diciamo che la presenza notturna dell'operatrice è imprescindibile.
2: Grazie, io vi ringrazio, abbiamo sforato un po' quei tempi per questo. Scusate. No, ma mica è colpa vostra, sono le nostre domande, quindi evidentemente però era molto interessante.

0: quindi ringrazio la dottoressa Francesca De Masi e la dottoressa Giulia Paparelli e dichiaro conclusa l'audizione.
1: Grazie, grazie mille.
0: Grazie a voi. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione di Vittoria Doretti, dirigente medico presso l'azienda USL Toscana Sud-Est e responsabile della rete Codice Rosa della Regione Toscana, con riferimento al filone d'inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricordo inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta sia dell'audizione sia dei commissari, sostenendosi in tal caso partecipazione da remoto e la trasmissione sulla web TV. A nome di tutte le commissarie e commissari do il benvenuto alla professoressa Doretti, ringraziandola per la disponibilità a contribuire ai lavori della Commissione. Saluto anche le dottoresse Giovanni Abate, Francesca Polloni, Vanessa Bastreghi e Sonia Boldrini, componente del Nucleo Permanente di Coordinamento Strategico della Direzione dei Codice Rosa, che accompagnano oggi la dottoressa Doretti. Prima di dare la parola alla nostra udita, ricordo che la professoressa Doretti, che è medica specializzata in cardiologia, anestesia e rianimazione, è l'ideatrice del Codice Rosa, lo speciale percorso di accesso al pronto soccorso dedicato alle vittime di violenza. È attualmente direttrice dell'unità operativa complessa promozione ed etica della salute dell'azienda USL Toscana Sud-Est e responsabile della rete regionale Codice Rosa per la regione Toscana. Il modello, nato nel 2010 a Grosseto come progetto pilota ed esteso a livello regionale, è stato poi adottato come best practice a livello nazionale. Mi preme anche segnalare che la professoressa Doretti, oltre a essere docente universitaria, è anche componente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Nazionale sul Fenomeno della Violenza nei confronti delle donne sulla violenza domestica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità. Do quindi la parola alla nostra audita, rinnovandole il ringraziamento per il suo contributo.
2: Grazie. Benissimo, io ringrazio per l'invito la Presidente, la Vicepresidente e tutta la Commissione, per me è un grande onore, per noi è un grande onore. Mi scuso da parte del Direttore Generale che doveva accompagnarci anche lui, ma per sopraggiunti impegni inderogabili, e alla dottoressa Bastreghi che appunto è rimasta bloccata con il temporale, e quindi però insomma ci tengo e ringrazio anche le colleghe che sono qui con me, perché insomma noi siamo abituati a lavorare in squadra. Per me è un grande piacere poter collaborare e abbiamo già inviato una memoria, poi possiamo integrare eventualmente. Eravamo già stati auditi dalla Commissione, per noi è sempre un modo di importante crescita. Non ho mandato, ma insomma è disponibile, mi sembra era l'anno scorso, un anno fa circa. Quindi ho pensato, non so esattamente i minuti che ho a disposizione.
3: Un quarto d'ora.
2: Ok. E quindi ecco, direi che forse possiamo fare un'integrazione rispetto a quello che ci siamo detti, poi tanto c'è la memoria. Fare un riassunto di 18 anni di attività sarebbe impossibile, cerchiamo di essere al massimo efficaci e efficienti, e rispetto a che cos'è il codice rosa, che non è un rosa colore, insomma da sempre purtroppo quando vediamo questa cosa rosa, io da intensivista i colori in pronto soccorso non si aggiungono mai, sono quelli canonici, era proprio l'idea di un fiore bianco, un qualcosa, cercavamo un simbolo e fu deciso proprio dagli studenti allora, questo è un qualcosa che noi ci siamo portati dietro nel tempo, perché lavorare con le scuole, sia studenti e studentesse, per noi è sempre stata la parte forse più bella del nostro lavoro. Allora, cosa succede? Nasce da un atto di grande umiltà, vorrei solo riassumere questo. Io ero responsabile al materno infantile per tanti anni in anestesia e rianimazione e sinceramente pensavamo di avere le migliori procedure, ce l'avevamo. Il problema non è, dopo 18 anni l'abbiamo ben capito, ma sin da subito non è un problema di procedure, è proprio un problema culturale. Nei nostri libri di medicina, così come di diritto, questo era un argomento, io sono del 1960, quindi nei nostri libri non c'era. E mi preme dire che tuttora, in questi 18 anni, quello che vedo è che basta una pandemia, basta un'emergenza, per far sì che questo torni ad essere un tema di serie D. Forse la parte più complessa in questi anni è stata proprio questa, perché io ero in un pronto soccorso, mi occupavo di violenza contro le donne all'estero, ma pensavo di stare in un'azienda dove non ci fosse questo problema. Avevamo 2 casi in 3 anni, nulla. È stato un atto di umiltà nel momento in cui ci siamo confrontati davvero, senza pregiudizi e con grande coraggio e grande umiltà, con la procura del territorio e con i centri antiviolenza. Se in una procura, la procura della provincia di Grosseto, questa provincia bucolica, c'erano 60 fascicoli l'anno, ovviamente sappiamo tutti benissimo che non tutti i fascicoli riguardano di violenze sessuali, sono situazioni che passano al pronto soccorso, ma certo una frequenza tale che non poteva essere 2 casi in 3 anni. E poi centri antiviolenza che parlavano di 200 casi l'anno e noi non avevamo nulla sul maltrattamento. Da lì quindi l'idea di fare una squadra molto coesa, ecco perché è una cosa che poi in questi 18 anni ovunque abbiamo lavorato, abbiamo sempre portato, e oggi sono qui anche le colleghe, molto al di là del solo socio sanitario, tutta la parte amministrativa, cioè è un mondo, è proprio un'azienda che si deve aprire insieme ad altri enti e istituzioni. Ma guardate, dirò una cosa che forse non è politicamente corretto: non basta una firma in una rete per fare una rete vera. La rete va vissuta giorno per giorno, mettendoci risorse, altrimenti è solo una lettera di buoni intenti. Questo per dire che è cambiato tutto. In quel 2008 nasce l'idea di OSS Donna. Io, tra l'altro, forse non so se posso, vi ho lasciato anche, ho preparato delle slide, ma c'è un, però non si vedono forse, eccole, benissimo, grazie. Questo è forse questa, sì, è quello che noi chiamiamo il serpentone, va bene, era solo per farvi vedere un attimino. Questa, allora, quello che vedete, scusatemi, è come adesso è l'impianto dell'area dipartimentale che dirigo, perché ha dentro tutto, ma questo è un qualcosa che poi riaffronteremo. Cioè siamo cresciuti, abbiamo capito che per avere una visione avevamo bisogno di parlare con i settori della cooperazione internazionale, con i settori del codice rosa, ma anche dell'educazione alla salute. Tutta la programmazione per le parti più vulnerabili della nostra territorio, quindi è proprio un complesso immenso che si avvale i ruoli, ecco, loro sono un esempio, le mie colleghe, anche dei ruoli amministrativi. Cosa è successo? Cosa ha fatto la differenza? Perché nel giro di un anno siamo passati da 2 casi in 3 anni a oltre 300, fino al un aumento del 63% nell'anno successivo. Siamo arrivati a 500 casi nella provincia di Grosseto, quindi è perché d'improvviso a Grosseto erano tutti dei delinquenti o semplicemente perché anche nel pronto soccorso, il luogo più oscuro, più difficile, più violento, avevamo imparato con umiltà a vedere e a guardare, a far emergere. Questo poi è diventato un progetto regionale, vi dico, una rete, dare la dignità, ad esempio in Regione Toscana è stato deciso di dare dignità come una rete tempo dipendente, come per l'infarto, come per l'ictus, lì ha svoltato, no? Non c'erano più tanti progetti diversi, ma eravamo insieme e nello stesso tempo anche a livello governativo le linee guida nazionali, insieme a tante altre esperienze, però abbiamo cercato nemmeno di imporre il nome di codice rosa. C'era tante esperienze, ma che cosa avevamo visto? In cosa si traduceva? Banalmente, al primo dubbio accogli. Immediatamente, entro oggi, è legge di Stato che entro 20 minuti si debba entrare se c'è il dubbio. Non deve essere dichiarato. Se è dichiarato, sì. In un luogo all'interno del pronto soccorso e, se diciamo, tutelato al massimo. Non ci deve essere scritto fuori stanza rosa. Io ho dovuto inaugurare in Italia delle stanze dipinte di rosa con su scritto codice rosa, ecco, quelle no, ci fa piacere, però il giorno dopo è bene ridipingerle di azzurro, insomma il colore, per evitare la vittimizzazione secondaria. Quindi la stanza a cosa serve? Vi potrei, non c'è tempo, narrare l'episodio del maggio del 2010 che ci ha fatto capire adesso basta trasportare donne con bambini, consegni sul volto. Noi poi ci occupiamo sin da subito anche di crimini di odio. E trasportarli in giro? No. Il paziente, si dice la paziente al centro, ma ce l'hanno insegnato i centri antiviolenza. Lei al centro, la vittima al centro. Per cui sono i professionisti, e dopo 18 anni non c'è mai stato un problema, che si spostano e entrano dentro quella sala, dentro a quella stanza. Poi ovviamente se dobbiamo andare in sala operatoria, questo ovviamente no. Cosa siamo riusciti a fare? Pensate che in Regione Toscana siamo a oltre 36.000 attivazioni di codice rosa. Questo non vuol dire altrettante denunce, assolutamente, perché se non c'è la procedibilità d'ufficio sarà sempre la donna a decidere quello che sarà il suo futuro. Ma voi pensate, ringrazio qui la dottoressa Batel, la dottoressa Apolloni, la dottoressa Boldrini dell'Università di Siena, tra l'altro, che è in comando da noi, pensate cosa vuol dire per un'azienda, e noi lo facciamo da tempo, tenere in custodia degli elementi che potranno andare a essere prova, anche se la donna non fa denuncia, ma accetta che di lasciare la mutandina, lo scrub subunguale, alcuni campioni. E lei ha tempo un anno. Noi abbiamo messo con le linee guida, scusatemi, con le procedure che sono a questo punto regionali, perché questo è l'obiettivo del codice rosa, non un luogo di eccellenza, la cosa su cui subito abbiamo battuto. Non ci interessa avere un luogo Grosseto over the top, ci interessa avere in ogni punto del sistema sanitario un sistema che funziona, e per farlo funzionare ha bisogno alle spalle di una rete consolidata, quindi avere un'azienda dove portare i reperti e tenerli anche per 2 anni, perché è tempo di essere sicuri che le procure si possano muovere. Rapidamente vorrei andare alla parte più innovativa di questi ultimi 2 anni. Cos'è che, quando io sono stata in commissione d'inchiesta come consulente sulla sanità, abbiamo fatto una ricerca ed è stato molto doloroso, permettetemi di dire, per me molto doloroso, capire che solo 8 regioni, dopo un anno che avevamo la presidente, aveva invitato, non Vittoria Doretti, a cui si può anche non rispondere, ma la presidente allora del Senato e la presidente della commissione, avevano chiesto alle regioni quanti avessero recepito le linee guida, è legge. Guardate che i giornalisti e le procure e gli avvocati sono molto bravi, io ho fatto con loro molti corsi, solo 8 regioni, poi sono diventate 12, hanno detto di averle recepite. L'anno dopo il ministro mi disse: dottoressa, è andata bene l'inchiesta, il 63% dei pronti soccorsi è recepito. Allora, 63%? Noi abbiamo avuto morti anche in questo anno, negli ultimi 12 mesi, di persone che erano passate in pronto soccorso. Addirittura o non era stato applicato, o era, vedrete nelle linee guida, l'abbiamo sperimentato noi su Grosseto, sono 5 domande, banali, 5, a capacità per tutti, anche l'amministrativo. Se a queste 5 domande, 3 sono positive, il rischio di recidiva è medio-alto, il che vuol dire che devi proporre per legge una soluzione anche temporanea, perché se torna deve essere, alla donna va detto che se torna il rischio di recidiva è molto alto. Noi abbiamo avuto donne uccise nonostante avessero avuto questo, cioè fosse, è stato scritto anche in cartella. Quindi cos'è che non funziona? Di nuovo non funziona come 18 anni fa, a livello culturale. Allora, l'abbiamo scritto nel libro bianco e con grande fierezza, perché ho avuto 2 direttori generali uomini, molto convinti di questo, un grande appoggio da parte anche della mia regione, dell'assessorato. A un certo punto abbiamo capito che quello, e vi prego proprio di credermi quando vi dico che forse è l'innovazione addirittura più sconvolgente di Codice Rosa. La domanda è: la mia azienda ha 11.000 dipendenti, ma sono veramente convinta fra donne e uomini che nella mia azienda, in questo microcosmo, non ci siano situazioni di molestie e di violenza? E allora ecco perché diversità, equità e inclusione applicato, io tuttora sono, credo, temo, l'unica D&I manager, anche perché poi sono passati di moda, di un'azienda sanitaria pubblica, e non è per, abbiamo avuto la certificazione di genere, e guardate, non è per avere un bollino, è per far capire all'interno dell'azienda che questi non sono temi di serie B, non si gioca, non si scherza, la battuta con quel seno che ti ritrovi, non importa, non si preoccupi, vi lascio le slide, andiamo avanti tranquillamente, sono abituata a vanno bene lo stesso. Quindi diversità, equità e inclusione vuol dire che è il top management. Noi corsi ne abbiamo fatti tantissimi, noi con la mia squadra, cioè tutti, anche altre regioni, abbiamo fatto grandi progetti, vedrete, ne possiamo parlare, sono disponibile sulle domande, ma è inutile avere infermieri bravissimi, infermiere che sanno fare lo scrub subungueale o sanno accogliere, se il direttore o, permettetemi, ahimè, la direttrice di quel pronto soccorso, dicessi vabbè, ma queste cose dai, ci sta a perdere tempo, tanto queste non denunciano mai. Quindi l'idea è di una formazione attenta di chi ci mette la faccia, cioè del top management della pubblica amministrazione, ma anche della sanità pubblica, perché questo è un tema che uccide, uccide. Da lì abbiamo iniziato corsi fortissimi al top management sulla salute finanziaria, con la nostra Claudia Segre, con tutto il tema della violenza nei luoghi di lavoro. Banalmente, sapete com'è che è partito l'idea di avere una DNA e una certificazione di genere? Noi abbiamo il problema in pubblica amministrazione dei medici e delle infermiere, del nostro personale mediche. Allora, se viene detto che ciò che attrae tantissimo adesso è un luogo di lavoro accogliente, allora, per avere un luogo accogliente dobbiamo crescere per essere un luogo dove non ci sono stereotipi, dove non ci sono discriminazioni, dove non c'è bullismo. Ed ecco che in questo è stata la grande innovazione, il grande laboratorio partito in questa azienda. E guardate che non è facile. Abbiamo collaborato tantissimo con le consigliere anche di parità e abbiamo voluto la consigliera di fiducia, è un'avvocata che da alcuni anni esterna, Non è uno dei nostri, ma a cui i nostri dipendenti, donne e uomini, si possono rivolgere. Questo per far sì che ci sia una presa di coscienza fortissima da parte del top management. Tant'è che con l'assessore, anche l'assessora e il governatore, questo è un qualcosa che vogliamo ripetere. Io credo che sia questa la differenza, metterci la faccia in modo forte e guardarsi con grande coraggio e umiltà anche dentro. L'esperienza, vabbè, la cooperazione internazionale è stata bellissima, stavolta possiamo dire con molti paesi, noi piccolissimi, perché la nostra è un'azienda grande come l'Umbria, ma è un'azienda territoriale. Però ecco, vorrei chiudere, poi non so, sono disponibile sulle domande, spero di non aver rubato troppo tempo, potete vedere le tappe, scusateci, sono un po' la nostra storia, no? Ci siamo cresciute e invecchiate, però sin dall'inizio, ed è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, noi siamo persone di donne e uomini di strada, come dice mio figlio quando parlava di me all'asilo, lavora per strada e si diverte tanto, la mia mamma, e questa credo sia la cosa più bella del mio curriculum, non l'ho scritto però, l'ho mandato, l'estratto, ma questa cosa non l'ho scritta. Quindi noi abbiamo iniziato a contare le attivazioni di codice rosa da 0 a oltre 100 anni, cioè non ci siamo posti il tema. Poi in quell'epoca l'Istat invece faceva le inchieste dai 16 ai 65, permettetemi di dire, se oggi, quindi ora siamo arrivati finalmente nella terza edizione ai 75 anni, ma voleva dire che se io venivo violentata non rientravo in nessuna in nessuna statistica. E tant'è che nel 2011 l'allora ministra Cancellieri ci premiò, un premio triste, per essere gli unici che avevano segnalato la violenza contro le persone anziane, fra virgolette, ma mista stretta. E guardate che è un qualcosa di veramente doloroso, anche perché se c'è un sommerso, nel sommerso io l'ho trovato laddove ci sono donne con discriminazione multiple, sia sulla disabilità sia sull'età. Ecco perché noi, ad esempio, all'interno dell'azienda con la DNI battiamo molto sull'ageismo, perché tutte noi a qualcosa a cui siamo stati sottoposti, c'è stato un momento della nostra carriera, della nostra vita in cui eravamo o troppo giovani o troppo anziane e anziani. Quindi questo grande rispetto nel vedere le differenze. Certo, permettetemi una riflessione. Se nella famosa Toscana, nel sud della Toscana, posto dove ancora la rete familiare è molto forte, io ho quei dati che vi ho mandato nelle slide, scusate, ho messo 2 anni perché erano quelli di cui potevo parlare, se c'è una percentuale così alta, sopra i 70 anni, dove le denunce sono praticamente 0, E se chiudiamo poi la comunicazione, vi parlerò di un caso, però solo a, ovviamente siete tenuti al segreto e dobbiamo chiudere le telecamere. L'audio sì, se volete, se no è abbastanza doloroso come esempio. Allora vuol dire che qualcosa di crescita va fatto, perché vuol dire che possiamo vederle le cose. Vederle non vuol dire trovare la soluzione. L'ultima, ringrazio qui tra l'altro ci sono proprio la dottoressa Polloni e insieme alla, ve le presento molto volentieri perché la dottoressa Bate è stata responsabile al pronto soccorso di Pitigliano, quindi una zona dove non è facile essere all'avanguardia su questi temi, ma dove la popolazione aveva sia una etnia diversa ma anche con l'età. La dottoressa Boldrini è una nostra conquista dall'Università di Siena, esiste un master di Codice Rosa, ma non è solo per la sanità, è per tutte le figure professionali. Per ultima la dottoressa Apolloni, perché ha seguito lei in prima persona, noi siamo, ma non è per dire noi siamo, è perché siamo così folli, abbiamo una direzione così folle, abbiamo forse anche un governatore e un'assessora che ce l'ha permesso di fare, siamo l'unica azienda sanitaria che, ripeto, grande come l'Umbria, ma accreditata per la gestione dei beni sequestrati alla mafia. E stiamo, permetteteci di lasciare, poi a telecamere chiuse specifichiamo meglio, di dire che questi beni sequestrati alla mafia cerchiamo nella sua totalità di riportarli in una logica di rete anche di supporto al contrasto sulla violenza.
0: Credo. Allora. Se lei ha concluso, io farei così. Siccome ci sono molte persone collegate, e se noi andiamo a segretare la commissione le perdiamo, quindi magari vediamo se ci sono adesso delle domande su questa parte a cui lei può replicare e poi possiamo segretare un attimo per questo caso. Io personalmente ho una commissione, teoricamente alle 12 dovevamo finire, però abbiamo iniziato tardi, quindi abbiamo sforato con l'altra audizione. Quindi io chiedo alle colleghe e colleghi commissari presenti e connessi da remoto se hanno quesiti. Io non ho capito una cosa, se posso fare, è la direzione di diversità, equità, inclusione che gestisce il codice rosa nell'azienda? Oppure cioè, perché non
2: sì, è abbastanza complesso, ho saltato quella primo mondo.
0: E
2: sì.
0: Poi, se non sbaglio, ogni azienda oggi dovrebbe avere un referente per il percorso antiviolenza, no? La rete antiviolenza. Sì. Ok. Detto dovrebbe perché lo so. Allora, raccogliamo un attimo domande. Onorevole Ferrari.
4: Sì, grazie. Intanto ringrazio non solo per l'esposizione puntuale, ma anche per il lavoro che state facendo da così tanto tempo. Ho delle domande puntuali. Lei prima accennava al fatto che il master in codice rosa non riguarda solo la professione sanitaria, ma anche
5: del Partito Democratico.
4: Deduco che voi vi occupiate anche o comunque facciate riferimento ai percorsi di formazione degli operatori, così come chiesto dalla legge, per fortuna. Altra cosa. Perché ci sono 8 regioni, se ho capito bene, che si permettono di non ottemperare al dettato legislativo? Quindi vorrei capire quali sono le condizioni e che tipo di in che tipo di penalità possano incorrere. Immagino in nessuna, e quando non ce n'è nessuna, allora le cose non succedono. Ma questo è un commento a lato, poi mi direte voi. Cosa è cambiato in 18 anni nel fenomeno? Grazie.
0: Ci sono altri che intendono fare domande? Senatore Sensi.
6: Grazie. È stata una delle audizioni più interessanti di questi anni qua in commissione. Mi è molto colpito anche questa
5: del Partito Democratico.
6: Sottolineatura del far emergere. Lavoro quasi archeologico, diciamo, di fronte al pronto soccorso, non so perché, ed è totalmente incongruo il raffronto, e mi dispiace se è irrispettoso, ma mi ha ricordato un'audizione di Cristina Cattaneo invece sul recupero e riconoscimento dei cadaveri dei migranti in mare. Mi ha molto colpito anche il fatto di come questo lavoro di pronto soccorso, questo lavoro del codice rosso sia anche un lavoro, anzi è soprattutto un lavoro di empowerment nei confronti delle persone che si rivolgono lì, che si sentono quindi non solo insomma chiamate anche a utilizzare gli strumenti e a una presa di consapevolezza progressiva. Le volevo dire solo una cosa, perché lei crede la questione della violenza legata sulle donne legata all'età è così poco dibattuta, così poco conosciuta, così poco affrontata? Questa è la domanda, grazie.
0: Non ci sono altre domande, quindi le do la parola per una replica.
2: Grazie Presidente. Io vi ringrazio di queste domande. Parto dalla sua, Presidente, la domanda. Sì, io ho sorvolato totalmente la costruzione di quest'area dipartimentale che ci siamo solo noi, ma perché vi prego veramente di prenderla con l'umiltà, dice solo lei, no, non voleva essere. È un mondo immenso, è un mondo dove Codice Rosa ha un suo percorso, quindi Codice Rosa è ciò che viene fatto nei pronti soccorsi, ma ormai per noi è uscito, tant'è che Codice Rosa 5.0, e siete tutti invitati a novembre, ovviamente tutta la commissione, presenteremo, perché ci interessa tantissimo adesso lo sviluppo anche territoriale, ovviamente nella sinergia profonda dei centri antiviolenza, enti e istituzioni. Quindi ancora di più, però dobbiamo essere ancora più brave e più bravi con i medici di medicina generale, con i pediatri, ma anche con il CUP, con la parte amministrativa, con ANCI, sì, cioè noi abbiamo fatto durante il Covid delle cose incredibili attraverso le prefetture ANCI, perché nessuno se ne rendeva, noi abbiamo scritto anche questo titolo, però immaginatevi, in pronto soccorso erano i primi settimane silenzio, poi sono arrivati i codici rosa, ma dove andavano? A casa non potevano tornare, comunità impossibile, quindi ci siamo proprio immaginate con degli appartamenti insieme ai centri antiviolenza dove potevano andare, quindi la profonda sinergia. Quindi codice rosa è la risposta che diamo verso, noi pensiamo di poter migliorare ulteriormente la risposta che diamo alla cittadinanza attraverso una crescita, che può essere anche staccata solo casualmente, ma è un fatto di follia. Sono la stessa responsabile, tant'è che Codice Rosa però adesso è un uomo, è il dottor Pagliara, che gestisce la rete. DNI può essere, infatti, come DNI io dipendo direttamente ed esclusivamente dal direttore generale, oriento, supporto il CUG, supporto la consigliera di fiducia, ma è una politica, è una strategia, potrebbero essere due cose diverse. Non so se ho risposto alla sua domanda. Master, dunque io professoressa a contratto a Firenze, tra l'altro per me Ghibellina Senese è un problema, però non sempre si può scegliere, no scherzo ovviamente, ma mi è stato chiesto, io ho un master e insegno a varie scuole anche di specializzazione, ma a varie anche ai giornalisti, all'università, alla medicina, al corso su infermieri eccetera. Il master all'Università di Siena di Codice Rosa invece è aperto, piano piano l'abbiamo aperto a tutte, anzi a tutte le lauree, perché si cresce insieme, è un fatto culturale, quanto il procuratore, quando hanno firmato, pensate attualmente, l'ultimo è di un anno fa, tutte le procure della regione toscana, compresa la procura presso il Tribunale dei Minori, coordinate dal procuratore generale, compreso il procuratore generale della Spezia, della Liguria, perché ho Massa Carrara che rientra, tutti hanno firmato insieme a noi della sanità delle procedure condivise su tutto il territorio. È questo che mi permette a Pitigliano di avere le stesse performance di Piazza Duomo. Guardate, non è facile, perché ha parlato dei riconoscimento cadaveri senza nome. Trasportare o fare l'analisi del capello non è una cosa semplice, trasportarla da una parte all'altra, ma la rete ha senso in questo modo. Quindi non so se ho risposto alla domanda sul master. No, le 12 regioni sono quelle che alla fine hanno detto che hanno recepito, le linee guida sono, tra l'altro anche ovviamente sono datate perché c'erano le nostre vecchie del 2014, io ho lavorato lì, insomma, però giustamente le aziende poi le devono aggiornare. Il recepimento è sulle regioni, sarei molto curiosa adesso di sapere se oltre 12 sono aumentate, Temo che dopo il Covid la cosa non sia stata così semplice. Ripeto, l'ultima indagine fatta dal Ministero era il 63% dei pronti soccorsi, ma mi interesserebbe di più sapere le regioni. Questo potrebbe essere come indagine un po'. Poi recepire non vuol dire applicare. Però almeno recepire, se mi rispondi così, 18 anni che cosa è cambiato? Il mondo. Senatori, è cambiato il mondo, tant'è che noi stiamo facendo dei corsi molto, questa è l'altra parte di mia vita, intelligence, ho unito i puntini, scusatemi per deformazione, unire puntini forse è la cosa che oltre al lago cannula e al drenaggio pleurico nei prematuri mi riesce distinto. Intelligence, dark web, ma voi pensate veramente che i pronti soccorsi, i comuni, le commissioni, noi siamo veramente pronti ad affrontare la nuova violenza digitale? Mi sono permessa di mettere una slide su questo, ecco perché con Angelo Bani ed altri esperti, il dark web è qualcosa di molto diverso, sono forme di violenza molto complesse, sicuramente nessuno di noi è pronto a darne risposta, quindi se sono 12 che hanno recepito le linee guida del 2018, il lavoro è immenso. La salute finanziaria, potrei raccontarvi le battutacce che possiamo subire quando abbiamo fatto i corsi di salute finanziaria e benessere. Mi diceva sulle donne anziane, già, ha ragione. Una volta una giornalista, non ero ancora così conosciuta come dottoressa Doretti, quando io le ho detto di questo dato che mi sconvolgeva, era qualcosa dentro perché non riesce a dare una risposta. Questo non vuol dire che io ho imparato durante il Covid, quando il Ministero mi aveva chiesto di partecipare all'osservatorio sulla disabilità, donne disabilità, se non ti contano, non conti. E allora quei numeri che con le battute fatte anche verso di noi, perché non è facile, io ho avuto a un certo punto qualcuno sopra di me che mi ha detto, ma quando è che torni a occuparti di cose serie? Io faccio anche altro, ma evidentemente questo non era abbastanza serio. E la giornalista mi rispose, no dottoressa, alle ultra ottantenni non importa, cioè non è un qualcosa che fa notizia. Tutti conoscete il caso Cecchettin? Posso fare una domanda io? Non so, Presidente, se è una cosa se si può fare. Quanti di voi ricordano la donna che tre giorni dopo è stata uccisa in una regione e la sera prima, era una donna non di una certa età, perché forse era anche più giovane di me, è andata in un pronto soccorso, è stato rimandato a casa dicendo torni la prossima settimana, e lei ha lasciato un audio all'amica dove dice questa volta mi ammazza, ed è stata uccisa. Non fa notizia. Forse non fa notizia, ma sono i casi come per la disabilità, in cui dobbiamo avere il coraggio di farsi delle domande, tentare delle risposte, forse insieme. Non so se ho risposto.
7: Allora, io direi che adesso, io la ringrazio, passiamo un attimo, il tempo che ci vorrà, a una commissione segretata, quindi devo interrompere questo? Ok. Bisogna far uscire qualcuno? Ok. Ah, devono uscire tutti. Va bene, intanto chiudo la trasmissione.
8: 13.01, Radio Radicale, abbiamo ascoltato la commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, l'audizione dello scorso 21 luglio con varie figure e associazioni che hanno parlato proprio della questione del femminicidio in base anche alla salute mentale e allo sport, ad esempio. Adesso invece passiamo a un altro tema, ci occupiamo di esteri. In Medio Oriente si sono tenute inizio settimana le primarie del partito del primo ministro Benjamin Netanyahu, Likud, e nel frattempo c'è anche la situazione proprio per Israele in Medio Oriente con il fronte della Cisgiordania, quello che succede nella striscia di Gaza e in Libano. Per tutto questo ascoltiamo adesso un'intervista che abbiamo fatto a Sharon Nizza. Radio Radicale, con noi Sharon Nizza, giornalista esperta di Israele e Medio Oriente in collegamento da Tel Aviv, grazie per essere con noi.
9: Grazie a voi, buongiorno.
8: Allora, facciamo il punto della situazione nella regione, partiamo dalla politica interna israeliana, perché ieri si sono tenute le primarie di Likud, il partito del primo ministro Benjamin Netanyahu. Arrivano adesso, sono arrivati i primi risultati, cosa ci dicono queste primarie?
9: Sono arrivati i risultati, Netanyahu si è detto soddisfatto di questa nuova squadra, dicendo che è la squadra che lo porterà alla vittoria e alla formazione di un governo, di un ampio governo nazionale, sempre questa formulazione che lui ha iniziato a utilizzare da un paio di mesi, dicendo anche che è quella formazione che porterà invece a escludere un governo, come dice lui, di sinistra, di Eisenkot, Ergolan, Lieberman, no? Che sono personaggi che almeno Lieberman e Eisenkot di certo è difficile identificarli con la sinistra, ma questo è attualmente la retorica, diciamo, elettorale israeliana. Detto questo, in realtà è ancora ovviamente tutto da capire. La lista è sicuramente di gradimento di Netanyahu, nel senso che lui aveva peraltro lottato per quasi due mesi nell'istituzione del Likud, che praticamente Likud è l'unico partito israeliano ad avere delle primarie istituzionali, insomma con un meccanismo molto specifico, in cui lui ha ottenuto la possibilità di farsi bloccare 10 nomi nelle prime due decine, prime tre decine, però in sostanza quindi favorendo delle nomine extra per evitare che il voto popolare degli iscritti del Likud determinasse più di tanto la lista, preoccupato che avrebbe favorito le figure più radicali della lista. Invece il suo tentativo, a parte aver bloccato ad alcuni suoi fedeli come il ministro degli esteri Gideon Sal, come il ministro della difesa Israel Katz, che sono stati appunto bloccati in alcuni posti nella prima decina di nomi, lui ancora si riserva di nominare altri cinque nomi che fuori dal mondo dell'Likud, che si dice appunto possono essere nomi di appeal, che in qualche modo lui ha già nominato un businessman che è residente peraltro in America, noto, quindi volendo dare più, diciamo, spazio alle questioni economiche, insomma cercando di allontanarsi da quello che si può valutare che la radicalizzazione dell'elettorato dell'Likud negli ultimi anni, che si sposta sempre più verso le posizioni che potrebbero essere di Ben-Gvir o Smotrich, ma è una diatriba interna al Likud stesso. Nelle primarie effettivamente sono stati privilegiati dei nomi meno radicali, alcuni, diciamo, tra i nomi più controversi in Israele sì, hanno ottenuto dei posti relativamente alti, come Tali Gottlieb, che è una parlamentare estremamente polemica in Israele, che insomma crea sempre grandi diatribe e discussioni, e che è arrivata al tredicesimo posto, ma questo significa che in sostanza è al ventitreesimo, perché come dicevo abbiamo 10 nomi che ancora devono essere, che sono inseriti nel mezzo. E se stiamo ai sondaggi, e nei sondaggi facendo una media il Likud riceve intorno ai 25 seggi, sempre che ci si possa affidare ai sondaggi, questo vuol dire che una buona parte dei parlamentari attuali e dei ministri attuali rimarranno fuori dalla prossima Knesset, perché al momento Likud ha 32 parlamentari e 12 ministri. Già nella lista, per come si è configurata, 5 ministri sono fuori dai posti considerati reali, quindi insomma ovviamente poi tutto è da vedere se poi le proiezioni nelle elezioni rispetteranno quello che dicono i sondaggi.
8: Sharon, la partecipazione a queste primarie comunque è stata l'affluenza più bassa rispetto a quelle passate. Indica un po' anche la situazione che ci stai descrivendo, delle proiezioni che vedono il partito perdere seggi nel Parlamento?
9: Deriva da un certo malcontento che c'è stato, come dicevo, Likud è un partito veramente che crede nelle istituzioni democratiche, che è veramente l'unico partito in Israele che ha questo meccanismo, a parte adesso il partito dei democratici anche ha fatto le primarie, ma è diverso, cioè per esempio per partecipare alle primarie di Likud deve essere iscritto al Likud almeno da 2 anni, insomma ci sono delle condizioni, quindi c'era un grande malcontento rispetto a questa concessione fatta a Netanyahu, c'è chi invece l'apprezzava perché capiva la mentalità, okay, di Netanyahu nel voler deradicalizzare, diciamo, la lista, ma nel complesso c'è stato malcontento. Non c'è un altro elemento importantissimo, che ci sono dei fuoriusciti molto importanti dal Likud, appena fuoriusciti, come l'ex ministro delle comunicazioni, ex ambasciatore all'ONU Gilad Erdan, come quello che è stato lungamente speaker della Knesset Yuli Edelstein, considerate, insomma, figure di peso, erano figure che negli anni avevano ottenuto posti molto alti nelle primarie del Likud, che sono fuoriusciti dal Likud per formare un nuovo partito, di questi partiti jolly che si stanno ponendo come ago della bilancia. Ce ne sono svariati già, che bisognerà capire se poi si uniranno tra di loro, ma comunque sono fuoriusciti, quindi probabilmente anche magari i loro fedeli non hanno forse partecipato alle primarie dell'Likud, insomma ci sono svariati elementi, insomma, che fanno capire che comunque è una battaglia, sarà una battaglia dura anche per Netanyahu stesso.
8: Intanto la situazione però c'è, cioè quella del fronte bellico, più di una in realtà, che va avanti con ad esempio naturalmente quella della striscia di Gaza, dove il Board of Peace tenta di trovare una soluzione o comunque di mediare tra Hamas e Israele. Qual è la situazione in questo momento?
9: Allora, ieri è venuto in Israele Jared Kushner, genero e consigliere di Trump, ha incontrato per un lungo faccia a faccia Netanyahu, insieme peraltro, in parte era un faccia a faccia solo tra i due, e poi si sono anche aggiunti l'inviato del Board of Peace per la striscia di Gaza, Nikolai Mladenov, e Tony Blair, l'ex premier britannico, che ha un ruolo anche lui di consulenza nel Board of Peace. Questo dopo che il giorno prima invece Alel Alamein in Egitto avevano incontrato sia Al-Sisi sia la leadership di Hamas, la nuova leadership di Hamas. Khalil El-Khaya è stato eletto solamente il mese scorso come nuovo capo del politburo di Hamas, e ha incontrato per la prima volta, non è la prima volta che lui incontra Kushner. Ricordiamoci che è delicato il fatto, no, perché Hamas è un'organizzazione terroristica per gli Stati Uniti, eppure c'è già stato un faccia a faccia l'anno scorso, prima della sigla di quello che poi è stato effettivamente il cessate il fuoco dell'ottobre 2025 stipulato a Sharm el Sheikh. Prima appunto era avvenuto un incontro diretto tra gli inviati di Trump e Khalil Khaya stesso, che comunque ha sempre gestito questi negoziati per Hamas. Adesso Khalil Khaya è la prima volta che si recava in Egitto da quando è stato eletto appunto a metà luglio, e ha avuto quest'altro incontro. Dopodiché questo triunvirato di Trump è arrivato in Israele, ha avuto questo lungo incontro, 4 ore di incontro con Netanyahu, e da lì sono uscite non dichiarazioni, a parte Netanyahu ha fatto uscire una dichiarazione ufficiale, dal parte del Board of Peace ancora non è uscita una dichiarazione ufficiale, ma sono uscite moltissime fughe di notizie tramite giornalisti, tramite fonti del Board of Peace, in cui in sostanza sembra che il Board of Peace in sostanza abbia dato di nuovo un backup alla posizione israeliana, ossia della richiesta che prima avvenga il disarmo di Hamas e poi il ritiro dell'IDF, ulteriori ritiri dell'IDF, che al momento è posizionata su quella che è proprio la linea gialla, il 53% della striscia di Gaza. E adesso, proprio di oggi, notizia che di nuovo sempre tramite leak passati a giornalisti, riportati dalla stampa israeliana, che fonti del Board of Peace avrebbero detto che si sta rivedendo il modello. Se prima si parlava di modelli simili a quanto sta accadendo nel Libano, il modello delle zone pilota, dei pilot, quindi da cui gradualmente l'esercito israeliano si ritira e subentra l'esercito libanese, su Gaza, su cui si prospettava questo modello, invece adesso di nuovo bisogna capire se è veramente confermato, ma il Board of Peace starebbe valutando di invece procedere prima al disarmo completo da parte di Hamas e di tutte anche le altre fazioni, e poi al ritiro completo di Israele dalla striscia di Gaza. Ovviamente questo vorrebbe dire che stiamo trascinando il percorso a anni, perché se ci ricordiamo cosa ha detto Mladenov 2 settimane fa, quando era venuto in Israele, aveva incontrato già Netanyahu, aveva detto che in un'intervista ufficiale con la stampa israeliana che il processo di distruzione di tutti i tunnel a Gaza potrebbe richiedere 10 anni, quindi questo cambierebbe moltissimo. In realtà una parte della ricostruzione nella striscia di Gaza sta già avvenendo nell'area di Rafah, che è sotto il controllo israeliano ancora, e Gli altri due elementi che dobbiamo valutare, secondo me, che secondo me saranno un po' la cartina del tornasole dei piccoli passi che ci saranno, io non prevedo grandi passi significativi da qua a prima delle elezioni israeliane del 27 ottobre, è come evidente un po' a tutti la situazione di stallo che c'è in Israele per via della campagna elettorale. Due elementi però cartina del tornasole sono la questione dei raid israeliani alla striscia di Gaza. Israele ha diminuito notevolmente nelle ultime due settimane, cioè appunto da quell'incontro di Mladenov con Netanyahu in Israele, gli omicidi mirati rispetto a quella che è chiamata la lista Nili, cioè la lista di tutti i palestinesi che hanno varcato il confine con Israele il 7 ottobre 2023 durante il massacro, che hanno preso parte al massacro e che Israele in sostanza sta da allora raggiungendo uno a uno. Questo è un appunto qualcosa che da due settimane è diminuito, però già sta, in realtà domenica ce n'è stato c'è stato un attacco di questo genere contro un militante della Jihad islamica che aveva rapito un civile, e anche se vediamo la diminuzione vediamo che ancora Israele continua a farlo, quindi bisogna capire qual è l'accordo. La seconda elemento invece è quello che riguarda i raid quando si presenta una minaccia. Questa è la formulazione, cioè confronti che ci possono essere intorno alla linea gialla, e qui l'America, sempre di nuovo tramite leak, starebbe valutando di stabilire un modello che già era stato stabilito tale e quale anche sul fronte libanese dopo il cessate il fuoco del novembre 2024. Per cui un meccanismo in cui c'è una presenza americana, e questa è veramente una new entry sul Libano, allora era una grandissima new entry perché storicamente sappiamo che è la Francia ad avere i ruoli sul Libano, un meccanismo in sostanza in cui ci sono elementi militari americani che dicono a Israele se può rispondere o non rispondere rispetto a quella che Israele chiama minaccia. Imminente o non imminente, ok? Quindi in sostanza c'è un ulteriore passaggio tramite il CENTCOM, peraltro probabilmente nella figura del generale due stelle Jeffrey Jasper, che è il capo del centro di coordinamento civile militare, che già ormai da un anno, quasi un anno, da ottobre sarà un anno, opera da Kiryat Gat, da questa cittadina nel mezzo di Israele, che supervisiona appunto la ricostruzione almeno di quelle aree di cui abbiamo parlato a Gaza, e che dovrebbe essere il comando delle forze di stabilizzazione internazionale, sempre previste dal piano Trump, di cui al momento sappiamo che Israele ha approvato come clearance solo i soldati ugandesi e marocchini, che anche non si capisce quando verranno dispiegati, anche se già sono state costruite delle basi dentro la striscia di Gaza per ospitarli. Quindi tutto questo è ancora in divenire e da capire se effettivamente vedremo questi minimi cambiamenti. Io ripeto, non credo che vedremo enormi cambiamenti da qua a, il risultato delle elezioni israeliane sarà abbastanza determinante. Ricordiamoci anche che in questa situazione non è casuale che Trump non ha ancora fatto un endorsement a Netanyahu, anzi proprio sempre ieri ha detto che, rispondendo a una domanda di Fox News in merito, ha detto che non crede che sia opportuno intervenire nelle elezioni israeliane, ma che potrebbe comunque rilasciare un endorsement verso un candidato, quindi si è tenuto vago. Dobbiamo capire una cosa paradossale, che in questo momento nella politica interna israeliana un endorsement di Trump non è necessariamente una cosa positiva da tutte le parti, perché in questo momento Trump sta portando a concessioni, in questo momento le concessioni dal punto di vista dell'opinione pubblica israeliana non sono popolari. Quindi paradossalmente non è detto che l'endorsement sia qualcosa che possa forse aiutare Netanyahu o ancora forse in un certo modo peggiorare forse la sua posizione.
8: E forse lo stesso vale per Trump dall'altra parte con le elezioni di midterm nei confronti di Netanyahu.
9: Chiaramente, ovviamente, sono pochissimi, c'è una settimana tra le elezioni israeliane e le midterm, quindi è veramente una congiunzione abbastanza critica, anche rispetto all'eventualità di un nuovo attacco all'Iran, che sicuramente è qualcosa che è posticipato sicuramente dopo il risultato delle midterm, sempre che avverrà. Ricordiamoci che in Israele continuano a esserci dispiegati ingenti forze militari americane che continuano a rimanere quindi in Medio Oriente nelle basi israeliane.
8: Invece, Sharon, per quanto riguarda le altre situazioni, Cisgiordania e Libano, com'è la situazione?
9: Allora, la situazione in Cisgiordania non fa altro che degenerare, e provocando appunto anche l'irritazione della Casa Bianca. E abbiamo visto, diciamo, il momento culmine è stato con quanto avvenuto e sta ancora avvenendo nel villaggio palestinese di Kusra, nel nord della Cisgiordania, poco a sud di Nablus, dove le colonie estremisti hanno accerchiato alcune delle famiglie, e alcune di queste famiglie hanno anche cittadinanza americana, peraltro, quindi allertando ulteriormente l'amministrazione americana in merito, che nella persona dell'ambasciatore israeliano l'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee, che è un pastore evangelico, molto molto filo israeliano, ha parlato proprio di terroristi, ha parlato di questi israeliani come terroristi, e questo sicuramente è qualcosa che crea molto un ulteriore sicuramente elemento di tensione tra Israele e l'amministrazione Trump, tra Netanyahu e l'amministrazione Trump. Netanyahu non ha espresso nessuna condanna in merito. L'esercito si è trovato è stato dispiegato un intero battaglione, in sostanza, per la situazione paradossale di difendere il villaggio palestinese rispetto agli attacchi dei coloni, quindi dichiarando l'area zona militare chiusa, il che implica che l'area è chiusa a tutti, è chiusa anche ai giornalisti, è chiusa anche a altri attivisti che vogliono arrivare. Quindi questo crea alla fine ulteriore tensione. Adesso c'è peraltro in corso, si parla dell'eventualità che il ministro della difesa Katz avrebbe detto che entro 2 settimane l'IDF deve presentare un piano di passaggio di consegne rispetto alle questioni civili dall'esercito alla polizia israeliana. Questo è un elemento molto molto critico, perché Israele, ricordiamoci, non ha mai annesso i territori in Cisgiordania, a differenza di quanto è avvenuto con Gerusalemme Est o le alture del Golan, quindi la sovranità israeliana non ricade in pieno su quelle aree. Se fare un passo di questo genere, in sostanza, e quindi permettere alla polizia di essere il sovrano rispetto all'esercito, rispetto a quella che è l'amministrazione militare finora, vuol dire in sostanza compiere un passo molto concreto rispetto a quello che è l'applicazione della sovranità israeliana, quindi anche un passaggio che bisognerà capire se effettivamente verrà poi tradotto praticamente, o se rimane solo a livello dichiarativo, e se l'amministrazione americana lo digerirà. Peraltro aggiungo anche che domenica 8 paesi musulmani, tra cui Turchia, Pakistan, Egitto, Arabia Saudita, ma quello che mi interessa Qatar, quello che mi interessa sono gli Emirati Arabi Uniti, che sono considerati molto alleati di Israele, hanno rilasciato una dichiarazione di condanna contro Israele, sostenendo che sono loro quelli che in questo momento bloccano il tentativo di portare avanti il piano di Trump. E tutti questi paesi sono dei paesi che hanno un ruolo nel Board of Peace, che è questo organismo creato da Trump, quindi vediamo che sicuramente, ecco, Trump controlla anche che cosa dicono gli altri alleati medio orientali dell'amministrazione Trump.
8: Bene, bene, grazie mille a Sharon Nizza per essere stata con noi.
9: Grazie a voi.
8: E questa dunque era l'intervista a Sharon Nizza sulla situazione in Medio Oriente e in Israele dopo le primarie del partito Likud e in vista delle elezioni che ci saranno in autunno. Adesso invece ci occupiamo dell'agosto in carcere del Partito Radicale e ascoltiamo il collegamento di Cristiana Pugliese con Valentino Paesani sulla visita effettuata ieri al carcere minorile di Casal del Marmo di Roma. Ascoltiamo.
10: Parliamo dell'agosto in carcere dell'iniziativa del Partito Radicale e ne parliamo in diretta con Valentino Paesani, consigliere generale del Partito Radicale, che oggi si è recato in visita al carcere minorile di Casal del Marco, scusate, di Casal del Marmo. Valentino, buonasera, benvenuto.
11: Buonasera a voi, grazie.
10: E allora, questo è un carcere molto particolare dove il Partito Radicale si è recato più volte. Raccontaci se c'era, io lo chiedo a tutti, una delegazione e com'era formata, e poi naturalmente cosa avete trovato.
11: Allora, intanto diciamo tra virgolette, una monodelegazione, cioè era soltanto rappresentata da me per stamattina. Di solito sì, c'è una delegazione più numerosa. E allora, in ossequio a quelle che sono le disposizioni vigenti, non è stato possibile visionare le celle, incontrare i ragazzi, come invece è stata per la volta scorsa, credo poco più di un anno fa, dove invece ci è stato concesso l'ingresso anche nelle celle, poter parlare di più del meno dei ragazzi. E questo purtroppo è un aspetto molto negativo, perché per noi che andiamo lì per cogliere gli umori dei ragazzi che sono in recupero, insomma, è un forte handicap.
10: Certo.
11: Però, come al solito, ci ha accolto con molta gentilezza il direttore, il dottor Chiodo, e direi che con sorpresa ho trovato stamattina un istituto quasi virtuoso, perché non possiamo parlare assolutamente di sovraffollamento, perché i ragazzi che abitano, diciamo così, al momento l'istituto sono 32 su una disponibilità sulla carta di

0: dei lavori di ristrutturazione che riguardano il primo piano, perché il progetto è quello di tenere poi tutti i ragazzi su questo unico piano e anche gli educatori, gli uffici, e si deve avere una razionalizzazione che secondo loro dovrebbe essere migliore e dovrebbe portare appunto a degli aspetti funzionali migliori, soprattutto come per l'ottimizzazione delle risorse del personale degli agenti penitenziari. Però questo, mi diceva, va a discapito dei ragazzi che tramite l'articolo 21 lavorano fuori, fanno laboratori fuori, perché al momento hanno le loro celle e per cui diciamo non dimorano con gli altri ragazzi che invece non escono. E questo fatto che invece dovranno poi alloggiare nelle stesse celle,
1: coabitare,
0: potrebbero, come dire, essere soggetti a pressioni improprie, diciamo, perché quando poi questi ragazzi si recano all'esterno, magari insomma potrebbero essere oggetti di richieste, come dire, di idee improprie. Questo è l'aspetto negativo.
1: Valentino, scusa se ti ho interrotto, abbiamo una descrizione numerica, ci hai dato i numeri quanti sono i ragazzi, ma sappiamo quanti minori esattamente ci sono, quanti stranieri, se ci sono una parte di maggiorenni, perché in alcuni istituti ci sono anche una parte di maggiorenni, mi sembra fino a 24 anni, non vorrei sbagliare.
0: Sì. Allora, la parte prevalente sono i ragazzi stranieri, per lo più nordafricani, ci sono, se ricordo bene il dato del maggior direttore, 4-5 ragazzi che hanno superato la maggiore età e il resto invece è nella minore età. Tra, questo è un dato che conosciamo, tra i ragazzi nel Nord Africa sono quelli che principalmente poi si fanno oggetto anche di autolesioni.
1: Quindi hanno delle problematiche diverse, diciamo così, evidentemente.
0: Diciamo che il dottore mi ha spiegato che è loro sopperanti, cioè le loro emozioni le spongono contro se stessi, che può essere anche per un colloquio mancato, per un problema con la famiglia, e diciamo il loro nervosismo lo tendono a sfogare verso se stessi. Questo mi ha detto il direttore, che non c'è una correlazione diretta con qualcosa che avviene direttamente dentro l'istituto. E tornando alle ristrutturazioni, al momento c'è una palazzina che da anni è, diciamo, non utilizzata, è inversa in brutte condizioni, e entro l'anno, mi diceva il direttore, che dovrebbe essere completamente recuperata in modo da avere nuovi spazi. Adesso il DAP deve decidere come destinarla questa palazzina. Ovviamente il direttore diceva ci farebbe molto, molto comodo se potessimo ampliare i locali della formazione oppure dei locali ricreativi, però vediamo, questa è una decisione che aspetta principalmente al DAP.
1: Visto che sono così giovani, seguono un percorso scolastico?
0: Alcuni seguono un percorso scolastico alcuni stanno seguendo la formazione della scuola dell'obbligo i laboratori continuano ad essere in funzione anche in questo periodo estivo, seppure magari con a regime ridotto. Molto gettonato è il laboratorio della fumettistica e del fumetto, e poi come al solito c'è quello di falegnameria, quello di estetica. Ho avuto modo di vedere una bella biblioteca curata, che è animata e seguita da un'associazione di volontari che si chiama Fuori Riga. E vogliamo passare all'area sanitaria. Dalle 8 alle 20 figlio medico ed infermieristico, e per quanto riguarda il supporto psicologico, il direttore mi diceva che si è molto ridotto come molte ore, perché adesso rispetto alle prime che arrivavamo a 36-40 ore, adesso arriviamo a 16 ore con tre psicologi che si alternano, perché poi hanno anche delle situazioni esterne da seguire, e per cui loro riescono ad assicurare al momento

0: letto soltanto 16 ore, questo è un forte handicap. E poi c'è da considerare che un 20% dei ragazzi detenuti è seguito per disturbi psichiatrici, non gravissimi, ma comunque un 20%, mi diceva il direttore, è seguito per questo aspetto qui. E più c'è da considerare che in entrata il 50% dei ragazzi ha problemi di tossicodipendenza. Ah.
1: Senti Valentino, mi spiace, non so se devi dire qualche cosa di più importante, ma io per questioni di tempo devo chiudere.
0: Certo, non solo soltanto che gli educatori sono 16, per cui numero congruo, sulla pianta sono 21, ma considerando che i ragazzi sono in formazione ridotta, certo, fortunatamente, il solito stress della polizia penitenziaria che denuncia, la metà dell'organico, e per cui concludendo ho trovato una struttura, come dire, virtuosa per questa visita qui. Ecco, più di questo non posso aggiungere.
1: Valentino, grazie, doppiamente grazie, perché ti ho interrotto e messo fretta. Ringraziamo Valentino Paesani, consigliere generale del Partito Radicale, che ricordiamo è stato in visita al carcere minorile di Casal del Marmo a Roma.
2: Radio Radicale 13:30, abbiamo ascoltato l'intervista di Cristiana Pugliese, adesso è il momento del nostro notiziario del pomeriggio. Un ringraziamento a Carmine Corvino in regia, un saluto da Gabriele Rossi in studio, e apriamo il notiziario però rimanendo sull'iniziativa del Partito Radicale Agosto in Carcere. Lo facciamo con un'intervista di Cristiana Pugliese a Umberto Limongelli, consigliere generale del partito, dopo la visita al carcere di Paola in provincia di Cosenza.
1: Radio Radicale, torniamo ad occuparci dell'iniziativa del Partito Radicale, delle visite nelle carceri italiane. Oggi abbiamo ai nostri microfoni Umberto Limongelli, l'avvocato Umberto Limongelli, consigliere generale del Partito Radicale, che si è recato nel carcere di Paola in provincia di Cosenza. Avvocato, buonasera e benvenuto.
3: Ciao, buonasera e buonasera ai radioascoltatori.
1: Allora, raccontiamo intanto se c'era una delegazione e poi che cosa è stato trovato in questo carcere, cosa avete trovato e quali condizioni.
3: Allora, la delegazione era composta solo da me, che ero capo delegazione e delegazione insieme. Non sono riuscito a trovare altri volontari.
1: Pochi ma buoni.
3: Ho preferito andare lo stesso, certo, per un duplice motivo. Innanzitutto per tenere fede la testimonianza doverosa dell'insegnamento pannelliano delle visite in carcere nel mese di agosto. Certo. E poi perché ritengo che sia utile che il partito con queste visite si faccia megafono di chi la voce non ha, e mi riferisco ai detenuti, ma mi riferisco soprattutto agli agenti di polizia penitenziaria, agli operatori in genere, che chiaramente solo attraverso i loro sindacati possono manifestare quelle che sono le criticità. Mi sono fatto portavoce dopo aver parlato con gli agenti e gli operatori in genere, avendo visitato questo carcere, che è un carcere piccolo, ma che nel suo piccolo ha comunque le stesse problematiche che mi sento di dire che purtroppo sta diventando una serie di problematiche fisiologiche rispetto a quelle che dovrebbero apparire ed essere meramente patologiche, perché inutile dire che il problema maggiore è la capienza, il sovraffollamento. Quando si prevede una capienza di 180 posti e oggi ne erano presenti 243, fino a stamattina erano 244, perché c'è stata una scarcerazione, e di questi 243 solo 84 hanno una sentenza di condanna definitiva.
1: Pauroso.
3: Questi sono purtroppo i numeri. Poi rispetto a 4 anni fa, quando nel 2022 insieme a Mario Barbaro venimmo a fare visita allo stesso carcere, la pianta organica da 127 di 4 anni fa è diventata di 112 agenti, di cui 48 assenti per via di licenze, permessi, malattie e quant'altro.
1: Vabbè, quello che può capitare in una normale azienda.
3: Esattamente.
1: Poi immagino che siano tutti grandicelli, l'età media.
3: Sì, infatti, c'era qualche giovane, ma tutti quanti quelli con i quali io ho interloquito erano agenti con molta esperienza. Soprattutto parlato con uno che ricordava i suoi 18 anni trascorsi al carcere di Sollizzano, dove chiaramente come dire, c'è differenza rispetto al carcere di Paola, ma per un motivo molto semplice: sono dimensioni diametralmente diverse. Ora il problema è che i numeri restano numeri. Noi provvederemo a relazionare per il tramite del partito il DAP su questa situazione. I problemi sono sempre gli stessi, sono i detenuti con patologie psichiatriche, sono la maggior parte avrebbe bisogno di un'assistenza ma come dire più continua e maggiore. Gli spazi riescono con enorme spirito di iniziativa riescono a tenere due detenuti per cella. Le celle sono strutturate con la divisione dei servizi igienici, ma gli spazi e l'aria è quella che è. E voglio dire, mi sono permesso di fare quella che potrebbe apparire una battuta: qualunque altra fabbrica in Italia che versasse nelle condizioni delle nostre carceri verrebbe immediatamente chiusa, perché non garantirebbe agli operai e a chi c'è dentro, i detenuti, non possono garantire questi spazi e queste condizioni una vita dignitosa. E noi che siamo il Partito Radicale ricordiamo che al detenuto con condanna definitiva, attenzione, devi limitare e togliere la libertà personale, ma non puoi assolutamente togliere, eludere, eliminare la dignità dell'uomo. Inutile dire che dal punto di vista del servizio sanitario fanno degli sforzi immani. Perché
1: in questo carcere, mi scusi se la interrompo, avvocato, c'è un presidio aperto 24 ore su 24?
3: Allora, il servizio medico infermieristico attivo H24. Però c'è un fatto positivo: mentre 4 anni fa non c'era lo psichiatra, oggi c'è. Una volta a settimana lavora per 12 ore. Però 12 ore alla settimana chiaramente non bastano, non servono. E poi la presenza di detenuti tossici, come dire, che di più pochissimi in terapia metadonica, sono quelle condizioni che fanno capire quello che ho detto all'inizio,
1: sì,
3: che da situazione patologica siamo arrivati a una situazione fisiologica. Si lamentano, parlando con i detenuti, lentezze enormi per quello che riguarda le risposte dalla magistratura di sorveglianza. Molti agenti pensano che sarebbe necessaria la presenza costante, magari una volta al mese, secondo quello che è il mio punto di vista, si potrebbe anche fare una volta a settimana, del magistrato di sorveglianza per dare delle risposte immediate. C'è un detenuto che ha chiesto i domiciliari da vari mesi, gli mancano 4 mesi e ancora non ha avuto la risposta. Queste sono quelle storture che a noi possono sembrare di poco conto, ma per chi conta i minuti, le ore, i giorni alla fine della pena, queste cose rappresentano veramente dei problemi enormi. Allora non ci lamentiamo poi quando andiamo a contare il numero dei suicidi, che prevalentemente avvengono o nell'immediatezza della carcerazione, ma psicologicamente si riesce a comprendere come anche quando c'è la fine della pena, la mancanza di una previsione di vita normale, di ripresa, perché non tutti hanno degli affetti fuori che li aspettano, non tutti hanno delle prospettive di vita che li aspettano, e il marchio dell'infamia dell'essere stato detenuto a volte rappresenta una macchia che costituisce uno dei sintomi per cui ci si va a togliere la vita. Allora la problematica è sempre la stessa. Noi abbiamo voglia di urlare, di gridare attraverso le nostre denunce la situazione qual è, ma purtroppo abbiamo un legislatore, e non mi riferisco solo a quest'ultimo governo, mi riferisco al legislatore di questi ultimi lustri, che è un legislatore abbastanza ignorante, nel senso cioè che ignora quelle che sono le condizioni dei propri detenuti che detiene in custodia, e molto spesso li detiene in custodia cautelare, e molto spesso detiene in custodia cautelare soggetti che non sono in condizioni psicofisiche da poter affrontare la vita in carcere. Questo è quello che mi sento di denunciare. Credo che i radioascoltatori debbano sapere queste cose, perché purtroppo non sono cose che riguardano solo il carcere di Paola, anzi
1: certo,
3: il carcere di Paola, essendo un carcere piccolo, ha dei numeri più gestibili, delle situazioni più gestibili. Agenti che con garbo, disponibilità, lamentano il fatto di turni massacranti e lamentano il fatto di non avere delle risposte. Il personale infermieristico che sta cercando disperatamente di avere un colloquio con il rappresentante della regione per esporre quelle che sono le problematiche di tutte le carceri della Calabria, non riescono ad avere neanche un incontro. Allora, quando lo Stato diventa sordo e cieco davanti a queste cose che sono sotto gli occhi di tutti, allora vuol dire che è uno Stato gestito da rappresentanti ignoranti, nel senso che ignorano la condizione perché non vogliono ascoltare, non vogliono vedere. Quindi questo è quello che mi sento di denunciare in maniera abbastanza forte, perché credo che ognuno di noi che va a fare una visita in un carcere dopo abbia il dovere di denunciare a voce alta quelle che sono delle storture. È uno Stato democratico, civile, che continua ad essere condannato dall'Europa perché opera quotidianamente quelle che sono delle vere e proprie torture nei confronti dei detenuti. Credo che sia qualcosa che sia doveroso dal punto di vista morale denunciare per noi che rappresentiamo il partito, l'unico partito che si fa carico di queste problematiche. Questo è quello che mi sento di dire.
1: Avvocato, è stato chiarissimo.
3: Va bene.
1: Noi ringraziamo l'avvocato Umberto Limongelli, che ricordiamo ai nostri ascoltatori è consigliere generale del Partito Radicale, che oggi si è recato in visita a Paola, al carcere di Paola in provincia di Cosenza. Grazie.
3: Sì, grazie, grazie a te, grazie ai radioascoltatori, e approfitto come sempre in maniera abbastanza senza vergogna a sollecitare i radioascoltatori a iscriversi all'unico partito che si fa megafono e si fa portavoce di chi voce non ne ha. E quindi l'iscrizione al partito consente di dare forza a questo movimento di idee e di opinioni che da oltre 50 anni costituisce un esempio quella che è la tutela dei diritti fondamentali dell'umanità. Grazie.
1: Grazie.
2: Radio Radicale, 13.46, questa dunque è la situazione nel carcere di Paola in provincia di Cosenza. E ora proseguiamo con il nostro notiziario, partiamo dagli aggiornamenti dall'Italia. Ancora il caso Ranucci, il conduttore di Report è pronto a querelare Clementina Forleo, consigliere della Corte d'Appello di Roma, per le affermazioni pubblicate dalla magistrata sulla sua pagina Facebook. Chi sta ricattando Ranucci? Perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report, trasmissione del servizio pubblico, con la minaccia di spifferare le chat con tutti? E chi sono i tutti di cui parla? In un paese normale, attentato falso vero a parte, Ranucci sarebbe stato già indagato per estorsione, i suoi telefoni sequestrati solo per tali gravi intimidazioni. Voglio credere che sarà così e che è solo una questione di tempo. Non tutti i magistrati appartengono alla categoria del tanto meglio, ha scritto Forleo sui social network. Arriva la risposta di Ranucci con l'avvocato Roberto De Vita, legale del giornalista. Dispiace che una magistrata ben consapevole dell'importanza delle dichiarazioni pubbliche di chi riveste ruoli istituzionali abbia fatto affermazioni prive di fondamento e gravemente calunniose, per le quali Ranucci è costretto a rivolgersi all'autorità giudiziaria. Parole ben oltre la perdita di sobrietà, con gravi conseguenze legali. E così si aggiunge un'altra pagina al caso Ranucci. E adesso ci spostiamo però agli esteri. L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Lo riferisce il Financial Times, citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset statunitensi in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo. Arriva anche la risposta della NATO proprio all'articolo del Financial Times, la NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre il necessario per difendere tutti gli alleati, ha dichiarato un funzionario dell'Alleanza Atlantica in risposta proprio a alcune domande che gli sono state poste sull'articolo del giornale secondo cui l'Iran starebbe valutando la possibilità di attacchi ha obiettivi militari in Europa, statunitensi in Europa, come dimostrato all'inizio di quest'anno quando la difesa aerea della NATO ha intercettato con successo in 4 diverse occasioni missili balistici diretti in Turchia dall'Iran. La nostra capacità di deterrenza e difesa è forte ed efficace, ha affermato il funzionario alla Reuters. Rimaniamo in Medio Oriente con la situazione in Palestina. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz condanna con la massima fermezza le dichiarazioni del ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir, secondo cui Israele dovrebbe uccidere 30 o 40 persone ogni notte a Gaza, lo ha riferito un portavoce del governo tedesco. Il cancelliere federale condanna con la massima fermezza gli appelli disumani e contrari al diritto internazionale lanciati dal ministro Ben-Gvir, ha dichiarato il portavoce Hille durante una conferenza stampa a Berlino, definendoli inaccettabili. Spostiamoci in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato oggi un decreto per rimuovere dal suo incarico Irina Mudra, vice capo del suo ufficio presidenziale. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina questa mattina ha pubblicato delle registrazioni relative a un'indagine contro un gruppo criminale che coinvolgerebbe membri del Parlamento e funzionari e che imputano delle responsabilità anche a Mudra. Rimozione di Irina Romanivna Mudra dalla carica di vice capo dell'ufficio della presidente dell'Ucraina, si legge nel decreto pubblicato sul sito web di Zelensky. E sempre per quanto riguarda la politica ucraina, il Parlamento ha approvato le nomine di Andriy Sybiha a ministro degli esteri ucraino e quello di Khmara a ministro della difesa su proposta del presidente Zelensky, lo riporta il Guardian. Sono grato ai parlamentari per aver sostenuto le cariche di ministro degli esteri e della difesa dell'Ucraina. I compiti di entrambi i ministri sono assolutamente chiari. L'Ucraina ha bisogno di maggiore forza e l'avrà. Gloria all'Ucraina, ha commentato Zelensky su X. Per quanto riguarda invece la guerra proprio tra Ucraina e Russia, Mosca conquista un altro insediamento nell'est del paese. Si tratta del villaggio di Vodianskoye nella regione di Donetsk, secondo quanto annunciato dal Ministero della Difesa sul suo canale Telegram. E poi proprio riguardo un attacco invece che c'è stato in mattinata a Kherson, è arrivato il commento del presidente Zelensky: il feroce safari russo contro la nostra gente a Kherson ha superato da tempo ogni immaginazione. Questa mattina i russi hanno colpito un normale minibus con un drone FPV, 4 persone sono state uccise e altre 5 ferite, così il presidente Zelensky sui social. Tutti i servizi necessari sono sul posto per accertare i dettagli, quel che è certo è che il bus era civile. Questa è la realtà quotidiana nelle regioni di prima linea dell'Ucraina. Mentre i partner esitano a fornire ulteriori rifornimenti di equipaggiamento militare, i russi hanno da tempo imperversato. È necessario esercitare pressione sull'aggressore. È necessario sostenere coloro che difendono la vita. Ringrazio tutti coloro che continuano a fornire pacchetti di aiuti e imporre nuove sanzioni all'aggressore. Ed è notizia sempre di oggi che la Russia e l'Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri di guerra, liberandone 103 per parte grazie alla mediazione degli Emirati Arabi Uniti. Lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca, secondo il quale i militari russi liberati sono stati accolti in Bielorussia dalla commissaria presidenziale russa per i diritti umani. Dopo aver ricevuto assistenza psicologica e medica, saranno trasferiti in Russia per la riabilitazione negli ospedali del Ministero della Difesa, aggiunge il dicastero. Spostiamoci negli Stati Uniti, o meglio alcune notizie che riguardano gli Stati Uniti, ma partendo dalla situazione in Oriente. Stati Uniti e Corea del Sud hanno ridotto la durata dell'esercitazione militare congiunta su richiesta di Washington. Le manovre, iniziate il 17 agosto, inizialmente previste fino al 27, termineranno invece venerdì 21 agosto. Un funzionario del Pentagono ha spiegato che l'esercitazione è stata ridotta in modo sostanziale, ma che continuerà l'addestramento per migliorare le capacità tattiche delle forze. Il governo sudcoreano, secondo il ministro degli esteri Cho Hyun, non era stato informato in anticipo della decisione americana. Cho ha aggiunto che né il governo sudcoreano né i funzionari americani erano a conoscenza in anticipo di quanto scritto da Trump su il social Truth. Seul mantiene comunque strette consultazioni con Washington sulla riduzione dell'esercitazione. Ciò ha inoltre informato che gli Stati Uniti non dovrebbero utilizzare la modifica delle manovre come motivo per rinviare ulteriormente il previsto trasferimento del controllo operativo in tempo di guerra, dal momento che la riduzione è stata richiesta proprio da Washington. E proprio sulla questione delle esercitazioni tra Stati Uniti e Corea del Sud, sul fronte nordcoreano, Pyongyang minaccia misure di autodifesa in risposta proprio alle esercitazioni. La Corea del Nord promette di neutralizzare completamente quella che considera la minaccia dei paesi nemici. Secondo l'agenzia ufficiale del paese, le manovre sono diventate estremamente pericolose e sempre più orientate verso scenari di combattimento effettivo. La riduzione dell'esercitazione potrebbe comunque favorire una nuova fase diplomatica. Il ministro sudcoreano Choi Yoon ha definito un eventuale vertice annuale tra Trump e Kim Jong-un una nuova svolta. E infatti, secondo il Wall Street Journal, Trump starebbe spingendo i suoi collaboratori per organizzare proprio un incontro con il leader della Corea del Nord. Già per quest'autunno. Il possibile faccia a faccia potrebbe avvenire durante il viaggio del presidente americano in Asia, previsto a novembre in occasione del vertice APEC di Shenzhen in Cina. L'obiettivo sarebbe rilanciare il dialogo avviato durante il primo mandato di Trump per convincere Kim ad abbandonare il programma nucleare. Torniamo sui fatti di Ceuta. Il Ministero spagnolo della Gioventù e dell'Infanzia sta lavorando al trasferimento urgente nella penisola di circa 500 ragazze migranti arrivate proprio a Ceuta durante l'ingresso di massa dello scorso 30 luglio. Il piano, coordinato con la città autonoma, prevede che le minori più vulnerabili, di età compresa tra i 9 e i 17 anni, possano essere accolte da organizzazioni per la protezione dell'infanzia in strutture adeguate sulla penisola, mantenendo la tutela legale in capo a Ceuta. Secondo UNICEF Spagna, 97 delle circa 500 ragazze sono già state trasferite in strutture con condizioni migliori in attesa della partenza. Il numero complessivo potrebbe tuttavia cambiare durante il processo. Il piano prevede anche la distribuzione obbligatoria e solidale dei minori tra le comunità autonome e il ricorso all'affido familiare. UNICEF e Save the Children stanno inoltre preparando un'unità multidisciplinare per l'assistenza ai minori migranti non accompagnati, che dovrà contribuire alla loro identificazione e all'individuazione delle situazioni di vulnerabilità. Secondo le stime disponibili, circa 1.800 minori sono stati identificati e altri 600 sono in fase di identificazione, mentre UNICEF denuncia che centinaia si trovano ancora soli nelle strade di Ceuta, alcuni dormendo all'aperto e senza accesso adeguato a cibo e assistenza sanitaria. Torniamo in Italia, parliamo di economia. Per quanto riguarda i carburanti, in particolare, quindi il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,997 euro al litro per la benzina e 2,107 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self aumenta ed è oltre 2 euro per quanto riguarda la benzina. E su questo ha commentato proprio i prezzi del carburante il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sui social. Ha scritto: il costo del carburante è fuori controllo, l'intervento tardivo e ridicolo del governo del 4 agosto è stato immediatamente mangiato dagli aumenti, la mazzata resta da mesi a carico di cittadini e imprese. E poi, sono mesi che si fischietta, un governo all'altezza della sfida dovrebbe riunire immediatamente il Consiglio dei Ministri per adottare misure di emergenza recuperando tutte le risorse possibili da extra profitti dei colossi energetici, delle banche e delle industrie militari per distribuire per sostegni mirati alle famiglie più in difficoltà e dosare interventi sui prezzi e sui crediti d'imposta per le imprese. Dovrebbe inoltre, aggiunge Conte, esercitare un ruolo vero a Bruxelles dopo 4 anni di nulla. L'Europa dovrebbe mettere in campo un nuovo PNRR per energia, lavoro, industria, anziché favorire spese pazze sul riarmo dei singoli stati. Dovrebbe inoltre investire sulla diplomazia in maniera decisa. Ha lasciato completamente impunito Netanyahu, che si è trascinato Trump in una guerra illegale all'Iran, per cui gli italiani pagano il prezzo col caro energia e anche i rischi di possibili ritorsioni di Teheran sulle basi in Europa, di cui si parla in queste ore. Mi pare invece che si continui a far finta di niente. Così, dunque, il leader del Movimento 5 Stelle, partendo dal caro carburante e poi commentando un po' tutta la situazione politica, geopolitica in realtà. E parliamo invece di finanza. In chiusura, il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena dovrebbe riunirsi domani, è quanto confermano fonti finanziarie dopo i rumor circolati nelle scorse ore. Sul tavolo del CDA potrebbero approdare le operazioni straordinarie messe in campo per resistere all'OPAS da 30,6 miliardi di Intesa San Paolo. Il Sole 24 Ore ha rivelato stamani che l'amministratore delegato di Monte dei Paschi, Luigi Lovaglio, starebbe per presentare al CDA due operazioni di carattere straordinario. Si tratterebbe di un OPS su Banco BPM e una su Banca Generali. Sono le 13.59, noi concludiamo qua il nostro notiziario, un ringraziamento a Carmine Corvino in regia e un saluto da Gabriele Rossi in studio. E ora vi lasciamo alla... Continuiamo con il nostro palinsesto e passiamo alla Commissione parlamentare per la semplificazione, l'audizione dello scorso 17 giugno del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione, con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici.
4: La Commissione prosegue il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà garantita attraverso la resocontazione stenografica e attraverso la trasmissione sulla diretta della UETV della Camera dei Deputati. Partecipa all'audizione odierna il dottor Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Saluto e ringrazio il nostro ospite per aver accolto l'invito. Ricordo che allo svolgimento della relazione potranno seguire delle domande da parte dei commissari e quindi la replica del relatore. Quindi do la parola al dottore Busia per la sua relazione. Grazie.
5: Grazie, molte grazie, grazie Presidente davvero per l'invito, ringrazio lei, ringrazio tutti i componenti della Commissione e esprimo davvero apprezzamento e gratitudine non solo per il coinvolgimento ma per l'utilità e l'importanza di un lavoro di indagine conoscitiva di questa ampiezza e di questo rilievo per la vita dei cittadini, per la vita delle imprese, per lo sviluppo anche degli stessi istituti democratici. E l'apprezzamento è naturalmente molto per il coinvolgimento di ANAC, perché noi abbiamo dedicato molta attenzione ai temi che sono anche quelli, come adesso dirò, alla base dell'indagine conoscitiva e con particolare riferimento, voi avete articolato la vostra indagine in tre capitoli, io mi soffermerò maggiormente su quelli che riguardano i rapporti fra pubblica amministrazione e imprese attraverso i contratti pubblici. L'ANAC è l'autorità di vigilanza dei contratti pubblici perché nasce dall'accorpamento anche storicamente fra l'autorità che si occupava di integrità pubblica e l'autorità di vigilanza dei contratti pubblici, e dall'altro lato, essendo noi anche autorità di promozione di vigilanza sulla trasparenza amministrativa, nel rapporto fra amministrazione e cittadini, essendo la trasparenza un presupposto logico, giuridico ma anche fattuale per poter esercitare i diritti e esercitare e poter fruire dei servizi pubblici che devono essere conosciuti per essere fruiti dai cittadini. Io cercherò di essere sintetico nell'eventualità in cui ci siano anche darò un'illustrazione per quanto più possibile esaustiva, rinvio a un documento che farò pervenire alla Commissione più articolato e se vorrei articolare la mia relazione parlando prima della trasparenza come volano di una come volano di semplificazione e di una semplificazione che sia in qualche modo sostenibile e coerente con anche gli obiettivi che la vostra indagine conoscitiva si pone di tutela dei diritti, di fruizione dei servizi sia per i cittadini, in modo particolare questa prima parte, sia poi per le imprese. Parlerò poi della digitalizzazione, la digitalizzazione dei contratti pubblici, in modo particolare rapporti pubblica amministrazione e imprese passano attraverso i contratti di lavori, servizi e forniture per costruire opere, acquisire servizi e beni di cui l'amministrazione ha bisogno o che vengono acquisiti nell'interesse dei cittadini, e sulla digitalizzazione noi abbiamo investito molto e fatto molto ed è uno degli elementi chiave, e poi una serie di altri elementi e di attività che facciamo in materia di semplificazione che sono volte a garantire la standardizzazione dei documenti, che è un prerequisito ma anche un ausilio concreto per l'operato delle imprese in particolare, ma anche dei cittadini, lo abbiamo fatto delle amministrazioni e poi dei cittadini, di tipo procedurale, farò alcuni esempi, e in particolare, ed è un elemento, è l'altro pilastro su cui ci siamo mossi a fianco alla digitalizzazione, è quello della qualificazione delle stazioni appaltanti. C'è mancato il pezzo della qualificazione degli operatori economici che era stato inserito dal legislatore e poi eliminato con un recente provvedimento normativo, e sarebbe auspicabile, qualora la Commissione lo ritenga utile, evidenziare la necessità di un ripristino anche della qualificazione, ma la qualificazione interessa come volano di semplificazione perché per come la stiamo organizzando noi e come l'abbiamo promossa noi, costituisce anche un elemento di riforma dell'amministrazione e probabilmente un paradigma estendibile anche ad altri ambiti normativi. Vado quindi, parlavo e dicevo e accennavo alla trasparenza come strumento per garantire una serie di finalità, e la trasparenza amministrativa stessa è cambiata e le funzioni della trasparenza amministrativa sono via via cambiate col cambiare stesso dell'idea di amministrazione e delle funzioni che l'amministrazione ha. L'amministrazione si confronta con una società più complessa da governare e deve essa stessa affrontare e attrezzarsi per svolgere funzioni più complesse. La trasparenza è lo strumento attraverso cui il dialogo fra cittadini, operatori economici e pubblica amministrazione può realizzarsi, ed è strumento non solo quello che riguarda anche una importante funzione, che è quella di prevenzione della corruzione, è uno strumento per mostrare cosa l'amministrazione sta facendo e garantire un controllo che non sia solo limitato agli organi che sono deputati al controllo, ma anche alla generalità dei cittadini come singoli o i cittadini organizzati. Ma non è solo questo, è strumento di vera partecipazione, strumento non solo di quindi controllo ma di partecipazione dei cittadini, quindi a un livello più elevato di qualificazione democratica, e di una partecipazione di cui l'amministrazione, proprio per quello che dicevo, ha più bisogno oggi di quanto non ne avesse in passato, proprio perché il governare, l'esercitare funzioni pubbliche oggi è diventato qualcosa di più complesso. Il dialogo con i cittadini e la partecipazione dei cittadini, il contributo che i cittadini possono dare, è qualcosa di più prezioso per l'amministrazione, che non ha il monopolio delle conoscenze, che non riesce ad avere in sé il monopolio delle conoscenze e ha bisogno di questo dialogo, di questa partecipazione, che era scritta nell'idea e nella legge 241 del 90 di riforma amministrativa e di partecipazione amministrativa, c'era questo, ma oggi quello che parecchi anni fa veniva visto dal legislatore come bisogno, è un bisogno ancora più stringente proprio per l'assenza e dell'impossibilità che l'amministrazione abbia al suo interno tutte le competenze e tutti gli elementi che servono a governare. Di qui anche l'esigenza che ci sia trasparenza nei rapporti fra pubblica amministrazione e cittadini, gruppi organizzati, anche gruppi di imprese, e di qui quel filone, lo cito solo, lo richiamo, che riguarda i rapporti con i portatori di interesse, che non devono essere improntati alla mera diciamo, non devono avere un'impostazione in qualche modo criminalizzatrice, ma devono avere un'impostazione che garantisca un'effettiva trasparenza di come queste attività si svolgono, e quindi garantire conoscibilità, chiarezza di canali. In questo senso c'è progetto di legge che è stato approvato alla Camera, adesso all'esame del Senato, e noi l'abbiamo segnalato in altre audizioni, io non mi soffermo su questo, alcune lacune e alcuni elementi che potrebbero essere anche sollecitati dalla Commissione, ove lo ritenga, di miglioramento dello stesso, per quanto riguarda la creazione di canali che consentano, sempre in termini di partecipazione, trasparenza e semplificazione, la possibilità ai portatori di interessi più o meno rilevanti di interloquire con l'amministrazione, è un elemento di ampiezza. Però dicevo, le funzioni della trasparenza come controllo, come partecipazione senza del sistema stesso democratico, ma anche come motore, appunto, di semplificazione e di efficienza amministrativa. La trasparenza, se ben applicata e ben intesa, consente di essere motore di efficienza, per garantire che l'amministrazione funzioni, e farò degli esempi anche dal punto di vista organizzativo, anche dal punto di vista dell'efficientamento della stessa macchina amministrativa, perché la trasparenza è occasione di creazione di sinergie all'interno delle amministrazioni complesse, dove spesso una parte non sa cosa fa l'altra, e fra le amministrazioni, proprio perché conoscendo l'una cosa fa l'altra, si crea un'occasione di cooperazione, di collaborazione, di messa in rete, e io farò degli esempi in questo senso su cui noi stiamo spingendo. La normativa sulla trasparenza amministrativa oggi è articolata, c'è una trasparenza naturalmente di tipo passivo, che risale alla 241, le varie diritti di accesso, documenti, dati, accesso civico, eccetera, e c'è, e mi soffermo molto su questa, una trasparenza attiva, cioè all'amministrazione è richiesto di essere lei ad aprire il dialogo con i cittadini, di essere lei a guardare a quello che fanno i cittadini, e tutto è affidato, il grosso del sistema è affidato dal decreto legislativo ormai del 2013, poi c'è stata una modifica successiva che però prevede sostanzialmente, è stato un passaggio epocale, storico, e c'è un cammino che dalla 241 ci porta fino a oggi di progresso, perché c'era un bisogno dietro, un bisogno che poi si traduce anche in semplificazione. C'è stato un cammino di accrescimento della trasparenza, ma ad oggi l'obbligo si sostanzia sostanzialmente nel fatto che ciascuna amministrazione sia obbligata a garantire la pubblicazione di una serie di informazioni di tipo statico, che non sempre incontrano il bisogno e la domanda informativa dei cittadini. I cittadini sono più esigenti e non si accontentano di quello che prevede il 33, e a volte non trovano nel decreto legislativo 33, in questa griglia sulla quale noi vigiliamo, che è importante, ma non trovano la risposta alle vere domande che si pongono, che attengono a quei servizi che sono alla base della vostra indagine conoscitiva. Per questo sarebbe quanto mai utile, la forma stessa è piuttosto rigida, si privilegia per legge, ex legge, la pubblicazione di documenti piuttosto che di dati, quindi con una rielaborabilità minore e più difficoltà a farlo. Le stesse pubbliche amministrazioni non ne comprendono pertanto l'utilità, e quindi sono restie, noi lo vediamo nella nostra attività di vigilanza, a adempiere. Qual è la proposta che in parte l'abbiamo inventata noi, siamo riusciti a veicolarla in qualche disposizione normativa, ci manca la chiusura del disegno, e qualora la Commissione lo sollecitasse sarebbe quanto mai utile. Noi abbiamo immaginato e creato, il legislatore oggi prevede almeno in alcuni plessi normativi, codice dei contratti pubblici e disposizioni sui servizi pubblici locali, la piattaforma unica della trasparenza. Che cos'è la piattaforma unica della trasparenza? Prevista, ripeto, oggi normativamente prevista, è essa stessa strumento di semplificazione per le amministrazioni, perché semplifica gli obblighi di trasparenza, cioè questi obblighi del 33 sono dovuti, ma se si crea un luogo unico di accesso alle informazioni, invece di avere la moltiplicazione di ciascuna amministrazione nel proprio sito web e la propria sezione amministrazione trasparente, c'è un luogo di accesso unico in cui questi dati possono essere consultati. Cosa significa? Minori oneri economici, perché faccio economie di scala, perché faccio un'unica piattaforma invece che tante. Minori oneri amministrativi, parlo di semplificazione, per le amministrazioni che sono tenute a pubblicare, ma soprattutto mettendo insieme i dati di tutte le amministrazioni, non mi importa neanche di metterli insieme perché potrebbero essere anche sul cloud, perché dove sono i dati mi importa meno, mi importa che siano consultabili da un unico luogo, io li rendo confrontabili. E quindi a parità di dati ho molte più informazioni, che sono le informazioni derivanti dal confronto dei dati stessi, e quindi offro ai cittadini, nella vostra ottica, molti più strumenti in ordine a quello di cui hanno bisogno. La piattaforma unica della trasparenza oggi, ripeto, è prevista in alcuni elementi, possiamo farla e la facciamo con i contratti pubblici dove si parla di imprese, persone giuridiche. Ci sono dei limiti, soprattutto per quanto riguarda le persone fisiche, che sono protette da tutta la normativa sulla protezione dei dati personali che si applica alle persone fisiche, e sarebbe utile in questo che ci fosse un intervento maggiore. Quali sono i due, come la realizziamo? Laddove si applica il principio del once only, ed è un'applicazione concreta del principio del once only, laddove i dati sono già esistenti, laddove esiste già una banca dati, invece di chiedere, come accade oggi, alle amministrazioni, pubblica comunque questo dato e quindi fornisce un'altra volta, noi, la piattaforma stessa si collega alla banca dati esistente e quindi si autoalimenta, semplificando l'attività amministrativa dell'amministrazione. E questo è un primo elemento. Laddove non esiste una banca dati esistente, quindi questo dato deve necessariamente essere fornito dall'amministrazione, si crea comunque una semplificazione a realizzarlo, perché può essere caricato con template standardizzati. Quella che era la nostra vigilanza, che noi dobbiamo controllare che i dati siano aperti, che i dati siano in formato corretto, perché siano fruibili, eccetera, eccetera, viene svolta di fatto dalla macchina stessa e dal template, perché fa il controllo immediato e collaborativamente dice all'amministrazione, cerca di realizzarlo. E quindi semplificazione, minori oneri economici, minori oneri amministrativi, maggiori informazioni, perché i dati sono messi insieme e si crea una mole di dati che sono big data pubblici, che sono strumento sul quale possono essere creati servizi informativi, perché anche nell'ottica della vostra indagine conoscitiva questi ci sono, e laddove permangano e nelle more che venga realizzato tutto questo, noi ci siamo attrezzati tramite una ottima collaborazione che abbiamo realizzato col CNR per fare web scraping, cioè raccogliere dai siti i dati e poterli avere a fini di vigilanza. Noi vorremmo anche a fini di controllo, se il legislatore ci aiuta, dal punto di vista della protezione dei dati personali. Segnalo su questo che purtroppo noi avevamo interloquito con la funzione pubblica e con tutti gli enti territoriali, che sono comuni, soprattutto i comuni, gli enti territoriali più piccoli hanno più difficoltà e rappresenta per certi versi un onere l'adempimento agli obblighi di trasparenza. Avevamo interloquito in un gruppo di lavoro, poi c'è stato un emendamento che purtroppo in un decreto è stato approvato, che scavalca, parte da quella che era la nostra proposta, laddove c'è la banca dati collegati alla stessa, però non avendo fatto riferimento, essendo stato scritto in modo non perfetto, non avendo fatto riferimento alla piattaforma unica, da un lato rischia di ridurre il grado di trasparenza e quindi, dal vostro punto di vista, ridurre la possibilità che i cittadini conoscano effettivamente i servizi ai quali possono attingere, perché alcune banche dati alle quali si fa riferimento non hanno la stessa frequenza di aggiornamento dei dati. Altre forniscono i dati in parte diversi, per cui l'emendamento, e magari possiamo produrre anche laddove voi lo vogliate, un emendamento, e abbiamo appena fatto una segnalazione anche a Parlamento e Governo per segnalare questo elemento, per ricondurre unità e garantire qualcosa che naturalmente è nell'interesse di tutti, perché riduce gli oneri, semplifica l'attività amministrativa e aumenta la conoscibilità di quello che l'amministrazione fa a vantaggio dei cittadini e imprese. Passo al, naturalmente restando disponibile per ogni chiarimento e rinviando a quello che cercherò di comunicare anche con la scritto e relazione che cerco di mandarvi. Si scontra tutto questo, e lo dico in generale, con una tendenza ogni volta che si fa una riforma amministrativa, e voi l'avrete evidenziato in più occasioni, si crea una nuova banca dati senza collegarsi a quelle esistenti. Quello, faccio l'esempio della patente a punti, utile come strumento per garantire la sicurezza sul lavoro, noi abbiamo detto per tutto quello che riguarda le imprese che fanno già contratti pubblici, esiste la nostra banca dati, esiste un'anagrafica, esiste, adesso lo dirò, un fascicolo virtuale dell'operatore economico, la gelosia di ricreare banche dati nuove o di crearsi le proprie è qualcosa che ha degli oneri amministrativi e crea oneri ulteriori perché o non ho il servizio di interconnessione o devo spendere per adattarmi all'interconnessione, quindi creando oneri ulteriori. Se ci fosse una sorta di norma o generale se io devo avere l'anagrafe delle imprese, esiste un'anagrafe delle imprese, mi riferisco a quella, l'anagrafe delle persone, mi riferisco a quella, il fascicolo virtuale delle imprese che lavorano con la pubblica amministrazione deve essere quello, e quindi se, qualunque servizio che sia legato a questo ne ho uno ufficiale controllato, e questo consente esattezza dei dati, coerenza, interconnessione e via dicendo. Cosa facciamo però? Questo è un elemento di carattere generale. Cosa facciamo noi per la digitalizzazione dei contratti pubblici? Era uno, unitamente a quello della qualificazione, degli elementi che fin dall'inizio del nostro mandato noi abbiamo posto di fronte al Parlamento quando c'è in occasione dell'audizione di avvio di mandato, alla quale si faceva riferimento. Tutto il processo di tutto il ciclo di vita dei contratti pubblici oggi è interessato dalla digitalizzazione, quindi dalla semplificazione, come dirò, perché dalla programmazione fino al pagamento dell'ultima fattura tutto deve svolgersi su piattaforme digitali interconnesse con la banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'ANAC. Questo cosa, molto in sintesi, cosa comporta? Comporta semplificazione sul lato delle stazioni appaltanti, che possono fare più rapidamente i controlli sui requisiti delle imprese, perché si collegano attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici all'Agenzia delle Entrate per vedere se c'è la regolarità fiscale, all'Agenzia, all'INPS per vedere la regolarità contributiva e via dicendo. Semplificazione dal lato degli operatori economici, quindi i contratti sono per la vostra indagine il luogo di incontro fra imprese e amministrazione, naturalmente, quindi in quest'ambito la digitalizzazione è strumento potentissimo e principe di semplificazione, perché semplifica l'attività delle stazioni appaltanti, semplifica l'attività degli operatori economici, garantisce controllabilità, qui molto importante, e verificabilità, e garantisce buona concorrenza, cioè premia le imprese migliori perché consente a queste di avere maggiore accesso, maggiore capacità e maggiore conoscenza. Noi siamo diventati quello che era la Gazzetta Ufficiale per gli appalti, quindi lo svolgiamo tutto elettronicamente e per via digitale, e questo garantisce il contatto e l'incontro fra domanda pubblica e offerta privata in modo molto più ampio e più semplice. Ci sono anche qui, perché non, come dire, è un percorso, siamo nella direzione giusta, abbiamo registrato che le piattaforme digitali, che sono anche piattaforme private, si avvalgono, non hanno tutte lo stesso grado di efficienza ed efficacia, alcune si sono limitate non a una previsione di procedimenti che nascono da attivi digitali, ma hanno creato sostanzialmente quasi dei template da compilare, e questo ha due negatività. Uno, non si semplifica l'attività dei RUP, ai quali delle amministrazioni, e questo accresce la loro i loro oneri, e l'altro fa fluire con minore tempestività e con non adeguata accuratezza i dati, e quindi depriva di quella funzione importantissima e di tutte quelle funzioni legate ai benefici della digitalizzazione. Per cui noi abbiamo chiesto ad Agit di fare delle verifiche ulteriori, adesso la faccio breve, stiamo cercando di garantire che questo disegno al quale facevo riferimento si realizzi davvero. A fianco a questa digitalizzazione dei contratti, che è la digitalizzazione che garantisce questo tipo di semplificazione, c'è un'altra digitalizzazione altrettanto importante per le opere, che è la digitalizzazione dei progetti. tutti i progetti devono essere effettuati, qui abbiamo spinto molto e stiamo cercando di lavorare in questo senso, devono essere effettuati con la modellistica digitale. Questo può essere fatto su diversi livelli e si estende e garantisce che cosa? Minori varianti, perché se io ho un progetto digitale mi rendo conto di qual è l'opera nel suo insieme, evito le sorprese che arrivano dopo, quindi minori costi, minori tempi di realizzazione delle opere, proprio perché ci sono meno varianti, e anche beneficio che va al di là della costruzione dell'opera, perché se io ho un progetto digitale questo contiene gli elementi e gli ingredienti che mi fanno capire la manutenzione che dovrò fare di quest'opera a distanza di tempo e quindi so quando intervenire, so come programmarla, so programmare anche nei confronti dei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione quali saranno i fabbisogni futuri e quindi consentire anche lì una maggiore partecipazione e un'organizzazione dell'amministrazione che risparmia denaro nel farlo. Qual è l'elemento? Non tutto è previsto, anzi la soglia è stata pure alzata, prima era 1 milione, adesso è stata portata a 2 milioni di euro, tutti i lavori sopra i 2 milioni di euro oggi devono essere realizzati attraverso la modellistica digitale, non tutte, anzi pochissime amministrazioni sono in grado davvero di sfruttarla nella sua ricchezza. Per cui in questa fase il timore è che molte amministrazioni, perché dovuto per legge, comprino progetti digitali pagandoli un po' di più, non necessariamente di qualità perché non sanno neanche controllare quella qualità, invece di usarli nelle loro potenzialità li

utilizzare laddove siano in parte utili per gli impianti, per edifici similari, opere similari, quindi è un patrimonio che altrimenti viene disperso. E due, si avrebbe anche la possibilità di gestire tutta la manutenzione in modo più razionale, con minori oneri, proprio perché hanno questa funzione, evitando che questo patrimonio che stiamo creando venga disperso nei cassetti dei tanti comuni che non lo usano adeguatamente. Questo elemento, lo sottolineo, ha importanza non solo per l'efficienza, ma anche per, pensiamo ai cantieri digitali, evitare anche rischi di infiltrazione di soggetti che nei cantieri molto complessi attraverso i subappalti possono, e anche criminalità organizzata, quindi controllo puntuale, e elemento importantissimo, sicurezza sul lavoro, perché attraverso il cantiere digitale si garantisce anche questo. Torno poi su altri elementi, stiamo lavorando su altre, quindi la digitalizzazione sia sul lato rapporti dei cittadini, per chiudere su questo punto, sia sul lato rapporti dei cittadini pubblica amministrazione, sia sul lato rapporti cittadini imprese, è qualcosa che cambia notevolmente, offre moltissima semplificazione, allo stesso tempo favorisce la maggiore fruizione dei servizi, ed è qualcosa su cui intervenire. Su questo si crea anche, consentitemi questo, anche se sarebbe un capitolo a sé, si crea anche la possibilità di utilizzare questi dati con strumenti quali sono quelli legati a quello che noi continuiamo a chiamare unitariamente, ma in realtà vuol dire tante cose, intelligenza artificiale, far girare algoritmi al suo interno, e il codice dei contratti pubblici contiene delle disposizioni riguardo a questo, indicando tre principi che sono i principi anche ricorrenti in altri ambiti normativi che derivano dall'Unione Europea e derivano dalla nostra giurisprudenza, perché l'amministrazione sta già usando intelligenza artificiale, non sempre consapevolmente, dove esiste il principio di non discriminazione, ma naturalmente il problema è se neanche il programmatore si è reso conto di aver inserito degli elementi che possono risultare discriminatori nei confronti dei cittadini che fruiscono, nei confronti delle imprese o nei confronti di altri, come può il funzionario tendenzialmente ignaro di quello che gira nell'algoritmo riconoscere e verificare? Secondo elemento importantissimo, che è frutto della giurisprudenza, quando l'amministrazione e le regole del codice dei contratti servono, lo sottolineo, non solo a rendere la procedura di acquisto più efficiente grazie all'uso dell'intelligenza artificiale, perché faccio girare la macchina che impara come si fanno gli appalti e quindi aiuta il RUP, per capirsi, aiuta il funzionario che deve svolgere la gara, ma è anche lo strumento per comprare intelligenza artificiale, cioè l'amministrazione compra dei software per fare il graduatore in sanità, per assegnare le cattedre, il caso delle cattedre assegnate dal Ministero è uno delle sentenze, quindi è già realtà, non è futuro, l'amministrazione la sta utilizzando. Il principio che è stato affermato è che quando l'amministrazione compra deve ricevere il codice sorgente, e quindi non c'è segreto industriale rispetto all'algoritmo, l'amministrazione compra software e deve conoscerlo per codice sorgente e informazioni essenziali. Qual è il tema qui? Ovviamente purtroppo la maggior parte delle amministrazioni non sono in grado di leggere quel codice sorgente e i destinatari della decisione amministrativa assunta con l'algoritmo, sia esso un contratto pubblico per cui un'impresa vince o un'impresa perde, o il professore che è spostato di cattedra è assegnatario della sede X o Y, non sono in grado, sebbene abbiano il codice sorgente, di decifrarlo. Di più, laddove l'intelligenza artificiale sia di tipo generativo, lo stesso programmatore, se l'amministrazione avesse, e non è possibile, la possibilità di avere un consulente, come consulente chi fa il software o produrlo in casa, di fronte all'intelligenza artificiale generativa, io non so qual è l'esito e non so spiegarlo, e ci troviamo di fronte a motivazioni dell'azione amministrativa che sono strumento di trasparenza ma strumento di tutela dei diritti e cardine presupposto per quel rapporto sano fra cittadino e amministrazione, impresa e amministrazione, che non sono in grado di questo. Quindi una delle sfide più grandi della semplificazione e della rivoluzione all'interno della quale la stessa amministrazione è inserita è quello della trasparenza algoritmica, che è un tema amplissimo rilievo. E questo si lega sull'ultimo principio, che è quello della riserva della decisione.

0: umana, non ci si può affidare alla macchina, è l'uomo che deve prendere la decisione. Siamo tutti d'accordo, soprattutto in questa fase primitiva ancora dello sviluppo di questi sistemi, ma quante di fronte ad algoritmi che diventano sempre più capaci di e noi li prendiamo perché sono capaci di controllare grandi masse di dati, quali funzionali sono in grado di dire l'algoritmo mi ha proposto di assegnare questo contratto all'impresa alfa, io lo assegno all'impresa beta? Si espone a ricorsi, si espone a difficoltà, e quindi c'è un problema vero di cattura, al dispetto di quello che scriviamo nelle leggi, che è giustissimo la riserva umana, un problema di cattura del funzionario pubblico e domani anche del giudice di fronte alla macchina più efficiente dalla quale è difficile discostarsi. Questi sono, ripeto, principi che stanno scritti nel codice, problemi attuali, non del domani, sui quali ci stiamo confrontando e sui quali esiste un problema di competenze. Per questo quello che noi stiamo facendo è sperimentare anche in questo ambito con molta prudenza gli strumenti di intelligenza artificiale, evitando strumenti di intelligenza artificiale generativa, facendoli girare sulle nostre basi di dati e su un numero di risposte più controllato, quindi con meno promesse di futuro, ma garantendo il controllo, perché se noi non ci esercitassimo a un certo punto saremmo comunque travolti e ci sarebbe, questo è un problema democratico anche, una delega implicita di funzioni che sarebbero pubblicistiche a soggetti privati che hanno prodotto i software, perché a questi ci affidiamo e guardandoli come una scatola nera non riusciamo a comprendere il senso, e questo è davvero un capitolo importante. Noi facciamo, vado un po' accelerando, facciamo anche attività di standardizzazione attraverso atti tipo, bandi tipo, che sono uno strumento di semplificazione perché forniscono alle amministrazioni e ai cittadini possibilità di seguire degli schemi semplificati. Questo aiuta la digitalizzazione e allo stesso tempo comunque semplifica l'attività, e quindi un'attività molto importante dal punto di vista regolatorio. Facciamo e abbiamo proposto, inserito e siamo riusciti a inserire nel codice alcuni elementi di semplificazione procedurale, l'esempio dell'inversione procedimentale, sia la possibilità di tutte le offerte valutare prima il contenuto dell'offerta e verificare quindi le offerte economiche, mi conviene o non mi conviene l'offerta tecnica economica, prima di guardare i requisiti delle imprese, il che vuol dire che la verifica dei requisiti la faccio solo sul vincitore e non perdo tempo a fare prima la verifica su tutti. Che risulta, questa era una nostra proposta che è stata correttamente recepita, ci sono ovviamente, voi individuerete nella vostra analisi e indagine altri elementi, e mi soffermo da ultimo, prima di fare un cenno alle direttive, su quello che è la, mi legavo prima alla qualificazione, all'esigenza di qualificazione delle imprese, la qualificazione delle stazioni appaltanti come strumento di semplificazione. Questa è una semplificazione di tipo organizzativo e credo sia un modello, e noi lo stiamo applicando in materia di contratti pubblici, ma è estendibile in altri ambiti. Cosa si è detto? Fino a ieri tutti i comuni, anche i più piccoli, potevano imbarcarsi nelle gare più complesse, col risultato che la gara si faceva in tempi più lunghi, molte volte spendendo male, il comune non era in grado di interfacciarsi con imprese, anche con operatori molto grandi. Si è detto giustamente cerchiamo di garantire, di misurare la capacità delle amministrazioni di svolgere le funzioni, quindi misuriamo la capacità di svolgere le gare, nel caso che ci riguarda, abbiamo creato adesso un sistema certamente perfettibile, ma quello che importa è il modello, 3 livelli per lavori, servizi e forniture, sulla base della esperienza, che è il primo ingrediente, tu l'hai fatto in passato, quindi hai imparato, sulla base della consistenza dell'ufficio e sulla base della formazione, noi facciamo un lavoro con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e con altri enti accreditati per vedere la formazione, si misura la capacità delle stazioni appaltanti, non tutti possono comprare tutti, allora cosa fa? Chi ha bisogno ma non ha la patente per fare le gare più grandi? Si rivolge a un'altra amministrazione o alle centrali di committenza. Questo elemento, prima non c'era il rivolgersi a qualunque stazione appaltante, è un modello che crea efficienza. Noi siamo passati da circa, sulla carta erano 36.000, ma erano di fatto 20.000, a circa 5.000 stazioni appaltanti qualificate. Questo cosa crea? Crea capacità di, da un lato, alleanze fra amministrazioni, le amministrazioni cominciano a lavorare fra loro e questo crea efficienza, crea semplificazione, le amministrazioni si specializzano, soprattutto lo fanno le centrali di committenza, cioè i soggetti che fanno per mestieri i compratori per terzi, e quindi perché comprare computer è diverso che comprare farmaci e costruire ponti, sono mestieri diversi, stanno tutti nel codice dei contratti ma richiedono competenze diverse. Se noi vogliamo garantire che l'amministrazione interloquisca con le imprese in modo efficace ed efficiente, c'è bisogno di questa capacità. E quindi si fanno economie di scala perché si compra insieme e si creano occasioni di collaborazione. Laddove ci sono competenze, queste vengono messe al servizio degli altri. Noi che abbiamo 8.000 comuni, tante amministrazioni, micro amministrazioni, non ci possiamo permettere di avere, investire, di avere competenze elevate in ogni centro. Allora dobbiamo non privare di esistenza queste autonomie, ma garantire che alcune competenze siano messe in rete e loro possano servirsene. Quindi al sindaco del piccolo comune, piuttosto che fare come in passato la gara propria in cui si imbarca, non ne esce e fa un po' di pasticce e magari si mette nei guai, fa sì che i suoi cittadini abbiano la strada di cui hanno bisogno grazie al fatto che si è rivolto altrove. Questo salto è essenziale, questo sistema di messa in rete delle competenze, che è quello che anche noi facciamo con la vigilanza collaborativa, noi e molta attività che noi facciamo è quella di affiancarci alle amministrazioni, indicare loro quali sono, vedere prima quali sono gli atti di gara, superare la cosiddetta paura della firma e quant'altro, verificare prima gli atti di gara, questo comporta un rispetto, rispetto della normativa, annullamento quasi totale del contenzioso, riduzione dei tempi perché noi diamo pareri in media in 10 giorni, perché lo facciamo sulla base di una stipula del protocollo, e di fatto mettiamo in rete quelle che sono le nostre competenze in materia di gare le offriamo gratuitamente ad altri soggetti. Questo modello, che è il modello della qualificazione, potrebbe essere replicato in termini di più ampi per una serie di altre funzioni, che sono le funzioni per esempio di gestione del personale, di realizzazione del bilancio. Perché queste funzioni debbono essere trovare in ogni ente funzionari, e a volte nei piccoli comuni è uno stesso funzionario che deve fare 150 mestieri e non invece avere dei centri di competenza che mettono in rete tutto questo. Questo sarebbe estremamente importante. Segnalo che questi elementi possono e debbono, e per chiudere davvero, possono e debbono trovare risposta, e c'è un veicolo che sta partendo adesso, che sono le direttive europee in materia di contratti pubblici, in cui gran parte di questi elementi possono e auspicabilmente debbono trovare risposta. La fase ascendente è stata seguita più da noi che dal resto del governo italiano, perché l'abbiamo seguita noi. Adesso siamo alla fase in cui era previsto per giugno, non so se verrà rispettato per chiuderlo entro questa presidenza, ma comunque è imminente la proposta della Commissione. Almeno in fase discendente sarebbe importante che ci fosse un'attenzione, perché lì tutti vogliono la semplificazione, perché se si va in giro ovviamente nessuno si oppone. Però bisogna distinguere buona da cattiva semplificazione. La buona semplificazione è quella che garantisce trasparenza, che garantisce attraverso il digitale celerità, senza rinunciare alle garanzie, senza rinunciare alla controllabilità e anzi accrescendola. E quindi se noi riusciamo a mettere nella direttiva questi elementi, fra l'altro noi siamo una buona pratica europea, noi stiamo lavorando con la Commissione europea sul fascicolo virtuale dell'operatore economico, che è un pezzo della banca dati nazionale dei contratti pubblici, che è un pezzo della piattaforma unica della trasparenza, sarà il digital wallet che noi avremo come persone fisiche, ci sarà anche per le imprese, e noi siamo uno dei modelli che la Commissione europea sta guardando. Quindi siamo un buon esempio a livello europeo, dovremmo valorizzarlo. Quindi distinguere buona semplificazione da quella cattiva, che è quella che elimina le gare, alza le soglie e via dicendo, che non consente, in realtà finge di o spera di avere semplificazione, ma in realtà i tempi non si accorciano perché la gara è una piccola parte, e in più l'impresa che ho selezionato direttamente, normalmente, non essendo, in genere mi costa di più, e noi abbiamo visto per esempio per gli affidamenti diretti c'è un addensamento al limite della soglia, sono cresciuti, c'è la soglia dei servizi di fornitura fra 135 e 139 crescono, ma al di là di questo l'impresa che scelgo non è neanche la più veloce a realizzare, quella che ho scelto senza guardarne la qualità, non è quella più veloce da realizzare, e quindi il risparmio di tempo teorico, pur riguardando una piccola parte, non si ripercuote sui lavori, quindi è solo illusorio. E ho speso di più e non ho premiato le imprese migliori che stanno sul mercato, che io non conoscevo, che non conoscevano il decisore pubblico di turno, ma esistono, e noi dobbiamo premiare imprese non che investono in pubbliche relazioni, ma imprese che investono in qualità e capacità. Questa è una delle partite più importanti che si giocano nelle direttive. Le altre hanno a che fare su elementi importantissimi che dicono cos'è e cosa sarà l'Europa nei prossimi anni, rispetto dal punto di vista geopolitico, rispetto al resto del mondo, come si rapporterà, e c'è tutto il tema del comprare e favorire gli acquisti europei e altri elementi, la sussidiarietà verticale fra città e alcuni appalti che dovranno essere allocati a livello europeo, è una partita essenziale su cui si gioca, per quello che riguarda la vostra analisi conoscitiva, moltissimo di quello che dicevo, moltissimo della semplificazione. Quindi in vista di questo è ancora più preziosa, importante l'esito della indagine conoscitiva che voi svolgete. Quindi ancora una volta grazie per il coinvolgimento e grazie per quanto state facendo.
1: Grazie Presidente, la relazione è amplissima, soprattutto per ciò che riguarda alla trasparenza dei contratti pubblici. La Commissione nel corso delle audizioni si è soffermata sul tema della trasparenza invece delle clausole contrattuali, e cioè tutta quella parte che riguarda l'accesso ai servizi da parte dei cittadini, che più delle volte si scontrano con dei contratti utilizzo la parola non trasparente, ma non vorrei essere equivocato, nel senso che o perché non sono leggibili per il cittadino o perché sono ridondanti. Abbiamo ascoltato diversi stakeholders che ci dicono che in buona sostanza spesso i contratti sono il frutto di indicazioni che vengono dall'anticorruzione, dalla privacy, dalla concorrenza, no? E quindi devono necessariamente portare a conoscenza del cittadino alcuni elementi, ma questi fanno sì che il contratto che viene proposto diventa una Bibbia, dove il cittadino difficilmente si addentra, intanto perché non ha il tempo per leggere, e poi anche se legge ha difficoltà nel comprendere, perché anche gli avvocati, magari i commercialisti, ne troverebbero di queste difficoltà. E poi sono costretti o a sottoscrivere il contratto di servizio, perché spesso sono servizi che vengono erogati in concessione, in regime di oligopolio, e quindi l'alternativa è non avere il servizio se non sottoponere alla firma. E quindi volevamo capire se l'ANAC anche su questo argomento ha posto attenzione, perché poi queste clausole finiscono, come ho detto in premessa, per non essere trasparenti e possono annidarsi anche elementi che certamente non favoriscono il corretto rapporto tra cittadino pubblica amministrazione, ma anche quando si tratta di servizi che vengono offerti da privati ma in concessione da parte della pubblica amministrazione. L'altra questione che lei ha fatto cenno, noi abbiamo fatto già un'indagine sulla digitalizzazione, peccato perché lei non è stato audito. Magari forniremo al Presidente il lavoro di questa indagine, può essere utile, perché è durato un anno, l'abbiamo presentato qua alla Camera, è emerso il tema a cui a lei ha fatto cenno, che è quello della mancata interoperabilità delle nostre piattaforme, e allo stesso tempo le tante piattaforme esistenti non solo non parlano tra di loro, ma finiscono, anziché agevolare il processo di semplificazione, di complicarlo, proprio perché anziché un mucchio abbiamo fatto tanti mucchi, per fare un esempio molto pratico. Accanto a questo elemento vi è anche l'altro elemento, che è quello relativo all'acquisto di queste piattaforme. quindi sto parlando in questo momento al Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Ci sono enti che hanno decine di piattaforme, non si comprende il perché ne abbiano decine, posto che ovviamente proprio le piattaforme devono da un lato semplificare, agevolare, non si capisce come non agevolino dentro il percorso dell'amministrazione stessa, che ne acquisisce più di una anziché una stessa. E se non fosse possibile, ad esempio, poiché queste piattaforme parlano con lingue diverse, vedremo anche con Agid, realizzarne una che senza toccare quelle esistenti abbia la capacità di dialogare con loro, ecco, dove diventa necessario passare attraverso questa piattaforma. Terza questione è invece la cosiddetta selezione in back, cioè dietro. Lei ha fatto riferimento agli affidamenti diretti. Questo non avviene soltanto per quanto riguarda le forniture, diciamo, in genere si immaginano a fornitura opere che vengono realizzate da imprese, ma riguarda, c'è un mercato importante in Italia, dei servizi, cioè servizi legali, servizi tecnici. Bene, tanti enti hanno l'albo, cioè ci si iscrive all'albo e poi non è dato sapere a nessuno qual è il criterio di selezione. È veramente, cioè, io ho cercato di capire in tutto questo tempo, ancora oggi non riesco a comprendere come fanno poi a selezionare. Ci sono enti che fanno i cosiddetti beauty contest, ecco, Cassa Depositi e Prestiti fa il beauty contest e fa una sorta di contratto di somministrazione, no? Per cui ha un budget di X e poi gli studi legali da un lato, i tecnici, se servono i tecnici, è già magari una procedura che potrebbe essere migliorata, ma già una procedura che dà una certa quale trasparenza, perché poi motiverà per quale motivo sceglie Saverio Romano o l'onorevole Iaria per poter svolgere quell'attività. Tanti altri invece si fermano, e stiamo parlando di interventi importanti. Perché di interventi importanti? Perché nell'ambito delle professioni ovviamente non ci sono i costi di impresa, quindi quella che è l'attività intellettuale ovviamente seppure con importi che possono sembrare ridotti rispetto agli appalti pubblici riguardano invece una bella fetta di utile che invece è magari alcune volte superiore a quegli stessi, e quindi anche su questo volevamo capire se l'autorità che lei presiede ha svolto attività, se ci sta qualche dato, se la sta svolgendo, eccetera. E se ci sono altre domande io direi di farle adesso, in modo che poi il Presidente ha la possibilità di fare le repliche. L'onorevole Iaria, vedo che ci è collegato anche l'onorevole Matera. Prego, onorevole Iaria.
2: Sì, il Movimento 5 Stelle.
3: Mi viene da parafrasare una vecchia pubblicità che diceva: la potenza è nulla senza il controllo, in questo caso la semplificazione è nulla senza trasparenza e controllo, dalla sintesi che ha fatto il dottor Busia. Ma il tema è interessante, è stato anche tra l'altro sorprendente come l'ANAC, e devo dire che molte cose le conosciamo, molte cose no, abbia già dato tutta una serie di indicazioni su possibili lavori o possibili proposte di semplificazione che si potrebbero fare già subito. Alcune cose voi le state già facendo, quindi devo dire, dalla audizione di oggi io trovo che finalmente si sfatta un po' il mito che l'ANAC è soltanto quello che ti controlla, che ti sanziona, che ti dà il parere, che ti blocca. Ma a me sembra che ci siano tutte molte attività interessanti e tra l'altro anche molto costruttive, e faccio riferimento a due cose che lei ha detto che dobbiamo sicuramente approfondire per la semplificazione. I progetti digitali. Progetti digitali chiaramente si dovranno fare con software BIM, con persone che sanno usare questa tecnologia, però l'aspetto interessante dei progetti digitali è che una spesa di un ente che fa un progetto digitale che magari mappa e associa a questa mappa grafica i sottoservizi di una città in maniera puntuale, magari è un costo enorme, però questo dato, se condiviso, può essere condiviso sempre dalla stessa città o da altri enti che magari devono fare lavori sul sottosuolo e sanno benissimo dove passano alcune reti che sono mappate, ma più che altro non solo sanno dove sono, ma magari sanno anche che è prevista una manutenzione in un tratto di fognatura, di rete, di fibra ottica, eccetera. In quel punto magari si possono coordinare per fare altri tipi di lavori sempre in quello stesso punto. Quindi da un costo iniziale di modellizzazione e di scambio di questi dati si arriva a un'economia di scala per poi poter organizzare altri lavori in futuro. Quindi questo è uno dei temi che dovrebbero riguardare la semplificazione nella sua eccezione proprio di dire che diventa anche economia per la spesa pubblica. L'altro tema è la stazione appaltante qualificate. Questo è anche il tema dei temi, perché uno dei maggiori problemi, ha detto anche il Presidente, è la frammentazione di procedure, la frammentazione di aziende che lavorano con anche tantissimi piccoli comuni che gli danno la loro procedura, che magari va a alimentare i dati sulla trasparenza o su altro, però li fa con una piattaforma propria che poi deve essere interpretata. Questo tema, su una piattaforma propria oppure su un tipo di procedura d'appalto che diventa sempre poi complicato. Questo di riuscire a raggruppare, secondo me bisogna legarlo all'ente territoriale, che amministrativo territoriale, che può essere più capace di poter essere vicino ai comuni, e però di un'area vasta abbastanza ampia da avere un amore di possibilità di fare questo tipo di appalti. Io lo vedo nella provincia e nelle città metropolitane, questo ente da potenziare come stazione unica appaltante insieme ad altri, però per il collegamento con i piccoli comuni io lo vedrei questo come ente che in alcuni casi lo fa, so che la provincia di Torino fa come centrale unica appaltante non solo dei suoi lavori ma anche di comuni quando viene richiesta, e questo è anche un altro modo di semplificare e poter alleggerire il lavoro dei piccoli comuni. È chiaro che però noi abbiamo un problema, perché da una parte abbiamo tutte queste bellissime proposte, però se, come abbiamo detto, abbiamo però un codice degli appalti che ti permette di fare gare semplificate fino a 2 milioni e 5 milioni di euro, ti permette di dare affidamenti diretti a una soglia alta per lavori fino a 500 mila, per servizi fino a 130-140 mila, capite che tutta questa cosa qua riguarderà solo una piccola parte dei lavori pubblici e quindi viene meno la trasparenza e l'efficienza. Quindi devo dire, va benissimo tutte queste cose dobbiamo fare, ma come forza politica io dico che l'errore di aumentare la soglia dell'affidamento diretto e la semplificazione troppo spinta delle gare non è soltanto una questione che voglio fare lo sceriffo, che voglio controllare eccetera, ma è proprio una questione che ha slegato l'efficienza stessa di queste procedure e queste gare rispetto agli intenti originali. E non sto andando nemmeno al discorso di quelli che poi fanno lavare il proprio cugino potendo fare l'affidamento diretto senza garanzia del lavoro svolto. Quindi io la ringrazio, dottor Busia, perché c'è sempre un po' questa idea che la semplificazione deve essere lontana dal controllo, che siano in antitesi. Però il tema fondamentale invece è che il controllo aiuta la semplificazione, procedure di controllo, non il controllo da poliziotto, le procedure di controllo ben rodate aiutano a semplificare tutta una serie di processi.
4: Grazie onorevole Iria, quindi diamo la parola al Presidente Busia per la replica, grazie.
0: Grazie, ringrazio molto per tutte le domande, le osservazioni e gli interventi. Clausole contrattuali, non è lei citava, abbiamo detto che l'ANAC lo fa, è un po' come mi dipingono, non sono io ma è come mi dipingono che era Jessica Rabbit. Non c'entriamo su questo, e anzi noi facciamo, io lo dicevo, standardizzazione nel senso bandi tipo che sono apprezzatissimi dalle categorie, dove i contratti pubblici sono di per sé strumenti complessi e per aiutare le amministrazioni a farle in modo corretto, diamo degli schemi che sono davvero molto apprezzati e quindi non è questo il caso, ma è un problema e quindi rispondo rilevante, esula in parte dalle nostre competenze, ma salvo la pubblicizzazione degli stessi e quindi la trasparenza sugli stessi, io credo che come esperienza lo strumento più utile, a volte i contratti sono di per sé strumenti complessi, non possiamo pretendere di semplificarli perché li priveremmo di alcune clausole che sono anche a tutela dello stesso cittadino che lo deve sottoscrivere. Credo che l'elemento che aiuta a comprenderli e a sottoscriverli consapevolmente sia la standardizzazione. Occorre che settore per settore, contratto per contratto, siano evidenziati gli elementi, lo si è fatto per l'energia, lo si è fatto per, in altri ambiti, gli elementi chiave, si può fare per i servizi bancari, privato-privato, perché la vostra analisi si occupa anche di questo, in cui si individuano, e credo che le autorità di settore siano il soggetto più professionalmente, istituzionalmente deputato a farlo, qualora non lo faccia direttamente il legislatore, per individuare quali sono gli elementi chiave che devono essere resi attraverso uno schema standard conoscibili al cittadino. Quando io compro energia voglio sapere 3-4 dati che un soggetto terzo, un'autorità di settore, mi ha detto sono importanti e quindi non ti inganno su quindi voglio sapere gli elementi chiave, me li dici in modo chiaro e io cittadino posso comparare. La funzione pubblica e la funzione dell'amministrazione dovrebbe essere creare lo standard che fa capire, perché i dati che devo avere differiscono da settore a settore, nel settore bancario devo sapere alcuni dati sul tasso di interesse, su alcune clausole che altrimenti mi verrebbero mascherati da chi me li presenta con lo schema proprio, quindi invece si è fatto col TAEG, il tasso unico, la stessa cosa si può fare per singoli settori. Credo che il modo migliore per farlo sia chiedere alle autorità di settore, dai trasporti all'energia, alla Banca d'Italia per quello che riguarda i contratti bancari, a chi credete, standardizzazione che consente al cittadino di scegliere, che non vuol dire semplifico le clausole, che possono essere anche 300.000 e a volte debbono essere 300.000 per garantire tutela, perché se non le scrivessi aprirei il contenzioso a valle, ma posto che queste ci sono e spetta alle autorità, come noi facciamo, standardizzare anche quelle per semplificare anche la vita degli operatori, ma rendere comparabile è qualcosa che si può fare enucleando i dati standard, rendendoli disponibili, e seconda funzione si è fatta sull'energia, creazione di banche dati che consenta la comparazione terza. Noi abbiamo dei comparatori che sono interessati perché sono essi stessi operatori del sistema. Io stipulo un contratto con un operatore, dico guarda ti inserisco nel mio parere di comparazione e tu mi dai una fee ogni contratto che stipuli perché rinvio a te, quindi sono soggetti di mercato. Avere il comparatore istituzionale e avere la standardizzazione sono i due elementi che secondo me chiave, perché non devo puntare a ridurre le clausole che a volte servono, ma devono garantire chiarezza sui punti chiave e le autorità del settore hanno questo compito. Punto 2, mancata interoperabilità, e voi ve ne siete occupati, è problema noto ed è problema che richiede un governo forte, un controllo forte a monte, anche come dire, ci dovrebbe essere il governo che è il padrone della normativa, e lo sapete, magari anche il Parlamento, cioè ogni volta che qualcuno passa di qui e propone una banca dati, ci dovrebbe essere l'esame, questo lo dico per l'analisi di impatto della regolazione, ci vorrebbe un settore di analisi di impatto della regolazione, cioè il Comitato per la legislazione, anche qui se voi lo proponete lo dico più dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa, di analisi di impatto della digitalizzazione, cioè questo me lo rivendo in altre cose, mi è venuto in mente adesso, però è una cosa, cioè l'analisi d'impatto della digitalizzazione significherebbe, esiste già una banca dati, non puoi crearne nuove perché costa e crea quello che lei diceva, cioè elementi di dissonanza e di non piena uniformità, e quindi è un costo, e ci vorrebbe il DAGL alla Presidenza del Consiglio e poi voi qui in sede di analisi di impatto della regolamentazione a dire questo non funziona, e quindi con una valutazione apolitica dire questo crea degli oneri, quindi c'è la banca dati, stai parlando di un'anagrafe, le anagrafe ufficiali sono ABC, o ti colleghi a quella o non te lo lascio fare, non ti do i finanziamenti per farlo, te li ritiro, ti sanziono, ecco, una norma generale che sanziona qualora non si faccia correttamente questa analisi e ritira i finanziamenti sarebbe probabilmente efficace. Il tema degli affidamenti diretti di servizi e forniture è il tema che in parte si lega anche alle domande che faceva l'onorevole Iaria. Lei dice, allora, innanzitutto i dati, questi contratti che riguardano appunto i servizi, anzi io le mie osservazioni riguardano soprattutto servizi e forniture. Forniture perché è facilissimo compararle. Oggi noi siamo abituati a controllare e a comprare sulle piattaforme, il tempo perso è quasi nullo rispetto alle forniture, quindi posso comparare agevolmente, non ha senso che io preveda nel codice fino a 140.000 euro, che sono 280 milioni delle vecchie lire, per chi ha qualche anno e si ricorda che non è una cifra da poco, per una scuola, per un qualunque cosa sono parecchi soldi. E se io lo faccio, il fatto che abbiamo riscontrato non solo che riguardano intorno al 95% numericamente, non come importo, ma numericamente rispetto alla totalità dei servizi e forniture erogati, quindi una quantità altissima, non in assoluto perché vengono non solo quelli esclusi come cifra, ma come quantità, e quello che si realizza è che io pago, e questo si lega alla domanda che faceva l'onorevole Iaria, pago di più, quindi non è un problema di corruzione, di amicizia, è un problema di costo maggiore, perché io lo pago di più perché il soggetto che me lo offre sa benissimo che io per legge non posso confrontarlo con altro e quindi prenderò il primo che mi arriva, e qualunque professionista, qualunque soggetto che sa che può arrivare a 140.000 mi chiede da 135 a 149, ed è il fenomeno che noi abbiamo visto. E ci sono una serie di strumenti ai quali il Presidente faceva riferimento, la creazione di un albo e il criterio. Noi chiediamo che ci sia trasparenza nei criteri, ci sia e ci deve essere motivazione, molti hanno, ci deve essere applicato il criterio di rotazione, ma ci sono dei passi ulteriori da fare sui criteri che vengono effettuati. Noi diciamo, quando l'elenco è troppo alto, magari dividilo in categorie di professionisti che in virtù della loro esperienza possono fare gare di una certa ampiezza o minore, perché se sono sempre tutti è chiaro che la discrezionalità è molto, però le regole che abbiamo fatto sono regole che spingono alla massima discrezionalità, inseguendo un immaginario risparmio di tempo, in realtà perseguono la possibilità di affidarlo a chi si vuole, dando una doppia risposta sbagliata: spendo di più e non premio le imprese migliori e non le faccio crescere. Quindi è un errore a monte purtroppo abbiamo compiuto ed era anche quello a cui facevo riferimento, ma a prescindere da ogni polemica, davvero è qualcosa che non serve, non si giustifica in termini di tempo risparmiato, non si giustifica in termini di qualità acquisita. È proprio un errore che abbiamo fatto, sarebbe fuori dalle polemiche correggerlo e tornare indietro, perché crea, soprattutto nei piccoli centri dove un contratto da 140.000 euro ha un senso e la quantità ha un senso, oltre il 95% degli affidamenti sono questo, vuol dire che dobbiamo occuparcene non semplicemente dicendo fai quello che ti pare, ecco, perché non è il buon padre di famiglia che sta scritto nel codice civile che dovrebbe essere quello che amministra. La seconda ho già in parte risposto insieme, quindi la prima domanda, grazie innanzitutto, noi cerchiamo di non essere l'ANAC che blocca, cerchiamo di essere l'ANAC, e lo dicevo con la vigilanza collaborativa, lo dicevo con tutte le proposte di semplificazione che noi abbiamo fatto, e credo sia un nostro dovere, e abbiamo cercato di impostare l'attività in questo senso. E quello che lei diceva sui progetti digitali, l'importanza che i progetti digitali hanno è rilevantissima, è rilevantissimo proprio il riuso, cioè noi adesso li stiamo comprando, noi amministrazioni, per quanto dovuto, quindi non siamo in grado di guardarne la qualità, li prendiamo e non li prendiamo perché è obbligatorio per legge, pagando quindi un po' di più ma poi non usandolo, ed è uno spreco. E allora quello che si deve fare per favorire proprio quello che lei diceva e che era insito nell'idea della creazione di una banca dati unica di questi progetti. Quando tu li acquisisci, ente locale, regione, eccetera, comunque me ne sono digitali, li raccolgo in un unico luogo, sono patrimonio pubblico e li posso usare, perché nello stesso comune, l'esempio che facevo lei, ho una mappatura riutilizzabile per altro servizio e quindi un pezzo di lavoro già fatto, ma anche perché pensiamo alla struttura delle scuole, a alcuni impianti di aule di un certo tipo, sono assolutamente replicabili e questo riduce la spesa pubblica, crea patrimonio pubblico e crea i presupposti per una manutenzione che costa meno. Cioè il lavoro che si fa nelle amministrazioni complesse sui toner delle stampanti, se prendo stampanti di uno stesso tipo e compro un unico toner, non solo risparmio perché compro gli stessi toner, ma ho una scorta che mi consente di sostituirli più rapidamente. Analogamente, se io alla fine uniformo un poco, riesco a gestire la pubblica amministrazione non come una serie di monadi, ma come un organismo che alla fine, finanziato dalle stesse finanze pubbliche, si comporta come una grande impresa che razionalizza il suo interno. E quindi dietro la semplificazione, torno all'idea delle stazioni appaltanti che si applica anche a questo, c'è l'idea di una riorganizzazione, di un ripensare l'amministrazione come un'organizzazione che si pensa in nome dell'efficienza di offrire maggiori servizi e migliori servizi ai cittadini. E la creazione, i progetti digitali sono davvero un tassello importante cui si è, giustamente, perché l'abbiamo difeso, abbiamo fatto le linee guida, abbiamo lavorato bene col MIT, abbiamo lavorato bene, su questo siamo tutti allineati, solo che non abbiamo competenza, dobbiamo supplire alla competenza. Io mi sono inventato questo protocollo con le migliori agenzie dove ci sono le competenze per offrirle agli altri, ma serve un aiuto del legislatore e serve la creazione della banca dati unica. Non la voglio io, serve collegata alla banca dati di ANAC, mettiamolo nelle infrastrutture, mettiamolo dove si vuole, ma questa banca dati è un patrimonio del paese che altrimenti sciupiamo e non sistematizziamo e facciamo in qualche modo lo stesso errore delle banche dati mutatis mutandis. La qualificazione delle stazioni appaltanti e la piattaforma, allora su questo è fondamentale, credo, noi abbiamo fatto la scelta, due cose, le piattaforme le diceva, c'è la piattaforma della centrale di committenza del comune capoluogo che può essere usata dagli altri, giusto, si può fare insita sì, o della regione o quello che sia, è insito nell'idea anche di uso non solo la piattaforma che può essere data in riuso, ma chiedo alla stessa stazione appaltante di fare da centrale di committenza. Sulle piattaforme il codice ha fatto la scelta di non prevedere una piattaforma unica pubblica, ma di lasciare aperto al mercato. Questo poteva avere delle giustificazioni teoriche, perché il mercato innova di più molte volte e noi lo vediamo, la piattaforma purtroppo, quella del MEF, io appena arrivato all'autorità ho detto costruiamo noi, volevo farla io in ANAC la piattaforma, poi ho detto per non fare l'errore ognuno mette la bandierina, c'è quella del MEF, va bene questa. Purtroppo dopo quasi 6 anni quella è rimasta indietro ed è purtroppo una delle più efficienti, ahi noi. Però detto questo, credo che siccome noi abbiamo un problema di piattaforme diverse che creano problemi agli operatori, sarebbe utile, economicamente conveniente, fare una grande gara per comprare il meglio che c'è sul mercato, comprarsi la piattaforma migliore e renderla pubblica e gratuita per tutti sarebbe un risparmio enorme, per cui senza penalizzare chi ha investito e trovando il modo di fare una transizione, per fare le gare una piattaforma unica, digitale, pubblica, gratuita per tutti sarebbe uno strumento per creare economie di scala, costerebbe meno, sarebbe uno strumento per garantire regole, come dire, l'afflusso dei dati, perché investiamo su una e facciamo fluire davvero tutti i dati e quindi abbiamo tutte le informazioni, e sarebbe un sistema perché i RUP abbiano un manuale unico, si confrontino, non abbiano 1000 problemi che oggi abbiamo, per cui l'investimento verso la piattaforma unica sarebbe amplissimo. E lei diceva chiediamo, e normalmente si realizza, che per esempio l'ente, la città metropolitana è l'ente che attrae e fa le gare per gli altri, però credo che quello che serva è non obbligare a fare questo, perché noi abbiamo una, Torino può essere una best practice, però un'altra area non è, in un caso è la provincia, un altro è la città, in un caso è la regione e in un altro è la regione vicina, per cui io sono stato fautore dell'abolizione del limite territoriale. Facciamo sì che questa rete nasca anche come se ci fosse, e in parte c'è una sorta di mercato, io vado dal più efficiente e premio il più efficiente. Questo aiuta, quindi il principio è giustissimo, con clausole di flessibilità che garantiscono di andare da chi funziona meglio. Questo è. E quindi grazie ancora per tutte queste domande, per l'attenzione data. Io mi riservo, Presidente, di far avere un documento e resto disponibile naturalmente, perché state facendo un lavoro non solo importante ma anche molto bello e affascinante, quindi grazie. Complimenti.
4: Grazie, ringrazio ancora una volta il Presidente Busia e quindi chiudiamo così l'audizione.
2: 15 e 9 minuti, questa è Radio Radicale, vi abbiamo proposto la Commissione parlamentare per la semplificazione, l'audizione del 17 giugno del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione, con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici. Adesso ci spostiamo al 4 agosto, alla festa dell'unità di Villa Lunga, dove c'è stato un incontro con Michele Emiliano, già presidente della Regione Puglia e autore del libro L'Alba di San Nicola. Emiliano ne ha discusso con Matteo Mesini, sindaco di Sassuolo. Buon ascolto.
5: Buonasera a tutti, ripartiamo Gabri con il nostro podcast Nessuno vuole essere Robin, gli ospiti di questa sera.
6: Abbiamo Michele Emiliano, ex sindaco di Bari, ex presidente della Regione Puglia, magistrato, ex segretario del PD, scrittore per via stasera, e Matteo Mesini, sindaco di Sassuolo.
7: Buonasera a tutti.
6: Iniziamo, io comincerei con il libro, si chiama L'Alba di San Nicola, e tra l'altro ricordo che in vendita, qui se qualcuno lo vuole acquistare, il libro, senza fare spoiler, parte da un giallo, parte dal ritrovamento di un cadavere di una ragazza, lo posso dire, perché tanto è scritto. E poi parla di come si arriva a scoprire chi l'ha uccisa, ma secondo me non è solo un bel giallo, ma ci sono vari piani. Si parla di rapporti tra nord e sud, si parla di guerra, si parla di rapporti con l'Europa, si parla di famiglia, si parla di indagini, di magistratura, di carabinieri, di come si svolgono le indagini. Insomma, io volevo chiedere a Michele Emiliano quanto c'è in questo libro, nonostante sia ambientato nel 1911, di biografico, autobiografico o comunque di storie che ha vissuto lui, e quanto c'è invece di fantasia.
8: Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie di questo invito, ovviamente per me essere qui è sempre una grande emozione. Noi democratici del sud, quando veniamo alle feste del PD qui in Emilia, ovviamente sentiamo un'atmosfera che ci emoziona, e quindi indirettamente vi ringraziamo per tutto questo impegno, perché questo contribuisce a tenere viva la speranza ovunque, anche dove facciamo feste più piccole con meno colesterolo probabilmente di quello che è in giro qui oggi, ma
2: un po' meno,
8: ma devo dire che hanno la stessa passione.
6: Non si mangia male,
8: no, non si mangia male. Allora, è chiaro che quando scrivi qualche cosa non puoi che pescare dentro di te, no? Quindi l'autobiografia è quasi inevitabile, nel senso che racconti sensazioni, frasi, situazioni nelle quali peschi a quello che ti è successo. A me ovviamente ne sono successe talmente tante nella mia vita che per scrivere un romanzo le ho dovute sottrarre, nel senso che sennò altrimenti sarebbe risultato un guazzabuglio non credibile, nel senso che io ho cominciato nel 1988 alla Procura della Repubblica di Agrigento, e la persona che mi ha ricevuto quando sono arrivato a luglio si chiamava Rosario Livatino. Sono stato lì un paio d'anni, fino purtroppo a, a dover portare la sua amara sulla spalla. Poi sono andato alla procura di Brindisi nel pieno della battaglia contro la Sacra Corona Unita, poi la procura di Bari e poi con una vicenda che ancora oggi nessuno è in grado di ricostruire, sono diventato sindaco di quella città, in un modo diciamo così emozionale potentissimo che ha cominciato poi a cambiare la storia della mia regione, quindi si è fuso, si sono fuse una serie di esperienze e quindi probabilmente questo libro ha fuso l'indagine penale, le considerazioni anche sulla, sulla difficoltà che i piccoli, il sottoproletariato, dicevamo una volta, le persone che non contano molto ma che hanno tanto entusiasmo, hanno i sogni, no? Quelli che sentono il bisogno di cambiare il destino della propria terra, alle volte non hanno forza, non hanno, e si buttano in battaglie alle volte perse e poi inopinatamente le vincono, perché vi voglio ricordare che la Puglia veniva definita da Tatarella l'Emilia Nera. Bari era una città dove i sondaggi prima delle elezioni erano impressionanti, perché c'era, che ne so, l'8% si definiva fascista, l'8% 10% di estrema destra, poi gli altri erano di destra, poi alcuni erano centristi e gli altri erano tutti anticomunisti, quindi non sapevamo veramente neanche qual era il riferimento per cambiare la storia di una città che in quel momento era molto, era molto difficile. E quindi alla fine devo dire, il romanzo me lo hanno commissionato, nel senso che io non sono uno di quegli italiani che sentiva il bisogno di scrivere un libro, devo essere sincero. Avevo appena finito di fare il presidente della regione e mi è capitata questa occasione. L'ho presa a volo, volevano probabilmente più che altro una storia thriller, volevano un giallo. Adesso ho visto che ce ne sono decine e decine, e però è venuto fuori qualche cosa di diverso, dove si parte addirittura con la guerra, i preparativi della guerra di Libia nel 1911. Il motivo per il quale si parte da lì è puramente d'affetto, perché io volevo parlare di mio nonno, un nonno che non avevo mai conosciuto, che aveva fatto quella guerra, aveva fatto anche la prima guerra mondiale, poi la seconda, poi era stato prigioniero in Germania. Vi dico solo che la sua medaglia di combattente per la libertà lo sono andata a ritirare credo un anno fa, perché lui non l'aveva mai presa, perché come tutti quelli che erano stati internati per avere rifiutato di far parte della Repubblica Sociale, di tutte queste storie non aveva mai parlato. Io ho cercato di costruire la sua storia ma non c'è stato verso, quindi un po' l'ho inventata. E infatti il protagonista del libro è un maresciallo dell'esercito italiano che viene richiesto dai carabinieri di collaborare a delle indagini, perché questa donna bellissima, Anna, che viene trovata sulla spiaggetta che oggi non esiste più, dietro la chiesa di San Nicola, adesso c'è la strada lì, stringe in mano un bottone militare che poi si capirà essere un bottone di un ufficiale nel pieno dei preparativi della questa guerra. Quindi c'è uno scontro molto forte tra i socialisti e i giolittiani, che invece questa guerra la vanno cercando, e il maresciallo sostanzialmente viene richiesto di fare la spia, diciamo così, in caserma, di capire di chi potrebbe essere questo volo. Non vuole farlo questo volo, non gli piace, lui addestra i soldati perché sa che l'addestramento è l'unica cosa che li terrà relativamente lontani dalla morte sul campo di battaglia. E però alla fine c'è una fortissima pressione sui carabinieri per, diciamo, attutire lo scandalo che rischiava di scoppiare nel pieno. E infatti improvvisamente le indagini fatte da altra forza di polizia sembrano cambiare tutto e risolvere il caso.
5: Io Presidente però vi tengo un attimo in sospeso, scusate se intervengo, anche perché so che poi ci saranno anche altre domande sul libro. Mi ricollego un attimo a prima, geograficamente passiamo dalla Puglia all'Emilia. Mi rivolgo qua un attimo al sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, giovane sindaco. Parlavamo appunto anche di una comunità pugliese importante. La domanda che ho è questa, faccio il collegamento. Sassuolo è una città, come sappiamo, molto importante, che ha avuto anche a partire dagli anni 70 un'importante immigrazione dal sud Italia e anche di una comunità pugliese. Quindi la mia domanda è, da giovane amministratore e da sindaco da un po' di anni, come ci si approccia anche nel governare e amministrare una città che in questi appunto 50 anni è cresciuta e si è evoluta in modo molto importante su tanti settori?
7: Buonasera, provo a restare sul tema della storia, che è una storia magari che parte dal romanzo, che intreccia la storia delle persone. Prima, parlando con Michele e Emiliano, mi raccontava che alla fine la sua prima città è stata Bologna, no? Quindi credo che anche le nostre comunità hanno tante storie, e la storia della città di Sassuolo è una città che è cresciuta e ha avuto anche il suo sviluppo grazie al trasferimento di tante persone che cercavano lavoro. Il boom industriale, che a Sassuolo parla di ceramica, quindi di imprese della ceramica, ha chiamato tantissima manodopera, per cui sono tantissime le comunità da tutto il paese che hanno interessato la nostra città, il nostro distretto. Ce ne sono alcune che sono fortemente radicate, penso quella di Irsina. Non siamo in Puglia, siamo in Basilicata, in Lucania, e questa è una storia di migrazione che si è trasformata poi anche in un gemellaggio e una comunità che si è ampiamente integrata e oggi si sente quasi con una doppia cittadinanza, sassolese e irsinese. E questo credo che racconti la storia di tante città. E poi dietro le storie ci sono storie di persone, per cui credo che anche nel libro ci sia un tratto autobiografico, ma poi che racconta anche tanta della vita che viviamo e che racconta e credo che consenta a tutti di immedesimarsi sia in un racconto sia in un romanzo. E le nostre città parlano appunto anche di questo, della storia che hanno vissuto, che parla della storia delle persone. Per noi è sicuramente un tratto importante quello dell'integrazione di tante comunità nella città di Sassuolo. Abbiamo vissuto l'immigrazione del meridione, abbiamo vissuto poi l'immigrazione anche da altri paesi europei, non solo europei, e questo ha determinato anche la possibilità di sviluppo che vediamo oggi. Nelle fabbriche ci andavano gli operai, c'era bisogno di operai, tuttora ci sono tanti lavori che vengono per lo più svolti da forza anche dovuta all'immigrazione, per cui credo che sia un tema attuale quello dell'immigrazione, della remigrazione. Nessuno mai racconta anche le verità, no? Oggi senza immigrazione metà delle realtà industriali del nostro territorio non esisterebbero. Per cui credo che dopo gli slogan poi ci voglia anche un po' di realtà, di pragmatismo e anche un cambio di dizionario. A proposito di parole.
6: Io invece volevo ricollegarmi un attimo al libro e chiederle, insomma, uno dei temi del libro è il tema della ragione di Stato, che spesso, probabilmente in alcuni processi, in alcune indagini, ha più peso rispetto alla verità, probabilmente, o comunque a ciò che emerge da... Io mi sono chiesto, leggendo il libro, ma quanto è ancora nel 2026? Come questa domanda è al Michele Emiliano magistrato, ecco. È ancora così? I processi vengono ancora, subiscono ancora queste pressioni, oppure le cose rispetto all'inizio del XX secolo sono un po' cambiate?
9: Direi di no, nel senso, nel libro si fa la differenza tra la Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza rispetto allo Statuto Albertino. Con lo Statuto Albertino non c'era neanche la partita, i giudici, non solo i pubblici ministeri, e mettevano le sentenze in nome del re. Ora, il telefono già esisteva, ma non serviva neanche il telefono certe volte. Si sapeva in che modo non si disturbava il potere. E nella mia esperienza più moderna, nonostante la Costituzione, non mancano i magistrati, infatti sono quelli con i quali non litiga mai nessuno, non mancano i magistrati che, diciamo, in qualche modo stanno, cerco di non sollevare polemica, ma no, stanno nel seminato, ma stanno in quello che la gente o i potenti si aspettano da loro. Però il libro parla di un gruppetto di persone che si aggrega, che non accetta, si incontrano per caso, un maresciallo dell'esercito, un'avvocatessa napoletana bellissima e intelligente, una giornalista, e bastano 3-4 persone che si connettono per rompere le scatole, e questa è una mia esperienza, un'esperienza che ho vissuto in magistratura, ma non solo in magistratura, perché i rompiscatole non sono mica solo i magistrati, ci sono anche tanti carabinieri, poliziotti, finanzieri, non è che tutti ubbidiscono a bacchetta.

0: Sindaco, dobbiamo alimentare il pensiero divergente, dobbiamo alimentare il pensiero e la politica, quella che vuole cambiare le cose, deve sostenere il pensiero divergente. Questa è una delle cose che il Partito Democratico deve, secondo me, porsi. Noi non possiamo in certe questioni difficili tenere una posizione tattica. Per esempio, uno dei miei ultimi atti, che non so quanto mi è costato e quanto mi costerà, è stato quello di interrompere i rapporti diciamo tra virgolette diplomatici, perché le regioni non hanno una potestà di politica estera, con il governo Netanyahu per la vicenda di Gaza. E io mi ricordo le telefonate dei miei amici che mi dicevano: ma tu sei matto, cioè, ho detto: ma guarda, io da presidente della regione, da sindaco, ho organizzato i treni della memoria, sono andato con i miei figli ad Auschwitz, ho finanziato il museo del ritorno a casa da Santa Maria al Bagno, Nardò, verso Israele, ho le carte a posto, non possono dire che io sono antisemita o che ce l'ho con Israele. Capisco anche le contraddizioni che ci sono state, però di fronte a quello che stava accadendo abbiamo preso una posizione, lo ha fatto anche il presidente della regione Emilia. Ovviamente anche solo ad operare la parola genocidio era un problema, e su queste questioni mi chiedo: siamo in grado di reagire? Io ho sentito il Presidente del Consiglio Meloni che dice: io non riesco a governare per colpa dei giudici, no? Soprattutto i fenomeni migratori. E qui vengo a quello che stavi dicendo tu: anche l'agricoltura pugliese non ci sarebbe senza migranti, e hai detto bene, è stata la mia prima città a Bologna, io avevo 2 anni quando sono arrivato di sera, così mi racconta mia madre, dice che stringevo un canottino di quelli che si vincevano con i punti della benzina, della Fina, la Fina non esiste più, com'è? E vivevo in via del Rondone, che era una traversa di via Lame, e sono andato a scuola a Bologna, non avevo capito di essere un piccolo terrone a Bologna, a quel tempo, nessuno me l'ha fatto capire, anzi la mia maestra, che era veneta, mi fece capire che avevo qualche chance, lo disse a mia madre, e quella città io me la ricordo come casa mia, ancora adesso posso camminare per Bologna, perché allora a Bologna a 6-7 anni si camminava da soli, i bambini andavano in giro da soli, io andavo a scuola da solo, andavo a comprarmi i soldatini da un negozio che si chiamava Stand, che era sulla strada per le due torri. E che abbiamo fatto di male? Certo, eravamo pugliesi, e non alle volte abbiamo fatto anche delle cose sbagliate, perché non conoscevamo bene il codice di comportamento, avevamo bisogno di autocorrezione. Ma Milano, per esempio, è la seconda città della Puglia.
1: Io
0: Milano ci sono 300.000 pugliesi, e devo anche dire, nella mia esperienza, tutta questa gente che lavora in agricoltura in Puglia, che lavorano, come, parliamoci chiaro, gli italiani non vogliono più lavorare, questo può essere un fatto positivo, un fatto negativo, non do un giudizio, quel che è certo, anche dove sono adesso in albergo, tutto il personale che lavora nell'agriturismo è tutto che viene da un altro posto. Come si può immaginare di riscrivere la storia d'Italia, peraltro di un popolo, quello italiano, che ha mandato in giro, attualmente ci sono 70 milioni di italiani sparsi per il mondo, cioè come facciamo noi a non capire l'importanza, anche la fortuna che abbiamo costruito a Sassuolo, a Milano, a New York? A New York c'è una comunità di molesi, Mola di Bari, che a un certo punto ha addirittura prodotto il presidente del tribunale di New York, che si chiamava Nick Pesce. Tutto può succedere, perché il flusso migratorio è un gigante.

0: fresco rimescolamento che normalmente dà risultati positivi a chi accoglie e negativi a chi cede, perché quando la gente va via da un luogo lo impoverisce.
1: Però secondo me c'è un errore che fa la politica, spesso anche la comunicazione, che è quello di associare due temi che hanno ragioni di esistere differenti insieme, che sono sicurezza e immigrazione. Vengono sempre correlati.
2: Sulla sicurezza, ma sei arrivato tu, Matteo, quindi
1: no,
2: prego.
1: Però io ne faccio una distinzione, cioè secondo me è giusto fare una domanda sull'immigrazione, una domanda sulla sicurezza, perché messi insieme si rischiano a generare l'effetto causa-effetto, no? Come se uno ombrasse l'altro, quando invece sono dei temi che hanno delle ricadute molto differenti e delle ragioni di essere molto differenti. E il tema della sicurezza è un tema centrale delle nostre comunità, che però si tratta solo associato al fenomeno migratorio. E questo ci crea un problema anche a noi di pensiero.
0: Comunque c'è una ragione, perché se il fenomeno migratorio, che è un flusso, quindi come tutti i flussi, se gestito male è un'inondazione, quindi va gestito. Ora, il fatto che noi non dobbiamo avere un'idea di come gestire il flusso migratorio, faccio un esempio: se le nostre ambasciate nel mondo avessero l'anagrafe delle persone disponibili a trasferirsi in Italia con le loro competenze, con le impronte digitali, in modo che noi si possa controllare di chi stiamo parlando, e gestissimo a richiesta delle imprese, eliminando la Bossi-Fini, perché la Bossi-Fini dice una cosa folle, che è fatta apposta per sfruttare le persone, cioè tu devi arrivare che hai già la casa e il lavoro. E chi te la deve dare la casa e il lavoro, se non una organizzazione del flusso migratorio? Se tu il flusso migratorio lo lasci a se stesso, succede quello. Io ho indagato sui clan pugliesi a Milano, a Torino, i cerignolani, i calabresi, lasciati a se stessi, un uomo disperato che non ha protezione sociale, non ha welfare, non ha nessun punto di appoggio, finisce sovente per auto-organizzarsi, come abbiamo fatto noi negli Stati Uniti e in altri posti, perché la criminalità organizzata più pericolosa del mondo è italiana, cioè noi facciamo finta di dimenticarcene. Ancora oggi la 'Ndrangheta è la più potente organizzazione criminale che esista al mondo, molto evoluta. Dobbiamo gestirli partendo dal presupposto, se proprio vogliamo fare i cinici, che è anche una cosa utile e indispensabile per il nostro paese. Noi abbiamo un livello di natalità completamente crollato, che non è recuperabile in via, cioè questi incitamenti alla riproduzione che vengono mandati senza senso, perché di questo parliamo, cioè quando si parla di patria, famiglia, che cosa si dice alle donne? Dovete fare più figli, come se fare figli fosse un'operazione tecnica. Non può essere realizzato per questa strada. Se noi dobbiamo mantenere più o meno i 60 milioni che abbiamo adesso, abbiamo bisogno di organizzare i flussi migratori. Non è una cosa impossibile, si può fare. Io mi ricordo ai tempi dell'Albania, quando gli albanesi arrivarono in Puglia sulla Vlora, 20.000 persone. È chiaro, lasciati a se stessi vanno a rubare, credo sia inevitabile. Dopo la Seconda Guerra Mondiale in Italia rubavano tutti, compresi anche i soldati americani, nel caos che si era determinato. Quando si crea caos, la criminalità viene fuori come i batteri su una ferita, è inevitabile, bisogna avere anche questa cognizione. Non pensare che la criminalità sia legata al fatto che si parli con musulmani o con persone di colore, come se fosse un fatto antropologico. Questa è una cosa volgare. Volgare e criminologicamente sbagliata. Bisognerebbe opporre a Vannacci, diciamo, la scienza criminologica, che dice il contrario di quello che lui pensa. Del resto, la questione meridionale nasce anche dal fatto che quella che fu la resistenza, diciamo, del regno di Napoli all'invasione piemontese, perché questa fu costruita come una lotta di repressione criminale. Era un'altra cosa, non l'abbiamo capita, non l'abbiamo gestita e stiamo ancora qui, che la questione meridionale non l'abbiamo ancora del tutto superata, e ci dobbiamo anche in questo caso lavorare. E il peso di questa roba è sempre sul Partito Democratico. Non vi illudete che ci sia qualcun altro al quale in questo paese interessa interessi risolvere i problemi, a questi gli interessano solo di vincere le elezioni e di esercitare il potere, se possibile, per andare alla tua domanda, dare una calmata ai magistrati che secondo loro dovrebbero dare una mano a chi governa. Non funziona così, i magistrati non danno una mano a chi governa, i magistrati applicano la legge così come è scritta.
3: Tra l'altro l'altra sera l'onorevole Dario ha fatto una bella metafora su immigrazione e natalità, dove dice ormai l'Europa è la casa di riposo del mondo, dove se non facciamo i conti a modo con quello che sta succedendo rischiamo di... Mi ricollego un attimo al tema, giustamente la riflessione del sindaco di Sassuolo era ottima, cioè affrontiamola in modo pragmatico. Io però mi chiedo, e chiedo a voi ovviamente, sia da amministratore sindaco di una città che da ex governatore di regione, sentiamo il tema sicurezza centrale per le nostre comunità, però, e poi prima si diceva giustamente di quanto i nostri sindaci, di cui dobbiamo essere, siamo anche molto orgogliosi, i nostri presidenti di regione hanno preso posizione in modo molto forte su tante tematiche, non solo regionali, nazionali, ma anche appunto mondiali. Però sul tema sicurezza, fin dove arriva la competenza di un amministratore locale e regionale e quanto invece anche competenza del governo? Parto dal sindaco Mesini.
1: Ma io credo che partiamo dal presupposto di rispettare i reciproci ruoli e non buttare la palla nel giardino degli altri, no? Come spesso viene fatto, sempre sicurezza è colpa del sindaco, no? È uno dei più grandi slogan che si vivono quotidianamente, che intercetta anche le paure e le preoccupazioni delle persone che si rivolgono all'istituzione più prossima, il comune, e quindi il sindaco, e pongono l'istanza della sicurezza, un'istanza che assolutamente è da fare propria nel rispetto dei propri ruoli, per cui assolutamente i sindaci credo che oggi portino una responsabilità, che è quella di far sentire la voce delle proprie comunità, ma le risposte non le possono dare solo loro. Il sindaco è garante della coesione delle proprie comunità, delle politiche anche urbanistiche, di riqualificazione, di lotta al degrado, questo sì, ma i tutori dell'ordine pubblico non è il sindaco, sono le forze dell'ordine. E oggi sul tema delle forze dell'ordine c'è un tema secondo me di organici, di appropriatezza rispetto anche alle necessità che esprimono le città, le tensioni sociali che ci sono e soprattutto le leggi. Se parliamo del fenomeno migratorio si parla della legge Bossi-Fini e di come oggi diciamo i reati di clandestinità e quindi anche persone in difficoltà economica stanno sui territori e la possibilità diciamo di agire nei confronti di queste persone nei confronti dei sindaci è un potere estremamente limitato ed è giusto che se ne occupi le forze dell'ordine e lo Stato attraverso le leggi e la loro applicazione. È chiaro che se quelle leggi aiutano l'esplosione di determinati fenomeni, poi diciamo tutti quanti ne paghiamo le conseguenze, e lì non si è mai intervenuto ed è quello che diceva adesso Michele.
0: Allora, dal punto di vista della risposta, io di solito facevo così, dicevo guardate, io non ho nessun potere ma sono pronto ad assumere tutti i poteri che la legge italiana mi dovesse dare. Le città metropolitane, non vogliamo parlare proprio di tutti i sindaci, vogliamo parlare delle città metropolitane, delle province, volete darci dei poteri di polizia, ci volete dare la possibilità di incidere sullo schieramento organizzativo delle forze di polizia sul territorio, perché di questo si tratta. In realtà questi poteri ai sindaci non li vuole dare nessuno, quindi basta con questa presa in giro. I sindaci non hanno nessun potere di polizia, di prevenzione, hanno il divieto di fare indagini e vi aggiungo, non hanno neanche il comando della polizia municipale, perché il sindaco non può dare ordini alla polizia municipale su dove fare un posto di blocco, lo può fare il comandante della polizia municipale, il sindaco può solo chiedere al comandante di fare e di tenere conto degli indirizzi che gli dà e ovviamente finanziare il corpo di polizia. Quindi è una vergogna questa che viene utilizzata ovviamente con i sindaci di centrosinistra, perché se i sindaci sono di centrodestra questo problema non esiste, anzi fanno finta di fare gli sceriffi. Mi ricordo, sono un po' indietro, scusate, c'era un sindaco a Treviso mi pare che faceva lo sceriffo, no?
2: Sì, sì, sì.
0: Invece io onestamente, qualche volta lo sceriffo l'ho fatto a Bari, soprattutto all'inizio, perché dovete immaginare che io venivo direttamente dalla direzione di settore antimafia, direttamente in comune. Quando mi hanno visto arrivare pensavano a un colpo di Stato, perché invece avevamo solo vinto le elezioni. C'è una contraddizione, intendiamoci, non è che io non la percepisco, la percepisco. Dovete immaginare che, per esempio, una delle cose che noi abbiamo fatto quando abbiamo vinto le elezioni a Bari è organizzare un ufficio che si chiamava della lotta non repressiva alla criminalità organizzata. Si trattava sostanzialmente dell'antimafia sociale propugnata da Don Luigi Ciotti, trasformata in regole. Una di queste, per esempio, era il destino dei bambini. Cioè, signori, i bambini vengono allevati in moltissimi luoghi, anche nelle famiglie dei migranti, a regole che non sono quelle nostre. Una su tutte, per esempio, è la questione del rispetto dei diritti delle persone, in particolare delle donne. Ci sono delle religioni che non rispettano le donne. Questa roba noi non possiamo tollerarla. Capisco la libertà religiosa, tutto quello che volete, ma la libertà religiosa si ferma davanti al diritto delle donne di essere libere. Non si può andare in piscina con un costume da bagno total body nero, perché se ovviamente una donna non vuole indossarlo, se lo vuole indossare lo farà, ma noi dobbiamo spiegare che le regole nostre prevedono che noi abbiamo relazioni internazionali con paesi che non rispettano le donne. Questa roba qua io capisco che è difficile da gestire, ma come facciamo a fare due pesi e due misure? Quando parlo nel romanzo di gente che non si sa girare dall'altra parte e che va dritta per cambiare il mondo, perché se tu vuoi cambiare il mondo devi andare dritto e devi dire le cose come sono, le devi chiarire, devi fare in modo che anche quelli che in questo momento pensano che il PD, parlo anche dei nostri, non si preoccupa della sicurezza, perché lo pensano in moltissimi, noi gli dobbiamo dare un'idea chiara. Per esempio, 10 anni fa con Maroni io parlai da sindaco del cosiddetto crime mapping, che è una banalità, cioè è un algoritmo che stabilisce quali sono i luoghi di prevalente commissione dei reati. Vi garantisco che i luoghi di commissione dei reati sono più o meno sempre gli stessi. Se tu stabilisci il principio che i controlli di polizia devono essere fatti in funzione di questo crime mapping, ma questo crime mapping ancora non decolla, non funziona adeguatamente. E questo per la parte, come vogliamo dire, immediata, perché un altro errore che facciamo noi è che noi parliamo di come creare la seconda accoglienza, parliamo delle cose che avverranno l'anno prossimo, fra 2 anni, fra 3 anni, ma intanto la sicurezza delle città è una cosa che devi garantire subito, e la devi garantire subito con gli unici mezzi che esistono, che si chiama così, monopolio legale della forza fisica. Il monopolio legale della forza fisica ce l'ha solo la polizia. Non il sindaco. Il sindaco, a me è capitato qualche volta per strada a Capodanno che mi sparavano i mortaretti, io avrò preso a volo sotto braccio qualcuno di questi e quello mi ha detto: ehi, bello mio, che tu a me non mi puoi neanche toccare. Quindi, ed è una questione dove non ci si può dividere, cioè bisogna dire alla destra: volete fare la destra? Allora ragioniamo su cosa fare insieme, non che lo utilizzate per spaventare la gente e dire che la colpa dei reati è dei comunisti che fanno entrare i musulmani, che gestiscono male il flusso migratorio, che se ne fregano della sicurezza delle persone, perché non è affatto vero. La gran parte dei magistrati, dei poliziotti e dei carabinieri più impegnati sul fronte della sicurezza delle città, ve lo garantisco, non sono fascisti, questo ve lo garantisco.
2: No, io torno un attimo su Michele, poi dopo andiamo anche a Matteo. Parliamo un po' siamo alla festa del Partito Democratico e c'è un tema che non possiamo eludere, che sono le elezioni del prossimo anno. Sappiamo che tu hai un rapporto molto buono con Giuseppe Conte, che ce l'hai da tempo, eccetera. Ce la facciamo ad andare insieme coesi? È giusto andare insieme? Oppure deraglieremo?
0: Speriamo di no, però spero di non rovinare tutto adesso se ti rispondo. Io parlare un po' sin dal 2013, sin dal 2013 era, erano le elezioni di Bersani, ve le ricordate? Quando, diciamo, la non vittoria del 2013. Io mi ricordo che dissi a Bersani, guarda, è dura immaginare un incarico a te per formare il governo, proviamo a ragionare con il Movimento 5 Stelle, sto parlando del Movimento 5 Stelle di quei tempi che quando io passavo per strada mi facevano così con le, a me, facevano così per dire che dovevamo essere tutti arrestati per loro, perché questo era il clima. Però il clima è una cosa, la politica è un'altra cosa, cioè la politica non prevede né il rancore né l'emotività. Era evidente nel 2013 che noi non avevamo altra strada che costruire l'alleanza. Qualcuno mi disse, come al solito le cose le capisci troppo presto, dovevi evitare di essere così esplicito, perché quello era un momento in cui invece noi abbiamo colluttato per anni ed è andato, diciamo, tutto questo non ha certamente funzionato, ci fu la catastrofe dell'elezione del Presidente della Repubblica, eccetera, eccetera. Ora, adesso finalmente siamo arrivati alla convinzione unanime che noi dobbiamo costruire un'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Questo però non vuol dire che dobbiamo, perché è divertente il fatto, le primarie le dovremmo organizzare noi, no? Cioè nessuno è in grado di organizzare le primarie d'Italia.
4: L'Italia le...
0: Quindi preparatevi, cercheremo di farle in una stagione non particolarmente calda come quindi questa. Dico, se ce le chiedono le dovremmo fare,
4: sì.
0: Ma la cosa divertente è che noi gliele dobbiamo organizzare e loro ci chiedono di organizzarle perché vogliono trasformarle, ma questo è giusto, ma vogliono trasformarle in una sfida al PD, perché onestamente il centrodestra non si è aggregato così l'ultima volta, sono andati alle elezioni, quelli che hanno preso più voti hanno avuto l'incarico, esatto. Perché bisogna andarci cauti dal punto di vista costituzionale a costruire le primarie, cioè bisogna essere chiari, questo non sostituisce la potestà che è esclusiva in capo al Presidente della Repubblica di dare l'incarico a chi lui ritiene. Non è che noi facciamo le primarie e cambiamo la Costituzione con le primarie, perché non funziona così. Noi creiamo un imbarazzo fortissimo al Presidente della Repubblica, che potrebbe trovarsi nella fase post-elettorale a dover fare un'altra cosa diversa da quella che noi abbiamo previsto, e non vorrei che anche su questo qualcuno stesse giocando, cioè che le primarie diventino un piccolo caos organizzato per evitare che la fisiologia della politica, cioè che il partito di maggioranza relativa esprima il premier, possa essere, non sarebbe la prima volta che ci fregano così per eccesso di correttezza. Allora, noi dobbiamo far capire a tutti, non solo a Conte, a tutti, che non ci faremo fregare, cioè che noi cercheremo di fare in modo che la grande forza del Partito Democratico possa esprimersi attraverso le elezioni, che sono l'unico strumento costituzionalmente previsto. Poi, se proprio dobbiamo fare delle primarie, queste primarie devono servire più che altro, per esempio, a formare un programma. Perché non vorrei che qualcuno pensi che io faccio le primarie, poi chi vince le primarie impone agli altri un programma che non è concordato nella fase preliminare di costruzione della coalizione. Questa è pazzia, cioè, anche perché questo meccanismo delle primarie ce lo siamo inventato noi, non è previsto dalla legge italiana. Quindi bisogna andarci piano e soprattutto smettere di trattare il Partito Democratico come se noi fossimo Garrone, quello del libro cuore, cioè quelli buoni che subiscono sempre tutto, perché non sarà così questa volta.
3: Pensavo dicessi Michele, noi organizziamo le primarie, gli altri le vincono. Speriamo di no. Su costruzione di alleanza e programma, sindaco, una domanda verticale, ma in realtà anche locale, perché in realtà volevo chiederti come si vince un comune, sì. Visto che la Casa Grandese.
2: Entrambi so, comunque esatto. Hanno.
3: Volevo chiedere come storie, si vince un comune.
2: Noi dovremmo prendere.
3: Però mi riallaccio in realtà a costruzione alleanza, programma, energia, entusiasmo, qualche riflessione su questo, sia locale che nazionale, insomma, libero di.
1: Ma io credo, parto da un presupposto che è l'unità, cioè il tema delle coalizioni nasce da una volontà di stare insieme, l'unità del centro-sinistra, un campo che alla base ha dei valori, e credo che questa sia proprio la base da cui partire. E poi c'è il programma chiaro. Non dimentichiamo però che le elezioni di un sindaco sono differenti, o meglio, vediamo la nuova legge elettorale, ma sono sostanzialmente diverse, nel senso c'è necessità di individuare una figura che tra l'altro è eletta direttamente dai cittadini nel caso delle elezioni amministrative. C'è però un parallelismo, secondo me, giusto, che è quello del come arrivare a delle elezioni uniti con un programma condiviso, chiaro ai cittadini, in relazione con i cittadini, perché altrimenti ti racconti le cose all'interno di un circolo, fai le primarie, che poi sono da gestire prima, ma soprattutto dopo le primarie. Io credo che la difficoltà oggi della gestione delle primarie per andare alle elezioni sia la gestione dopo. Si accetta il risultato qualunque esso sia, con qualunque differenza di percentuale, è uno strumento usato dalle minoranze per poi strappare e andare alle elezioni da soli.
0: Matteo, hai detto benissimo. Nell'elezione del Presidente della Regione, del Sindaco, le primarie ci stanno perché non c'è qualcuno che lo incarica. Nella attuale Costituzione della Repubblica le primarie per la indicazione del Premier sono un modo, non sempre stilisticamente perfetto, per interferire su un potere esclusivo del Presidente della Repubblica. Quindi bisogna andarci piano. Uno dei compiti che le primarie sicuramente possono assolvere è quello di validare un programma e delle leadership di riferimento. Questo può essere utile anche perché mette in movimento, ma non può essere una battaglia all'ultimo sangue, come qualcuno se la sta immaginando, cercando peraltro il tatticismo delle elezioni, quelle reali, no? Perché se ci sono due grandi partiti, questi due grandi partiti hanno diritto di avanzare la loro candidature, ma non immaginare che ci possano essere tutti i candidati del mondo in modo tale da erodere la base elettorale del Partito Democratico. Confrontiamoci tra le due grandi forze politiche, stabiliamo qual è il programma. Poi devo anche dire che nella nostra Costituzione il Premier, dal punto di vista televisivo e dal punto di vista mediatico, ha un ruolo molto importante, ma dal punto di vista reale non è come il sindaco, come il presidente di una regione, eh? Cioè i ministri vengono nominati dal Presidente della Repubblica, cioè il Premier non li può neanche mandare via, è complicato, si deve dimettere, deve farsi reincaricare e deve rifare il governo se vuole mandare via dei ministri che non si vogliono dimettere. Quindi la Costituzione non va dimenticata. Io non vorrei che il Movimento 5 Stelle in questo momento, nella foga di tentare di metterci una pezza, perché insomma, per come le cose si stanno mettendo, io penso che noi le elezioni vinceremo. Le elezioni le vinceremo. Io non vorrei che qualcuno si stesse spaventando del fatto che quella ragazza che nessuno ha visto arrivare, che ha appena 40 anni, cambia la storia della politica, perché è vero che non siamo arrivati in tempo per il primo Presidente del Consiglio donna, ci hanno fregato, e questo devo dire è una cosa che un po' mi è dispiaciuta moltissimo, che proprio loro ci abbiano fregato, però può essere che sia la prima che cambia davvero la storia di questo Paese e la riporta sui binari che noi abbiamo sognato quando eravamo ragazzi, perché noi sogniamo ancora di cambiare il mondo, giusto? E su questa cosa abbiamo giurato. Quando giuri sulla Costituzione, a me è capitato di giurare tre volte sulla Costituzione, prima da magistrato, poi da sindaco, poi da Presidente della Regione. Quando giuri sulla Costituzione non giuri di tenere tutto immobile, giuri di cambiare il mondo.
2: No, io volevo fare una domanda tornando al tema di opposizione, perché noi abbiamo solo da prendere appunti. Volevo chiedere ad entrambi se c'è qualcosa che avete già fatto o che nel caso di Matteo prevedete di fare, che vi sta particolarmente a cuore, o che, non lo so, tornando indietro dite: meno male che sono riuscito a fare questa roba qua nel mio comune o nella mia regione, nel caso del presidente Michele, o per Matteo anche qualcosa, insomma, che comunque prevedi di fare.
1: Ma Io parto da dove siamo partiti, nel senso che questa ondata che ci ha portato poi a riprendere la guida del comune di Sassuolo e si è basata su delle idee, delle proposte e quindi di vedere com'era la città, i suoi bisogni e immaginarne uno scenario diverso. Non so, in campagna elettorale è una cosa che mi sta a cuore, per cui dopo una delle prime cose che raccontavamo era quella delle liste d'attesa negli asili nido, quindi di famiglie che in questa grande sfida dei tempi moderni, della conciliazione vita-lavoro, della divisione anche dei carichi di lavoro all'interno della famiglia, la sfida dei servizi pubblici nel riuscire ad accompagnare il futuro delle famiglie, perché parlare di famiglie significa di parlare di futuro per la mia generazione, ma proprio di, stavamo parlando di saldo demografico prima, di dare la speranza ai giovani di dire qui posso costruire la mia vita e se hai dei servizi di eccellenza, servizi pubblici, qui lo puoi fare. E questa sfida la stiamo vincendo, nel senso che da un anno e mezzo non ci sono più liste d'attesa, abbiamo aumentato di 100 posti gli asili nido, ne stiamo aprendo dei nuovi grazie anche ai fondi del PNRR, dei cantieri avviati, abbiamo inaugurato per la prima volta il centro estivo ad agosto proprio l'altro giorno, per cui il nido è aperto anche ad agosto perché non tutti vanno in ferie ad agosto, quindi è giusto che anche i servizi e la scuola siano aperti in questi periodi. Ci sono tante sfide, credo che alcune significative siano queste, così come ci sono quelle della trasformazione della città. Io credo che oggi le più grosse però riguardano anche il cambiamento climatico, come affrontiamo qualcosa che non avevamo immaginato. Qui io credo che questa festa lo sta vivendo col caldo di questi giorni, qui un anno anomalo, noi l'abbiamo visto nelle scuole con insegnanti, corpo docenti, segretari, ma soprattutto bambini a giugno costretti a 30 gradi nelle scuole, strutture non adatte, così come lo vediamo come i fenomeni climatici. Quindi credo che questa abbia bisogno di un'azione corale a 360 gradi come non abbiamo mai visto prima, attraverso tanti investimenti e tante infrastrutture. Credo che questo sia sulle spalle di tutti, a partire dalla nostra pianificazione urbanistica, le sfide che potremo affrontare anche nella rigenerazione degli edifici pubblici, e questo ci interroga ogni giorno. Gli altri due temi, secondo me, che riguardano i sindaci, ma anche la sfida delle politiche nazionali, sono l'accesso alla casa e io credo l'accesso all'acqua e al cibo. Questi sono due temi su cui bisogna partire prima a lavorare, perché altrimenti diventa come il clima, che ci arrivi quando è tardi.
0: Io credo di aver fatto prima il sindaco, poi il presidente della regione, per una specie di rabbia controllata, no? Cioè la mia città era, Bari era un disastro, cioè avevamo Petruzzelli che è il secondo teatro italiano bruciato, non c'era un teatro funzionante, non si costruivano case popolari da 30 anni, praticamente tutti i pugliesi che sono a Sassuolo facevano finta di non, cioè tenevano i loro rapporti con la madre patria con molta cautela perché c'era poco da vantarsi. Il risultato più bello è che oggi tutti in Italia hanno un parente pugliese, una nonna, una zia, perché si devono vantare di quello che è successo in questi 20 anni. Quali sono state le cose più difficili? Premesso ovviamente che sono state affrontate come comunità, cioè nessuno da solo va da nessuna parte, cioè dovete proprio escludere, c'è stata un'ondata in Puglia, un'ondata positiva che ha trascinato anche moltissima gente che non era della nostra parte politica. In Puglia c'erano tantissime, ci sono ancora tantissime persone che votano per noi ma che alle politiche votano diversamente, perché credono in un modello di governo, di un blocco sociale. Le due cose più importanti che crediamo di aver fatto sono, la prima, il cambiamento della sanità pugliese. Se voi oggi interrogate qualunque intelligenza artificiale, gli chiedete qual è la regione italiana che negli ultimi 10 anni è cresciuta di più in sanità, vi risponderanno che in Puglia c'è stato un miracolo. Questo miracolo ci ha consentito di salire dal penultimo posto nei livelli essenziali di prestazioni al nono posto, avere una sanità ospedaliera che è all'ottavo posto, perché quella territoriale ovviamente è più lunga da completare, e avevamo la tassazione più bassa d'Italia fino a che io sono stato presidente, ma quando dico bassa dico la penultima come pressione fiscale. Poi è successo l'incredibile, perché il governo firma il contratto dei medici, firma il contratto del comparto, aumento del costo dell'energia, e c'era uno sbilancio che per voi in Emilia sarebbe stato modesto, di 300 milioni, qui è stato molto peggio due anni fa, sì. Non ne parliamo in Lombardia, cioè arrivi a un punto che se il governo ti molla e non ti copre l'aumento dei costi, tu devi aumentare la pressione fiscale. Noi l'abbiamo aumentata fino, diciamo, a metà della classifica italiana. E ovviamente, secondo voi, che cosa hanno fatto quelli che non ci hanno dato i soldi per completare gli investimenti? Abbiamo costruito due nuovi ospedali. La Puglia è diventata in 10 anni la leader europea dei trapianti di cuore. Questa cosa la devo dire, perché siccome non ci crede nessuno, io l'ho detta a Zaia e Zaia mi ha detto: no, ma non è possibile. E ho detto: guarda, è così. Il Policlinico di Bari ha il record europeo del numero di trapianti di cuore, e siccome sono cose difficili, che se riesci a fare quello vuol dire che stai riuscendo a fare anche il resto. E quindi è stata un'emozione, perché certo le liste d'attesa ci sono, intendiamoci. Premesso, sindaco, che io sulle liste d'attesa, col senno di poi, mi piacerebbe tanto fare un'indagine, perché io ho l'impressione che le liste d'attesa siano uno strumento di potere mostruoso. Cioè, non so perché tutte le volte che io sono andato a controllare una lista d'attesa mi sono accorto che i posti c'erano sempre per fare le prestazioni, che me le stavano occupando con vari escamotage, difficili da neutralizzare per il Presidente della Regione, molto più facili per il Maresciallo dei Carabinieri del luogo, perché se cominci a lavorare su quelli che lavorano al CUP, sulle prenotazioni, che se io ti faccio 50.000 prenotazioni di che ne so, come si chiama, la RMN, la risonanza magnetica, no? Che è il dramma pugliese, la risonanza magnetica, perché uno gioca a calcetto, si strappa il polpaccio e gli fanno una risonanza magnetica. La risonanza magnetica è un esame di secondo livello che prevede che tu devi aver già fatto tutto il resto, perché sennò altrimenti diventiamo matti, perché dura un'ora ed è molto complicata, ne puoi fare 6-7 a turno, non di più, non è un esame di massa. Io mi sono accorto che sulle liste d'attesa c'è bisogno di una controllata, perché è evidente che sia i medici, molto meno i politici per quello che posso pensare io, e moltissimi anche, diciamo, di quelli che vivono nel mondo della sanità, dalle liste d'attesa traggono il loro ruolo, perché io poi sono costretto a telefonare e a dire: guarda, sono in imbarazzo, mi sono dimenticato di prenotare il controllo, ho avuto un tumore l'anno scorso, e non è che siccome mi sono dimenticato ti rimando all'anno successivo, bisogna trovare una soluzione. E su questa roba, diciamo, io ho fatto una roba che devo dire facevo tradizionalmente, cioè da sindaco io avevo dato il mio numero, a voi è inutile che ve lo do perché comunque sta sui miei social, io ho dato il mio numero di telefono sempre a tutti, e uno può aver, qualcuno mi diceva: ma tu sei matto, dai il numero di telefono. A me non mi ha creato mai nessun particolare problema, al massimo qualcuno si è identificato nel mandarmi al diavolo, ma questo può anche essere un fatto positivo, no? Cioè tu sai con chi hai a che fare, e questa cosa mi ha consentito di lavorare. L'altra cosa importantissima: voi sapete che in Puglia noi abbiamo l'acquedotto più grande d'Europa, cioè noi andiamo a prendere l'acqua dall'altra parte delle montagne, dalla Basilicata, quindi ringrazio tutti gli amici di Resina, non solo perché si sono fatti onore qui col loro lavoro, ma credo ce ne siano anche tanti di pugliesi, quindi tu me li saluterai tutti,
1: te li salutiamo
0: per uno, e gli darai il mio numero di telefono.
1: Nel nostro programma estivo la Taranta non manca.
0: Perfetto. è stato quello di mettere in sicurezza l'acquedotto pugliese. L'acquedotto pugliese aveva il problema che il contratto, la concessione per il servizio idrico integrato scadeva, perché le regole europee prevedono che gli acquedotti siano gestiti a regole di mercato. Cioè, io su questo punto sinceramente sono veramente curioso, cioè che anche i servizi pubblici essenziali debbano essere messi a gara e una grande multinazionale poteva diventare il gestore di una rete che vi garantisco, altro che romanzo, la storia dell'acquedotto pugliese. L'acquedotto peraltro nel romanzo è citato, perché noi abbiamo costruito il Petruzzelli quando ancora l'acqua si portava a casa delle persone con i somari, e a Bari c'era il tifo e c'era il colera, quindi è una roba, ci sono delle infrastrutture gigantesche che passano le montagne e che hanno trasformato la Puglia in una regione dal punto di vista agricolo, dal punto di vista industriale al pari delle altre, e siamo riusciti con una legge regionale che contrastatissima a renderlo pubblico definitivamente. Cioè oggi l'acquedotto pugliese è di proprietà della Regione Puglia in parte e dei comuni della regione. Il governo ha provato a fermare questo processo, poi ha capito che non era aria, perché dal punto di vista politico la comunità pugliese lo voleva questo acquedotto, e oggi il più grande acquedotto d'Europa è di proprietà pubblica, realizzando quello che io ricordavo essere l'obiettivo principale del referendum sull'acqua pubblica. Ovviamente i 5 Stelle non mi hanno mai fatto i complimenti, nonostante il loro impegno su questa materia, e devo dire anche i nostri compagni di AWS, cioè alle volte noi facciamo tanti errori, intendiamoci, e abbiamo bisogno di avere al fianco compagni che ci aiutano a sbagliare il meno possibile, però quando ne facciamo una buona, Dio santo, una carezza ogni tanto al Partito Democratico, potete pure farla, non è che il carretto dobbiamo tirare noi e voi ci dovete saltare sopra quando è arrivato il momento giusto, perché vi vogliamo bene, è evidente che vogliamo bene sia al Movimento 5 Stelle che ad AWS, però amateci anche voi un po'.
3: Andando verso la chiusura, una domanda a testa molto veloce. Il podcast si chiama Nessuno vuole essere Robin, perché è stato, l'hai dato la giovane segreteria del PD di Casagrande l'anno scorso, intervistando tutte quelle persone, presidenti di associazioni, presidenti di circolo, parrocchie, circoli ARCI, partite IVA, imprenditori, tutte quelle persone che senza essere sotto i riflettori quotidianamente creavano qualcosa, creavano dei legami, dei servizi sociali per la comunità e per la nostra comunità. I Robin sono appunto queste persone che non sono sotto i riflettori ma segnano una parte importante delle nostre vite. Quindi, sindaco, presidente, chi sono per voi o chi sono stati, chi sono i vostri Robin o chi è, insomma, può essere anche solo una figura.
1: Allora, facciamo così, ne dico una di
0: però
1: cuore.
0: La domanda implica che chi fa il sindaco, il presidente della regione, è Batman, che è pesante.
1: sì. No. Batman è chi è sempre sotto i riflettori, i Robin sono quelli.
2: Ma non ci fossero la comunità non starebbe in piedi, no. Però nessuno parla di loro.
1: Ma a me ne vengono in mente due perché sono quelle più recenti. La prima è di seduto in prima fila, è una dedica di cuore a Maurizio. Maurizio Davoglio, perché è una persona a cui sono legato perché siamo cresciuti insieme ed è un esempio per la nostra comunità. È uno di quelli che tiene aperta la saletta del proprio condominio, dove organizza le iniziative per i bambini, per le persone, cura il giardino pubblico, coinvolge le persone. A volte non gli rispondo, quindi si arrabbia, poi mi scrive, poi mi tira le orecchie, e quindi è il nostro Robin. Poi diciamo ci tira le orecchie perché insomma per tutte le sue situazioni familiari si riporta tante volte alla realtà di quello di cui c'è bisogno. E poi un pensiero diciamo mi è venuto quando hai detto così, perché in queste settimane ho sentito spesso, noi abbiamo una bellissima esperienza che si chiama Emporio del Melograno, che è un emporio sociale e recuperano cibo, poi fanno l'emporio sociale, quindi poi servizi sociali, oltre quasi 270 famiglie sono seguite, e c'è questa volontaria che è la presidente dell'associazione. Ci siamo sentiti spesso sia per una cosa bella sia per una cosa brutta, nel senso che insomma hanno avuto delle vicissitudini, dei danni come associazione, e penso che il pilastro delle nostre comunità si basa fortissimo sulla solidarietà, per cui davvero credo che i miei Robin sono quelli che appunto silenziosamente tengono in piedi delle comunità, su quelli che sono i valori della solidarietà, dell'aiuto disinteressato. Credo che sia forse dico queste, ho preso questi esempi perché la fiducia nell'altro, il dono, l'impegno comune, l'impegno civico sono delle cose di cui un po' a volte sento la mancanza, sento la diffidenza in questa disgregazione sociale, nella difficoltà di fidarsi degli altri, in cui ci sono queste tensioni in cui metterci uno contro l'altro, chi gioca sulla speranza e chi gioca sulla paura. Credo che sia questa grande sfida che abbiamo anche di fronte a forze di, come forze di opposizione, che in realtà nascono dal sentimento del progressismo, quindi generare speranza e fiducia nel futuro, contro chi invece oggi gioca su schemi più facili che sono quelli delle paure. Per cui se devo scegliere dei hobby,
3: due esempi perfetti di hobby.
0: Io ho fatto per due volte a distanza di tempo il segretario regionale del Partito Democratico, e quindi voi immaginate che in Puglia si è trattato di costruirlo completamente da zero, perché poi la Puglia era una terra veramente incredibile, cioè voi immaginate che il DS e la Margherita, che erano ampiamente i due partiti maggioritari, tu immaginati la generosità del tessuto che poi ha costruito il PD, ha gestito la presidenza di Nichi Vendola per due volte, che aveva un partito che era un quarto dei DS della Margherita ed era un quarto del PD nelle elezioni successive. Quindi noi siamo Robin, noi siamo proprio Robin per definizione, nel senso che pur di non far vincere le persone sbagliate, allora era Berlusconi che però si era già rimorchiato i fascisti o i post-fascisti, e adesso pur di non far prevalere, perché noi sappiamo che cosa succede quando vincono loro, in Puglia lo sappiamo, qui evidentemente c'è qualcuno, noi diciamo fruscio di scopa nuova, cioè uno che non si ricorda bene e che è arrabbiato col mondo, pensa che di dare una bella sterzata facendo, mi viene il termine, non so se lo posso dire, qualche bella cazzata elettorale in cui diciamo così, pensa di sparigliare o di far capire al sindaco, al segretario del partito quanto è arrabbiato.
3: In questo comune lo sappiamo.
0: Lo sappiamo. Allora questa è una stupidaggine e quindi bisogna giocare da Robin. Devo anche dire che da quando io ho smesso di fare il presidente della regione, anche se sono passato nell'immaginario collettivo della storia politica italiana come un cacicco, no? Io ho consegnato le chiavi della regione, non mi hanno visto più, Cioè se io fossi stato quello che si diceva non sarebbe andata a finire così. È andata a finire così perché effettivamente uno dei nostri pregi principali, ma anche un limite perché qualcuno ne approfitta, è che noi siamo tutti Robin, cioè per noi la causa comune è più importante di noi stessi. E meno male, qualche giorno fa mi sono trovato in un dibattito in cui si parlava, c'era il tentativo di equiparare la storia del Partito Comunista come al solito al fascismo. Sì. Ho detto guardate, sono due cose completamente diverse. Io sono stato iscritto al Partito Comunista e ringrazio il Dio, perché c'ho anche un briciolo di fede, ce l'ho, e ringrazio Dio che sia esistito nel nostro paese il Partito Comunista, perché quello è un partito che ci ha insegnato a farci carico dell'insieme delle cose. Se ne facevano talmente carico che stavano per fare una rivoluzione, Enrico Berlinguer e Aldo Moro, e uno c'è rimasto, è morto per questo, e l'altro era vivo, insomma sopravvisse per miracolo, perché quelli erano i tempi in cui costruire una comunità di Robin dove si cercava di dare esecuzione alla Costituzione della Repubblica Italiana. Ieri ho sentito Elli, mi è piaciuta moltissimo quando ha detto il programma è la Costituzione. Se noi attuiamo la Costituzione è una rivoluzione. Solo che Aldo Moro, e non dobbiamo dimenticarlo, e Berlinguer per fare questa cosa hanno rischiato la vita per condividere il ruolo di leadership che avevano nei loro rispettivi partiti. Ora prendete queste figure che trovate davanti, il cui unico scopo è dire oh, mi raccomando, che sono arrivato io adesso, non mi lasciate, cioè devo avere un ruolo, qualche cosa la devo fare, non ho capito un cacchio, però fatemi fare quello che di fronte alla grandezza di questi uomini, noi avete fatto una cosa bellissima nel denominare il podcast, perché ci avete azzeccato. Pedalare sul sedile di dietro del tandem alle volte è più importante che guidarlo.
3: Grazie a tutti.
2: Grazie a Giannettini, grazie a Emiliano, grazie a Matteo.
0: Non abbiamo parlato del libro, però no. Se volete,
2: il libro lì, io
0: vengo un'altra volta.
2: Vi dico, non è solo un giallo, sono un sacco di chiavi di lettura diverse, è anche un po' un saggio politico sulla contemporaneità.
0: Allora, facciamo così, che il sindaco e il segretario organizzano per l'autunno un gruppo di lettura, cioè tutti quelli che si saranno letti il romanzo, io torno qui.
3: Volentieri.
0: Ovviamente mi auguro con un bel frescorino autunnale e parliamo del libro.
3: Volentieri.
2: Grazie a tutti voi.
4: Sono le 16:15, questa era dunque il dibattito alla Festa dell'Unità di Villalunga il 4 agosto, un incontro con Michele Emiliano, già presidente della Regione Puglia, autore del libro L'Alba di San Nicola, e il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini. Ora invece ci occupiamo della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Nella seduta del 27 maggio, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto di internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori, ci sono state le audizioni di Giusy Dal Conso, responsabile delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza di Save the Children, di Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi dati sempre di Save the Children, di Antonio Affinita, attivista per i diritti dei minori e delle famiglie, nonché cofondatore e direttore generale del MOIGE, di Carlo Di Noto, direttore dell'associazione Meter ETS, di Giulia Scarani, responsabile delle relazioni istituzionali della Fondazione SOS Il Telefono Azzurro ETS, e Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari. Buon ascolto.
5: Di Save the Children, dell'associazione Meter ETS, della Fondazione SOS Telefono Azzurro ETS e del Forum della...
4: La presidente di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla.
5: A nome di tutti i commissari che sono anche collegati, do il benvenuto ai nostri auditi e ai loro accompagnatori, che ringrazio per la disponibilità a intervenire all'odierna seduta che, come avete visto, colleghi, sarà molto ricca. Mi sa che qua ho fatto qualcosa. Do quindi la parola intanto da... Sì, no, ma dico, quindi invertiamo l'ordine dei lavori, perché io ho Marco Cattitti per Save the Children, però invece
6: Giusy Dal Conso o Antonella Inverno.
5: Ecco, noi infatti
6: Giusy Dal Conso e Antonella Inverno.
5: No, perché sennò rimane agli atti. Ecco, dicevo, do quindi ora la parola ai rappresentanti di Save the Children, la dottoressa Giusy Dal Conso e la dottoressa Antonella Inverno. Prego, Giusy.
7: Grazie, presidente, buongiorno. E per noi è molto importante tornare in questa commissione a essere auditi sulla salute mentale e il benessere psicologico dei minori. È un tema che oggi guardiamo rispetto agli ambienti digitali, però pensiamo che sia una questione che vada sempre guardata nella sua complessità e nella sua unicità. E il tema di oggi merita senz'altro un esercizio attento del beneficio del dubbio e dell'analisi, perché è molto importante non arrivare a conclusioni affrettate e ascoltare i ragazzi, come è stato fatto questa mattina dalla commissione in un evento molto bello, e mettere anche da parte le certezze degli adulti, usando una frase della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Noi come Save the Children ci occupiamo dal 2002 di prevenzione dei rischi per i minori online, tra le altre cose gestiamo una piattaforma per la segnalazione anche anonima di contenuti abusivi, lavoriamo poi sull'educazione digitale e sulla sensibilizzazione delle famiglie, perché pensiamo che per navigare acque mosse la bussola principale sia la consapevolezza e l'informazione, quindi di adulti e evidentemente anche di ragazzi e ragazze. Chi chiediamo poi una regolamentazione di livello nazionale e di livello europeo, e non possiamo non citare il fallimento dei negoziati rispetto alla detection, l'intercettazione dei contenuti abusivi. È venuta a mancare la base legale in Europa e pensiamo che non si possa parlare di questo argomento senza ricordarsi di quanto sia urgente che le piattaforme abbiano una base legale per intercettare i contenuti abusivi e i contenuti di pedopornografia. Stiamo vivendo una trasformazione digitale e non possiamo più pensare che la tecnologia sia neutrale. Quello che accade ad adulti e minori nel mondo, diciamo, analogico poi si riflette, si amplifica nelle piattaforme e nel mondo digitale, e in questo contesto i diritti dei minori non possono essere adattati ex post, devono essere considerati fin dall'origine nella progettazione dei servizi digitali, devono diventare un principio essenziale di design, come del resto già richiesto ad esempio dal regolamento Digital Services Act. Solo così, per dirlo con le parole belle di Papaleone, il potere delle infrastrutture digitali e degli algoritmi potrà favorire davvero la partecipazione e la responsabilità, proteggere i più fragili e assicurare un accesso equo alle opportunità. E con questa prospettiva e in questa traiettoria abbiamo pensato fosse importante oggi portarvi dei dati essenziali per l'indagine. Do la parola per questo alla mia collega Antonella Inverno, responsabile ricerca e dati di Save the Children.
8: Grazie, oggi siamo qui per portare dati ed evidenze rispetto all'attività di ricerca che facciamo su minori e digitale. Iniziamo da quando i bambini nascono, sappiamo che rispetto al 2022 i dati del 2025 dell'Istituto Superiore di Sanità rilevano una diminuzione dell'esposizione agli schermi. Questo è un buon segno, segna una maggiore consapevolezza tra i genitori sui danni che l'esposizione provoca prima dei 3 anni. Tra i bambini tra i 6 e i 10 anni già nel 2020-21 c'era un picco di un bambino su 3 che utilizzava lo smartphone tutto il giorno. Ovviamente ci sono delle differenze territoriali abbastanza rilevanti a tutto danno delle regioni meridionali. Cosa succede quando i bambini diventano più grandi, diventano ragazzi e ragazze? Solo 3 adolescenti su 10, ci dice il Consiglio Nazionale delle Ricerche, riescono a resistere oltre un giorno senza utilizzare i social media. 6 su 10 guardano all'interazione virtuale come un sostituto valido dell'interazione faccia a faccia. E nella comunicazione virtuale 4 ragazzi su 10 pensano che si riesca ad essere più sinceri e 3 ragazzi su 10 hanno utilizzato almeno una volta un profilo falso per agire in anonimato. Secondo l'indagine ESPAD ancora, nel 2024 il 40% dei 15-19enni ha affermato di guardare spesso il cellulare in presenza di amici e parenti e il 28% si sente nervoso quando non lo ha con sé, un'incidenza molto più alta tra le ragazze, parliamo del 37% rispetto al 20% dei ragazzi. Cosa porta con sé tutto questo? Una nuova frontiera dell'intimità. L'8% è vittima di sexting indesiderato, vado veloce perché abbiamo pochissimo tempo a disposizione, le cose da dire sarebbero tantissime. Un adolescente su 10 dichiara di aver condiviso almeno una volta foto o video intimi della persona con cui aveva una relazione senza il suo consenso esplicito e a specchio l'11% ha subito una violazione del genere, e se avviene questa violazione alla fine della relazione si configura, come sappiamo, nel revenge porn. Il 54% pensa che chi invia proprie foto intime accetta sempre i rischi di quello che può succedere, compresa la condivisione senza il suo consenso. Arriviamo ancora più avanti nella frontiera dell'intimità, oltre la metà dei maschi 15-19enni dichiara di trascorrere tempo sui siti per adulti in un qualsiasi giorno feriale, a fronte del 19% delle ragazze. Il 7,8% dichiara di trascorrere tra 1 e 2 ore ogni giorno sui siti porno, 7,7% dei ragazzi e 3,6% delle ragazze più di 2 ore al giorno. Questi sono sempre dati ESPAD del 2020. 2024. Tutto questo comporta un rischio maggiore di adescamento negli ambienti digitali. Il 41,7% degli adolescenti è vittima occasionale di adescamento online, quasi il 20%, quasi uno su cinque è vittima abituale. La fascia d'età più a rischio è quella tra i 12 e i 14 anni, in cui emerge anche una fragilità maggiore rispetto

0: ambienti digitali, così ci dice l'Europol. Passando invece dallo sfruttamento da parte degli adulti alla violenza tra pari, nel 2023 circa il 34% degli adolescenti era stato vittima di cyberbullismo, quelli di origine straniera ancora di più, il 39,8% di loro dichiara di aver subito online almeno un atto vessatorio. Nel più ampio quadro della violenza giovanile, i social media non sono sicuramente uno sfondo neutro, sono strumenti operativi. Abbiamo da poco pubblicato il nostro rapporto Disarmati, dove è emerso che i social servono a convocare, a coordinare, a delimitare luoghi e tempi sia degli scontri, ma anche diffondere minacce, costruire alleanze o rivalità, e come anche approcciarsi al mondo degli adulti con ambienti di radicalizzazione, con mercati illegali e con criminalità organizzata. E la violenza quindi non nasce sui social, ma trova nei social un'infrastruttura che la rende rapida, capillare e difficile da intercettare. I social svolgono anche un ruolo simbolico nella violenza tra i giovani, che è decisivo, sono il luogo dove la violenza viene messa in scena, certificata e amplificata. Il 13,4% dei minori maschi tra i 15 e i 19 anni ha assistito a scene di violenza che venivano filmate, e la stessa situazione è capitata all'8,4% delle ragazze. Il 4,5% dei maschi, che comunque sono uno su 20, ha dichiarato di aver filmato scene di violenza a cui stava partecipando attivamente, e questi sono solo quelli che si sono in qualche modo autodenunciati rispondendo al questionario. Finisco con un accenno all'intelligenza artificiale. Il 92% degli adolescenti utilizza strumenti di intelligenza artificiale contro il 46% degli adulti, quindi sono ragazzi che ne sanno molto più di noi. Il 30% lo utilizza quasi tutti i giorni e il 41% afferma di essersi rivolto a questi strumenti per chiedere aiuto in momenti in cui si sentiva triste, solo, ansioso. Una percentuale simile per chiedere consigli su scelte importanti da fare. Questo, se ancora servisse, chiarisce quanto è necessario regolare anche questo ambiente. Concludo con almeno una buona notizia in tutte queste negative che sono state rappresentate. Nel 2025 le competenze digitali misurate dall'Eurostat sono migliorate, dei 16-19 anni sono migliorate rispetto al 2023, e è il 64,8% dei 16-19 anni che possiede competenze di base o superiore rispetto agli ambienti digitali. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie dottoressa, certamente. Mi complimento con il vostro lavoro di ricerca e con quanto voi siete riuscite a rendere con qualche dato il modo in cui siete riuscite a darci una fotografia del fenomeno. Sono dati su cui c'è da riflettere e anche tanto. Io sentirei tutti gli auditi prima e poi vedrei di concentrare domande dopo, a meno che qualche collega voglia farle ora, se no terrei tutto dopo. E allora abbiamo il dottor Affinita, che è attivista per i diritti dei minori e delle famiglie e che è anche cofondatore e direttore generale del MOIGE.
2: Adesso dovremmo magari invertire le persone, così le mettiamo accanto all'ufficio di presidenza e le facciamo sedere.
1: Cosa? Dottor Affinity qua? Sì, venga dottor Affinity, e poi facciamo. Allora, dottor Affinity si sieda qua e poi dottor Di Noto si sieda già lì.
3: Un piccolo trasloco. Qualcuno ha dimenticato una borsa.
1: Ah, la borsa. Allora. Quindi dicevamo, io do la parola al dottor Antonio Affinita, che è attivista per i diritti dei minori e delle famiglie, nonché cofondatore e direttore generale del MOIGE. Prego, dottore.
4: Sì, salve, grazie Presidente, ringrazio

0: tutti i parlamentari che ci hanno appunto convocato per ascoltarci su un tema che ci sta particolarmente a cuore perché tocca la vita quotidiana dei nostri figli e i nostri figli sono un valore imprescindibile, centrale, come diceva il grande Edoardo, i figli sono pezze core e noi faremo di tutto per difenderli. In merito al tema oggetto di questa audizione vi è un aspetto centrale, quello dei rischi. Noi, come anche emerge anche dalle cronache, siamo impegnati sulla tutela dei rischi e sulla denuncia di quelli che sono i danni derivanti dall'utilizzo, da un utilizzo scorretto della rete, in modo particolare dei social, su cui siamo impegnati anche con un'azione inibitoria presso il Tribunale di Milano, in merito soprattutto a degli algoritmi predatori che creano disagio, dipendenza ai nostri ragazzi. In merito a quelli che sono gli abusi e gli utilizzi derivanti dagli algoritmi dei social, vi sono una serie infinita di dati e di studi e di ricerche che sono state anche coordinati e raccolti e che mettiamo anche a disposizione qualora questa commissione bicamerale se ne voglia informare. Sono oltre 250 pagine di studi su questo tema, su quella che è la dipendenza che si crea, si sviluppa il sistema dopaminergico per creare, attraverso lo scroll infinito, attraverso le notifiche continue, si crea una situazione praticamente di dipendenza che effettivamente non è facile risolvere solo con una sfida educativa. E ricordiamo che la sfida educativa è una sfida su cui siamo tutti in prima fila impegnati, ma nello stesso tempo dobbiamo ritenere che non è sufficiente se dall'altra parte praticamente di chi è generatore dei social non fa la propria parte etica nel mettere a punto degli algoritmi che sono rispettosi e tutelanti dei nostri ragazzi. È ancora di più grave proprio per il fatto che, a causa anche della loro formazione e della formazione della cortezza cerebrale, è ancora più importante quello della tutela. La dipendenza di questi strumenti lo è anche tra gli adulti, quindi immaginiamoci verso i nostri figli. E in più abbiamo problematiche anche legate all'età, e su cui sarebbe invece anche lì auspicabile, anche nell'ipotesi, si sta discutendo di un disegno di legge, di partire almeno dai 16 anni per poterne accedere, prendere spunto, e insieme stimoliamo anche quella che è stata l'esperienza che è appena partita, l'esperienza australiana, che sta portando dei dati molto molto interessanti e molto incoraggianti. È uno degli esperimenti maggiormente monitorati a livello mondiale, e vale la pena anche di prenderne stimolo e di prenderne spunto da questa. Quindi noi, sotto questo profilo, ci fa piacere riportare chiare le evidenze e i danni che derivano appunto da un utilizzo improprio della rete. A quello dei social voglio anche aggiungere e anche segnalare attualmente un gravissimo stallo della situazione della legge che metteva un filtro all'accesso pornografico dei minori per tutta una serie di situazioni che si sono verificate all'interno con un ricorso al TAR che ha creato in questo momento una situazione di stallo, e anche su questo sentiamo il dovere di denunciare e di stimolare anche le istituzioni affinché se ne facciano portavoci e si riprenda anche questa tematica, perché l'accesso, come è evidenziato in tanti dati, dei minori alla pornografia è qualcosa di devastante per la loro crescita e per la loro evoluzione. Quindi quest'altro aspetto della pornografia mi auguro che quanto prima si arrivi a strutturare una modalità di filtro, così come prevista dalla legge, e che si liberi e si superi questa situazione di stallo, coinvolgendo anche l'autorità garante delle comunicazioni e nello stesso tempo anche le istituzioni competenti su questo. Per quanto riguarda il discorso degli studi, ribadisco la quantità infinita di studi che sono presenti e l'urgenza non solo di legiferare su questo tema, ma nello stesso tempo di stimolare comportamenti etici su chi offre dei prodotti, servizi ai nostri figli. Chi offre servizi e prodotti ai nostri figli deve garantire che questi prodotti e servizi devono essere sicuri, e non si può scaricare sui genitori parte lesa di tutta questa storia, ecco, una responsabilità che su questo non hanno. Mi piace ricordare che nella gran parte dei casi le piattaforme cosa fanno? Fanno un accordo esclusivamente con i minori. Quindi la responsabilità è ancora più grande. Chi fa un accordo con un minorenne deve essere consapevole di quello che sta facendo e deve preoccuparsi di quello che offre. E peraltro viene fatto senza il consenso dei genitori. Su questo vale la pena anche di riflettere su un altro aspetto. Dal momento in cui sulla rete poi ci sono dei danni che i ragazzi minori possono ricevere o che possono causare, la responsabilità di chi deve essere? Questo è un altro vulnus di natura giuridico che si apre, e quindi mi auguro che quando ci sarà anche, adesso so che ci sono tante discussioni in Parlamento e tanti disegni di legge, anche questo è un punto che deve essere snodato, ed è evidente. Se un minorenne compie degli atti pericolosi o riceve dei danni, la responsabilità a chi possiamo darla? Se è la piattaforma che ha sottoscritto, che ha consentito l'accesso ad un minorenne. Allora, o si dà un pieno controllo, altrimenti è giusto che si assumino anche questa responsabilità. Insomma, la sfida è grande, è ampia, dobbiamo fare tutti la nostra parte, ma stimolare anche chi organizza queste strutture di farlo in modo responsabile, consapevole, cosciente e sicuro. I nostri figli non possono e non devono essere alla mercé del profitto di nessuno e devono essere tutelati nel modo migliore possibile, perché sono il bene supremo di una nazione. Grazie a voi.
1: Grazie dottore. Una precisazione: lei a inizio intervento diceva che avete tutto il materiale relativo ai danni a livello dopaminergico, cioè che potete darci, giusto?
0: Sì, è uno studio che abbiamo fatto in collaborazione appunto con il team del professor Tonino Cantelmi, che è un neuropsichiatra di fama nazionale, e insieme anche allo studio legale, nell'ambito di questa attività di inibitoria contro Meta e TikTok, ed è tanta documentazione che possiamo mettere a disposizione della vostra commissione. Ben volentieri mi adopererò nei prossimi giorni a poterla inviare, unitamente anche alla relazione che già vi ho inviato. Esatto. Questa mattina.
1: Esatto, no, la ringrazio, così noi abbiamo anche poi tutti questi studi di supporto. Peraltro, certo, il professor Cantelmi è sicuramente persona di grande valore. E allora la ringrazio, lei può far pervenire qui alla commissione e ci adopereremo per inoltrare tutto ai colleghi. E allora ora diamo la parola al direttore dell'associazione Meta STS, il dottor Carlo Di Noto, prego.
2: Bene, grazie per questa opportunità alla Presidente. E, ovviamente Meter si occupa sin dalla fine degli anni Ottanta per quanto riguarda la pedocriminalità, la pedofilia online, quindi diciamo che abbiamo fatto un po', se possiamo dire, sempre con un atto di umiltà, un po' la storia al contrasto della pedopornografia online. E pertanto, onorevoli componenti della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e onorevoli presenti, vi ringraziamo per questa grande opportunità. Vi ringrazio a nome dell'Associazione Meter, appunto perché contribuiremo a questa fondamentale indagine conoscitiva sull'impatto di Internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori. È un'indagine che tocca il cuore pulsante del nostro futuro, un tema che definire urgente è ormai un eufemismo. Per Meter, appena un anno fa, ha pubblicato il primo dossier in Italia sull'intelligenza artificiale e i minori. I dati emersi impongono a tutti noi una profonda riflessione istituzionale e sociale. Un numero su tutti è il 92,2% dei minori utilizza regolarmente i chatbot. Oggi la salute psicofisica degli adolescenti passa inevitabilmente anche dalla qualità della loro vita digitale. Internet, i social network, le piattaforme di gaming online e i sistemi di intelligenza artificiale sono diventati ambienti nei quali bambini e ragazzi costruiscono la propria identità, cercano approvazione, instaurano relazioni e trascorrono gran parte del proprio tempo quotidiano. Cosa significa questo nella vita reale all'interno delle nostre case? Significa che moltissimi adolescenti e preadolescenti vivono una progressiva immersione digitale che, in alcuni casi, rischia di trasformarsi in isolamento emotivo e sociale. Sempre più spesso i giovani si rifugiano nelle proprie stanze, trascorrendo ore tra chatbot, videogiochi online e piattaforme social, riducendo il confronto con la famiglia, con gli amici e con il mondo reale. comprendete che come associazione Meteor parliamo di volti, di nomi, di famiglie che chiedono aiuto. Attualmente stiamo seguendo casi clinici e psicologici al nostro centro ascolto di minori che hanno sviluppato forme di dipendenza digitale, dipendenza relazionale da chatbot e gravi fenomeni di isolamento sociale riconducibili anche agli hikikomori. Sia chiaro, noi non vogliamo assolutamente demonizzare il digitale, che offre opportunità straordinarie. L'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie possono rappresentare strumenti importanti per l'educazione, la prevenzione e perfino per il contrasto ai reati online. Tuttavia, quando mancano consapevolezza, educazione digitale e supervisione, questi strumenti possono incidere profondamente sul benessere psicofisico dei minori. Particolarmente rilevante è il mondo del gaming online. Oggi uno degli ambienti digitali maggiormente frequentati dai bambini, attraverso un'indagine appunto condotta dall'Associazione Meteor, su minori tra i 9 e gli 11 anni emerge che il 70% dei minori dichiara di incorrere in rischi online, nello specifico sulla piattaforma di gaming Roblox. I rischi segnalati spaziano dall'esposizione a contenuti sessualmente espliciti e non adeguati alla loro età, fino ad episodi di cyberbullismo, minacce, inseguimenti virtuali e tentativi di adescamento. Solo il 10% dimostra reale consapevolezza del fenomeno e della gravità del rischio. Un ulteriore dato significativo riguarda la percezione distorta del pericolo. Il 50% dei minori dichiara di bloccare utenti sconosciuti che richiedono dati personali principalmente per timore di hackeraggi o furti dell'identità virtuale, senza comprendere che dietro tali richieste possono celarsi adulti intenzionati a instaurare anche relazioni manipolatorie o predatorie. La richiesta di dati personali avviene spesso attraverso i personaggi creati all'interno del gioco tramite chat private, dimostrando quanto le piattaforme di gaming rappresentino oggi non solo luoghi di intrattenimento, ma veri spazi relazionali e sociali. Come emerge dall'indagine, molti tentativi di adescamento vengono confusi da minori con semplici tentativi di furto, di identità digitale. Questo conferma una forte carenza di educazione a rischio online e di consapevolezza emotiva e relazionale. Inoltre il 35% dei soggetti coinvolti nella ricerca dichiara di essere stato vittima di episodi di cyberbullismo all'interno delle piattaforme di gioco. Le conseguenze di questa esposizione continua si riflettono direttamente sul sonno, sull'ansia, sull'autostima, sulle relazioni familiari, sulla capacità di concentrazione e sul rendimento scolastico. Stiamo osservando adolescenti che dormono sempre meno, che vivono nella paura costante del giudizio online, che faticano a distinguere la realtà dalla finzione. Per questo riteniamo fondamentale promuovere una cultura digitale fondata sull'equilibrio, innovazione tecnologica e tutela della salute mentale. Devono procedere insieme. Non possiamo parlare di progresso senza affrontare contemporaneamente il tema dell'educazione emotiva, dell'affettività, della consapevolezza digitale e della protezione dei minori negli ambienti virtuali. Serve restituire ai bambini e agli adolescenti il diritto alla relazione autentica, al confronto umano, alla lentezza, alla noia e persino all'errore, senza la pressione continua di essere esposti, osservati, validati da uno schermo. Un bambino abusato non impara a smettere di amare gli altri, impara a smettere di amare se stesso. Ed è necessario dunque investire in educazione digitale nelle scuole e supporto psicologico alle famiglie. Non esiste solo attività di prevenzione di cyberbullismo, fenomeno oggi egregiamente e ampiamente trattato. Il contrasto all'adescamento online, regolamentazione responsabile dell'intelligenza artificiale e delle piattaforme di gaming frequentate dai più piccoli, deve passare a interventi visibili e tangibili. Basti vedere i report di Meteor per comprendere la gravità e la vastità globale e locale. Protocolli tra istituzioni ed enti, forse ne abbiamo abbastanza. Meteor da anni si occupa di queste tematiche drammatiche, drammatiche. E abbiamo fatto, se possiamo dire, milioni e milioni di interventi a livello dell'online per il contrasto di questo fenomeno. Depositate ovviamente i protocolli tutte alla procura, alle procure italiane, nonché alla Polizia di Stato, dove abbiamo appunto un protocollo ufficiale e siamo anche trusted flagger dell'AGCOM riconosciuti, anche con esperienza. E forse senza diciamo presunzione, in Italia siamo, Presidentessa, una delle poche associazioni con esperienza diretta, dove facciamo un monitoraggio dei 5 continenti in modo capillare, strutturato, e per far sì che maggiormente questo mercato del traffico sia sempre contrastato. E possiamo anche garantire che l'attività di Meteor, che è molto scrupolosa, e siamo stati i primi anche nel 2000 a fare una prima mappatura mondiale per quanto riguarda la pedocriminalità, ovviamente sono tutti documenti ufficiali e depositati. Pertanto questo fenomeno deve essere trattato in un modo più incisivo affinché la rete sia sempre più sicura. Il processo tecnologico ormai è partito, non ne possiamo più tornare indietro, pertanto dobbiamo creare quelle basi fondamentali, importanti, affinché i giovani possano vivere la tecnologia con serenità, senza che ci sia sempre questa accusa della non gestione sana. Il mondo degli adulti abbiamo una grande responsabilità ed è qui che dobbiamo intervenire. Noi sappiamo gli errori che abbiamo commesso, pertanto facciamo il tutto possibile affinché i minori non commettano gli errori che abbiamo commesso noi. Pertanto la tutela dell'infanzia oggi passa inevitabilmente anche dalla tutela della vita digitale. Grazie.
1: Grazie dottore per il suo intervento. Io do ora la parola alla dottoressa Giulia Scarani, che è invece responsabile delle relazioni istituzionali della Fondazione SOS Telefono Azzurro ETS, e quindi invito la dottoressa Scarani ad accomodarsi qui. Ottimo, prego dottoressa.
3: Eccomi, ringrazio molto la Presidente, ringrazio la Commissione tutta e ringrazio soprattutto per averci dato l'opportunità di essere qui durante l'audizione, e ringrazio da parte del Telefono Azzurro che, come è noto, da quasi 40 anni, l'anno prossimo festeggiamo il nostro 40° anniversario, opera nella tutela dei minori, prevalentemente attraverso la propria helpline, l'19696, che è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma anche attraverso il numero 114 emergenza infanzia, la hotline contro il materiale illegale relativo ai minori, e dal maggio 2025 come Trusted Flagger per riconoscimento da parte dell'AGICOM ai sensi del Digital Services Act. Quindi noi siamo un soggetto che non osserva il problema, ma che ogni giorno lo contrasta attraverso i propri strumenti, e attraverso i propri strumenti ha avuto modo di raccogliere dei dati che sono allarmanti e che dicono che non c'è più tempo. Nell'anno 2025 il 47%, quindi quasi la metà delle telefonate che abbiamo ricevuto come helpline, sono state relative a motivi di sextortion, quindi motivi online di appunto sextortion minorile. E anche all'interno delle reti internazionali di cui siamo parte abbiamo raccolto dei dati veramente molto allarmanti, perché si stima che nell'Europa occidentale quasi il 20% dei minori ha subito online solicitation. L'anno scorso a NECMEC sono pervenute oltre 21 milioni di segnalazioni, di cui 1,5 milioni erano riferite a contenuti fotorealistici creati con l'intelligenza artificiale generativa. E la polizia postale ci ha detto che ogni 10.000 abitanti si registrano 15 casi di XAM, quindi Child Sexual Abuse Material, quindi si tratta di dati molto pericolosi, che però non hanno a che fare unicamente con i reati online, ma più in generale con la salute mentale dei minori. Abbiamo potuto appurare che il 58% dei minori ritiene che i chatbot abbiano una fiducia superiore a 7 su 10, quindi siano meritevoli di fiducia, e il 23% ritiene affidabile il loro consiglio senza metterlo in discussione. Addirittura un adolescente su 4 si fida più di un operatore digitale che di un operatore umano, perché il dato riportato è che 3/4 si fidano più di un operatore umano, ma questo significa che 1/4 si fida di più di un operatore digitale. E non soltanto, vi leggo degli altri dati, che il 15% preferisce interagire con un chatbot in quanto non giudicante, il 7% dei minori che si rivolge a un chatbot dichiara di non avere nessun altro, e il 10% a prescindere lo fa perché si sente meno solo. Quindi sono dei dati che richiedono un intervento immediato, un intervento coordinato non soltanto da parte dell'Italia, ma in generale dell'Unione Europea. Come prima hanno citato le colleghe di Save the Children, vi è stato questo problema consistente a seguito della mancata proroga della deroga al regolamento e-privacy, che prevedeva per l'appunto da parte delle aziende la possibilità, da parte delle imprese, di poter agire proattivamente per la rimozione del materiale illegale. Attualmente questo non è più possibile, e pertanto è soltanto il soggetto Trusted Flagger attualmente che può compiere questa ricerca proattiva. nell'ambito della segnalazione e rimozione di materiale riguardanti abusi sessuali sui minori online. E questo problema l'abbiamo segnalato anche nel corso della conferenza che c'è stata a Riga ad aprile del 2026, lo scorso mese, soprattutto perché tutti i trust e flagger hanno lamentato che, sebbene vi sia questo riconoscimento esplicito da parte dell'Unione Europea, i trust e flagger allo Stato non hanno fondi dedicati per poter intervenire ai sensi dello stesso Digital Services Act, e ciò nonostante siano state previste delle consultazioni per stabilire delle linee guida, ciò non è ancora avvenuto. Quindi abbiamo ricevuto un incarico che è estremamente complicato espletare. Vi è stato un ulteriore problema sempre lo scorso marzo, a seguito del mancato finanziamento del SIC italiano, del Safer Internet Center italiano, il quale ha causato un'ulteriore problematica, nel senso che nel momento in cui il SIC ha perso il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea, è molto complicato operare, e di questo ne ha dato annuncio il professor Caffo nel corso della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, che è stato lo scorso 5 maggio, e perché nel momento in cui manca il cofinanziamento europeo, il consorzio che prima si adoperava per fornire supporto, sostegno, ascolto, materiale ai minori che si approcciavano al mondo online, questo cofinanziamento è perduto anche quello di altri 14 centri europei, e questo è un grave problema perché ci mancano le risorse per poter aiutare i minori. Inoltre, questo è un ulteriore problema riferito nello specifico all'Italia, nel senso che nonostante l'Italia sia stata la prima a recepire l'EACT europeo, attualmente mancano progetti, fondi per poter inserire un lavoro serio e concreto sull'intelligenza artificiale nelle scuole, e quindi è un'altra questione della quale la legge è importante che si occupi, perché l'intelligenza artificiale fa sempre più parte della vita di noi tutti e soprattutto dei minori. Pertanto, stante la necessità di una risposta sinergica e immediata, che deve arrivare subito perché non si può più aspettare, noi riteniamo importante il disegno di legge attualmente ancora al Senato, il DDL 1136, dal momento che soprattutto è una proposta bipartisan, e quindi di conseguenza il Parlamento dimostra di essere già allineato in quella direzione. C'è una convergenza, è possibile una convergenza, e in questo momento noi non possiamo permetterci che non vi sia sinergia. E questo, come già anticipato nel corso della precedente audizione parlamentare, noi chiediamo che il trust e flagger sia esplicitamente riconosciuto nella normativa nazionale con previsione di risorse dedicate, proprio perché in questo momento è l'unico che può occuparsi di segnalare il materiale XAM, di ricercarlo proattivamente e di occuparsi della rimozione. E chiediamo allo stesso tempo un allineamento quanto possibile ferreo con la normativa europea, dal momento che lo scorso 15 aprile la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato l'intervento immediato della Age Verification App europea, e quindi chiediamo che l'Italia, che già ci sta lavorando e per cui l'Europa ha espresso ammirazione per l'Italia, intervenga quanto prima per poter evitare che la normativa venga presto superata dalla normativa europea. Noi quello che chiediamo quindi non è soltanto una legge, ma una strategia condivisa che colleghi Parlamento, istituzioni, organizzazioni che si occupano dei minori e le reti europee. Dal momento che il web non ha confini, noi non possiamo permetterci di offrire una risposta frammentata. I bambini non aspettano, i dati che abbiamo raccolto non sono statistiche astratte, ma sono minori che ogni giorno ci cercano, ci chiamano, ci scrivono, ci segnalano, e quindi confidiamo che questa Commissione e il Parlamento possano dare loro una risposta che sia all'altezza. Grazie.
1: Sì. Grazie infinite, dottoressa. Ora io do la parola all'ultimo dei nostri relatori odierni, che è il dottor Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, che è collegato in videoconferenza. Prego, dottore.
4: Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti i componenti della Commissione. Vi ringrazio per averci incluso in questa audizione particolarmente significativa per noi. Ringrazio anche i colleghi che precedentemente sono intervenuti con interventi estremamente puntuali e significativi anche per quanto ci riguarda. Il nostro intervento è un intervento che non è così specializzato, ma rappresenta la rete più vasta di rappresentanza delle famiglie in Italia, che è sempre più sollecitata da questa tematica e da questa questione che sta interagendo in modo strutturale rispetto alle questioni relazionali, educative e anche civiche e partecipative. Ecco, il digitale e i social media sono ormai una dimensione quotidiana per la quasi totalità degli adolescenti, come c'è stato anche evidenziato. Ci sono opportunità e rischi che coesistono, ma gli effetti negativi molto spesso ricadono in modo sproporzionato sui minori stessi e sulle loro famiglie, specie quelle con minori con risorse educative e reti di prossimità deboli. In questo senso i tagli e gli aspetti sono molteplici e sono molto integrati tra di loro, e in questo noi oggi cercheremo anche di fare una sottolineatura in merito alla questione dell'intelligenza artificiale conversazionale. Ci sembra interessante, tra l'altro, oggi stesso noi eravamo auditi in Agicom su un tema che riteniamo molto prossimo e vicino, sul cosiddetto gioco d'azzardo responsabile. Ecco, noi pensiamo che la sola responsabilizzazione individuale di genitori e ragazzi sia insufficiente. Servono delle misure che siano di protezione primaria a livello di sistema, accompagnate da un impianto educativo diffuso e comunitario. Dobbiamo assumerci assieme le responsabilità in un quadro che sia vasto, integrato e composito. Ecco, in particolare per i sistemi conversazionali di IA ad alta componente relazionale si stanno imponendo degli obblighi di design universali a tutela della salute mentale di tutti gli utenti, con benefici particolari per i più fragili, per i minori in questo senso. Ci sembra congruo ripetere che è utile una strategia integrata con norme di tutela, ad esempio la verifica di un'età robusta, che funzioni, che sia appropriata, limiti a pratiche addittive e pubblicità mirata ai minori, che sono stati citati anche negli interventi precedenti. E poi la creazione di standard tecnici di design responsabili per i social e per l'intelligenza artificiale, e una governance ispettiva e un piano nazionale di intelligenza di educazione digitale, differenziato poi per le fasce d'età sia dei ragazzi, sia per i ruoli educativi, sia riferito agli adulti di riferimento. Il quadro di contesto ci racconta che l'esposizione precoce a device e social modifica le dinamiche familiari. Questa è un'esperienza che possiamo vedere anche nell'ordinarietà di tutte le nostre famiglie, sia quelle educative ma anche quelle di salute mentale e psicofisica dei minori. La domanda di regolazione e di accompagnamento quindi è ormai quotidiana nelle scuole e nei contesti associativi. Mi permetto di segnalare e sollecitare l'eventuale interlocuzione con la nuova neocostituita rete della Fondazione dei Patti Digitali, che è una grande rete di attivazione dal basso di famiglie che nell'attesa di interventi strutturali si assumono la responsabilità di coeducare loro stesse come adulti, i loro figli e l'ecosistema nei quali vivono attorno all'utilizzo dei digitali. Tra le criticità ricorrenti però osserviamo continuamente anche nella nostra rete di consultori familiari che sono associati al forum, conflitti familiari rispetto ai tempi di utilizzo, accessi non mediati a live e interazioni con sconosciuti molto pericolosi, l'emulazione di challenge e comportamenti rischiosi, la polarizzazione nei gruppi classe, nelle chat, la scarsa alfabetizzazione digitale degli adulti, oltre ai fenomeni appunto di pedopornografia e di esposizione molto rischiosa che sono stati raccontati poco fa. Gli adolescenti in fase di costruzione identitaria e di bisogno di appartenenza risultano poi particolarmente esposti e sensibili a dinamiche di gruppo e meccanismi di ricompensa sociale progettati per massimizzare l'engagement, e qui richiamo anche al gaming, ci sembra significativo. Ecco, i sistemi di intelligenza artificiale conversazionale stanno poi evolvendo in modo veramente invasivo per le famiglie, da strumenti informativi ad agenti relazionali percepiti come presenze disponibili, empatiche e non giudicanti. Si aprono quindi nuove forme di questioni, nuovi temi sull'attaccamento, sulla regolazione emotiva, sulla sostituzione parziale di relazioni educative e reali. Questo vale per i ragazzi, ma vale anche per noi. L'intelligenza artificiale ci promette risposte immediate, a basso costo, che possono essere interrotte in ogni momento, che non hanno bisogno di gratitudine e di continuità di rapporto. Questo sta segnando la struttura di personalità nostra, degli adulti, ma anche dei giovani. Ecco, attorno a questo abbiamo dei principi guida che penso condividiamo. La centralità della salute psicofisica del minore è un principio di assoluta e massima precauzione. Una protezione primaria by design, come è stato accennato. La sicurezza non può dipendere solo da scelte individuali improvvisate, ma serve uno strumento cultura che sia protettiva. Poi una corresponsabilità comunitaria, famiglia, scuola, terzo settore, penso anche parrocchie e oratori, istituzioni locali, politica, ma anche il livello europeo e soprattutto il mondo dell'impresa devono allearsi per scegliere da che parte vogliamo andare. Dentro questo c'è una necessità di una programmazione, di un'azione che sia adeguata e specifica per le diverse fasce d'età. 06, 7, 12, 13, 17 richiedono degli approcci distinti e appropriati. A fianco a questo allora è necessario attivare dei percorsi che prevedano trasparenza, audit indipendenti, accountability dei fornitori di servizi digitali nel nostro paese. Ecco, le misure universali per l'intelligenza artificiale e conversazionale, quando non sono in grado di permettere, devono essere attivate in modo universale, quando non siamo ancora in grado di creare una segregazione, una suddivisione per età, perché altrimenti attualmente è fortemente e facilmente evidente. Quindi tutta una serie di interventi sono necessari, come è stato raccontato. Io mi permetto semplicemente di suggerire che, qualora riuscissimo a promuovere un disegno di legge organico, sia necessario recepire e vengano rafforzati gli obblighi di protezione dei minori su social e piattaforme. Vengono introdotti poi dei requisiti tecnici di certificazione per i sistemi di intelligenza artificiale conversazionale ad alta componente relazionale. Venga definito un regime sanzionatorio che sia effettivo e vi devono essere costituiti dei poteri ispettivi che siano dedicati e con delle potenzialità di incidere in modo significativo. Necessario poi l'istituzione di un piano nazionale per l'educazione alla digitale familiare e scolastico, con dei fondi destinati e vincolati e anche con indicatori di risultato, come diciamo, differenziati per fascia d'età. È poi necessario avviare un programma di audit indipendenti periodici sulle principali piattaforme operanti in Italia, con una pubblicazione dei risultati e piani di remediation. Da ultimo, sarebbe importante costituire un osservatorio permanente sui minori, salute digitale e intelligenza artificiale, anche con rappresentanza delle famiglie e delle pregevoli forze del terzo settore che abbiamo incontrato quest'oggi. A conclusione, penso che vada sottolineato che il senso etico di una società si misura da ciò che è capace di fare attorno ai suoi bambini. La protezione dei minori nell'ecosistema digitale non può essere delegata alla sola responsabilità individuale, né essere affidata a soluzioni tecniche isolate. Serve un quadro protettivo fondato su principi chiari, obblighi di design responsabile e una mobilitazione educativa comunitaria. Stato, scuole, famiglie, associazioni insieme per accompagnare i nostri ragazzi verso un'effettiva libertà digitale e verso un'effettiva responsabilità. Da questo, penso, da questo cancello passa realmente un futuro per il nostro paese. Grazie.
1: Assolutamente così, grazie. Dottore, io darei la parola alla senatrice Malpezzi che quindi sì. Può intervenire su questo. Prego, Simona.
5: Del Partito Democratico.
6: Grazie Presidente. Intanto un saluto a tutti gli auditi e anche un saluto affettuoso perché con molti di loro c'è anche un pezzettino di strada fatto insieme. Io Presidente non ho domande, ma ci tengo particolarmente a chiederti che queste importanti audizioni, questi importanti contributi vengano inviati del Senato, dove è incardinato, già analizzato e pronto il disegno di legge che, scusate, è andata via un attimo la comunicazione, avevo una telefonata sotto, il disegno di legge di cui si è parlato anche qui, che ha prima firma Lavinia Mennuni, depositato anche alla Camera, prima firma Marianna Madia, tutte e due membri di questa commissione e sottoscritto da altrettanti membri di questa commissione, perché i numeri, i dati, la fotografia che oggi ci è stata trasmessa è la fotografia che noi viviamo da più di 2 anni e mezzo, che ci ha allarmato e che ci ha spinto a iniziare a portare avanti un disegno di legge che, come veniva ricordato prima da Telefono Azzurro, è bipartisan ma condiviso da tutti e quindi è dato in sinergia, che non si propone di risolvere il problema in assoluto, ma di porre un alert necessario per provare a creare quella sinergia di cui anche Adriano Bourguignon ha parlato poco fa. Ti chiedo di fare questa cosa, Presidente, perché abbiamo bisogno di spingere, perché inspiegabilmente questo disegno di legge completato è fermo in attesa dei pareri del governo, e quindi questo ulteriore contributo potrebbe aiutare ad accelerare l'esame, la parte finale dell'esame, quindi dare ulteriori strumenti al tuo collega presidente dell'ottava commissione, che è oltretutto relatore e che è pienamente ingaggiato in questa battaglia. Non c'è mai stato una forma di ostacolo come noi non l'abbiamo vista da parte di nessuna delle forze politiche. Chiudo mettendo un grande alert, e magari anche qui la commissione, grazie anche queste forze che ha coinvolto oggi, può essere uno strumento molto molto utile. In tutti i casi in cui noi ci siamo trovati ad affrontare questo tema, quello che è emerso è che questo tema non lo riesce a risolvere se non sei riuscito ad ingaggiare tutte le famiglie, perché le famiglie che si lasciano coinvolgere sono già quelle strutturate, ma esistono tante famiglie che vivono una grande difficoltà e che non riusciamo ad intercettare. E senza quel lavoro che deve tenere insieme scuola, famiglia, tutto il terzo settore, e che i patti digitali sono un esempio di questo, noi rischiamo di non dare le gambe ad una legge che è importantissima e che può portare il nostro paese davvero ad altissimi livelli. Quindi noi abbiamo bisogno di spingere, di approvarla, e dall'altra parte di aiutare a costruire questa rete perché tutti si sentano coinvolti, perché se per educare ci vuole un villaggio, come serve un intero villaggio, come chi si occupa di educazione dice da sempre, mai come in questo caso in cui a essere coinvolto è il villaggio globale che non ha confini, noi abbiamo bisogno invece di costruire una rete che in qualche modo lo determini e tuteli e protegga. Grazie.
1: Grazie. Assolutamente condividiamo, penso di parlare a nome di tutti i commissari, la preoccupazione circa il non procedere speditamente di questo disegno di legge. La senatrice Mennuni peraltro è qui in presenza, e riteniamo tutti che si tratti di un testo importante, mai come in questo momento. Siamo già peraltro anche a buon punto, non vi sono ragioni di indugiare oltre, anche perché l'allarme nel Paese lo abbiamo evidenziato, e questa mattina in occasione dell'evento che si è svolto insieme ad UNICEF e oggi in questa seduta con l'intervento di tutte queste autorevoli realtà. Quindi se la Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza sta facendo, diciamo così, la propria parte nel portare all'evidenza del Parlamento e quindi poi del Paese l'importanza e la necessità di affrontare compiutamente ora questo tema, ebbene ci aspettiamo che lo stesso avvenga anche all'interno di Camera e Senato. È comunque sarà nostro compito proporre e scrivere una lettera che io penso potrei preparare a nome di tutti e firmarla come Presidente ai Presidenti delle Commissioni competenti, ovvero sottolineare ed evidenziare quanto sta accadendo, quanto abbiamo fatto, quello che è stato il nostro impegno, l'allert, l'urgenza che anche oggi si è palesata, per chiedere rapido proseguo dell'iter. Ecco, io penso che questa potrebbe essere anche un passo formale che potrebbe aiutare. Ecco, quindi mi riservo poi di darne comunicazione, però insomma mi sembra una buona idea. E allora io ringrazio tutti voi per essere stati qui e soprattutto per il vostro lavoro. Ecco, la senatrice Mennuni, un intervento anche lei, e poi sì, no, non hai fatto, per quanto ho tirato in ballo io.
5: Grazie infinite, Presidente.
7: I Fratelli d'Italia.
5: Tantissimo di questa interessante audizione che abbiamo ascoltato oggi, e devo dire con alcuni di coloro che sono oggi stati qui riuniti in questo importante consesso della Commissione Bicamerale Infanzia e Adolescenza, ci eravamo già, diciamo, confrontati in molte altre sedi durante questo biennio di percorso di questo disegno di legge, che effettivamente è partito a livello nazionale italiano molto presto rispetto anche ad altre nazioni europee, e forse per questo, proprio perché con l'onorevole Marianna Madia, la senatrice Malpezzi, ma anche con le onorevoli Ternullo, Cantù, i tanti altri firmatari di questo disegno di legge, Calenda, tutti gli altri che poi diciamo hanno aderito, diciamo siamo partiti molto presto, forse anche in modo un po' pionieristico rispetto a quello che era il contesto internazionale, che vedeva comunque un elemento sicuramente complesso, innovativo. Abbiamo avuto tutti modo di capire, di conoscere questo mondo estremamente tecnicamente difficile da normare, proprio perché sappiamo, no, che le piattaforme hanno sedi transnazionali, quindi anche il diritto ha trovato degli ostacoli e li trova, e quindi concordo pienamente con quanto ha detto adesso la senatrice Malpezzi. È un primo provvedimento che speriamo di riuscire ad approvare quanto prima, ma è assolutamente perfettibile nel tempo, anche perché le tecnologie si evolvono talmente velocemente che qualunque provvedimento richiede poi di essere aggiornato. Quindi veramente mi sento di ringraziare tutti voi per il grande lavoro che state svolgendo di supporto, io direi non solo morale, che sicuramente in alcune fasi occorre, ma tecnico, che proviene dalla grande competenza e capacità che queste realtà associative, che la Presidente Brambilla ha scelto di audire giustamente, hanno e che hanno sempre voluto mettere a disposizione di questo percorso. Credo che i tempi ormai, come ha detto la Presidente, siano assolutamente maturi. Spero che quindi arrivino quantomeno tutti i pareri mancanti da parte degli organi del governo, che stanno finendo di vedere appunto questi aspetti tecnici, come dicevamo, complessi, ma è assolutamente giunto il momento di dare questo contributo fondamentale al sostegno, la tutela dei nostri preadolescenti e bambini in Italia. Grazie a tutti.
1: Ottimo, e allora io vi ringrazio, dichiaro chiusa la seduta e ci riaggiorniamo allora su questo tema.
7: Sono le 17:12 minuti, questa è Radio Radicale, e abbiamo seguito la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nella seduta del 27 maggio, che nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto di internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori ha audito Giusy Dal Consol, responsabile politiche per l'infanzia e l'adolescenza di Save the Children, Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi dati dalla stessa associazione, Antonio Affinita, attivista per i diritti dei minori e delle famiglie, nonché cofondatore e direttore generale del MOIGE, Carlo Di Noto, direttore dell'associazione Meter ETS, e Giulia Scarani, responsabile delle relazioni internazionali, scusate, delle relazioni istituzionali della Fondazione SOS Il Telefono Azzurro ETS, e Adriano Brodignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari. Adesso ci spostiamo invece alla manifestazione, una montagna di libri che si è svolta a Cortina, e vi proponiamo l'incontro del 3 agosto con Francesco Costa, dal titolo Diario Americano, da adesso al midterm, condotto da Francesco Chiamulera, che è il fondatore della manifestazione Una Montagna di Libri. Buon ascolto.
8: È un grande benvenuto a tutti voi all'Alexander Girardi Hall. Ci ritroviamo in questa sala magnifica di Cortina da un pezzo. Ringrazio voi che siete in sala e ringrazio chi ci sta seguendo in diretta sui nostri canali social. Molto velocemente vi ricordo le prossime cose magnifiche che facciamo a Cortina, senza non rubare troppo tempo alla presentazione, all'incontro di questa sera per il quale siamo così in tanti. Allora, domani saremo, ed è martedì 4 agosto, al Grand Hotel Savoia per dare un benvenuto veramente speciale a Cortina d'Ampezzo a un grande narratore europeo. Infatti è con noi per la prima volta nelle Dolomiti Manuel Vilas, scrittore raffinato, dolcissimo, capace di fotografare, come fa in quest'ultimo suo libro, Se non ho nessuno accanto, il mondo si fa tenebra, con Guanda, il momento in cui finisce un rapporto d'amore, però in un modo che tiene insieme la gamma dei sentimenti e delle emozioni. Lo scopriamo domani, qui in sala c'è anche l'amica Giovanna Melloni che farà una magnifica traduzione dallo spagnolo. Manuel Vilas è per la prima volta a Cortina, sono molto felice che sia con noi, i suoi libri tutti sono pubblicati da Guanda in Italia e io vi aspetto alle ore 18 al Grand Hotel Savoia. Se un festival letterario ha come missione quello di portare, tra le altre cose, le grandi storie, non solo italiane, ma anche del mondo, lo abbiamo fatto così tante volte a Cortina, lo continueremo a fare, domani è una di quelle giornate da segnare nel calendario, evidentemente, quindi vi aspettiamo numerosi. Mercoledì 5 agosto, dopodomani, siamo sempre al Grand Hotel Savoia e qui in sala ci sono Eliana Liotta e Michela Matteoli, che ringrazio molto per essere qui con noi. Coautrici di La mente radiosa con Sonzogno, I cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita, ne abbiamo un gran bisogno, e faranno una lezione scenica con Paolo Corsini al pianoforte, sarà una cosa che aspetto con grande curiosità e che ci godremo fino in fondo, dopodomani al Grand Hotel Savoia alle ore 18. Velocemente vi ricordo altri due incontri, quello di giovedì 6 agosto e saremo ancora al Grand Hotel Savoia, quindi un'infilata di 3 giorni al Savoia, questa volta torna a trovarci Alessandro Piperno, grazie al quale e grazie ai meridiani Mondadori da lui diretti abbiamo potuto tenere a Cortina una trilogia fantastica, La magia dei classici. Abbiamo chiesto ad autori di oggi, ad autori contemporanei italiani fantastici come Alessandro Piperno e come Emanuele Trevi, di raccontarci i classici che hanno amato. L'altro giorno è stata la volta di Philip Dick, poi di Jane Austen, e invece se venite a Savoia giovedì 6 agosto, Alessandro Piperno vi dirà, ed è un pochino anche in tema con la serata di oggi, visto l'autore, come mai leggere e rileggere Truman Capote e in particolare una gloriosa intervista che fece, pensate, a Marlon Brando, perché alcuni momenti della grande letteratura americana hanno coinciso con il giornalismo. Truman Capote non ha bisogno che vi dica perché merita di essere letto, ce lo dirà invece Alessandro Piperno, che ne è un accanito lettore. E infine, tra gli appuntamenti di Una montagna di libri, desidero segnalarvi un importante cambiamento, ovvero sabato 8 agosto l'incontro previsto con il premio Strega Cortina d'Ampezzo Michele Mari non si tiene sabato 8 agosto, bensì il 17 di agosto, qui all'Alexander Girardi Hall, che è un lunedì. Lunedì 17 agosto 2026, Michele Mari, con il suo libro vincitore Premio Strega, sarà qua alle ore 18. Tutto il resto del programma è confermato come da nostro programma stampato, ma forse arrivati a metà estate la cosa più giusta è magari controllarlo sul sito internet, perché i cambi in corsa esistono. Scusatemi, l'ho fatta fin troppo lunga, ma era per farvi un invito ai prossimi incontri. Ci sono due cose però ancora preziose e importanti che voglio fare questa sera. La prima, a Cortina d'Ampezzo è attiva un'associazione ormai da qualche anno, ma che in particolare in questi mesi ha fatto delle veramente incredibili cose per la raccolta dei fondi per la ricerca e per anche la cura, la ricerca contro il cancro e la cura delle patologie, delle neoplasie. E io in particolare, per parlare di Never Give Up Cortina, vorrei chiamare un caro amico che è Mario Polese, che rappresenta l'associazione Never Give Up Cortina. Caro Mario, ben trovato. Non faccio finta di non conoscerti perché abbiamo fatto la scuola insieme. Ma questa sera non è questa la cosa importante, ma quello che fa Never Give Up Cortina è questo bellissimo QR code che vedete qui dietro. In particolare, che cosa ci puoi raccontare di questa benemerita cosa che state facendo?
9: Beh, intanto buonasera Francesco, grazie mille, buonasera a tutti i tuoi ospiti qui in sala e a chi ci segue anche in streaming. Per me è una grande emozione e un grande onore essere qui in rappresentanza, lo sottolineo, dell'associazione. Prima di fare il nome di colei, chiaramente, che ha il 100% dei meriti di tutto quello che noi stiamo facendo, permettimi di ringraziare e nominare il presidente, Alessandro Zardini, tutto il direttivo di cui io sono una piccolissima parte, ma soprattutto le decine e decine di volontari che ci aiutano e senza i quali sarebbe impossibile affrontare tutte le attività che stiamo cercando di organizzare nel corso dell'anno, che sono sempre più numerosi. Questa era la premessa d'obbligo, poi mi hai dato un minuto e mezzo, quindi cerco di essere velocissimo. Nomino ovviamente Daria De Boni. Tutto nasce da una sua idea. Daria è una nostra carissima amica, in particolare mia e di Francesco siamo cresciuti insieme, ha dovuto affrontare una brutta malattia e ci ha lasciati prematuramente a febbraio 2026, quindi pochi mesi fa. La nostra associazione Never Give Up Cortina è nata da una sua idea, semplice ma altrettanto profonda, e cioè trasformare il dolore nell'affrontare la malattia in un aiuto concreto per gli altri, in maniera che non si sentano mai soli, e in questo la nostra comunità è stata assolutamente sorprendente. Se hai piacere e mi dai ancora qualche secondo, ricordo di che cosa ci siamo occupati e soprattutto da qui ai prossimi mesi che cosa stiamo preparando. Diciamo che nel suo ricordo e seguendo il suo esempio, l'associazione sta continuando a raccogliere fondi tramite ovviamente donazioni e l'organizzazione di attività varie. Ricordo le ultime principali durante il weekend della Lavaredo Ultra Trail, che ormai qui a Cortina è un weekend molto importante. Noi ci occupiamo della gestione del gazebo in centro e tutto il ricavato poi viene donato alla nostra associazione. Ricordo, per ringraziarli qui, anche il ristorante Birreria Bauci a Borca di Cadore, che ci ha donato i suoi spazi per una serata e tutto il ricavato poi l'ha donato a noi, e l'ultimo che ovviamente poi lo doniamo agli ospedali, in particolare l'ospedale oncologico di Belluno, c'è l'ospedale di Castelfranco Veneto, e i prossimi progetti da qui ai prossimi mesi sono comprare ambulanti, il trasporto dei pazienti, in modo da semplificare il lavoro delle famiglie. Già fatto, abbiamo aiutato a migliorare la sala dei pazienti dell'ospedale di Belluno, e in queste settimane in particolare ci stiamo occupando di un progetto con uno studio di architetti importante per rifare completamente anche la sala dell'ospedale di Castelfranco. Ultimissimo progetto che abbiamo voluto ovviamente aiutare: l'anno scorso, quando Borca di Cadore è stata colpita dalla frana, ce lo ricordiamo un po' tutti, abbiamo aiutato nei limiti del possibile le famiglie che per quelle settimane erano rimaste senza casa, senza possibilità di alloggio. Insomma, siamo intervenuti in questa maniera. Ecco.
8: Grazie.
9: Grazie a te.
8: A voi soltanto grazie e buon lavoro. Grazie, grazie, potete aiutare, grazie mille. E per dare il benvenuto a questa serata, non mi soffermo troppo ancora su questo, perché ovviamente siamo tutti emozionati per Never Give Up Cortina, per le ragioni per le quali è nata e continua a esistere. Invece, veniamo al tema di questa serata. Per introdurre l'ospite di questa sera, faccio un ultimo invito sul palco, velocissimo, ma lo dobbiamo. Dovete immaginare che una montagna di libri esiste grazie alla Regione del Veneto, grazie al Comune di Cortina, ma anche grazie ad aziende che fin dal primo giorno hanno creduto in noi. Quindi, mio caro Alberto Poletto, ti tocca venire a dire una cosa al volo, ma ci teniamo molto, da parte di Archeda, che è un nostro sponsor da 17 anni. Quindi grazie, grazie a voi.
10: Ed ero piccolino io. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Io sono in qualità di Archeda, che è un amico di una montagna di libri da sempre, insomma dagli albori. Ci ha creduto all'inizio, ci crede ora e ci crederà sempre. Ha una montagna di libri, ma soprattutto, adesso te lo torno, ha un capitano e una punta di diamante come Francesco Chiamulera. Un applauso a lui. Grazie Francesco. Volevo solo dire questo, che per noi sostenere la cultura è importantissimo, perché ci dà un respiro più ampio, c'è un respiro più ampio come impresa, ed è anche per questo che nel nostro statuto, insomma, questa è una ragione e una missione di impresa, sostenere questo, perché noi siamo fatti di quello che sentiamo e di quello con cui ci cibiamo, ed è anche cultura. Grazie Francesco, grazie a tutti.
8: Grazie. Grazie a te e a voi. Grazie Alberto. Diamo insieme il benvenuto a Francesco Costa. Benvenuto a Una Montagna di Libri. Bentornato a Cortina. Grazie carissimo Francesco Costa, che, al quale do un bentornato da parte di questo pubblico cortinese insieme con me. Devo dirvi, abbiamo approfittato di Francesco, anche se ancora, ma so che manca poco, un suo nuovo libro non c'è, nella convinzione inesausta, fin dal primo giorno in cui ho ascoltato un frammento di un suo podcast, in cui ho letto un pezzo di una sua cronaca, che c'è sempre qualcosa di interessante nella conversazione sugli Stati Uniti e sul nostro mondo, sull'Europa, su che cosa noi siamo con Francesco Costa. Io intanto ti voglio dire un grazie per il tuo lavoro.

0: a noi dei dati concreti, di fatto, fattuali, per i quali potevamo ancora immaginare e pensare che questo sarebbe stato un nuovo secolo americano. È un po' l'elefante nella stanza, così l'elefante in tutti i sensi, anche nel senso di simbologia politica elettorale, bisogna tirarlo fuori. Alla luce di questi due anni che Mario Del Pero definisce di buio americano, tu ci metti, se vuoi, adesso l'etichetta che vuoi, sei in grado di confermare quella, non dico profezia perché non era una profezia, ma diciamo quell'abbozzo di idea, o persino tu stai vacillando?
1: Certo, grazie Francesco, grazie a voi di essere qui, buonasera. Sono molto contento di tornare, appunto, di entrare in questa sala e riconoscerla e ricordarla, il fatto che ci siamo già visti altre volte è molto bello. Devo dirti sì, lo confermo, ma semmai anche più dipiniti dal loro potere indiscusso. Il secolo è stato quello nel quale il mondo non poteva che fare i conti con gli Stati Uniti, erano il paese che più orientava le cose. E io in questo senso dico che questo lo sarà in ogni caso, e anzi questi due anni ce lo dicono ancora di più, in un modo molto preoccupante naturalmente per quello che è successo in questi due anni, ma ci dicono una volta di più che non possiamo fare i conti senza gli Stati Uniti, che non possiamo permetterci di rivolgere la nostra attenzione altrove, che quello che accade lì è il caos che gli Stati Uniti hanno al loro interno, in questo momento esporta caos fuori e tocca e condiziona anche noi quando andiamo a fare benzina, per dire la cosa più banale, ma noi andiamo a fare benzina e al governo tenere i prezzi artificialmente bassi sta costando centinaia di milioni di euro, perché Trump alla fine di febbraio ha preso una decisione scellerata. Per questo dico che sarà un secolo americano. Se parlassimo del prossimo, di quello dopo ancora, avrei già qualche dubbio rispetto a aree del mondo che stanno invecchiando molto meno, ma quanto a questo secolo continueremo a fare i conti con gli Stati Uniti, nel bene auspichiamolo, in questo momento pensiamo soprattutto a nel male rispetto al ruolo destabilizzante che stanno avendo gli Stati Uniti, ma che però, e non voglio anticipare troppo, ne ci entreremo, secondo me non possiamo leggere come un fenomeno esclusivamente americano. Quello che sta accadendo nel mondo, questa grande fase di precarietà, di instabilità, di traumi anche, di notizie scioccanti, questo crollo, questa sensazione di crollo, non è una cosa che riguardi soltanto gli Stati Uniti o passi soltanto da lì, secondo me.
0: Chiarissimo. Io ti devo poi dopo chiedere sia di una cosa che hai appena toccato, che è il cuore del Novecento, quel pezzo di secolo nel quale, sì, noi lo iniziamo a chiamare il secolo americano, ma è anche l'edificio della nostra sicurezza, della nostra prosperità, troppo gentile, grazie, del nostro benessere qui in Italia, fino al nostro paesino quassù che viene costruito. Poi ti devo chiedere di molte altre cose, compreso anche evidentemente di quello che adesso stavi appena menzionando, cioè degli spettri che si agitano nell'influenza che ha sull'Europa, maligna ovviamente anche il governo.
1: È di 4 anni fa ed era già una cosa grande abbastanza da farci un libro, riguardava già milioni di persone, quindi quando qui vedete più 1%, meno 0,1, più 1,2, stiamo prendendo un frammento, il frammento finale. Certo. Peraltro, per quanto riguarda la California, il business dell'AI degli ultimi anni ha molto tamponato questa fuga di persone, che prima era stata molto più numerosa, ma che forse è una delle cose più grandi che sta accadendo ormai da almeno un decennio negli Stati Uniti, e che a noi sfugge, ma non dobbiamo sentirci in colpa per questo, a costo di poi avere la curiosità di andare a cercare qualche risposta. Sono storie interne americane che però ci dicono che al di là delle discussioni che gli americani fanno su chi governi meglio, dove si viva meglio, quale posto abbia più o meno problemi, eccetera, se noi osserviamo ai flussi migratori interni degli Stati Uniti, c'è una fuga abbastanza di massa da alcuni stati soprattutto, su tutti, poi sono quelli più popolosi, California, New York, New Jersey, ma soprattutto le città, grandi città anche di altri stati, per spostarsi, restando dentro gli Stati Uniti, in Texas, che vedete guadagnare parecchio, in Florida, che vedete guadagnare parecchio anche lì in basso a destra, poco più sopra a più 1,7 c'è la Georgia, tutta quella zona sud, ma anche se andate dall'altra parte, l'Arizona, il New Mexico, che sta succedendo lì? Ovviamente la risposta è molto grande, appunto, ci avevo scritto un libro, ma in estrema sintesi le persone stanno andando via da questi posti perché riescono a raggiungere altri posti in America dove la vita è un po' più facile, per esempio dove le case costano molto di meno. La parola chiave di questi anni in America soprattutto, ma non solo, affordability, il costo della vita, i prezzi, l'inflazione. Quando si parla di costo della vita si parla innanzitutto della casa, che è, diciamo, la cosa dentro la quale

0: quale le persone, tutti noi, investono, spendono la parte maggiore del loro reddito, che sia per pagare un mutuo, che sia per pagare un affitto, nelle città soprattutto, dove le persone si spostano, arrivano. E i costi delle case nelle grandi città, in quegli stati di cui vi parlavo, e più in generale, dove governano i democratici, non ci giriamo attorno, sono diventati altissimi, sono cresciuti moltissimo, tanto da produrre quei fenomeni di centinaia di migliaia di persone senza tetto in California, o in generale quel malessere che poi porta anche all'ascesa di Mamdani a New York, che dice come prima cosa unica, più forte, bisogna che le case costino di meno, congeliamo gli affitti. Per una questione molto banale di domanda e offerta, queste sono città molto attrattive, non è che siano posti in cui si viva male da ogni punto di vista, si va a New York per mille ragioni, si va a Los Angeles, si vive a San Francisco bene per mille motivi diversi, in cui però la domanda di case, la quantità di persone che è arrivata dovendo quindi trovare un posto in cui abitare, si è scontrata con un'offerta che non cresce di fatto dagli anni 70, in ragione di una politica dominata dai proprietari, dai residenti proprietari che hanno già una casa e che a fronte di questa domanda che aumenta vedono il valore delle proprie case crescere. Se invece accanto a casa tua ci costruiscono una palazzina di 3 piani, di 4 piani, non pensate per forza a un grande grattacielo, ma abitazioni per la classe media, il valore di casa mia precipiterà. Volta per volta prendendo in considerazione le leggi ambientali, ma proteggere il parcheggio perché è sacrosanto il diritto di parcheggiare, c'è una scuola, non possiamo costruirci accanto un condominio, magari anche volta per volta delle obiezioni sensate. Nell'arco di 10 anni ne abbiamo viste abbastanza da considerarle in larga parte pretestuose perché guidate dalla missione di difendere il valore delle case, ma insomma, morale della favola, le persone si spostano. Prima ancora di decidere di votare un altro partito, in un posto come l'America, dove le persone hanno poche radici, ci si sposta, si trasloca 10, 11, 12 volte nell'arco di una vita in media, ci si sposta con facilità e si va in Texas e in Florida perché lì le case costano di meno, anche se pure lì l'economia cresce, c'è molta domanda, perché hanno aumentato l'offerta di case all'americana, costruendo, alzando quartieri interi che hanno permesso alle persone che arrivavano in questi posti di trovare delle case a dei prezzi umani. Austin, città del Texas, capitale del Texas, che ha avuto una fortissima domanda, forse è l'area che è cresciuta di più in termini di popolazione negli Stati Uniti, ha avuto gli affitti in diminuzione anno dopo anno, per quanto hanno costruito. Chiaramente costruire ha dei costi economici, anche di rischio, perché se poi quelle case non le vendi rimani con una grande crisi immobiliare, il valore precipita, però hanno avuto a cuore il benessere delle persone e il benessere economico contemporaneamente dello Stato ha funzionato. Quando vediamo gli americani votare in maggioranza Trump, o quando vediamo, ci chiediamo ma come mai se Trump ha la popolarità che precipita, quella dei democratici non cresce, si deve anche a un fallimento dei democratici in questi anni, nella qualità del governo offerto a livello locale, nelle città, sui costi innanzitutto, ma anche sulla gestione della sicurezza, questione che non fa male solo alla nostra sinistra, ma anche a quella americana che non sa bene come gestirlo. E le persone votano coi piedi, come si dice, prima ancora che votare alle urne. E quello che succede è che questa grande migrazione scombina anche tutti i conti della legge americana con cui si elegge il presidente. Sapete la storia dei grandi elettori, torneremo a parlarne tra 2 anni, a ripassare come funzionava. Ma insomma, ogni stato pesa in base alla sua popolazione. E ogni 10 anni si fa il censimento e si riaggiorna la quota di grandi elettori dalla California, dal Texas e da tutti gli altri sulla base della loro popolazione. E il Texas ha già guadagnato grandi elettori e al prossimo giro ne guadagnerà altri 3 o altri 4. La California ne perderà altri 3 o altri 4. Insomma, se il prossimo candidato dei democratici dovesse vincere negli stessi stati in cui vinse Kamala Harris, prenderebbe 10 grandi elettori in meno. La strada non si fa impossibile ovviamente per i democratici, ma si fa più in salita. E questo per ragioni che prescindono da Biden, da Harris, dai politici che noi conosciamo di più, ma per una storia di governo locale del territorio che a noi sfugge, ma che è una delle molte cose dell'America che noi non capiamo, non conosciamo, perché questo paese è grande, diverso, e oggi è difficile mettere gli occhi su qualcosa che non sia Trump quando si parla di America.
1: Chiarissimo, ti ringrazio. Quell'America di cui tu parlavi, quella di ieri rispetto a quella di oggi, e magari se vogliamo, sempre con l'aiuto della regia, abbiamo una bella immagine del Statuto delle Nazioni Unite che viene firmato nel 1945 a San Francisco il 26 giugno, non era appunto soltanto quella della casa facile, della macchina facile, della possibilità velocissima di cambiare status, che era parte integrante del sogno americano, quindi la parte della prosperità materiale, ma era anche un po' questa cosa qui. Allora, te l'ho portata perché, non soltanto perché qui in Europa adesso sentiamo gli scossoni del fallimento, dell'incrinarsi pesantissimo di quella immagine lì, ma perché forse ci dice qualche cosa appunto sugli Stati Uniti e su come stanno cambiando. Ti ripeto, lo ricordo al pubblico, gli Stati Uniti che in pochi mesi, dopo aver vinto la guerra, organizzano sulle macerie della Società delle Nazioni, voluta da un presidente al quale tu onomasticamente con il tuo podcast devi qualcosa, un certo Wilson, mettono in piedi una nuova architettura internazionale, noi ne siamo parte integrante, ovviamente di lì a poco il piano Marshall, e quello che fa impressione è che venne fatto in breve tempo. Mi fa un certo brivido vedere questa immagine qui con te questa sera. Non so se ce la vogliamo portare dietro anche questa in un commento.
0: Guarda, sì, non so se tu volevi impostare questa cosa come miei commenti telegrafici alle immagini. Io non sono in grado di fare i commenti telegrafici.
1: Sono però, i nostri capitoli.
0: Ma questa è la foto. È molto bello che tu l'abbia scelta. E ci mostra il 45, ci mostra oggi. E ci permette di capire, secondo me, e adesso provo a raccontarvela per come io penso di averla capita, naturalmente nello spirito, diciamo, del confronto, non del vi dico com'è, ma una delle ragioni, secondo me la ragione per cui percepiamo che il mondo traballi un po', poi volta per volta è Gaza, o è l'Ucraina, o è Trump che arresta Maduro in Venezuela, o è la guerra in Iran a farci percepire questi scossoni di cui parlavi, cioè l'idea che il mondo non tenga più. Il primo ministro canadese dice l'ordine internazionale non esiste più. Noi sentiamo questa precarietà, questa instabilità, vediamo accadere cose molto preoccupanti che fino a 10-15 anni fa non accadevano o non con questa frequenza, ma la spiegazione che l'ordine internazionale non esiste più, capite, è piuttosto vaga, piuttosto generica. Che cosa vuol dire? Di cosa parliamo quando parliamo di ordine internazionale? Parliamo di una serie di istituzioni e di norme molto precise, questa è una di quelle, le Nazioni Unite e il modo in cui funzionano, ma non ci sono solo queste, cito alcune perché così ne mettiamo tante sul tavolo, la NATO, naturalmente, l'integrazione europea, che all'epoca viene chiamata Comunità del Carbone e dell'Acciaio, poi Comunità Economica Europea, poi Unione Europea, ma quel percorso lì, la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Esseri Umani, le costituzioni repubblicane in Europa, in moltissimi paesi europei, che dopo la Seconda Guerra Mondiale dicono e mettono delle regole perché certe cose non accadessero più. La nostra Costituzione, come moltissime altre, è figlia di quella fase storica lì. Il diritto internazionale, con i tribunali internazionali. Il diritto internazionale è un animale strano, perché noi lo chiamiamo diritto e ci sembra quindi che funzioni come il diritto civile, il diritto penale. Se tu violi il diritto internazionale, non arriva la polizia internazionale ad arrestarti. Il diritto internazionale si regge sulla base di regole comuni che si danno ai paesi che aderiscono e che valgono finché decidiamo che valgano. Non esiste nessuna forza che può fare enforcing, come si dice, del diritto internazionale. Funziona finché ci crediamo. Tutte queste cose insieme ci hanno dato i 70-80 anni di pace, che sono poi gli anni che ricordiamo, degli anni della nostra vita, delle nostre vite, delle generazioni oggi vive sul pianeta, che sono state un'eccezione. Se salissimo su una DeLorean e mi impostassimo nella macchina del tempo un anno a caso, diciamo precedente alla Seconda Guerra Mondiale, ci trovassimo in Europa, qualsiasi anno becchiamo, ci stiamo ammazzando da qualche parte noi europei. La nostra storia, la storia europea, non è una storia di pace, anzi, se ricordate dai libri di scuola, è una guerra dopo l'altra, è la storia di un continente che si scandisce con le guerre dei 30 anni, dei 10 anni, dei 20 anni di indipendenza, grandi, piccole, finché non l'abbiamo fatta così grossa, con la Seconda Guerra Mondiale, che ci siamo detti, e il mondo ha detto, fermi tutti, questa cosa non deve più succedere, e per questo abbiamo fatto tutte queste cose. L'ordine internazionale, che non ha reso il mondo perfetto da lì ad allora, non ha eliminato le guerre naturalmente, ma ci dava la sensazione che le cose tenessero o che potessero tenere, che ci fosse un qualche ordine, appunto, che le cose avessero una qualche prevedibilità. Ora, quando abbiamo fatto tutte queste cose nel 45, in questa foto qui, I paesi che guidavano quel processo erano ovviamente i paesi che avevano vinto la guerra, erano i paesi che avevano fatto la pace, fermando, sconfiggendo i nazisti, i fascisti erano i paesi che hanno fatto la pace, tanto che quando decidono le regole delle Nazioni Unite, decidono che c'è un organo che si chiama Consiglio di Sicurezza, con alcuni membri che ruotano e per cui tutti i paesi ne fanno parte a turno, ma 5 di questi non avrebbero ruotato mai, sarebbero stati quelli col seggio permanente. Non è una scelta così democratica se ci pensi, non siamo tutti uguali, ci sono 5 paesi che sono più uguali degli altri, sono i 5 paesi che hanno vinto la guerra, per questo li scegliamo. Tra questi ci sono gli Stati Uniti e all'epoca l'Unione Sovietica, che aveva combattuto anche lei contro i nazisti, poi diventa la Russia. Erano i paesi che dovevano essere i garanti della pace mondiale. E noi oggi sappiamo che uno di quei paesi nel 2022 ha iniziato la più grande guerra di invasione della storia dalla Seconda Guerra Mondiale, che gli Stati Uniti pochi mesi fa hanno iniziato una guerra contro l'Iran insieme a Israele, fuori da ogni norma del diritto internazionale. I paesi che dovevano garantire la pace del mondo sono oggi tra i più grandi attori di destabilizzazione. Perché succede tutto questo? Perché quell'ordine internazionale rispecchiava il mondo del 1945, il mondo in cui l'Unione Sovietica aveva fatto la pace perché aveva contribuito a sconfiggere i nazisti. Tutte queste istituzioni riflettono e rispecchiano e sono state pensate per governare un mondo che non esiste più, banalmente perché è passato troppo tempo. E bisognava aggiornarle, riformarle, per far sì che queste istituzioni riflettessero il mondo che cambiava. E fino a un certo punto ci siamo anche riusciti più o meno. Se pensiamo all'Europa, così veniamo in casa nostra, a me fa sempre molta impressione pensare che noi abbiamo fatto la moneta unica, una roba gigantesca. Se pensate all'ambizione di questa cosa, di dire adesso in decine di paesi cambiamo la valuta di ogni transazione, e dal trattato di Maastricht a quando abbiamo avuto gli euro in tasca sono passati 10 anni, abbiamo fatto una cosa incredibilmente ambiziosa in pochissimo tempo. L'integrazione europea è ferma da allora. Non abbiamo fatto qualche tentativo con la Costituzione europea, fallito. Abbiamo fatto l'allargamento a est, che è stato salvifico per molte ragioni. Pensate in che condizioni sarebbero i paesi dell'est Europa se oggi non facessero parte dell'Unione. Ci ha creato una serie di problemi, perché decidere all'unanimità, chiaramente se sta 21 diventi 27, diventa molto più complicato. Ma non abbiamo fatto altro sul piano fiscale, sul piano dell'economia, sul piano della difesa. L'integrazione europea è ferma. E allora se le istituzioni che facevano l'ordine internazionale sono ancora quelle di questa foto qui, di quella foto lì del 45, non dobbiamo stupirci se non funzionino più. Non dobbiamo nemmeno stupirci che oggi le grandi nazioni e le grandi potenze, riconoscendo questa realtà, non si dicano sediamoci a un tavolo e riscriviamo delle nuove regole. Che Xi Jinping non dice questo a Trump e a Putin. Al contrario, oggi queste grandi potenze hanno un atteggiamento predatorio, vedono in questo mancare delle regole l'occasione per mettere il prossimo davanti al fatto compiuto, per posizionarsi in vista del momento in cui dovremo scrivere le nuove regole. Io voglio prendermi tutto il vantaggio che posso, il territorio di cui ho bisogno, le materie prime di cui penso di avere bisogno, le terre rare o il progresso sull'AI, così che quando ci siederemo a scegliere le nuove regole sarò più forte. Ora, non sfugge a nessuno che nel 45, per arrivare alle condizioni politiche, allo spirito che potesse permettere di creare quelle nuove regole, servì passare dalla Seconda Guerra Mondiale. E ovviamente tutti ci auguriamo che non capiti niente del genere questa volta, e ci sono ottime ragioni per pensare che non capiterà. Non voglio terrorizzarvi. Stati Uniti e Cina non hanno nessun interesse a farsi la guerra, e quindi nel quadro preoccupante che abbiamo davanti non dobbiamo nemmeno pensare necessariamente che le cose vadano a finire nel modo più tragico possibile. Però va fatto, se no questo sbriciolamento proseguirà. Bisogna mettere mano alle regole e alle istituzioni. E visto che Stati Uniti e Cina in questo momento non ne hanno alcuna intenzione, noi, che siamo quelli che rischiano di essere un po' fregati in mezzo, abbiamo una grande occasione e un grande dovere in Europa di cominciare a muoverci e cominciare a riscrivere le regole del nostro patto e renderci più forti, più competitivi, più in grado di difenderci da queste potenze così assertive.
1: Posso dirti...
0: Grazie.
1: Un po' adesso mentre ne parlavi, un po' vedendo l'immagine e un po' chiacchierandone nel pomeriggio con te prima di venire qui, cioè, mi è venuta in mente un'immagine che ha trovato riscontro in quello che mi dicevi, e lo dico sottovoce, forse stiamo anche elemosinando qualche piccola anticipazione, ma voi leggetela dove volete, non posso dire di più da Francesco Costa rispetto al suo prossimo libro, magari da qualche parte si troverà nelle cose che stiamo dicendo. Però ti raccontavo, mi chiedevi di come è andata a Cortina con le Olimpiadi, ti dicevo che con tutte le polemiche prima e anche dopo, nei giorni delle Olimpiadi io ho avuto la prova concreta che lo spirito olimpico esistesse per davvero, cioè che non è una cosa retorica, come un po' sotto sotto avevo sempre pensato, molto bella della, per la, con la quale raccontare i giochi e così via, ma sia presso le persone che frequentavano Cortina, sia incredibilmente presso i nostri concittadini, c'è stata una grande concordia in quei giorni e molto entusiasmo. E questa non è una cosa religiosa, è una cosa pratica che gli esseri umani fanno quando si mettono d'accordo su delle cose e uno spirito più grande li pervade. Io mi sono chiesto quanto di quella cosa lì, tu parlavi del 45, del 46 negli Stati Uniti, ma uno potrebbe pensare anche allo spirito dei nostri padri costituenti in Italia, che con culture politiche diversissime, che si erano fatte la guerra fino a un minuto prima, dai cristiano-democratici ai liberali, dai comunisti ai socialisti e così via, si sono messi d'accordo in pochi mesi, come raccontano tutti gli storici, questa non è una leggenda repubblicana, è la cronaca dei lavori dell'Assemblea Costituente. Poi hanno continuato a litigare in maniera acerrima negli anni successivi, compreso sull'ingresso dell'Italia nella NATO, però in quei mesi hanno lavorato in maniera strepitosa e ho pensato, sembra che ogni tanto nei momenti della storia umana questo spirito provvidenziale, democratico in questo caso, intervenga. Al netto del fatto che ci dici non siamo sulla soglia di una nuova guerra mondiale, almeno immediatamente, che è una buona notizia, ma tu vedi qualche cosa oggi che possa, da qualche parte del mondo, o degli Stati Uniti, o dell'Italia, o dell'Europa, che ci possa portare vagamente in quella direzione? Perché mi sembra che siamo abbastanza nelle tenebre, no?
0: Sì, lo siamo abbastanza, e quella è la cosa che davvero ci manca, perché quando si parla di paesi con interessi molto diversi e lontani, con priorità molto diverse, o io prima vi racconto del fatto che dovremmo sederci attorno a un tavolo e discutere e trattare, non è che quello che ci manca sia il tavolo, cioè non è che manca solo che troviamo il tavolo, a quel punto basta che ci sediamo, finalmente troviamo sto tavolo, ci sediamo lì attorno e faremo l'accordo. Se non ci si siede al tavolo è perché mancano le condizioni per, e quelle condizioni per sono la cosa che tu definisci spirito, il fatto che le parti attorno al tavolo, per quanto diverse, con priorità diverse, concordino su almeno una cosa, anche una soltanto, e cioè che sia opportuno mettersi d'accordo. Se c'è quella premessa, poi la trattativa può essere anche difficile, difficilissima, ma se la priorità e l'idea è dobbiamo farlo, che è quello che accade dopo la Seconda Guerra Mondiale, c'erano grandissime differenze e i negoziati sulla Costituzione, per esempio, furono in qualche caso anche molto accesi. Peraltro, se siete in cerca di letture estive, i verbali dell'Assemblea Costituente sono appassionanti e interessanti come pochissime altre cose sulla storia della nostra Repubblica.
1: Questo, sì, vero?
0: Sì, no, cioè magari poi ci sono testi che li selezionano, che li commentano, adesso poi potete anche scegliere delle letture più leggere, ma scoprite come tante cose che noi nella nostra Costituzione abbiamo scritte lì e ci sembrano scolpite nella pietra, dietro avevano grandissime discussioni, dibattiti e ma che non arrivavano mai al dire ok, la trattativa è fallita, perché tutti erano d'accordo sul fatto che bisognasse arrivare lì. Questa è la cosa principale che oggi ci manca, e ci manca per molte ragioni, e cito insomma, intanto una: ci siamo convinti che per essere più forti in un mondo fragile, in un mondo precario, serva essere in grado di farcela da soli il più possibile e renderci il meno possibile dipendenti dagli altri. È una scelta che non è insensata, che non è illogica, perché oggi i rapporti di dipendenza tra una nazione e l'altra vengono usati come delle armi. Gli Stati Uniti sanno che noi esportiamo moltissime merci in America e per questo ci strizzano, come fanno i boss della mafia. Sanno che noi siamo vulnerabili e ci dicono vi mettiamo più dazi, e questo accade da ogni parte del mondo. Ma quella foto lì che guardavamo, il piano Marshall che tu citavi, si basavano sull'idea che gli Stati Uniti, non per generosità, poi sono anche stati generosi, ma chi se ne importa, perché gli conveniva, per costruire un rapporto con noi dovevano ricoprirci di soldi, renderci amici, dipendenti, a quel punto avremmo avuto meno voglia di fargli la guerra o di farci la guerra. Ma in Europa abbiamo fatto la stessa cosa. Abbiamo detto, perché non mettiamo in comune i nostri acquisti di carbone e di acciaio mentre dobbiamo costruire l'intero continente? Forse possiamo risparmiare qualcosa. E da lì abbiamo capito che questa integrazione ci conveniva, abbiamo continuato a farla e a farla ancora un pezzetto alla volta, con l'idea che se noi e la Francia siamo super collegati, super dipendenti, super intrecciati tra noi culturalmente, economicamente, a nessuno verrà mai voglia di fare la guerra alla Francia e viceversa. Più invece siamo indipendenti l'uno dall'altro, chiusi nel nostro recinto, convinti di farcela da soli e che l'altro sia una minaccia, più siamo sovranisti, per usare la parola che va molto di moda in questa fase storica, e più saremo isolati e più non avremo nessuno di questi legami di interdipendenza che ci rendono più sicuri paradossalmente, perché rendono il mondo più fitto e più unito. E questo è il primo fattore. Ce n'è un altro che secondo me riguarda più il lato culturale del discorso pubblico, del modo in cui noi parliamo di questa fase. E quando dico noi parlo di tutti, ma mi riferisco in particolare alla generazione, diciamo, da me a più giovani di me. Io ho 42 anni, diciamo, dai 40 in giù. Perché tutto quello che vediamo ci sembra così doloroso e così preoccupante e così traumatico, noi ci siamo in mezzo poi, che ci sembra di vivere nel peggior momento storico di sempre, nella fase più instabile di sempre, di essere alle porte di un conflitto come non se ne sono mai visti, di essere sfortunati per essere nati in questo momento. Detto che nessuno di noi sceglie quando nascere, quindi può darsi pure che siamo sfortunati, ma io in questi casi penso a quelli che nacquero all'inizio del Novecento, che nell'arco di una vita intera si fecero l'influenza spagnola, altro che Covid, l'influenza spagnola, la Prima Guerra Mondiale, la crisi del 29, la più grande crisi economica della storia, l'ascesa dei fascismi e dei nazionalismi in mezzo mondo, la Seconda Guerra Mondiale, 60 milioni di morti, con l'olocausto degli ebrei, quelli cosa dovevano pensare se noi siamo quelli sfortunati? Non voglio dire guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, voglio dire che ogni generazione della nostra storia, della vicenda umana, ha avuto il compito, e c'è chi l'ha fatto meglio, c'è chi l'ha fatto meno meglio, meno peggio, di portare avanti le cose, a volte dovendo risolvere problemi gravissimi o provandoci sul piano economico, bellico, sanitario, scoperte che hanno reso la vita migliore di tutti. Ogni generazione ha dovuto fare del lavoro per questo, e questo è il lavoro della nostra generazione. Bisogna esserne, diciamo, chiaramente intimoriti rispetto a quello che abbiamo davanti, ma non demoralizzati o spaventati. I nostri nonni hanno fatto il loro pezzo di lavoro, a noi tocca il nostro. Lamentarci fino al nichilismo del nostro presente, diventa narcisistico, diventa un'idea che noi siamo quelli che vivono nell'era, di nuovo torniamo alla DeLorean, in quale anno volete andare che è migliore dell'epoca che stiamo vivendo? In quale epoca volete andare? Se siete una donna, in quale volete andare nel 1960, quando non si poteva divorziare, non si poteva abortire, e il 1960 è l'altro ieri, non dico il 1400, perché anche noi miopi nel 1400 avremmo avuto grandi difficoltà probabilmente. E quindi questo è il mondo che abbiamo, che ci è arrivato da chi ce l'ha lasciato. Il nostro compito è cercare di portarlo due o tre passi più avanti. È spaventoso a volte, sì, non deve essere paralizzante. È l'unica condizione perché nasca quello spirito di cui parli, e che a fronte di quello che succede, forse come gli abitanti di Cortina quando le Olimpiadi arrivano, che ti piaccia o no, le pole, ci si mette in moto e si fa quello che si deve fare, e poi continueremo a litigare dopo, semmai.
1: Che ci riesce benissimo, grazie. A me dispiace tremendamente portarti da queste riflessioni altre storiche riflessioni a qualche miseria di cronaca che ci aspetta, però l'abbiamo intitolato Diario Americano da qui alle midterm, quindi siccome sei d'accordo che dobbiamo al pubblico qualche tentativo di capire cosa succederà, poi dopo magari torniamo in chiusura anche sulla storia. Abbiamo una mappa, anche qui correggila quanto vuoi, è l'ultima che la Wikipedia in inglese fornisce sul tema del redistricting in America, che ci dice delle cose sulle prossime midterm americane, e la vediamo insieme. Ti ripeto, correggila se c'è stato nel frattempo qualche aggiornamento. Allora, quando siamo andati in stampa un mese e mezzo fa con il nostro programmino della montagna di libri, i democratici davano per sicura e per presa la Camera dei rappresentanti negli Stati Uniti, che è uno dei due bracci del Congresso, e con una probabilità del 47-48% di avere delle chance sul Senato. Punto primo, quanto le percentuali di probabilità siano un esercizio utile oppure no di fronte alla volatilità e anche alla legittimo cambiare idea degli elettorati. Ma poi c'è questa cosa qui. Allora, per spiegarla soltanto, visto che non ha una didascalia, il rosso sono gli stati che hanno già approvato una legislazione che in teoria disegnando i confini dei collegi elettorali dovrebbe favorire il partito repubblicano, che è il partito del presidente di Trump, alle prossime elezioni di midterm. In blu gli stati che hanno fatto la stessa cosa ma invece favorendo possibilmente, probabilmente i democratici, e in grigio, in varie tonalità, quelli che ci stanno provando o che ci hanno provato. Questa mappa cambia significativamente le chance intanto per la Camera dei rappresentanti e poi magari ci dici anche del Senato, o vabbè, è importante per dire quanto è male che si disegnino i confini elettorali a fine dei partiti, ma non cambierà realmente il gioco, secondo te?
0: Allora, vi racconto qualcosa su questa mappa e anche sul voto di novembre, così mi sono reso conto che ho lasciato cadere nel vuoto il tuo amo rispetto al mio libro nuovo e non volevo che sembrasse che in realtà non volessi da raccontarvi qualcosa. In realtà vi racconto qualcosa volentieri, anche perché ha a che fare pure con tutto questo.
1: Tanto quando esce, scusami?
0: Esce l'8 di settembre, alla fine di questo mese saranno lanciati le copertine, preordini e tutto. Se mi promettete che non lo dite in giro, vi dico che si intitolerà Come se ne esce, perché parla proprio di questi nostri anni, di quello che sta succedendo nel mondo, del caos che gli Stati Uniti hanno al loro interno e che esportano fuori, e soprattutto appunto come se ne esce, perché io ho la sensazione, cioè è un titolo che promette qualcosa che spero il libro mantenga, ma non è soltanto una diagnosi di quello che non va. Io ho la sensazione di vedere politici negli Stati Uniti e non solo, che hanno trovato delle chiavi interessanti, che davanti a quello che succede nel loro paese e fuori hanno delle proposte che mi sembrano poter cambiare il verso alle cose che succedono in quel paese. Non sono tutti di una corrente, cioè, ne racconto alcune di queste storie che hanno a che fare con la corrente più socialista del Partito Democratico, con quella più moderata. Ci sono delle persone che sembrano aver avuto un approccio già nei fatti, poi nella carriera che stanno avendo fin qui e che potranno avere poi nel 28, quando si voterà per il nuovo presidente, promettenti.
1: C'è anche qualche repubblicano, per curiosità?
0: C'è anche qualche repubblicano, sì, ma si concentra molto sui democratici, perché mi sembra che da lì oggi possa arrivare l'alternativa a Trump. Quello è un partito molto trumpizzato, e adesso su questa mappa provo a raccontarvi anche il perché, ma si parlerà anche di noi, del resto del mondo, dell'Europa, di cosa dovremmo fare, di cosa possiamo fare a fronte del mondo che scricchiola. L'appuntamento di novembre è un primo pezzo di questa evoluzione della fase storica americana, perché sarà un po' uno spartiacque e ci porterà verso gli ultimi 2 anni della carriera presidenziale di Trump, della carriera politica di Trump, perché per quanto lui si diverta con i cappellini, 2028 provoca molto, perché sa che i suoi oppositori, il sangue agli occhi, non si può ricandidare nel 2028. Io adesso non vi vedo perché ho i fari in faccia, ma forse qualcuno starà dicendo però poi Trump... Sì, in questo caso non c'è nessuna ambiguità interpretativa a cui li possa appigliarsi, è una trollata, è una provocazione. Senza contare che anche lui, come Biden, lo stiamo vedendo invecchiare davanti ai nostri occhi. Questo non è il Trump di 10 anni fa, è l'idea che possa fare il presidente altri 4 anni, ma anche i suoi stessi del suo partito vogliono avere una carriera anche loro, quindi non succede. Ci si aspetta che Trump però perda queste elezioni di metà mandato, che quindi questo spartiacque lo percepiamo anche noi particolarmente, perché entrerà Trump in questi ultimi 2 anni con una scoppola d'accompagnamento, in teoria. In teoria, perché la storia ci dice che è sempre accaduto, quasi sempre, l'elezione amministrativa che cade tra le due presidenziali, di solito vede molto faticare il partito al governo, che di norma ha già fatto 2 o 3 errori, ci sono già delle ragioni per cui qualcuno sta sulle scatole, anche quelli che l'avevano votato forse hanno perso un po' dell'entusiasmo che hai all'inizio. Di solito il partito del presidente perde. E confermo la cosa che dicevi, i sondaggi dicono che alla Camera i democratici dovrebbero guadagnare la maggioranza, anche perché oggi sono in minoranza ma di pochissimi seggi, quindi non gli serve vincere in tanti posti. Al Senato è tutto molto più incerto, i repubblicani dovrebbero conservarla la maggioranza. A fronte di questa elezione e di questo modello senza regole per cui oggi i partiti cercano di avvantaggiarsi in ogni modo quando si sfidano negli Stati Uniti, hanno, direi, rubato una pagina dal manuale italiano della politica, perché hanno cominciato a cambiare aggressivamente la legge elettorale. Vi faccio questo inciso sull'Italia perché poi uno...
1: Esportiamo sempre buona politica.
0: A parte per questo, ma anche perché poi abbiamo la tentazione, per ragioni tantissime, quando guardiamo le cose che fanno gli americani, a dire solennemente, scuotere la testa, come dire questi americani. Cioè quando un poliziotto americano ammazza una persona, noi ne parliamo di più di quando un poliziotto in Italia ammazza una persona. Ci sembra un caso più eclatante, più traumatico. Quando in Francia un militante di estrema destra viene picchiato e ucciso per strada, nemmeno sappiamo che è accaduto qualche mese fa. Quando Charlie Kirk viene ucciso, vediamo in quella roba la prova che l'America è un paese in malora. Magari l'America lo sarà, e forse lo è anche per questo, perché hanno deciso di cambiare la legge elettorale ridisegnando i collegi della Camera in un modo strumentale, ma davvero sfacciato. Cioè non c'è più nessun tipo di rappresentanza, ritagliano i collegi con delle forme assurde per prendersi il quartiere che ha i voti di sinistra, così che lo metto nel mio collegio e divento un collegio di sinistra, così da sapere prima del voto chi vincerà, in sostanza.
1: Perché ovviamente, da ricordare, tendenzialmente, come ovvio, gli stati che hanno approvato una legislazione favorevole, potenzialmente favorevole ai repubblicani, sono guidati dai repubblicani e viceversa.
0: Certo, e lo hanno fatto con dei software infallibili, hanno preso la distribuzione dei voti, hanno disegnato dei collegi fatti in un modo per cui, non so, c'è una città che è popolata da persone che votano per il 70% per i democratici, in teoria lì potrebbero starci tre seggi che poi diventano seggi per i democratici, ma se io costruisco il collegio mettendo un pezzetto di città e poi un pezzo grande di provincia, grande abbastanza, e faccio così per tutta la città, improvvisamente quella città non esprime più nessun parlamentare democratico, perché ogni collegio è a maggioranza conservatrice. Ora, diciamo, è una cosa veramente sfacciata di distorsione del voto. Dico di metterla nella giusta prospettiva perché noi ormai da 20 anni cambiamo legge elettorale ogni volta prima che si vada a votare, con l'obiettivo esplicito, manco nascosto ormai dai partiti, e la storia anche di queste settimane in Italia, di avvantaggiarsi alle prossime elezioni. Ogni volta che si va a votare, prima che si vada a votare, i partiti si organizzano la legge elettorale che preferiscono. Siamo arrivati a un punto in cui in Italia noi non sappiamo chi andiamo a votare, non sappiamo chi sarà eletto, ci sono le liste bloccate, ma con le candidature multiple ci sono dei nomi che sono candidati in tutti i collegi e vengono eletti in tutti i collegi, e poi decidono loro quale seggio far scattare, dove, se chiedete a un italiano a caso per strada o se lo chiedete a voi stessi, ma chi è il mio rappresentante? Chi è il parlamentare del mio collegio? Molto spesso non lo sappiamo, perché quel parlamentare non ha nessuna ragione per farsi vedere nel nostro collegio, perché tanto se sarà ricandidato o no dipenderà da dove sarà messo in lista dal segretario. Scusate questa parentesi italiana, ma tutto questo per dire, noi siamo i professionisti di questo tipo di cose. Gli americani, che invece non cambiavano le loro leggi elettorali, non le cambiano in generale quasi mai, si vota con quel sistema cervellotico dei grandi elettori per la presidenza così da 2 secoli e mezzo, ora, e questo è un grande segno del punto in cui sono arrivati, usano come armi anche le leggi elettorali e cercano di farsi fuori in ogni modo. Qui hanno cominciato i repubblicani, li hanno seguiti i democratici, e le distorsioni sono tali tra Texas e California, ma anche in Illinois lassù hanno fatto delle cose, in Florida, che forse alla fine sarà più o meno pari e patta, tranne che per i poveri elettori che non avranno più un vero rappresentante. Ultima cosa che aggiungo su queste elezioni, non credo che cambieranno moltissimo però rispetto alle cose che fanno gli Stati Uniti, perché Trump perderà la maggioranza al Congresso, sì, magari, forse, questo è il dato più probabile.
1: Alla Camera e al Senato, scusa?
0: Scusami, alla Camera la perderà, al Senato no. Comunque, perdendola in una delle due Camere, perde la possibilità di far passare una legge con i soli suoi voti. Ma in questi 2 anni Trump non ha fatto passare quasi nessuna legge. Grandi riforme, grandi tagli delle tasse, grandi riforme amministrative, l'abolizione della riforma di Obama promessa non è avvenuta. Cioè, Trump è disinteressato a governare per quella via lì. Il Congresso, nonostante avessero una maggioranza, non ha fatto quasi niente. Governa con gli ordini esecutivi, che sono questi decreti presidenziali che hanno effetto immediato e ovviamente 1000 limiti. E da lì Trump che prova a superare questi limiti, centinaia di ricorsi. Trump ne ha persi i 2/3, un terzo però li ha vinti, riuscendo quindi a espandere i poteri della presidenza con ognuno di questi decreti, e poi nella politica estera, dove può decidere quasi quello che vuole senza il Congresso di mezzo. Credo che continuerà, non vedremo quindi un Trump cambiato. Quello che vedremo, credo, è un Trump più isolato dai suoi, anche dal suo partito, perché se tu hai una carriera politica che vuoi avere dopo Trump e vedi che Trump oggi ha un tasso di popolarità del 25, del 30%, del 33%, che è pochissimo, e non avrai nessun interesse a presentarti come il miglior alleato di Trump. Per cui J.D. Vance, Marco Rubio, che sono inevitabilmente e saranno i candidati trumpisti per eccellenza al prossimo giro, dipenderà molto da come Trump chiuderà questo mandato, perché se Trump diventa politicamente radioattivo, diventa difficile per uno dire voglio fare il presidente perché sono l'erede di Trump, e questa non è l'aria che tira oggi.
1: Sarà difficile persino per J.D. Vance, che diceva di Trump il peggio possibile nel 2016.
0: Sì, adesso, forse per lui tornerà a dire che Trump era il peggio possibile, che questo era un sosia che faceva il vice di Trump.
1: Esatto, potrebbe essere, mentre nel frattempo la lettera di Zelensky su come si doveva vestire. E ci sono 2 immagini, sempre però adesso, dopo le altezze della Carta delle Nazioni Unite del 45, sempre più in giù, sempre più in giù. Allora, una te la volevo portare, perché tu ovviamente hai messo in luce innanzitutto in questo momento l'incredibile condizione del Partito Repubblicano Americano, un partito con una storia gloriosa, da Lincoln a Earl Warren, che adesso è egemonizzato da una corrente personalistica che forse non si era mai vista in quel partito, probabilmente. Però, parliamo anche di qualcun altro. Sempre con l'aiuto fantastico della regia e cercando il più possibile di essere veloci, ho una foto della cena dei grandi del Big Tech alla Casa Bianca e pensate, era soltanto il settembre del 2025. Ora, quello che è più, secondo me, ignominioso del Big Tech, non so se sei d'accordo, è che hanno passato anni a tifare per Obama in maniera abbastanza clamorosa, sembravano la grande ossatura idealista del Partito Democratico americano e poi hanno, anche questo in maniera molto italiana, anticipato il potere trampiano, mettendosi tutti in coda prima per l'inaugurazione e poi soltanto un anno fa per questo, finanziando in maniera ingente il movimento MAGA e Trump. Ora, visto che nel frattempo c'è la scommessa sull'intelligenza artificiale e le evoluzioni che sono praticamente di settimana in settimana su questo, come si sta orientando questo mondo qui a proposito di gente non esattamente mossa da istinti democratici?
0: Guarda, innanzitutto forse questo momento è stato un momento rivelatorio per tutti noi e ci può aiutare a percepire che quindi questi, quando 10 anni fa si presentavano come i grandi progressisti e sostenitori di tutte le cause più progressiste, ma non sarà che volevano convincerci a comprare i loro prodotti presentandosi come affini a quello che sembrava il mood culturale dell'epoca e quindi non volevano venderci il telefono, ma volevano dirci se anche tu credi nei nostri valori, compra il telefono, cioè quella era la strada. Non sarà che questi hanno semplicemente continuato a fare gli interessi delle loro aziende, solo che 10 anni fa il modo per farlo era per seguire una certa corrente e oggi che c'è Trump al potere senza nessun problema e anzi anche loro con una certa faccia tosta si sono buttati dall'altra parte. Grazie. Poche persone ci stanno antipatiche come questi ricconi, anche per appunto la sfacciataggine con cui erano lì in prima fila all'insediamento e poi sappiamo come si comportavano con subalternità rispetto a Trump, sapendo che Trump vuole molto essere trattato come un grande imperatore. Ci sono però due cosine da dire su questo. La prima è un'altra cosa rivelatrice di questa fase storica e di questo momento, di questi momenti, è che spesso la politica, quando non fa le cose che dovrebbe fare o che percepisce gli chiedono le persone, si appella all'influenza dei poteri forti. Cioè, non sono io che non riesco, che non voglio, o meglio, non sono io che non voglio, ma c'è qualcuno molto più potente di me, le banche, le lobby, le grandi aziende farmaceutiche, petrolifere, big tech, che ci impedisce di fare le cose. E a volte è vero, ma io ho la sensazione è che nella gran parte dei casi quello è un alibi che utilizza la politica, è una ragione con cui la politica giustifica quello che non ha voluto fare, forse perché non ci credeva, o forse perché trovava conveniente andare a braccetto con questi qui. Nel senso che questi qui sono andati a fare i leccapiedi di Trump, scusate, ma in qualche caso è davvero accaduto così, e poi Trump ha comunque tagliato i sussidi per le auto elettriche mandando Tesla sottoterra. E poi Trump ha comunque messo i dazi creando enormi problemi ad Amazon. Questi sono andati lì sperando di ingraziarsi Trump. Ma poi il potere politico, a me sembra confortante, anche se l'abbiamo visto passare da Trump, se vuole è comunque più forte di questi qui. Magari facendo danni, magari facendo dei conflitti poi con delle grandi aziende che sono pericolosi, ma il potere politico ha in mano appunto il potere di fare quello che vuole. Quando non lo fa, a volte dice mi hanno costretto, ma non credo che sia sempre così. Le AI di cui parlavi. Oggi a questi grandi imprenditori, a queste grandi aziende del tech conviene stare non troppo distanti da Trump, perché Trump e il sistema americano in generale, economico, finanziario, qui non è soltanto una cosa di Trump, sono convinti che esista una possibilità concreta, non la certezza, ma una possibilità concreta che l'AI rappresenti l'energia elettrica, la bomba atomica, cioè un'invenzione, un'innovazione capace di dare ai paesi che l'abbracceranno per tempo e prima che avranno i migliori modelli di AI un vantaggio determinante su tutti gli altri. E ricordate cosa dicevamo, siamo nella fase del posizionamento, del cercare di metterci nella miglior posizione di vantaggio per quando dovremo trattare? L'AI è in cima a tutto questo, non le guerre che ci sono, ma l'AI è la cosa che oggi fa dire agli Stati Uniti: noi potremmo avere il predominio sulla Cina se sforniamo per primi un modello di AI molto superiore a quelli cinesi. Con tutti i rischi che questo comporta, ma la loro mentalità è: se non lo facciamo noi, lo fanno i cinesi. E in questo mi ricorda molto Oppenheimer, il film Oppenheimer, se lo ricordate. Non voglio mettere bomba atomica e intelligenza artificiale sullo stesso piano, perché sono cose diverse, ma la fase ci somiglia, perché anche in quella fase lì, se ricordate, non è che uno ha inventato la bomba atomica. Noi lo vediamo nel film, oltre ad averlo imparato dai libri, che c'è Enrico Fermi in Italia, che ci sono gli americani, ci sono gli europei, ci sono i tedeschi, che capiscono i fisici che questa scoperta è possibile, è dietro l'angolo, non sanno ancora bene come, cosa, ma capiscono che ci insistiamo ancora un po' e ci arriviamo. Quando testano la prima bomba atomica in New Mexico, gli americani, lo vediamo nel film, loro pensano che quando fanno scoppiare questa bomba esista una possibilità non zero che prenda fuoco l'atmosfera. Quindi mettono in conto che il mondo possa finire in quel momento e fanno comunque il test. E vediamo nella conversazione dei film, del film, ma sappiamo che è avvenuta questa conversazione, gli americani dirsi: se non lo facciamo noi, lo fanno i nazisti, non possiamo contare sul fatto che loro si fermino, quindi dobbiamo farlo noi per primi. Con l'AI sta accadendo la stessa cosa. In un mondo in cui, in un mondo che non esiste, in cui la Cina non c'è, in un mondo, in un pianeta Terra, in quel posto della Cina c'è un oceano, gli americani avrebbero già tirato il freno a mano sull'AI, senza ombra di dubbio.
1: Un pochino lo ha fatto persino l'amministrazione Trump, perché il New York Times raccontava nei mesi scorsi che quando Anthropic ha generato un nuovo modello di intelligenza artificiale che si mostrava in grado di craccare sistemi di idrici e elettrici di intere città, perfino l'amministrazione Trump, che aveva detto dell'amministrazione precedente Biden che teneva i lacci e laccioli sullo sviluppo tecnologico americano, si è presa un po' una scoppola, si può dire.
0: No, ma oggi i modelli di AI sui servizi che usiamo noi, cioè su Claude, Sonnet, Fable, eccetera, non possono essere diffusi se prima non vengono sottoposti alla Casa Bianca. È già così. C'è una cosa su cui sono d'accordo: Donald Trump, Bernie Sanders e il capo di OpenAI, Sam Altman, tre personaggi piuttosto diversi e lontani anche per interessi, ed è forse lo Stato dovrebbe avere una quota di queste aziende. E io non ho dubbi che nel momento in cui l'obiettivo sarà considerato raggiunto, saremo arrivati all'intelligenza artificiale, quella superiore all'intelligenza umana, eccetera, gli Stati Uniti ci mettono mezzo secondo a nazionalizzarla, quelle aziende lì, mezzo secondo, per una questione di sicurezza nazionale. I soldi non gli mancano, nazionalizzeranno l'azienda che avrà prodotto il modello. In Cina è già così, perché in Cina le aziende private sono soltanto formalmente private, e quella sarà forse la svolta che ci aspetta, la svolta che darà un altro cambio. Chi arriverà per primo, o chi sbatterà il muso sul fatto che l'AI non è quella promessa lì e non sarà l'energia elettrica, ma sarà un'innovazione informatica, come che ci cambia un po' la vita, come lo smartphone, ma non è che rivoluzioni radicalmente tutto quanto.
1: Chiarissimo, grazie Francesco. Ho un'altra immagine da portarti, stando un po' al giochetto della politica americana, che però ci dice anche delle cose sempre nostrane, come ci stai raccontando. Si chiama Graham Plattner. L'ho portata qui perché è un caso che tu ben hai raccontato, abbastanza clamoroso. Candidato democratico che aveva vinto le primarie in Maine il 9 giugno e un mese dopo si ritira per un'accusa di stupro che nega, dopo mesi in cui erano già emersi un tatuaggio di ispirazione vagamente SS o nazista.
0: Questo fu dopo che se lo coprì. Questo fu quella cosa che si disegnò per coprire il tatuaggio nazista, il tatuaggio, che era sotto.
1: Esattamente, sì, esattamente, stavo arrivando, perché sotto c'era il tatuaggio. E la cosa interessante è che nessuno dei democratici, questa immagine l'abbiamo vista, poi magari la possiamo anche tra un attimo togliere, torniamo magari alla slide della giornata con Francesco Costa, perché l'abbiamo, insomma, è sufficiente, grazie.
0: A livello di nudità eccessivo.
1: Sì, no, non per la nudità, figuriamoci, ma per tutto il resto. Però vogliamo dire una cosa: questo signore era stato selezionato, questo ce lo puoi raccontare, da una figura abbastanza incredibile all'interno del Partito Democratico, con un'idea che vediamo anche in Italia, a sinistra, l'idea che si scelga esteticamente uno che sia sufficientemente radical e fighetto da poter avere un appeal nei confronti di un certo tipo di segmento di elettorato, che possa parlare, non voglio usare la parola woke perché poi non vuol dire tutto, non vuol dire niente, ma che possa parlare a dei segmenti di elettorato magari esterni a quelli che sono percepiti come noiosi perché moderati, eccetera eccetera. A volte partorisce questo meccanismo mentale qualche figura anche innovativa o interessante, tu ci puoi dire quanto, come Mamdani. A volte partorisce dei candidati che vincono molto bene, però sono più centristi, come in Virginia e come in New Jersey, magari imbrocco qualcosa del tuo prossimo libro, a volte partorisce questo del quale nessuno aveva verificato che avesse un tatuaggio dell'SS o filo nazista sul petto prima di vincere le primarie nel Maine. Nel frattempo adesso ce n'è un altro di candidati.
0: Sì, questa è la dimostrazione, questa storia, di quello che succede quando è una cosa che si dice soprattutto la sinistra, ma capita anche che se lo dica la destra, perde un'elezione o incontra una sconfitta e si dicono che abbiamo un problema di comunicazione. In politica non esistono i problemi di comunicazione, esistono i problemi politici. Quando hai un problema di comunicazione è perché hai un problema politico. È come se io oggi vi parlassi delle differenze sull'Ucraina tra il PD e i 5 Stelle e vi dicessi che c'è un problema di comunicazione. No, bravo. C'è un problema politico, dicono due cose diverse, non è che la risolve la comunicazione. La comunicazione viene bene, funziona quando hai risolto i problemi politici. In America questi democratici perdono le elezioni nel 2024, anche piuttosto malamente, e cominciano a interrogarsi sul perché abbiano perso le elezioni. E chiaramente ci sono molte risposte, ma qualcuno si risponde: è stato un problema di comunicazione. Cioè le nostre idee, le nostre proposte non vanno male, anzi, dobbiamo diventare, rispetto alle cose che gli americani ci hanno detto non le vogliamo, ancora più radicali e chiederne ancora di più, perché il punto non è politico, il punto è la comunicazione. E allora decidono, alcuni naturalmente, di affrontare le elezioni di metà mandato andando a cercare dei candidati come facendo dei casting e cercando dei candidati che avessero delle idee che fossero sempre quelle diciamo, che gli americani avevano respinto, anzi magari ancora più radicali, ma un'immagine, una vibe, non so come dire, da maschio alfa rude, perché siccome era un problema di comunicazione, la risposta che si erano dati al perché ha vinto Trump è: bisogna riconquistare i voti degli uomini non laureati che non ci votano più, e bisogna recuperare un po' di mascolinità a fronte di un partito che criticavano essere diventato troppo femminile. La sinistra socialista democratica, quando deve insultare qualcuno nel Partito Democratico, dicono sembri l'addetta alle risorse umane. Cioè, quel tipo di personaggio lì è il nemico in questo momento. Cioè, comunicazione molto corporate, molto attenta, molto prudente, molto sensibile, quando ci vuole un maschio rude per sedurre i maschi rudi. E trovano questo, che è un allevatore di ostriche, peraltro di famiglia ricchissima, quindi non uno working class, ma che è finito a seguito di una serie di
1: risate in sala contro gli allevatori di ostriche.
0: Eh sì, in Maine, è un business, è una storia veramente bizzarra. Lui ha avuto una vicenda personale, Graham Plattner, avventurosa e anche triste e tragica per molti versi, perché ha prestato servizio nell'esercito, è stato mandato in Iraq e in Afghanistan, è tornato con mille problemi di salute mentale e anche per questo è diventato un alcolizzato. C'è una storia di cose che ha scritto sui social e sono state reperibili durante la campagna, atroci sulle donne. Lui ha sempre detto: stavo male, stavo malissimo, e chi era con lui lo conferma. Quindi sicuramente c'è una vicenda personale che forse però non è quella che dovresti, diciamo, desiderare da uno che vuoi candidare a un'elezione così importante. Alleva ostriche, il suo unico cliente è il ristorante di famiglia, perché appunto è una famiglia molto ricca, ma si vede poi, dopo che lui viene candidato e vince le elezioni, sulla base dell'idea che questo è quello che ci serve, uno che dica le stesse cose, ma con un'immagine che non è quella di Kamala Harris, ma è quella di un uomo muscoloso e con le camicie a quadri, che fa un lavoro da working class, e va a implodere nel modo in cui tu raccontavi, cioè denunce di molestie sessuali, stupri, cose assurde, il tatuaggio nazista. In Maine, che era il seggio in cui i democratici devono vincere per forza se vogliono vincere le elezioni, cioè siamo prima ancora che il seggio in bilico, il Maine è uno stato molto democratico in cui c'è una senatrice repubblicana uscente, quindi se c'è un posto in cui i democratici...
1: Susan Collins, che peraltro però è una delle poche moderate, pochi repubblicani moderati.
0: Esatto, però se c'è un posto in cui i democratici devono provare a vincere è in quello in cui Kamala Harris vinse di 7 punti, cioè in un'elezione e in un anno tremendo per i democratici, in Maine vinsero quell'anno lì, e quindi adesso, dove il vento dovrebbero averlo in poppa, in teoria devi andare sul sicuro. Lui è andato così male che lo hanno scaricato e adesso c'è un candidato nuovo. Si è scoperto che la sua compagna con cui ha 2 figli è la sua cugina di secondo grado. Io mi sono chiesto: ma uno normale in Maine non ce l'avevano? Cioè, tu, liberi tutti, però voglio dire, è un'elezione importante. Fa un minimo di... No, ma ancora andando appresso all'idea che che il problema era un problema di comunicazione. In realtà i problemi lì sono politici. I democratici hanno delle proposte, delle questioni su cui sono molto popolari, su cui i loro temi, anche quelli della sinistra più radicale, sono efficaci. Cioè sul lavoro, sulla sanità, sulle tasse, le proposte del Partito Democratico e della sinistra incontrano molto il favore degli elettori, anche quelli che non sono democratici e non sono socialisti. Ma su altre cose no. Sull'immigrazione per niente, sulla sicurezza per niente, sul politicamente corretto, sui diritti civili molto meno di un tempo. E lì c'è il problema politico, devi decidere cosa fare, persuadere, andare incontro alle persone come la pensano, evidentemente pensi delle cose che sono in estrema minoranza, non vincerai mai, ma delle due l'una. E invece i democratici pensano: restiamo sulla nostra posizione e insultiamo quelli che non la pensano come noi e avremo risolto il nostro problema di comunicazione. E io non credo che funzioni.
1: Grazie Francesco. Abbiamo 10 minuti scarsi. Fatta la premessa che a me sembra, da quello che tutta questa cosa che tu ci racconti, apro e chiudo parentesi, che una delle grandi tristi notizie di questi 2-3 anni, da quando da 4, quando è iniziato il conflitto in Ucraina, la guerra di aggressione russa all'Ucraina, è che in Occidente una delle chance che potevano portare ad avere un processo interno alla destra, verso una destra moderata, patriottica, ma in maniera liberale, si è andato talmente male che adesso ci aggrappiamo ai pezzi a destra e a sinistra che ci sono e che insomma fanno da ruolo da supplente, non so come posso dire, perché quando parliamo di Susan Collins è una specie di frammento minuscolo, come anche un po' succede in Europa. Io ti ho portato un'immagine perché mi sono fatto un piccolo schema. Allora, ne abbiamo parlato qui a una montagna di libri in questi giorni, tu parlavi all'inizio di quello che fa gli Stati Uniti come riverbero sull'Europa, noi abbiamo visto le immagini drammatiche che vengono da Ceuta. Ora, io ho scoperto, ma magari mi sbaglio, quindi ti prego di dirmi fino a che punto sono complottista e dietrologico, che nel marzo scorso un redattore dell'American Enterprise Institute, che negli anni di Reagan era già un gruppo di pressione, diciamo così, nella destra, però nella destra reganiana, e che adesso è molto vicino a Trump, che invocava, e vogliamo vedere l'immagine di Ceuta, della città di Ceuta, con l'invasione temporanea dei migranti, invocava l'amministrazione americana nel sostenere il Marocco nella sua richiesta di riconoscimento di Ceuta e Melilla come territorio marocchino occupato. Vicino a Rubio diceva pubblicamente che le enclave non sono territorio spagnolo. Addirittura diceva: portate, diceva l'American Enterprise Institute, dei migranti ai confini di Ceuta perché facciano pressione, perché entrino, così la Spagna impara a dirsi anticolonialista e si ricorda delle sue ex colonie. È tutto, come si può dire, dietrologia e complottismo da parte nostra, perché ancora delle prove non ne abbiamo, o hai qualche sospetto anche tu che si tratti di un capitolo di guerra ibrida, quello che è successo l'altro giorno a Ceuta?
0: Guarda, per come è successo è plausibile, perché non è che i marocchini che vivono lì attorno avessero scoperto quel giorno che esisteva un pezzo di territorio formalmente spagnolo lì e quindi tutti insieme andiamo. E quindi qualcosa è accaduto e stiamo cominciando a ricostruire chi ha messo in giro una notizia falsa dicendo che la Spagna avrebbe aperto le porte. Ne sappiamo ancora molto poco, ma di certo qualcosa è accaduto ed è plausibile. È plausibile perché lo dico, anche perché, scusami, detto che apro un inciso, non so se questo fa di me un trumpista, però il modo in cui noi abbiamo definito invasione dei marocchini, il fatto che siano entrati in un posto che geograficamente non è parte della Spagna e dell'Europa e che esiste per delle ragioni che hanno a che fare con un passato lontanissimo, io una domanda me la faccio, diciamo, sul fatto che funzione ha, che senso ha quel territorio lì, considerarlo spagnolo, come in tanti altri casi, mi sembrano retaggi di un passato che dovremmo provare a superare. Detto questo, la guerra ibrida, grazie, la guerra ibrida esiste e soprattutto nel continente africano. Noi sappiamo con certezza che dalla Repubblica Centrafricana al Mali ci sono posti in cui i russi, per esempio, al Niger, agiscono con le loro milizie e utilizzano i flussi migratori per mettere pressione sui paesi europei. Sappiamo che lo stesso accade da est attraverso la Bielorussia, attraverso i paesi baltici. Le cose che tu raccontavi non sono segrete, non è che le hai lette in qualche...
1: Sta su internet, lo potete vedere.
0: Sta su internet l'idea che in un mondo politico-culturale che non solo è molto influente alla Casa Bianca, ma che è presente dentro la Casa Bianca, consiglieri, funzionari che vengono da lì, che si sono formati lì, che fanno parte di questi centri studi, molto rivendicato l'idea che una cosa del genere si potesse fare. E non bisogna, diciamo, nemmeno inventarsi grandi moventi, perché conosciamo la relazione oggi tra l'amministrazione Trump, il governo spagnolo e il premier Sanchez. E quindi i presidenti americani, quando vogliono romperti le scatole, possono farlo in molti modi. Che questo sia stato uno di quelli, aspetterei di vedere delle prove. Ma la cosa da tenere a mente, soprattutto noi, visto che andiamo a votare l'anno prossimo, e quindi siamo già in campagna elettorale, e vedrete con l'autunno, soprattutto dopo il Capodanno, dopo la legge di bilancio, quanto diventerà intensa la campagna elettorale. Tutto quello che ci passerà davanti dovrà essere osservato da noi con una pausa. Cosa intendo? Accadranno delle cose, vedremo delle notizie, alcune sorprendenti. Ci passerà davanti sui social media che scorriamo la sera quando siamo annoiati una notizia, un fatto che ci colpisce, che ci fa arrabbiare, un video in cui qualcuno dice una cosa.

0: mezzo, perché appunto la guerra ibrida esiste, i paesi si fanno oggi la guerra anche in questo modo, le nuove tecnologie permettono di farlo facendo circolare una notizia falsa su WhatsApp, a volte basta quello. Noi, che siamo un po' il ventre molle per tante ragioni dell'Europa, nel prossimo anno saremo sicuramente bersaglio di operazioni di questo tipo, non per forza soltanto dalla Russia, da lì sicuramente, ma dovremo essere in grado di difenderci. Come? Visto che poi l'intelligence fa il suo lavoro, ma ognuno di noi deve pensare a se stesso e a se stessa, informandoci con intenzione, cioè non basandoci soltanto su quello che ci arriva, ma andando noi a cercare delle cose che ci interessano, che ci sembrano utili, fatte bene, vedete voi quali, ma non delegare tutto all'algoritmo, e quello che ci arriverà dagli algoritmi, prenderlo cum grano salis, con un po' di cautela.
1: Grazie. Chiudiamo con una immagine che volevo mostrarvi, l'abbiamo intravista un attimo fa. Noi chiuderemo una montagna di libri il 6 settembre, finiamo, con l'intervento eccellente, eccezionale, viene apposta per noi, non soltanto per Cortina, per alcune altre date, ma ci siamo anche noi, da Kiev, Artem Chapeye, che è un intellettuale ucraino che il 24 febbraio del 2022, di fronte alla domanda che si era presentata anche per esempio ai francesi nel 1940 o altrove, difendi il tuo paese sì oppure no, ha scelto di dire sì, e vediamo il suo libro, La gente normale non va in giro armata, è il titolo del libro che, siccome lo ricordiamo, tu sei anche direttore del Post, il Post con una sua nuova casa editrice Altre Cose pubblica veramente meritoriamente in Italia, è un libro bellissimo questo, pensieri sul pacifismo quando il tuo paese viene invaso. Il tuo ultimo podcast, il 30 luglio, si intitola Il campo largo è un'illusione ottica, che mi sembra una bellissima domanda per l'agosto nostrano. Ecco, il Partito Democratico, secondo te, finirà fagocitato sui temi, per esempio, dell'Ucraina dai 5 Stelle, o può anche semplicemente essere fagocitato nelle sue opinioni, pur restando lì come nominalmente? Perché la questione sui pensieri sul pacifismo quando il tuo paese viene invaso si pone, no?
0: E come? Io, guarda, dico prima due cose sul libro e poi arrivo al Partito Democratico, così chiudiamo, diciamo, in bellezza.
1: Diamo un attimo Chapeye ancora, per favore, dalla regia.
0: Noi abbiamo da qualche anno una piccola collana di libri, sono tutti libri di saggistica, per il momento tutta saggistica straniera che traduciamo e pubblichiamo in Italia, grazie alla collaborazione con Iperborea. Prima vi dicevo, perché non leggete i verbali dell'Assemblea Costituente? Mi rendo conto che forse è un po' esagerato, ma in Italia abbiamo un problema tra molti, e cioè si legge poco, e lo sappiamo, ma quel poco che si legge quasi esclusivamente narrativa e romanzi, e va benissimo, figuriamoci i romanzi, chi vuole infamare i romanzi, ma c'è uno sbilanciamento anomalo anche rispetto a quello che accade nel resto d'Europa. Concepiamo la lettura soprattutto come evasione, e invece i libri sono pieni di informazioni sul mondo e ci aiutano a capire un sacco di cose sul mondo. Questa è l'idea dietro questa collana, ma in generale, ecco, magari i verbali dell'Assemblea Costituente no, ma un libro che racconti qualcosa del mondo, che vi faccia scoprire qualcosa dell'Italia, di un pezzo della nostra realtà, quello magari sì. Questo è un grande libro perché lui è un intellettuale, un artista, una persona che scrive di sinistra, molto di sinistra, che però quando avviene l'invasione dell'Ucraina si dice: io posso avere le mie idee che possono essere quelle che voglio, ma alla fine è la mia esistenza che definisce la mia essenza, cioè quello che faccio che dice chi sono e non quello che dico. Io posso dire qualsiasi cosa, ma alla fine cosa faccio? E c'è tutto un percorso, ma che poi Artem racconta molto bene nel libro, che lo porta a concludere che quello che deve fare, se vuole essere coerente con le cose che dice, che pensa, è difendere il proprio paese, che poi è quello che hanno fatto moltissimi italiani nel corso della resistenza al nazifascismo dalle nostre parti, non è un fenomeno così lontano. Quanto al Partito Democratico e i 5 Stelle, io sono onestamente senza risposte, e questo è anche il motivo per cui ho fatto quella puntata, è la cosa che cercavo di dire. Magari voi ce l'avete, la risposta, io non ce l'ho, nel senso che vedo due partiti dire sull'Ucraina che non è una cosa da poco, cioè io non penso che due partiti per allearsi debbano essere d'accordo su tutto, però lì io, se devo immaginarmi un governo col PD e 5 Stelle al governo, non riesco a capire che cosa fa quel governo, perché le armi all'Ucraina o gliele dai o non gliele dai. Non c'è una via binaria. Prima ancora di pensare alle nostre opinioni su questo, l'idea che a un certo punto questi si mettano d'accordo mi richiede di pensare al fatto che a settembre tutti dicono, dopo l'ultimo, diciamo, dissidio, chiamiamolo così, ma vedrete che a settembre, ma vedrete che a settembre questi si parlano.

0: e concludono o parlandosi o con le primarie, con qualsiasi metodo, che le armi all'Ucraina bisogna darle oppure che bisogna non darle. Se decidono che bisogna dargliele e quindi vince, diciamo, la mozione più vicina alle idee del Partito Democratico con tutte le sue incertezze, quindi dal giorno dopo i 5 Stelle e Giuseppe Conte dicono anche loro bisogna dare le armi all'Ucraina, perché quella è la linea che hanno deciso, no? E 5 Stelle, Conte, tutti diventano sostenitori della resistenza ucraina. Voi ve la immaginate questa cosa? Io non riesco a immaginarmela, non credo che sia possibile, adesso mi sento scemo mentre lo dico, ma che Conte dica questa cosa qui. Oppure dobbiamo immaginare che decidano di non dare le armi all'Ucraina, vince democraticamente alle primarie o nella trattativa la mozione di Conte, e che quindi dal giorno dopo il Partito Democratico comincia a dire che bisogna smettere di sostenere l'Ucraina. E bisogna...
1: Siamo un po' più probabili.
0: Può darsi. Ma anche quello, io non credo che sia possibile. Cioè il Partito Democratico smette di esistere se succede questa cosa qui. E quindi io non vedo il compromesso possibile dov'è. Perché su questa cosa qui, il compromesso che tiene insieme tutto non c'è. Possono trovare 5 righe nel programma, vaghe abbastanza, che non si capisce se gliele danno o no ste armi, e tutti si riconoscono in quelle 5 righe. Ma sarebbe un po' una presa in giro. E capisco chi dice, ma a questo punto l'alternativa qual è? A questo punto l'alternativa qual è? Non bisognava pensarci a questo punto. Sono anni che il Partito Democratico persegue l'idea di questa alleanza pensando che sia possibile. E quello che sappiamo è che a questo punto ancora ci sembra che non sia fattibile. E mi sembra che stiamo vedendo un incidente stradale al rallentatore. Poi, e quando succederà che questi non si mettono d'accordo, o si mettono d'accordo, si squagliano subito, diremo, ma era ovvio che era chiaro, che mi volevo mettere a verbale che era chiaro da molto prima, ecco. Devo dire, perché se no, diciamo, non facciamo giustizia al discorso che stiamo cercando di fare oggi insieme, che l'idea che poi Conte ha espresso ieri è un'idea piuttosto bizzarra. L'idea che daremo una svolta negoziale, cioè l'idea che fin qui non si è riuscito a fare un negoziato per solo perché non abbiamo ancora chiamato Conte. Perché se chiamiamo lui, il negoziato si fa. Serve che lui imprima una svolta negoziale. Ammesso che, no? Perché non c'è un negoziato? Peraltro l'Ucraina chiede un cessato il fuoco e una trattativa. Zelensky ha dato appuntamento a Putin dappertutto e persino Trump ha sbattuto il naso su questa cosa, perché da quell'incontro alla Casa Bianca in cui umiliarono Zelensky a oggi, pure Trump ha sbattuto il naso sul fatto che non è l'Ucraina l'ostacolo alla fine della guerra, ma Putin ogni volta che gli si chiede cosa vuoi, cosa lui dice che vuole anche i territori che non ha ancora conquistato, quindi figuriamoci di cosa dovremmo trattare. Conte fa una cosa ancora più pericolosa, perché non solo dice imprimeremo una svolta negoziale, perché oggi non abbiamo già un negoziato? Perché non... Tagliamo le armi all'Ucraina, così sarà più facile negoziare. Non è la cosa che dice, togliamo le armi all'Ucraina, così sarà più facile ottenere un accordo, cioè sarà più facile che Putin ottenga quello che vuole. Di questo stiamo parlando. E che tutto questo avvenga dentro un partito che oggi si colloca nel centro-sinistra, a me sembra ci sia molto da discutere. Ma al di là del fatto che magari pensate che quella è l'opzione giusta, io non vedo come questa alleanza possa stare in piedi, e mi sembra che stiamo vedendo appunto un incidente stradale al rallentatore. È un pericolo oltre che un peccato, perché queste elezioni mettono in palio molto che non riguarda solo la politica estera, ma riguarda il nostro paese, che ha bisogno di un sacco di cose, di riforme. Questo governo, il governo Meloni, è stato molto stabile anche perché, anche con una certa prudenza, ma ha toccato pochissimo e ha fatto pochissimo. Avremo bisogno invece di fare moltissimo, e temo che l'alternativa non si presenti a queste elezioni con un progetto così convincente, se a questo punto non sa darci una risposta chiara sul tema europeo di questi anni.
1: Grazie, Francesco. Abbiamo felicemente sforato, è stato un diario americano, ma molto nostrano anche, ed era inevitabile. Forse, grazie, non vedo l'ora di leggere il tuo nuovo libro.
0: Grazie mille.
1: E
0: grazie,
1: i tuoi Francesco. Libri sono in vendita fuori dalla sala e l'autore li dedica. Grazie.
0: Grazie a voi, Francesco. Grazie mille.
2: Le 18:36, questa è Radio Radicale. Abbiamo ascoltato il dibattito del 3 agosto a Cortina per la manifestazione Una montagna di libri con Francesco Costa, autore del libro Diario Americano da adesso alle midterm, condotto da Francesco Chiamulera, fondatore della manifestazione Una montagna di libri. Adesso invece ci occupiamo dei 72 anni dalla morte di Alcide De Gasperi, che moriva il 19 agosto del 1954. Lo ricorderemo ampiamente nella programmazione notturna di Radio Radicale, ma cominciamo già adesso proponendovi la Lectio de Gasperiana che ogni anno si tiene a Pieve Tesino, organizzata dalla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi. A tenere quest'anno la Lectio è stato lo storico e americanista Mario Del Pero e il titolo Alcide De Gasperi e gli Stati Uniti d'America. L'evento è di ieri. Buon ascolto.
3: Ci accompagni la voglia di cantare. Lo faremo riflettendo e celebrando con questa Lectio la figura di De Gasperi. I saluti. Presidente Fugatti, due arcivescovi, Monsignor Tisi e Monsignor Maffeis, l'onorevole Ferrari, senatori Patton Spagnolli, vari ex eletti al Parlamento italiano, Presidente Soini del Consiglio Provinciale e vari consiglieri, i sindaci numerosi, la vice sindaca Bozzarelli in rappresentanza del capoluogo di Trento, i presidenti delle comunità di valle, i rappresentanti delle forze dell'ordine e poi la famiglia De Gasperi Romani che ci accompagna con grande affetto e con grande gioia per noi. Tanti tra voi hanno ricoperto importanti incarichi pubblici, ad esempio la vicepresidente della Corte Costituzionale Daria De Pretis. Non li cito tutti, l'elenco sarà comunicato e chi vorrà scoprirà chi ci onora della propria presenza. Quest'anno in particolare abbiamo molti rappresentanti del mondo culturale. Primo, il magnifico rettore di Trento, presidenti di enti culturali provinciali, la dottoressa Micol Forti, che è la direttrice del MART, e capiremo anche perché, il presidente nazionale di Federculture, il dottor Cancellato, il segretario generale dell'AICI, che è l'Associazione Italiana delle Istituzioni Culturali, il dottor Ravenna. Il presidente Cerutti della Fondazione Marazza di Morgomanero. Marazza fu un fedelissimo di De Gasperi, a lungo ministro dei suoi governi. Ma soprattutto tutti gli amici, il pubblico, i molti, moltissimi, ogni anno sempre di più, che ci seguono in streaming. Mai come quest'anno la sala è piena, non potevamo accogliere più nessuno e mi scuso per quelli che pur avendo voluto, avendo cercato, non hanno potuto entrare, per delle ragioni anche molto semplici di sicurezza. È un'edizione un po' particolare, il tema di straordinaria attualità, ma ne parlerò fra un attimo, ma poi abbiamo anche l'onore di avere tra noi una grande, semplice, limpida persona come è Mario Botta, grande architetto.

far la biografia di Mario Botta non è il caso. In Trentino ha lavorato tanto, suo è il Mart. Mi piace solo ricordare, perché ho avuto nipoti che hanno studiato con lui, con la sua squadra, che è stato il fondatore di una prestigiosissima università di architettura, Mendrisio. E le persone veramente grandi non hanno bisogno di molte parole, ma ci ha fatto un regalo. Insieme a Trentino Sviluppo, Trentino Marketing, che lo hanno coinvolto in un progetto che si chiama Nodi per far incontrare il legno trentino con il designer, ha deciso di donare a questa terra, a questo luogo, così vicino al Giardino d'Europa che la Fondazione Trentina ha creato 20 anni fa in onore di De Gasperi, che ha la forma del Parlamento, di un Parlamento, la sua costruzione. Ne parlerà lui un attimo e ci dirà quanto sono importanti, perché l'ha scritto, avete anche tra le mani, quante sono importanti le forme, non solo quelle geometriche. Io da umanista penso alle forme mentali, alle forme logiche, e da storico so che esistono delle forme anche nel ragionamento storico. Senza forma non c'è un ordine che si possa anche scalfire, senza ordine non c'è creatività, e queste sono lezioni molto importanti. De Gasperi le aveva ben presenti, ma non è il caso adesso di soffermarsi su questo. Il mio compito a questo punto è di spiegarvi che, dopo aver dato la parola a Oscar Nervo, il sindaco di Pievetesino, presenterò il relatore e alla fine della sua relazione prenderà la parola Mario Botta insieme a due suoi collaboratori per qualche minuto, e poi ci trasferiremo tutti, se siete così gentili, a 300 metri nel Giardino d'Europa per vedere l'installazione, di cui avete qui un modello, e per brindare tutti insieme. Quindi alla fine della lezione chi vorrà seguirà e ci ritroveremo lì sul posto. Quindi adesso darei la parola a Oscar Nervo, al sindaco di Pievetesino. Dov'è? Eccolo.

Presidente Tognon, Presidente Fugatti, eccellenze, autorità, cari amiche ed amici, a nome della comunità di Pieve Tesino e mio personale, vi porgo il più cordiale benvenuto per questo nuovo appuntamento con la Lex De Gasperiana. Un appuntamento a cui teniamo molto. Portare qui nel Tesino, in questo angolo di Trentino che abbiamo nel cuore, tante personalità illustri e così tanti cittadini, ci ricorda una cosa fondamentale. Le nostre terre di montagna non vivono ai margini della storia. Al contrario, sono luoghi ideali per fermarsi, alzare lo sguardo e pensare in grande. Oggi il professor Del Piero ci parlerà del Cide De Gasperi e degli Stati Uniti d'America. In questa sala risuonerà la grande politica internazionale del Novecento, le scelte che hanno segnato un'epoca e dato forma al mondo in cui viviamo. Dei rapporti tra Europa e America si parla molto di questi tempi, spesso con una certa inquietudine e con uno sguardo schiacciato unicamente sull'oggi, senza dare al ragionamento un respiro più ampio. Chi governa un territorio sa bene quanto sia facile rimanere ostaggio del presente e delle sue emergenze. È un vero orgoglio, quindi, mostrare che questa prospettiva più ampia possa trovare spazio proprio qui, al Pieve Tesino, dimostrando che anche da un piccolo paese come il nostro si può riflettere sulle grandi questioni che segnano il nostro tempo. D'altra parte, la storia di Pieve ci insegna che questo territorio è sempre stato aperto alla dimensione internazionale. Proprio quest'anno è giunto a compimento il progetto Pieve Tesino Borgo d'Europa, un ambizioso percorso PNRR, su cui come amministrazione abbiamo investito energie e passione. Un risultato che ci ha permesso di restituire alla collettività un luogo simbolico affascinante come Villa d'Azziaro, dimora maestosa di una delle più celebri famiglie di venditori di immagini a stampa. Attiva a Mosca, San Pietroburgo, Varsavia, Parigi, i d'Azziaro sono stati un caso emblematico, ma non l'unico. Per secoli il Tesino è stato terra di viaggiatori, abituati a cercare il proprio futuro oltre i confini, senza paura di confrontarsi con panorami internazionali. Noi che di questa storia siamo eredi custodi, dobbiamo recuperare questo stesso coraggio, saldi nelle nostre radici e anche per questo coraggiosi nell'aprirci al mondo intorno a noi. Quella dell'Alexio è sempre una giornata speciale. Quest'anno è ancora più ricca perché allo stimolo della storia potremo accostare quello dell'arte e dell'architettura. Saluto e ringrazio fin d'ora l'architetto Mario Botta, un nome che tutto il mondo non ha bisogno di presentazioni. Oggi ci presenterà l'opera Icosaedro, che ha concepito qui, a Pieve Tesino, e che diverrà parte del nostro paesaggio, arricchendo di nuovi significati quel luogo bellissimo che è già il Giardino d'Europa. Mi sembra che sia un po' la chiusura del cerchio. Se l'Alexio ci aiuta ogni anno a fare di Pieve Tesino un luogo dove il pensiero prende forma e a ridare attualità alla vocazione storica di una comunità abituata a confrontarsi con il mondo, l'opera di Botta ci aiuterà da oggi in avanti a ricordarci ogni giorno che le nostre montagne non devono farci ombra, ma allenarci piuttosto a vedere oltre. È l'augurio che rivolgo alla mia comunità, ma che oggi rivolgo anche a ciascuno di voi, che facendo in molti casi tanta strada siete venuti fino a qui, in Tesino, in cerca di parole importanti. Grazie.

Alcide De Gasperi e gli Stati Uniti d'America. Era un tema che non è mai stato affrontato in queste 23 edizioni. Un tema complesso, come vedremo. Ma non è solo l'attualità di questo momento internazionale che ci ha suggerito di adottarlo. È che, mettendo a confronto una figura come De Gasperi, sostanzialmente colui che ha impostato la Repubblica Italiana e che l'ha guidata, una Repubblica sconfitta, uno Stato sconfitto, una Repubblica nuova, quindi sostanzialmente un leader, potremmo dire, quasi provinciale. Mettendo a confronto De Gasperi e la superpotenza degli Stati Uniti d'America, si possono trarre delle considerazioni di lungo periodo molto, molto interessanti anche per il futuro. Ciò che riguarda De Gasperi l'Italia riguarda molti altri paesi europei, riguarda sostanzialmente la storia di un intero continente e anche qualcosa di più. In più, nella scelta c'è stata la generosa adesione alla proposta che ho fatto di sviluppare questo tema a Mario Del Pero. Mario Del Pero, la biografia è sul sito, tutti la possono trovare. Posso semplicemente dire che mi sono accorto, parlando a colleghi, leggendo eccetera, che è uno dei più brillanti storici italiani che calcano le scene della storia. Parlo delle scene della storia perché la storia, come vedrete, sta assumendo un'importanza sempre maggiore, non solo perché insegna, non solo perché fa rivivere, ma sostanzialmente perché è l'unica palestra vera in cui possiamo confrontarci con il futuro, prendendo spunto da ciò che è stato. Mario Del Pero insegna a Parigi, insegna storia internazionale nel prestigioso centro d'histoire della prestigiosa Sciences Po. È uno degli storici che popolano l'Europa, che viaggiano, che si muovono. È originario della Val di Fiemme. Ma questo non toglie e non aggiunge. È la condizione vera di uno storico intelligente, curioso, che sa che la storia dei confini e delle frontiere, francamente, in molti casi può fare a meno, anche se deve ritornare sempre a riflettere su queste questioni. Ma lo storico forte è uno che sa leggere gli eventi dal piccolo al grande evento con la stessa logica di rigore e nello stesso tempo ponendo domande precise sia alla grande storia che alla piccola storia. Gli storici non possono arrivare alla dimensione intima e personale di ciascuno di noi, ma preparano la strada affinché ciascuno di noi possa, nella propria dimensione, esprimere la propria individualità, la propria personalità. E quindi la storia è il grande mare dove ciascuno di noi può trovare il proprio posto. I libri di Del Pero sono numerosi, scrive sui giornali, ma non è questa l'occasione. Si cimenta con un tema difficile e quindi io sono molto lieto di ringraziarlo e di dargli la parola per questa 23ª lezione De Gasperiana.

Buonasera. Buonasera a tutti e tutti, grazie di cuore di essere qui, un grazie sentito alla Fondazione De Gasperi, al suo presidente Giuseppe Tognon per la generosa introduzione. Ti faccio una piccola e garbata correzione, io non sono originario della Val di Fiemme, sono della Val di Fiemme, nel senso che alla fine sono radici che rimangono e che non si perdono. E anzi col tempo tendono un po' a rispuntare fuori, a farsi ancora più solide. E grazie di cuore, sono molto onorato, più che onorato di essere qui. Allora permettetemi di aprire questa lezione con un paio di appunti metodologici, no? Che spero non risulteranno troppo pedanti. È abbastanza comune nelle analisi della politica, delle relazioni internazionali che vanno di moda oggi, che sono molto popolari sui media, minimizzare il ruolo e l'importanza di singoli attori e protagonisti e privilegiare il peso di fattori, di costrizioni strutturali rispetto alle decisioni umane, a quella che in inglese si chiama la agency dei singoli, un termine che non ha un preciso corrispettivo in italiano. Nelle letture, dicevo, molto popolari di una geopolitica tanto grossolana e analiticamente rigida quanto appunto popolare di successo, anche per la sua asserita capacità di offrire chiavi di lettura analitiche e prescrittive che all'apparenza sembrano inequivoche, indiscutibili, prevale appunto l'enfasi sulla struttura rispetto all'individuo, sulle presunte forze trasparenti e profonde della storia, massicce, inespugnabili, rispetto all'accidentalità, all'imprevedibilità di un processo storico che si muove in modo talora confuso e imprevedibile, condizionato da scelte, intuizioni, errori, fraintendimenti. Di qui formule straordinariamente popolari come l'esistenza di una presunta essenza profonda e storicamente determinata dei popoli. Portatori, si asserisce, di una sostanza antropologica immodificabile o quella di interessi nazionali parimenti statici e immutabili nei secoli, o infine quella di vincoli geografici che definirebbero una sorta di ineludibile camice di forza strategico e politico sia l'una, l'essenza, sia gli altri, gli interessi dei popoli e delle nazioni in questione. Di qui anche la propensione di questa geopolitica a invocare reiteratamente la storia, a celebrarne la conoscenza come indispensabile premessa di qualsiasi analisi del presente, salvo poi piegarla molto strumentalmente a questa analisi, ridurla a semplice formula di validazione di letture che tendono a essere storicamente piatte, se non astoriche. La storia però tutto è fuorché statica, Beppe Tognon lo ricordava poc'anzi, i popoli, i loro tratti, le loro identità, le loro politiche estere sono cangevoli, volubili. Pensate a quanto diversa è l'Italia del 2026 rispetto a quella del 1946 o del 1861. L'interesse nazionale è declinato storicamente e politicamente, varia, come è giusto che sia, a seconda delle sensibilità politiche e ideologiche di chi lo definisce. La storia è, cito, cambiamento nel tempo e, cito, scienza degli uomini, scriveva il grande storico e partigiano Marc Bloch, fucilato dai nazisti nel giugno del 1944. Una massima, quella dell'apologia dello storia o del mestiere di storico, l'opera frammentaria e incompiuta che Bloch scrisse tra il 40 e il 43, prima della scelta della resistenza, una formula che oggi rimoduliamo per adattarla ai tempi, renderla più comprensiva e inclusiva e anche politicamente corretta. Non è più la scienza degli uomini, ma la scienza degli uomini e delle donne, delle persone, degli esseri umani, o di un ecosistema nella quale anche gli animali, la flora, la fauna, hanno in fondo una loro agency, ma nella quale immutabile resta il mutamento. Rimane però il cambiamento nel tempo, il peso che scelte, decisioni e politiche hanno nel condizionare questo cambiamento, o nell'esprimerlo, nel rifletterlo. E ciò mi porta finalmente ad Alcide De Gasperi, al suo complicato rapporto con gli Stati Uniti negli anni cruciali della transizione dal fascismo alla democrazia, dalla monarchia alla repubblica, dalla grande alleanza antifascista della Seconda Guerra Mondiale alla Guerra Fredda e alla sua trasposizione in Italia. Consentitemi qui di partire da una citazione molto bella
che nella mia memoria imprecisa collocavo nel gennaio del 1947 in occasione del primo famoso viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti, che invece facendo delle verifiche proprio per questa lezione ho scoperto essere di un anno più tardi. Siamo al primo gennaio 1948, quando si stava accendendo la campagna per le prime elezioni politiche del dopoguerra. Gli Stati Uniti avevano lanciato in Italia un'azione, un programma propagandistico, i treni dell'amicizia, con cui si distribuivano beni di prima necessità alle popolazioni in tante città italiane. E nell'occasione De Gasperi celebrò la generosità, lo definì il gesto fraterno che arrivava da oltreoceano. E ricordò un'esperienza vissuta, quella sì, un anno prima, durante il suo primo viaggio americano, e cito De Gasperi: passando per Broadway, per recarmi in corteo alla City Hall, che è il municipio di New York, sono stato colto dal fenomeno che di fronte a Wall Street, centro finanziario del mondo, si vedesse una piccola e originaria chiesa della vecchia New York. Il riferimento credo deve essere alla St. Paul's Chapel, che è una chiesetta che fa parte di un complesso episcopale della Trinity Church. Esiste ancora oggi e colpisce in effetti, andando a Wall Street, vedere questa chiesetta incastonata lì in mezzo ai giganteschi grattacieli della punta meridionale di Manhattan. Prima o poi, continuava De Gasperi, grattacieli alti come le pareti delle nostre Dolomiti. Le Dolomiti sono il punto di riferimento della maestosità. Ma questo spazio angusto è salvato, lo spazio della St. Paul's Chapel, ed ha resistito alla speculazione. Il sole si apre una via tra i grattacieli e scalda anche i tumuli. E questa è una contrapposizione simbolica. Esistono anche nella civiltà americana gli elementi idealistici dei fondatori che contrastano e contengono il materialismo della vita economica. Fine della citazione. In queste parole troviamo, credo, una sintesi dell'atteggiamento di De Gasperi verso gli Stati Uniti, della sua concezione dell'America, nella quale si combinarono sempre consapevolezza, una parola centrale che tornerà più volte in questa lezione, consapevolezza, dicevo, curiosità, gratitudine, ma anche una certa diffidenza, se non una lontananza culturale che non sarebbe forse mai venuta meno e che non poteva venire meno, visto anche il percorso, la biografia di De Gasperi. Consapevolezza che solo gli Stati Uniti avrebbero potuto fornire all'Italia repubblicana gli strumenti, gli aiuti economici, la tecnologia, la protezione, la sicurezza di cui l'Italia bisognava per recuperare parte della sovranità perduta, ricostruirsi sulle ceneri del disastro della Seconda Guerra Mondiale, del ventennio fascista, ed essere reintegrata nella comunità internazionale. E consapevolezza spregiudicata e interessata per certi aspetti, ma di un politico, non dimentichiamolo, non di un santo, di un politico stiamo pur sempre parlando, che diventare interlocutori primi e privilegiati degli Stati Uniti avrebbe costituito una fondamentale fonte di legittimazione, di rafforzamento politico per se stesso e per il suo partito, la Democrazia Cristiana. Accompagnata però questa consapevolezza da una circospezione verso un paese, un modello di società di cui una certa misura diffidava, di cui temere una certa arroganza quasi imperiale, permessa dal monumentale scarto di potenza tra gli Stati Uniti e i paesi europei occidentali, alimentata questa asimmetria di potenza dall'evidente dipendenza economica e securitaria dei paesi europei occidentali dagli Stati Uniti. Una diffidenza nella quale non mancavano elementi di pregiudizio, stereotipi comuni in modo politicamente trasversale, a destra come a sinistra, come al centro, in tanta parte del mondo politico europeo dell'epoca. Questa miscela di consapevolezza e diffidenza, dicevo, si manifestò quasi subito e orientò le scelte e i comportamenti di De Gasperi negli anni cruciali che porteranno l'Italia dentro una comunità euroamericana, atlantica, a guida statunitense. Furono scelte e comportamenti non sempre lineari e coerenti, quelli di De Gasperi, perché la storia, che appunto statica non è, si muove senza tregua e l'ho fatta allora in modo accelerato, contraddittorio, del tutto imprevedibile, come fu tra il 1945 e il 1948. Perché pochi o nessuno compresero o preconizzarono tempi e forme della transizione dalla Seconda Guerra Mondiale alla Guerra Fredda e come questa sarebbe tradotta nei singoli contesti nazionali, perché non era chiaro e non poteva essere chiaro come si sarebbe espresso l'ineludibile nesso, il legame, l'interdipendenza tra il nazionale
e l'internazionale, tra la trasformazione del sistema mondiale e le transizioni e la ricostruzione dei paesi teatro della guerra su tutti i paesi sconfitti, come l'Italia. Nel campo dei sconfitti, nonostante gli auspici di De Gasperi, fu infatti collocata l'Italia, con il trattato di pace, punitivo forse più simbolicamente che materialmente, ma punitivo lo fu il trattato di Parigi del febbraio 1947. Fu proprio durante la conferenza di pace, il 10 agosto 1946, poco più di 80 anni fa, che De Gasperi pronunciò uno dei suoi discorsi più memorabili. Questi giorni è tornato continuamente sui nostri media, e cito: «Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. E soprattutto la mia qualifica di ex nemico. Non corro io il rischio di apparire come uno spirito angusto e perturbatore, che si fa portatore di egoismi nazionali e di interessi unilaterali? Signori, è vero, ho il dovere, innanzi alla coscienza del mio paese, per difendere la vitalità del mio popolo, di parlare come italiano. Ma sento la responsabilità e il diritto di parlare anche come democratico antifascista, come rappresentante della nuova Repubblica». Fine della citazione. Democratico antifascista, sottolineava De Gasperi a Parigi, per rimarcare la rottura e la discontinuità con il fascismo e il ruolo delle forze democratiche nell'averla voluta e promossa, ma anche per sottolineare il comune denominatore basilare, l'antifascismo, della nuova democrazia. Non dimentichiamolo mai questo richiamo orgoglioso e forte, che ritornerà più volte nei discorsi e negli scritti de Gasperiani, a ciò l'antifascismo che dovrebbe essere non identità di parte, ma fondamento condiviso, pilastro fondativo di una prospettiva di convivenza e pluralismo democratici. Come tanti altri cattolici e non, De Gasperi flirtò nel primo biennio postbellico con ipotesi che in seguito sarebbero state definite terzoforziste, di terzo campo, con l'idea che vi potesse essere una qualche via alternativa latina, sud-europea, cattolica, in un sistema di blocchi i cui contorni e la cui natura rimasero a lungo sfocati e indefiniti. Ancora nel luglio del 47, con la guerra fredda ormai avviata, De Gasperi auspicava che l'Italia, cito, popolo di frontiera, potesse costituire un ponte di conciliazione tra le due civiltà che allora si fronteggiavano. È una metafora questa del ponte che di tanto in tanto ritorna, l'idea che l'Italia possa fare da ponte verso gli Stati Uniti. Non fu immune a illusioni nazionaliste, se vogliamo definirle così. Non lo fu e non lo poteva essere. Studiare la storia vuol dire contestualizzare, appunto storicizzare. Alcide De Gasperi era, come tutti noi, un uomo del suo tempo. Illusioni queste che lo indussero talora a sopravvalutare irrealisticamente il ruolo dell'Italia, la possibilità di sottrarsi alle responsabilità del fascismo, quella di preservare per l'Italia un qualche attributo imperiale, un ruolo di media a grande potenza in cui il tragico velleitarismo era stato negli anni e nei decenni precedenti reiteratamente esposto. Il trattato di pace, il collasso dell'unità antifascista interna e internazionale, l'inizio della guerra fredda, che per convenienza possiamo noi storici collochiamo diciamo alla metà del 1947, chiudevano però una fase e ne aprivano una completamente nuova, nella quale due bussole, due stelle polari, non inconciliabili ma nemmeno complementari, orientarono l'azione di De Gasperi. Mi riferisco qui a quello che lo storico Guido Formigoni ha chiamato la doppia fase costituente dell'Italia postbellica. Due fasi, due costituzioni. Quella costituzionale, repubblicana, interna. Quella atlantica, euroamericana, esterna. L'adesione alla seconda e all'ordine che essa produsse, un sistema internazionale, un ordine internazionale, fu per De Gasperi condizione essenziale al recupero di sovranità economica e securitaria, per quanto inevitabilmente parziale e incompleta. Il bisogno di aiuti immediati fu costantemente sottolineato nei suoi incontri con gli interlocutori statunitensi, a partire da quelli durante il suo famoso primo viaggio negli Stati Uniti nel gennaio del 1947, nel quale ottenne molto meno di quel che avrebbe auspicato. Non fu un viaggio di successo in termini di aiuti concreti e di impegni statunitensi, quando diversamente da quanto si crede non gli fu chiesto e men che meno imposto di rompere l'alleanza governativa con le sinistre, ma che costituì una fondamentale investitura alla sua leadership e alla sua persona da parte di Washington.
La partecipazione al piano Marshall, che fu annunciato da George Marshall, dal segretario di Stato, nel giugno del 1947, che probabilmente è il vero spartiacque nelle origini della Guerra Fredda, la partecipazione al piano Marshall era essenziale. Non necessariamente, la storiografia, gli storici oggi ci spiegano, per alimentare una ripresa economica che anche in Italia, come in gran parte d'Europa, era ripartita, anche ripartita molto più rapidamente del previsto, ma per un combinato di ragioni economiche, politiche e in una certa misura anche elettorali. Il piano Marshall non forniva tanto investimenti capaci di alimentare, dicevo, una crescita già in atto, ma garantiva accesso a valuta forte, al dollaro, con cui comprare materie prime, macchinari, tecnologia, indispensabili a ricostruzione. Il piano Marshall ostentava tanto la generosità, ovviamente interessata, degli Stati Uniti quanto il fascino di un modello di benessere, prosperità e consumi di massa come quello statunitense. Partecipare al piano Marshall, infine, permetteva in teoria di contribuire, di essere in prima linea in quei processi di integrazione europeo-occidentale che il piano si riprometteva di promuovere. Chi in Italia fosse stato l'interlocutore primo degli Stati Uniti in questa fase storica avrebbe potuto cogestire i finanziamenti con i tecnici statunitensi e con la diplomazia di Washington, avrebbe potuto dialogare con altri paesi beneficiari del piano in Europa in un'ottica di collaborazione e anche integrazione europea e avrebbe beneficiato anche alle urne, di lì a poco si sarebbe andati a votare, della grande popolarità degli aiuti americani e degli Stati Uniti medesimi. Molte, moltissime cose non funzionarono nel piano Marshall. C'è uno scarto macroscopico tra come il piano Marshall viene raccontato sui media, diciamo, e come lo presentano oggi gli storici. In come il piano Marshall fu utilizzato e in come fu utilizzato specificamente in Italia. Dicevo, la letteratura storica è sterminata su questo. Gli Stati Uniti espressero forte frustrazione per la poca cooperazione de e tra i paesi europei e la loro inclinazione a utilizzare in chiave strettamente nazionale, senza coordinamento tra di loro, gli aiuti. L'Italia e il governo di De Gasperi non furono risparmiati, tutt'altro. Nel primo rapporto annuale al Congresso, nella discussione su come il piano Marshall veniva utilizzato paese per paese, in questo country study, come fu chiamato, la parte relativa all'Italia fu quella forse in cui furono espressi giudizi più severi da parte degli Stati Uniti. Perché i ministeri delle finanze e del tesoro scelsero di usare parte dei fondi per rafforzare le riserve del paese, sostenere la lira e non per promuovere politiche espansive di sostegno alla domanda, perché gli Stati Uniti volevano promuovere riforme, la riforma agraria, quella dell'istruzione che non vennero fatte proprie dai governi a guida democristiana. Gli storici su tutto ciò ancora discutono, su quanto realistici fossero questi progetti americani, quanto coerenti le indicazioni che venivano da un'amministrazione, quella democratica di Harry Truman, divisa al suo interno, quanto si sottovalutasse la portata di alcune riforme che in realtà l'Italia stava facendo, a partire dalla stessa riforma agraria, la riforma Segni. Si discute infine se nel lungo periodo la linea deflazionistica e conservatrice di Pella abbia aiutato il successivo sviluppo. Il dato per noi significativo però è che il piano Marshall ci mostra da subito quanto articolata fosse la dialettica tra l'Italia e gli Stati Uniti, quanto complesso e talora conflittuale fosse il loro rapporto, al netto ovviamente della profonda asimmetria di potenza a favore degli Stati Uniti. Poco dopo l'annuncio del piano Marshall si avviarono i negoziati per la costituzione di un'alleanza militare tra gli Stati Uniti, il Canada e i paesi dell'Europa occidentale. Era questo il secondo pezzo di un processo di integrazione transatlantica che sarebbe continuato fino ai tempi nostri, si sarebbe sviluppato parallelamente nell'ambito della sicurezza e in quello dell'economia, creando, a volte oggi lo dimentichiamo, uno spazio caratterizzato da livelli profondissimi e unici di integrazione. Ancora oggi nello spazio nordatlantico abbiamo il volume di scambi commerciali più ampio in assoluto, abbiamo livelli di investimenti diretti, produttivi, da una parte all'altra che sono 4 volte quelli che corrono sulle rotte transpacifiche tra l'Asia e il Nord America. I negoziati che si svolsero a Washington nella seconda metà del 48 portarono alla ratifica del patto nordatlantico, siamo in aprile 49, e alla successiva creazione della sua organizzazione, la NATO. Rispetto a questo progetto di integrazione securitaria, De Gasperi assunse un atteggiamento inizialmente ambiguo.
non si spese per far aderire l'Italia al patto di Bruxelles, un'alleanza militare tra Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, che era in una certa misura funzionale, propedeutico poi ai negoziati che avrebbero dato vita alla NATO. Considerò non conveniente politicamente e geopoliticamente l'adesione all'Italia, si andava a votare e temeva che l'antimilitarismo diffuso avrebbe generato una ostilità a questo accordo di cui si sarebbero potute avvantaggiare la sinistra. E infine De Gasperi assunse una posizione attendista, per attendere cosa? Per vedere che cosa avrebbero deciso di fare gli Stati Uniti, dove in realtà quasi nessuno voleva includere l'Italia nell'alleanza atlantica. L'Italia non la volevano, erano contrari il presidente Truman, erano contrari tutti i più influenti membri della Commissione Esteri del Senato, la gran parte dei commentatori, importanti diplomatici ed esperti. Più possibilisti erano alcuni ambienti militari per l'importanza delle isole nel Mediterraneo e soprattutto la Francia, che voleva spostare verso sud il baricentro dell'alleanza e estendere le garanzie dell'alleanza atlantica anche ai suoi territori nordafricani. Perché pochi o nessuno volevano l'Italia nella futura NATO? Le ragioni erano diverse. Per la sua patente debolezza militare, conseguenza anche dei termini del trattato di pace, perché il cuore degli interessi strategici degli Stati Uniti era in Germania, nel centro dell'Europa, soprattutto perché due guerre mondiali avevano alimentato il convincimento che l'Italia non sarebbe mai stata un partner pienamente affidabile. Perché infine in Italia vi era il più importante, influente, grande partito comunista del futuro mondo atlantico, che avrebbe potuto in teoria conquistare legalmente, ovvero per via elettorale, il potere e eventualmente beneficiare delle capacità militari che un'Italia membro della NATO avrebbe avuto in dotazione. De Gasperi e la diplomazia italiana negli Stati Uniti, guidata da un abilissimo ambasciatore, Alberto Tarchiani, si spesero moltissimo per superare questa ostilità. Trovarono le sponde al Dipartimento di Stato, soprattutto nel segretario di Stato Dean Acheson. Interlocutori questi ricettivi in quanto consapevoli che un'esclusione dell'Italia avrebbe indebolito, forse fatalmente, De Gasperi, individuato a quel punto come interlocutore non solo principale, ma indispensabile degli Stati Uniti. Dean Acheson, il segretario di Stato, scrisse un lungo memorandum al presidente Truman in cui spiegava i pro e i contro nell'inclusione dell'Italia nell'Alleanza Atlantica. È un documento che io uso spesso con i miei studenti a lezione, ma un documento emblematico anche delle categorie che venivano utilizzate all'epoca. A un certo punto Acheson dice: l'Italia è parte della comunità atlantica per razza, tradizione e civiltà. Si usano ancora quelle categorie lì, ovviamente, il 48. Ci sono dei passaggi molto divertenti in cui dice: l'Italia ha pugnalato alle spalle il Regno Unito e la Francia nel 1940, l'Italia è inaffidabile, l'Italia militarmente si è sempre dimostrata debole e vulnerabile, e però non si poteva non accettare l'Italia in Alleanza Atlantica per la sua debolezza più che per la sua forza, per quel che mancava più che per quello che poteva apportare a questa alleanza, per rafforzare o non indebolire De Gasperi e il suo governo, e quindi come pieno riconoscimento della loro indispensabilità, per intensificare il processo di integrazione dell'Italia in un blocco euroatlantico che nella sua dimensione militare e securitaria incontrava in realtà resistenze e perplessità all'interno della stessa DC, all'interno dello stesso mondo cattolico. L'inclusione dell'Italia nell'Alleanza Atlantica, l'Italia è paese fondatore dell'Alleanza, primo firmatario del Trattato del Nord Atlantico, chiudeva in una certa misura la doppia fase costituente a cui facevo riferimento poc'anzi. La fase repubblicana e costituzionale, la fase occidentale e atlantista, se vogliamo usare degli aggettivi che la riassumono e la semplificano, e creava di conseguenza un doppio ordine in cui doveva operare chi guidava il paese. Apriva però una fase e dei problemi nuovi, consapevolezza e diffidenza, che abbiamo visto essere tratti che guidano l'atteggiamento di De Gasperi verso gli Stati Uniti. Beh, consapevolezza e diffidenza li trovavamo anche nell'atteggiamento degli Stati Uniti verso De Gasperi e la DC. Washington aveva individuato in De Gasperi, dicevo, la controparte italiana principale e più credibile, per molte diverse ragioni. Era ovviamente il leader del partito egemone, che aveva vinto ben al di là delle aspettative le elezioni del 48.
appariva e in una certa misura era uomo di Stato e delle istituzioni, più che figura di partito, come evidenziava anche la sua disponibilità a formare governi con altri partiti che sovrarappresentavano forze politiche laiche e centriste, come voluto e richiesto dagli Stati Uniti. Costituiva una figura di sintesi in un partito, la DC, multiforme, eterogeneo e ben presto diviso in fazioni e correnti, come quella democristiana. Sembrava capace di contenere le pressioni del Vaticano e degli ambienti cattolici più conservatori, ritenuti a Washington pregiudizialmente anti-americani ed espressione di un clericalismo antitetico alle idee statunitensi su come modernizzare e democratizzare l'Europa. Portava, e questo vorrei sottolinearlo, nei suoi frequenti incontri con gli interlocutori statunitensi una sobrietà, una dignità e anche una fermezza che ne rafforzavano prestigio, credito e statura. Nelle minute di questi incontri, che si possono trovare negli archivi statunitensi, fu la cosa che mi colpì di più nella mia prima ricerca sui rapporti tra Stati Uniti e DC nei primi anni della Guerra Fredda. Se vediamo questi verbali, troviamo qualcosa che distingue in parte e talvolta in modo significativo De Gasperi da tanti suoi successori e da tanti altri leader europei. Non si trova traccia alcuna di piaggeria, accondiscendenza o remissività, pur nella consapevolezza di quanto squilibrato fosse il rapporto tra Stati Uniti e Italia, quanto dipendente fosse la seconda dai primi. Raramente o quasi mai De Gasperi sembra dire ai suoi interlocutori statunitensi quel che essi avrebbero voluto sentirsi dire. La consapevolezza e l'investitura di De Gasperi come interlocutore privilegiato si accompagnava però a una diffidenza, nella quale convergevano matrici antiche ed elementi nuovi legati proprio alla Guerra Fredda. Una diffidenza questa destinata a crescere nei mesi e negli anni successivi, raggiungendo il suo apice con l'elezione a presidente del repubblicano Dwight Eisenhower nel novembre 1952 e con la nomina ad ambasciatrice in Italia di Claire Booth Luce, la moglie del magnate dei media, il proprietario di Time, Fortune, Life Magazine, Harry Luce, ex deputata del Connecticut, scrittrice e commediografa, cattolica convertita e repubblicana molto, molto conservatrice. Ad alimentare questa diffidenza statunitense nei confronti di De Gasperi confluivano anche qui diversi elementi. Per cultura politica, progetti e visioni, la DC non era considerata l'interlocutore politico ideale degli Stati Uniti, che avrebbero di molto preferito collaborare con forze ritenute più affini al liberalismo occidentale, come repubblicani e socialdemocratici. Le scelte economiche dei governi De Gasperi, come abbiamo visto, furono severamente criticate da funzionari, politici ed esperti statunitensi, perché non funzionali a promuovere, dicevo prima, quelle riforme di ampio respiro, capaci di intaccare quelle diseguaglianze e quel sottosviluppo che, secondo Washington, costituivano le cause primarie del successo del comunismo. E perché resistenti queste politiche economiche a quelle forme di liberalizzazione e di apertura dell'economia italiana sollecitate da Washington. Era, per semplificare, una politica al contempo insufficientemente riformista e insufficientemente liberista, quella di De Gasperi. E le critiche su questo degli Stati Uniti si fecero più frequenti ed intense. A esse se ne aggiunse però un'altra, ancora più importante e più forte, che una volta portata l'Italia dentro l'Alleanza Atlantica, De Gasperi non fosse disponibile a fare un passo ulteriore, a promuovere un'aggressiva politica di riarmo e soprattutto a blindare lo schieramento internazionale del Paese con l'adozione di politiche più ferme e discriminatorie nei confronti del PCI e della CGIL. Tra il 1950 e il 1953-54 la tensione tra i due ordini costituenti, quello interno e quello internazionale, quello costituzionale e quello atlantico, raggiunse probabilmente uno dei picchi nella storia dell'Italia repubblicana. Forse troviamo qualcosa di paragonabile, anche se molto diverso, a cavallo tra anni 60 e primi anni 70. Si manifestò allora in forma paradigmatica quella doppia lealtà, doppia e talora incompatibile lealtà, alla Costituzione e all'Alleanza Occidentale, alla Repubblica e alla NATO, con cui si doveva confrontare chi governava il Paese. Dopo il 1950, dopo l'inizio della Guerra di Corea, alcune misure repressive furono adottate dai governi De Gasperi, misure di democrazia protetta, come furono chiamate,
discriminazioni e talora violenze ne seguirono. Ma questi provvedimenti e più in generale le politiche adottate non travolsero mai quella che era una democrazia, a volte lo dimentichiamo, stiamo parlando di pochi mesi dopo la fine del fascismo, quella che era una democrazia oggettivamente giovane, fragile ed esposta. Grazie a De Gasperi e altri leader politici dell'epoca, la lealtà costituzionale non fu in ultimo subordinata a quella internazionale o sacrificata sull'altare di questa. Come dicevo, in forme crescenti e con pressioni più intense, gli Stati Uniti invitavano a fare. Al punto da chiedere anche la messa fuori legge del PC. Una richiesta questa avanzata per la prima volta nel 1951 e poi intensificatasi con l'arrivo di Claire Luce a Roma nella primavera del 1953, quando la pregiudiziale antimessina e antifascista degli Stati Uniti parve venir meno e l'ambasciata americana a Roma iniziò a caldeggiare l'ipotesi di un'apertura a destra del governo, nella quale monarchici e in prospettiva anche messini filoatlantisti avrebbero potuto sostituire liberali, repubblicani e socialdemocratici come partner di una DC spostatasi radicalmente a destra. De Gasperi si oppose fermamente a tutto ciò. Reagì con ostentata perplessità all'irrigidimento delle logiche della guerra fredda, all'enfasi crescente sulla dimensione militare dello scontro con il comunismo, a un bellicismo che pochi anni dopo la fine del più terribile conflitto nella storia dell'umanità rischiava di trascinare il mondo in una nuova guerra. Non moderò le sue critiche al comunismo, a Stalin o all'URSS, tutt'altro, ma avviò una politica mirata a un sistematico contenimento delle pressioni statunitense, nella quale l'europeismo, un europeismo cristiano e transnazionale nel quale uomo di frontiera, uomo di due mondi, come il francese alsaziano Robert Schuman o il tedesco renano Konrad Adenauer, un europeismo al quale si trovava molto più a suo agio, credo, che nell'atlantismo occidentale. Un europeismo che diventava una forma alternativa di internazionalismo e strumento con cui compensare gli eccessi di possibili derive atlantiste che minacciavano tanto la democrazia italiana quanto la pace europea. Scrivendo al Ministero degli Esteri Carlo Sforza nel luglio del 1950, poche settimane dopo lo scoppio della guerra di Corea, discutendo la possibilità di una difesa comune europea, De Gasperi ebbe parole emblematiche. Cito: «Non bisogna nascondersi che tra i nordamericani i fanciulloni sono molti e che anche le democrazie politiche hanno i loro punti deboli. La vecchia Europa è più equilibrata e esperta», affermò, affidandosi a stereotipi, a pregiudizi consolidati. «Mentre si riafferma la volontà europea di opporsi compatti al pericolo esterno», continuò, «attuando un sistema di difesa solidale, non è giusto che l'Europa, prima vittima designata, dica una parola di fermissima volontà di pace». L'Italia poi alla guerra di Corea contribuì solo inviando un ospedale da campo. Si sfilò, diciamo, dalla coalizione internazionale a guida statunitense. Pochi mesi più tardi una nuova polemica sull'utilizzo insufficiente dei fondi del piano Marshall. Un alto funzionario statunitense, Dayton, aveva rilasciato delle dichiarazioni pubbliche molto critiche nei confronti dei governi italiani. In un consiglio dei ministri sbottò: «Non sono disposto a che l'Italia sia trattata come un paese coloniale», disse. Durante un altro viaggio negli Stati Uniti, un viaggio di successo per tanti aspetti, nel luglio 1951, incontrando i membri della Commissione Esteri del Senato, che esprimevano tutta la loro preoccupazione per la situazione italiana, De Gasperi tornò a sottolineare la solidità, la forza delle istituzioni repubblicane, ma evidenziò anche come, cito, «in Italia la democrazia è una pianta debole, giovane e in qualche misura delicata, e non è possibile uscire dalla Costituzione nel tentativo di sopprimere i comunisti senza rischiare la sua distruzione, la distruzione della Costituzione». Questa fermezza ebbe anche un corrispettivo noto sul piano interno, nella coerente opposizione a qualsiasi ipotesi di svolta a destra, incompatibile con le fondamenta antifasciste dell'ordine costituzionale. Ci sono tanti esempi, il più noto e significativo è stata l'operazione Sturzo, quando in occasione delle elezioni amministrative a Roma e con il sostegno, se non la sollecitazione, degli ambienti vaticani, si cercò di costruire un'alleanza anticomunista tra la DC, forze laiche di centrodestra, monarchici e missini. Non è che con i comunisti si sia

L'azione Sturzo non fu infine realizzata. Poche settimane più tardi Pio XII negò un'udienza privata De Gasperi, richiesta in occasione del 30° anniversario di matrimonio e della presa dei voti come suora della figlia Lucia. Nell'occasione De Gasperi espresse all'ambasciatore italiano alla Santa Sede tutto il suo stupore e disappunto, e cito: «Come cristiano accetto l'umiliazione, benché non sappia come giustificarla. Come presidente del Consiglio italiano e ministro degli esteri, la dignità e l'autorità che rappresento e della quale non mi posso spogliare anche nei rapporti privati, mi impone di esprimere lo stupore per un rifiuto così eccezionale e di riservarmi di provocare dalla Segreteria di Stato un chiarimento». Fine della citazione, a proposito della dignità e della fermezza a cui facevo riferimento poc'anzi. Dignità e fermezza visibili anche nelle interlocuzioni con i rappresentanti degli Stati Uniti. Giunta a Roma, l'ambasciatrice Claire Luce intervenne subito nella politica italiana e lo fece con la levità di un elefante in una cristalleria. A pochi giorni dal voto del giugno 1953 minacciò un'interruzione degli aiuti statunitensi in caso di vittoria delle sinistre. Dopo le elezioni, che in una certa misura segnarono la fine politica di Gasperi, l'ambasciatrice mise reiteratamente in discussione tanto il sostegno alla DC quanto la linea seguita fino ad allora dagli Stati Uniti in Italia. Per Luce la liberalizzazione dell'economia italiana era stata parziale e lacunosa, l'asse governativa doveva spostarsi a destra, misure più drastiche dovevano essere prese contro il PC e contro il sindacato, contro la CGIL. Tra il 1953 e il 1956, quando Luce lasciò l'incarico, la linea che divideva questo ipotetico spostamento a destra con una vera e propria svolta autoritaria fu talora molto sottile. Luce giunse addirittura a chiedere di sospendere tutti gli aiuti economici ai governi a guida democristiana. Quegli aiuti, affermò, avevano l'effetto paradossale di impedire una vera ed efficace azione anticomunista. Un'azione questa, e cito Luce, semplicemente impossibile in una situazione in cui solo il mantenimento della minaccia comunista costituisce il fattore su cui attori politici come la DC possono contare con certezza per ottenere ingenti somme di denaro per le quali non devono rendere alcun conto. Era un documento che lui si inviò al segretario di Stato John Foster Dulles e al presidente Eisenhower, e continua: «Dopo 5,5 miliardi di dollari di aiuti palesi e ingenti somme segrete, i leader dei cosiddetti partiti democratici ci dicono oggi, proprio come ci dicevano nel 48, che l'unica alternativa alla vittoria comunista alle urne è che noi continuiamo a sostenere permanentemente loro e i loro partiti. Bisogna, disse Luce, trasferire questo aiuto americano a forze di destra, perché ciò contribuirà a, cito, purificare l'atmosfera morale e politica in Italia e consente a Washington di prendere la distanza da quella ristretta e discutibile cerchia di politici italiani del dopoguerra, De Gasperi e i suoi eredi, che in ogni caso stavano perdendo il sostegno popolare, secondo Luce, per la quale un cambiamento simile, un riorientamento degli aiuti americani a forze di destra avrebbe ripristinato, cito di nuovo, in Italia il rispetto per la leadership morale dell'America». Fine della citazione. De Gasperi era già morto quando questo rapporto fu scritto e inviato al Presidente e Segretario di Stato, ma la sua persona e il suo lascito costituivano i bersagli primari di queste critiche dell'ambasciatrice. Pochi mesi prima della sua scomparsa, nel febbraio del 1954, De Gasperi scrisse due importanti articoli, pubblicati sul Popolo e poi sulla Discussione, il periodico politico-culturale che aveva fondato, credo, un anno prima. Due importanti articoli che si intitolavano «Non bisogna esagerare» e «Noi e il comunismo». Cito De Gasperi: «In nessun paese a regime libero, nemmeno negli Stati Uniti, il Partito Comunista è stato messo fuori legge. Certa autorevole stampa anglo-americana insiste in un allarmismo deprimente e ingiustificato. Non è affatto vero che il popolo italiano stia per buttarsi in braccio al comunismo, come sosteneva quello che De Gasperi definiva causticamente un maccartismo internazionale, di cui Luce era esponente tanto rappresentativa quanto pericolosa. Gli uomini e le donne vivono nel loro tempo e sono del loro tempo. Studiare vuol dire collocarli in questo tempo, contestualizzarne storicamente la persona e l'agire. Nel caso dei politici, a maggior ragione quelli che ammiriamo, vuol dire sottrarsi alla tentazione di beatificarli, di costruirvi attorno dei santini. Significa riconoscerne meriti e limiti, pregi e difetti.

lungimiranza e finanche visione da un lato, spregiudicatezza e talora miopia dall'altro. Tutti elementi che ritroviamo nella parabola di Alcide De Gasperi e nel dispiegarsi del suo complesso rapporto con gli Stati Uniti, rispetto al quale agirono talora anche calcoli cinici, ancorché politicamente comprensibili e pienamente giustificabili, in cui è possibile trovare l'influenza di stereotipi, i fanciulloni nordamericani citati prima, pregiudizi antichi difficilmente scalfibili, dove non mancarono errori, un tema di cui non ho avuto tempo di parlare, la costante richiesta che De Gasperi avanzò all'amministrazione Truman di modificare le sue politiche in materia di immigrazione per aprire le porte al surplus di manodopera non occupata che l'Italia aveva, che doveva trovare modo di esportare. Una richiesta questa di Gasperi irrealistica, che dimostrava poca dimestichezza con le dinamiche politiche e legislative statunitensi, una competenza del Congresso, e in una certa misura poca perspicacia nell'intravedere cosa avrebbe prodotto la ripresa economica dell'Italia e l'integrazione europea occidentale. De Gasperi svolse però, è stato un po' il cuore di questa lezione, un ruolo fondamentale, se non imprescindibile, non solo nella costruzione del doppio ordine costituente, repubblicano e atlantico, nazionale e internazionale, entro cui l'Italia operò durante la Guerra Fredda, ma anche nel far sì che questi due ordini potessero in una certa misura coesistere. Dicevo prima, si mosse su un crinale estremamente sottile, che il rischio di una deriva autoritaria in nome degli imperativi della Guerra Fredda, una soluzione greca 10 anni in anticipo, fu concreto, e ancor più lo fu il rischio di una svolta a destra degli equilibri governativi, sostenuta, come abbiamo visto, a Washington, o meglio, da alcuni pezzi dell'amministrazione statunitense. L'agenzia federale più contraria all'apertura a destra in quegli anni lì fu la CIA, che all'interno del governo degli Stati Uniti era forse l'organo più progressista, più di sinistra, diremmo noi, se ci credete. Riuscì insomma a preservare una doppia lealtà alla Costituzione e alle alleanze internazionali, non scontata, dove, dicevo, marcato fu il rischio di sacrificare la prima e con essa l'antifascismo sull'altare delle seconde. Nel farlo costruì un precedente, offrendo un modello ai suoi successori, anche ai suoi immediati successori, a Scelba, ad esempio. Un modello anche di dignità nella difesa non solo degli interessi nazionali, ma pure dei principi che in teoria precedono questi interessi e concorrono alla loro definizione. Dicevo, fu un uomo del suo tempo e nel suo tempo. Non dobbiamo mai dimenticarlo. Ma proprio collocandolo in quel tempo ed esaminando come in quel tempo gestì la complessa, difficile relazione con gli Stati Uniti, ci viene restituita la sua incontestabile e straordinaria statura politica e una certa misura morale. Una statura, siamo qui annualmente a ricordarlo, che credo abbia avuto davvero pochi pari nella storia dell'Italia repubblicana. Vi ringrazio molto.

0: Che bello, eh? Che bello. Vorrei ritornare molto più giovane quando studiavo. Le lettere che stanno uscendo nell'edizione nazionale digitale dell'epistolario di De Gasperi incrociano perfettamente la lezione di Mario. Avete capito perché Mario è uno dei massimi esperti della storia degli Stati Uniti, dei rapporti con l'Europa? Avrete capito perché gli americani, che non sono tanto fanciulloni, lo vogliono negli Stati Uniti, sta per partire per insegnare nella cattedra Kissinger della Library of Congress di Washington, dove resterà un anno. E capite perché quest'anno era il momento giusto per il tema. Prendete la relazione che sarà pubblicata, sovrapponetela all'attualità. Non si chiamerà più Lewis, non sarà più quell'ambasciatrice, sarà qualcun altro. Le figurine sembrano tornare le stesse, basta cambiare i nomi. Il problema è se abbiamo De Gasperi. Però, e chiudo, non è De Gasperi in quanto De Gasperi, è De Gasperi che sapeva di rappresentare un popolo. E questo spiega anche, Mario non poteva dilungarsi troppo, perché De Gasperi fosse così ostinatamente propenso, attivo nel cercare di mantenere l'unità del suo partito. Gli scontri con le correnti interne, sull'adesione alla NATO, sulle riforme, quel sottile crinale in cui si muoveva e che Mario ha ben rappresentato, facendo emergere anche che l'Italia non è stata immune, De Gasperi ha contribuito enormemente per evitarlo, a derive autoritarie. E ciò spiega, vedete, le cose si spiega perché l'apertura al centro-sinistra, lo sviluppo di certe autonomie fosse stato così sofferto, lento, maturato. La disperazione di De Gasperi quando morì per il fallimento della Comunità Europea di Difesa, dopo che aveva rinunciato nel 48 ad aderire a un'operazione come è stata citata, è indice di una prudenza fondata sulla perfetta conoscenza della realtà della sua terra e poi su una straordinaria fiducia che la democrazia è una pianta che quando si radica è difficilissimo estirparla. Bisognava lasciare il tempo che le radici entrassero. Bene. Adesso c'è il momento bello, quindi la parola è a Mario Botta. Da De Gasperi a Mario Botta, salto ardito, ma possiamo... No, siamo noi che siamo grati a Mario Botta. E poi l'Alexio è anche questo, il coro, voi... le autorità, coloro che vi governano, il pubblico, gli amici, la squadra della Fondazione, il direttore Marco Dorizzi, voglio ringraziare in particolare. È questa, la lezione è questa, non è una dotta lezione, è un evento e come tutti gli eventi ha aspetti diversi, molteplici e quest'oggi abbiamo questo onore di ascoltare Mario Botta e poi di inaugurare accanto al Giardino d'Europa, il suo icosaedro.
1: Buonasera e grazie di questa opportunità. Mentre professore Ecco, rifletteva da vecchio filosofo, anch'io ho imparato qualcosa da Bloch, ma anche da De Gasperi. Credo che questo progetto nodi, culture, imprese, design del Legno Trentino voluto dalla provincia attraverso le strutture operative che la provincia ha, ovvero Trentino Marketing e Trentino Sviluppo, Paolo ed io siamo stati coloro i quali, come una specie di ostetrici, abbiamo tirato fuori il meglio di questo territorio. Il legno al centro, ma il progetto come elemento identitario. Lei citava Bloch. Noi abbiamo imparato da Bloch che la storia non è soltanto fatto, avvenimenti, ma sono anche persone, sono differenze, sono pensieri. Ecco, Presidente della Provincia, con questo progetto il legno ha parlato un altro linguaggio, attraverso non soltanto se stesso, ma attraverso 15 designer importanti, e 15 aziende ovviamente, perché il design senza aziende non esiste, è un grande architetto. Io mi fermo e voglio dire una cosa veloce a nome Mario, credo che sia Mario Botto, no? Credo che sia uno degli architetti più attenti al rapporto tra tecnologia e pensiero umanistico. Non a caso il Presidente citava, credo, la facoltà migliore al mondo, no, che esiste oggi per imparare questo mestiere, che è appunto l'Accademia di Mendrisio, dove cultura umanistica e cultura tecnica e muratori, se volete un termine un po' tosto, come è forte, parlano lo stesso linguaggio. Questo progetto è fortemente De Gasperiano, perché cerca di mettere insieme le differenze, no? Dando però un'unità geometrica e matematica, perché senza ordine l'architettura non esiste, la politica non esiste, gli ordini e le leggi possono essere cambiate ovviamente, ma senza avere un riferimento quantitativo che ci faccia riconoscere il mondo non andremo da nessuna parte. Ecco perché, mentre parlava Presidente, Professore, pensavo con Paolo, senza volerlo, a un progetto De Gasperiano. Allora, posso chiederti una cosa?
2: Sì.
1: Come ti è venuto in mente l'icosaedro?
2: Cercherò di risponderti, ma prima devo sdebitarmi in un certo senso con Mario Del Pero, perché ho sentito un pezzo di una vocazione che io credo che è radicata nell'Europa. Lei o tu hai parlato in modo stupendo di Alcide De Gasperi e del suo tormentato essere a capo dell'Italia, ma hai dato una spinta maggiore. L'Europa deve svegliarsi. L'Europa, credo che tutti noi vogliamo questa Europa con radicata, con una memoria forte. Senza memoria l'Europa non esiste. Quindi, da un punto di vista anche creativo, noi attingiamo a piene mani dalla vecchia Europa. E la vecchia Europa può essere la nuova Europa. Dobbiamo solo svegliarci tutti quanti noi. E allora io solo da ringraziarti profondamente per la lucidità con la quale hai narrato l'itinerario di De Gasperi. Grazie veramente. Io devo rispondere in maniera prosaica. Come è nato l'icosaedro? L'icosaedro è nato attingendo la vecchia Europa. Vorrei che oggi, con questo modello dell'icosaedro, un modellino che poi abbiamo rifatto alla scala giusta là nel giardino d'Europa, ci fosse Luca Pacioli. Luca Pacioli era un frate cappuccino, che era anche matematico. In realtà lui ha decifrato i segreti dell'icosaedro narrando delle procedure, dei moduli, delle formule che poi l'ha fatto ricco come cappuccino del convento. Io mi aveva parlato di Luca Pacioli Giovanni Pozzi. Forse a molti di voi non dice poco, ma Giovanni Pozzi era un professore di letteratura italiana all'Università di Friburgo e abitava nel convento vicino a casa mia o al mio studio. E allora io ho ricordo dei suoi incontri al sabato mattina, quando trovava che vi fosse un po' più di pace anche per me del gran correre durante la settimana, e lì veniva e di Luca Pacioli mi ha detto mari e monti. L'ha messo in una dimensione tale che io lo pensavo anche di notte, Luca Pacioli. E quindi è con questo ricordo che voglio lasciare questo incontro. Luca Pacioli per me è ancora presente, però vorrei agli operatori diretti, che sei Paolo e Aldo, aprire quel icosaedro.
3: Tommaso,
2: ecco, mio figlio Tommaso va a aprire questo icosaedro, perché vedrete poi la forma di questo icosaedro all'interno, che sarà realizzato, in quanto è un progetto ancora in itere, e quindi sarà realizzato con questi specchi su tutti i 12, le 12 facce dell'icosaedro. Io vi lascio a questo incarico.
4: Mario, no, Mario, scusa, fermati Mario, fermati. Ti vogliamo ringraziare per questa ulteriore e continua lezione. Per noi siamo diventati ticinesi e lui è diventato trentino in questo periodo. Qua è venuto 3 volte per vedere il posto prima, per rivederlo poi e per vederlo ancora in una fase di, come dire, allestimento. Noi abbiamo frequentato il suo studio acquisendo una serie di stimoli e di messaggi e quindi è stata una grande lezione che oggi tu hai regalato di nuovo al Trentino. Le tue opere, il Trentino, e lo dico da Trentino orgoglioso, ospita delle straordinarie tue opere. Questa è l'ultima in termini di tempo, anche se nella dimensione più piccola è però quella forse più significativa, quella che ha preso più radici e ha più senso in questo momento e chiude perfettamente quello che diceva Aldo, dicevi tu e diceva convintamente tutto il tavolo di lavoro, che ringrazio nell'esecuzione sia dell'opera che adesso andremo a vedere, che essendo un'opera perfetta, geometrica, non bisogna intenderla come finita e chiusa, ma come dicevi tu, un continuo progredire di pensiero per levigare sensibilità, forme, modalità, pensiero, e quindi questa struttura potrebbe avere, e noi lo auspichiamo con molta convinzione, questo ulteriore passo di intervento nell'interno, lo posso dire come tu l'hai immaginato, con degli specchi. Sì. Quindi ti chiedo ancora una piccola suggestione rispetto a questo ultimo pensiero che durante questo iter di tempo che abbiamo vissuto in quest'anno assieme, no, questo passaggio e questo processo ti ha portato a pensare che l'interno di queste facce e di questo spazio straordinario possa ancora diventare più potente nel suo messaggio con l'adozione di una superficie specchiata interna
2: che sarebbe una...
4: Grazie.
2: Che darebbe a questo giardino d'Europa un raggio, una rosa, stavolta artificiale, però che parla del lavoro, della dedizione, della forza che ha il Trentino.
4: Grazie Mario, grazie.

0: Bene, siamo alla fine, la fine la fa per tutti noi il coro e dopo vi invito tutti a vedere l'opera e a brindare insieme a quest'opera, all'Alexio, alla comunità del Tesino, del Trentino. Grazie a tutti di essere intervenuti.
1: Sono le 19.53, questa è Radio Radicale. Abbiamo seguito questo incontro di ieri a 72 anni dalla morte di Alcide De Gasperi, una Alexio De Gasperiana di Mario Del Pero, storico e americanista, dal titolo Alcide De Gasperi e gli Stati Uniti d'America. Tutto questo si è svolto a Pieve Tesino e sono intervenuti anche Giuseppe Tognon, presidente della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, Oscar Nervo, sindaco di Pieve Tesino, Aldo Colonnetti, filosofo, e Mario Botta, architetto, nonché anche l'altro architetto Paolo Baldassarri. Vi ricordiamo che questo è stato un anticipo di quella che sarà la notte di Radio Radicale a partire dalla mezzanotte con vari documenti proprio sulla figura di Alcide De Gasperi nella ricorrenza appunto dei 72 anni dalla sua morte, che è avvenuta il 19 agosto del 1954. Ora ci occupiamo di carcere. Radio Radicale, continuiamo a occuparci delle visite nelle carceri del Partito Radicale. Adesso ci occupiamo della visita alla casa circondariale di Cremona e siamo collegati con Gino Ruggeri. Benvenuto su Radio Radicale, Gino.
2: Grazie, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, raccontaci di questa visita, la delegazione da chi era composta e cosa avete trovato?
2: La delegazione era composta oltre che da me, dall'avvocato Simona Giannetti, che tutti conoscete, e dal militante Samuele Resmini. E abbiamo trovato una situazione in lento ma continuo peggioramento, purtroppo anche a Cremona, che fino a qualche anno fa non si poteva considerare un carcere modello, però era comunque, aveva una gestione comunque abbastanza tranquilla. Purtroppo negli ultimi anni la situazione è peggiorata, i numeri sono veramente impietosi, il mai così alto numero di detenuti, 608 contro una capienza tollerata di 631, e domani ci hanno detto che arrivano altri 9, quindi siamo ormai vicinissimi alla tolleranza. Sono diminuite le guardie penitenziarie e rimane sempre assolutamente insufficiente il numero degli educatori. L'educatore è una figura importantissima nelle case circondariali, perché è la persona che fa le relazioni, che presenta le relazioni al magistrato, sia quando entrano, quando arriva il detenuto, ma soprattutto quando è in prossimità dell'uscita e potrebbe magari godere anche di anticipi e di qualche agevolazione, ma purtroppo, e questa è la principale lamentela anche che abbiamo rinvenuto dai colloqui con i detenuti, che è la quasi impossibilità di avere colloqui con gli educatori, perché sono talmente pochi, addirittura solo 3, quando l'anno scorso erano 5, che comunque erano già pochi, per un numero di 608 detenuti, credo che sia non ci sia necessario neanche nessun commento. Però ecco, volevo aggiungere che comunque il direttore, la dottoressa Giulia Antonicelli, e la comandante Letizia Toniali sono state disponibilissime, ovviamente ci hanno accompagnato in tutte le 3 ore della visita, abbiamo visitato alcune sezioni, sia del vecchio padiglione, che vecchio padiglione si intende del 92, e poi anche del nuovo padiglione, che è quello del 2013, che ha delle celle in effetti molto più confortevoli, con il bagno, un ampio bagno, e comunque molto più vivibili rispetto a quelle del vecchio padiglione. E abbiamo parlato con il medico di turno, molta difficoltà ovviamente anche da parte della parte sanitaria a gestire tutto questo numero di detenuti, altissimo come sempre il numero dei detenuti tossicodipendenti, per non parlare dei detenuti stranieri, che è il doppio rispetto alla media nazionale, 60% contro il 30%, con tutte le difficoltà ovviamente di lingua, di comunicazione che ci possono essere, ecco. Una nota positiva: è nata questa iniziativa del gelato, chiamiamola, c'è questo detenuto tunisino che ha imparato a fare il gelato e adesso se ne andrà in giro per la città con un carrettino a vendere il gelato prodotto nella casa circondariale. Questo l'abbiamo anche assaggiato, in effetti era molto buono.
1: Bene, allora, se non hai altro da aggiungere, io ti ringrazio e naturalmente se ci saranno altri momenti, altre visite a cui parteciperai, saremo contenti di poterti sentire nuovamente. Grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: E durante il notiziario delle 20:30 vi proporremo un altro collegamento su il carcere, sulle Partito Radicale nelle carceri italiane in questo mese di agosto, e però adesso ci occupiamo della vicenda degli stati americani contro Meta. Infatti è iniziato il processo ai social in California. E allora ascoltiamo questa intervista realizzata da Emilio Targia con Ernesto Belisario, esperto di nuove tecnologie e social.
3: Radio Radicale, noi vogliamo tornare ad occuparci di social, lo facciamo ormai da 27 anni, nuove tecnologie ed altro nella nostra rubrica della domenica mattina qui a Radio Radicale, che è Media Dintorni, però in questo caso vogliamo approfondire un tema un po' particolare, perché sul fronte social sta prendendo il via in California un processo piuttosto complicato, ma che potrebbe rivelarsi anche molto importante. Di che si tratta? Si tratta di un processo contro Meta, che riguarda la sicurezza dei minori. È stato promosso da una coalizione bipartisan di 29 stati americani, che hanno definito le conseguenze di Facebook e Instagram su bambini e adolescenti, insomma, in qualche modo nocive, cioè favorirebbero comportamenti di dipendenza, sfruttandoli ovviamente a fini di profitto, e però perpetrando anche qualcosa di simile a un inganno sul pubblico e sull'utenza sui rischi. Allora, intanto l'avvio del procedimento ha già avuto ripercussioni anche a Wall Street, così vi facciamo capire quanto sia importante e quanti siano i riflettori. Noi però vogliamo parlare di un tema così delicato con l'avvocato Ernesto Belisario, che io ringrazio perché ho in collegamento con noi in questo momento. Ben trovato qui a Radio Radicale.
4: Grazie per l'invito, ben trovato.
3: Allora, Ernesto Belisario è un avvocato specializzato proprio in tema di diritti e di nuove tecnologie, per questo lo abbiamo interpellato e credo che stia seguendo già dall'inizio. Tra l'altro, avvocato, mi corregga se sbaglio, credo che Meta sia già stato sanzionato due volte su faccende molto simili a quelle che danno origine a questo processo, ma cerchiamo di capire che succede, cosa può succedere. Allora, questo processo è un inedito, ovviamente, no? 29 stati che chiedono di fatto interventi profondi per eliminare i meccanismi alla base della presunta dipendenza a Facebook e Instagram, e come l'opinione pubblica sta recependo questo processo, se può sembrare un azzardo o se invece il fondamento è piuttosto solido da parte dell'accusa, da parte dei 29 stati americani.
4: Innanzitutto diamo un po' di contesto. Stiamo parlando degli effetti, o presunti tali, dei social media sul benessere psicofisico degli adolescenti.
3: Esatto.
4: Si tratta di un filone che negli Stati Uniti è di numerosissime azioni giudiziarie, mentre in Europa per il momento abbiamo delle norme. Ci sta, i due contesti sono normativamente molto diversi, da una parte arrivano prima le sentenze, dall'altra arrivano prima le norme. Nel 2026 negli Stati Uniti Meta ha già subito sanzioni e condanne per circa 900 milioni di dollari, in New Mexico perché non aveva avvertito il pubblico dei rischi per i giovani in relazione a Instagram e Facebook, e se non vado errato 6 milioni circa a Los Angeles per i danni alla salute mentale di una giovane donna. In quel caso una giuria ha ritenuto responsabili sia Meta che Google, che ad onor del vero entrambi hanno annunciato appello. Questa causa, come diceva, è particolare, nel senso che è stata avviata nel 2023 da questa coalizione di 29 stati, e ci sono dentro dalla California al Colorado, dal New Jersey al Kentucky. In realtà specificamente quella che è cominciata questa settimana è un pilota di 4 dei 29, stati. Le accuse però sono le stesse: Meta avrebbe progettato queste piattaforme per favorire comportamenti di dipendenza tra ragazzi, avrebbe nascosto, minimizzato i rischi e avrebbe raccolto dati sui minori violando la legge federale sulla privacy dei bambini online. L'indagine, quindi l'azione giudiziaria, nasce da alcune rivelazioni di whistleblower, quindi di ex dipendenti di Meta, che hanno testimoniato, hanno dichiarato che l'azienda sapeva che i suoi prodotti potevano danneggiare i giovani, ma ha scelto di non intervenire per ridurre i profitti, su alcuni studi, su alcuni documenti interni, no? In particolar modo nella dichiarazione iniziale della vice procuratrice generale della California, che ha aperto, no? Come siamo abituati a sentire dei film americani, che ha aperto il processo, sì. Ha citato questa email del 2016 che indicava proprio come obiettivo aziendale di Instagram il tempo speso dai teenager sulla piattaforma, e uno studio interno sui preadolescenti che concludeva che prima una persona comincia ad utilizzare i social media, più a lungo resta e più ricavi genera. Quindi di fatto sarebbe stato acclarato internamente da alcuni studi che prima un ragazzo, quindi una persona, inizia ad utilizzare i social media, e più la dipendenza è forte.
3: Allora, ricordiamo che tra l'altro le prime parole della vice procuratrice generale Megan O'Neill, che ha detto in sostanza: attirare hook l'utente, trattenerlo, hold il più lungo possibile, raccogliere, harvest i suoi dati e poi nascondere, hide la verità. In questa logica gli utenti migliori sono i giovani, quelli più inclini a farsi coinvolgere, che a lungo termine generano maggiori profitti. E queste sono frasi, insomma, particolarmente dure, no? Con cui la vice procuratrice ha aperto, ha dato semaforo verde di fronte agli 8 giurati di Oakland in California. C'è qualcuno degli analisti in queste ore, avvocato, che tenta un parallelo che, insomma, forse è un po' forzato, ma qualche elemento di connessione può esserci con il celebre processo contro le big del tabacco degli anni 90. C'è qualche punto di contatto, anche se i contendenti sono totalmente diversi, e c'è di mezzo sì la dipendenza, ma insomma poi gli elementi in ballo sono fortemente differenti.
4: I punti di contatto secondo me ci sono, ovviamente come sempre possono essere più o meno stretti, ma ci sono. Secondo me sono tre. Il primo, industrie, le società del tabacco erano all'epoca, negli anni 90, una potenza economica. In questo momento le big tech lo sono assolutamente, ma sappiamo il loro peso, sappiamo il valore che hanno queste società, hanno fatto la fortuna dei loro fondatori e dei loro CEO, sono interlocutori più che, oltre finanziatori, più che ascoltati del governo statunitense, sicuramente in questo momento, no? Il giuramento della seconda amministrazione Trump è da questo punto di vista plastico, no? Con molti dei CEO che erano seduti assolutamente lì. Quindi sicuramente abbiamo da un lato delle società che hanno un grandissimo potere economico, anche ovviamente influenzano l'opinione pubblica. Il secondo punto di contatto è a mio avviso legato al cambio di paradigma, e cioè fino ad adesso, da un punto di vista giudiziario, e anche queste azioni, no, che io ho citato, quelle del New Mexico e quelle appunto del 2026, di Los Angeles, hanno dimostrato il danno sul singolo consumatore, e lì la strategia difensiva si prestava a tutta una serie di argomentazioni: il minore l'ha usato troppo, l'ha usato male il social media, i genitori non hanno controllato. L'impostazione di questa controversia, in modo simile a quella del tabacco, sposta sul design del prodotto, cioè l'azienda, secondo le prospettazioni di chi ha promosso il video, sapeva che il prodotto era dannoso e nonostante questo, senza trasparenza e senza avvertire i rischi, l'ha posto sul mercato. Il terzo punto di contatto, su cui probabilmente si giocheranno questi giudizi, è legato al fatto che in questo momento, secondo molti, nonostante i documenti interni, no, forti, che ci sono, secondo alcuni non c'è una sufficiente evidenza scientifica dei danni che sarebbero condotti, che sarebbero provocati da queste piattaforme, che probabilmente sarà, da quello che sembra dalle prime dichiarazioni, la tesi difensiva di Meta, no? Gli avvocati di Meta hanno articolato, no, sempre nelle loro dichiarazioni introduttive, che ci offrono uno spunto su quello che sarà il processo. Ricordiamo, il processo avviato nel 2023, adesso è arrivato nella fase davanti alla giuria. Questa fase davanti alla giuria è una fase accelerata nel rito statunitense, per cui tra le 6 e le 8 settimane, a ritmi serratissimi, saranno ascoltati tutta una serie di testimoni, compresi evidentemente testimoni che proveranno a dare questa evidenza. Però dicevo, gli avvocati di Meta hanno sostenuto, da un lato, che misurare l'engagement, cioè misurare il tempo, il coinvolgimento, il tempo passato dai ragazzi su Instagram e Facebook, era un obiettivo commerciale legittimo, annegato che queste piattaforme siano state progettate per creare dipendenza, e ha messo in dubbio che esista sufficiente evidenza scientifica che la dipendenza da social sia possibile. Quindi questo probabilmente è il terzo punto di contatto, no? Se gli ascoltatori, che insomma non sono più giovanissimi come me, lo ricordano, c'era tutto un argomento, no, che diceva: non c'è evidenza che le sigarette sono ricollegate a determinate, o possono cagionare determinate patologie, almeno fino ad un certo momento, no? Poi quella evidenza è arrivata ed evidentemente i processi sono andati in una certa direzione.
3: Il rapporto causa-effetto è sempre complicatissimo, no? Chiedere a Guariniello per la questione amianto, insomma, potrebbe essere importante ricordarlo da questo punto di vista. Quello è uno scoglio, insomma, complicato poi, no? Dal punto di vista del recupero delle prove, della documentazione, eccetera. Allora, restando però sul nostro tema, diamo la parola a Meta, no? Lo diceva poco fa avvocato. Gli avvocati di Meta chiedono ai giurati di mantenere la mente aperta e assicurano che la società ha cercato di aiutare gli utenti con problemi. Un portavoce ha bollato le accuse dei procuratori come infondate alla luce dell'assenza di prove e di richieste finanziarie esorbitanti. Allora, i 29 stati coinvolti potrebbero chiedere a Meta risarcimento che si aggirerebbe intorno ai 1.400 miliardi di dollari, sarebbe una sorta di intera capitalizzazione di mercato, una cifra spaventosa. Poi, insomma,
4: in realtà la cifra corretta dovrebbe essere, gli stati stessi hanno indicato che chiederanno 200 miliardi di dollari,
3: che sono tre anni di utili al netto delle imposte, in pratica.
4: Assolutamente, no, la stima di 1.400 era una stima fatta da Meta secondo una serie di criteri, ma evidentemente anche a quanto abbiamo letto, la stessa giudice Rogers che dirige il processo ha definito quella cifra irragionevole, quindi le richieste di Stati dovrebbero essere di 200 miliardi. Ovviamente stiamo dicendo che sicuramente, come diceva lei, 200 miliardi sono una cifra incredibile, e se questo significa che se dovessero essere effettivamente accolte queste richieste, evidentemente colpirebbero molto. Anche perché sarebbe un precedente, ricordo, questa è una delle cause, abbiamo detto già, abbiamo condanne nel 2026 per circa 900 milioni di dollari, se questa controversia dovesse portare ad un'altra condanna, potrebbero seguirne eventualmente delle altre, lei capisce che sicuramente, no? Capiamo tutti che sicuramente questo poi potrebbe portare in qualche modo un cambio dei social, no? Potrebbe, per come li conosciamo adesso. E se dovesse essere riconosciuta una condotta colpevole, ripeto, non solo perché questi social media hanno provocato dei danni, ma perché sono stati progettati, consapevoli dei rischi. Credo che il tema sia questo, no? Quanto i whistleblower e quanto i documenti interni riusciranno a provare la consapevolezza sui rischi, e il fatto che Meta, ma questo lo vedremo, questo sarà dimostrato, non avrebbe dato peso ai rischi, dando peso esclusivamente appunto al tempo speso sulla piattaforma, e quindi evidentemente ai suoi interessi economici. Se questo dovesse essere, possiamo prepararci a vedere un cambio dei social per come li conosciamo oggi.
3: Ecco, questo è già successo, no? Mi pare che Meta abbia già modificato alcuni servizi dopo la causa persa in New Mexico, no? Ci sono le imposizioni sugli algoritmi chiave, insomma, in questo caso, che potrebbero essere ancora più pesanti. Il mercato insomma ha avuto una ripercussione, visto che il titolo ha collezionato un segno meno del 4.4%, se ricordo bene. Allora, forse è il caso di, lei segue con grande attenzione le questioni delle nuove tecnologie, quindi è un percorso anche molto complicato, perché spesso si va a finire in una sorta di territorio extra legem, no? Dove non c'è ancora una legge, dove le leggi sono inadeguate. Sappiamo le normative europee sull'intelligenza artificiale, che insomma rincorrono continuamente la realtà, che è velocissima. Se le va, facciamo una riflessione anche di carattere, se vogliamo, etico, filosofico. Questo processo potrebbe andare oltre il caso specifico, quindi il dato tecnico, eccetera, e in qualche modo aprire un dibattito che non si era mai visto, molto forte, molto critico, sul ruolo dei social media nella società. Tra l'altro, social media che, insomma, no, nascono con Zuckerberg, ed è la stessa, sono gli stessi Stati Uniti che processano in qualche modo parte di se stessi. Questo fa parte del famoso concetto dei contrappesi democratici negli Stati Uniti, anche sul mercato, che però qualche volta ci sono, qualche volta no. Ma insomma, che idea si è fatto da questo punto di vista? Cioè, davvero la giustizia americana è disposta a intervenire nei confronti di Meta in maniera così dura?
4: Io credo che ci sia in questo momento una riflessione globale su questo tema, soprattutto sul tema dell'impatto che i social hanno sul benessere psicofisico dei nostri ragazzi, degli adolescenti e dei preadolescenti.
3: Sì.
4: Ognuno lo sta facendo, forse è arrivato tardi, se proprio devo fare un parallelo, credo che con l'intelligenza artificiale non è detto che sia tempestivo, ma sicuramente è arrivato prima il dibattito sulle regole, no? Questa settimana abbiamo visto anche quelle della sfera imperiale di Walter Veltroni, no? Sulla necessità di regolare l'intelligenza artificiale prima che sia troppo tardi, se ne sta parlando. Per i social media cosa è successo? Che grosso modo per un decennio li abbiamo visti quasi tutti, no? In modo anche utopico, tranne qualche voce critica, come qualcosa che potesse cambiare il mondo. Poi evidentemente sono arrivate una serie di prove, evidenze ci hanno fatto riflettere, ci stanno facendo riflettere e lo stanno facendo in tutto il mondo. Negli Stati Uniti appunto ci sono queste azioni giudiziarie, sono tante, in Europa ci sono le regole, dal Digital Services Act, il Digital Market Act, poi c'è il GDPR per la protezione dei dati personali, e poi c'è l'AI Act, ma ci sono anche le leggi dei singoli stati. In Australia c'è stata la prima legge sul divieto dei social per i minori sotto una certa età, è stato seguito dalla Francia, la cui Corte Costituzionale poi ha dichiarato la norma incostituzionale. In Italia ci sono più disegni di legge che in questo momento sono all'esame del Parlamento. Quindi questo, quello che possiamo dire è che c'è una, in questo momento una riflessione globale, no? Cioè addirittura Macron, il presidente della Francia, che dice i cervelli dei nostri ragazzi non sono in vendita. Quindi in questo momento c'è una riflessione globale sul ruolo. Quello che vorrei sottolineare dell'azione statunitense è che l'azione è promossa, come lei giustamente ha detto,
3: sì,
4: non da concorrenti o da associazioni di consumatori, ma dagli stati.
3: Esatto.
4: Cioè c'è un intervento pubblico, quindi addirittura a New York, no, cioè, ci sono ragazzi contro i social media, sono gli stati che lo fanno per proteggere i ragazzi, il loro benessere, quindi c'è un intervento pubblico. Quindi in questo momento c'è questo dibattito fortissimo, non credo che sia ancora chiaro il punto di caduta, però è emersa una questione ormai condivisa a livello globale.
3: Eh sì, e poi appunto lo ricordavamo, riguarda i minori, poi ci sono alcune questioni che riguardano alcuni stati, tutti e 29, altri che andranno esaminati uno per uno, perché poi bisogna vedere, no, le leggi interne, eccetera, eccetera. Insomma, è un bel ginepraio. Però ricordiamo anche un dato tecnico interessante, che la violazione della legge federale sulla privacy dei dati dei bambini è il COPPA, che vuol dire Children's Online Privacy Protection Act, e che appunto in qualche modo viene poi denunciata una sorta di raccolta illecita dati, no? Senza il consenso dei genitori. Ma come ne esce, avvocato Meta? Perché insomma la bastonata precedente del New Mexico è di 567 milioni di dollari. Poi c'era la sentenza di Los Angeles con il risarcimento della ventenne Kelly GM con 6 milioni di dollari, lì c'era di mezzo anche Google, e quello però ha innescato altri procedimenti. È una tempesta per Meta, lo so che è difficile fare una previsione, però sicuramente lei ne sa più di noi, e quindi le chiediamo un parere di pancia in questo caso, e non come dire, rispetto alla sua cultura tecnico-giuridica. Che può succedere ragionevolmente?
4: Ragionevolmente qualcosa sta succedendo. Durante l'azione Meta per esempio ha lanciato delle nuove versioni per i minori di Instagram, quindi una nuova versione del social media con i cosiddetti teen accounts, no? Che è stato però introdotto un anno dopo il deposito della causa, quindi soltanto l'aver depositato questa azione ha fatto riflettere. È un po' come quello che è successo recentemente a OpenAI, che sarebbe il provider, il fornitore di ChatGPT, una delle intelligenze artificiali che probabilmente anche gli ascoltatori conoscono e che utilizzano più frequentemente, che solo dopo che alcuni adolescenti si sono suicidati, dopo aver intrattenuto delle conversazioni anche sentimentali con il chatbot, per essere stati aiutati,
3: sì,
4: nella realizzazione dei loro intenti suicidari, hanno attivato delle funzioni di parental control. Quindi sicuramente queste azioni, ovviamente anche in quel caso ci sono stati, credo ci siano 9 azioni contro OpenAI per fenomeni di questo tipo. Ecco, questo è un primo effetto. Solo il deposito delle azioni ha richiesto, non, io non la guarderei necessariamente in modo negativo, no? Paura delle sanzioni. Ma evidentemente è proprio la filosofia della Silicon Valley. Uno dei proverbi che si dicono, no, dei detti che si dicono in Silicon Valley, per chi c'è stato, è move fast, break things, cioè muoviti velocemente, rompi le cose, tanto poi le cose si aggiustano. In realtà stiamo imparando che un conto è rompere un equilibrio di un mercato, un conto è rompere un diritto patrimoniale, penso ai diritti economici magari degli autori o dei broadcaster, un conto invece rompere una vita o rompere il benessere psicofisico di un adolescente. Però questo è indicativo di un approccio. Molti di questi modelli di business sono nati senza guardare spesso alle conseguenze, con una logica di beta permanente, per cui si rivede in corsa, no? E se c'è qualcosa che è andato storto, si può correggere. Ecco, in questo momento quello che dobbiamo immaginare è che, indipendentemente all'esito dei giudizi, perché sia per il procedimento del New Mexico che per quello di Los Angeles ci saranno verosimilmente degli appelli, ma comunque c'è da augurarci che i provider comincino ad essere ancora più attenti di quanto non sono stati fino adesso agli impatti, e lo facciano non tanto con delle versioni, per esempio la versione di Instagram con limite di tempo. Mi sembra un intervento poco incisivo, perché se veramente è qualcosa che magari non diciamo che dà dipendenza, ma sicuramente stimola molto, no, secondo qualcuno con delle scariche di dopamina stimola molto i ragazzi a tornarci, mettere un limite di tempo non interviene sull'addiction, non interviene sull'engagement, come lo chiamano gli avvocati di Meta, e su quello abbiamo davvero bisogno di piattaforme eticamente, non giuridicamente. Poi giuridicamente un giudice potrà decidere che è tutto corretto e che, come dicono gli avvocati di Meta, Meta fa bene a perseguire l'engagement come obiettivo lucrativo, ma davvero abbiamo bisogno, la società ha bisogno di piattaforme che incentivino l'engagement di ragazzi, quindi che li stimolino a stare di più lì sopra, così come li stimolino a parlare con un'intelligenza artificiale. C'è il 30% degli adolescenti americani che dice che si sente più a suo agio ad affrontare certe discussioni con un chatbot che con un adulto o con un amico. Davvero abbiamo bisogno di incentivare questo tipo di comportamenti? Probabilmente no, ecco. E quindi quello che ci possiamo aspettare è un interesse, e io sono convinto che questo interesse anche pubblico delle istituzioni, ripeto, gli stati americani e poi le istituzioni europee e poi le istituzioni dell'Australia, dell'Italia, i parlamenti della Francia, stanno parlando di questo, quindi i gestori delle piattaforme avranno degli interlocutori sempre più consapevoli, la letteratura scientifica ci sarà. Dopodiché ovviamente dovremmo capire, sicuramente il sistema giudiziario e queste cause saranno molto importanti, anche perché nel sistema americano, nel sistema di common law, in cui il precedente sarà fondamentale, certo. E quindi se queste cause si chiuderanno non con degli accordi transattivi, come spesso si chiudono, quindi senza una pronuncia che dica chi ha ragione o chi ha torto, anche perché molto spesso questi accordi transattivi vengono in qualche modo segretati, ci sono degli accordi di confidenzialità tra le parti, certo. Però è un po' più difficile che questo accada quando l'interlocutore è pubblico, come i 29 stati americani.
3: Sì.
4: Però questo potrebbe essere importante, quindi ecco perché c'è molta attenzione nei confronti di questo processo, perché questo precedente poi probabilmente divenirà, certo. Anche perché la legge americana è la legge dello Stato in cui hanno sede queste società, e quindi sia quella della California, poi tra l'altro il Tribunale della California è la patria della Silicon Valley, quindi della... dove hanno la sede principale tutte queste grandi, certo. Società, sicuramente Meta, Menlo Park.
3: Stavo pensando, Radio Radicale, come lei sa, trasmette da anni i processi più importanti di questo paese. Qui c'è, insomma, custodito negli archivi storici di Radio Radicale davvero un bel pezzo di storia processuale di questo paese. Mi chiedevo se questo sarà un processo pubblico, cioè che gode di pubblicità dei lavori, e quindi che si possono seguire in diretta su qualche link degli stati, o di alcuni stati sì, altri no, perché sarebbe interessantissimo seguirlo, seguire ad esempio, no, la lista dei testimoni. Parliamoci chiaro, chiaramente in aula verrà Zuckerberg, verrà il capo di Instagram Adam Mosseri. Che tipo di impostazione c'è dal punto di vista processuale? Ci sarà pubblicità dei lavori oppure sono a porte chiuse?
4: Solitamente, visto che abbiamo le dichiarazioni, questi processi hanno sicuramente tanti cronisti, non hanno le riprese di video.

0: analoghi c'è questo tipo di pubblicità.
1: Perché sarebbe interessantissimo seguirlo integralmente, e sembrerebbe assurdo che un processo che riguarda i social e la ricerca della verità e della trasparenza poi non sia disponibile, no, agli utenti, che sono gli stessi poi che frequentano quei social. Sarebbe un controsenso che certo. In territorio americano accade spesso, per carità, ma insomma sarebbe interessante anche per la radicale provare a dare conto di questo processo. Comunque, lo ricordiamo in conclusione, avvocato, la sentenza non sarà dettata dalla giuria, 8 componenti con ruolo consultivo, ma sarà la giudice distrettuale Gonzales Rogers. Lista dei testimoni infinita, ovviamente abbiamo detto Zuckerberg, il capo di Instagram, l'accusa schiererà una platea di esperti di salute mentale infantile, ex dipendenti, sfrutterà documenti interni, ci sono anche dei libri pubblicati su questo, mentre gli avvocati invece dispiegheranno le loro forze e spiegheranno alla giuria gli sforzi fatti dall'azienda per garantire la sicurezza dei bambini online. Vedremo che succederà. Intanto però grazie per averci in qualche modo introdotto a questo processo, che siamo sicuri allargherà le pagine poi dei giornali nei prossimi giorni, via via che le testimonianze in aula si susseguiranno. Grazie intanto davvero all'avvocato Ernesto Bellisario.
0: Grazie a voi.
1: La disturberemo di nuovo non appena avremo qualche elemento in più, no, sull'andamento di questo processo. Abbiamo detto potrebbe durare 6-8 mesi, no, più o
0: il
1: meno.
0: Il dibattimento potrebbe durare 6-8 settimane,
1: però poi per la sentenza ci vorranno 6 mesi più o meno, o meno.
0: Lì dipenderà dall'organizzazione della giuria, però potrebbe essere anche velocissima,
1: addirittura, perché non siamo abituati qui, quindi
0: non siamo abituati ad un dibattimento così veloce,
1: su un tema così complicato poi, questo è il concetto, quindi insomma si procederà a ritmo serrato, questo è il concetto. Allora noi cercheremo di seguirlo con attenzione, anche grazie all'esperienza di Ernesto Bellisario, l'avvocato Bellisario, che intanto ringraziamo e che ovviamente da par suo seguirà con attenzione anche lui, per poi spiegarci anche tecnicamente quello che potrebbe accadere in aula. Grazie davvero intanto.
0: Assolutamente, quello che è importante e vi ringrazio, è che chiunque ascolti comincia a porsi il tema dell'uso consapevole e responsabile che i ragazzi stanno facendo, no? Quando vediamo un bambino, un ragazzo che ha un telefono in mano, il telefono non è da demonizzare, internet, la messaggistica sono utilissimi, piattaforme progettate per legare i ragazzi al telefono probabilmente devono essere oggetto di maggiore attenzione da parte dei genitori ed educatori.
1: E lì dovremmo toccare, ma lo facciamo magari alla seconda puntata con lei, il tema dello scroll infinito, degli agganci, delle interconnessioni, del design, dei richiami visivi e sonori, ma ci porterebbe lontano, ma con lei lo faremo volentieri la prossima volta. Intanto grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: L'intervista era di Emilio Targia, noi siamo all'appuntamento con il notiziario, con Iva Radice in regia, Andrea Bilau in studio, che iniziamo con l'agosto in carcere radicale. Radio Radicale, ci occupiamo delle visite nelle carceri del Partito Radicale e ci occupiamo in particolare della visita in Sicilia al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, e siamo collegati con Silvia De Pasquale, consigliere generale del Partito Radicale. Benvenuta su Radio Radicale.
3: Grazie, un saluto agli ascoltatori.
2: Allora, chi eravate in delegazione e che cosa avete trovato in questo carcere?
3: Allora, durante questa visita eravamo io, come consigliere generale del Partito Radicale, un altro iscritto, Angelo Catalano, e come la visita fatta 2 anni fa, esattamente in questo giorno, ho voluto coinvolgere alcuni amministratori locali. C'erano con noi il Presidente del Consiglio Comunale, Raffaella Campo, il Sindaco e un altro attivista di Movimento Città Aperta. Quindi eravamo un po' e abbiamo cercato di focalizzare un po' la nostra attenzione anche su alcuni aspetti generali legati anche un po' al territorio, anche per sensibilizzare, come dire, il confronto con l'amministrazione locale. Il carcere di Barcellona, forse gli ascoltatori già lo sanno, è un ex OPG, è un istituto che ha compiuto 100 anni l'anno scorso, era inizialmente un manicomio criminale, poi trasformato in ospedale psichiatrico giudiziario e adesso casa circondariale con un sacco di circuiti anche molto complessi da gestire, perché all'interno c'è una casa circondariale, una sezione di reclusione,

0: c'è un'articolazione per la tutela della salute mentale, l'unica in Sicilia, maschile e anche femminile. C'è dal 2018 anche una casa lavoro e una colonia agricola, quindi è un istituto relativamente piccolo ma con un concentrato di complessità veramente esagerato. E tutto trasversalmente in qualche modo attraversato da problemi di salute mentale, perché questa sua peculiarità fa in modo che sicuramente da tutta la Sicilia, ma da tutta Italia, fanno convogliare detenuti o internati con problemi anche gravi di salute mentale. La capienza, un po' di numeri, la capienza regolamentare sarebbe di circa 390 posti. Ci sono varie, soprattutto celle, chiuse per in attesa di ristrutturazione. Noi abbiamo trovato 223 presenze totali, di cui 30 internati, il resto sono detenuti, un centinaio quelli 120 definitivi in totale. Come già l'altra volta, ma è credo, una condizione che è difficile da superare, essendo un istituto molto vecchio, con delle caratteristiche anche strutturali non concepite per tutt'altro tipo di internato, detenuto, quindi malati psichiatrici in delle camerate quasi da ospedale, ha dei muri di cinta molto bassi che compromettono la sicurezza. Per dire, i muri di cinta sono altri 4 metri, neanche 4 metri e mezzo, quindi anche il rischio di evasioni o di introduzione di sia sostanze che telefoni cellulari è altissimo. E, cioè, questa presenza pregnante di malattia mentale che rende veramente difficile la gestione dell'istituto. La direttrice ci ha parlato di oltre 600 rapporti disciplinari dall'inizio dell'anno, vari TSO che si sono resi necessari. Un istituto carcerario che dovrebbe tendere alla rieducazione, costruito sulle ceneri di un ospedale, di un manicomio, non ha veramente molto senso, perché per le sue caratteristiche dovrebbe in realtà essere tutta la struttura ripensata e destinata a un altro tipo di circuito, sarebbe più adatto a circuiti di reclusione sicuramente, ma di trattamento intensificato, perché lo spazio all'interno è molto bello, però si estende in su una superficie molto molto vasta. Gli edifici, che sono quelli detentivi, sono 8, sono su due livelli, quindi molto bassi, e anche i posti di servizio degli agenti di polizia penitenziaria sono molto lontani tra loro, quindi anche una minima carenza di organico rende difficile la gestione dell'istituto. Il comandante ci ha rappresentato che sono in carenza di circa 50 unità di personale, tra soprattutto agenti assistenti, e come l'altra volta una disparità di personale tra femminile e maschile dovuto al tipo di struttura, perché l'unica sezione femminile è quella dell'articolazione della salute mentale, che avrebbe 13 posti, ma al momento ci sono soltanto 2 persone all'interno, quindi è una difficoltà di gestione non indifferente. La direttrice ci ha un po' raccontato che a causa proprio delle difficoltà di gestione, le ripetute richieste sia al provveditorato che all'ASP e a tutti gli organi competenti, è riuscita dal novembre del 2025 anche ad avere un presidio del Dipartimento della Salute Mentale, quindi con medici, infermieri e OSS, perché era diventato quasi impossibile gestire le sezioni che ospitano i folli rei, come dicono anche loro. Abbiamo trovato in alcune, rispetto alla volta scorsa, una sezione è stata riaperta a seguito di ristrutturazioni, ma molte celle in altri padiglioni erano inagibili, soprattutto a seguito di danneggiamenti e incendi. E alcune sezioni sono ancora in attesa di ristrutturazione, anche i detenuti ci hanno un po' rappresentato la difficoltà di trovarsi in questi cameroni che possono ospitare fino a 8 a 10 letti, con un solo bagno e spazi comuni limitati, perché è proprio una struttura che non era assolutamente pensata per essere impiegata per dei circuiti penitenziari. Che dire, non... purtroppo in queste situazioni viene sempre un po' da pensare che la buona riuscita del lavoro di tutti a una detenzione più o meno decente sia veramente demandata soltanto al personale, perché le risorse sono poche, le strutture sono totalmente inadatte, i fondi sono veramente pochi. Le attività trattamentali sono tantissime e di questo va ringraziata sia la direzione, tutto il personale, ma anche in parte anche il tessuto sociale, che è poco produttivo e poco, come dire, capace di assorbire la richiesta di lavoro, ma è molto attento a livello di volontariato, di scuola, di attività anche teatrali e trattamentali in generale.
1: Ecco, insomma, una situazione complessa. Io, se non hai altro da aggiungere, ti ringrazio. So che dovete visitare anche un altro carcere, no? Nei prossimi giorni, quello di Messina, se non sbaglio, e naturalmente avremo modo di risentirci.
0: Perfetto, sì.
1: Grazie, grazie a Silvia De Pasquale.
0: Grazie.
1: E passiamo adesso alla questione migranti. Anche Vienna, cioè l'Austria, ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria, come affermano fonti del Ministero degli Interni di Vienna, segue quelle già annunciate da Germania e Svizzera ed è stata presa sulla base del nuovo patto sui migranti entrato in vigore il 12 giugno. Su questo alcuni commenti. Esprimiamo forte preoccupazione per le notizie provenienti dall'Austria, che già ha trasferito in Italia 4 migranti. Ci chiediamo se questo andrà a impattare e come sul sistema di accoglienza in Friuli Venezia Giulia. Così in una nota Maddalena Spagnolo, consigliere regionale di Futuro Nazionale in Friuli Venezia Giulia. Uno dei due leader di AVS, Angelo Bonelli, dice: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico, e adesso arriva l'effetto domino. Germania e Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia. È il fallimento del governo Meloni, che usa la paura per costruire maggior consenso elettorale. Anche il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, dice: cronache di un flop colossale ai danni dell'Italia e dell'Europa. Dopo la Germania, anche l'Austria sta rimpatriando persone in Italia usando le regole del nuovo patto europeo sui migranti, voluto fortemente proprio da Giorgia Meloni e dagli altri nazionalisti europei. La ricetta del governo si sta rivelando un boomerang per il nostro paese, come era evidente a tutti, tranne che a Palazzo Chigi, che ha scelto la strada della propaganda invece che quella della solidarietà e della condivisione tra paesi europei, contro cui i sovranisti in questi anni hanno cannoneggiato, mentre invece rappresentava il risultato di anni di sforzi e compromessi tra paesi europei proprio per una maggiore condivisione nella gestione dei flussi migratori. In un colpo solo Meloni fa danni all'Italia e disgrega l'Europa, insistendo con l'inutile e dannosa sospensione di Schengen con la Spagna. E anche il vicepresidente di Italia Viva Casa Riformista Enrico Borghi scrive: ci fosse stato ancora il principe Antonio De Curtis, avrebbe commentato tomo tomo cacchio cacchio. Anche l'Austria si infila nella schiera delle nazioni che scaricano Giorgia Meloni e la sua lungimirante azione di riforma del patto migrazione e asilo in Europa, che ora ci fa diventare il ricettacolo dei respingimenti da parte del nord dell'Europa. Mentre qui ci si bea degli straordinari risultati dell'Hub in Albania, che hanno solo dissanguato l'erario pubblico italiano, gli altri paesi europei hanno preso in parola Giorgia Meloni. Ognuno si tenga i suoi. Straordinario autogol anche oggi. Cambiamo argomento e ci occupiamo di primarie nel campo largo. Ascoltiamo questa intervista di Gabriele Rossi con Gianfranco Pasquino.
2: Radio Radicale, ospite Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica all'Università di Bologna. Grazie per essere con noi, professore.
3: Grazie a voi dell'invito.
2: Allora, il campo largo si prepara alle primarie per scegliere il candidato premier, ma insomma sulle regole del gioco Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sono ancora lontani da trovare un'intesa e i candidati aumentano e anche sul programma non si capisce bene quale sia il punto della situazione, se prima o dopo le primarie. Professore, ma il campo largo rischia di sfasciarsi sulle primarie?
3: Il campo largo in realtà non esiste, è una costruzione che bisogna completare, è un invito a stare dentro uno schieramento, dentro un perimetro, è un invito giusto, corretto, importante, fatto da Elie Stein, e quindi resta da vedere chi vuole esserci e come vuole esserci. Le primarie sono uno strumento democratico importante, se fatte bene hanno delle conseguenze assolutamente positive.
2: Però appunto sono molti i... Cioè, questo invito sembra essere stato accolto dal Movimento 5 Stelle, eppure c'è anche comunque uno scontro interno sia sulle regole del gioco, ma partiamo dal programma ad esempio, perché sulla questione estera non si capisce bene se si trovi questo compromesso, come si possa trovare.
3: Questo non lo so, so che il programma naturalmente deve precedere le primarie, bisogna che ci sia un impegno da parte di coloro che si candidano alle primarie a rispettare quel programma e ad attuarlo se vincessero, e in quel programma deve esserci la posizione di politica estera. Deve essere chiaro che chi vince deve sostenere l'Ucraina fino in fondo, è un problema non di principio, è un problema di valore democratico assoluto.
2: E se vincesse invece la linea del Movimento 5 Stelle, e quindi di una posizione più dura, più critica verso l'Ucraina, il Partito Democratico dovrebbe comunque andare avanti col campo largo con l'idea di battere l'attuale governo o comunque i partiti di maggioranza della destra?
3: Io credo che no, credo che non potrebbe farlo. Credo che quelli che si chiamano grosso modo riformisti non potrebbero sostenere una posizione di abbandono dell'Ucraina. E sto con loro, che sia chiaro, non bisogna abbandonare l'Ucraina.
2: Ecco. Sulle regole invece proprio delle primarie si parla di turno unico, doppio turno, con ballottaggio. Quanto incide questo a livello poi della scelta del possibile candidato premier?
3: Ma chi vince deve aver avuto almeno la maggioranza assoluta di votanti, e quindi se non c'è nessuno al primo turno che ottiene il 50% più uno e un pochino di più, bisogna passare da un doppio turno. E qual è il vantaggio di continuare a produrre informazioni, comunicare politica, attrarre gli elettori e attrarre l'attenzione dei mezzi di comunicazione, che è un'altra delle funzioni positive che le primarie possono svolgere, e quindi il doppio turno è assolutamente essenziale.
2: Un altro tema è quello del voto online, invece, che sicuramente andrebbe a favorire il Movimento 5 Stelle, che lo vorrebbe, mentre il voto in sede, ecco, è più favorevole al Partito Democratico. Lei come la vede da questo punto di vista? Alla fine si troverà una quadra, e qual è più vantaggioso a livello proprio di primarie e di partecipazione?
3: Allora, io credo che non bisogna mai ragionare in termini dei vantaggi per i partiti, ma in termini dei vantaggi, delle opportunità, delle possibilità che vengono consentite agli elettori. E quindi sono assolutamente favorevole al voto elettronico, che integra però, se vogliono avere del gazebo, facciano con il gazebo, però il voto elettronico deve esserci, consente maggiore partecipazione ed è importante.
2: E non solo però Elie Stein e Conte sono diversi i leader dei partiti che si sono aggiunti al campo largo, che fanno parte di questa futura coalizione, che faranno parte di questa futura coalizione, che si sono espressi favorevoli a candidarsi come proprio alle primarie come possibili premier, Frato Gianni e Bonelli, ma anche Maggi di Più Europa. Questa cosa rischia un po' di frammentare, o come diceva prima aumenta anche invece proprio la questione di l'elettorato di scegliere, di fare una scelta più vasta, più sfaccettata?
3: Certo, no, la frammentazione non mi preoccupa. Mi preoccupa invece che coloro che entrano nella campagna elettorale per le primarie abbiano qualcosa da dire. È importante la differenza, l'originalità delle opinioni e delle soluzioni che propongono ai problemi. Quindi ben venga Maggi sei in grado di argomentare il caso europeo in maniera molto originale, molto efficace. Ben vengano tutti gli altri, perché ciascuno di loro deve dire come interpreterà il programma, quali sono le sue priorità, quali sono le sue capacità, le sue competenze, che cosa farà se lo schieramento vince. E quindi è un flusso di informazioni importante per tutti, per il sistema politico e naturalmente per chi vince.
2: Un nome che nell'ultimo periodo è uscito spesso è stato quello là di Ilaria Salis, che sembra comunque allontanarsi dalla possibilità di partecipare alle primarie. Però la domanda che volevo farle è: un nome quasi più esterno da quello dei leader di partito per provare a unificare ancora di più il campo largo potrebbe essere una soluzione?
3: Non lo so se è una soluzione, non lo decido io, lo decidono gli elettori delle primarie, lo decidono coloro che vanno a votare e sceglieranno. Io ad esempio non so affatto come la pensa Ilaria Salis, e quindi se entra nelle primarie è costretto a dire come la pensa su tutta una serie di argomenti. A quel punto decidono gli elettori, per cui resta da vedere la loro capacità di argomentare il loro caso, argomentare le loro competenze, le loro capacità, la loro storia politica e il loro futuro politico.
2: Ecco, mi pare di capire che lei giustamente si basa molto sulle idee il programma è anche molto centrale, deve essere molto centrale. Allora, io chiudo tornando sul tema di prima, sulla politica estera, quindi quello deve essere un paletto invalicabile per una possibile coalizione, secondo lei?
3: Assolutamente sì, perché riguarda, dopo chi vince, riguarda il paese in quanto tale, cioè se abbandoniamo l'Ucraina come siamo messi nei confronti dell'Europa? Cioè, a parte il fatto che sarebbe un tradimento inaccettabile. L'Ucraina non è un principio, un punto programmatico, è un valore. Difendere una democrazia aggredita da uno Stato autoritario, difenderla fino a consentire di vincere la guerra o comunque di non perdere la guerra e poi a consentire di entrare in Europa. L'Ucraina sarebbe un grande contributo all'Europa che vogliamo.
2: Però il Movimento 5 Stelle sembra lontano da queste posizioni, da questi valori comunque. Come riuscire a coniugare queste diverse anime?
3: Questo non lo devo fare io, naturalmente. Io argomenterò come ho fatto con lei, cioè dicendo che questo è un valore discriminante. Se non lo capiscono, questo è per loro. E mi auguro che gli elettori delle primarie lo capiscano fino in fondo.
2: Grazie al professor Gianfranco Pasquino per essere stato con noi.
3: Grazie a voi dell'invito.
1: L'intervista era di Gabriele Rossi, adesso andiamo alla politica estera. Formalmente scaduto il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, previsto dal memorandum d'intesa di giugno, a sua volta naufragato nel giro di poche settimane, resta lo stallo del conflitto scoppiato il 28 febbraio. E mentre Donald Trump riflette sulla strategia da adottare per uscire dall'impasse senza compromettere le elezioni di midterm, Teheran alza il tiro e minaccia gli alleati americani non solo nel Golfo Persico ma anche in Europa. Secondo il Financial Times, l'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione sino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est del vecchio continente, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. La NATO è pronta a affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre tutto il necessario per difendere tutti gli alleati. Questa è la reazione immediata dell'Alleanza Atlantica di fronte alla nuova minaccia. In particolare, riferisce sempre il quotidiano britannico, citando due fonti vicine al regime, tra i possibili obiettivi presi in esame dalle forze iraniane ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari americani, e Cipro, che ospita una base britannica già colpita da un drone a marzo. Come dimostrato all'inizio di quest'anno, quando le difese aeree della NATO hanno intercettato con successo, in quattro occasioni distinte, missili balistici diretti in Turchia dall'Iran, la nostra capacità di deterrenza e difesa è solida e efficace, ha assicurato un funzionario dell'Alleanza, mentre Sofia ha fatto sapere di avere rafforzato le misure di sicurezza innalzando il livello di allerta intorno a Bezmer, che è nel sud del paese, e questo è stato annunciato dal ministro dell'interno Ivan Demerziev. Stiamo lavorando in stretto coordinamento con il Ministero della Difesa, ha precisato. Nel mirino dell'Iran ci sarebbero anche cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, mentre il regime continua a mettere in guardia anche i paesi del Golfo a non dare assistenza alle forze militari americane. Vogliamo avvertirvi, qualunque assistenza o agevolazione fornita all'esercito aggressore americano equivale a una partecipazione alle operazioni militari, ha dichiarato il capo di Stato Maggiore delle forze iraniane, Ali Abdollahi. Il generale ha citato in particolare la presenza di numerosi velivoli militari, soprattutto aerei per il rifornimento in volo nelle basi della regione, sostenendo che sarebbe difficile spiegare tale presenza senza che i paesi che li ospitano ne siano a conoscenza. Già martedì gli Emirati Arabi avevano denunciato un'escalation da parte dell'Iran con il lancio di 2 missili balistici verso il suo territorio, poi finiti in mare. E questo era il primo attacco di questo genere dall'entrata in vigore del memorandum tra Teheran e Washington, circostanza però smentita dal Ministero degli Esteri iraniano, che Dubai, cioè gli Emirati Arabi, hanno sospeso tutti gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con la Repubblica Islamica fino a nuovo avviso. Passiamo sul fronte ucraino, nuovi guai per Volodymyr Zelensky. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina ha infatti avviato un'operazione speciale denominata Forest Gump contro una presunta organizzazione criminale che coinvolge parlamentari in carica ed ex, nonché alti funzionari dell'ufficio presidenziale, come la vice capa Irina Mudra. Quest'ultima è stata immediatamente licenziata da Zelensky, ma ha smentito di essere stata arrestata con l'accusa di riciclaggio. Il caso sarebbe in qualche modo connesso alla precedente indagine che ha a suo tempo portato alle dimissioni di Andrei Yermak, il potente braccio destro del presidente. A ben vedere, è proprio da allora che Zelensky ha iniziato a zoppicare, perlomeno sul fronte del consenso interno. Troppe sbavature nelle nomine governative, una su tutte il recente licenziamento di Mikhailo Fedorov dal Ministero della Difesa, che ha provocato settimane di proteste nelle strade e tracce di relazioni sin troppo strette con figure di vertice, poi finite nel mirino delle autorità anticorruzione ucraine. Evidentemente in grado di non fare sconti a nessuno, nemmeno mentre infuria la guerra. Oltre a Mudra, i magistrati hanno nel mirino il deputato Vladimir Stolar, che non milita nel partito di Zelensky, anzi era iscritto alla fazione filorussa Piattaforma dell'Opposizione per la Vita, e l'ex parlamentare Maxim Miktas, e inoltre, stando a diversi media, ai dirigenti della Sensebank Oliske Tsupak e Mykola Mladyshenko, rispettivamente amministratore delegato e presidente del Consiglio di Sorveglianza. Sono accusati a vario titolo di aver riciclato 150 milioni di grivna, circa 2,8 milioni di euro, per pagare la cauzione a un imputato dell'operazione Mida. E tutto tornerebbe perché la Sensebank sarebbe coinvolta nel caso della maxi corruzione di Energoatom, che è appunto al centro di Mida. Diverse intercettazioni proverebbero il coinvolgimento di Mudra per influenzare l'operato dei dirigenti della banca. Non solo, secondo le registrazioni rese pubbliche dalla Nabro, Mudra avrebbe anche discusso della possibilità di influenzare la selezione dei membri del comitato di controllo civico dell'agenzia. L'ex capo dello staff di Zelensky avrebbe infatti affermato che Klimenko, apparente riferimento al procuratore capo dell'anticorruzione Klimenko, dovrebbe essere sostituito con una persona fedele all'ufficio del presidente. Se fosse riconfermato per un secondo mandato per altri 7 anni, saremmo tutti fregati, invece avrebbe dichiarato Mudra. Impossibile a questo punto non ricordare quando Zelensky ipotizzò di mettere un freno alla Nabu e la gemella Sapo per ripulirle da quelle che definì influenze russe, salvo poi fare marcia indietro a causa delle proteste in piazza e delle pressioni dell'Unione Europea. In tutto questo, se si uniscono i puntini, emerge un altro filone, l'agone politico. Fedorov, che ha diffuso un video in cui chiede di trovare essenzialmente il modo per organizzare le elezioni anche in pieno conflitto, starebbe valutando la possibilità di recarsi negli Stati Uniti e il viaggio potrebbe avvenire già la prossima settimana, secondo quanto riferito da una fonte del Kyiv Independent. Non è ancora chiaro chi Fedorov intenda incontrare negli Stati Uniti, tuttavia, nota la testata, l'ex ministro è sempre stato in buon buoni rapporti con Elon Musk grazie al dossier Starlink. Passiamo in Medio Oriente. Secondo quanto riportato da testate giornalistiche palestinesi operanti nella striscia di Gaza, le autorità di Gaza hanno aggiornato il bilancio delle vittime dell'attacco israeliano contro una stazione di polizia di Gaza City a 9 morti e 15 feriti. Il Ministero dell'Interno, controllato da Hamas, accusa Israele di aver tentato di seminare il caos nella striscia prendendo di mira le forze di polizia. L'esercito israeliano afferma invece che l'attacco aveva come obiettivo terroristi. E intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz condanna con la massima fermezza le dichiarazioni del ministro israeliano di estrema destra Itamar Ben-Gvir, secondo cui Israele dovrebbe uccidere 30 o 40 persone ogni notte a Gaza. E così fa anche la Francia. Il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot ha definito oggi insopportabili e disumane le parole del ministro israeliano Ben-Gvir. E anche il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, definisce pericolose le dichiarazioni di Ben-Gvir. Veniamo alla Corte Penale Internazionale, che ha duramente criticato gli Stati Uniti dopo che l'amministrazione Trump ha inserito la sua presidente e uno dei suoi procuratori di alto livello in una lista di persone sanzionate, definendo la misura un attacco flagrante all'indipendenza del Tribunale dell'Aia. E dall'Italia arriva la dichiarazione del responsabile esteri della segreteria nazionale del PD Giuseppe Provenzano: l'Unione Europea ha un'occasione per dimostrare al mondo di stare dalla parte del diritto internazionale dopo le sanzioni annunciate da Trump contro la Corte Penale Internazionale e la sua presidente e altri funzionari, proprio nelle ore in cui Putin e Netanyahu continuano a commettere i loro orrendi crimini di guerra. Dopo le parole chiare, nette e benvenute, servono atti. La Commissione deve attivare lo statuto di blocco per proteggere la Corte, la più alta acquisizione della giustizia internazionale, che deve essere difesa di fronte all'arroganza di chi vorrebbe imporre al mondo la brutale legge del più forte. Chiediamo anche che il governo italiano lo smetta di tacere e faccia la sua parte con coerenza a tutela della legalità internazionale. Ultima notizia, questa del notiziario. Vi lasciamo ora allo speciale giustizia di Sergio Scandura.
4: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia. Un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica di cronaca giudiziaria questa sera prosegue il viaggio dentro la seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, guidato dalla presidente Anna Favi, nel processo di primo grado che vede sul banco degli imputati Salvatore Baiardo, accusato di favoreggiamento personale aggravato a Cosa Nostra e calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti. L'ufficio della pubblica accusa, ve lo ricordiamo, è affidato in aula ai pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio, il collegio difensivo dell'imputato agli avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezza. Questa sera avremo modo di completare l'esame nell'udienza del 20 maggio del giornalista di Report Paolo Mondani e inizieremo a ascoltare una prima parte dell'esame testimoniale della parte offesa, Massimo Giletti, che in diverse puntate del suo talk di approfondimento sulla 7 ha reso celebre al pubblico radiotelevisivo il personaggio Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna, peraltro già condannato in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano. Questo processo comunque va a riproporre uno storico filone giudiziario legato alle indagini sui mandanti esterni delle stragi del 93 che per anni ha pervaso il distretto di Firenze nella sua procura. Per quanto riguarda le qualificazioni di reato contestate a Baiardo, il favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, l'assunto dei pubblici ministeri sostiene che Baiardo abbia cercato di favorire e proteggere Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, e l'assunto sempre degli inquirenti è che l'imputato abbia orchestrato anche una campagna per delegittimare i collaboratori di giustizia con l'obiettivo di agevolare appunto l'organizzazione mafiosa, da qui appunto l'articolo 7 in aggravamento nel favoreggiamento che viene contestato. Per quanto riguarda la calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti, l'accusa nasce dalle dichiarazioni di Baiardo relative a una presunta fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano e al generale dei Carabinieri Francesco Delfino nei primi anni 90. Giletti, che ha sempre confermato di aver visionato lo scatto esibitogli da Baiardo, mentre l'imputato ha negato l'esistenza della foto, dando del bugiardo al conduttore, quindi incappando nella appunto contestazione di calunnia. I temi fondamentali dunque che ruotano a questo processo sono le intercettazioni tra Baiardo e Giletti, sulla foto Berlusconi-Graviano Delfino, la latitanza di Giuseppe Graviano al nord, i colloqui tra Baiardo e Paolo Berlusconi, ma soprattutto, qui veniamo a un tema anche di attualità odierna, adesso vi spieghiamo il perché, i colloqui del carcere di Ascoli Piceno tra Giuseppe Graviano e il detenuto camorrista Umberto Adinolfi, con le accuse ormai note, per quanto già reiterate in altri procedimenti tenuti in altri distretti, vedasi per esempio Reggio Calabria, contengono appunto accuse critiche a carico di Silvio Berlusconi. Graviano fu intercettato mentre parlava di Berlusconi, lamentando che prima nel 93, tra il 93 e il 94, gli avrebbe chiesto una cortesia legata a un programma politico, a dinamiche stragiste, per poi sentirsi voltare le spalle e prendere le distanze, soprattutto sulla questione del 41 bis. Però attenzione, perché intanto questo processo dai banchi della pubblica accusa usa come trampolino tutto il materiale istruttorio che però non è passata al vaglio del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che il 4 giugno scorso, quindi poche settimane dopo le udienze che state ascoltando in queste settimane nello speciale giustizia, ha disposto l'archiviazione, l'ennesima, vale la pena di ricordare, delle accuse per Dell'Utri e Berlusconi nelle ormai sempre eterne inchieste sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Tranchant è stato il giudizio del GIP, che ha stabilito che mancano elementi concreti su contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra e Dell'Utri e Berlusconi. Ma attenzione, perché non c'è solo una coda a Firenze, dove già non ne abbiamo vista una eterna, pure a Palermo, quanto a Reggio Calabria, declinata poi nei processi che avete sentito sempre lo speciale giustizia sulla cosiddetta trattativa Calabra. La notizia oggi la dà Il Fatto, con un pezzo a firma di Marco Lillo, perché Giuseppe Graviano, a mezzo del suo avvocato, del suo legale, ha scritto una missiva al GIP di Caltanissetta. Perché Caltanissetta? Perché anche lì pende una richiesta di archiviazione sempre sullo stesso filone, cioè mandanti esterni Dell'Utri e Berlusconi. E voglio parlare su Berlusconi e Dell'Utri, dice Graviano, ancora una volta, dopo aver appreso dalla TV della richiesta di archiviazione per l'ex senatore di Forza Italia. Il boss ha scritto appunto questa missiva al GIP di Caltanissetta chiedendo di essere ascoltato, ma secondo il parere dei magistrati requirenti sarebbe l'ennesimo tentativo del boss stragista, perché lo ricordiamo, è stato condannato per le stragi già, di non restare a vita dentro il regime di carcere duro del 41 bis, e quindi c'è già il precedente di Reggio Calabria con dichiarazioni ritenute inattendibili. Ma Graviano, appunto, in questa sede nissena, ha chiesto di essere sentito dai magistrati per ribadire non solo quanto già dichiarato a Reggio Calabria, ma secondo l'assunto del legale e anche secondo il virgolettato di questa missiva, ove occorra, qui si aprono le virgolette, a precisare aspetti che in quella sede, cioè quella calabra, non sono stati approfonditi nei termini e nelle forme che l'ordinamento consente. E sempre l'avvocato di Giuseppe Graviano, il legale Antonio Sanvito, annuncia, seguirà con un'analoga comunicazione rivolta all'opinione pubblica, perché le conoscenze in possesso di Graviano, delle quali l'autorità giudiziaria è da tempo destinataria, costituiscono un patrimonio informativo di indubbio rilievo pubblico, rispetto al quale il diritto di cronaca e il diritto dei cittadini a essere compiutamente informati su vicende che hanno segnato la storia del paese non possono essere compressi né differiti oltre in tempo strettamente necessario. E quindi qui si ritorna anche un po' per alcuni aspetti a una parte di, diciamo, di quasi di teatrino, dove il protagonista ritorna a far parlare di sé, in questo caso Giuseppe Graviano, ma vedremo poi come si evolverà anche questa iniziativa nella sede, diciamo, giudiziaria di Caltanissetta, ma soprattutto poi vediamo come, in quali modalità, secondo appunto le comunicazioni dell'avvocato che appaiono oggi sulle pagine del Fatto nell'articolo a firma di Marco Lillo, verranno poi, diciamo, esibite, come si usa dire, o proposte alla pubblica opinione. Allora non resta che ritornare invece alla parte documentale di questo processo Baiardo, e ripartiamo da dove ci siamo fermati allo scorso speciale giustizia, all'ultima rubrica che abbiamo mandato in onda, con l'esame di Paolo Mondani, giornalista di Report, perché sì, Report poteva farsi sfuggire l'occasione di seguire e inseguire la questione Baiardo, che un po' ci dice anche rispetto all'attualità del caso La Vitola, ci dice parecchio appunto quelle che già nell'ultima puntata dello speciale giustizia abbiamo definito le fonti scivolose, e quindi anche istruttivo da questo punto di vista, non tanto è solo questo processo istruttivo, perché appunto vede la Procura di Firenze usare il procedimento a carico di un solo imputato come trampolino di lancio e di pubblicazione dell'attività istruttoria di una indagine che però poi poche settimane dopo è stata cassata dal GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ma anche ci dice molto quando ci si imbatte in fonti che poi spesso e purtroppo anche volentieri non si rivelano, diciamo, utili al lavoro del giornalismo d'inchiesta. E quindi sentiremo questo esame di Paolo Mondani e poi inizieremo ad ascoltare una prima parte dell'esame testimoniale dello stesso Massimo Giletti.
5: Ricorda se in occasione di questo incontro del marzo 2023 poi Baiardo ha chiesto di fare una foto con lei?
6: Sì. Me l'ho chiesto sua moglie, perché allontanatasi all'inizio della chiacchierata, ritornò verso la fine della chiacchierata e mi chiese a un certo punto di fare una foto. E io dissi a Baiardo di evitare di metterla sui social, visto che mi sembrava fin troppo spinto sui social. Io per esempio ne ho quasi repulsione, però sono vecchio, quindi non faccio testo. Lui invece è giovane, Baiardo, giovane di spirito. E quindi mi fece la foto e mi pare che, se non sbaglio, la mise su TikTok o una cosa di questo tipo.
5: Poi...
7: fece anche se lei aveva detto di no?
6: No, io gli dissi d'accordo, facciamoci questa foto alla signora, diciamo così. Ah.
5: Questa foto poi fu in qualche modo utilizzata, questa foto, cioè lei fu contattato da Giletti in relazione al fatto che aveva incontrato Baiardo?
6: No, non sono mai stato contattato da Giletti.
5: Cosa che utilizzo ne fece di questa foto con lei?
6: Ah sì, no, ho letto, ma io non ne so nulla, perché nessuno mi chiese nulla, insomma, rispetto alla foto. So che Baiardo, ma l'ho letta sui giornali, io non ne so niente. So che Baiardo ha telefonato a Giletti e dicendogli, ma della foto gli hai raccontato tu? O una cosa di questo tipo, adesso io non ricordo bene.
5: Quindi sono dei giornali che Baiardo informò Giletti.
6: Ma parliamo della foto Delfino Berlusconi Graviano, parliamo però. Sì, sì. Non della foto mia con lui. Sì, certo. Non ha nessun peso.
5: E quindi una conferma a un dato che comunque abbiamo visto, però le interviste che o meglio, il suo dialogare con Baiardo avviene con telecamera nascosta.
6: Sì.
5: Quindi Baiardo non è a conoscenza del fatto che sta rilasciando.
6: No. Successivamente si è difeso dicendo che invece, come sa, lui aveva capito e quindi mi ha riempito di sciocchezze perché lui aveva capito che era una telecamera nascosta. Secondo il mio punto di vista la pezza, come si dice a Roma, era peggio del buco, come dire, ha provato, come dire, a raccontare un'altra bugia, ma lo capisco.
5: Questa famosa foto dei tre personaggi che abbiamo parlato prima, Delfino, Graviano, Berlusconi, ci ha detto è stata fatta.
6: Ma mi scusi, posso interromperla?
5: Sì.
6: Solo su punto che mi ha chiesto precedentemente, sì. Perché io non escludo che la seconda volta l'ho registrato, lui potesse avere anche il dubbio che io avevo la telecamera nascosta. No, non lo escludo per un semplice motivo, perché nessuno di noi è fesso. Però lui ci teneva a dirmi quelle cose, la cosa è diversa. Ecco perché ritengo che una parte, come almeno quelle cose, fossero molto, molto interessanti. Molto interessanti e molto, che facevano parte, diciamo così, di un portato preciso, insomma, della sua comunicazione con Giuseppe Graviano, per essere chiari, intermediato ovviamente da non so chi.
5: In relazione alla foto Graviano, Berlusconi, Delfino, che Baiardo le dice sia stata scattata sul lago d'Orta, sul lago d'Orta,
6: sì.
5: Dallo stesso Baiardo, ecco, Baiardo le dà qualche indicazione sull'eventuale frequenza, sul motivo per cui Berlusconi poteva effettivamente trovarsi sul lago d'Orta, se era un luogo nel quale aveva una ragione?
6: Ricordo che mi disse che Berlusconi veniva sul lago d'Orta perché Marina stava con un ragazzo che abitava da quelle parti.
5: Questo è un dato che le riferisce Baiardo?
6: Sì, mi pare, me lo disse Baiardo, sì. Veniva a trovare il genero, mi disse, una cosa di questo tipo, insomma. Ovviamente.
8: Sì, mi scusi dottore, soltanto una precisazione. Lei nel corso di quell'incontro, 2 marzo intendo, chiese a Baiardo anche informazioni sui dati dei legali di Giuseppe Graviano?
6: Sì, sì, sì, perché io pensai, ve l'ho consegnata quando mi sono stato sentito verbale, inviai una mail poi a Baiardo nella quale elencavo 3 domande che avrei voluto fare a Giuseppe Graviano, per interposto avvocato ovviamente. Ma non mi disse a quale avvocato far riferimento, mi disse che lui l'avrebbe inviato a un avvocato, ma non ne ho avuto più notizie.
8: Cioè, in quel giorno lei ritiene di raggiungere il legale reale, diciamo, quello che poteva creare questo collegamento con
6: io
8: Graviano
6: sapevo,
8: e con Baiardo?
6: Io sapevo che Graviano aveva una serie di legali o qualche legale, perché ovviamente i legali ufficiali, io ho conosciuto il legale della famiglia Graviano a Roma, sapevo che era il legale di Graviano a Reggio Calabria, ma sapevo anche che c'erano altri legali e avevo la sensazione che si trattasse di legali, come posso dire, consulenti personali o non saprei dirle cose diverse. Sta di fatto, insomma, che avrei voluto far avere a Graviano la possibilità di dire 2 parole, per iscritto naturalmente, tramite avvocato. Ma non si concluse.
8: Per fare questo chiese a Baiardo la sua casella di posta elettronica?
6: Sì, quindi mi pare di aver inviato a lui per posta elettronica questo.
8: E questa mail che inviò a Baiardo, lei ricorda di averla consegnata poi in procura?
6: Sì, certo, l'ho data a voi, sì.
8: E in quella richiesta che faceva ai legali, diciamo, che argomenti poneva all'attenzione di Graviano, o meglio, gliela faccio più diretta, c'è una richiesta anche relativa alla fotografia di cui ha parlato? L'eventuale utilizzo della fotografia, lei ha spiegato.
7: Ma abbiamo questo documento, no? questa email è stata prodotta, il pubblico ministero.
6: Guardi, nella fotografia mi pare
8: non c'è ancora. No, voi non l'avete?
7: Sì, sì, nel senso la può produrre in questa sede, sì, e la leggiamo.
8: Io qui non l'abbiamo, però ho il testo che viene riportato nella domanda. No, le chiedo se no.
6: Sì, sì, se vuole io le dico quali erano secondo me gli argomenti, ma sì, se sì, vuole certo, stimolare dopo la mia memoria, se no dica
7: sì,
6: lei.
7: Sì, però siccome c'è le mail mi sembra più chiaro che si
6: faccia come vuole.
7: Va bene, ma ora in questo momento non ce l'abbiamo.
8: Se lo ricorda lei, se parlo,
6: sì, io me lo ricordo. Cioè mi ricordo di avergli chiesto, non esplicitamente della foto, se non ricordo male, ma gli chiesi, una delle domande era certamente una domanda, fra molte virgolette, politica, insomma, come a dire, se il 41 bis non verrà alleggerito, se l'ergastolo ostativo non verrà ritoccato, diciamo così con questo termine assurdo, lei intende riprendere la sua campagna di pressioni nei confronti della politica? Ovviamente all'interno di questa campagna di pressioni c'era in maniera mediata anche l'uso della fotografia, dal mio punto di vista.
8: Avevo bisogno di questo chiarimento da lei, me l'ha dato, perché nella risposta che dette alla domanda che le fece il pubblico ministero, lei disse: ho tre domande da fargli, una di questa che ho inviato tramite Baiardo riguarda sempre a proposito della foto.
6: Certo.
8: Poi nel testo c'è questo passaggio, se ho inteso bene, alzerà il livello della sua pressione sui politici con nuovi particolari sul loro passato, era questo?
6: Beh certo, era questo esattamente un modo per fargli capire che sapevo della foto, ma non potevo spiattellargliela così.
8: Grazie, non ho altre domande.
7: Possiamo passare alla difesa?
9: Avvocato Bellezza, difesa Baiardo.
6: Buongiorno, avvocato.
9: Buongiorno a lei. Lei ci ha raccontato oggi di tre volte in cui lei ha visto Baiardo.
7: Sì.
9: Tre?
6: Sì.
9: Perfetto. In queste tre occasioni Baiardo era sempre solo, era in compagnia?
6: Nell'ultima aveva portato con sé la moglie, che però si allontana durante la chiacchierata. E poi ritorna. Aspetti. Oh mio Dio, un momento, non mi ricordo se è la seconda o la terza. Penso la terza.
9: Questi tre colloqui lei sono stati sempre registrati?
6: No, il primo e il terzo, perché il secondo non lo registrai per il semplice motivo che arrivando a Palermo, avendo la sua disponibilità ad un'intervista, pensavo che sarebbe stato, diciamo così, prendiamo un caffè e ci prendiamo l'appuntamento per l'intervista domani. In realtà lui mi introduce gli argomenti che ho raccontato.
9: Okay,
6: e poi non mi fa l'intervista perché aveva già preso l'impegno con Giletti.
9: Capito. L'ultimo colloquio, quello del 2 marzo, quando poi è andato in onda?
6: A maggio 2020, sempre a maggio di quell'anno.
9: Quando
6: se vuole la data posso verificarla, però.
9: In una sola puntata, in più puntate?
6: Sì. No. Cioè, le cose dette da Baiardo le abbiamo messe in più di due puntate. E, se vuole il dettaglio glielo posso dire, dovrei averlo con me.
9: No, era solo per capire se...
6: Sì. Diciamo che... Del 2 marzo mando in onda, diciamo così, a maggio del 2025.
9: Può essere 22.
6: E poi mando in onda anche, mi scusi se la fermo, mando in onda anche in una puntata che ho dedicato a Dell'Utri, intitolata Il signor D, che ho fatto, che ho mandato in onda, se non ricordo male, a gennaio 2025. Il signor D.
9: A me risulterebbero come puntate quelle di maggio 22 e 29 maggio, le torna?
6: Mi dica scusi?
9: 22 maggio e 29 maggio, le puntate di maggio in cui risultano mandate in onda il...
6: Forse sì, se vuole controllo.
9: Sì.
6: La pupiata del 22 maggio 2023, Il signor D è del 12 gennaio 2025, dove mando in onda altre cose di Baiardo. Dopo la Poppiata del 22 maggio, non ricordo, il 29 maggio lei mi dice? Boh, sa che non mi ricordo. Faccio una verifica, dovrete verificare sul nostro sito, ma insomma non...
9: Certo, sì, appunto. E le chiedevo allora, rispetto a quella puntata, quella del 22 di maggio, lei ha ricordo che il Baiardo espresse commenti sui social prima della messa in onda di quella puntata? Video del Baiardo?
6: Prima di maggio? Sì, certo.
9: Giorno della messa in onda?
6: Mi pare di sì, avvocato, per il semplice motivo che era già esploso il caso Giletti, diciamo così, se non ricordo male, sui giornali se n'era parlato, e quindi Baiardo diceva, mi scusi, la fermo perché effettivamente poi lo citiamo all'interno della puntata, questo stare sui social di Baiardo, e quindi certo che l'avevamo visto prima.
9: Perfetto. Mentre parlate di questa famosa foto, viene fuori del rapporto a un certo punto che il Baiardo instaura con la trasmissione di Giletti. Lei ricorda perché gli è stato fatto vedere, perché gli è stato detto al Baiardo, se tra il Baiardo e la trasmissione esisteva un contratto vero e proprio?
6: E come le ho detto, come ho detto al pubblico ministero, nell'ottobre del 2022 Baiardo mi fece vedere un contratto, mi fece vedere il contratto con la Wildside per 12.000 euro, poi io non vidi nient'altro, successivamente al telefono mi parlò di altri soldi che erano arrivati, ma io non ho potuto verificarlo su nessun dato obiettivo.
9: Le ha parlato successivamente in quei colloqui, insomma, anche di un'ipotesi di sponsorizzazioni?
6: Sì, in un caso mi parlò di una sponsorizzazione possibile, sempre a ottobre 2022, sta mettendo a dura prova la mia memoria, avvocato, io ce l'ho cortissima, però...
9: Anche io, non ti preoccupi, siamo in due.
6: Nel 2022 lui mi parlò di una sponsorizzazione che gli poteva derivare dalla sua conoscenza con un importante imprenditore che era il capo della U-Power. Che il Uzzeni mi pare si chiami, no? Che abbiamo visto a Sanremo poi qualche tempo dopo con John Travolta con le scarpe della U-Power sul palco, no, solo per... E lui conosceva, Baiardo mi disse che conosceva benissimo questo Uzzeni e che stava lavorando a portare un così importante investitore pubblicitario, effettivamente lo è, a fare la pubblicità su Cairo, sulla 7. Gli sarebbe derivato, diciamo così, qualche altro, un fee, diciamo così, una percentuale.
9: Lei poi invece è stato mai contattato da un signore che si chiamava Frascati?
6: Sì, che si presentò, mi si presentò successivamente.
9: Mi permetta, successivamente rispetto a quale dei tre colloqui? Sì, se lo ricorda.
6: Lei ha, questa è una domanda delle 100 pistole. Mi pare successivamente al terzo. Okay. Mi pare. Si presentò questo signor Frascati di Bagheria, rappresentante di una agenzia di informazione che mi disse: io sono qui per dirle che noi dell'agenzia XY, di questa agenzia, vorremmo rilanciare il profilo di Baiardo, perché Baiardo ci tiene, perché Baiardo, andando sulla 7, ha mostrato di essere particolarmente efficace, quindi vorremmo farlo girare, diciamo così, o dargli più peso televisivo. E, lo confesso, io trattai abbastanza male il signor Frascati, nel senso che gli dissi: Baiardo non ha più niente da dire, tutto quello che Graviano gli aveva detto di dire l'ha detto.
7: Il rilanciare che cosa avrebbe?
6: Come dice?
7: Il riferimento è rilanciare. E rilanciare mi
6: disse
7: di
6: che
7: Baiardo,
6: che Baiardo era intenzionato a quel punto visto che si era, come chiunque aveva capito, si era consumata il suo rapporto con la 7, perché la 7 l'aveva, come dire, l'aveva intervistato svariate volte, e quindi la cosa era finita, insomma, no? Mi disse che Bayardo era disponibile a farsi intervistare su altre reti.
7: Nuovamente.
6: E io gli dissi che noi non eravamo interessati, perché appunto, come ho detto, tutto quello che aveva da dire dal mio punto di vista l'aveva detto.
9: Nel corso di questo colloquio il signor Frascati, è emerso nuovamente una richiesta di pagamento, di eventuale pagamento per il Bayardo?
6: Accidenti, io su questo proprio non le devo dire, avvocato, che non me lo ricordo. Pagamento per lui?
9: Sì, per la presenza, per le eventuali interviste.
6: Ma presumo di sì, però devo dire la verità che non sono certo di... Presumo di sì, probabilmente nella

0: la 7, come se la 7 fosse ormai dietro le spalle. Io sono stato abbastanza duro nei suoi confronti, e questo appunto riviene, perché gli dissi, prima ancora di discutere, tenga conto che io non diamo una lira a nessuno, quindi se Baialdo vuol venire da noi e pensa oggi di dover raccontare qualcosa, noi non abbiamo niente, non abbiamo niente da pagare, perché anche lì sulla, vabbè, questa è un'altra discussione, questo insistere sul pagamento secondo me non ha a che fare solo con due lire che vanno a Baialdo. Quindi ci fu una, ricorda ora, ci fu una richiesta, tipo, di una questione economica, insomma, posta dal Frascati.
1: Cioè, per intenderci, io in questo momento, avvocato, se vuole, nonostante mi abbia letto quello che mi ha letto, io non ricordo precisamente, ma mi sembra abbastanza normale, nella normalità, che se un testimone, diciamo così, vuole andare altrove, ma il testimone in questione, in questo caso, ha una pratica, ha un'abitudine forse, sicuramente rispetto alla 7 non c'è dubbio, che viene più con le televisioni commerciali. Cioè tu fai una presenza, fai una testimonianza di un certo tipo alla 7 piuttosto che a Mediaset, chiedi un cachet. Da noi, in particolare proprio da noi, Report, no, mai, neanche morti.
0: Un'ultima cosa, perché rispetto a quelle che ha detto prima lei, parlava degli script presenti sul sito,
1: sì,
0: per ogni singola trasmissione. Gli script riguardano, immagino, la puntata andata in onda.
1: Sì, certo.
0: Perfetto, perfetto, perfetto. Io nessun'altra domanda.
2: Buongiorno, dottor Mondani.
1: Buongiorno a lei.
2: Senta, volevo farle alcune domande a precisazione rispetto a quanto già detto al Pubblico Ministero e al collega. Con riferimento alla intervista del 2 marzo del 23, lei si ricorda quante telecamere avete utilizzato?
1: Per una. Ne avevamo una e ne avevamo una seconda in piazza.
2: Quindi avete utilizzato due telecamere?
1: Sì.
2: Giusto? Che poi mi sembra si veda anche da...
1: Sì, qualcosina si vede. Video.
2: Quindi erano solo due telecamere, giusto?
1: Sì, sì, non di più.
2: E con riferimento a quella video intervista, vorrei alcune precisazioni sulle puntate che sono andate in onda, ha detto il 22 e il 29. Poi Baialdo sono andate in onda il 22 maggio e il 29 maggio, no? Alcuni spezzoni di questa intervista.
1: Se mi dà la possibilità di verificare questo 29 maggio, io non lo ricordo, però posso...
3: La documentazione qui?
1: No. Come dice?
3: No, controllare?
1: Dovrei controllare, no, sul telefonino. Dovrei controllare sul sito la documentazione.
3: Se vuole può consultare anche tramite il cellulare, nel senso se c'è comunque una...
2: È un dato pacifico, insomma.
1: Sì, sì, se è un dato pacifico.
2: Ci sono le due puntate.
3: Sono cose oggettive.
4: Come si chiama la puntata? Lei te lo ricorda?
2: No, il nome, no, delle puntate non me lo ricordo, però possiamo verificarle.
3: Ci dicono.
1: Ah, ma certo, mi scusi. Adesso mi sta facendo venire in mente, sì, sì, sì. È perché nella puntata della successiva titolammo in maniera un po' ironica, lo chiamiamo il gelataio profeta, ed ecco perché mi pare di ricordare...
3: Quale puntata, diciamo?
1: Nella successiva del 29 mandammo in onda una cosetta, però più breve, ecco perché io non la ricordo, perché di solito faccio le puntate lunghe, e mandammo in onda una piccola cosetta con un pezzi ulteriori delle dichiarazioni che Baialdo mi aveva fatto il 2 marzo e che non avevano trovato spazio, diciamo così, anche per motivi di spazio nella puntata precedente, le rimando in onda e se non ricordo male, è inutile che lo cerco, mi pare che lo chiamammo il gelataio profeta, se non ricordo male.
2: Ecco, con riferimento a queste due puntate,
1: sì,
2: proprio in uno spezzone di queste puntate, poi eventualmente ne chiederemo l'acquisizione anche delle puntate, il conduttore Ranucci commenta appunto un video apparso su TikTok di Baialdo relativo alla puntata del 22 maggio,
1: sì,
2: e 29 maggio. Lei ha avuto modo di vedere questo video su TikTok?
1: Beh, al tempo certo.
2: Si ricorda,
1: no,
2: cosa diceva
1: sinceramente
2: Baialdo
1: sulla puntata? Io sinceramente no, mi ricordo come le ho detto un attimo fa.
2: Si ricorda se Baialdo ha commentato il fatto che fosse consapevole di essere intervistato con telecamera nascosta?

0: Sì, l'ho detto poco fa al pubblico ministero. Lui era, dice in un pezzetto di essere, cioè, guardate che io ero consapevole che mi stava registrando e per questo gli dissi tante sciocchezze. Io la considerazione che ho fatto al pubblico ministero gliela
1: Certo,
0: ripeto.
1: ne prendiamo atto. E, tornando invece alla foto, lei ha detto che fondamentalmente la foto le viene parlato di questa fotografia la prima volta a ottobre del 2022
0: Sì.
1: e le raccontano di essere addirittura tre foto.
0: Come dice?
1: Le dice anche che sono tre le fotografie.
0: Mi pare di sì. E
1: Gliele racconta.
0: sicuramente me lo dice il 2 marzo che sono tre.
1: Come gliele dice di queste foto? Cioè, gliele racconta? Le descrive? O le dà solo l'indicazione generica?
0: No, dice che c'è una foto, mi ricordo precisamente che l'ottobre mi dice che c'è una
1: Mi fermo a
0: foto.
1: ottobre, perché poi a
0: Come
1: marzo
0: dice?
1: già dico, parlo dell'incontro di ottobre.
0: Dell'incontro
1: Dell'incontro
0: di
1: di ottobre.
0: ottobre mi dice, io ricordo, forse ho detto anche in sit questa cosa, ricordo che lui mi descrisse la foto, loro seduti a tavolino, i tre seduti a tavolino, e ricordo con molta nettezza che mi fu detto e con altrettanta nettezza ricordo che io quanto ho detto poco fa. E cioè che dissi a Baiardo che secondo me avrei avuto seria difficoltà a rendere pubblica una foto di questo tipo nel caso in cui avesse voluto. Perché? Sulla 7 oppure altri giornali. Ricordo, anzi, aggiungo un
1: Ma
0: particolare.
1: lei.
0: Dico.
2: Aspetta, faccia finire,
1: Sì,
2: aggiungo anche un
1: prego.
2: particolare.
0: Mi disse, ma chi lo sa, magari ce lo pubblica un giornale. Dico, dimmi un giornale che è in grado di pubblicarlo in Italia una foto di questo tipo, però forse. Forse il Fatto Quotidiano, insomma, voglio dire, ma certamente.
1: Quindi lei oggi è in grado di descrivere la foto sul ricordo del 4 ottobre? Cioè
0: La
1: lei
0: foto sul
1: si ricorda
0: ricordo.
1: che il 4 ottobre gli ha detto che erano seduti a un tavolino?
0: Al tavolo, sì, mi pare di sì. Erano seduti al tavolo
1: Gli ha
0: di un
1: descritto chi
0: bar.
1: erano i personaggi, dove erano seduti, come erano
0: No.
1: seduti.
0: Come erano seduti non lo ricordo, non mi pare me l'abbia detto.
2: Ma stiamo parlando della foto, ma prima il test ha detto che si trattava di tre foto,
0: Sì, di tre foto perché questo
2: di cui
0: ricordo.
2: una mostrata,
0: A
2: sarebbe
0: Giletti,
2: stata
0: sì,
2: mostrata a
0: una
2: Giletti.
0: eventualmente mostrata a Giletti, in quel modo che ho detto prima. E tre foto ricordo che mi disse, me ne parlò nettamente a marzo. A ottobre mi parlò di foto, io ora non ho memoria se mi
2: E lei
0: disse
2: non
0: uno o
2: sapeva se
0: tre.
2: erano una o più.
0: No, non, però ricordo che nell'un caso e nell'altro chiesi qualche dettaglio, ma perché francamente mi veniva da sorridere l'idea che Berlusconi con accanto Delfino e Graviano si mettessero in piedi davanti al fotografo e quindi chiesi qualche cosa in più. E mi disse che erano seduti a tavolino, che erano seduti a tavolino, ma invece nella successiva, a marzo, mi disse che era stato lui, come ho detto, a fotografare e che lui si era nascosto, si era occultato per portare a casa quelle foto. Perché a me a ottobre non venne in mente di chiedere chi l'aveva fatta le foto, se non ricordo male. Perché, sì.
1: Ok, e da marzo che le parla la prima volta della fotografia, delle foto, fino a, anzi scusi, da ottobre che
0: Da
1: le parla
0: ottobre a
1: la prima volta,
0: marzo.
1: da ottobre a marzo, lei ha cercato in qualche modo di ricontattare Baiardo per queste foto, le ha lasciate da parte, non ha più, fra
0: No.
1: virgolette, indagato su queste fotografie?
0: No, per il semplice motivo che, innanzitutto lui era, fra virgolette, nelle mani di La 7, era pagato dalla 7, La 7 lo ha intervistato qualche giorno dopo, cioè lo vedo il primi di ottobre, lui viene intervistato, se non ricordo male, il 5 di novembre, lo lascio andare perché so perfettamente che a me non direbbe nulla, visto che è collegato alla 7 per le rivelazioni che. Presumo La 7 aveva intenzione di fargli dire, di fargli raccontare, se l'è speso parecchie puntate, se non ricordo male, adesso non.
1: Quindi
0: no, non l'ho sentito.
1: Non avete più avuto.
0: Sì, no, scusi, l'ho chiamato una volta, adesso lo chiamai una volta dopo la cattura di Matteo Messina Denaro.
1: Sì.
0: E gli dissi: complimenti, Baiardo, sei riuscito. La tua preveggenza è potente. E a questo punto però mi devi raccontare anche qualcos'altro, perché secondo me non è che tu vieni lì e fai il veggente, qualcuno queste cose te le ha dette, eccetera, eccetera, eccetera, e quindi gli chiedo l'intervista, di lì a poco, ai primi di marzo, infatti vado su a Palermo per provare a intervistarlo.
1: E in quella telefonata viene detto altro?
0: Boh. Sì, mi pare che mi raccontò quanti soldi aveva preso ancora, ma però non è un ricordo dettagliatissimo. Vabbè.
1: E faccio riferimento al verbale sempre del 16 giugno 2023, sulla telefonata in questione dopo la cattura del professor Denaro. Mi disse che lui aveva, mi diede due notizie. Tra le cose mi disse di avere ricevuto altri 18.000 euro.
0: Sì, di aver ricevuto altri 18, è vero, mi disse questa cosa.
1: Anche per le successive dichiarazioni. Io nella mia testa feci 12 più 18, che lei quando ha visto il contratto, questa è un'altra domanda, quando ha visto il contratto della Wildside, ha detto, ha visto anche le cifre?
0: Ho visto 12.000.
1: 12.000, quindi questo 12 più 18 è riferito alla cifra che aveva visto.
0: 18 era un'ipotesi, il 12 l'avevo visto.
1: 18 era quello che riferisce.
0: Badi però anche lì
1: questa telefonata.
0: Come dire, io quando ho visto il contratto, come ho detto poco fa, l'ho visto per pochi secondi quel contratto, poi insomma.
1: Certo,
0: però
1: ci mancherebbe. E poi mi dice che il giorno 17 era stato chiamato anche da Giuseppe Brindisi di Mediaset.
0: Il 17 di?
1: Era stato chiamato anche
0: da Brindisi, quello di Rete4, se non ricordo male. Sì, sì, mi disse una cosa di questo tipo.
1: Le disse qualcosa circa la partecipazione all'eventuale trasmissione?
0: Devo dirle che questa cosa del suo rapporto con Brindisi di Rete4 proprio non. Mi ricordo appena che. No, non mi disse di più.
1: Non le disse di più.
0: Cioè, non mi disse di più, non ricordo di più.
1: Certo. Non. Dopo questa telefonata non ha ulteriori contatti fino al 2 marzo.
0: Forse ci mettiamo d'accordo solamente sul fatto vederci il 2 marzo.
1: E a un certo punto, a domanda del pubblico ministero, ha fatto riferimento al La 7 e il fatto che Cario non avrebbe mai pubblicato questa foto.
0: Questa è una mia considerazione,
1: sì,
0: questa
1: certo,
0: è una,
1: no,
0: semplicemente una considerazione.
1: No, quello che le volevo chiedere è se su questo Baiardo le disse qualcosa.
0: Vabbè, innanzitutto aveva, mi pare di capire che avesse un buon rapporto con Giletti, mi sembrava ottimista, se non lo farà la 7 lo farà un giornale, e da lì la mia battuta. Quale giornale vuoi che la pubblichi se non almeno immediatamente?
3: Fin qui l'esame testimoniale di Paolo Mondani. Purtroppo mancano gli ultimi minuti del controesame delle domande del Tribunale, perché il 20 maggio scorso ci sono stati diversi problemi con diverse interruzioni, sembrerebbe per sovraccarico, per cui tutta l'impiantistica del Tribunale a un certo punto si è paralizzata. E però restiamo sempre nella stessa giornata di udienza, perché il 20 maggio appunto è stato poi sentito Massimo Giletti. Ricordiamo che oltre al favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, il reato contestato all'imputato Baiardo è quello di calunnia aggravata proprio ai danni di Massimo Giletti. Quindi sentiamo questo esame testimoniale di Massimo Giletti. Siamo riusciti appunto, nel momento in cui è mancata la luce, comunque a recuperare i primi minuti con una verrebbe da dire intercettazione ambientale, però ecco, l'effetto ambientale c'è di una registrazione dozzinale di emergenza, ma sono solo 4 minuti circa e poi si riesce a sentire con la qualità di sempre dei microfoni di Radio Radicale questo significativo, importante esame testimoniale di Massimo Giletti.
4: Buongiorno, si può dire il suo nome, cognome, dove fa del notte e dove è.
5: Massimo Giletti, nato a Torino, 1862, vivendo a Roma.
4: Via
5: Porto Rico.
4: E via lettura della dichiarazione di impegno del testimone,
5: Sono la responsabilità morale e politica che assumo la mia deposizione, impegnando tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è la mia conoscenza.
4: E poi iniziare con un mistero.
5: Buongiorno, dottore.
6: Senta, lei, nel corso dell'indagine è stato sentito più volte dal nostro ufficio. Abbiamo bisogno di ricostruire una serie di passaggi di quegli ascolti, perché il tribunale queste cose non le sa. In particolare, per iniziare, volevo che lei chiarisse in che periodo e per quale ragione si è interessato della figura di Salvatore Baiardo.
5: Mi sono interessato di Baiardo credo nel 22, intorno al 22, perché ho visto, credo, a Report un passaggio interessante che voglio raccontare due anni fa, che dovevano essere oggetto di una, visto che è un tipo di lavoro, dovevano essere oggetto di questo.
6: Il lavoro di Report, lei si ricorda su che cosa verteva?
5: Si verteva su quello che Baiardo era appunto il riferimento di Graviano e quindi in quella puntata credo che avesse raccontato un po' della questione di Berlusconi, del mondo e quant'altro.
4: Scusate, abbiamo un problema di collegamento a distanza degli imputati. Si vede, vabbè, no, non ci importa vedere, l'importante è che ci sia il collegamento. Prego, scusi.
5: Io dico poi non interessava. E insomma ho cercato per capire di più.
6: L'ha cercato, lei si può spiegare al tribunale giornalisticamente se occupava di questi temi, se ne è occupato, che seguì approfondimento?
5: Abbiamo raccontato tante volte nei nostri programmi a vario titolo le questioni relative alla mafia, quindi abbiamo fatto molte richieste, molte battaglie, da Bacone, Borsellino, dei pistaggi, anche storie molto più piccole ma molto più importanti magari, che riguardano situazioni determinate.
6: Il tema di Graviano lo aveva mai affrontato?
5: Questo dovrei fare un check su tutta la mia storia, forse proprio su Graviano no, però erano gli anni in cui noi iniziavamo a fare un certo tipo di lavoro.
6: Il tema di Graviano ve lo chiedo, dottore, perché se lei può specificare se ha avuto problemi per i temi trattati.
5: Beh, certo, io i primi problemi con Graviano li ho avuti quando in totale solitudine rispetto a tutti i colleghi avevo fatto una battaglia contro il ministro Bonafede per quello che riteneva un accordo sotterraneo nel momento in cui durante il periodo del Covid venivano andati a casa incredibilmente pezzi da 90 della mafia della 'Ndrangheta. Ricordo uno andando con le telecamere sotto la casa di uno dei responsabili della morte del piccolo di Matteo, sciolto nell'acido, e stava tranquillamente a casa sua. Quindi noi facciamo una battaglia molto pesante e da carcere, poi l'ho saputo dopo molto tempo, insomma, i fratelli di Ariano avevano dato indicazioni di un certo tipo su di me. Che facciamo con Giletti? Sostanzialmente avevo creato un grosso problema.
6: Aveva trasferito, diciamo,
5: questa. Abbiamo portato alla destituzione del capo del DAP, abbiamo scoperto che non venivano incolpati i magistrati di responsabilità che non erano loro, erano semplicemente che da DAP non partivano le email agli indirizzi giusti, però erano molto più facile sacrificare il magistrato che scoprire quella verità che abbiamo noi scoperto e che comporta Pasentini a essere destituito.
7: Ci fu anche, scusi, lo ricordo, la questione fu così importante che si andò al voto in Parlamento e il governo si salvò solo per l'appoggio di Renzi, perché fu salvato solo da 17 voti. È ovvio che tutto questo venne contro di me in modo pesantissimo. Così, voglio dire, in Mancuso celebrano la mia chiusura, insomma, la storia è antica. Basterebbe ricordare quello che disse l'allora procuratore di Caltanissetta, disse quando mi chiusero la prima volta in Rai, disse: Giletti viene chiuso, che io non lo conoscevo neanche, procuratore di Caltanissetta, perché parla di mafia alle 2 di pomeriggio a Domenica Inn. Io allora non ci avevo dato tanto credito, pensavo fosse altro. Oggi scopro che purtroppo questa verità me la porto dietro.
1: Ecco, senta dottore, ma in modo esplicito lei ha avuto delle misure di sicurezza in conseguenza
7: a quello che hanno scoperto poi, sì, subito, immediatamente, ancora oggi.
1: Lei ancora oggi è sottoposto a misure di sicurezza?
7: Sì, sono autoblindato e tutto quanto segue.
1: E questo è ricollegato a minacce che sono
7: ripetute negli anni, ma che partirono dai Graviano.
1: Ho capito. Ecco, torniamo a Baiardo. Sì. Lei ha detto: mi sono interessato a Baiardo perché nella trasmissione Report toccava questi argomenti.
7: Sì.
1: Se ho compreso bene, Berlusconi, Dell'Utri. Cerca di avvicinarlo personalmente lei, quindi?
7: Sì, cercai io, andai nel paese vicino a Milano e lo trovai. Ovviamente lui era abbastanza diffidente perché pensava che io avessi delle telecamere nascoste e quant'altro, in realtà io ero andato solo per cercare di capire se un domani si potesse creare una sinergia, perché io in quel periodo stavo facendo per la 7 la ricostruzione di verità che non erano mai state raccontate sulla famosa mancata perquisizione del covo di Totorina, su come erano le storie degli attentati di Capaci e di Via D'Amelio, e quindi mi interessava capire determinate cose, se c'era possibilità di arrivare a determinate cose. E quindi io lo intervisterò poi, lui dopo una serie di tentativi, poi lui decide di partecipare alla trasmissione che si chiamava Abbattiamoli.
1: Abbattiamoli, ecco, sì. Questa trasmissione andava in onda
7: sulla 7, andò in onda sulla 7 l'anno prima che io venissi chiusa, e quella che Dell'Utri, quando vede, intercettato credo dalla DIA, dica: chiudete Giletti, Giletti va chiuso.
1: Questa è una trasmissione del 2022, quindi, se ho compreso.
7: Sì, è l'anno prima della mia chiusura ufficiale, giugno 2022.
1: E sulla trasmissione Abbattiamoli, lei intervista Baiardo?
7: Sì,
1: una volta?
7: Sì, l'ho intervisto.
1: I temi che tratta in quell'occasione, se lo ricorda?
7: Beh, era sicuramente il ruolo delle famiglie importanti della mafia siciliana, ovviamente era Graviano anche, abbiamo inserito dei pezzi di processi, eccetera. Dentro Abbattiamoli.
1: Se può spiegare.
7: Poi mi ricordo, adesso mi viene in mente perché. Sì. Allora, non mi ricordo perché Baiardo aveva gestito la latitanza dei Graviano sul lago d'Orta, e quindi io ero interessato a capire anche il ruolo del generale Delfino, che era un generale dei carabinieri, che all'epoca era negli anni delle stragi, ovviamente era quello considerato in un certo modo, poi scopriamo la realtà. Sappiamo che fine ha fatto Delfino, cioè che era corrotto, e quindi mi interessava perché anche Delfino aveva casa vicino all'abitazione di Baiardo a Omegna, quindi nella zona di Dago d'Orta in quel periodo ci sono molte persone che sono legate a situazioni un po' delicate. Ricordo che l'uomo che condurrà il capitano ultimo sul luogo in cui trovano poi il covo di Totorina, viene catturato proprio a Gozzano, a Romagnano, insomma Gozzano credo vicinissimo al Lago d'Orta, e c'entra anche Delfino, quindi era una dipanare delle cose sulle quali sicuramente Baiardo sapeva delle verità.
1: Ecco, quando lei dice sicuramente sapeva delle verità, ci può spiegare il rapporto con Baiardo? Lei immagino lo avrà inizialmente sondato, no? Da giornalista, da professionista,
7: sì.
1: Avrà cercato di capire qual era il suo interlocutore. Nel corso di questi colloqui preventivi rispetto all'intervista andata nella trasmissione a Battiamoli, lei ha avuto percezione di una persona che conoscesse dati reali su cui lei lo intervistava?
7: Beh, certo, quando tu parli con una persona che comunque
8: ha posizione, ha avuto percezione.
2: Sì, stavo per dirlo io, ovviamente si traduce nel senso aveva elementi per capire che questa persona avesse un effettivo ruolo, non fosse un millantatore.
7: Certamente quando ti approcci a una persona sai che puoi essere usato, soprattutto da un certo tipo di mondo, perché non credo che un uomo vicino al Graviano parli liberamente di sua spontanea volontà. Io ho sempre pensato che fosse figlio di un accordo sotterraneo, vai da Giletti, parla, vai da Report e parla. Però ovviamente io mi sono documentato, parlai anche con quelli che furono gli investigatori degli anni 90, che appurarono che Baiardo era andato in Sardegna, no? Per esempio, aveva pagato milioni di lire allora questa villa vicino alla casa del Cavaliere, Villa del Cavaliere, a una società credo che fosse di Torino, Immobiliare di Torino, credo pagando in contanti. Avevo sondato anche gli anni in cui aveva detto delle cose, credo c'era anche il prefetto Messina, c'erano insomma persone importanti che l'avevano ascoltato. Baiardo poteva essere un uomo che ti diceva delle verità oppure poteva anche depistarti, però era stato riscontrato sicuramente in modo corretto più di una volta nel suo passato, non da giornalisti ma da investigatori, questo era evidente.
1: Ecco dottore, lei ci ha inquadrato, diciamo, l'inizio di questo rapporto, ma a noi interessa, come può immaginare, la vicenda, la questione della fotografia, delle fotografie che il Baiardo le avrebbe raccontato di avere.
7: Sì.
1: Ci può spiegare quando è che questo avviene?
7: Questo avviene a luglio del 2022. Io ricevo una telefonata da Baiardo, dice una cosa molto delicata da farti vedere, devi venire su. Io vivevo a Roma e sinceramente, però ho capito, percepito l'importanza del fatto che dovessi andare, tant'è che credo partì immediatamente il giorno dopo e arrivai di sera nel paesino dove viveva Baiardo.
1: Dove lo incontrò?
7: Lo incontrai in un bar di questo luogo, vicino a casa sua.
1: In aiuto alla sua memoria, lei parlò di Castano, è possibile?
7: Sì, Castano.
1: Castano,
7: sì, paese c'è l'uscita vicino a Milano, Castano.
1: E in questo era sera, ho capito bene?
7: Ma era, sì, sera. Era sera perché ero arrivato, avevo preso il treno eccetera per venire
1: era
7: su.
1: Da solo lei?
7: No, ero con la scorta.
1: E incontra Baiardo però da solo, rimane?
7: Sì.
1: All'interno di questo bar?
7: Eravamo all'esterno, un tavolo appartato, perché dentro c'era gente.
1: E cosa accade? Ce lo può raccontare?
7: Accadono tante cose che poi io ho messo insieme. E lui disse: io ti devo far vedere una cosa perché tu poi capirai l'attendibilità di quello che ti dirò a settembre, è una cosa che farà il giro del mondo. E dissi: questa
1: è la premessa che le fa.
7: Sì, dopo un po' di inconvenevoli mi fa questa premessa, che era la cosa, perché io ho detto: scusa, ma quest'urgenza da cosa dettata? Era dettata dal fatto che lui voleva essere ritenuto da me credibile su questo passaggio, che avrebbe dovuto dirmi a settembre, una cosa gigantesca di cui avrebbe fatto, che avrebbe fatto il giro del mondo.
9: E si ferma lì?
7: Si ferma lì, non mi dice di più, però mi fa vedere questa cosa.
9: E che e ci può raccontare, rappresentare la scena di quello che mi fa vedere?
7: La scena è così, eravamo davanti, lui aveva una giacca, dentro questa giacca tira fuori una fotografia, una Polaroid scolorita, che aveva tre protagonisti dentro.
9: E dove erano raffigurati questi?
7: Erano raffigurati nella piazza del Lago d'Orta, che io conosco bene, un tavolino della piazza d'Orta, io la conosco bene, Lago d'Orta.
9: Lei lo conosce bene?
7: La conosco bene perché l'ho riconosciuto subito, perché ci vado sempre, ci andavo spesso.
9: E queste persone dove erano sedute?
7: A un tavolino.
9: A un tavolino del bar, della piazza?
7: Sì, ma non erano in posa.
9: Lei vede tre persone che non si mostrano alla telecamera, quindi?
7: No, era rubata.
9: Lui glielo disse questo fatto, che era rubata la foto?
7: Sì, sì, lui me lo disse, non lì, me lo dirà poi in un'altra occasione. Anche perché lì aveva premura di eliminare, di chiudere sta giacca.
9: Mi scusi, nel momento in cui lei vede queste tre persone, riconosce qualcuno?
7: Sì.
9: E chi riconosce?
7: Berlusconi e il generale Delfino. Il generale Delfino lo conoscevo bene perché mio padre era grande amico di Soffiantini. Soffiantini è un imprenditore che era stato rapito e il generale Delfino aveva sottratto al pagamento del riscatto una cifra che adesso non quantificano, ma un resto di milioni.
9: Questo è un fatto accertato, un fatto che...
7: Sì, però era una questione che mi riguardava perché era molto amico della mia famiglia, quindi...
9: Suo padre, scusi, che attività svolgeva?
7: Imprenditore come Soffiantini, nello stesso settore.
9: Quindi erano imprenditori,
7: sì,
9: amici?
7: Sì, sì, sì, si conoscevano bene.
9: E lei conosceva
7: Soffiantini? La prima intervista che la fa a me.
9: Ma lei lo conosceva quindi a prescindere dal rapporto professionale, per un motivo personale, Soffiantini?
7: Sì, io sapevo chi fosse, non avevo mai, cioè ne sentivo parlare mio padre, però la cosa che mi aveva colpito negli anni era il fatto che poi fosse stato accusato il generale Delfino, e cui mi rimase, a parte che il generale Delfino non era un passante, ma era un uomo importante, quindi come giornalista.
9: Quindi lei Delfino lo conosce anche per la vicenda specifica di Soffiantini?
7: Sì, in più lo conoscevo per quella, la prima volta che io ho avuto a che fare nella memoria mia è quella, poi dopo sapevo bene chi fosse, insomma.
9: L'immagine di Delfino la riconosce per questo motivo, quella di Berlusconi, mi scusi?
7: Beh, era evidente che fosse lui giovane con un maglione blu.
9: Lei si era occupato giornalisticamente di Berlusconi giovane?
7: No, io penso la prima volta che ho un contatto fisico con Berlusconi è nel 93, credo, a sua memoria, ma l'immagine è storica, insomma, uno che studia, sa chi è Berlusconi lo vede quando è giovane, sì, nei giornali.
9: Cioè, no, le lo chiedo se se n'era occupato,
7: sì,
9: così
7: sì,
9: come
7: sì.
9: Il tema di Delfino se n'era occupato anche di Berlusconi da un
7: come
9: punto
7: no.
9: di vista professionale
7: come
9: in
7: no.
9: quegli anni.
7: Come no?
9: Parlò Baiardo anche... No, aspetta, scusi, se poi mi perdo altrimenti. E il terzo soggetto...
7: Non l'ho
9: invece...
7: riconosciuto.
9: Non l'ha riconosciuto.
7: Era un ragazzo, era uno giovane. No,
9: uno
7: non
9: giovane.
7: L'ho riconosciuto.
9: E chi le disse chi era il terzo soggetto?
7: Lo disse Baiardo.
9: Glielo disse Baiardo nell'immediatezza,
7: sì,
9: quando le fa vedere
7: sì.
9: questa foto. E che cosa gli disse in particolare? Gli disse nome e cognome?
7: Sì.
9: Disse che era Giuseppe Graviano?
7: Sì.
9: E ha capito, come dire, forse l'ha accennato prima, ma per quale motivo la fa vedere in quell'occasione a lei questa foto?
7: Io ho pensato a lungo questa cosa qua, perché ricordo che io per questa cosa qua ho pagato un dazio altissimo. Quello che lui mi avrebbe detto a settembre e che effettivamente mantiene era figlio del fatto che mi avrebbe detto una cosa fuori dal mondo, non credibile, per cui dice: io sono uno credibile, ti faccio vedere questa foto, io non racconto fesserie, quella che ti dirò a settembre sarà una cosa pazzesca alla quale tu dovrai chiedere, credere. E lui la fa per dirmi,
9: per maturare la sua fiducia professionale.
7: Sì, penso. Io sono uno che ha questo, figurati se non ho quest'altro.
9: C'erano state occasioni in cui nel racconto, nel confronto con Baiardo, lei lo aveva messo in dubbio sotto il profilo della credibilità?
7: Baiardo è una persona intelligente, è un abile politico, nel senso che comunque credo facesse anche in passato attività, è una persona che conosce mille cose, è anche un affabulatore.
9: Era successo, dottore, che ad esempio...
7: Certo, dice anche cose sulle quali poi io, uno può avere dei dubbi, quando vedi una foto ne hai di meno. Anzi, io però dissi poi in fase successiva, quello in più là, io devo verificarla, devo vedere se era, perché lei lo sa bene adesso,
9: certo.
7: Vedere una cosa così, insomma...
9: Ma la sua reazione,
7: La mia reazione, mia personale, fu di trovarmi davanti a qualcosa di pesante.
9: Di pesante.
7: Certo.
9: Diciamo giornalisticamente questo è immaginabile.
7: Per la storia di Graviano è quello che ha sempre detto, ma poi bisogna vedere se è verificato dei suoi rapporti con Berlusconi, i parenti, ma nonni, lei, padri.
9: Lei chiese se aveva... una funzione questa foto, che cosa volesse farne a Baiardo?
7: Sinceramente non mi sono posto, cioè la domanda era se questa foto ha un, che la faccia vedere deve essere portata in televisione, se ha un senso, perché se no perché me la devi far vedere? Me la devi far vedere per dirmi quanto vale, quanto possibile, cioè cosa possiamo fare. Graviano dice farla vedere a Giletti per poi usarla come clava contro qualcuno. Certo che ho posto queste domande, ma le risposte erano ovviamente vaghe, non era lui che decideva, evidente.
9: Le chiese anche se fosse intenzionato a mostrarla ai magistrati?
7: Sì, sì, sì.
9: Cosa dice... rispose?
7: Ma disse che non dipendeva da lui, sostanzialmente.
9: Invece rispetto alla sua richiesta motivata da ragioni professionali di dover verificare questa foto e quindi di consegnargliela, che cosa disse?
7: Quando verrà il momento.
9: Faceva riferimento a una possibilità, quindi?
7: Sì, c'era la possibilità di farla vedere, la possibilità però era di poterla esaminare in modo serio. Non mai avrei potuto fare una roba del genere senza verificarne l'attendibilità della fotografia. Lei capisce, comprometteva una persona importante.
9: Parlò anche di una possibile monetizzazione della consegna della foto.
7: No, no.
9: Ma questo documento le spiegò se lo conservava lui, se gliel'aveva mostrato in qualche modo?
7: Non rispondeva a queste domande. Adesso poi a memoria posso anche sbagliare perché è passato tempo e non ho vissuto di cotte di crude, però non era... cioè lui, l'obiettivo suo è di far vedere questo, in virtù di quello che poi mi avrebbe detto dopo e che mi disse poi.
9: Quando le fu chiesto, dottore, sempre per aiutare la memoria, sono tanti verbali, quindi giusto per sollecitare la sua memoria, lei a un certo punto le fu chiesto, Baiardo gliel'ha detto dove la conservava questo materiale, disse no, lei ha già detto, mi disse una cosa che l'avevano perquisito per cercare questa cosa,
7: sì.
9: Mica sono matto che me la tengo a casa.
7: Sì, sì, sì, sì, certo.
9: Quindi spiegò che non ce l'aveva lui la disponibilità materiale della foto al di là di quel momento.
7: Al di là di quel momento, sì.
9: Ecco, questo è il momento del luglio 2022.
7: Sì.
9: Nel settembre questa notizia che le avrebbe dovuto dare Baiardo qual è?
7: Baiardo si fa vivo con noi ci facciamo vivi con lui, dice è arrivato il momento di dire quella cosa. La notizia era che Matteo Messina Denaro sarebbe stato arrestato a metà gennaio con un'operazione dei carabinieri molto importante, e alla mia domanda perché? Perché tanto era estremamente malato, non avrebbe superato il 2023. Ovviamente quando mi dice questa cosa io rimango un po'. Cioè perché lui usa anche una cosa in particolare, dice ci sono certe date, perché a metà gennaio? Perché la risposta fu perché ci sono certe date che la mafia ritiene simboliche, era poi la, no? Si ricorda la Totorina?
9: Ma gliela spiegò anche questa ricorrenza dell'arresto di Totorina, cioè la mise in relazione?
7: Sì. Perché capisce, lei mi dice una cosa a settembre, dico ma come mai a metà gennaio e non metà febbraio o... primo di gennaio, ecco perché mi ricordo questa cosa, perché la mette lì, in concomitanza, in effetti credo che venne il 16 di gennaio perché la clinica era chiusa la domenica, insomma
9: ho capito.
7: Il 15 era di domenica, vado a memoria, guardi me lo ricordo però
9: sì, sì. No,
7: perché avevo riflettuto su quella cosa lì.
9: Ecco,
7: noi mandiamo in onda questa cosa, eh?
9: Voi mandate, lei manda in onda questa
7: Mandammo
9: cosa.
7: Mandammo questa cosa in onda, se non sbaglio il 5 novembre, sulla 7, e devo dire che mi ricordo che c'era molta pressione da parte di Baiardo, e non di, certamente non era di Baiardo la pressione, ma arrivava da qualcuno più in alto di Baiardo, che questa intervista dovesse andare prima dell'8 di novembre, perché credo che l'8 di novembre, qui potete vedere voi, c'era una decisione molto delicata da prendere su 41 bis.
9: Cioè Baiardo affrontava con lei questo tema della necessità di mandare in onda l'intervista prima dell'8 novembre. Questo lo ricorda?
7: Sì, me lo ricordo, però adesso a memoria vorrei sapere se l'8 di novembre succede qualcosa.
9: È l'8 di novembre. La trasmissione va in onda il 5 novembre, se ho compreso.
7: Sì, però lei capisce che siccome noi l'avevamo registrata a settembre, mi sembra, all'inizio di settembre, è chiaro che lui non vedendola mai in onda...
9: Cioè la chiamava per...
7: Insomma, era adesso sicuramente, perché quando dico pressioni vuol dire che doveva andare in onda prima della decisione della Corte Costituzionale, credo.
9: E nel corso della trasmissione, 5 novembre è la prima trasmissione a cui ha partecipato, cioè in cui manda in onda...
7: facciamo uno speciale, attenzione, noi proprio perché c'era pressione su sta cosa, io ho detto guardate dobbiamo mandarla, e andò in una collocazione anomala di palinsesto, andò di sabato credo, 5 novembre del 22 doveva essere di sabato, che era una collocazione anomala. Proprio perché volevo farla entro l'8, perché non avevo detto sì lo faremo per mantenere la parola.
9: Ecco, un'altra precisazione. Quando lei insiste, tornando alla foto, sulla necessità di verificare tecnicamente la foto prima di poterla eventualmente trattare come argomento giornalisticamente, Baiardo le dà un'indicazione, come dire, in
7: questo,
9: ordine.
7: Questo onestamente le dico, non mi faccia la domanda, poi...
2: Ricominciamo. Faccia concludere sempre la domanda, perché siccome deve essere registrato e poi trascritto a futura memoria, poi è difficile comprendere i discorsi.
9: Io ho compreso che lei ha insistito per avere questa foto, no?
7: Mm-hmm.
9: E che Baiardo, certo, si è sempre negato.
7: Sì.
9: Però ho anche compreso, perché gliel'ho letto quel passaggio, che ha detto eventualmente lo darò ai magistrati, ma lo collegò a qualche evento particolare, fece qualche allusione nel dialogo che aveva con lei, Baiardo, sulla possibilità di consegnare la foto?
7: Si parlava di metà agosto per la consegna ai magistrati, credo. Poteva essere una data di metà agosto.
9: Per aiutare sempre la sua memoria.
7: La procura di Firenze.
9: Lei dice nel verbale del 23 febbraio, è il secondo verbale del 2023 in cui fu sentito, mi ha detto che lui, quella foto, mi ha detto che se le cose non dovessero andare in un certo modo, lui a me me la potrebbe dare. Le cose che non andavano in un certo modo, lei le ha comprese quali erano? È stato più esplicito di quello... che ha detto
7: credo che fosse connesso.
10: Scusa, Presidente, può dire qual è il passaggio, la pagina, per ritrovare anche meglio poi sulle trascrizioni?
9: Pagina 5 del pagina 5, verbale, grazie. 23 febbraio 2023. Prego, dottore. Cioè, si ricorda...
7: Credo fosse connesso a delle aspettative.
9: L'aspettativa
7: di qualcuno, dei Graviano, sulla speranza di poter vedere modificati determinati regimi duri, di carcere duro, forse qualche promessa che avevano sotto traccia, che se non veniva magari rispettata, non veniva mantenuta, qualcuno poteva avergli dato qualche speranza che si potevano modificare determinate cose. In quel caso, allora, a quel punto, visto che non si era fatto nulla, magari poteva aprire l'argine per dare questa fotografia.
9: Quindi alluse alla finalità di questa foto?
7: Sì. Okay. Per me sì. Per me quelle parole erano una finalità.
9: Ma le spiegò perché aveva deciso di parlare proprio con lei della foto fra tanti giornalisti? Ora, la credibilità che volesse guadagnare con lei l'ha chiarito, ma perché scegliere Massimo Giletti? Ci fu una spiegazione al riguardo?
7: Io sinceramente non mi ricordo. Forse perché noi gli avevamo anche dato, con quell'intervista in Abbattiamo, gli aveva avuto un ritorno molto forte.
9: Lei
7: perché
9: dice...
7: aveva parlato anche di determinate cose. Sull'agenda rossa, cioè aveva detto tante cose, quindi probabilmente loro vedevano che poteva essere una strada diversa da altri giornalisti, perché in fondo io gli avevo dedicato uno speciale solo a lui, quindi aveva un peso, cioè non era messo insieme ad altri, fu uno speciale solo con lui.
9: Ecco, dottore, un'altra questione che vorrei chiarisse sulla foto. Baiardo poi viene invitato a due trasmissioni, no? Nel gennaio e nel febbraio del 2023.
7: Sì.
9: Partecipa, come dire,
7: sì,
9: con lei a queste trasmissioni. Nel corso di queste trasmissioni viene mai trattato il tema della fotografia?
7: No.
9: Ma era stato oggetto di un confronto fra voi la possibilità che venisse tirato fuori come argomento?
7: In televisione mai.
9: Dico, nel preparare queste trasmissioni, lei si era confrontato con Baiardo per chiedergli ancora...
7: Certo, a volte sì, assolutamente sì, ci fu un incontro in un albergo romano dove siamo stati, dovevamo parlare di preparare la trasmissione per cercare di spiegargli cosa volevo, e gli chiesi ancora quella foto che mi hai fatto vedere, dove sta, quando la posso avere. Sì, questo me lo ricordo a memoria.
9: Quindi lei voleva trattare l'argomento anche durante queste trasmissioni?
7: No, avrei voluto...
9: A condizione che gli avesse
7: la fotografia era la trasmissione, e quindi
9: però vorrei che fosse chiaro, non è mai stato commentato della fotografia durante la trasmissione?
7: No, mai, anche perché nessuno sapeva nulla.
9: Nessuno sapeva, lei era già stato sentito una volta dai magistrati e quindi...
7: A dicembre
9: del 2022.
7: Sì.
9: È chiarissimo. A un certo punto, nella preparazione di queste trasmissioni, Baiardo fa riferimento, oltre alla foto, anche a un altro documento, se lei se lo ricorda, che voleva mostrarle.
7: Sì, parlava di un altro documento, ancora più, cioè, che lui riteneva importante, però non m'ha mai, non credo mi avesse spiegato cosa fosse. Credo a memoria, mi scusi perché...
9: No,
7: però è vero, mi parlò di un... Forse nell'occasione dell'incontro a Roma in albergo, credo.
9: Le disse se questo documento una volta visto doveva fare una certa fine, se si ricorda lei.
7: Mi disse, erano fiumi, cioè l'incontro durava molto, si dicevano tante cose... Ovviamente questa cosa qui che lui mi doveva far vedere avrebbe dovuto essere tritata, cioè distrutta.
9: Guardi,
7: io l'avrei vista, ma l'avrebbe distrutta. Questo adesso
9: che
7: mi
9: l'avrebbe distrutta.
7: Sì, mi sembra proprio così.
9: È proprio questo, dottore.
7: No? Io sì, mi ricordo così.
9: È questo. Ora, per aiutare la sua memoria, sempre nel verbale, questo è il terzo verbale che lei rende, del 21 aprile del 2023, alla domanda che le venne fatta se ricordava di che cosa trattava questo documento, lei dice che era una prova del fatto che la trattativa c'era stata.
7: Sì, adesso che me lo dice, sì.
9: Quindi era questo il documento che una volta visto si sarebbe dovuto
7: stracciare. Sì, era quello che avrebbe dovuto distruggere, cioè io lo potevo vedere, guardare, ma poi lui eliminava, ma io non l'ho mai visto.
9: Ecco,
7: quello non l'ho mai visto.
9: Un altro tema che vorrei che chiarisse, diciamo, per sgombrare il campo a ogni dubbio: la partecipazione di Baiardo alle sue trasmissioni è una partecipazione che è stata remunerata?
7: Certo, con tanto di fattura.
9: È una ricorda a quanto ammonta questa remunerazione?
7: In termini delle partecipazioni normali, credo che per quello speciale, quello importante, credo che abbiamo investito 10.000 euro e per le altre partecipazioni era 5.000 euro.
9: È quello che disse anche in precedenza, ma quello che volevo capire è se viene remunerata la partecipazione o l'accordo e il contenuto sulle dichiarazioni.
7: No, viene una partecipazione, cioè uno decide di parlare, io parlo, racconto, io mi scusi, l'accordo vede, viene fatto prima di fare l'intervista, cioè io mi fidavo di Baiardo perché aveva fatto Abbattiamo, e quindi poi quando mi deve dire questa roba importante, l'accordo viene fatto prima.
9: E l'accordo viene fatto dalla società che gestisce,
7: dalla società,
9: diciamo,
7: che gestiva, sì,
9: il programma,
7: sì.
9: non da lei personalmente.
7: No.
9: Quindi c'è un'indicazione da parte di chi gestisce la trasmissione, ci sarà un budget.
7: Tant'è che io poi gli dissi, quando lui voleva 10.000, dissi: guarda, io non posso più darti 10.000, ne posso dare 5.000 perché questo è il budget massimo che possiamo avere su partecipazioni, eccetera.
9: Dopo la messa in onda di questa trasmissione, che mi risulta l'ultima, perché quella di ultima è del 5 febbraio 2023,
7: sì.
9: Lei ha tentato in qualche modo o ha programmato incontri nuovi con Baiardo?
7: Baiardo aveva detto che avrebbe detto una cosa molto importante quel giorno, poi non la mantiene la parola, non la dice. Però,
9: il 5 febbraio.
7: E non so, doveva dire una cosa di cui non sapevo, ma avrebbe voluto dirla e poi non l'ha detta.
9: le disse in qualche modo se questa cosa gliel'avrebbe detta successivamente, le fece capire se gliel'avrebbe detta successivamente.
7: No, io mi aspettavo che io non sapevo che cosa avrebbe detto, però mi ha detto dirò una cosa importante sempre sulla storia passata, però non era era sulle storie o di Borsellino o di Falcone, insomma.
9: E quando fu sentito il 23 febbraio 2023 le fu chiesto quello che le ho chiesto ora, lei a pagina 12 dice vorrei incontrarlo, perché era, lei viene ascoltato il 23 febbraio, dice vorrei ancora incontrarlo perché mi ha parlato che nel mese di marzo potrebbe essere un mese in cui mi potrebbe dare in mano questa
7: no, era documento. La famosa questione che lui avrebbe dovuto distruggere,
9: quindi era
7: quella, sì, però
9: era il documento, non la foto, questo
7: no, no, non la foto, il documento
9: sulla trattativa,
7: sì, sì.
9: Quindi diciamo c'erano contatti, e però l'ultima volta che viene in trasmissione da lei è il 5 febbraio,
7: sì.
2: E quindi possiamo riprendere.
9: Sì, grazie Presidente. Dottor Giletti, avevamo concluso, giusto per riprendere il filo del discorso, con i suoi contatti, i suoi tentativi di incontro ulteriori con Baiardo dopo la trasmissione del 5 febbraio.
7: Sì.
9: Lei ci ha detto che lui le dava, se ho compreso bene, la misura, la possibilità di presentare questo documento, ma in quelle settimane, intendo febbraio, marzo 2023, ci sono stati anche contatti telefonici, le ha inviato qualcosa?
7: No, noi ci siamo sentiti sicuramente.
9: Lei ricorda?
7: Inviato, non mi ricordo.
9: Lei ricorda se a un certo punto Baiardo le invia una foto di lui, di Baiardo,
7: sì, con un giornalista?
9: Mondani?
7: Sì, con giornalista di Report, sì. Mm. Anche no, c'è uno scambio, ecco, c'è uno scambio di messaggi, sì, che era sul mio telefonino.
9: Sul adesso, suo telefono. No, no, certo.
7: C'è stato uno scambio, lui invia una fotografia,
9: sì.
7: E poi mi dice delle cose che adesso a memoria non mi ricordo.
9: No, no, è questo il periodo, diciamo,
7: sì.
9: Siamo dopo l'ultima,
7: sì, sì,
9: l'ultima,
7: sì, sì,
9: apparizione,
7: sì,
9: in televisione.
7: Sì, sì, era marzo, credo.
9: È Baiardo che manda a lei questa,
7: sì,
9: immagine.
7: Sì.
9: E nel corso di questo scambio di messaggistica, se lei lo ricorda, Baiardo le chiese se lei aveva parlato con qualcuno della foto?
7: Sì, sì.
9: Lei cosa rispose?
7: Ce l'ho sul telefonino, cioè... se me lo può, mi può aiutare.
9: Certo, l'aiuto è
2: credo... Ce l'ha tuttora? Sul telefono?
7: Posso vedere? Credo di
2: non so,
7: sì.
2: Dipende però... se...
7: Ma guardi, non so
2: cancellata.
7: Neanche se ho questo... No, non so se...
9: Se no l'aiuto
7: faccio
9: io.
7: Faccio prima, no. Mi aiuti pure. Ma... Sì, le risulta il 2 marzo?
9: Sì, sì, è proprio lo scambio del 2 marzo.
7: Sì, è lui che mi manda una foto.
2: Quindi solo in un giorno è venuto questo scambio di messaggi?
7: Ma
2: successivamente?
7: Abbiamo... No. Non lo so, no, ne abbiamo una il 17 febbraio, ne abbiamo alcuni sul 27 febbraio, però quella lì è il 2 marzo e io scrivo, mi manda la foto così, che io l'ho interpretata come dire, sto con il, diciamo, non l'avversario, ma insomma un altro giornalista di Report, quindi ho detto vabbè ormai...
9: In particolare,
2: rispose
9: appunto,
2: qualcosa lei a questa foto?
9: Sulla foto, ecco, mi interessa se...
7: Sì,
9: se
7: mi dica.
9: Se le chiese della foto che aveva parlato con lei, no? Aveva parlato soltanto con lei della foto. Le chiese se lei aveva parlato con altri di questa fotografia?
7: Sì. Però è nei messaggi successivi. Ecco perché non lo trovavo, scusi, eh.
9: E
7: del giorno dopo, del 3 marzo.
9: Sì, e cosa
7: sì,
9: scrive?
7: Lui mi scrive, aspetti che lo vedo. Ecco, lui mi dice, quindi lui, ma tu hai parlato in giro di alcune foto? io non rispondo, rispondo in un altro modo, però lui ribadisce, visto che io non do risposta a quello, mi rifà la domanda. Ti avevo
2: chiesto... rispose per un motivo o... perché non aveva...
7: No, perché io alla procura avevo parlato, quindi non volevo rispondere in modo falso. Ho fatto finta di non rispondere, però lui torna dopo una serie

0: marzo, prima parte il 2 marzo con la fotografia. Il giorno dopo lui mi chiede se io ho mai parlato qualcuno di fotografia.
1: Ho capito. C'è anche un'altra occasione, le chiedo questo ulteriore sforzo di memoria, in cui invece viene contattato da Baiardo, che fa riferimento a qualche trasmissione o qualche messa in onda che lei faceva, di qualche programma in cui le chiede qualcosa al riguardo.
2: Scusate, questa chat che sta controllando ora il testimone, l'abbiamo anche come produzione in atti?
1: Allora, non l'abbiamo, Presidente, avevo delle domande, qui era stata riportata nella risposta all'ISB, il dottor sì. Giletti, nel corso dell'ascolto gliel'avrei contestata in aiuto alla memoria. Questa è del 21 marzo, è una, lei
0: sì.
1: Ce la fece vedere
0: sì.
1: E a un certo punto, giusto per inquadrare il tema che volevo che lei trattasse, il 21 marzo lei disse: mi scrive una cosa strana, stai andando completamente
0: Bravo.
1: Fuori
0: sì,
1: strada.
0: È qua, è
1: con... Cosa significa, dottore?
0: Allora, Baiardo mi scrive: buongiorno, stai andando completamente fuori strada sul tema.
2: Cioè?
0: Cioè, a memoria, non so cosa ho trattato quella... il 21
1: lei
0: marzo...
1: Ricorda se gli rispose qualcosa?
0: Sì, io gli rispondo. Allora dirigi il traffico, dico, dirigi il traffico. Mm. Sì, ma se non ti vedo più, risponde Baiardo. Mm. Prossima settimana vengo giù. No, io lunedì sera parto per Romagna e sto via una settimana. Allora verrò su, d'accordo. E qui lui mi manda una cosa strana, il Fatto Quotidiano, che parla della latitanza del Bos Graviano in Sardegna, a poca distanza dalla villa di Berlusconi. E lui dice...
2: Notizia del? Berlusconi oppure risalente?
0: No, e l'articolo sarà uscito quei giorni,
2: vabbè, giorni certo, lo
0: eccetera, però non l'ho aperto. Allora, dove sono finiti i verbali negli anni? Pone una domanda Baiardo, cioè chiede: i verbali della questione Graviano in Sardegna e tutto il resto, dove sono finiti? E io rispondo: ma il tuo avvocato, perché un avvocato l'avrei avuto allora, possibile non abbia nulla? Perché io volevo verificare, evidentemente adesso mi viene in mente, volevo verificare tutti questi spostamenti di Baiardo in Sardegna, l'aver pagato la casa, l'affitto con contanti che diceva che gli aveva dato Graviano con le valigie, tutta questa qua, volevo dei riscontri. E lui mi risponde: le prove c'erano, si sa chi le ha imboscate, te l'avevo già detto, lunedì sono da Tescaroli.
1: Lui disse questo?
0: Sì.
1: Lunedì sono da Tescaroli?
0: Lunedì sono da Tescaroli. Sono obbligato ad andare. Avevo rimandato, ma sono obbligato ad andare.
1: Cioè le anticipa che è stato convocato dalla Procura
0: sì.
1: di Firenze?
0: Sì.
1: Le chiede anche di vedersi?
0: No. Ma
1: forse il giorno dopo?
0: Prima. Il giorno dopo? Ah, sì, il giorno dopo, 22 marzo... Lui mi cerca, io rispondo: sono in un convegno, mi puoi scrivere? Dobbiamo vederci, puntini puntini. E io rispondo: come? Vedi tu, è estremamente urgente. Domani ti chiamo, d'accordo. Poi a me non risulta più niente.
1: Lei non rispose a questa sollecitazione di un incontro urgente da parte di Baiardo?
0: No. Io non ne ho memoria, ma non ne trovo neanche presenza qua, perché sennò dovrei trovare la telefonata.
1: Dottore Marci,
0: siamo al 22 marzo, no, ma me lo ricorderei.
1: E ci fu un motivo, scusi, per cui rispetto a questa sollecitazione a vederla lei non risponde?
0: Io non rispondo perché evidentemente in quel momento ho capito, se deve andare da Tescaroli e tutto, ho detto: qui fermiamoci qua. Non voglio entrare in cose che non mi appartengono.

0: ho capito.
1: Ho capito, dottore.
0: O però, non volevo dare adito a lui di che sapesse determinate cose. Che,
1: sempre nel verbale che lei rese, il 21 di aprile del 2023, a pagina 10, lei disse, poi finisce lì perché cioè ho avuto paura.
0: Beh.
1: Se ci può spiegare il senso di questa espressione, se la ricorda, se è così, la paura che cosa significava?
0: Beh, la paura che sapevo, ho capito dove andavo a farare, quello che stava per succedere, perché se lui mi dice devo essere interrogato a Tescaroli, eccetera, veniva fuori tutto.
1: Questo
0: perché
1: è stato.
0: Veniva fuori il fatto che poi è scoppiato.
1: Questo è l'ultimo momento in cui sente Baiardo.
0: Sì.
1: Quindi siamo a un mese e mezzo dalla trasmissione, 22 marzo, 5 febbraio, un mese e mezzo circa. Ecco. La sua trasmissione, quella trasmissione non è l'arena in cui venivano trattati i temi con Baiardo, in cui era stato sentito fino al 5 febbraio, si ricorda quando è stata chiusa?
0: È stata chiusa, mi arriva un'email, credo, era un giovedì, credo, può essere 10 aprile, una cosa del genere.
1: Sempre in aiuto alla sua memoria, lei parlò del 13 aprile. No, è giusto
0: per, no, però, perché mi scusi, le date sono importanti. Sono importanti sì, però vorrei capire se il 13 corrisponde al giorno della messa in onda o il giorno in cui io ho saputo la notizia.
1: No, il giorno in cui le comunica l'azienda che la sua trasmissione interrompe.
0: Guardi, io intanto l'azienda non me lo comunica, io lo vengo a sapere dall'ANSA. L'azienda arriva dopo l'ANSA con un'email.
1: Ecco,
0: ovviamente sono a lavorare quella mattina e per me la puntata fa fatta normalmente, cioè sono proprio fuori dal pensare una cosa del genere, quindi magari io l'azienda magari me l'ha comunicato prima di dare l'ANSA. Adesso bisogna avere l'orario, ma comunque io lo apprendo da una mia collaboratrice addirittura che entra dentro e dice ci hanno chiuso, dico ma chiuso chi?
1: Quindi lei lo apprende, diciamo, da questa collaboratrice che legge l'ANSA e poi
0: vado a vedere, non riuscivo a capire come mai mi arrivassero in contemporanea tutti i messaggi dai conduttori più importanti, io dico ma che succede?
1: Ecco dottore, questa mail, giusto per aiutare la sua memoria, sempre verbale, il 21 aprile, lei dice la riceve il 13 di aprile del 2020.
0: Sì, la mattina.
1: Era un giovedì.
0: Era un giovedì, vedi,
1: lei
0: cioè, ricordavo
1: onda,
0: giovedì.
1: Mi scusi, andava in onda?
0: La domenica.
1: Quindi la domenica sarebbe stato il 16 di aprile 2023?
0: Sì.
1: Era il 16 di aprile. Che cosa le viene detto con questa comunicazione mail dall'azienda, se lo ricordo?
0: Che io rimanevo a disposizione ma il programma era chiuso.
1: Chi è che le firma questa mail?
0: Non so se il direttore generale o Cairo di suo pugno. Non so se lei ce l'ha.
1: Sì, ce l'ho, in aiuto alla sua memoria, le scrive dottor Giletti, facciamo riferimento agli articoli 1 e 7 del contratto conduttore, 1 e 8 contratto autore, per comunicarli che intendiamo avvalerci delle prerogative in esse previste e che a partire dalla data odierna non intendiamo utilizzare le sue prestazioni, con le conseguenze previste dalle medesime clausole dai contratti sino a naturale scadenza degli stessi 31 luglio 2023. Cordiali saluti Urbano Cairo, quindi è l'editore che le scrive, è il proprietario che le scrive questa mail.
0: Sì, adesso non mi ricordavo perché mi dimenticavo anche i cordiali saluti,
1: sì.
0: Mi sembra anche perfetto, diciamo.
1: Scusi, io ho riguardato un po' il contratto, c'era un termine di preavviso per interrompere il rapporto?
0: Sì, almeno 15 giorni mi sembra fosse naturale.
1: Però in questo caso non venne rispettato?
0: No.
2: Ma in realtà il rapporto sarebbe concluso a luglio,
0: sì,
2: giusto?
0: Sì.
2: Quindi era questa la forma, perché forse il preavviso era solo relativamente alla cessazione del contratto.
0: Però
2: non era sulla
0: trasmissione. Storicamente, nella storia, i programmi che stanno andando a fine o si chiudono perché vanno male o per qualcosa di grave.
2: Sì, ma dicevo,
0: di
2: il preavviso è in relazione al rapporto di lavoro, no, che infatti l'azienda lo prorogava fino a scadenza, insomma, lo lasciava.
0: A me sì, ma tu non è che puoi a giovedì dirmi che tant'è che l'azienda paga anche a tutti i collaboratori la puntata che non è andata mai in onda sulla quale stavamo lavorando.
1: Ora ci arriverò, dottore, ora ci arriviamo. Sì. Giusto per seguire un percorso logico che non ci faccia perdere niente, ma in questa missiva che abbiamo letto non c'è traccia delle motivazioni.
0: No.
1: Qualcuno in quei giorni, il 13, il 14, il 15, nei giorni immediatamente successivi dell'azienda, le spiegò il motivo per il quale c'era stata questa decisione unilaterale?
0: Mai nessuno.
1: E però ha detto lei che la trasmissione del 16 anticipato era già stata organizzata.
0: Sì.
1: Ci può spiegare, scusi, non siamo del mestiere, una trasmissione che va in onda la domenica, come viene confezionata? Il 13 mattina era già completamente confezionata, si improvvisa dal 13 al 16, ci può spiegare questo dato?
0: Un programma di tante ore può avere qualcosa che viene fatto prima, i giorni precedenti, programmato, ma in parte devi, soprattutto chi fa l'attualità, anche 2 ore prima devi essere in grado di cambiare progetto.
1: Cioè quindi ci vuole attualità da un lato, attualità, ma
0: ci vuole una parte di copertura che sai già che bene o male lavori su questo. Ma l'altra parte rimane viva, devi creare, la puoi creare diciamo anche giovedì, venerdì, di solito si fa. Io mando in giro normalmente, quando lavoravo di domenica, le troupe partivano il mercoledì sera o il giovedì.
1: E in particolare la trasmissione del 16 aprile che cosa doveva trattare?
0: Adesso mi chiede una cosa, noi avevamo, in quel periodo stavamo solo esclusivamente su quello che succedeva in Sicilia, normalmente, sulla mafia. Poi potevamo avere una finestra diversa, ma quella era, tant'è che io stavo lavorando anche su le stragi, su quello che avevo sentito proprio in mattinata un mio collaboratore, Orofino mi sembra, ero al telefono con Orofino perché mi interessavano delle cose che aveva detto di Graviano su un certo percorso, quindi...
1: Ora però cerco di essere un po' più pedante.
0: Mi aiuti lei,
1: ma
0: perché io allora avevo memoria, adesso passati troppi anni.
1: L'aiuto. Lei ha detto si parlava di mafia, si ricorda se si doveva parlare ad esempio di qualche personaggio in particolare?
0: Io ho fatto delle dichiarazioni a lei con memoria fresca.
1: È possibile che abbia programmato, che avesse programmato di parlare di Dalì?
0: Sì, certo, l'abbiamo anche trattato, l'abbiamo già parlato e mi interessava molto Dalì perché era una storia incredibile che raccontava però da un lato come un uomo dei più in gamba della Polizia di Stato fosse stato promosso per essere spedito via da Trapani e come il prefetto Sodano, che aveva capito tutto quello che stava succedendo in quell'epoca a Trapani, venne gentilmente spostato in un'altra città. Mi ricordo che mandai in onda un passaggio drammatico del prefetto che ormai stava vicino alla morte, non riusciva neanche a parlare, e all'inviato che gli diceva chi è che l'ha costretto ad andare via, non ha la forza di dire da lì, l'inviato dice da lì e lui fa con la testa sì, così. Quella fu molto toccante, e poi venne la moglie, venne anche il figlio di questo prefetto eroe. Quindi mi ricordo che da lì mi interessava molto, stavamo seguendo la moglie di Dalì perché c'erano una serie di intercettazioni di cui ero venuto in possesso che raccontavano una storia estremamente opaca che aveva al centro un sacerdote e che riguardava Matteo Messina Denaro. Dobbiamo ricordare che da lì il capo, diciamo, l'uomo che controllava i beni agricoli del territorio di proprietà della famiglia Dalì era il padre di Matteo Messina Denaro.
1: Lei ha detto mafia e politica in questa
0: trasmissione. Sì, mafia, politica e massoneria.
1: Dalì a che area politica apparteneva?
0: Forza Italia. È stato tra i fondatori con Lutri, credo, proprio del forse Trenitalia Sicilia.
1: Poi ha fatto cenno a un poliziotto che valoroso è stato
0: Linares.
1: Premiato nel trasferimento.
0: Sì, dottor Linares.
1: Aveva programmato, fra le altre cose, anche l'intervista del dottor Germinà?
0: Il dottor Germinà, lo dico perché magari qui abbiamo persone giovani, quindi il dottor Germinà è sfuggito a un attentato, un giovane commissario di polizia che fugge, era il braccio operativo di Borsellino. Quando Borsellino stava a Marsala, Borsellino lo vuole assolutamente poi portare a Palermo, ma non riesce a farlo in tempo, e si è salvato da un attentato che io avevo ricostruito. Gli sparano sulla spiaggia, lui a sparare sono Matteo Messina Denaro, Leo Luca Bagarella, quindi top della mafia, perché lui aveva scoperto dove andavano i soldi, Banca Sicula, cioè tutto un discorso complesso che adesso raccontare qua, insomma.
1: C'era anche Graviano?
0: Certo, Graviano era uno dei killer, mancati killer. Loro sparano in mezzo alla folla, lui riesce a scappare, risponde al fuoco, poi si butta in mezzo al mare, scappa miracolosamente e esce fuori.
1: Quindi tutti questi argomenti dovevano essere oggetto della trasmissione del 16 aprile. A tre giorni lei riceve questa comunicazione. Le persone che lavorano con lei, per intenderci, quanti sono?
0: Beh, un bel gruppo, perché in un totale saremo tra produzione, una trentina di persone che lavorano in una società.
1: Una trasmissione?
0: Perché ci sono i montatori, ci sono i giornalisti, ci sono la fase di produzione, ci sono, quindi è un bel gruppo.
1: Lei ha accennato, dottore, che questa trasmissione ormai pronta fu comunque pagata dall'azienda,
0: sì. So bene. Sì, sì.
1: E quanto costava una trasmissione così?
0: Ma siamo sui 170.000 euro.
1: Fu pagata regolarmente nonostante non sia andata in onda?
0: Sì.
1: Ma immagino che ci sia anche un meccanismo di informazione, no, della rete in ordine ai programmi che vengono gestiti. Lei aveva un onere, c'era una prassi che la conduceva a indicare almeno la scaletta degli argomenti trattati?
0: Giovedì, il venerdì mandavamo la scaletta al direttore di rete.
1: Chi è?
0: Salerno.
1: Salerno.
0: Sì, Andrea Salerno. Andavamo alla scaletta e comunque lo tenevamo sempre informato telefonicamente, o io, il mio Emanuele Imparato, che era il capo progetto, c'era un rapporto.
1: È una scaletta in cui si indicano gli argomenti,
0: sì,
1: che
0: si dicono gli argomenti di massima, sì. Soprattutto, diciamo, quelli delicati.
1: Oltre alla trasmissione del 16 aprile, lei mi risulta andasse in onda tutte le domeniche,
0: sì,
1: in quel periodo. Era prevista la trasmissione anche quindi il 23 aprile?
0: La settimana dopo. Sì.
1: Ecco, la settimana dopo aveva già iniziato a lavorare a qualche argomento, aveva qualche idea per realizzare la trasmissione?
0: Guardi, io mi ricordo che quando arriva la notizia della chiusura dalla ragazza che entra dentro, ero al telefono con questo mio collaboratore Paolo Rofino, che è un giornalista calabrese, a cui stavo chiedendo lumi su due cose delicate. E una riguardava Graviano e l'altra riguardava il caso di Emanuela Orlandi, perché io lì, forse a lei non so se l'ho detto o no, però ero venuto a sapere determinate cose delicate che poi mi chiudono e non l'ho potuto dire, cioè la famosa cosa che poi scoppia il caso Orlandi, che la fa scoppiare Mentana 2-3 mesi dopo, ma noi ci eravamo arrivati prima, poi ci hanno chiuso e non ce l'abbiamo potuto fare.
1: E sul tema di Graviano?
0: C'erano delle intercettazioni in un paio di processi che ci interessavano. Adesso, se lei mi chiede, bisogna chiedere a Orofino esattamente, perché era lui dedicato a capire bene le cose un po' sul territorio calabrese, quindi ero informato da lui, però io gli avevo chiesto, avevo anche parlato con Marco Lillo, un giornalista del Fatto, che avevo incontrato, credo proprio il giorno prima, due giorni prima, perché ero intenzionato a operare in questo settore, quindi avevamo programmato per aprile il 23 oppure il 30, qualcosa di simile.
1: In quella giornata lei dice: io dovevo trattare argomenti che toccavano Graviano, toccavano anche Berlusconi, Dell'Utri ed altre persone.
0: Dell'Utri sicuramente.
1: Sì. Erano tratti da procedimenti calabresi? Se lo
0: sì, credo che fossero, si innescassero da lì, ma non c'era solo quella pista, cioè noi lavoravamo anche su cose siciliane, solo che...
1: Ricorda se erano procedimenti collegati a cosiddetta indagine, quella condotta dal dottor Lombardo?
0: Sì.
1: 'Ndrangheta stragista?
0: Sì, quella lì, proprio quella lì.
1: E di questo si occupava Orofino, se ho compreso bene?
0: Sì, perché...
1: Cioè raccoglieva le informazioni sul suo mandato?
0: Certo,
1: quando
0: un mio
1: lei
0: collaboratore,
1: dice un collaboratore esterno è una persona che
0: sì,
1: aiuta.
0: C'era anche adesso che mi fa venire la memoria, c'era anche qualcosa che riguardava, credo, il fratello di Delfino su quella versante, qualcosa che mi portava dalla Calabria alla Sicilia che riguardava il fratello di Delfino e Delfino stesso, credo, quindi ecco perché mi interessava.
1: Questa collaborazione con Lillo, con Orofino, per i temi ancora mafiosi,
0: sviluppo,
1: era per il 23 di aprile.
0: 23-30, adesso sicuramente in quel mese lì.
1: Ora, prima dell'interruzione, no? Prima del 13 aprile, questa interruzione che cade in modo così improvviso, lei ha mai avuto dei segnali da parte dell'azienda a non trattare gli argomenti che stava affrontando nelle trasmissioni, in particolare quelli che venivano trattati tramite Baiardo?
0: No, io ho avuto un paio di messaggi che sono rimasti sul telefonino di Berlusconi, di Cairo, che mi diceva: ottima puntata. Cairo mi parlò che Paolo Berlusconi l'aveva chiamato, l'aveva sentito, l'aveva messaggiato, questo non me lo posso ricordare, un po' arrabbiato per quello che era successo, che Baiardo aveva attaccato, cioè aveva raccontato che era stato mezz'ora nell'ufficio di Paolo Berlusconi a Milano in un'occasione, e mi ricordo che io gli avevo chiesto a Baiardo: ma perché lei va da Paolo Berlusconi? Insomma, essere ricevuti da Paolo Berlusconi non è una cosa di tutti i giorni, e lui rispose in diretta, questo si può verificare perché mi rimane in mente, e gli ho fatto vedere il curricula nel caso mi volesse assumere, che insomma è una risposta di questo tipo. Io poi dall'azienda, se mi permette,
1: sì,
0: io l'unico messaggio che ho avuto e che mi confermavano per altri due anni alle stesse condizioni.
1: Sì, però l'aspetto contrattuale, diciamo...
0: Ma se 10 giorni prima mi mandi che mi confermi per 2 anni e 10 giorni dopo mi chiudi, c'è qualcosa che non torna.
1: Dottore, questo è chiarissimo. Ora, il tema, diciamo, nostro, di interesse, è però focalizzato su Baiardo.
0: No,
1: mi faccia finire. Sto su quello che ha detto lei.
0: Sì.
1: Lei ha detto, dopo la trasmissione di Baiardo che tratta di Paolo Berlusconi,
0: sì,
1: Cairo la chiama?
0: Ci siamo sentiti e lui mi ha detto che, insomma, non era stata tanto, aveva avuto una chiamata o un messaggio da parte di Paolo Berlusconi, non proprio contento che si parlasse di lui in trasmissione.
1: Non proprio contento perché
0: non lo so.
1: Era stato detto cosa in trasmissione?
0: E Baiardo aveva ricordato che a un certo punto era stato in ufficio al giornale, se non sbaglio, della sede del giornale, ricevuto per più di mezz'ora da Paolo Berlusconi. Quindi io dissi: ma che cosa vi siete detti? Come mai Berlusconi in quel periodo riceve uno come lei? Insomma, che era, con tutto rispetto, però
1: una domanda,
0: è una persona normale, Baia, cioè voglio dire, evidentemente se viene accolto in un ufficio così delicato da una persona così importante, non era per consegnare il curricula, come disse in trasmissione in modo ironico Baiardo.
1: Quello che mi sorprende è la telefonata di Cairo, cioè Cairo era solito chiamarla per situazioni no. Che attenevano alle trasmissioni che lei gestiva.
0: Raramente.
1: Ma lei in aiuto sempre...
0: Cioè ne parlavamo, ma non...
1: Lei ha detto era un po' arrabbiato, non voglio dargli no, mettere parole in bocca che non ha detto,
0: no.
1: Però ecco...
0: Certo non gli avrà fatto piacere.
1: Per
0: insomma.
1: Precisione, nel corso dell'ascolto del 18 luglio 2023, a pagina 19, lei sul punto dice: Paolo Berlusconi lo chiamò, cioè lei racconta che Cairo sì, le dice sì. Che l'aveva chiamato molto seccato.
0: Sì.
1: Perché questa storia ritornava a galla dopo anni in un momento, insomma, delicato.
0: Certo, sì, questo lo confermo.
1: Qual era il senso del, se l'avete chiarito, del momento delicato?
0: Beh, è il solito problema, quello storico dei rapporti. Baiardo è Graviano, cioè rappresenta Graviano, è una persona di fiducia di Graviano. Quindi il fatto che si ricordasse che Baiardo era stato ospitato negli uffici del giornale da Paolo Berlusconi per più di mezz'ora...
1: Gli dette fastidio, però dico non parlò di nulla di particolare in trasmissione.
0: No, in trasmissione ovviamente non disse nulla. Io a domanda perché l'ha visto, perché è stato così tanto tempo, lui mi rispose in modo ironico che volevo dargli il mio curriculum, se un domani mi potesse assumere, che non avevo lavoro, non so, qualcosa
1: Cairo
0: del genere.
1: Cairo le disse qualcosa di più in ordine
0: no.
1: A quello che aveva detto Paolo
0: no.
1: Berlusconi?
0: Gli disse che era seccato che si tornasse su questa questione.
1: E a lei fece capire se era il caso
0: no.
1: Di...
0: Cairo è sempre stato, diciamo, su questo fino a quel momento molto... Sì, insomma, mi diceva stai un po' cauto,
1: ecco, questa telefonata
0: non ha mai esagerato.
1: Non ha mai esagerato. Questo messaggio, questa chiamata, questa conversazione, lei con Cairo riesce a collocarla però nel tempo?
0: Ma è lì vicinissima
1: alla trasmissione,
0: sì.
1: Quindi
0: stiamo parlando di febbraio.
1: Febbraio, quindi.
0: Sì.
1: E non c'era stato nessun altro segnale che veniva dall'azienda rispetto alla trasmissione del 5 febbraio, dottore?
0: Salerno, il direttore non è che fosse sempre felice di quello che facevo, perché chiaramente faceva problemi, però non è che ci sia stato un segnale allora, parlo di gennaio, febbraio, perché noi stavamo battendo questa cosa da un bel po',
1: certo,
0: anche no. Con ascolti importanti.
1: Le chiedo questo perché agli atti del processo c'è una conversazione che intercorre tra Salerno e lei che è proprio del giorno 6 febbraio 2023, la mattina alle 10.02, quindi si sta parlando di un lunedì mattina, la sua trasmissione a che ora finiva?
0: All'una di notte.
1: All'una, quindi sì. Già finiva il 6 di febbraio.
0: Sì.
1: In cui Salerno sembra invece darle qualche indicazione sulla gestione di Baiardo, non se lo ricorda questo fatto?
0: Mi ricordo che non era felice di Baiardo, il fatto che Baiardo fosse presente in trasmissione non era visto di buon grado per il futuro.
3: Termina qui lo speciale giustizia di questa sera, che vi ha proposto ancora un'altra udienza del processo che si sta tenendo davanti alla seconda sezione penale del Tribunale presieduto dalla dottoressa Anna Favi, che vede sul banco degli imputati Salvatore Baiardo, imputato di favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra e di calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti, che avete sentito fin qui. perché il nostro spazio a disposizione è terminato, però una prima parte dell'esame testimoniale di Giletti l'abbiamo potuta ascoltare, così come anche il completamento dell'esame testimoniale nello stesso giorno, il 20 maggio, di Paolo Mondani, giornalista di Report. Continueremo poi nelle prossime puntate ancora questo viaggio sul processo Baiardo. Intanto però, per quanto riguarda lo speciale giustizia, è tutto. Un saluto da Sergio Scandura e buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
4: Questa è Radio Radicale, era Sergio Scandura con lo speciale giustizia di questa sera. Noi la vi lasciamo alla rubrica asiatica a cura di Valeria Manieri.
5: Bentrovati a voi che ci ascoltate qui su Radio Radicale. L'appuntamento è con Asiatica. Chi vi parla, Valeria Manieri, in collegamento da Bangkok, Francesco Radicioni, corrispondente dell'Asia e co-conduttore di questa rubrica. Buonasera Francesco.
6: Ciao Valeria, buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta.
5: E bentrovati ai nostri ospiti, capirete a brevissimo il perché. Grazie per essere nuovamente con noi, Emanuele Giordana, giornalista, saggista, cofondatore di Lettera 22, direttore di Atlante delle Guerre e esperto di geopolitica asiatica. Ben ritrovato.
7: Buona serata.
5: E buona serata, bentornato a Giuliano Battiston, giornalista, anche lui esperto di Asia, socio di Lettera 22, bentornato.
8: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
5: Entrambi autori di un bel libro che stasera vi raccontiamo, Sui due lati del confine Rohingya, cronache di un popolo perseguitato, ad editore, un libro che vi invitiamo a leggere e che racconta di questa minoranza musulmana di cui abbiamo parlato molte volte qui su Radio Radicale, in particolare ad Asiatica, priva di cittadinanza, che viene raccontata oltre le analisi più consuete che vengono fatte e anche analisi di tipo geopolitico. Vi concentrate, poi lo racconteremo, sulla frontiera di 250 km che separa il Myanmar dal Bangladesh, appunto un lembo di territorio militarizzato, con sistematiche violazioni dei diritti umani, respingimenti, politiche di contenimento forzato. È un libro scritto a quattro mani che ha poi il valore il valore del reportage e che incrocia due sguardi giornalistici che sono in qualche modo complementari, quelli appunto di Giuliano Battiston e di Emanuele Giordano. Francesco, andiamo più nel dettaglio, ma i nostri ospiti e i nostri autori ci aiuteranno a raccontare questa storia così drammatica e di cui si parla ancora troppo poco.
6: Valeria, tra una manciata di giorni, il 25 di agosto, cade il nono anniversario dell'inizio dell'ultimo attraversamento di massa da parte dei Rohingya, appunto di quel confine su cui due lati, Giuliano Battistone ed Emanuele Giordana, hanno occupato a raccontare questa tragedia. Era appunto il 25 agosto del 2017, in quel momento si apre per alcune settimane un faro su questa tragedia, su questo esodo attraverso il fiume Naf, che separa appunto il Bangladesh e il Myanmar, di centinaia di migliaia di Rohingya, di musulmani Rohingya, che appunto passano dallo stato Rakhine in Myanmar verso il Bangladesh, andando a gonfiare ancora di più i campi dei rifugiati di Cox's Bazar. Io forse partirei proprio certo, da qui, cioè da questo da che è successo da quel momento in cui un po' l'attenzione del mondo, complice anche una visita sia in Myanmar che in Bangladesh di Papa Francesco, si accendono sul Myanmar, e poi il dramma dei Rohingya, come spesso succede, questi qui sono giorni di un altro anniversario di un paese che sia Emanuele Giordana che Giuliano Battistone hanno molto raccontato, cioè l'Afghanistan, anche quello caduto, sprofondato in una sorta di buco nero, perché l'attenzione che riusciamo a dedicare alle crisi è sempre abbastanza breve. Che cosa è successo da allora e come si è arrivati a quell'ennesimo esodo del 2017? Forse inizierei proprio da qui con Emanuele Giordana. Emanuele.
7: In realtà, diciamo, noi ci accorgiamo dei Rohingya nel 2016, quando c'è una prima ondata di 100.000 persone che attraversano il confine, e poi naturalmente nel 2017, come hai ricordato, quando l'espulsione raggiunge quota 750.000 nel giro di un mese. Ma in realtà questa storia era molto vecchia, c'era già stata una grossa crisi nel 2012 e molto prima negli anni 80, quando l'esercito di Yangon, cioè la dittatura militare, emana una legge sulla cittadinanza che praticamente priva i Rohingya anche di quella piccolissima cittadinanza che erano riusciti a guadagnarsi durante il brevissimo periodo di democrazia che la Birmania aveva attraversato subito dopo che gli inglesi se ne erano andati. Quindi è una storia vecchia di decenni, con l'arrivo delle Nazioni Unite in Birmania molto tardi, perché in realtà questa crisi non interessa a nessuno, i Rohingya sono pochi, sono pure musulmani, sono poveri, non posseggono niente, non interessano a nessuno, danno tutt'al più fastidio, occupano delle terre, questo è un dato interessante da notare, che poi verranno sequestrate e vendute, nessuno ha titolo per rivendicarle, per essere rivendute. Quindi una storia antica che appare sui nostri giornali un po' nel 2012, cioè il primo grande pogrom, poi nel 2016, per un brevissimo periodo, e poi ancora, tu giustamente l'hai chiamato una finestra di qualche settimana, nel 2017. Questa storia andava raccontata per esteso. Per me era un cruccio, avendo visitato Cox's Bazar nel 2016 e poi essendo stato nel Rakhine, nella zona dove si vede come sono trattati i Rohingya, che in realtà non si vedono nemmeno più perché sono reclusi in campi profughi o all'interno della capitale, in un'enclave che è chiusa, da cui possono uscire soltanto due volte alla settimana per fare la spesa, e che se uno si avvicina c'è un poliziotto, che poco gentilmente, un poliziotto birmano, che ti manda via.
6: Emanuele, tu appunto ricordavi un po' tutte le tappe di questa repressione che appunto non è nata nel 2017, non è nata oggi, non è nata neanche con quella grossa crisi del 2012 che poi portò nel momento proprio in cui tra l'altro il Myanmar sembrava avviarsi verso un'apertura, si aprivano per esempio i social media, e portò e molti ne furono sorpresi a quella fiammata di retorica proprio antimusulmana nel 2012 contro la minoranza Rohingya accusata tra l'altro di stupri, che portarono poi tutta una serie di pogrom sia nel Rakhine, ma non solo nel Rakhine. Ma perché in Myanmar, e stare ancora su questo lato, sul lato birmano del confine per un attimo con te, perché in Myanmar c'è questa diffidenza nel riconoscere questa minoranza?
7: Ma si può azzardare forse qualche ipotesi, però naturalmente sono ipotesi, bisogna andare indietro di secoli, quando i Rohingya, un termine che in realtà è molto recente per identificare, diciamo, questa comunità, si spostano dal Bengala, dove quindi erano, come dire, indiani oppure presudditi britannici, vengono spostati, però molti si spostano per i fatti loro, attraversano questo fiume Naf, che non è poi così terribile da attraversare, ma molti sono stati portati come schiavi nel 500 dai portoghesi, in un regno che allora non è ancora un regno birmano. Il regno di Mrau Ku è un regno con sudditi buddisti, ma con un vertice, un cerimoniale musulmano. Perché? Perché questi lavoravano col Bengala e quindi bisognava, come dire, essere musulmani, un po' come è stato nei regni indonesiani, dove gli indu buddisti indonesiani sono diventati musulmani per commerciare con i commercianti arabi. E qui succede un po' lo stesso. Questa comunità, un po' portati come schiavi, un po' perché sono andati a cercare fortuna, un po' perché lo zio li ha fatti venire, si forma questa comunità, ma è una comunità che non viene mai riconosciuta, che però sviluppa la sua lingua, sviluppa le sue tradizioni, il modo di seppellire i morti o di cucinare, e quindi questa identità però non è mai stata riconosciuta ed era tutto sommato fastidiosa, perché questi erano un gruppo di musulmani, quindi un po' favoriti nel regno di Mrau Ku, dove non facevano soltanto i camerieri ma anche i contabili, e quindi, come dire, sempre un po' ai margini di una società molto diversa. Sviluppano un'identità, difendono questa identità e alla fine vengono sempre percepiti come un corpo estraneo, tant'è che quando c'è Aung San Suu Kyi, quando c'è quello sprazzo di democrazia, quella finestra di democrazia, anche per lei sono un problema e lo sono per i birmani in generale. Parlavi con i birmani e ti dicevano...
5: E diventa la sua onta, ricordiamo, no?
7: Diventa la sua onta, anche lì si può cercare una spiegazione, me l'ha detta una volta una giovane universitaria della Lega, cioè del partito di Aung San Suu Kyi, una ragazza progressista che amava la democrazia, odiava la dittatura, che mi disse: ma sai, i musulmani in questo paese sono il 5%, i Rohingya sono 1 milione di questo 5%, perché Aung San Suu Kyi dovrebbe sacrificare 50 milioni di birmani per 1 milione di musulmani. E lì si spiegano tante cose. Questi davano fastidio, forse si è sperato che il mondo non se ne accorgesse, Aung San Suu Kyi comunque ci prova, fa fare una commissione di indagine a Kofi Annan, ma non ci riesce, i militari sono più forti e lei alla fine dice: vabbè, salvo i restanti 45-50 milioni di birmani buddisti e i Rohingya, non li nomino per me, non esistono.
9: Anche perché lo ricordiamo sempre agli ascoltatori, la Birmania è un paese che formalmente ha 135 minoranze ufficialmente riconosciute, con la situazione tra l'altro appunto di scontri etnici, di guerra civile, di gruppi etnici armati attivi sui confini, insomma il vero tema della Birmania è proprio quello, esatto. Esattamente, di provare a tenere insieme la scommessa di quel paese fin dalla sua indipendenza. Io, Valeria, se sei d'accordo, attraverserei un attimo il confine, perché avete citato Aung San Suu Kyi e andrei da Giuliano Battiston, perché se la crisi dei Rohingya è stata l'onta in Occidente per Aung San Suu Kyi, molto meno in Birmania, devo dire, chi ha cavalcato politicamente, almeno in una prima fase, proprio la crisi dei Rohingya è stata un'altra donna, una leader autoritaria, e cioè Sheikh Hasina, per 15 anni leader del Bangladesh, in cui quando andai nel 2017 a Cox's Bazar era pieno
5: di... Un'altra che non ha fatto una bella fine, come dire, ecco.
9: Lì poi tra l'altro dovremmo tornarci, secondo me, nelle prossime settimane, ma questa è un'altra storia. Quando l'ultima volta che sono stato a Cox's Bazar era pieno di cartelli Sheikh Hasina, la madre dell'umanità. Nel corso del tempo, poi, come spesso succede, Giuliano Battiston, insomma, anche per i bangladesi, La questione dei Rohingya ha iniziato a essere una presenza piuttosto pesante, e anche in Bangladesh i Rohingya hanno trovato parecchie difficoltà a vivere.
8: In effetti è così. Tanto Sheikh Hasina, anche in questi giorni, lei o il suo entourage, lei è scappata in India, è a New Delhi, ospite del governo indiano dal 5 agosto del 2024, quando questo movimento innescato da proteste degli studenti ha portato al rovesciamento del suo regime autoritario. Anche in questi giorni, leggevo proprio in queste ore, rivendica il fatto di aver portato fuori dalla povertà milioni di bangladesi e il fatto di aver ospitato un milione di Rohingya e più di un milione di Rohingya in Bangladesh. E la questione appunto è come viene fatto questa accoglienza, se è davvero tale oppure no. Diciamo che sul fronte della diplomazia internazionale c'è il casino, il governo che lei capeggiava, guidato dal leader di cui è ancora leader, la Lega Awami, ha molto capitalizzato il fatto che il Bangladesh ha dovuto accogliere più di un milione di Rohingya e ha accolto anche quella che nel libro definiamo la mega macchina umanitaria, cioè questo sistema di accoglienza delegato a molte organizzazioni non governative, in parte bangladesi, in parte internazionali. Quindi il fatto che il Bangladesh ospitasse milioni di Rohingya, che questa partita dei Rohingya è una partita particolarmente complicata, perché i Rohingya non possono tornare in patria dove non c'è sicurezza, non c'è diritto di cittadinanza, ha fatto chiudere gli occhi a molte capitali perché sugli abusi dei diritti umani che si compivano dentro al paese da parte di Sheikh Hasina. Il nodo principale dal mio punto di vista, di cui scrivo in uno dei tre capitoli che ho redatto io, il libro è composto da sei capitoli, ci alterniamo dall'una all'altra parte del confine. Emanuele ha firmato i tre capitoli dedicati al Myanmar, io invece quelli dedicati al Bangladesh. Il nodo è che non c'è vera integrazione in Bangladesh, perché i governi che si sono succeduti, quello di Sheikh Hasina e poi il governo di transizione che è durato 18 mesi, guidato dal premio Nobel Muhammad Yunus, e infine anche quello che si è insediato il 17 febbraio di quest'anno, guidato dal Partito Nazionalista del Bangladesh, da Tariq Rahman, non vogliono integrare davvero i Rohingya e non vedono l'ora di poter rispedire a casa. Il fatto che non vogliano integrarli si traduce nel fatto che non sia garantita istruzione vera e propria ai bambini e ai ragazzi, cioè un'istruzione, un'educazione che non viene riconosciuta formalmente, che non abbiano possibilità di lavoro formale i Rohingya e che non abbiano neanche libertà di movimento, perlomeno sulla carta, perché i campi di Cox's Bazar sono stati sempre più militarizzati e la gestione, la governance dei campi è affidata a un sistema molto molto monitorato. Questo che cosa fa sì che i Rohingya diventino sempre più vulnerabili, e sempre più frustrati, sempre più vulnerabili anche al reclutamento dei gruppi armati dall'altro lato del confine, oppure ai traffici transfrontalieri di varie nature. E questo porta anche al fatto che sempre più Rohingya decidano, tentino la sorte, e dopo essere stati costretti ad attraversare il confine che dalla Birmania, dal Myanmar, li ha portati in Bangladesh, dopo essere stati per diversi anni nei campi di Cox's Bazar, hanno deciso di intraprendere la sorte del mare, e molti di loro naufragano nel Golfo del Bengala.
9: E tra l'altro appunto su queste tragedie magari ci torniamo anche tra un attimo, perché appunto tu parlavi della grande macchina umanitaria. Sveliamo un segreto che poi è un segreto, diciamo così, di Pulcinella, perché ovviamente nel momento in cui una crisi è sotto gli occhi del mondo, i donatori danno un sacco di soldi. Nel momento in cui una crisi scompare dagli occhi dei riflettori, questi soldi diminuiscono. All'epoca, appunto, Cox's Bazar, nel 2017 parlo, era una concentrazione di NGO bangladesi, come ricordavi, le grandi NGO internazionali con le grandi con le grandi macchine, una enorme presenza, ricordo per esempio di NGO di tutto il mondo musulmano, dalla Malesia fino ai paesi del Golfo, e lì si era creato una doppia questione, che proprio di come funzioniamo tutti a qualunque latitudine più o meno negli stessi modi. Una grossa presenza da parte dei bangladesi a Cox's Bazar, un inizio di risentimento, si iniziava a percepire chiaramente un inizio di risentimento non solo verso i Rohingya, ma anche verso gli operatori umanitari che facevano aumentare i costi delle case di Cox's Bazar, che facevano aumentare i costi dei generi alimentari al mercato. Proprio ovunque nel mondo funzionano le cose nello stesso modo, verrebbe da dire, Giuliano.
8: Ecco, sì, quel risentimento è cresciuto nel corso del tempo, tanto che le organizzazioni non governative hanno sempre più cercato di tenere dentro i propri programmi anche le comunità limitrofe ai campi dei Rohingya, hanno cercato di in qualche modo di tenere a bada questi sentimenti, che però crescono. Il Bangladesh è un paese sovrappopolato, sono 175 milioni di persone su un pezzetto di territorio molto, molto stretto, e c'è poco lavoro. Una delle cause del rovesciamento del governo di Sheikh Hasina è stato anche questo, il fatto che i dati economici non andavano più così bene, quindi è cresciuto il risentimento. In più i Rohingya vengono accusati, come spesso appunto gli immigrati più vulnerabili in molti altri paesi, di accettare lavori che i bangladesi non vogliono fare per paghe da fanno. Una cosa che registro nel capitolo dedicato a Cox's Bazar, in cui do conto proprio della differenza di voci e di opinioni, di punti di vista tra la prima volta in cui sono andato e poi le volte successive, e quanto nel 2017 sentivo tra i Rohingya intervistati questa voglia di ricostruire, di ripartire, e poi invece nelle visite più recenti c'era questo fortissimo senso di frustrazione, di stallo, di incapacità di vedere dove poter orientare la propria vita, perché appunto dentro il Bangladesh viene negato il diritto fondamentale a costruirsi una vita nuova, e il fatto di poter tornare in Myanmar, nel Rakhine, è veramente per ora molto molto lontana come ipotesi.
5: Abbiamo ancora qualche minuto, non so se insomma vogliamo tornare su altri aspetti, diciamo, che riguardano l'attualità di questo popolo martoriato dei Rohingya e dell'attenzione che anche a livello internazionale riscuote questo tema. Direi al momento pochino, Francesco.
9: Sì, appunto, a livello internazionale la questione è stata, diciamo così, un po' archiviata, come dicevamo. Nella regione mi pare che se ne continui a parlare. Proprio di qualche ora fa una apertura da parte del regime erede della giunta militare del Myanmar, di Minaw Laing, un'apertura a un possibile rimpatrio di 309.000 persone, anche se, ha precisato Nepidou, questa potrà avvenire solo nel momento in cui ci saranno le condizioni di sicurezza. Uno scenario, mi pare Emanuele Giordana, molto molto lontano per quella che è oggi la situazione sul terreno, proprio nello stato del Rakhine.
7: Tra l'altro dobbiamo dire che c'è un'offensiva diplomatica di Nepidou,
9: esatto,
7: che ha visto una mano in parte della Thailandia, ma poi l'opposizione degli altri paesi dell'Asia, comunque la protezione della Cina, la protezione dell'India, della Russia, e il tentativo di accreditarsi come un governo civile assolutamente non credibile, come non è credibile che vogliano rimpatriare 300.000 persone.
9: Sì, sembra proprio, scusami se ti interrompo Emanuele, ma sembra proprio di fatto un'offensiva di charme diplomatico, dicono gli anglosassoni, nei confronti dell'ultimo paese con cui confina il Myanmar, rispetto che insomma si sono girati tutti quanti, sono partiti dall'India, poi sono andati in Cina, in Laos, qui in Thailandia, e adesso appunto gli manca il Bangladesh, con cui la situazione sul terreno appunto mi pare molto molto complicata in questo momento.
7: senza contare che l'avevano già fatto un paio di anni fa, certo. E poi forse hanno portato 10 persone dall'altra parte. Forse l'attenzione internazionale tornerà quando arriverà la sentenza della Corte di Giustizia dell'AIA, che ha esaminato il caso di genocidio posto dal Gambia fin dai tempi in cui c'era Aung San Suu Kyi contro l'esercito e quindi adesso il governo del Myanmar, che dovrebbe arrivare a sentenza, si era detto, addirittura entro la fine dell'anno, anche perché questo molti dicono sarebbe un precedente, che quindi sarebbe importante anche perché quello che succede in Palestina. E questo è un argomento, è anche un argomento, se posso mettere una nota critica, bizzarro, perché non ci sono state polemiche sul genocidio dei Rohingya, andava bene a tutti, sono talmente poco importanti che non hanno nemmeno suscitato un dibattito se effettivamente lì si sia trattato di genocidio oppure no. E questi sono un po', questo è il caso di questo popolo, importa così poco che persino un'accusa di genocidio può passare, direi, quasi tranquillamente
5: inosservata.
8: Sì. Aggiungo una cosa, so che siamo in chiusura, a proposito numeri, importano così pochi Rohingya, sono così bistrattati da tutti che il governo di Dhaka si è molto arrabbiato per i numeri dei Rohingya verificati dal governo del Myanmar, ha detto che i numeri sono troppo bassi, gli abbiamo mandato una lista di 860.000, poi non va bene che voi li identifichiate ancora come bengalesi e sono Rohingya a tutti gli effetti, quindi c'è già una nuova partita diplomatica di fronte a questa che sembra un nuovo teatrino appunto messo su dal governo del Myanmar.
5: Certo. Insomma,
9: sì, con un unico dettaglio da aggiungere, che appunto in questo momento, nel momento in cui stiamo parlando, il regime militare di Naypyidaw controlla alcuni chilometri quadrati, una manciata di chilometri quadrati del Rakhine, e tutto il resto del territorio è nelle mani dell'Arakan Army, uno di quegli eserciti etnici armati a cui facevamo riferimento prima, anche loro tra l'altro accusati di sistematiche violazioni dei diritti umani proprio nei confronti di questa minoranza musulmana birmana.
5: E ci dobbiamo fermare qui. Io ringrazio davvero Emanuele Giordana, Giuliano Battistone, autori del libro di Ad Editore sui due lati del confine Rohingya, cronache di un popolo perseguitato. Vi abbiamo cercato di raccontare attraverso il loro sguardo e le loro parole non solo il libro che vi invitiamo a leggere, ma ovviamente la storia tragica di questo popolo dimenticato, appunto, ma di cui insomma varie fazioni più o meno si occupano e che invece appunto interessa ancora così poco la comunità internazionale. Abbiamo parlato del tema del genocidio e insomma del fatto che insomma di questo non ci si stia più curando né ci si stia accertando di quello che continua evidentemente a succedere in questa parte di mondo, questa frontiera di 250 chilometri di cui si parla nel libro, di cui abbiamo raccontato, che separa tra il Myanmar e il Bangladesh. Ma insomma, noi qui su Asiatica ci prendiamo sempre volentieri il compito di tornare a parlare anche di questi temi, di questi popoli. Grazie davvero a chi ci ascolta, grazie al compagno di viaggio Francesco Radicioni, ricordo collegato da Bangkok, corrispondente dall'Asia per la nostra emittente, co-conduttore di Asiatica insieme a me. Grazie e alla prossima.
4: La Radio Radicale era Valeria Manieri con la rubrica Asiatica. Noi ora vi lasciamo invece alla voce del professor Gianfranco Pasquino, al microfono di Gabriele Rossi.
10: Radio Radicale, ospite Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza Politica all'Università di Bologna. Grazie per essere con noi, professore.
11: Grazie a voi dell'invito.
10: Allora, il campo largo si prepara alle primarie per scegliere il candidato premier, ma insomma sulle regole del gioco Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sono ancora lontani da trovare un'intesa e i candidati aumentano e anche sul programma non si capisce bene quale sia il punto della situazione, se prima o dopo le se prima o dopo le primarie. Professore, ma il campo largo rischia di sfasciarsi sulle primarie?
12: Il campo largo in realtà non esiste, è una costruzione che bisogna completare, è un invito a stare dentro uno schieramento, dentro un perimetro, è un invito giusto, corretto, importante, fatto da Eli Schlein, e quindi resta da vedere chi vuole esserci e come vuole esserci. Le primarie sono uno strumento democratico importante, se fatte bene hanno delle conseguenze assolutamente positive.
10: Però appunto sono molti i... cioè questo invito sembra essere stato accolto dal Movimento 5 Stelle, eppure c'è anche comunque uno scontro interno sia sulle regole del gioco, ma partiamo dal programma ad esempio, perché sulla questione estera non si capisce bene se si trovi questo compromesso.

0: politica verso l'Ucraina, il Partito Democratico dovrebbe comunque andare avanti col campo largo con l'idea di battere l'attuale governo o comunque i partiti di maggioranza della destra?
1: Io credo che no, credo che non potrebbe farlo. Credo che quelli che si chiamano grosso modo riformisti non potrebbero sostenere una posizione di abbandono dell'Ucraina. E sto con loro, che sia chiaro, non bisogna abbandonare l'Ucraina.
0: Ecco. Sulle regole invece proprio delle primarie si parla di turno unico, doppio turno, con ballottaggio. Quanto incide questo a livello poi della scelta del possibile candidato premier?
1: Ma chi vince deve aver avuto almeno la maggioranza assoluta di votanti, e quindi se non c'è nessuno al primo turno che ottiene il 50% più uno e un pochino di più, bisogna passare da un doppio turno. E qual è il vantaggio di continuare a produrre informazioni, comunicare politica, attrarre gli elettori e attrarre l'attenzione dei mezzi di comunicazione, che è un'altra delle funzioni positive che le primarie possono svolgere, e quindi il doppio turno è assolutamente essenziale.
0: Un altro tema è quello del voto online, invece, che sicuramente andrebbe a favorire il Movimento 5 Stelle, che lo vorrebbe, mentre il voto in sede, ecco, è più favorevole al Partito Democratico. Lei come la vede da questo punto di vista? Alla fine si troverà una quadra, e qual è più vantaggioso a livello proprio di primarie e di partecipazione?
1: Allora, io credo che non bisogna mai ragionare in termini dei vantaggi per i partiti, ma in termini dei vantaggi, delle opportunità, delle possibilità che vengono consentite agli elettori. E quindi sono assolutamente favorevole al voto elettronico, che integra però, se vogliono avere del gazebo, facciano con il gazebo, però il voto elettronico deve esserci, consente maggiore partecipazione ed è importante.
0: E non solo però Elly Schlein e Conte sono diversi leader dei partiti che si sono aggiunti al campo largo, che fanno parte di questa futura coalizione, che faranno parte di questa futura coalizione, che si sono espressi favorevoli a candidarsi come proprio alle primarie come possibili premier, fra Togliani e Bonelli, ma anche Maggi di Più Europa. Questa cosa rischia un po' di frammentare, o come diceva prima, aumenta anche invece proprio la questione dell'elettorato di scegliere, di fare una scelta più vasta, più sfaccettata?
1: Certo, no, la frammentazione non mi preoccupa. Mi preoccupa invece che coloro che entrano nella campagna elettorale per le primarie abbiano qualcosa da dire. È importante la differenza, l'originalità delle opinioni e delle soluzioni che propongono ai problemi. Quindi ben venga Maggi se è in grado di argomentare il caso europeo in maniera molto originale, molto efficace. Ben vengano tutti gli altri, perché ciascuno di loro deve dire come interpreterà il programma, quali sono le sue priorità, quali sono le sue capacità, le sue competenze, che cosa farà se lo schieramento vince. E quindi è un flusso di informazioni importante per tutti, per il sistema politico e naturalmente per chi vince.
0: Un nome che nell'ultimo periodo è uscito spesso è stato quello là di Ilaria Salis, che sembra comunque allontanarsi dalla possibilità di partecipare alle primarie. Però la domanda che volevo farle è: un nome quasi più esterno da quello dei leader di partito per provare a unificare ancora di più il campo largo potrebbe essere una soluzione?
1: Non lo so se è una soluzione, non lo decido io, lo decidono gli elettori delle primarie. Lo decidono coloro che vanno a votare, sceglieranno. Io ad esempio non so affatto come la pensa Ilaria Salis, e quindi se entra nelle primarie è costretto a dire come la pensa su tutta una serie di argomenti. A quel punto decidono gli elettori, per cui resta da vedere la loro capacità di argomentare il loro caso, argomentare le loro competenze, le loro capacità, la loro storia politica e il loro futuro politico.
0: Ecco, mi pare di capire che lei giustamente si basa molto sulle idee il programma è anche molto centrale, deve essere molto centrale. Allora le chiudo tornando sul tema di prima, sulla politica estera, quindi quello deve essere un paletto invalicabile per una possibile coalizione, secondo lei?
1: Assolutamente sì, perché riguarda, dopo chi vince, riguarda il paese in quanto tale, cioè se abbandoniamo l'Ucraina come siamo messi nei confronti dell'Europa? Cioè, a parte il fatto che sarebbe un tradimento inaccettabile. L'Ucraina non è un principio, un punto programmatico, è un valore. Difendere una democrazia aggredita da uno Stato autoritario, difenderla fino a consentire di vincere la guerra o comunque di non perdere la guerra e poi a consentire di entrare in Europa. L'Ucraina sarebbe un grande contributo all'Europa che vogliamo.
0: Però il Movimento 5 Stelle

0: lontano da queste posizioni, da questi valori comunque. Come riuscire a coniugare queste diverse anime?
1: Questo non lo devo fare io, naturalmente. Io argomenterò come ho fatto con lei. Cioè, decido che questo è un valore discriminante, se non lo capiscono questo valore. Mi auguro che i direttori delle primarie lo capiscano fino in fondo.
0: Grazie al professor Gianfranco Pasquino per essere stato con noi.
1: Grazie a voi dell'invito.
2: Radio Radicale, era Gabriele Rossi con il professor Gianfranco Pasquino. Noi ora torniamo sul tema dell'agosto in carcere, la mobilitazione consueta ogni anno sul fronte carcere da parte di molte delegazioni del Partito Radicale che si recano in visita in diversi istituti penitenziari del paese. Sentiamo la voce di Simona Giannetti che racconta la visita a San Vittore, a Cristiana Pugliese.
3: Radio Radicale, torniamo sull'iniziativa del Partito Radicale, sull'agosto in carcere, l'estate in carcere. Abbiamo con noi l'avvocato Simona Giannetti, consigliere generale del Partito Radicale, che oggi si è recata in visita al carcere di Milano. Simona, buonasera, benvenuta.
4: Eccoci qua, buonasera a tutti, grazie.
3: E allora, la procedura la conosci bene, come ti conoscono bene i nostri ascoltatori, raccontaci, chi è venuto con te al carcere di Milano e naturalmente quello che avete trovato.
4: Sì, dunque, intanto siamo stati ricevuti dalla direttrice, la dottoressa Bittaniello, e dalla comandante, la comandante Michela Morello, che ci hanno accompagnato per tutta la visita. Eravamo, diciamo, una delegazione abbastanza fornita. Erano con me del Partito Radicale Maria Teresa Molaschi, Samuele Resmini, e ospiti Nancy Pedersani, che è della, diciamo, della politica locale del Cremonese, interessata appunto al tema delle carceri secondo il metodo del Partito Radicale, e Chiara Di Brigida e Lorenza Cavalla, che sono, devo dire la verità, sono le mie due collaboratrici, e quindi penso che fosse importante per loro iniziare a conoscere il tema del carcere fin da giovani. Quindi è stata una visita, direi, molto di sostanza. Abbiamo iniziato come sempre con i numeri, quindi abbiamo fatto una chiacchierata con la direttrice, la comandante, sono venuti i responsabili della direzione sanitaria e dell'area trattamentale con noi, e quindi per darvi anche intanto qualche numero, evidentemente come il Partito Radicale sostiene, è chiaro che ormai parliamo di sovraffollamento come dato fisiologico, cioè
2: Certo.
4: non certo più come un'emergenza, anche perché noi a San Vittore come Partito Radicale andiamo praticamente ogni 3-4 mesi, perché se non è Natale, 6 agosto è Pasqua,
2: Sì,
4: quindi abbiamo
2: certo.
4: anche una continuità nella raccolta dei dati che è molto utile. Quindi il problema è che sicuramente è un aumento esponenziale, questo l'abbiamo detto. Per una capienza di circa 530 posti ci sono 1226 persone, di cui 1133 uomini e 83 donne, perché appunto a San Vittore c'è anche il femminile,
2: Sì.
4: quindi stiamo parlando di una sovraffollamento che supera il 200%. Ci
2: Certo.
4: sono anche, c'è anche l'ICAM a Milano, quindi l'Istituto di Custodia Attenuata per le detenute madri con i loro figli, quindi dei minori, e ci sono 10 detenute madri presso l'ICAM di Milano con 8 minori. Più, diciamo, ci sono anche 3 di queste 10 sono anche in gravidanza, quindi c'è anche il tema che a Milano, ecco, le donne che entrano in carcere e hanno figli minori non restano detenute in carcere, ma riescono ad andare all'ICAM, cosa che non esiste nelle altre carceri d'Italia. Purtroppo, laddove c'è il femminile, abbiamo in carcere qualche decina di bambini, ahimè, e questo, ahimè, è un po' poco, perché lo considero una grossa spina nel fianco per il nostro ordinamento, dovendo invece, a mio parere, sacrificare la detenzione della madre come detenzione domiciliare a favore della tutela del minore, come ci insegnano le convenzioni internazionali, che ha sempre la preminenza. Detto questo, un tasso di recidiva che è sempre abbastanza stabile, perché comunque purtroppo a San Vittore si esce ma poi si rientra, ci sono anche come dire, delle misure che vengono, misure alternative che vengono violate. Ora, il tema di San Vittore è questo, una costante particolare, cioè San Vittore è un carcere con un'altissima presenza di detenuti stranieri, ma ovviamente stranieri non integrati, quindi sono stranieri che arrivano nel nostro paese attraverso viaggi impegnativi, per dirlo con un eufemismo, e quindi sono stranieri con gravi problemi psichiatrici o con comportamentali. Quindi anche sui numeri il 70% sono detenuti, sono stranieri, di non solo il 70% dei detenuti è anche tossicodipendente, nel senso che gli operatori del CERT prendono in carico, appena il detenuto entra con una certificazione, i detenuti che si dichiarano tali, ovviamente poi gli esami, e quindi il carcere di San Vittore è un carcere molto complesso anche da gestire. Ci sono psicosi, ci sono psichiatrici, ci sono tossicodipendenze che non sono classiche, perché ci sono anche le farmacodipendenze, proprio perché ci sono tanti detenuti che stanno sulla strada, c'è parecchia povertà, e quindi pur di assumere qualcosa assumono anche dei farmaci, cosa che non può essere curata a livello di disintossicazione, perché non li si può certo riabilitare come si fa con il tadone, quando ci sono sostanze stupefacenti riconosciute dalla legge, e quindi c'è anche il problema di compensare le astinenze da questo tipo di problematica. Il carcere, mi viene da dire come parentesi, è un po' sempre, noi sappiamo, lo specchio della società esterna, un carcere che è notevolmente cambiato quindi rispetto a quello di prima, molto sofferente. Abbiamo visitato, quindi sicuramente voglio puntare l'attenzione su due aspetti, perché poi insomma gli aspetti sono quelli fondamentali, sono appunto quelli della salute. Certamente San Vittore ha una grande attenzione alla struttura della salute, poi è ovvio che essendo tanti, certo, purtroppo la ricaduta del sovraffollamento, che non sono solo numeri ma sono conseguenze, è che poi il servizio, chiamiamolo così, è più che dimezzato. Tuttavia San Vittore è molto preparato dal punto di vista della struttura, ci sono 20 medici al pronto soccorso, ci sono 5 medici responsabili, ci sono 49 infermieri, 21 operatori del CERT, anche gli psicologi e gli psichiatri sono 7, tutti sono provengono dall'azienda sanitaria, la SST, quindi regionale. Ovviamente l'attenzione è molto alta, anche perché San Vittore ha un centro clinico dove ci sono detenuti con gravi problemi di salute che arrivano anche dalle carceri della Lombardia. Non dimentichiamo che al tempo del Covid arrivavano a San Vittore gravi malati di Covid e detenuti, e c'è il CAR, che è il centro di sorveglianza vista, un centro insomma per i detenuti a rischio di suicidio, quindi un luogo direi insomma infernale, dove ci sono più o meno 7, 8, 10 celle, che sono effettivamente celle lisce, come si suol dire, proprio per la tutela dei detenuti, e con persone se non sono lobotomizzate sono particolarmente ovviamente aggressive, perché non hanno, come dire, una capacità di intendere di volere. Tutto questo fa pensare cosa, mi permetto di dire, che questo genere di detenuti non dovrebbe stare in carcere, come spesso ripetiamo, anche il Partito Radicale, Irene Testa si occupa molto anche di questo, certo. Ecco la nostra tesoriera. Il problema è che nel momento in cui occupi l'area sanitaria e anche i detenenti, cioè la polizia penitenziaria, che deve guardare a vista detenuti di questo genere, perché altrimenti si possono autoledere con qualsiasi cosa.
3: Sì, detenuti con forti problematiche psichiatriche, insomma.
4: Esatto, il problema è che poi anche se vengono questi operatori vengono tolti a quelle che sono invece le ordinarie mansioni per cui sono preposti questi soggetti in un carcere, no? Quindi se il poliziotto o l'agente penitenziario deve diventare un guardiano della persona con persona altamente psichiatrica non può occuparsi invece magari in una sezione dei detenuti che so che vogliono essere aperti per uscire e andare all'ora d'aria, e quindi finisce che magari all'ora d'aria il detenuto ci arriva 5 minuti dopo perché lì in sezione c'è qualche agente di me. Quindi certamente il problema degli psichiatri, cioè, è fondamentale, cioè è necessario trovare il modo di farli uscire dal carcere. Uno, perché evidentemente il carcere non è un luogo dove il detenuto psichiatrico possa nemmeno... diciamo,
3: è solo dannoso.
4: Esatto, solo sì, dannoso. Sì. Peraltro anche per se stesso non fa nessun genere di attività, neanche solo in chiave rieducativa. C'è il tema anche dei giovani adulti che continuano ad aumentare, diciamo, vi do qualche dato anche di novità, i giovani adulti aumentano in continuazione, erano già prima nelle nostre precedenti visite in numero abbastanza elevato, adesso stiamo parlando di 83 giovani di 258 giovani adulti, quindi su 1200 persone 250 sono giovani adulti, vuol dire che sono ragazzi che hanno dai 18 ai 24 anni, che è tanto, perché comunque in un carcere come San Vittore significa che persone di 19-20 anni arrivano anche nell'istituto penitenziario minorile e 250 persone di questa età non ci sono mai state, cioè San Vittore, essendo anche un carcere diciamo più di passaggio, quindi persone che passano per le più reati di resistenza sulla strada, proprio perché sono persone di strada, ecco, è un dato sintomatico anche di una difficoltà di una certa età di giovani che si trovano a commettere reati che poi li portano in carcere, e questo crea evidentemente anche questo sovraffollamento.
3: Anche qui la predominanza di stranieri c'è? Cioè...
4: Certo, sì, allora, dire la verità non è molto evidente, nel senso che gli stranieri, e grazie che me l'hai chiesto, gli stranieri sono al 66%, quindi diciamo che probabilmente anche perché numericamente in proporzione rispetto agli italiani a San Vittore sono di più gli stranieri, quindi però ecco diciamo che un po' se la giocano con gli italiani, quindi è abbastanza allineata la faccenda, i reati sono per lo più sia reati contro il patrimonio, quindi rapine o spaccio, piuttosto che anche reati contro la persona. La questione ulteriore riguarda, io ritengo anche un dato importante di cui abbiamo parlato con i detenuti, credo che forse sia importante anche iniziare a valutare in certe carceri la possibilità di allargare il tema dell'apertura delle celle. Allora, in carcere, abbiamo visto sia ieri a Monza che oggi a San Vittore, c'è il sistema ordinario, le carceri, ci sono le celle a regime ordinario, cioè quello con le celle chiuse, che sono quelle appunto introdotte con la circolare del ministro Nordio del 2022. E poi ci sono alcune aree che sono quelle a trattamento intensificato, che dice quindi con le celle aperte dalla mattina alla sera. Ecco, sicuramente ci sono delle sezioni come può essere quella dei protetti, evidentemente, piuttosto che quelle che noi non abbiamo visto perché non c'era, comunque la famosa sezione 32 dove ci sono persone più diciamo socialmente pericolose, piuttosto che i nuovi giunti che magari li stanno valutando perché devi capire come stanno anche
3: psichiatricamente.
4: Sono sezioni, ovviamente voglio parlare del CARI, sono quelle dove ci sono psichiatrici, però rivalutare anche in un'ottica, soprattutto perché il sovraffollamento sta diventando esponenziale, rivalutare la possibilità di aprire le celle a fronte del sovraffollamento con quello che era stato una soluzione, diciamo una toppa perché chiamiamola così, però una soluzione per chi è detenuto in una cella. È vero che quando le celle sono chiuse si cerca sempre di non dare grande sovraffollamento, però in tre in cella, ieri abbiamo trovato a Monza la terza e quarta branda, oggi comunque le celle sono evidentemente tutte sovraffollate perché altrimenti non è possibile ci sia un 200% di persone in più, almeno aprendo la cella si dà la possibilità al detenuto di fare una passeggiata. Devo dire che un interessante confronto l'abbiamo avuto anche con i medici che insomma, abbiamo incontrato. È chiaro che loro dicono noi non possiamo parlare dal punto di vista della sicurezza, perché certamente in alcuni casi è stato fatto anche per alcuni detenuti che, va detto, alcuni dicono: io piuttosto che entrare nella socialità con certi detenuti che mi infastidiscono, preferisco fare la mia galera bene con i 3 detenuti chiusi in cella. Però c'è anche un tema di salute mentale oltre che fisica, perché evidentemente tenere un detenuto chiuso e ad uscire solo per l'ora dell'aria o 2 o 3 attività, che poi ad agosto non è che ci sono tante attività, perché non stiamo parlando dei reparti come la nave dove ci sono tante cose da fare. In certe sezioni ad agosto non si fa praticamente niente se non l'ora d'aria a 2000 gradi nella di sole nell'area nel cortile. Quindi credo che almeno in questi contesti una valutazione ormai di riapertura delle celle a fronte di sovraffollamenti di questo genere, cioè mi permetto di dire, bisogna prendere atto che lo chiamiamo sovraffollamento, ma ormai la popolazione è questa. Cioè è inutile che continuiamo a parlare di sovraffollamento. Quindi la popolazione è duplicata rispetto alla capienza del carcere, quindi non possiamo continuare a far finta di niente e a chiamarla emergenza, perché l'emergenza è qualcosa che passa. Quindi bisogna trovare una soluzione per risolvere questo dato di fatto, che ormai sono anni che ci ha sbattuto indietro alla pretoriale. Quindi anche questo è un dato. Dico solo l'ultima cosa perché ci terrei. Ci sono delle buone notizie, chiamiamole così, nel senso giustamente che sono buone notizie, perché a San Vittore ci sono una serie di attività di ristrutturazione, sempre per quanto riguarda gli psichiatrici. La direzione ci ha riferito che sono entro l'anno ci sarà un nuovo centro diurno che è in costruzione, quindi 3-4 mesi e sarà chiuso, e questo perché si vogliono creare degli spazi dove collocare durante la giornata le persone che hanno un po' di problemi, dei problemi di salute mentale. E sicuramente si sta lavorando per ripristinare il quarto e il secondo raggio, che sono chiusi da diversi anni ormai a San Vittore. Questo è importante perché toglie spazi disponibili. Credo che il dato di 530 sia il netto di queste 2 sezioni chiuse, e quando vi ho detto quello regolamentare, perché ormai sono chiuse da anni e anni e anni. E il PNR, col PNR ecco, importante, si sta provvedendo ad un efficientamento energetico per sostituire gli infissi in un raggio, il primo. Quindi si sta iniziando a risistemare anche la parte che riguarda le finestre, gli infissi, in modo da evitare anche in modo anche da contenere quelli che sono il caldo e il freddo all'interno delle celle.
2: Sì.
4: Sicuramente questi sono interventi importanti, anche sulla caserma, diciamo che anche la caserma dei detenenti, della polizia penitenziaria in fase di ristrutturazione, è importante perché anche quella era non fatiscente, peggio. Quindi direi che sicuramente ci sono questi aspetti positivi. Resta fermo il grande dato, e cioè quello del sovraffollamento e dei detenuti psichiatrici, per cui una soluzione c'è, e cioè quella di eliminare l'esistenza del detenuto psichiatrico in carcere. Se posso, dico solo una postilla, la metto in fondo perché è stata l'ultima chiacchierata che ho fatto con al reparto nave che c'è a San Vittore, ed è la sezione dove approdano i detenuti che poi passeranno ad un programma esterno con l'affidamento in prova per la riabilitazione dalla tossicodipendenza, e questo è un reparto assolutamente avanzato. Abbiamo parlato con le dottoresse esperte, è un reparto gestito interamente dall'azienda sanitaria della SST e quindi ospite proprio all'interno del carcere. Abbiamo parlato della nuova legge sulla detenzione domiciliare per i detenuti che volessero approdare appunto alla detenzione domiciliare con la terapia della riabilitazione della tossicodipendenza. Io ho sempre ritenuto che fosse un'ottima idea, più che altro perché ad oggi i detenuti definitivi possono solo uscire dal carcere con l'affidamento, e situazioni come San Vittore non, o anche in altri casi, insomma, dove ci sono persone che hanno fatto lunghe detenzioni, impediscono al detenuto che voglia fare un affidamento non in comunità, ma che possa farlo anche a casa, di andare in affidamento perché manca il lavoro, sia perché è una persona che si fa 5-6 anni di galera, poi non è che trova il lavoro così facilmente, certo, per andare in affidamento, sia perché spesso ci sono detenuti come a San Vittore che non hanno famiglia, non hanno nessuno che diciamo gli dia una mano a trovare un lavoro. E allora in questo caso la detenzione domiciliare consentirebbe anche la possibilità di andare, di uscire dal carcere e proseguire il percorso con un collocamento in una casa che viene trovata, perché è più facile trovare un'ospitalità di un lavoro, questo bisogna dirlo, per chi vive, diciamo, questo genere di esperienze. Ecco, quindi lo dico perché anche gli operatori del CERT ci confermano loro stessi, dicono certo, anche perché per noi poter mandare in detenzione domiciliare persone, ragazzi che hanno magari disponibilità dell'amico, del cugino, una persona seria che lo ospita, e proseguire questo percorso fuori consente a loro di uscire, a noi di liberare dei posti per altri, perché non è che sono milioni i posti che ci sono alla nave. Quindi diciamo, criticare la norma senza conoscere la legge è un problema. Bisognerebbe forse intervistare chi di queste cose ne sa e ne parla, perché solo allo Stato abbiamo solo l'affidamento, e con l'affidamento escono solo quelli che hanno possibilità lavorative. I tribunali di sorveglianza lo sanno.
3: Simona, a me non rimane che ringraziarti. Naturalmente sei stata come sempre molto esaustiva, se grazie posso dire così. Io ringrazio l'avvocato Simona Giannetti, che ricordo ai nostri ascoltatori è consigliere generale del Partito Radicale. Grazie.
4: Grazie a voi e grazie a te. Buona serata.
2: Radio Radicale, uno sguardo alla programmazione notturna di Radio Radicale. La dedicheremo in parte alla figura di Alcide De Gasperi nella ricorrenza della sua scomparsa, era il 19 agosto del 1954. Potere e democrazia, da De Gasperi a Papa Francesco, 29 settembre 2015, un colloquio fra Giuseppe De Rita e Marco Pannella, a cuore di Giuseppe Di Leo, è il primo documento che vi proporremo fra poco. All'1.30 sarà la volta di una presentazione del numero monografico della rivista Studium, Il governo di centro e la costruzione della democrazia, De Gasperi, Presidente del Consiglio, un evento che si era svolto a Roma il mercoledì 26 febbraio del 2025, un dibattito organizzato dalla Fondazione De Gasperi nell'ambito dell'anno De Gasperiano, un programma di iniziative promosso dalla Fondazione stessa per celebrare il 70° anniversario della scomparsa del grande statista. Questa registrazione ci accompagnerà fino alle 2.50, ascolteremo a quel punto presentazione del libro De Gasperi, Impero, Nazione, Europa di Vera Capperucci, Maria Elena Cavallaro, Rosario Florlenza, Gaetano Quagliarello, un volume che è stato presentato a Roma giovedì 14 maggio del 2006, un incontro organizzato poi nell'ambito anche del ciclo Passato Prossimo, Graffiti di Storia Repubblicana, promosso dalla Fondazione Magna Carta. Con questo documento arriveremo poi alle 4.15, La democrazia cristiana di De Gasperi, più di un partito, 22esima lezione De Gasperiana di Gianfranco Astori, consigliere del Presidente della Repubblica, un evento che si è svolto il 18 agosto dell'anno scorso proprio a Pieve Tesino, dove era nato lo stesso De Gasperi. Tanti interventi di particolare rilievo, fra cui quello del direttore della Fondazione Trentina De Gasperi, Marco Dorizzi. Questa parte di programmazione dedicata a De Gasperi si concluderà alle 6, ascolteremo a quel punto la voce di Roberto Spagnoli per Passaggio a Sud-Est, edizione supplemento. Poi Economia e Lavoro alle 6.30 alla consueta rubrica settimanale con il professor Tiziano Treu a cura di Gabriele Rossi. Alle 7 ancora sul tema dell'agosto in carcere, un'intervista di Cristiana Pugliese con Silvia De Pasquale sulla sua visita nel carcere di Messina. Poi alle 7.10 il spazio transnazionale con Francesco Leo e i suoi ospiti. Ci accompagnerà fino alle 7.30 la rubrica post-sovietica, a quel punto a cura di Ada Pagliarulo con Anna Zafesova, e alle 7.35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura domani mattina di Andrea De Angelis. E allora veniamo allora a questa prima parte, la programmazione notturna dedicata alla figura di Alcide De Gasperi nella ricorrenza della sua scomparsa, 19 agosto 1954. Qualche appunto sul suo percorso politico-istituzionale. De Gasperi era nato a Pieve Tesino il 3 aprile del 1881, sin da giovane è stato vicino agli ambienti del Movimento Cattolico Trentino, poi la laurea in filologia moderna conseguita a Vienna nel 1881. e 905, poi la direzione della Voce Cattolica. Nel 1906 però la testata cambia e nasce il quotidiano Il Trentino. Venne eletto consigliere comunale di Trento nel 1909, poi due anni più tardi viene nominato deputato per il collegio di Fiemme al Parlamento di Vienna, dove sostiene l'autonomia delle popolazioni italiane del Trentino. Dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale avvia sforzi diplomatici per garantire la neutralità italiana. Durante il conflitto viene nominato delegato al Comitato d'Assistenza dei Profughi del Sud, creato per far fronte alle esigenze degli oltre 70.000 trentini sfollati dopo l'apertura del fronte italo-austriaco. Il 25 ottobre del 1918 è fra i deputati italiani al Parlamento di Vienna che proclamano la volontà delle popolazioni trentine di essere annesse all'Italia. È fra i fondatori del Partito Popolare Italiano, di cui diventa segretario nel 1923. Eletto deputato al Parlamento italiano nel 1921, matura una posizione decisamente antifascista e dopo aver scontato 16 mesi di carcere per tentato espatrio clandestino, nel 1929 trova rifugio in Vaticano, dove lavora come bibliotecario e contribuisce alla riorganizzazione di un partito di ispirazione cristiana che prenderà forma nel 1942, la Democrazia Cristiana. Poi la caduta del fascismo, De Gasperi che entra a far parte del Comitato di Liberazione Nazionale come rappresentante della Democrazia Cristiana. Nel 1944 è ministro degli esteri nei governi Bonomi e Parri e da dicembre 1945 è presidente del Consiglio alla guida di un governo di unità nazionale. Resta alla guida di diversi governi dal 1945 fino al 1953 e poi svolge un ruolo di primo piano nella prima fase repubblicana caratterizzata dalla necessità di riconciliazione e riorganizzazione politica dello Stato italiano, della ricostruzione anche socio-economica e dalla ricerca di una nuova collocazione internazionale nel contesto della Guerra Fredda e dall'avvio del processo di integrazione europea. Muore a Sella di Valsugana il 19 agosto del 1954. E allora è il momento del primo contributo, della prima registrazione, del primo documento, Potere e Democrazia, da De Gasperi a Papa Francesco, 29 settembre 2015, un colloquio fra Giuseppe De Rita e Marco Pannella, a cura di Giuseppe Di Leo.
5: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella, e proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Radio Radicale, uno sguardo alla programmazione notturna di Radio Radicale. La dedicheremo in parte alla figura di Alcide De Gasperi nella ricorrenza della sua scomparsa, era il 19 agosto del 1954. Potere e democrazia da De Gasperi a Papa Francesco, 29 settembre 2015, un colloquio fra Giuseppe De Rita e Marco Pannella, a cuore di Giuseppe Di Leo, è il primo documento che vi proporremo fra poco. All'1.30, sarà la volta di una presentazione del numero monografico della rivista Studium, Il governo di centro e la costruzione della democrazia. De Gasperi, Presidente del Consiglio, un evento che si era svolto a Roma il mercoledì 26 febbraio del 2025, un dibattito organizzato dalla Fondazione De Gasperi nell'ambito dell'anno De Gasperiano, un programma di iniziative promosso dalla Fondazione stessa per celebrare il 70° anniversario della scomparsa del grande statista. Questa registrazione ci accompagnerà fino alle 2.50, ascolteremo a quel punto la presentazione del libro De Gasperi, Impero, Nazione, Europa di Vera Capperucci, Maria Elena Cavallaro, Rosario Florlenza, Gaetano Quagliarello, un volume che è stato presentato a Roma giovedì 14 maggio del 2006, un incontro organizzato poi nell'ambito anche del ciclo Passato Prossimo, Graffiti di Storia Repubblicana, promosso dalla Fondazione Magna Carta. Con questo documento arriveremo poi alle 4.15. La Democrazia Cristiana di De Gasperi, più di un partito. 22esima Lexio De Gasperiana di Gianfranco Astori, consigliere del Presidente della Repubblica. Un evento che si è svolto il 18 agosto dell'anno scorso proprio a Pieve Tesino, dove era nato lo stesso De Gasperi. Tanti interventi di particolare rilievo, fra cui quello del direttore della Fondazione Trentina De Gasperi, Marco Dorizzi. Questa parte di programmazione dedicata a De Gasperi si concluderà alle 6. Ascolteremo a quel punto la voce di Roberto Spagnoli per passaggio a Sud-Est, edizione supplemento. Poi economia e lavoro alle 6.30 alla consueta rubrica settimanale con il professor Tiziano Treu a cura di Gabriele Rossi. Alle 7, ancora sul tema dell'agosto in carcere, un'intervista di Cristiana Pugliese con Silvia De Pasquale sulla sua visita nel carcere di Messina. Poi alle 7.10 il spazio transnazionale con Francesco Leo e i suoi ospiti. Ci accompagnerà fino alle 7.30 la rubrica post-sovietica, a quel punto a cura di Ada Pagliarulo con Anna Zafesova, e alle 7.35 stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura domani mattina di Andrea De Angelis. E allora veniamo allora a questa prima parte, la programmazione notturna dedicata alla figura di Alcide De Gasperi nella ricorrenza della sua scomparsa, 19 agosto 1954. Qualche appunto sul suo percorso politico-istituzionale. De Gasperi era nato a Pieve Tesino il 3 aprile del 1881. Sin da giovane è stato vicino agli ambienti del Movimento Cattolico Trentino, poi la laurea in filologia moderna conseguita a Vienna nel 1905, poi la direzione della Voce Cattolica. Nel 1906 però la testata cambia e nasce il quotidiano Il Trentino. Venne eletto consigliere comunale di Trento nel 1909, poi 2 anni più tardi viene nominato deputato per il collegio di Fiemme al Parlamento di Vienna, dove sostiene l'autonomia delle popolazioni italiane del Trentino. Dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale avvia sforzi diplomatici per garantire la neutralità italiana. Durante il conflitto viene nominato delegato al Comitato d'Assistenza dei Profughi del Sud, creato per far fronte alle esigenze degli oltre 70.000 trentini sfollati dopo l'apertura del fronte italo-austriaco. Il 25 ottobre del 1918 è fra i deputati italiani al Parlamento di Vienna che proclamano la volontà delle popolazioni trentine di essere annesse all'Italia. È fra i fondatori del Partito Popolare Italiano, di cui diventa segretario nel 1923. Eletto deputato al Parlamento italiano nel 1921, matura una posizione decisamente antifascista e dopo aver scontato 16 mesi di carcere per tentato espatrio clandestino, nel 1929 trova rifugio in Vaticano dove lavora come bibliotecario e contribuisce alla riorganizzazione di un partito di ispirazione cristiana che prenderà forma nel 1942, la Democrazia Cristiana. Poi la caduta del fascismo, De Gasperi che entra a far parte del Comitato di Liberazione Nazionale come rappresentante della Democrazia Cristiana. Nel 1944 è ministro degli esteri nei governi Bonomi e Parri e da dicembre 1945 è presidente del Consiglio alla guida di un governo di unità nazionale. Resta alla guida di diversi governi dal 1945 fino al 1953 e poi svolge un ruolo di primo piano nella prima fase repubblicana caratterizzata dalla necessità di riconciliazione e riorganizzazione politica dello Stato italiano, della ricostruzione anche socio-economica e dalla ricerca di una nuova collocazione internazionale nel contesto della guerra fredda e dall'avvio del processo di integrazione europea. Muore a Sella di Valsugana il 19 agosto del 1954. E allora è il momento del primo contributo, della prima registrazione, del primo documento, Potere e Democrazia, da De Gasperi a Papa Francesco, 29 settembre 2015, un colloquio fra Giuseppe De Rita e Marco Pannella, a cura di Giuseppe Di Leo.
1: Buongiorno agli ascoltatori, mi corre l'obbligo, lo devo fare perché ci sono dei doveri, prima che deontologici, umani da parte dei giornalisti, di scusarmi con gli ascoltatori, perché gli orari sono orari, anche se Radio Radicale, professor De Rita, ha molte singolarità. E naturalmente capita anche di avere un palinsesto un po', diciamo così, mobile,
2: No,
1: però
2: sono un ascoltatore, quindi
1: appunto, lei lo sa,
2: conosco le abitudini
1: lo
2: della
1: sa,
2: casa.
1: noi aspettiamo Marco Pannella in quello che sarebbe dovuto, no, ancora, immagino che possa essere un colloquio perché lui stesso era entusiasta di poter conversare e confrontarsi con lei. Però intanto si parva licent, cominciamo un confronto a due, anche se in realtà io le chiederò su alcune questioni. Il tema è potere e democrazia da Alcide De Gasperi a Papa Francesco. In questa ora o poco più di conversazione, un tema del genere non si può che abbozzare, naturalmente. Confido molto nella sua capacità di sintesi che nella parola scritta lei ha in maniera molto brillante, esprime molto brillantemente. Però intanto la vorrei presentare agli ascoltatori meglio di quanto, almeno spero, la conoscono meno superficialmente, perché lei intanto ha un curriculum notevole. In questo momento è presidente del...
2: Censis.
1: Cos'è il Censis?
2: Censis è una fondazione privata, noi diciamo un'azienda perché vive di mercato, facciamo 60-70 ricerche l'anno, tutte pagate dai nostri clienti, quindi un'autonomia politica totale, una piccola entità, però naturalmente viviamo dal 50, dal 65 in poi, va tutto bene per ora. Poi la crisi probabilmente morderà anche noi, spero tardi.
1: Lei è conosciuto come un sociologo, ma ha fatto studi di diritto.
2: Sì, io ho studiato giurisprudenza a Roma con esperienze durante l'università e dopo di lavoro sociale, ho anche frequentato una scuola di assistenti sociali, quindi mi sono occupato di cose sociali. Nel 1955 mi sono laureato, ho trovato un lavoro alla Svimez, che allora era la maggiore società di ricerca italiana, la più famosa, la più prestigiosa. C'era libero un posto di giovane funzionario della sezione sociologica. Io sono diventato non un sociologo, ma un ricercatore.
1: Devo dire che lei ha cominciato a lavorare giovanissimo, esperienza che le generazioni di oggi non conoscono, se non rarissimamente.
2: Giovanissimo, avevo 23 anni, non è che è
1: Appunto.
2: tanto. Beh, sono stato ancora più giovane come capoaziende perché nel 63 Saraceno smembrò la Svimez e mise fuori tutta la sezione sociologica, quindi io dicemmo mettiamoci in proprio e facciamo il Censis. C'avevo 29 anni.
1: Oh, ma questa sua, diciamo, propensione al diritto è rimasto un po' come substrato della sua formazione e delle sue analisi, perché il motivo per il quale, uno dei motivi per il quale lei è qui è causa di un editoriale che ci sorprese, ma fino a un certo punto, uscito sul Corriere della Sera del 1 di agosto, in cui lei riconobbe ai radicali un merito, la politica radicale, di aver perlustrato una via nuova, quella delle giurisdizioni internazionali. Ci può sintetizzare un po' quell'editoriale del 1 agosto, che diciamo svegliò dal torpore della canicola agostana?
2: Ma quello era un editoriale molto sentito, detto con parole più prudenti perché un editoriale di giornale, no? Specialmente al Corriere, ma era il senso che il potere, negli ultimi anni si è andato lentamente trasformando. Ed è, mentre una volta era tipicamente dei politici, della verticalità politica, il governo, i grandi partiti, oggi si distribuisce fra due o tre grandi categorie, fra cui anche i magistrati. Finora è sempre sembrato che questo potere dei magistrati, crescente specialmente dal 90 in poi, fosse attribuibile o fosse ascrivibile solo ai pubblici ministeri. E invece no. Quello che sta avvenendo in Italia è che il potere sta spostandosi verso le corti, cioè verso chi fa giudizio di equità. La Corte internazionale, la Corte suprema degli Stati Uniti, la Corte dei diritti umani europei, la Consulta italiana, la Corte di Cassazione. È lì che si fa oggi la legge, non in Parlamento, o neppure nel governo, si fa nelle corti di giurisdizione. Scherzando dico, certe volte tutti pensano che il padrone d'Italia sarà Cantone. No, Cantone farà la legalità, ma l'equità, che è quella delle corti, la farà magari Giuliano Amato in una sua reincarnazione da giudice della corte che fa anche politica.
1: Pensi che io tra i libri che ho qui, perché poi ne riparleremo, ho proprio un libro di Giuliano Amato appena pubblicato dal Mulino, uscito per la verità appena da qualche mese, Le istituzioni della democrazia, un viaggio lungo 50 anni, lui ripercorre proprio questa esperienza che ha fatto politico, istituzionale, accademica. Ma la via giurisdizionale è una via fisiologica o una via anomala?
2: Per non dire patologica. Io ritengo che sia del tutto fisiologica, nel senso che la legalità non basta, non basta la legge, per carità, ma neppure questa ondata che viviamo da 20-30 anni in Italia di primato della legalità.
1: Ci vuole lo Stato di diritto.
2: Ma questa è una cultura radicale più attuale, diciamo così. Ci vuole l'equità, non lo Stato di diritto. Lo Stato di diritto è tutto sommato ancora oggi quello che Leopardi o Rosmini avrebbero chiamato una giustizia stretta. Preferisco la giustizia stretta perché almeno è sicura.
1: Lo Stato di diritto
2: invece oggi invece ci vuole equità, perché i contrasti, le diseguaglianze, le innovazioni, i mixage con altre culture creano un problema di
1: l'equità idea. L'equità è un concetto più canonistico.
2: Più?
1: Canonistico.
2: Certo, però è si dice in gergo che dove non sovviene la legge e la legalità ci vuole l'equità, perché l'equità è quello che è la parola più vicina ai eguaglianza.
1: Lo Stato di diritto storicamente si contrappone alla ragion di Stato. Quindi in questo senso storicamente lo Stato di diritto ha un'accezione positiva.
2: Ma certo che ha un'accezione positiva se lo mettiamo in contrasto con la ragion di Stato, che però onestamente nessuno di noi in questo momento potrebbe dire no alla ragion di Stato. Può darsi che sia stata usata in qualche modo anche impropriamente, non certamente. L'esempio che fa sempre Pannella sulla guerra in Iraq e la dimensione, la fine di Saddam è proprio una ragion di Stato che ancora oggi conserva la sua natura, che era probabilmente impropria allora, ancora più impropria, anzi ignobile oggi se si continua a nascondere, però che in una società moderna piena di sottigliezze, paure, trabocchetti e trappole, che ci sia qualcuno che in qualche modo su alcune cose possa dire no, su questo c'è un problema di segreto, una volta si chiamava segreto di Stato, questo è sicuro. La ragion di Stato è più generale, però non ha più interpreti, mentre il segreto di Stato ha degli interpreti. La ragion di Stato diventa, una volta era il re, una volta era un presidente, in America è il presidente direttamente eletto, in Russia c'è lo zar, ma insomma.
1: Forse perché c'è la crisi dello Stato. Lei nelle sue elaborazioni amava molto il termine, non lo so adesso se di poliarchia, sì, di decentramento del potere. Negli ultimi tempi sono usciti molti volumi sulla crisi del potere, sull'idea del potere, per esempio Luciano Canfora intervista sul potere, dove l'analisi è sempre quello di un ripensamento del potere. La ragion di Stato in crisi perché c'è la crisi dello Stato.
2: Certo, c'è una crisi di legalità, di legittimazione. Oggi che cosa è lo Stato? Lo Stato è derubricato e delegittimato dal basso e dall'alto. Dall'alto è delegittimato storicamente o istituzionalmente dagli enti sovranazionali, per noi italiani dalla comunità europea. È notizia di oggi il contrasto su tasse sul lavoro, tasse sulla casa fra Renzi e Bruxelles. È delegittimato lo Stato da diversi tipi di realtà internazionali che non sono la comunità, ma comunque ci sono, da una delibera dell'ONU a una sentenza dell'Alta Corte sui diritti dell'uomo. È delegittimato dalla globalizzazione, in cui il potere va altrove, non va certamente nei canoni dello Stato. E quindi è delegittimato dall'alto, la sovranità viene limata, eliminata dall'alto, ed è eliminata dal basso, perché lo vediamo oggi, specialmente in Italia, lo Stato è delegittimato o è derubricato, è meno sovrano in regioni dove ci sta la criminalità organizzata, ma dove c'è una politica forte, dove c'è un governatore regionale che è un grande incettatore di voti. E alla fine il rapporto, se teniamo conto in Italia, il rapporto che si è stabilito fra segretario del partito e presidente del Consiglio come unità di potere politica e statuale, e dal basso viene contestata da una unità di potere che non è né statuale né politica, è puramente localistica. Il localismo, anche quando non è puramente da governatore regionale, ma è anche da sindaci più o meno piccoli, il localismo erode la dimensione dello Stato. Quindi oggi, se c'è un problema italiano, è quello che noi abbiamo costruito la nazione sullo Stato. Lo Stato risorgimentale era lo strumento per fare la nazione. Oggi che lo Stato non c'è più, o almeno è delegittimato dall'alto e dal basso, perde la sua sovranità anche morale e alla fine perde la nazione.
1: Non c'è. È la tesi che viene espressa da Sabino Cassese in un libro, Governare gli italiani, storia dello Stato. Ma, professor Di Rita, qui a livello globale, lei ha accennato alla globalizzazione, poi ritornerò anche ai rapporti tra segretario di un partito e presidente del Consiglio. Oggi l'Osservatore Romano in prima pagina scrive, con questo titolo cubitale, tutti i muri crollano, un po' a commento della visita del Papa nelle Americhe, in modo particolare negli Stati Uniti. C'è invece chi sostiene che dopo la caduta del muro di Berlino i numeri dei muri siano cresciuti. Qual è la sua opinione? Se vuole prendere un bicchiere d'acqua e rifletterci meglio, non c'è problema.
2: Non si preoccupi. Il problema vero è che i muri sono tanti, ma sono meno importanti. Il muro di Berlino era la divisione fra due ideologie, due mondi, l'Occidente, l'Oriente, due modi di concepire la vita. I muri piccoli sono la difesa di piccole identità. Se io difendo l'identità slovacca, senza nessuna offesa per gli slovacchi, o lituana, senza,
1: o macedone,
2: non difendo l'Occidente contro l'Oriente, il comunismo contro il capitalismo, la cristianità contro i senza Dio, difendo un'identità piccola. E naturalmente quei muri lì, questi piccoli muri, ha ragione il Papa, sono destinati lentamente a crollare. Certo, sembrano più solidi perché appartengono più alla vita di tutte le persone. Io sento che il muro protegge me, la mia famiglia, i miei figli, il mio lavoro, il mio posto di lavoro, però nei fatti sono inconsistenti in termini storici, in termini di senso della vita. Il grande muro era un insieme di milioni di persone che avevano lottato per un senso della vita, un muro piccolo, certo, ti difendi dal siriano che arriva, ma poi che senso della vita ti resta?
1: Guido Rossi sul Sole 24 Ore di domenica, in prima pagina, in suo editoriale breve ma molto efficace, come solito poi negli editoriali Guido Rossi, una delle menti, a mio modo di vedere, più acute in circolazione, scrive che c'è un nuovo ordine mondiale che si va costruendo intorno a tre protagonisti che almeno due dei tre hanno poi come punto di riferimento Papa Francesco, e cioè Barack Obama, Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Sono questi tre i nuovi protagonisti, secondo lei? C'è questo con Papa Francesco ispiratore di una nuova politica, oppure questa aspirazione alla pace kantiana, come la chiama Guido Rossi, è un anelito, un'ispirazione che però ha ancora molto di là da venire?
2: No, si sono notato che i tre grandi protagonisti che lei ha citato sono protagonisti di una cultura di empirismo continuato.
1: Empirismo continuato, questa è una categoria sociologica.
2: Cioè non c'è ideologia, non c'è grande ispirazione, non c'è progetto. Che è un po', alcuni direbbero, il neoconfucianesimo, che va anche molto di moda, come si sa. C'è un modo di gestire la vita quotidianamente, empiricamente, costantemente, giocandosi i propri poteri, controllando gli altri. Non si fanno grandi battaglie, ma se ne fanno tante, 100 al giorno sostanzialmente, perché quello ti compra un'azienda, quell'altro hai messo un titolo, perché la borsa, perché il carro armato in Ucraina lo mandi o non lo mandi. C'è un empirismo continuato che è la cifra della cultura moderna, della cultura moderna. Io odio la parola moderno, modernità, ma la cultura del mondo contemporaneo è empirismo continuato. E il Papa è anche lui così.
1: Ah sì, non ha una visione?
2: Il Papa certamente ce l'ha, però nel suo modo di agire non si fa mettere all'angolo sui valori non negoziabili, tanto per dire una cosa che noi italiani conosciamo. Non si mette lì a fare crociate di grande levatura intellettuale. Gioca quotidianamente il suo ruolo, con mezza parola, due parole, tre parole, un abbraccio, una frase ambigua, una delegittimazione di un cardinale o di un altro, però fa anche lui.
1: E i discorsi fatti al...
2: Sarà difficilissimo fare una sintesi di che cosa è stato il papato di Papa Francesco, perché...
1: No, infatti adesso è ancora un Papa, diciamo così, non dico vivente, perché prima i Papi finivano quando uscivano di scena da questo mondo, ma è ancora esercitante funzioni, i suoi interventi al Congresso e alla Casa Bianca appena arrivato, cioè sulla libertà religiosa e sulla lotta alla povertà, non sono quindi interventi di visione?
2: Ma un Papa, fra l'altro gesuita, una visione ce l'ha, non è che... e sono sicuro che parlare con lui significherebbe anche strappargli qualche affermazione o qualche ammissione di avere una visione. Lui però esercita una funzione papale, con questo tono empirico, quotidiano, giorno per giorno, un giorno è misericordioso, un giorno... da una botta in testa al sindaco di Roma, ma non si fa incastrare in una logica, in questo è molto gesuita, non si fa incastrare in una logica definita per 5-10 anni, il messaggio di Papa Francesco, il traguardo, l'obiettivo, la missione storica di Papa Francesco, sono tutte cose che lui, credo, non lo muovono.
1: Mentre invece Giovanni Paolo II e Benedetto XVI avevano visioni più a lungo raggio?
2: Sì, perché se vale la pena, poi magari quando viene Pannella lo possiamo riprendere, se vale la pena riprendere il titolo della nostra conversazione di oggi.
1: Sì, certo, ci stiamo pian piano, come vedete lo sto prendendo alla larga.
2: Da De Gasperi a Papa Francesco. Noi abbiamo nella realtà italiana d'oggi, rispetto ai due papi precedenti, questa dicotomia fra una cultura della verticalizzazione del potere,
1: verticalizzazione del potere.
2: È una cultura della dimensione di massa del potere, della dimensione orizzontale del potere. Nella storia d'Italia, almeno nella storia della Chiesa, Pio XII.
1: Pio XII la interrompo. Ecco, è arrivato Marco. Benvenuto.
3: Ciao Marco. Ciao, scusami tanto.
2: È continuato a dormire?
1: No, ma che lui non dorme.
3: Alle 8 ero al partito.
1: Ma vieni da qui, non ti si sente. Accomodati perché abbiamo. Allora, diceva. Intanto
3: non
1: Marco.
3: Non fare la telefonatina per controllare.
1: Ecco, sì, vieni. Ma ti perdono, ti ho perdonato. Siediti, intanto accomodati. No. Accomodati.
3: Io non ti ho perdonato.
1: Allora, diceva, sei stato evocato poco fa. Stiamo parlando delle visioni politiche di questo Papa rispetto ai suoi predecessori. E diceva il professor De Rita, ti sintetizzo gli ultimi 5 minuti, che a differenza di questo Papa gesuita, che è un continuista empirista, i due papi precedenti, Giovanni Paolo II, certo, e Papa Ratzinger avevano visioni più a largo raggio, erano costretti anche dal contesto internazionale. De Rita.
2: Ne erano costretti o indotti da una concezione del papato. La concezione del papato nell'idea di Pio XII era molto verticistica, dicono tutti.
1: Diciamo anche ierocratica. Direi anche ierocratica.
2: Certo, ma molto autocratica, molto. I due papi successivi, cioè Papa Giovanni e Paolo VI, sono stati invece papi molto orizzontali, per carattere Roncalli, per intelligenza Montini, però hanno fatto della Chiesa una dimensione orizzontale. Pensate ad esempio che ancora 2 o 3 anni fa i nostri vescovi erano tutti stati nominati da Montini uno per uno, che conosceva la Chiesa, li conosceva, li guardava, li ragionava. Poi è arrivato con Giovanni Paolo II, cioè con Wojtyła, e con Ratzinger, è tornata la logica verticistica, la logica di vertice, che era la massa del popolo.

0: vista teologico, dal punto di vista morale, alcune cose che si ricordano sono di un Papa conservatore. Fatto vero è che lui ha fatto della Chiesa, del Concilio, l'esecuzione del Concilio, ne ha fatto una Chiesa poliarchica, dico io, cioè con un'articolazione di modernità assoluta, di dimensione, di responsabilità. Se lei va a vedere, i vescovi fatti da Montini erano tutta gente che Montini conosceva personalmente, ma veniva dalla Chiesa, erano parroci, erano viceparroci. Poi a un certo punto è cominciato
1: anche qualche monaco.
0: qualche monaco, anche qualche rettore di seminari.
1: Certo.
0: Con Wojtyła torna la verticalizzazione e la dimensione burocratica, quindi una massa di nunzi apostolici che avevano fatto la loro carriera diplomatica che finiscono a fare la loro carriera pastorale come vescovo, una tragedia. E con Ratzinger pezza ancora, perché la verticalizzazione era addirittura intellettuale.
1: Lei ha fatto gli anni universitari più o meno negli anni in cui li ha fatti anche Marco, primi anni 50, in cui il protagonista politico è decisamente Alcide De Gasperi, di cui ho in mano la riproposizione, la nuova edizione di uno dei migliori saggi usciti sullo statista trentino a cura di Piero Craveri, De Gasperi, pubblicato dal Mulino. Con De Gasperi in realtà inizia la politica dei cattolici in epoca moderna, scrive Paolo Pombeni in questo saggio pubblicato da Città Nuova, in cui lui scrive, Paolo Pombeni in dialogo con Michele Marchi, è difficile definire il cattolicesimo politico. Grosso modo abbiamo il cattolicesimo politico per quattro fattispecie. Primo, l'intervento dei vertici gerarchici della Chiesa in temporalibus, cioè nelle cose temporali. Secondo, l'insegnamento della
0: Simonia.
1: Chiesa in materia di vita civile e politica. Terzo, il pensiero di studiosi o più in generale di intellettuali cattolici circa questioni che riguardano la vita politica e civile. Quarto, l'azione sia di singoli cattolici che di movimenti che intendono rappresentare la presenza pubblica dei cattolici svolta nei diversi contesti e nei differenti momenti storici. Che cosa è stato il cattolicesimo politico di Rita
0: Beh, se
1: in Italia?
0: nessuna di quelle cose lì, direi che lei ha letto. Riandiamo all'inizio del cattolicesimo politico, cioè 45, 46, 47. C'è uno scontro così forte fra De Gasperi e Dossetti, tanto per dire, che da una parte dava a De Gasperi una sorta di cultura del orizzontale, dico io, di rapporto con i partiti laici, di rapporti col territorio, diventano importanti i collegi elettorali più che il governo, quindi una cultura tutta orizzontale, De Gasperiana, poi avremmo detto andreottiana, ma molti anni dopo, ma a quell'epoca era più dignitoso dire De Gasperiana, e dall'altra parte una cultura dossettiana, che era tutta di verticalizzazione. Lo Stato soggetto generale dello sviluppo, l'intervento statale romano molto forte, dalla Cassa del Mezzogiorno alle partecipazioni statali, tutte dossettiane nella testa, e la cultura del partito come il partito quasi morandiano, dicevamo allora, cioè di un partito forte che copiava il Partito Comunista, che poi fu l'ipotesi di Fanfani con cui Fanfani andò al potere contro De Gasperi. Quindi ci fu uno scontro profondo fra una cultura cattolica che faceva politica attraverso la verticalizzazione del potere, che è il dossettismo, per capirsi, e l'altra parte una cultura politica cattolica che faceva politica attraverso la ridistribuzione del potere verso i partiti laici, verso il territorio, verso i collegi, verso i notabili locali. E questo è stato il punto. E purtroppo, dico io, la cultura cattolica, la cultura di potere, la cultura politica del degasperismo finisce con lui, perché non solo lui fu sostituito da Fanfani come segretario del partito, che era esattamente
1: Un professorino.
0: il dossettiano di turno, diciamo così. Ma poi tutta la cultura del partito fu nella logica di incrostarsi col potere.

0: romano, con le partecipazioni statali.
1: Gianni Bacet-Bozzo disse che sul piano politico vinse De Gasperi, laddove invece sul piano ecclesiale, ecclesiologico, vinse la visione dossettiana. Naturalmente dovremmo spiegare, ma diciamo questo, che De Gasperi riuscì a portare a termine quello che era il suo progetto, soprattutto di euroatlantismo e anche di impostazione di riforma del partito a prescindere dalla riforma della Chiesa. Questo progetto vide perdente Dossetti. In fondo anche De Gasperi anche Fanfani si degasperizzò quando divenne segretario del partito e si autonomizzò dalla visione iperdossettiana, però sul piano ecclesiologico, ecclesiale, di visione del ruolo della Chiesa nei confronti del Partito Cattolico in particolare, la visione dossettiana fu vincente. La prova ne è, per esempio, tutta la pubblicistica, tutta la storiografia legata alla cosiddetta scuola di Bologna con Alberico e Melloni, parlo del più anziano e di quello poi più giovane, che dà una ricostruzione anche dell'impegno dei cattolici in politica e anche del giudizio sul periodo del ruinismo, che è più dossettiana rispetto a quella degasperiana o andreottiana, diciamo. Qual è la sua opinione?
0: La mia opinione è che è una lettura questa. Don Gianni era molto intelligente, ma era anche molto fazioso, quindi i suoi nemici erano tutti a sinistra sostanzialmente. Ma la lettura di Don Gianni e Bagé è che il meccanismo che hanno vinto i dossettiani perché la presenza politica pubblica dei cattolici era degli eredi di Dossetti. Hanno vinto gli scoppoliani, hanno vinto gli uomini di Ardigò, hanno vinto gli uomini, diciamo così, della sinistra. Nessuno ha mai sottolineato che molte persone hanno mantenuto una laicità degasperiana anche nelle logiche più accese, in cui la presenza pubblica dei cattolici sembrava un elemento essenziale.
1: Beh, Scoppola ha scritto un importante volume sul progetto politico, certo, di Gasperi, e Ardigò iniziò a essere dossettiano, poi si allontanò da Dossetti.
0: Certo, ma il problema, non dico dossettiano ormai come sequela, ma proprio come cultura, cioè la presenza pubblica, che poi ritroviamo in Benedetto XVI, tanto per dire, che il cattolico deve fare presenza pubblica tutta lui, tutta insieme agli altri, che non ci può essere una cultura privata della fede, tanto per dire, ci vuole una cultura pubblica.
1: Una dimensione pubblica della religione.
0: Ecco, io per 60 anni ho esercitato una cultura privata della mia fede, tutti sanno che sono cattolico, ma non ho mai firmato manco una lettera per dimostrare o dichiarare il mio carattere cattolico. Questa, io ritengo, sono molto più degasperiano che dossettiano.
1: Mi sembra difficile però, De Rita, dire che lei abbia vissuto una dimensione catacombale del suo cattolicesimo politico, perché in fondo lei ha scritto su giornali, è editorialista, è uomo di influenza di pensiero che ben pochi, accademici hanno, ben pochi anche presidenti di Azione Cattolica o di Comunione e Liberazione diocesani, ben pochi vescovi hanno. L'influenza di Giuseppe De Rita nel dibattito sul non ci sono più, almeno poi è stato ripreso, le settimane sociali di una volta, però l'esercizio dell'influenza veniva esercitato attraverso questo, e De Rita è stato un maître à penser, diciamo, comunque un opinion leader non di secondo piano.
0: Ma vede, dicevamo prima col direttore, che si ricordava di una mia frase di tanto tempo fa, che dicevo, quando dicevo, l'intelligenza serve o per fare carriera o per vivere bene. Io sono molto intelligente e lo uso per la seconda natura. Io sono intelligente e voglio vivere bene. E una delle cose che in qualche modo ho sempre sostenuto è che il vivere un passo al di qua della polemica, della presenza, è una cosa che serve. sono forse troppo presuntuoso, ma non c'è nessun mio articolo in 40 anni di vita pubblica in cui ho mai citato il census, e non c'è nessun articolo in cui ho mai detto, ho citato una dimensione cattolica mia o di altro, perché ritengo che, in questo sono un empirista continuato, che il giorno per giorno modifica la società, non le grandi battaglie, non i grandi schieramenti, non i cattolici per il no, i cattolici per il sì, non interessa. Mi posso schierare come Giuseppe De Rita, ma non come cattolico del sì o del no. E questo è stato un elemento fondamentale che una parte del cattolicesimo, specialmente quello di sinistra, specialmente quello di derivazione dossettiana, cattocomunista fra l'altro, hanno avuto.
1: E senti,
0: io che sono stato in pratica l'allievo dei grandi cattocomunisti, da Rodano a Felice Balbo, a Giorgio Sebregondi, eccetera, io non mi sono mai sentito dentro quel coso.
1: E l'esperienza politica incarnata da Marco Pannella ai Dei Radicali, come si colloca nell'epoca, diciamo, di un cattolicesimo politico forte, e parliamo della seconda metà degli anni 50 e poi anni 60, anche i primi anni 70, e poi nell'epoca della cristianità perduta, per dirla con un libro famoso di Pietro Scoppola, uscito a metà degli anni 80, 1985. La cultura politica profetica, diceva Don Gianni Baget Bozzo, definendo Marco, o eretica, come io piuttosto la definirei, di Marco Pannella e dei Radicali, nella storia politica italiana, che posto occupa nell'analista cattolico Giuseppe De Rita?
0: Ma rappresenta, da un punto di vista oggettivo, macrosociologico, uno scontro di poteri, giusto e necessario, perché una società poliarchica, quella che piace a me, ha bisogno di scontri di potere, perché sennò diventa una nomenclatura localistica sostanzialmente. E il fatto che aver avuto, almeno da parte mia, grande simpatia nello scontro di potere con la Chiesa pacelliana, diciamo così, è stato un elemento fondante. Chi ha a cuore una società non aperta, liberale, ma una società di diversificazione, di diversificato potere, deve apprezzare, anzi deve sottoscrivere, deve aiutare la battaglia fra i poteri, perché altrimenti oggi stesso noi siamo in una situazione in cui si va concretizzando un potere quasi personale del Presidente del Consiglio e nessuno fa battaglia sostanzialmente, no? Se non in modo inverecondo nei comitati di salute pubblica, direbbe Bordin stamattina in rassegna stampa. Invece la battaglia verso il potere forte della Chiesa, fatta non, in questo Pannella ha ragione, non con i convegni del mondo, ma fatta convincendo le nonne e le donne a votare per l'aborto, questa era una cosa che io ho vissuto con grande condivisione. Naturalmente nessuno mi ha chiesto, né io sarei andato in piazza a fare il cattolico del sì e il cattolico del no, però per me, studioso della realtà sociale e amante della poliarchia, il fatto che ci siano poteri e contropoteri diventa diverso. Diverso è il caso, ma questo entriamo quasi nella dimensione attuale, in una società che perde di consistenza, in una cattolicità che perde di consistenza, e dove in pratica non c'è da far battaglie di poliarchia sostanzialmente, perché uno può scherzare o può dire ma Pannella e Scalfari che vanno dal Papa, non è quello il problema, è il fatto che c'è una debolezza della società che non ha grandi poteri dentro, e c'è una relativa debolezza, o voluta debolezza, da ospedale da campo della Chiesa, che non ha più voglia di essere un superpotere. Se lo è, lo è a livello mondiale e a livello geopolitico, ma nella società italiana non c'è. non c'è. Allora questa è la cosa che a mio avviso a me ha sempre convinto, ripetendo prima, io sono uno che ha vissuto la sua fede come fatto privato, poi che ho fatto anche il relatore ai mali di Roma, o il relatore al primo convegno ecclesiale del 76, ho fatto
1: un importante convegno ecclesiale,
0: però non è che mi sono intruppato nell'intellettuale cattolico. Su questo sarei disperato se mi considerassero un intellettuale cattolico, però è questo il punto, è la laicità della vita quotidiana che in parte la dimensione radicale mi ha insegnato, di cui sono convinto.
1: Che ne dice se facciamo entrare in campo anche Marco Pannella?
0: Per me?
1: No, perché Marco, abbiamo cominciato questa conversazione con il presidente di Rita ricordando il suo editoriale. Ho detto, lei è qui in gran parte grazie a quell'editoriale uscito il primo agosto, che ci ha risvegliato dal torpore, dalla canicola sulle giurisdizioni internazionali. E poi tu hai sentito le cose che ha detto di Rita riguardo al cattolicesimo politico, a De Gasperi, fino ad arrivare a Papa Francesco, e poi le considerazioni che ha fatto su di te. Io vorrei chiedere, ma questa generazione di ottantenni che guarda in profondità gli avvenimenti, oltre che tentare di guardarla in lontananza, cioè quali sono i punti di riferimento che oggi rendono difficile, per esempio, una generazione di giovani avere visioni, possibilità di avere visioni che non sono sull'immediatum, sull'oraziano carpe diem? Queste cose che ha detto adesso di Rita, ti riconosci o hai invece una chiave di lettura, se vuoi, non alternativa ma integrativa rispetto a quanto detto da De Rita, anche in particolare sulla cultura del Partito Radicale?
2: Ma da questo punto di vista io vorrei ricordare che probabilmente, non tanto per i collegamenti quotidiani suoi o io per i miei, quello che è il punto storico dal quale ritengo di essere stato nutrito, anche perché l'ho individuato, è quello dell'Europa del dopoguerra di De Gasperi, come tu sai, rivengo sempre lì, di De Gasperi, ma aggiungo di Schumann, di Adenauer, e questo è il punto, che costituì in quel momento l'alternativa rispetto a Praga, a Mosca e queste altre cose, perché intanto non specificamente per i caratteri di religiosità, no, perché quella si possono andare a trovare anche nelle componenti antiliberali, grette e simmoniache loro malgrado, perché attente al potere molto di più dei cattolici liberali, no? Ma è la storia che io vivevo ai tempi comuni, io la direi dimistichezza quotidiana l'avevo con i cattolici, molto più che con i democristiani. Con Bartolo Ciccardini avevo simpatie, era scoppiettante, ma io ho vissuto con quelli della Fuci, pure i congregati mariani, costantemente, a partire poi da un mondo che era quello del, per me, del cattolicesimo liberale, lombardo, non veneto, facendo piccole differenze da questo punto di vista, e ho sempre avuto appunto anche quello che ho potuto fare. Io ho avuto sempre, che fosse di sinistra piuttosto rivoluzionista, che conservatore, ho avuto sempre il punto di riferimento De Gasperi, Schumann, Adenauer, la Fuci in particolare, congregati mariani, meno quello che emergeva, perché emergeva della Democrazia Cristiana l'elemento potere politico, più che quello di Democrazia Cristiana. Ed è per questo che continuo anche in questo periodo a dire, ma qui alla fine del secolo precedente abbiamo avuto quel quinquennio cattolico-democratico contro gli usurpatori. Gli usurpatori che erano anche liberali, e quindi c'era il cattolico democratico, era inventato direi populisticamente, no? E non aveva un cazzo a che vedere concretamente con i grandi nomi, anche già allora, della cultura, cioè della cultura per me, quindi della vita interiore, Gianni Baget Bozzo, questi qui sempre avevano, insomma, la mia storia è una storia di sintonie chiare, espresse, e con tutto quello che ha comportato poi, antinazionalista, di un europeismo che aveva trovato me di sinistra, eccetera, in totale sintonia pubblica, umana, con appunto il cattolicesimo liberale, quello che per me era europeo, e che riuscì a salvarsi dal trasformismo comunista. Io, insomma, il rimprovero che ho sempre fatto a Botteghe Oscure, che gira gira, in realtà la loro cifra è stata trasformista storicamente, contro quelle europee che erano cattoliche e liberali, in Belgio, no, in Olanda, e poi nel Baltico anche. Quindi oggi io trovo che noi, insomma, se io devo pensare alla nostra generazione, io ho sempre avuto a che vedere a livello, diciamo, personale, non privato. Per noi credo che il momento personale non va evocato come privato, cioè che è una nozione che il personale è privato, privato un cazzo, è proprio quello che è l'anima di una storia, per la quale ancora oggi, se dobbiamo andare a vedere che cosa è punto di riferimento utile per capire, torno a dire, un po', lo faccio con un po' di malizia, no? Visto che sono francescano, insomma, di posizioni, proprio quelli che lui non ha letto. Lui si è ispirato.
1: Lui Bergoglio.
2: Sì, Bergoglio. Ma quasi mai dal cattolicesimo francofono, il dialogo delle carmelitane. Io dubito che a lui gli sia arrivato. I grandi cimiteri sotto la luna, no? E quindi tutto Bernanò, che è un elemento invece tipico della religiosità cattolica, che ha prevalso durante e alla fine quattro generazioni. Il resto possiamo andare a vedere quanto i nostri compagni e amici coetanei, quindi De Mita, così, quanto
1: Bartolo Ciccardini.
2: Siamo stati, sì, ma la cosa strana è che con Bartolo, democristiano, non, io ho avuto a che vedere con quelli, tra virgolette, che potevano essere vissuti come trinari giuti, no? Come, perché? Perché lì si vedeva il fatto fede, il fatto religiosità, non confessione religiosa, come l'elemento che distingueva un momento storico e anche politico della nostra generazione. Io, bene o male, tutta la mia storia universitaria, ma a partire dall'università, no, l'ho tutta quanta contraddistinto dall'alleanza con i cattolici, non con i comunisti, non con la destra, no, ed è un fatto, devo dire, quante volte anche la Fucci, ci avevo momenti difficili nel mondo laico, in realtà loro condividevano questo, quindi per me il grande cattolicesimo liberale, individuabile così, europeo quindi per sua natura, è quello che ha rappresentato quel che è sopravvissuto ed è uscito fuori rafforzato dai ventenni dittatoriali, comunisti, fascisti.
1: Chiaro Marco, chiarissimo. E fammi, tu hai evocato vari personaggi. Sì, sì, e beh certo, no, vari altri avresti potuto fare, ho 60 anni di vita politica, però richiedere a De Rita, che ricordava poi, eravamo con Alessio Falconio prima dell'inizio, ricordava che deve a te il fatto di non aver intrapreso l'attività politica. Prima si parlava di Paolo VI, e naturalmente Paolo VI è collegato all'esperienza della Fucci a cui evocava, alla quale si faceva riferimento, che evocava poc'anzi Marco Pannella. La morte tragica, l'uscita di scena tragica di Aldo Moro, allievo di Montini alla Fucci, è stato, secondo molti osservatori, il colpo mortale per il tentativo di riformare la politica e la presenza dei cattolici in Italia. Secondo lei è così oppure la crisi era così profonda che neanche l'esperienza e la visione morotea avrebbe potuto porre argine a questa crisi del cattolicesimo politico?
0: Ma la crisi del cattolicesimo politico viene da due morti a cavallo di quella di Moro. Dopo Moro muore Paolo VI, nello stesso anno sostanzialmente.
1: Pochi mesi dopo.
0: Due anni prima era morto Monsignor Bartoletti, segretario generale della CEI.
1: Diciamo, ricordiamolo, perché gli ascoltatori di Radio Radicale sentono la rassegna stampa vaticana e altre cose, però non diamo per assodato. Bartoletti è stato uno dei protagonisti del tentativo di rinnovamento agli inizi degli anni 70 della Chiesa italiana.
0: Di tutta la Chiesa italiana. È morto come segretario generale della CEI, quindi
1: giovanissimo, poco più di
0: 50 anni. Ai livelli più alti sostanzialmente, veniva da Lucca, c'aveva una cultura forse un po' professorale, però era un uomo di poliarchia, un uomo di articolazione del potere, non era un uomo di verticalizzazione.
2: Clerici vagantes.
0: Io ricordo, mentre preparavamo il convegno di Roma nel 76, la prima evangelizzazione e promozione umana, lui mi disse: De Rita, ma lei si vede che è stato allievo dei gesuiti, lei fa out out, io faccio sempre et,
1: diceva Bartoletti.
0: Bartoletti dice: la Chiesa deve fare et, io faccio et, non faccio out out. Vabbè, io ero più giovane, quindi avevo più voglia di essere un po' fazioso. E più, ero stato per 10 anni dei gesuiti, quindi qualche cosa mi deve essere rimasto. Però lui aveva questa... E dopo Bartoletti non c'è stata più capacità della Chiesa Cattolica di fare cultura politica. Ma proprio anche all'interno. Andate a prendere il Comitato Scientifico di Evangelizzazione e Promozione Umana 76 e... 5 anni dopo, no, 10 anni. 10 anni
1: Quale? Dopo. Quello di Ruini a Palermo?
0: Quello di Ruini a Palermo.
1: Siamo 10 anni dopo.
0: Non c'è più. non c'è più quell'adesione o quella voglia degli intellettuali, degli studiosi, ci sono solo quelli che erano stati sempre dentro la logica, qualche professore, qualche direttore di...
1: Eppure il cardinale Ruini, scusi se interloquisco, qua è un punto importante, il cardinale Ruini riesce a metabolizzare la fine dell'unità politica dei cattolici attraverso quello che è il referendum sulle prima preferenze uniche, poi sul sistema maggioritario, e dice è bene che i cattolici si sparpaglino un po' nei due poli. Che cosa è stato il ruinismo nella politica italiana, De Rita?
0: C'è stato il fatto che lo sparpagliamento, che a mio avviso era giusto, l'idea di avere un'unità politica dei cattolici negli anni 90 e ancor più negli anni 2000, nel millennio, non c'è più, però non ha garantito un minimo di elaborazione intellettuale.
1: Di elaborazione.
0: Di elaborazione. Non c'è cultura. Non c'è cultura. Uno va anche ai convegni, va anche alle grandi convention, alle riunioni dei parroci. Non c'è cultura. E quello, e in qualche modo c'è, in questo tutto l'affetto che ho per Cardinale Ruini, uno è stato il mio vescovo, il vicario di Roma, è uno che ha celebrato i miei 50 anni di matrimonio, quindi con lui. Però lì Ruini ha avuto questo effetto negativo che non è riuscito a compensare col progetto culturale. Lo sparpagliamento, l'unica cosa che gli restava in piedi era la fede, non c'era cultura. Come diceva lui, noi qui siamo venuti, noi preti e noi cattolici, per predicare il Vangelo, non per fare ideologie, non per fare programmi, non per fare progetti. E quindi lui restava sul piano puramente basso basso del non conflitto culturale, purché ci fosse questa adesione alla dimensione religiosa.
1: Dossetti diceva: se non c'è riforma ecclesiale, Dossetti, se non c'è riforma ecclesiale, non ci può essere riforma della politica. La crisi della cultura nelle classi dirigenti della Chiesa italiana portano come effetto la crisi della cultura dei cattolici in politica, diciamo così, e più in generale della politica, della cultura politica italiana, di vita.
0: Ma dicevo prima due cose. La prima, già la citavo precedentemente, è il fatto che la cultura ecclesiale è bassa anche a livello locale. A livello locale i nostri parroci, i nostri vescovi, per ragioni storiche, l'ho anche detto prima, finiti i vescovi montiniani, nominati da Montini, sono arrivati
1: i burocrati.
0: No, i burocrati, diciamo così, i carrieristi.
1: E il secondo motivo?
0: E quindi questo riduce la possibilità di una classe dirigente laica all'altezza, se ciò vescovi e parroci terra terra, che vogliono stare terra terra perché siamo qui per predicare il Vangelo e non per fare politica, e tu c'hai una classe di gente laica altrettanto povera di quell'altra. A livello nazionale, a livello generale, è su per giù la stessa cosa. La dimensione ecclesiale non ha fatto riforma perché non è riuscita in tutto, specialmente a uscire dalla teologia. Giovanni Paolo II e Ratzinger erano prigionieri della teologia, per loro la cultura era la cultura teologica, non era la cultura sociopolitica. E questo ha fatto sì che buona parte della Chiesa moderna non abbia avuto possibilità di non altro che di richiamare la verità, avrebbe detto Ratzinger. Io richiamo la verità. In una società invece in cui il dubbio c'è, in cui l'esigenza c'è, e questo per esempio fa sì che sia molto strano che la religione cattolica, il Vaticano, il Papa al limite, non abbia nulla da dire sull'equità, mentre le corti dalla Corte Suprema degli Stati Uniti alla Corte di Cassazione italiana assumono quel carattere di equità che è quasi religioso, perché se io fossi Papa, cosa che sarebbe tragico per i miei 8 figli almeno, ma se io fossi Papa su quello giocherei, perché emotivamente in una società a empirismo continuato l'unica cosa che la religione può dare è il richiamo costante all'equità, all'eguaglianza, al rapporto fra singoli, al rapporto con l'altro, cioè sono tutte. E invece.
1: E questo Papa non è attento al paradigma dell'equità.
0: Beh, non è attento per la semplice ragione che ho detto prima: è gesuita ed è un empirista continuato da questo punto di vista. Da buon ascoltatore della radio, io so quante volte Marco ha insistito su. Spesso contro Spam per titolare il giubileo, ma non ne avrebbe mai concesso il Papa, perché il Papa non vuole il messaggio generale, globale, planetario. Il Papa fa l'ospedale di campo, quindi l'ospedale di campo significa stare tutti i giorni qualcuno che sta lì a medicare ferite o a benedire i morti.
1: È poco gesuitico però questa visione dell'ospedale da campo, perché se c'è una cosa nella cultura politica dei gesuiti è quello di implementare
0: il disegno,
2: è una definizione,
1: sì, di avere una visione. Marco, dimmi.
2: È una definizione che lui usa, che consente davvero di comprendere i tanti isolotti, isole, eccetera, di fede e anche di traduzione coerente politica, per cui tu sei testimone dell'ultima roba del Papa. Io c'è una cosa della quale mi sono quasi indignato: lui ha fatto una riforma adesso quasi liturgica, no? Si è occupata del confessore. Ha preso quindi del confessato, del confessore, e ha dato più facoltà e responsabilità al confessore rispetto alla giurisdizione tradizionale, e la lega quindi alla contemporaneità dei sentimenti, quindi della fede. E anche quella, io torno sempre, noi avevamo, ma anticlericali e cattivi, quelle che ci hanno capito sul divorzio, sull'aborto, erano le nonne di allora, che non erano organizzate, ma dappertutto c'è stata questa riconoscenza che io trovo nelle suorelline giovani, che si vede l'hanno trovata nei loro ordini, no? Quindi lui cosa fa? Interviene, fa la riforma per la quale dà più potere e responsabilità, ma indicando in che direzione a suo avviso si devono muovere. Perciò vuole, diciamo, la riforma a partire dal ceto dei confessori, cioè uno all'interno della.
0: Beh, che il sono confessore ministri, come operatore di equità. Come micro operatore di equità.
2: Ma il ministro, appunto, nella sua concezione, è anche il testimone, si espone anche. E lui, dopo aver fatto, l'ho sottolineato, dopo in una settimana le grandi. La pena di morte, tutte le altre cose,
1: della pena di morte, cioè.
2: La rivoluzione, diciamo, giurisprudenziale anche, che, e poi continua e prende cose un po' impopolari, diciamo, che non possono magari cogliere le suore, no? Che a un certo punto si trovano con lui che dice che devono pagare le tasse. Lui forse non ha considerato abbastanza che doveva fare, cioè chi fotte i soldi non sono le suore, i cui soldi dovuti come lavoratrici chiaramente non arrivano mai a loro, non hanno questo interesse, no? E quindi la correzione che è venuta nella lettura de non antifrancesco è stata questa. Bisogna tenere presente che le suore sono lavoratrici gratuite, che e forse non ha abbastanza tenuto presente questo riflesso, che appunto grazie anche a che cosa? All'assenza di dibattiti sui grandi problemi e temi, nello stesso tempo sociale e ideale, che c'è in il nostro paese. Il fatto che noi, soprattutto centro d'ascolto, siamo esclusi dalla possibilità di essere conosciuti e giudicati dell'opinione pubblica, e perché hanno fatto l'esperienza botteghe oscure, oltre che il Vaticano come potere, no, l'esperienza che le loro basi ci capivano, ci comprendevano, quelle comuniste a tre narici, quelle ci comprendevano di più, cioè c'era il comunismo ideale invece del comunismo reale, e lo stesso a livello sociale.
1: Ma credo che De Rita su questo non possa che essere d'accordo con te. In questi 5-6 minuti finali, naturalmente, professor De Rita, ci risentiamo la cosa l'aggrada, per approfondire alcune delle tematiche che abbiamo un po' così oggi lambito. Però le volevo chiedere, lei qui è venuto a Radio Radicale la prima volta, immagino.
0: Sì.
1: Prima volta. Anche se è un fedele ascoltatore, servizio pubblico di Radio Radicale, ed è oggi, tra le altre notizie, tra le prime notizie della stampa italiana, c'è questa polemica tra il governatore della Campania, De Luca, e la RAI, per la verità RAI 3. Su che cosa sia il servizio pubblico.
2: È bello che sono incazzati con Rai 3.
1: Sì. Ora, in fondo il discorso è questo, torna, che cos'è il servizio pubblico in una politica che naturalmente Marco Romano, un urbanista, ha scritto un libro per Marsilio, La piazza europea, dove dice la democrazia nasce nella piazza in Europa. La piazza nuova, quella telematica, la piazza, in modo ancora oggi in Italia soprattutto, resta la televisione e la radio. Ricordo che proprio il cattolicesimo, il mondo cattolico, fu impegnato con Arturo Carlo Jemolo, Giuseppe Spataro, De Gasperi, quando Jemolo era presidente dell'EIAR, sulla funzione del servizio pubblico. Jemolo diede una definizione molto tranchant. Ma ecco, che cos'è il servizio pubblico nel mondo dell'informazione? Come viene oggi espletato? C'è stata un'epoca in cui in Italia si è avuto una funzione di servizio pubblico?
2: Scusa, solo un'interruzione.
1: Sì.
2: Perché? Perché se abbiamo potuto per 20 anni, fra i casini pubblici e ufficiali, avere dei dibattiti alla radio, alla televisione, c'erano dibattiti anche sul problema diciamo del potere, il potere anche religioso e le religiosità che si esprimevano a livello locale. L'Isolotto, no, ma è fondamentale,
1: sì, sì, ma
2: l'Isolotto,
1: ma credi,
2: la Roma, le altre cose,
1: ma
2: e allora quello che voglio dire è questa immensa risorsa che si è antropologicamente avuto il mondo contemporaneo. Quando io dico c'era Mosca, no, tutte quante l'unità delle sinistre universitarie, eccetera, tutto quanto, invece la resistenza, nemmeno polemicamente tanto vissuta, ma la resistenza delle forme di religiosità che potevano, a mio avviso, anche sintetizzarsi,
1: Marco,
2: come cattolicesimo liberale.
1: Sì, ma stiamo parlando adesso, siamo passati al servizio pubblico, alla funzione
2: del
1: servizio.
2: Ma è quello che dico, il servizio pubblico non è più quello dei dibattiti, impediscono i dibattiti.
1: Ma la domanda era a Giuseppe Di Rita,
2: ma la risposta è: non puoi prescindere da questa lotta che io indico come prioritaria.
1: De Rita.
3: Sì.
0: Ma la battuta che posso fare è che se il servizio pubblico è fatto da una cultura di privati sarebbe meglio. L'identificazione fra servizio pubblico e emittente pubblica
2: diventa non, servizio non burocratico e non pubblico.
0: Non funziona. Perché il mondo moderno è un mondo estremamente articolato. Poter pensare che ci sia uno zoom su una istantanea, cioè questo è servizio pubblico, è difficilissimo. Facciamo l'esempio di stamattina. La polemica fra il partito e Rai 3. Non so chi ha dichiarato di cultura PD, ha detto non si sono accorti a Rai 3 che è cambiato il segretario, che mi è sembrata una cosa assurda. Cioè era scontato che Rai 3 fosse del partito, soltanto che non si sono accorti che è cambiato il segretario, quindi non sono renziani, sono rimasti bersaniani. Questa è la tragedia, che il servizio pubblico è rimasto un fatto burocratico definito in cui quello è la sua configurazione di quel segmento. Magari Rai 3 era del Partito Democratico e non si sono accorti che è cambiato il segretario. Nei fatti il mercato moderno è un mercato che viene fatto da tanti, e il mercato moderno è fatto da tanti privati, e se qualcuno dei privati fa anche un po' di servizio pubblico come lo fate voi qui a Radio Radicale, quello va riconosciuto. Se io per esempio faccio il ricercatore sociale con il Censis, un'azienda privata che fa 60 ricerche l'anno tutte pagate dal cliente, io sono un operatore privato. Se poi vengo considerato da 10 o 20 anni a sta parte uno che fa anche servizio pubblico perché garantisce una continuità anno per anno delle rilevazioni, delle riflessioni, ma quello è merito mio e mi va riconosciuto se posso, ma se non mi va riconosciuto io continuo ad essere privato. Allora questo elemento di non capire che il panorama della comunicazione è fatto ormai da 100, 200 operatori, addirittura in contrasto, in concorrenza fra di loro, e che io invece mi tengo il servizio pubblico come fa la RAI, è un elemento che è destinato alla sconfitta per molto tempo. Naturalmente chi sta poi nel meccanismo, parlo di Radio Radicale, ha bisogno di dire ma io sì, sono nel mercato, ma se poi non mi paga lo Stato perché faccio il servizio Parlamento, allora no, è un altro problema, è un problema contrattuale fra l'emittente e lo Stato, però non questa concentrare, quasi fissare in una organizzazione specifica che è la RAI una idea di servizio pubblico, questo mi sembra del tutto assurdo.
1: Naturalmente, Rita e Marco Pannella, il problema della funzione della comunicazione cambia perché è cambiato anche sono cambiati i referenti del potere. Di fronte alla crisi dei partiti, ormai i referenti sono personalità più o meno forti.
2: C'è il partito dei padroni.
1: Come il presidente del Consiglio o un governatore, perché noi abbiamo un presidente del Consiglio, parliamo di una parte politica naturalmente, ma vale anche per l'altra parte, come Renzi, che ha una sua visione, ha una sua, comunque un suo progetto, condivisibile o no, e abbiamo dall'altra parte un De Luca che è stato sindaco e che attraverso il suo concentrare il potere a livello personale ha consentito di avere e di essere praticamente forse il vero unico vero fenomeno almeno elettorale nel Partito Democratico.
0: Non è il solo, Non è il solo. Noi abbiamo usato questa parola un po' stravagante, il cacicco. L'Italia è piena di cacicchi, è piena di personaggi che hanno la loro base elettorale, sono forti, hanno la loro rete di interessi e che in qualche modo sono più potenti del segretario di partito che poi li presenta o li sponsorizza. De Luca non è il solo, Emiliano è un altro, con tutte le sue stravaganze, Crocetta è un altro, il presidente della Basilicata, come si chiama lui, è un altro.
1: Beh, però sul piano dei risultati direi sì, che però, De Luca si distingue da tutti gli altri.
0: Certo, anche Emiliano, però, però siamo giusti, se sempre De Luca si è in qualche modo legittimato attraverso il conflitto con Renzi.
1: Beh, si è legittimato attraverso...
0: Il partito non lo volesse.
1: Sì, però si è legittimato attraverso i risultati, Presidente, se lei conosceva cos'era Salerno 15 anni fa e cos'è oggi.
0: Io l'ho sempre detto, visto? Io sono un grande ammiratore del sindaco De Luca, non ci sono... e della classe dirigente salernitana, non dimentichiamo.
1: Rispetto a quella napoletana.
0: Certo, non dimentichiamo anche personaggi tipo Andria, che ha fatto il presidente della provincia, l'ha fatto bene, cioè in molti anni quasi in contemporanea con De Luca. Non, è un altro mondo Salerno, però il problema vero è che in Italia noi abbiamo un aumento dei cacicchi. In Liguria,
1: dei cacicchi.
0: E il cacicco diventa naturalmente nel momento in cui si va a fare il referendum sulla Costituzione o le elezioni politiche, questi vanno da Renzi, dice noi votiamo per te, ma, però dopodiché tu fai quello che ti pare, ma noi facciamo quello che ci pare a casa nostra.
1: Beh, io credo io credo che l'esperienza di De Luca in campagna sia molto importante, perché De Luca ha salvato il governo Renzi, secondo
2: era
1: me.
2: Era il mio candidato.
1: E poi infatti sono molto amici con Marco, ma a prescindere da questo, che pur non è un aspetto secondario, almeno per noi è Radio Radicale, ma c'è una stagione di speranza in Campania, che resta la regione più problematica del Mezzogiorno. Il Mezzogiorno è la regione, la parte più problematica non solo dell'Italia ma dell'Europa, e naturalmente sarà importante valutare l'esperienza di De Luca, se sarà altrettanto positiva come lo è stata da sindaco di Salerno. Professor Giuseppe Di Rita, noi prendo la briga anche di interpretare il pensiero dell'editore Marco Pannella, la ringraziamo per essere stato qui nostro ospite, per aver accettato di discutere di potere e democrazia dal Cide De Gasperi a Papa Francesco. Naturalmente abbiamo piluccato, ma avremo occasione anche attraverso l'uscita di libri, perché De Rita è un uomo che legge, elabora, e quando scrive lo fa dopo aver ruminato in senso benedettino. Lei ha studiato ai gesuiti, ma se uso il termine ruminazio non si offenderà. Quindi la ringrazio, le auguro buon lavoro e vorrei anche ringraziare il suo solerte, intelligente, cortese collaboratore Massimiliano Valeri, che è un esperto di comunicazione quale io ho potuto vagliarne la serietà. E quindi mi congratulo anche con lei per i suoi collaboratori. Marco, ti ringrazio, anche se sei arrivato un po' in ritardo, ma siamo in periodo pregiubilare.
2: Hai responsabilità,
1: sì,
2: perché personalmente ero alle 7:15 al partito, ma perché volevo vedere l'agenda mia, sono andato al partito, non c'era nessuno, e quindi dico, ma oggi mi ricordo che c'ho qualcosa, e stavo lì, non mi sono mosso dalle 7:30 da lì.
1: Vedi?
2: Perché quando mi hai chiamato ho avuto un momento di ira, ma proprio mi sono incazzato lì, ma come sono corso col tassinaro che mi conosceva, perché io non ho mai usato la macchina blu e ho sempre pagato i trasporti, e quindi erano molisani.
1: Vabbè, allora De Rita lo assolviamo con formula piena, secondo il rito di San Pio V. Ringrazio di là dai vetro i tecnici che ci hanno assistito come angeli custodi, oggi poi proprio la festa degli arcangeli, no. Il 29.
0: Il 29 degli arcangeli, gli angeli custodi, il venerdì. Il 2 la festa degli angeli custodi.
1: Sì, il 2 ottobre,
2: Chiedo scusa.
0: Lui non lo sa perché è troppo laico.
1: No, non lo so.
0: Gli angeli custodi.
1: Non lo sottovaluti.
0: Oggi
1: da
0: sì, perché ci sono,
1: no,
0: Michele, Gabriele.
1: Sta studiando.
0: Oggi è la giornata degli arcangeli, quindi.
1: Sì, degli arcangeli. Beh, però gli arcangeli.
0: È la giornata in cui le mandrie tornavano dalla montagna, no? Che c'era tutta. Il 29 settembre era per l'agricoltura italiana, era un elemento di
1: transumanza. È fondamentale, sì, esatto.
0: Lasciavano la montagna e scendevano.
2: E scendevano dall'Abruzzo verso
0: la Puglia.
1: Grazie ai tecnici per l'assistenza tecnica. Stiamo per chiudere.
2: Vorrei, lo ho capito e quindi perciò prendo la parola.
1: Perché
2: volevo chiedere formalmente a Dirita se possiamo anche condividere la speranza che questo dibattito prosegua. Anche i ritmi serrati è un po' ambiziosi, cioè non abbiamo mezzi né te né io e via dicendo, ma aperti anche alla gente.
0: Un dialogo fra ottantenni mi va sempre bene.
1: Aperti sverbis, benissimo, grazie, ti ha detto più che sì, ci ha detto più che sì, grazie di nuovo e naturalmente un ringraziamento e un saluto da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale, il palinsesto di Radio Radicale prosegue.
3: Radio Radicale era la trasmissione curata da Giuseppe Di Leo sul tema De Gasperi, un colloquio fra Giuseppe Di Rita e Marco Pannella. Ora vi proponiamo un documento del 26 febbraio del 2025, la presentazione del numero monografico della rivista Studium, Il governo di centro e la costruzione della democrazia. De Gasperi, Presidente del Consiglio. Un evento che si è svolto a Roma il 26 febbraio 2025, organizzato dalla Fondazione De Gasperi nell'ambito dell'anno De Gasperiano, il programma di iniziative promosso dalla Fondazione De Gasperi per celebrare il 70° anniversario della scomparsa del grande statista, padre dell'Italia Democratica e dell'Unione Europea. Sono intervenuti Martina Bacigalupi, direttrice della Fondazione De Gasperi, Lorenzo Ornaghi, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione stessa, e poi Agostino Giovagnoli, professore emerito di storia contemporanea alla Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Cecilia Dau Novelli, professoressa di storia contemporanea alla Università di Cagliari, e ancora il professor Andrea Ciampani, che insegna storia contemporanea del movimento sindacale all'UMSA di Roma, infine Federico Mazzei, professore associato di storia contemporanea alla UMSA. Buon ascolto.
4: Buonasera a tutti, benvenuti in Fondazione De Gasperi, grazie di essere qui, è davvero entusiasmante vedere la sala piena, vedere tantissimi giovani per la presentazione di una rivista importante come quella appunto di Studium. Oggi parliamo del governo di centro e la costruzione della democrazia, Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio. Grazie al professor Bonini che fa parte del comitato editoriale di Studium e grazie al professor Ornaghi, Presidente del comitato scientifico, che si occuperà di moderare questo intervento. Buoni lavori.
5: Prestigiosissima rivista Studium che ha nel comitato di direzione il dottor Bonini, che ringraziamo, rivista che è arrivata al suo 121° anno, così indica il frontespizio, e che appunto ha riunito quattro saggi importanti, che sono un saggio di Ballini, che si scusa ma oggi non poteva essere presente, De Gasperi, grazie, il centrismo, temi e vicende, un saggio di Daniela Preda, Oltre lo Stato Nazionale, De Gasperi e il Nuovo Ordine Internazionale, Giovanni Tassani, De Gasperi e i Giovani, Due Generazioni di Fronte a uno Statista, e Federico Mazzei, che ha curato anche l'introduzione con Ballini, Comunicare la Democrazia, De Gasperi e la Stampa. A discutere di questi contributi e a riportarci nel nostro presente la figura di De Gasperi e della sua Presidenza del Consiglio dal 45 poi al 53, abbiamo relatori davvero illustri, a partire, seguo l'ordine che poi verrà replicato qui, il professor Agostino Giovagnoli, che è stato professore emerito è stato professore illustre di storia contemporanea all'Università Cattolica del Sacro Cuore, la professoressa Cecilia Daunovelli, che è ordinaria di storia contemporanea Università di Cagliari, e il giovane professore Andrea Ciampani, che è professore ordinario di storia contemporanea alla LUMSA. Davvero io non ho parole per introdurre, perché sono tre autorevoli studiosi, storici e studiosi di De Gasperi, e credo davvero che sarà, sotto il profilo scientifico, un tardo pomeriggio o una serata di grande interesse. Professor Giovagnoli, prego.
6: Ecco, meglio. Grazie dell'invito e anche naturalmente molte grazie al professor Lorenzo Ornaghi, che ha più volte speso l'aggettivo illustre nei miei confronti. Io non ho insomma, non sono poche. Io no, a mia volta sono, come posso dire, senza parole per

0: dopo la civiltà, però siamo lì, insomma.
1: Fermandoci i cattolici, la nuova antologia.
0: No. Va bene, va bene. Comunque, una delle più prestigiose, ma lasciamo perdere la classifica. Perché l'interesse di questo volume? Ma io vorrei anzitutto riprendere quello che è detto nell'introduzione, perché è un'introduzione appunto non formale, ma assolutamente significativa, in cui si ricorda tra l'altro una frase che ho ben presente, che disse Pietro Scoppola a Lucca nel lontano 1982, e cioè che il, poi è diventato ovviamente un saggio, dentro un volume dedicato appunto al centrismo, che la storia del centrismo era stata scritta dai vinti, ed era più che mai vero in quel contesto, perché ciò che era prevalente nella storiografia, ma direi anche un po' nella vulgata al di là della storiografia, era questa immagine di un centrismo militarizzato, mi pare che era questo uno degli aggettivi che si usava di più, un centrismo tutto schiacciato sull'anticomunismo e tutto schiacciato, in particolare parlano gli anni ovviamente più bui della guerra fredda, perché gli anni della guerra di Corea e così via. Ma quel convegno voluto da Rossini ebbe senz'altro il merito di aprire una nuova stagione e di indurre a una riflessione che arriva fino a oggi, ma che ha ancora bisogno di essere approfondita, proprio perché in qualche modo questa eredità non è stata del tutto smaltita. E lo dico perché a volte ho l'impressione che questa eredità non sia stata smaltita anche nella sua versione specularmente opposta. Ma magari cercherò di fare qualche esempio per chiarire questo tipo di osservazioni. Altra scelta che mi pare molto significativa è proprio quella di De Gasperi, Presidente del Consiglio. Dunque non tanto il De Gasperi, dicono i curatori, delle riforme incompiute, e quindi gli ultimi anni in cui lui, certamente con la legge elettorale maggioritaria e poi con altri progetti che non hanno visto la luce, nonché la Comunità Europea di Difesa, è un De Gasperi in qualche modo appunto non solo declinante ma anche incompiuto, ecco, diciamo così. Invece il suo ruolo di Presidente del Consiglio è stato un ruolo particolarmente significativo e merita un'attenzione particolare, proprio giustamente in connessione con il centrismo. Centrismo ritenuto come la vera proposta politica di De Gasperi, questo è il giudizio di Spadolini che viene ripreso, se non sbaglio, appunto nella vostra introduzione, se vogliamo un po' diverso da quello di Scoppola, il quale vedeva in realtà anche nella stagione precedente una espressione significativa della proposta politica di De Gasperi, ma forse non troppo lontano, nel senso che alla fine il cuore del centrismo è la scelta di una collaborazione tra partiti diversi, tanto più significativa perché sono gli anni, come sappiamo, in cui la Democrazia Cristiana, avendo la maggioranza o quasi dei voti e quindi avendo in Parlamento una possibilità di fare da sola, ecco, come diceva De Gasperi, mai da soli, quindi questa scelta di una collaborazione con altri partiti che è molto molto significativa sotto tanti punti di vista che sono ben messi in luce da questo numero di studio. Passo e dirò qualcosa soprattutto sui primi due saggi, mi scuserete voi se sarò un po' più rapido sugli altri, anche per restare nei tempi, magari forse con Cecilia riusciremo a integrarci, e naturalmente l'importanza e l'interesse del saggio di Pierluigi Baldini, che mi sembra notevole anche perché si interfaccia con un dibattito storiografico che appunto, come abbiamo visto, continua e che ha avuto anche degli sviluppi più recenti. Faccio l'esempio del saggio di Marco

0: Olivetti, intitolato Il cancelliere, Alcide Gasperi, Presidente del Consiglio, in particolare riguardo alla crisi di governo, che è un saggio, tra l'altro, ospitato in un volume collettaneo curato sempre da Pierluigi Ballini, la cui opera su De Gasperi ormai sta diventando veramente molto notevole e molto interessante, molto apprezzabile, ovviamente. Allora, il rimpasto, ecco, cioè questo credo che sia un punto, se volete, il primo punto vorrei sottolineare, nel senso che mi pare che giustamente Ballini scusate, sottolinea l'importanza di questo che potrebbe apparire un episodio minore della vita politica, come sono abitualmente i rimpasti, cioè si cambia qualche ministro e così via. Invece no, cioè quello del dicembre 1947 è stato veramente un momento di svolta, perché è stato il momento in cui nasce l'alleanza centrista, che poi andrà avanti fino alla morte di De Gasperi. Quello che viene dopo gli somiglia, ma è stata una cosa diversa, come sappiamo. Rimpasto, questo cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna anche riflettere, e mi sembra che Ballini lo faccia efficacemente, sul fatto che la crisi invece del maggio del 1947 non è stata una premessa importante, per carità, ma non è stata esattamente quello l'inizio del centrismo, sia perché in effetti, come dire, i partiti che poi entrarono organicamente nella maggioranza di governo non lo fecero in quel momento, ma anche e soprattutto perché quella crisi, che è stata molto discussa ed è ancora molto discussa, non segnò, come dire, quello che abitualmente viene, presentato, cioè fine dell'alleanza antifascista, sostituzione, come dire, dell'anticomunismo con l'antifascismo. Questa è una rappresentazione banalizzata e molto frequente, ma che non corrisponde alla realtà delle cose. Perché in realtà, ed è interessante l'atteggiamento di Togliatti di fronte alle due crisi, perché di fronte alla crisi del maggio 47 la reazione di Togliatti fu più moderata di quello che potremmo immaginarci se andiamo a vedere i suoi discorsi, appunto, in occasione della conclusione di quella crisi. Più moderate di quelli che potremmo aspettare, che è semplicemente uno dei segnali del fatto che la rottura più importante, naturalmente quella legata alla guerra fredda, è avvenuta qualche mese dopo, e nelle ricostruzioni storiche a volte i mesi contano molto, cioè il fatto che la vera rottura che ha portato definitivamente appunto alla fine della possibilità di una collaborazione di governo, più che nel maggio del 47 è avvenuto, ripeto, nel corso dell'estate successiva. Sappiamo la rottura dell'agosto fra Stati Uniti e Unione Sovietica, il Cominform e così via. Ecco perché il rimpasto, il semplice rimpasto del dicembre 47 in realtà ha segnato l'inizio di qualche cosa di nuovo e anche di straordinariamente prolungato poi nel tempo, ecco, non fu un episodio che si esaurì in breve tempo. Torno appunto alla crisi del maggio 47 perché in fondo si dimentica spesso che poi uno degli elementi fondamentali di quella crisi fu soprattutto la necessità di un cambiamento della linea di politica economica, simboleggiata poi dall'inserimento di Einaudi, simboleggiata non solo, simboleggiata nel senso che Einaudi divenne vicepresidente e ministro del bilancio, e il ministro del bilancio in sé contava poco, ma ovviamente quello che poi invece contò molto fu la cosiddetta linea Einaudi con cui venne contrastata l'inflazione, eccetera, eccetera. E in questo contesto la fine di questa collaborazione non fu così traumatica come spesso noi la ricostruiamo, proprio perché in definitiva poteva anche esserci una ragione contingente, cioè il mutamento della linea di politica economica, il voler dare un segnale agli americani, come dire, di serietà, che spesso da parte degli americani siamo sempre sotto esame, come ben sappiamo, e così via. Senza che questo significasse necessariamente appunto la fine della collaborazione antifascista. E qui credo importante ricordare un'osservazione che faceva Giorgio Rumi e che mi sembra molto giusta, cioè Noi non, se ci spostiamo un po' più avanti, al 18 aprile 1948, che in teoria è il momento clamoroso, ecco, come posso dire, della rottura fra comunisti e anticomunisti, come sappiamo, cosa verissima ovviamente, che fu il grande significato politico delle elezioni. Ma, diceva Giorgio Rumi, dobbiamo anche vedere il 18 aprile 1948 come il punto di arrivo di tutto il periodo di ricostruzione democratica degli anni precedenti. Dunque, non si è interrotto nel maggio del 1947, tant'è particolare che viene spesso ricordata la collaborazione in assemblea costituente, il cosiddetto compromesso costituzionale, continuò, sia pure con accenti un po' diversi, ma insomma continuò ad essere l'obiettivo che i partiti di massa continuarono a perseguire, ripeto, anche nei mesi finali del 1947, dopo la crisi di maggio, e questo a indicare che antifascismo e anticomunismo naturalmente sono state due cose molto diverse, ma l'una non sostituisce l'altra, cioè il centrismo degasperiano non è in rottura con l'antifascismo precedente, lo è nel senso sul versante della possibilità di collaborare con i sinistri, con i comunisti e con i socialisti che in quella fase erano strettamente collegati, certamente, ma appunto non segnò necessariamente, non segnò, anzi, diciamo per essere più chiari, la fine della collaborazione, più che della collaborazione, la fine dell'antifascismo come elemento qualificante della democrazia in Italia. Tant'è vero che sappiamo che anche negli anni successivi De Gasperi ha mantenuto sempre una posizione centrista di chiusura verso l'estrema destra, poi l'operazione Sturzo, insomma tutto quello che ben sappiamo. Insomma. E questo mi sembra interessante perché viene messo, tutto questo viene messo molto bene in luce da De Gasperi, il quale sottolinea appunto l'importanza di quella l'importanza di questo sviluppo, scusate, Ballini che sottolinea molto bene l'importanza di questo sviluppo e anche perché appunto il significato del rimpasto che avviene nel maggio del 1947, scusa, nel dicembre 1947. Il cancellierato, ecco, questo è la tesi, no? Olivetti riprende questa parola di Togliatti, poi sostanzialmente l'idea di definire De Gasperi un cancelliere fu un'arma polemica utilizzata da Togliatti, ma un'arma impropria, tant'è vero che Ballini lo ricorda molto bene, De Gasperi ha sempre rifiutato questa definizione, non ha mai voluto accettarla, anche perché indicherebbe qualcosa che non è vero, e cioè in qualche modo un sganciamento della figura del Presidente del Consiglio dalla democrazia dei partiti, mentre De Gasperi è stato fino in fondo, e in questo lo collego al discorso dell'antifascismo, è stato sempre fino in fondo un leader della democrazia dei partiti. La grande novità del secondo dopoguerra sono stati i grandi partiti di massa l'ingresso dei grandi partiti di massa nel governo, in realtà già dal dicembre del 1945, ha rappresentato un elemento di continuità anche dopo la rottura con comunisti e socialisti. Ecco il discorso sull'antifascismo che poi ci rimanda alla svolta di Salerno, alla collaborazione cellenistica e via dicendo. Questo è, credo, sufficiente per dire che la definizione di cancelliere è una definizione impropria. Viene citato, piccolo particolare, anche la formazione del Consiglio di Gabinetto, no? La formazione del Consiglio di Gabinetto come qualche cosa, dice Olivetti, che anticipa il Consiglio di Gabinetto degli anni Ottanta, no? Dei governi Craxi. Ma io ho trovato, non sono un esperto, ma ho trovato uno scritto di Leopoldo Lia molto significativo, secondo me, perché lui dice: ma sì, i consigli di gabinetto, sì, in qualche modo ci sono anche nei governi di Gasperi, ma sono in continuità con i governi precedenti, a cominciare da Badoglio, eccetera, eccetera, e sono quei luoghi dove sono rappresentati politicamente diversi partiti, mentre l'idea del Consiglio di Gabinetto degli anni Ottanta ha uno scopo funzionale, non più uno scopo politico. Ecco, quindi, per esempio, questo è un altro degli elementi per cui la visione, appunto, che sottolinea il cancellierato di De Gasperi. E non possiamo anche non, come posso dire, non possiamo dimenticare, tra l'altro, che per tutto il periodo del centrismo De Gasperi non è mai stato segretario del partito, cioè questo rende in qualche modo la sua leadership personale, che è indiscussa ovviamente, e quindi la saldatura fra questa sua leadership personale e il premierato, chiamiamolo così, come una saldatura importante, questo è ovvio, però insomma, questo non significa esattamente la stessa cosa se invece ci fosse stata una coincidenza tra la figura del segretario del partito e la figura del Presidente del Consiglio. Vado rapidamente, perché ho parlato molto del saggio di Mallini, che è bello, che lo merita, dico qualcosa rapidamente sul saggio di Daniela Preda, anche se io credo che... insomma, basta leggere le citazioni di Gasperi, che lei inanella in modo molto efficace, perché conoscendo molto bene ovviamente il De Gasperi internazionale, internazionalista, europeista, eccetera, a proposito del trattato di pace, questa bella citazione, la linea ideale etnica non esiste, a contrastare tante pulsioni nazionaliste che erano molto vive naturalmente in quegli anni, diciamo, e qui, e poi tra l'altro la sua bellissima risposta nella questione del trattato di pace al famoso discorso di Einaudi sull'Unità Europea, che lui riprende, rilancia: può essere che Einaudi si illuda, e non ha dei tratteggi di linea essenziale in un sistema di rapporti internazionali basato non più sulla sovranità assoluta degli stati, cui Einaudi imputava la vera causa del processo disgregativo della stessa civiltà europea, quanto sulla limitazione della sovranità nazionale che avrebbe permesso di dar corpo all'unificazione federale dell'Europa. Così Daniela Preda riassume il pensiero di Einaudi. Ecco il commento di De Gasperi: può essere che Einaudi si illuda, ma la sua è la gioventù e sua è la speranza di un mondo migliore. No, dimostreremo ai nostri contraenti, gli alleati, che noi, l'Italia, piccolo paese, siamo all'avanguardia di un mondo nuovo per la fratellanza fra i popoli. Quindi parole molto intrise di idealismo, ma poi, come sappiamo, sempre coniugate poi da De Gasperi con grande realismo. Daniela Preda poi passa in rassegna i vari aspetti di questa sua politica estera, l'accordo De Gasperi-Gruber, interessante anche questo come esempio di accordo bilaterale che limita la sovranità assoluta degli stati e in qualche modo anticipa un percorso verso una maggiore unità europea. Tutto l'impegno di Gasperi per gli accordi multilaterali europei via accordi bilaterali, ma sempre visti in una prospettiva di sbocco multilaterale. L'importanza naturalmente man mano che si va avanti, del processo di integrazione europeo, che sapete bene quanto De Gasperi ha creduto in questo progetto, e qui il cuore, anche visto poi anche l'attualità di questo tema, rappresentato dal suo appassionato impegno per la CED, per la Comunità Europea di Difesa, vista come una chiave politica, non solo come una collaborazione militare, insomma. E quindi un esercito europeo può costituire la base di un'organizzazione federale fra gli stati europei. Qui c'è la questione molto dibattuta nella storiografia, se si può definire De Gasperi un federalista o no, ma io credo, anzitutto, comunque sia, ha ragione in ogni caso Daniela Preda a farci leggere tutte queste citazioni in cui la parola federale o federalista c'è, cioè, insomma, questo è un fatto con cui dobbiamo fare i conti. Forse possiamo dire che De Gasperi rifuggiva un po' dalle grandi teorizzazioni e quindi in questo senso è difficile incasellarlo, come dire, con un federalista senza se e senza ma. Perché De Gasperi, come sapete bene, è stato un grandissimo politico e tutto quello che ha detto e ha fatto è sempre in funzione politica, diciamo, del realizzabile, del possibile o comunque legato alle situazioni contingenti. Certo, però fa pensare che ovunque, in ogni occasione che gli sia stato possibile, lui ha comunque spinto in una direzione di una maggiore integrazione politica, chiamiamolo come vogliamo, insomma, quindi in qualche modo, anche se non possiamo attribuirgli forse come dire, l'inclinazione alla teorizzazione federalista, gli dobbiamo, credo, riconoscere, in questo ha ragione Daniela Preda, una politica di fatto, in qualche modo, favorevole al federalismo. Corro, il saggio di Mazzei sulla stampa è anche quello molto interessante, l'atteggiamento verso la stampa di partito che lo scontro anche fra De Gasperi e Conella, l'idea che la stampa di partito non deve essere un luogo tanto di dibattito o di discussione, ma deve essere uno strumento, no, per comunicare una linea e dare la possibilità a chi si riconosce appunto nella linea del partito, un riferimento sicuro, importante, eccetera, eccetera. Più complesso è naturalmente invece il rapporto con la stampa indipendente, a cui giustamente Mazzei sottolinea, De Gasperi ha dato tantissima importanza, in questo senso chiedendo alla stampa indipendente di fare quello che non chiedeva di fare alla stampa di partito, cioè di riconoscere la bontà della linea di governo, il che naturalmente non avviene sempre e quindi c'è anche tutto c'è tutto non direi, sì, alla fine anche un po' una delusione nella fase finale, no? De Gasperi per questa stampa indipendente che poi tanto indipendente non è perché poi risponde sempre a dei grandi potentati economici, quindi è chiaro che c'è sempre, però nota, dice, malgrado tutto, devono riconoscere che, come dire, la linea che abbiamo seguito è stata la linea giusta. Quindi questo rapporto complicato ma molto interessante, tanto che giustamente un'osservazione di Mazzei. De Gasperi, la tesi di una stampa schierata monoliticamente al fianco della DC in funzione anticomunista, a cui la storiografia sul giornalismo italiano, Murialdi in primis, ha ancorato la periodizzazione del secondo dopoguerra, ecco, andrebbe un po' ridiscussa. Così come invece torna come dire, a far riflettere l'osservazione di Augusto Del Noce sulla mancata legittimazione culturale della politica desperiana anche sul versante dell'informazione giornalistica. Anche l'ultimo De Gasperi è un De Gasperi molto attento a questi aspetti e questo è interessante, il De Gasperi che torna alla segreteria è molto. E anche la nascita del nuovo settimanale politico, la discussione è significativa, di un'ultima stagione che non è stata una stagione, come dire, semplicemente di declino, ma di ripensamento appunto di uno strumento anche di riflessione politica come la discussione. Io mi fermo qua e ringrazio.
1: Molte grazie davvero, professor Giovagnoli. Credo sia, ma è un intermezzo, perché poi c'è l'atteso intervento della professoressa Dauno Novelli, quindi occupo 3 minuti. Sono molto utili per la fondazione queste considerazioni storiografiche e scientifico-accademiche, perché la fondazione è lo scorso anno, quindi l'avvio del 70° della morte, e quest'anno 25 ha programmato, attuato e programmato adesso una serie ricca di iniziative su De Gasperi. E alcuni sono appunto stati seminari, no? Per esempio un interessante seminario su un tema non così esplorato, ma che il professor Giovagnoli evocava, è appunto il rapporto De Gasperi Einaudi, che poi è molto più complesso e interessante dal punto di vista delle culture politiche di quanto non appaia. Ma credo che la ricostruzione del professor Giovagnoli sia stata di interesse anche per ricostruire alcune genealogie storiografiche. Lo dico per i giovani o studenti o laureati da poco, no? Perché appunto la genealogia scopola, ma scopola il maestro, il professor Giovagnoli, quindi lì. Elia, direi che la discendenza, quella bella, importante, professor Giovagnoli, proprio linea diretta, Elia, quindi e mi veniva in mente, ma con piacere ho visto che la professoressa Dau Novelli ha sottolineato, dico, rubo un attimo la rivista perché non me la sono portata da Milano, qui c'è una frase, secondo me molto importante, di Bonini, nelle due pagine che apre, che è interessante perché secondo me dice appunto tenere presente tutta la storiografia su De Gasperi e in qualche modo riportarlo a ciò che la storiografia o non ha considerato o affermato come canone prevalente. Scrive Bonini, liquidato dalle opposizioni, si leggano le rabbiose requisitorie di Togliatti nel commemorarlo, rabbiose, è dimenticato dai successori nel suo partito, quindi questo è un pezzo di storia che viene dopo, ma è un pezzo di storia anche questo importante da fare, solo da poco, De Gasperi è soggetto di una ricostruzione storiografica realistica e di un'altrettanto realistica considerazione civile, politica e, qui purtroppo c'è un refuso che il correttore di bozze, che non c'è più, non ha visto, ma è culturale. Ecco, credo sia una frase questa importante per quell'operazione che è la storiografia di cui noi in qualche modo ci siamo, a cui noi ci siamo abbeverati, da cui discendiamo, e questa ulteriore più importante dimensione politica, culturale e anche economica che De Gasperi comincia ad avere, no? Che appunto è un lavoro di scavo che attende non tanto i vecchietti, ma attende le persone più giovani. Professoressa, prego, tocca a lei, grazie.
2: Dunque io infatti avevo cominciato proprio, pensavo di cominciare proprio con quello che ha scritto Francesco Bonini. No, va benissimo, perché così mi riallaccio, e nel senso che De Gasperi è stato appunto, avevo proprio scritto, liquidato dalle opposizioni, soprattutto Togliatti e Nenni, e poi dimenticato dal suo partito. Solo però Pietro Scoppola, nella sua la proposta politica di De Gasperi, ha cominciato negli anni 70, perché il libro è del 77, però lui comincia, l'idea gli viene negli anni 72-73, insomma, più o meno, e ha cominciato a riflettere sulla figura di De Gasperi da un punto di vista storico. E poi negli ultimi anni appunto abbiamo questo lavoro di Pierluigi Ballini, sicuramente molto importante, in cui c'è anche un bellissimo contributo di Federico Mazzei, del quale poi parlerò. Però detto questo, io voglio dire una cosa molto personale, se vogliamo, e cioè che per me De Gasperi è assolutamente un mito, perché è quello che ha concesso o dato il voto alle donne. E questo proprio io l'ho studiato fin dall'inizio in maniera molto, molto intensa. E sì, lui effettivamente ha presentato il decreto insieme a Palmiro Togliatti, ma era lui che era stato il principale propositore di questo decreto. E perché? Perché credeva in quello che appunto Ballini ha cercato di ricostruire, cioè nella costruzione della democrazia, perché credeva nel fatto che anche le donne dovessero partecipare alla costruzione del nuovo Stato democratico. E fa un'operazione ancora più complessa, se vogliamo, perché porta su questa linea anche il pontefice, perché Pio XII, con lo